0: Madrid attacca Roma, von der Leyen si schiera con Sanchez, Trump, l'immigrazione sta uccidendo l'Europa. Il presidente USA avverte l'Iran, ultime possibilità per un accordo. Scontro tra PD e 5 Stelle sull'Ucraina, Schlein frena Conte, opposizione in rivolta per le chat di Del Mastro. Infantino in bilico, Inghilterra e Galles mollano il presidente della FIFA. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta, mentre a Sanchez arriva l'appoggio di von der Leyen. In serata interviene anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, dice il presidente USA.
1: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano.
2: L'attacco è diretto e frontale nei confronti di quei paesi, Italia in testa, che anziché offrire aiuto e solidarietà di fronte all'esplodere della crisi migratoria a Ceuta, non si sono mostrati all'altezza della situazione. A lanciarlo, alla vigilia del vertice straordinario dei ministri dell'interno europei, il titolare degli esseri iberico Albares, secondo cui le azioni del governo Meloni e di quello finlandese si inseriscono in una sincronizzazione dell'internazionale reazionaria per amplificare i fatti di Ceuta e diffondere menzogne sull'integrità dello spazio Schengen. Albares ricorda che Roma registra il maggior numero di ingressi di clandestini in Europa. Il Viminale ribatte che nella penisola da gennaio si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, meno 55%. Con colpevole ritardo, la presidente della Commissione von der Leyen ricorda la necessità di una risposta europea alla crisi spagnola, mentre a Madrid si apre il dibattito interno sia sul vero ruolo del Marocco in questa crisi, sia sulle possibili falle dell'intelligence iberica nel prevedere l'assalto alla frontiera. A Ceuta le autorità locali stimano fra 3.000 e 5.000 i clandestini ancora presenti nell'enclave spagnola in Marocco. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran dopo che Teheran aveva negato gli accordi con gli USA.
3: Teheran non tornerà al tavolo di trattativa con gli Stati Uniti. L'ipotesi di una via d'uscita diplomatica ventilata dal presidente americano Trump svanisce senza aver mai preso corpo e riportando la tensione alle stelle, con Trump che definisce i leader iraniani ipocriti. Prima mi supplicano di chiudere un accordo, poi negano, dice, avvertendo che questa è l'ultima chance prima della decapitazione del regime, aggiunge dallo studio Vale. Nel frattempo Teheran sta per chiudere un'intesa con l'Oman per una rotta sicura temporanea attraverso lo stretto di Hormuz, colloqui bilaterali che procedono in modo del tutto autonomo rispetto al confronto con Washington. A chiarire la posizione ufficiale della Repubblica Islamica è il capo della diplomazia iraniana Baghei, che ha precisato che il negoziato riguarda un passaggio accettabile per entrambe le parti, diverso dalle rotte attuali. Un accordo, precisa Baghei, che non porterà alla riapertura di Hormuz. Finché gli Stati Uniti continueranno le loro violazioni non ci sarà alcun cambiamento significativo nella situazione dello stretto, dice. Washington intanto annuncia di aver dirottato 44 navi mercantili nell'ambito del blocco imposto all'Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Scontro tra PD e Movimento 5 Stelle sull'Ucraina. Giuseppe Conte aveva detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Frena la segretaria PD, così Elly Schlein al TG3.
4: Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il suo partito. Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi, concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte concrete, come quella che abbiamo firmato tutti sul congedo paritario per sostenere milioni di famiglie italiane, con 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori.
0: Nulla di fatto in giunta per il regolamento della Camera chiamata a decidere sulla possibilità di accedere per i componenti della giunta per le autorizzazioni alle chat di Andrea Del Mastro, inviate dalla Procura di Roma e contenute in un CD sotto chiave. Il voto finisce 7-6 a favore della maggioranza, con l'esponente di Azione Antonio D'Alesso che lascia la riunione prima del voto finale. Giornata di protesta in aula con striscioni del Movimento 5 Stelle, così Riccardo Ricciardi.
5: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte. Tirate fuori queste chat!
0: L'Aula della Camera ha approvato il decreto legge PNRR con 150.

0: 82 sì, 82 no e 7 astenuti, il provvedimento passa all'esame del Senato. Folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella basilica piena di amici, collaboratori, ex ospiti della comunità, dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Sulla statale 79 Ternana, tragedia dell'estate del fine settimana, 6 le vittime e 26 feriti, di cui 3 gravi, un uomo di 58 anni è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia.
1: Restano ricoverate in ospedale una quindicina di persone sulle 45 coinvolte nel gravissimo incidente stradale avvenuto sulla statale 79 bis Terni Rieti tra un camper e un bus navetta pieno di turisti e che ha interessato anche 2 auto. Delle 6 vittime, 2, i coniugi Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca, erano a bordo del camper che si è scontrato frontalmente con l'autobus alla guida del quale c'era Federico Romualdi, anche lui deceduto. Hanno perso la vita anche Stefania Laurenti, Paolo Cosci e la compagna Graziella Baldini, questi ultimi tutti a bordo del bus navetta. La Polstrada intanto sta verificando la presenza di dashcam a bordo dei mezzi coinvolti per provare a ricostruire tramite le immagini l'esatta dinamica dell'incidente. Sarebbe stato il camper, per motivi non ancora chiari, a invadere la corsia opposta su cui viaggiava il pullman, che non ha potuto evitare l'impatto. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali.
2: Il passo indietro sul progetto di privatizzazione della Coppa del Mondo non basta. Gianni Infantino è nel mirino degli oppositori, un'onda lunga che parte dall'Europa e mira a ridisegnare gli equilibri politici della FIFA in vista del voto del prossimo mese di marzo, ma con l'obiettivo della UEFA di arrivare alla resa dei conti anche prima. Due i fronti aperti, secondo quanto ricostruito dalla stampa anglosassone, Nyon ha informato di essere pronta anche a un'azione legale contro Infantino, ha mandato una comunicazione chiedendo che nessun documento venga distrutto e allargando il raggio anche ai potenziali investitori che sarebbero dovuti entrare nell'operazione. Dal punto di vista politico si sono mosse le federazioni inglese e gallese, ritirato l'appoggio che era stato preannunciato per la candidatura di Infantino a caccia del terzo e ultimo mandato. Non è detto restino isolate. Il numero uno della FIFA deve fare la conta degli alleati rimasti, anche nel caso dovesse affrontare una sfiducia palese nelle prossime settimane. E secondo il New York Post e la BBC avrebbe telefonato alla Casa Bianca chiedendo un appoggio in vista di marzo. Senza successo, scrivono i giornali. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Nessuno 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan in questa versione estiva. Vi teniamo compagnia mezz'ora con un bel frullatino pieno di vitamine e poi una puntata del podcast That's America. Con Carmelo Lauricella in regia possiamo iniziare.

0: Caro Andrew Spannaus, ora vogliamo parlare di un libro, prendendo spunto dalla notizia di cronaca che riguarda la morte di Rita Benigni, morta a 60 anni per un tumore che aveva deciso di trattare non attraverso i protocolli di medicina ufficiali, ma con il cosiddetto metodo Hammer. La vicenda mi ha colpito perché anche la figlia di Rita Benigni, morta qualche anno fa, soli 18 anni, era stata curata, diciamo così, con la stessa metodologia. Allora cerchiamo di capire che cos'è, come nasce questo metodo Hammer. Lo facciamo con Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, autore di Piombo e Latte, il caso Hammer, dal delitto impunito al sogno di una cura contro i tumori. Buongiorno Luca, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno.
0: Allora, io dico, teniamo sullo sfondo questa vicenda di cronaca, anche se mi ha molto colpito nel leggere l'articolo che è scritto sul Corriere della Sera che il marito di questa donna che è morta di recente, e io di fronte alla morte, ai lutti, per carità, si ha sempre il timore di dire le parole sbagliate. Insomma, come l'ha presentata questa morte, questa malattia? Addirittura ha usato questo termine benattia, che vorrei che tu ci spiegassi.
1: Eccoci, beh, insomma, intanto parlare di Hammer, cosa che non bisogna mai fare a cuor leggero, perché come giustamente hai detto, presunta cura, è una teoria pseudomedica, diciamolo chiaramente, è un buco nero, nel senso che quando lo si incrocia ci si può cadere dentro. È quello che è successo a Lino Bottaro, il padre di Eleonora Bottaro, ragazza morta 10 anni fa di una leucemia curabile nell'80% dei casi, secondo i massimi oncologi di Padova che volevano curarla. E lui è stato uno dei più attivi in Italia diffusori della teoria di Hammer. Hammer che cosa dice in sostanza pericolosa? Che la malattia è un buon segno di risoluzione del conflitto innescato da un trauma. Ossia, quando io ho una malattia vuol dire che il mio corpo sta superando il conflitto innescato da un trauma.
2: Nasce l'idea che sta reagendo il sistema immunitario, da qui il termine benattia.
1: Quindi non è poi questo l'idea, il sogno che tutti noi abbiamo che cambiando le parole possa cambiare la sostanza. Quando si parla della teoria di Hammer in realtà si sta parlando di come funziona in parte il nostro cervello, cioè quando si dice il pensiero magico, la verità è che la mente ha il potere magico di provare a cambiare la realtà attraverso le parole, attraverso i nessi logici. Ecco, in questo caso abbiamo Lino Bottaro che, quando si ammala la figlia Eleonora di una leucemia, lui legge su Hammer che la leucemia è legata a un calo dell'autostima. E cos'era successo nella vita della figlia di drammatico che aveva causato un calo dell'autostima? La morte del fratellone, il fratello più grande, Luca. E quindi si dà questa spiegazione. Quindi la leucemia, dice in un'intervista a un collega, Andrea Priante del Corriere del Veneto, la leucemia è rigenerazione. Ora, sono parole che fanno venire i brividi. Lui però ci crede, tant'è che quando è morta anche la moglie, che si era operata in realtà alla lingua, però senza entrare nei dettagli, come dicevi all'inizio, la spiegazione in questo caso degli ameriani è che è un problema di non riesco a dire le parole, mi muoiono in bocca le parole, quindi c'è sempre una spiegazione psicologica che è ansiolitica, perché quando c'è una malattia senza motivo arriva uno che ti dà una spiegazione e ci si sente meglio, perché

0: Non sempre dal caos.
1: Tu però nel libro ricostruisci anche altri fatti, perché il tema è poi quando uno sceglie, sappiamo che c'è la libertà di cura, sancita dalla Costituzione, certo. Uno può decidere
0: di cura, però
1: di cura. sì però sì di cura, però
2: una libertà di morte,
1: certo, però cura vuol dire che se uno ha un tumore va a un istituto, ti propongono chemioterapia, radioterapia, e uno deve poterla accettare, cioè la Costituzione prevede questo. Il problema è quando ci sono di mezzo i figli. Di recente c'è stato un altro caso, tu ne hai anche parlato, sì, certo, i figli minori.
0: Francesco Gianello, quello è un caso un po' più edificante, perché la madre ha detto chiaramente nell'intervista che ci ha rilasciato: state alla larga da Amer. Sì, magari per voi adulti, ma per i vostri figli lasciate stare, perché lei ha riconosciuto che essenzialmente l'ha solo perso con più illusione, forse non sarebbe andata altrimenti il decorso della malattia, ma l'illusione che risolvere un problema psicologico possa far rimettere la malattia è una questione terribile, perché il momento in cui ti rendi conto che è un'illusione sei veramente solo, perché in genere quando abbracci la teoria di Amer rischi di isolarti dai medici sicuramente, ma anche da quei familiari e da quegli amici che ti dicono: stai attento, questa cosa non ti guarirà, cioè li vedi come dei nemici del processo di guarigione. È un meccanismo veramente, io lo definisco un buco nero, perché c'è un granello di luce in questa intuizione.
1: Sì.
0: Il rapporto psicologico.
3: Ma esiste la malattia psicosomatica? C'è un'altra direzione.
0: Solo che lui ti dice: Amer, non devi interferire non devi disturbare la guarigione. Il problema è che a quel punto la malattia indisturbata agisce.
1: Avanza.
3: Che c'è, ma questa è la stessa cosa della nuova medicina, si chiama anche così?
1: Sì, nuova medicina.
0: I nomi sono tanti, perché non si cita più Amer diretto. Tutti gli ameriani negheranno di seguire Amer, perché Amer, che è veramente un uomo molto sfortunato all'inizio e poi complice della sua sfortuna, molto sfortunato perché gli succede una disgrazia, insomma, gli muore questo figlio giovane a 19 anni nella notte di Cavallò, in cui a sparare fu Vittorio Emanuele di Savoia, e dopo
3: lui.
0: 13 anni, cioè, sì, ma insomma, io nel libro Piombo e Latte ho trovato la prova definitiva, quindi diciamo ormai si può dire che è stato lui il responsabile. L'ho trovata in una perizia balistica di quegli anni, degli anni 90, in cui ci fu il processo a Parigi, poi è stato assolto, ma la Cassazione italiana dice che è legittimo ricordare la responsabilità del principe che agì al di fuori di ogni logica.
3: Non temi querele per questo, insomma.
0: Ma il libro è uscito da un anno, ci sono state ampie recensioni da Casa Savoia e dai tanti avvocati che erano sempre pronti a sparare come un plotone, cito da Vittorio Emanuele di Savoia, intercettato a Potenza, disse: avevo un plotone di avvocati a Parigi e li ho fregati. Al di là della veridicità dello senno di quella condizione, l'incontro tra il Savoia e il dottor Amer è stato terribile. Cioè, Amer si presenta ai suoi seguaci come la vittima di una grande ingiustizia, ed è vero, perché lui è vittima di una grande ingiustizia.
1: E poi da lì
0: è il cavallo di Troia, perché chi di noi non ha bisogno di uno che ha vissuto un'ingiustizia maggiore della nostra e ci può capire? Mm. Ecco, lì Amer entra nei cuori, poi entra nella mente con questa teoria che è suggestiva e pericolosa.
1: Oltre che pericolosa, ieri sabato sulla Stampa, in un articolo che ricordava anche il tuo libro Piombo e Latte, si ricorda un sondaggio fatto dalla Federazione degli Ordini dei Medici Odontoiatri, secondo il quale il 13% degli italiani non crede che la ricerca scientifica aiuti la longevità, e il 12% pensa che le innovazioni mediche siano solo un grande business e non un'opportunità di salute. Tradotto significa che 7 milioni di italiani non credono alla medicina tradizionale, chiamiamo così, cioè sono scettici. Sono pochi, tanti, sta di fatto.
0: Io temo che siano anche meno di quello che... Cioè, la verità è che dentro ognuno di noi... Io penso che le percentuali agiscono all'interno di ogni individuo. Dipende in che fase della vita noi siamo, che cosa ci sta succedendo, noi possiamo rientrare in quella percentuale o in un'altra. Io poi, indagando anche nella mia famiglia, ho scoperto che a un certo punto, tanti anni fa, per un familiare si ricorse al siero anticancro che negli anni 60-70 un veterinario di Salerno spacciava come secretum che faceva guarire dai tumori, da Liborio Bonifacio, un veterinario convinto ecco, qui alla fine la verità è che noi l'essere umano sogna di avere lo sciamano che ti libera dal male senza dover usare la tecnologia, il metallo, la farmacologia. Quello che è certo, ascoltavo Paolo Veronesi qualche giorno fa ad un convegno alla LUISS, che comunque

0: però è sì, però se mi stai, ci stai dicendo, ma dal momento che la malattia è vera, non la puoi curare con la testa, esatto, la devi curare.
1: Una volta
0: devi
1: che
0: curare
1: si è
0: con la
1: generata,
0: è così.
1: Se è così.
2: Sì, esattamente. Allora, intanto chiariamo che allora, IEO c'è il Dipartimento di Psiconcologia, quindi ormai la medicina ha fatto passi avanti nella cura, diciamo, più integrale del paziente. Indubbiamente riguarda i livelli di stress e l'impatto che hanno sul sistema immunitario. Però il pensiero magico, quel pensiero per cui la mia anima è un vetro, c'è un sasso che è stato lanciato contro quel vetro e si è infranto e io mi ammalo. No, esatto, però il pensiero magico dice allora a quel punto lo rilancio al contrario dentro il foro che ha fatto nel vetro e torno tutta magicamente come era prima. Il pensiero magico è pensare di poter invertire il processo, agire sull'effetto. Purtroppo funziona solo nei romanzi, nei sogni.
1: Se fosse vero, non lo sappiamo, che una componente psicologica ha creato un danno, non è che lo si ripristini lavorando,
2: rimuovendo la carta reale,
1: esatto. Ormai la situazione è quella.
0: È molto importante puntualizzare questo, cioè non per dire che non c'entra niente la psicologia e l'emotività.
1: Come dici tu, Luca, forse agisce poi in vari stati della vita la paura, la speranza, la paura di morire, la speranza di guarire, che molto spesso porta le persone anche in situazioni di fragilità e di disperazione, di dire ma aggrappo anche allo sciamano perché che male mi farà, cioè se anche lo sciamano mi può dare una mano, no? Se però lo sciamano sostituisce la medicina, e allora il danno.
2: La malattia è indisturbata, infatti la teoria di Hammer non uccide nessuno, lascia che la malattia faccia il suo corso indisturbata, sicuramente.
1: Purtroppo spesso lo fa. Questo corso, insomma.
2: Ma è diffusissimo in tutto, guarda, una cosa impressionante è che è veramente, sui nomi prima dicevate, i nomi sono tanti, attenzione se sentite nuova medicina, biologia totale, 5 leggi biologiche, dove c'è biologia e medicina, lì c'è un pezzo di Hammer che è stato preso, è stata tolta la targa di Hammer, quindi, perché Hammer poi aveva anche un delirio antisemita che coniugava la teoria pseudomedica, le teorie del complotto, e quindi tutte le volte che sentite medicina biologica, biologia totale, 5 leggi, nuova medicina, lì si sta usando il kit del manipolatore, del terapeuta manipolatore, perché comunque Hammer forse sperava in buona fede che dalla morte del figlio, perché lui si ammalò dopo la morte del figlio, potesse nascere una nuova stella guida nella medicina, sicuramente lui sognava questo, però molti terapeuti che applicano il suo kit del manipolatore sono persone a cui piace vedere nelle proprie mani la vita degli altri e dargli l'illusione di poterli guarire semplicemente risolvendo i loro conflitti psicologici, e questo è molto pericoloso.
1: Ringraziamo Luca Mastrantonio per essere stato qui. Consiglio a chi volesse approfondire di leggere Piombo e Latte, edito da Bompiani, e noi ora cambiamo argomento.

0: Cara Giada Messetti, dobbiamo occuparci di una vicenda che sta spopolando sui social. Leonardo, so che hai preparato una filastrocca per introdurre il tema. Ho paura di quello che sta per succedere, però prego, a te il microfono.
1: Il macaco di Macao quando caca semi di cacao.
2: Sigla.
0: Aveva detto che l'avrebbe fatto, io speravo di no, e invece sì. Questo tema Elisabetta Fusconi ieri in redazione ci ha fatto un mazzo così, perché lei è appassionatissima di scimmie di ogni tipo e quindi ha detto dobbiamo parlare di questa vicenda. E va bene, e noi quindi, essendo in un regime di matriarcato, almeno in redazione, abbiamo eseguito. Allora, la storia è quella, secondo alcuni è chiamato, se lo volete all'inglese, punch, anche se in Giappone, quindi non so, punch, altri lo chiamano

0: Pan Chi-kun. Pan Chi-kun.
1: Sì, sarà Pan Chi-kun.
0: Sarà Pan Chi-kun. È un macaco giapponese che ha letteralmente conquistato il cuore di centinaia di migliaia, se non milioni di persone che lo seguono su internet. Questo macaco giapponese è stato, dico soldoni, è nato in cattività, è stato abbandonato, cioè rifiutato dalla sua mamma, cacciato, ed è stato salvato dai volontari di uno zoo in Giappone, che lo hanno preso, lo hanno accudito, ma mancava qualcosa a questo macaco, il legame con la mamma, e allora gli hanno dato un pupazzo di
1: peluche.
0: Un peluche. E questo macaco va in giro attaccato, non si separa mai da questo peluche.
1: Abbracciato.
2: Ma perché la mamma lo ha rifiutato?
0: Chiediamo adesso tutto all'etologa che torna con noi dell'Università di Pisa, la professoressa Elisabetta Palagi. Buongiorno, buongiorno professoressa, eccoci.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Allora, la domanda che ha fatto Leonardo è: perché una mamma rifiuta un figlio, ecco, in questo caso macaco?
3: Beh, allora, le spiegazioni possono essere tante. Sostanzialmente dipendono dalla fisiologia della madre, dal momento in cui nasce ad esempio anche il piccolo. Ci sono tantissimi casi riportati in letteratura nei primati non umani dove una mamma rifiuta il piccolo, ad esempio perché è nullipara, è primipara, e quindi si ritrova a dover gestire un piccolino senza averlo mai fatto, senza avere la competenza necessaria per poterlo fare. Oppure ci sono altri casi in cui, ad esempio, la mamma partorisce ma non ha latte, non ha latte sufficiente, e anche questo è un motivo per cui dal punto di vista biologico è più conveniente abbandonare il piccolo, perché la madre non solo non può nutrirlo, ma dovrebbe anche sobbarcarsi il peso di portarselo dietro. Ricordiamoci che nei primati non umani, i primi mesi di vita, i piccoli vengono sempre trasportati sul corpo della madre, che rappresenta, e questo rappresenta una grande perdita di energia per la mamma stessa, con l'impossibilità magari di poter entrare di nuovo in estro e essere di nuovo riproduttiva.
0: Sì.
3: Quindi non c'è niente di diciamo eticamente non corretto in questi comportamenti.
0: No, perché noi siamo abituati,
3: dettati dalla biologia.
0: Siamo abituati magari ad applicare delle etichette umane a comportamenti nella natura che vediamo che ci sembrano, come dire, disumani, e invece lei ci sta spiegando che sono comportamenti che la natura non considera strani, ecco, dal punto di vista della
3: natura. No, assolutamente, ma basti pensare anche a quello che può accadere nell'uomo, in questo caso nella donna, con ad esempio la depressione postpartum. Anche questo è un effetto biologico, no? del parto e della, e della maternità, che magari mette in crisi una persona perché non sa gestire questa nuova situazione. Quindi non siamo tanto diversi in realtà.
0: Però quello che noi vediamo, quello che il mondo vede e celebra, è la necessità del calore che questo un piccolo macaco dimostra. Basta, anche se è un peluche, non se ne separa mai, cioè il senso dello stare attaccato. Ma si rende conto intanto nel linguaggio dei macachi che è privo di vita quel peluche, secondo lei?
3: Assolutamente sì, se ne rende perfettamente conto. Oggetti inanimati vengono ben distinti da oggetti animati, dagli animali, anche perché dotati di moto proprio, no? Quindi è la prima percezione. Ma la cosa importante è la possibilità di avere un contatto fisico con qualcosa di morbido. Questa non è una cosa nuova, cioè non è che Punch ci ha raccontato una storia
2: nuova.
3: C'era
2: il famoso esperimento di Harlow, anche se non sbaglio, giusto?
3: Esatto, è proprio lì, esperimenti che ora chiaramente per motivi etici non si possono più fare, ma Harlow ha lavorato tantissimo sulla teoria dell'attaccamento ed è stato anche, ha prodotto anche dei risultati che hanno poi dato vita allo studio dell'attaccamento nell'uomo, tra madre e figlio. E Harlow separava fin dai primi giorni di vita i piccoli dalle proprie mamme e li testava su due mamme surrogate, una mamma di peluche che però non erogava latte e un'altra mamma di metallo che però erogava latte. E quello che ha scoperto

0: Arlo e che ha dimostrato è che il piccolo stava sostanzialmente attaccato alla mamma di peluche e periodicamente si allungava per andare a succhiare il latte dalla mamma di metallo, ma la mamma preferita era il peluche. Questo perché il contatto corporeo è estremamente utile per risolvere gli stati di stress, che è poi quello che i bambini anche nostri ci dimostrano nel momento in cui vogliono stare attaccati al corpo della mamma.
1: Ma quindi è positivo che gli abbiano dato il peluche?
0: Assolutamente sì, è un surrogato che viene utilizzato spesso proprio per superare questi momenti di difficoltà dei piccoli che poi, se mantenuti nel gruppo, nel loro gruppo sociale, possono trovare nuovi compagni, come poi è accaduto per questa scimmietta, perché poi ha trasferito di nuovo il suo interesse dal peluche a compagni di gruppo che poi l'hanno accettato.
2: Ma è un po' lo stesso motivo per cui ai bambini piccoli piacciono i peluche? Cioè gli danno questa sensazione di morbidezza.
0: Esattamente, ma è anche lo stesso motivo per cui, per evitare che un bambino voglia continuare a dormire con la mamma o col papà, vengono usati dei peluche come surrogati, messi nel loro letto, al quale i bambini si attaccano. Quindi questi, anche questa è una cosa che, a cui magari non pensiamo, ma che quanti di noi, papà e mamme, alla fine non hanno utilizzato questi stratagemmi, no?
2: Io poi
0: per
2: ho dormito,
0: modificare le abitudini scorrette del bambino.
2: Io ho dormito col peluche fino a 35 anni, tra l'altro.
3: Cioè, infatti, anch'io, la mia mitica pantera rosa, eppure non era un surrogato della mamma. Però, professor...
0: allora qui c'è la sindrome del Peter Pan.
3: Vabbè, qui entriamo in campo psicologico. Che... Però, professoressa Palagi, invece spostiamoci dal lato umano. Che cosa cercano le centinaia di migliaia di persone che si sono appassionate a questa storia? Cioè, perché se lei guarda i commenti è un profluvio di questa storia mi ha devastata, questa
2: certo,
3: storia mi ha colpita.
2: Perché è l'evidenza della necessità di calore,
3: sì,
2: di,
3: però,
2: diciamo, rapportata agli uomini, di calore umano.
3: Lo so, però applichiamo sempre schemi giustamente.
2: In tempi così
3: umani,
2: tecnologici, però rapportate a noi forse è quello, no? In tempi così tecnologici dove tutto è freddo, tutto è scientifico, però c'è ancora bisogno di un po' di calore umano.
3: Calore, è questo, professoressa?
0: Beh, sì, il problema è che se il calore umano lo dobbiamo cercare in una scimmia che si attacca a un peluche, questo è il problema, nel senso che è molto...
3: Invece di suonare al vicino di casa...
2: Perché probabilmente abbiamo un po' paura di mostrare i nostri sentimenti, diciamo, nella vita quotidiana, se non c'è posta per te. Cioè, viene accettato solo se lo si fa paradossalmente... mostrare i propri sentimenti viene più accettato in luoghi pubblici magari che non nel privato. Ecco, questa è una cosa che mi colpisce. Cioè, se devo andare apposta per te magari piango, se devo farlo in privato faccio più fatica. Ho questa impressione,
0: esatto,
2: magari sbaglio.
0: Esatto, questo si chiama un po' effetto audience, quindi la consapevolezza di essere osservati aiuta parecchio nell'esprimere alcune forme di sentimento oppure no. Beh, cosa ci sia dietro è difficile dirlo, bisognerebbe piuttosto chiederlo a degli psicologi o a dei sociologi, non a un'etologa che, diciamo, ama più guardare il comportamento degli animali non umani che quello dell'uomo, anche se guardare gli uomini è spesso così come si guardano gli animali è spesso molto interessante. Sì. E ci dà tantissimi spunti proprio sul, non sto scherzando, ma proprio sull'evoluzione di alcuni tratti comportamentali, perché chi guarda in modo oggettivo il comportamento di un gruppo di persone o il comportamento di un gruppo di scimmie e lo guarda in modo davvero oggettivo, cioè senza caricarlo di significati particolari, scopre una grandissima quantità di somiglianze.
1: Io infatti volevo chiederle,
0: fanno capire come si è evoluto il nostro comportamento.
1: Io infatti volevo chiederle, rispetto a questa specie di macaco giapponese, quanto siamo diversi noi umani? Cioè, quanta differenza c'è tra le nostre due specie?
0: Beh, è come la stessa differenza che c'è tra noi e un leone, ad esempio, o tra un macaco e uno scimpanzé. Chiaramente le differenze ci sono, ma ovviamente ci sono anche molte somiglianze. Ad esempio, quella che abbiamo visto, la necessità del contatto fisico con un oggetto surrogato, non è una cosa molto diversa. l'abbandono di un piccolo per motivi fisiologici, psicologici o contestuali non è una cosa molto diversa, perché ricordiamoci che l'abbandono dei bambini in età subito neonatale è purtroppo un evento che è riportato anche nella nostra specie.
1: E forse anche
0: quindi,
1: il fatto che lui
0: fa notizia, no?
1: Sì, anche il fatto che debba essere ammesso in un gruppo e non rimanere da solo, forse anche quella è una cosa che ci avvicina in qualche modo.
0: Esatto, esatto. È un po' là, come viene definito, l'inserimento sociale di un elemento, di un soggetto all'interno di un gruppo sociale. Quindi che cosa hanno fatto? Stanno tentando e ci sono riusciti di togliere il surrogato per sostituire poi il surrogato con un conspecifico o un compagno di gruppo, che poi è quello che si fa notoriamente anche con magari bambini che hanno dei problemi di isolamento sociale, eccetera, e si tenta in qualche modo di un reinserimento, ed è stata la stessa cosa che hanno fatto con questo.
3: Professoressa Elisabetta Palagi, la ringraziamo per essere stata ai nostri microfoni. Terminiamo così con lei questo frullatino di Uno Nessuno 100 Milan. Ci ritroviamo domani per il frullatino, ma ora una puntata dopo la pubblicità di That's America!

0: Allora, devo fare un annuncio. Anche Andrew Spannhaus mi è diventato pigro, totalmente pigro.
1: Perché dici così?
0: Non lo so, mi hai scritto che oggi facciamo metà podcast. Perché metà?
1: Ma non metà podcast, meta podcast. Facciamo il meta podcast.
0: Ma cioè, secondo te io mi rendo conto di te dove sai mettere gli accenti? Cosa vuol dire il meta podcast?
1: Cioè, meta podcast perché parliamo della radio,
0: sì,
1: a Radio 24.
0: Ma
1: la radio sulla radio.
0: Ma di che radio?
1: Parliamo della radio in America, la storia e come funziona la radio negli Stati Uniti.
0: Ma scusa, se siamo in Italia e siamo in una radio, Radio 24, perché parliamo di altre radio?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Beh, allora questa puntata mi sa che mi interessa parecchio.
1: Sei un radio man, tu.
0: Il viaggio nel mondo della radio americana. È un viaggio interessante, che parte sempre dalle classiche keywords.
1: Keywords. Marconi man.
0: Marconi man.
1: Marconi man. Dillo bene, dai. Ma fireside chat.
0: Oh.
1: Qui abbiamo delle parole belle oggi, dai.
0: Sì.
1: Poi talk radio.
0: Al film.
1: Facile.
0: No, beh, è anche il titolo di un film.
1: Satellite radio.
0: Sì.
1: Ma poi ci sono dei key letters, delle key letters.
0: E questo è interessante.
1: W. È una lettera importante. Anche X in realtà non ho messo. AM.
0: Al mattino.
1: AM.
0: AM. PM.
1: E NPR.
0: Ah,
1: e questo importa dove, come si dice.
0: NPR l'ascolto, ogni tanto l'ascolto. Mm. Vabbè. Un viaggio nel mondo della radio americana.
1: Ma lo sai che è stato un americano a inventare la radio?
0: No!
1: Sì,
0: mezzo
1: americano.
0: No!
1: Allora, la versione ufficiale, vostra, è che è stato Marconi, Guglielmo Marconi.
0: Mamma mia.
1: Ma lo sai che è stato Nikola Tesla, serbo emigrato in America, che ha inventato la bobina di induzione, la Tesla coil?
0: Dobbiamo subito
1: litigare. E secondo l'ufficio dei brevetti americani, Marconi, quando è venuto a chiedere il suo brevetto, si era basato su quello di Tesla.
0: Vabbè, ma Tesla non è quello che ha inventato la macchina. Ah no.
1: Allora, nel 1895, quando Tesla stava per trasmettere il segnale radio, 80 km fino a New York City, un incendio ha distrutto il suo laboratorio. Non si sa chi l'ha fatto, eh?
0: Cioè, stai dicendo che è stato manomesso?
1: No. No, Marconi invece nel 96 manda il suo codice Morse 6 km in Inghilterra. Tra l'altro, perché deve inventare la radio, cioè essere il secondo, in Inghilterra, non qui in Italia?
0: Sì. E vabbè, comunque insomma, vabbè, dai, questa disfida la teniamo da parte. La radio, Guglielmo Marconi, è italiana.
1: Tesla, l'ufficio, comunque è un intrigo che va avanti anni, non ti stanco con i dettagli, ma va avanti anni perché dopo decenni si fanno causa, uno fa causa all'altro per il brevetto, poi alla fine Marconi prende i soldi da Carnegie e Thomas Edison. Alla fine però la Corte Suprema americana nel 43 ripristina il brevetto di Tesla.
0: Ma perché deve decidere la Corte Suprema americana chi ha inventato la radio? Non ho capito. Cioè, volete essere i padroni del mondo? I brevetti in America, ma l'ha inventata Guglielmo Marconi.
1: È come il TAR in Italia. Insomma, c'è qualche un tribunale importante.
0: Quindi, secondo gli americani, l'inventore della radio è Tesla. Ma chi se ne frega?
1: Ma, sì, adesso dice così. Ma, comunque, in America c'erano i Marconi Men. Cioè, i uomini Marconi. Era un termine molto popolare, quindi a livello popolare avete vinto voi, vai, te la lascio la vittoria.
0: Chi erano?
1: Erano gli operatori dei telegrafi senza fili.
0: Si
1: chiamavano proprio Marconi Man, non Tesla Man. Però Elon Musk oggi ha reso Tesla un po' più famoso, forse.
0: Vabbè, sì, effettivamente sì. Va bene.
1: Prima di arrivare ai tempi nostri, che parliamo della radio, di come funziona in America oggi, come è diverso, una chicca importante nella storia americana. perché la radio è stata chiaramente fondamentale nei primi decenni per motivi militari, strategici, di comunicazione, ma anche in politica è diventata molto importante grazie a Franklin Roosevelt. Perché Franklin Roosevelt, quando diventa presidente, cioè si sta sprofondando nella Grande Depressione, e utilizza la radio per parlare direttamente agli americani e fa qualcosa che si chiama The Fireside Chats.
0: Cioè
1: seduto accanto al camino del fuoco.
0: E quindi parlava agli americani.
1: Parlava agli americani per un quarto d'ora, anche 40 minuti, e spiegava dai primi giorni, quando è entrato alla Casa Bianca, cosa stava facendo. Per esempio, quando ha chiuso le banche per 4 giorni, riorganizzato il governo,
0: si metteva lì davanti al caminetto: ora vi spiego perché ho chiuso le banche.
1: E l'idea era di dare informazioni dirette per contrastare le critiche, anche le fake news di allora, cioè la disinformazione su quello che stava facendo, creare un rapporto di fiducia con gli americani che ha funzionato. Ha funzionato,
0: cioè gli americani ascoltavano. Beh, ma d'altronde a quell'epoca la radio era forse l'unico mezzo di comunicazione che arrivava in tutte le case.
1: Infatti.
0: Era fondamentale.
1: E lui l'ha saputo utilizzare.
0: Sì. Va bene, questo è il passato. Veniamo. Io ancora c'ho qua sta cosa di Tesla. Va bene, non importa. Fate finta che l'inizio del podcast. Insomma, adesso mettete da parte la rabbia, cari ascoltatori, e continuiamo.
1: Cerchiamo di essere meta.
0: Esatto. Meta. Siamo meta o metà. Parliamo della radio oggi negli Stati Uniti.
1: Allora, ci sono 3 tipi di radio. C'è la AM.
0: Sì.
1: No,
0: AM,
1: che non è la mattina, è Amplitude Modulation, che la radio all'inizio era questo, modulazione dell'amplitudine, no? Questa era e poi c'è FM, la Frequency Modulation, che viene più avanti, inventato tra l'altro da chi? Un americano!
0: Eccolo lì!
1: Edwin Howard Armstrong, e qui non ci sono serbi o italiani che tengono,
0: Sì.
1: E poi c'è anche la radio a satellite in America.
0: Sì.
1: Quindi sono tre, diciamo, ambiti che esistono ancora.
0: Sì, AM ormai, io mi ricordo che AM sì, c'erano già poche stazioni radio quando io ero piccolo.
1: In Italia sono praticamente sparite. Ma in America ci sono ancora.
0: Sì.
1: E lo so bene che quando vado in giro in macchina, fai viaggi lunghi e sei fuori, lontano dalle città, non senti bene l'FM, ma l'AM prende di più. E c'è il talk radio, è utilizzato molto per chi parla di religione, di politica, di sport. Cioè quelli che parlano solo, fanno talk radio, molte stazioni sono su AM e ci sono ancora. Non discriminiamo come fate voi in Italia.
0: Questa è già una peculiarità interessante. Sì. Noi in Italia abbiamo come talk radio, diciamo, privata, una. Noi.
1: Radio 24.
0: No, e vedevo Andrew perplesso dicendo, e quale sarebbe? No? Siamo talk news.
1: Ma non è, sì, in America talk radio è un'altra cosa, nel senso è tutto talk, cioè c'è quello che arriva e dice le sue opinioni, cose che tu non fai mai, che sei un giornalista invece integerrimo, equidistante. Dice le sue opinioni e la gente chiama per parlare, c'è proprio il talk radio pieno.
0: Talk radio pura. Cioè io la penso pura, così, ecco. Chiamate e diteci cosa ne pensate. No, però in America sono diffusissime, sono tantissime. Ma come si reggono? Come si reggono?
1: Qualcuno li finanzia, no? Oppure hanno la pubblicità comunque. La pubblicità, ce ne sono tante. Però c'è anche la radio satellitare.
0: E quelle si paga.
1: Siccome l'America è molto grande e quindi fai i tuoi viaggi lunghi, cioè la radio satellitare ti abboni, ma la qualità del suono e la capacità di captarlo e captare il segnale in ogni posto è molto migliore, no? E quindi è molto più esteso, si sente comunque dappertutto, e ci sono i canali nazionali che valgono in tutto il paese.
0: Cioè, nel senso, tu puoi viaggiare da New York alla California
1: e puoi sempre sentire il tuo canale satellitare. Perché sottolineo questa cosa? Mm-hmm. Perché le altre stazioni non sono nazionali. Non ci sono. Non è che puoi ascoltare Radio 24 con una stazione simile a New York, a Washington, in Texas. No,
0: cioè,
1: non
0: ma ci che sono. Hanno una diffusione statale?
1: Hanno a livello, ma neanche di uno stato, dipende quanto è grande,
0: sì.
1: Ma partono magari di una città, un comune, una zona, poi se sono forti e importanti fanno un segnale più forte, però non vale per tutto il paese. Quindi
0: ma non vale per legge o perché?
1: Per organizzazione, per mercato.
0: Cioè, quindi ogni città, ogni stato ha le sue radio.
1: Ogni posto ha le sue radio e poi ci sono delle reti nazionali, però sono le stazioni emittenti locali che fanno parte di questa rete e poi trasmettono a livello locale.
2: That's America.
0: Per esempio, una radio chiave è la NPR, National Public Radio.
1: National Public Radio, che è radio pubblica.
0: Pubblica. È l'unica pubblica.
1: È l'unica, è organizzazione non profit finanziata in parte dal congresso e in parte anche dai contributi locali, cioè dei ascoltatori. Opera comunque senza controllo sui contenuti, è pubblico, però non è che lo Stato
0: ma come no?
1: può dire.
0: No, non c'è il classico politico che dice sulla radio pubblica
1: si lamentano che è troppo di sinistra. Infatti, indovina cosa sta succedendo nel 2025?
0: Ho come il sospetto che Donald Trump non sia molto contento.
1: Il congresso vuole bloccare i finanziamenti per questa NPR. Anche riprendere un po' di soldi passati, tra l'altro, alla società che gestisce NPR e PBS, che è la Public Broadcasting System, è il canale pubblico della televisione.
0: Quindi queste si sentono in tutti gli Stati Uniti perché sono legate ad altre stazioni?
1: Queste ci sono stazioni locali, soprattutto nelle città, che sono syndicated, cioè fanno parte della rete nazionale, fanno notizie di buona qualità. Io ascolto spesso anche da qui, anche stamattina venendo a Radio 24 ho ascoltato il programma di ieri sera. Però la cosa più importante di NPR è di NPR Voice, la voce di National Public Radio, perché quando sei in giro, sei vicino a un altro posto, allora cerchi la stazione, riconosci subito.
0: Perché?
1: La voce, perché è una voce che è calma, morbida, articolata ma con enfasi su certe parole, dà un certo senso intimo della conversazione. È stato pure oggetto di sketch di Saturday Night Live. Per esempio, potrebbe essere: This morning, hundreds of people were killed in a landslide in California. It's one of the first times this has happened. Let's go listen to our local affiliate on the ground.
0: È molto.
1: This is National Public Radio, NPR.
0: Hai fatto le prove per entrare a NPR?
1: No. Insomma, può tanto.
0: Cioè, quindi però. mai ritmata, mai veloce,
1: mai agitato.
0: Mai agitata, sempre.
1: No, no. Esatto.
0: Quindi quella l'ascolti, capisci subito, questa è NPR.
1: Questa è NPR. E non piace ai conservatori.
0: E poi che altri tipi di radio ci sono? Cioè, tu cosa ascolti? Mi incuriosisce molto i nomi anche delle radio. I nomi delle radio sono assurdi. Non è che hanno radio. This is Radio Seattle.
1: Offende.
0: This is Radio Texas.
1: Aspetta, c'è anche. Però allora io NPR ascolto anche WTOP, per esempio.

0: Per tutti gli acronimi WTOP.
1: WTOP All News. Mi ricordo quando ero piccolo ascoltavo WINS.
0: WINS.
1: WINS News. WINS. Di New York City. Okay. WINS News.
0: Ma perché state con la W doppia? Con la W?
1: Allora, la W doppia è perché tutte le stazioni hanno una delle call letters di quattro lettere. Perché? È un accordo internazionale del 1912.
0: Cioè, tutti hanno quattro lettere?
1: Hanno quattro lettere, ma qualcuno ne ha tre in realtà, però tutti hanno delle lettere e devono iniziare con una lettera specifica. Gli Stati Uniti hanno ricevuto, sono stati assegnati le lettere W, K, N e A.
0: Perché?
1: Queste sono state. Ma beh, è stato un accordo internazionale.
0: Ma ho capito, ma voi, noi ci chiamiamo Radio 24 con la
1: sì,
0: R.
1: Però noi invece siamo più precisi. NA, stazioni militari, W, W e per le stazioni a est del Mississippi, negli Stati Uniti del fiume Mississippi, e K per quelli a ovest. Quindi ogni stazione ha la W doppia più delle lettere dopo. Quindi c'è WCBS, per esempio.
0: Mi sta venendo mal di testa. Quindi se c'è la W vuol dire che è a est del Mississippi, è una stazione radio, sì, a est del Mississippi. Sì. Se c'è la K è una stazione dell'ovest.
1: Sì.
0: Tipo in Texas avranno la K, quindi, no?
1: Sì.
0: Quindi,
1: esatto.
0: Non so, la radio del Texas, qualsiasi, KCNA.
1: KTXA.
0: E poi ci aggiungono la frequenza.
1: Dipende. Allora, ci sono anche i nomi, eh? Ci sono i nomi come DC-101, B-95, K-Arlington.
0: K però, K sempre, K sempre.
1: Ci sono i nomi, però in realtà hanno le lettere e si utilizzano. This is WETA. This is WBUR.
0: Boston. This is University. WBUR.
1: Boston University Radio.
0: Sì.
1: BUR.
0: This is Boston University Radio.
1: Una famosa è WKRP. WKRP in Cincinnati.
0: Ah, okay.
1: Era una sitcom, un programma televisivo negli anni 70-80 molto popolare.
0: Oh, però è affascinante sentirli nei claim, no? E si chiamano così. Quindi cosa ascolti tu come radio? E uno risponde:
1: WQRP.
0: Bello.
1: Bisogna pensare meta.
0: Vabbè, questi sono. E poi ci aggiungono appunto anche le frequenze. Alcune.
1: Spesso ci aggiungono anche frequenze. Questo è B95. No, perché così sai che trovi in quella frequenza. Cosa che in Italia mi ha sempre dato fastidio, che in Italia non ti dicono spesso la frequenza.
0: È perché cambia.
1: Cambia. Vedi che non è così diverso, anche quelli nazionali.
0: Cioè, noi, a Milano io direi siamo Radio 24 104.8, però se mi ascolti da un'altra città magari non è la stessa.
1: Eppure ci sono altre radio, non faccio nome, però che hanno 100 qualcosa.
0: Vabbè, che hanno la frequenza unica in tutta Italia. Comunque sono tantissime le radio, no?
1: Sono veramente tante, cioè, alcune città, io so, New York City per esempio ha più di 200 stazioni radio solo nella zona di New York, cioè quelle formalmente con la licenza nazionale, perché ci sono la licenza per fare la radio.
0: E tutte riescono a sopravvivere? Cioè cosa fa? Perché la maggior parte fa musica, immagino.
1: Fanno musica e poi talk. E tanto talk, no? Washington DC, appunto, dove io ho fatto superiore, università, ne amo, dove torno spesso, ma a meno 30 o 40. Ma mi ha sempre colpito che ci sono, per esempio, tre stazioni che fanno musica classica. Quante ce ne sono in Italia che fanno musica classica? Che puoi sentire in qualsiasi momento musica classica?
0: Beh, c'è una radio pubblica che spesso fa dei programmi, e poi c'è una radio, credo, di musica classica, ma.
1: Cioè, solo a Washington DC sono tre stazioni che in qualsiasi momento della giornata tu accendi, sai che troverai musica classica. Ah, bella cultura, caro.
0: 24... Sì, la patria della cultura degli Stati Uniti e della musica classica, mica l'Italia. Ma senso, si sa, no? Mi sta innervosendo. Mi sta veramente innervosendo.
1: Allora chiudiamo però, sì, con un paio di episodi particolari. Ok, vediamo se riesco a farti divertire.
0: Vediamo.
1: Così puoi prendere in giro, sì, gli americani, come ti piace fare. Allora, prima cosa che mi ricordo bene, questo è solo un dettaglio dalla mia gioventù, mi ricordo bene l'Emergency Broadcast System.
0: Sì.
1: Cioè, che non so se si faceva in Italia, ma quando ero giovane, ogni tanto la radio dicevano: Questo è un test degli Emergency Broadcasting System of Fiume. Beep. E andava avanti tipo un minuto.
0: Bello.
1: Una cosa lunghissima.
0: No, noi ce l'abbiamo ogni tanto sui telefonini quando fanno le prove.
1: Sì, adesso si fa. Beep. C'è questa cosa lunghissima. E poi dicono: questo è un test dell'Emergency Broadcasting System.

0: Se ci fosse un'emergenza, vi diremo cosa fare.
1: Vabbè, giustamente.
0: Così, ma non ho mai capito. Cioè,
1: fanno delle prove, no?
0: Ma una prova per vedere se riescono a trasmettere un beep?
1: Evidentemente sì. Cioè, per dire quando e se succederà qualcosa di serio e sentirete questo beep, seguite poi le istruzioni successive.
0: Quindi abbiamo un istinto pavloviano adesso.
1: Pensate,
0: quando sentiamo il beep.
1: Io devo anche giustificare quello che fanno in America perché lui non lo capisce.
0: That's Italy! C'è un momento molto famoso nella radio americana, una storia.
1: Sì.
0: Che avviene nel 1938.
1: E beh, il mitico scherzo di Orson Welles.
0: Esatto, esatto.
1: Lo sbarco dei marziani sulla Terra.
0: Lo sbarco dei marziani, The War of the Worlds. Fanno una trasmissione sulla guerra dei mondi, basato sul libro di H.G. Wells.
1: Sì.
0: No? Orson Welles, H.G. Wells, non scritto allo stesso modo, però. E all'inizio si dice che proprio questo è una rappresentazione teatrale del libro, però si dice molto rapidamente, l'ho riascoltato proprio ieri, e poi si comincia con la trasmissione ed è fatto adattato all'America con bollettini di notizie, di notizie che stanno arrivando i marziani in questo modo.
1: Ma che c'è proprio lo sbarco che spara a un certo punto con
0: la
1: laser.
0: La gente è entrata in panico negli Stati Uniti.
1: Sai perché? Perché la prima regola di chi fa radio, e me lo spiegò una volta, pensa, un vecchio console onorario italiano, dice, la radio dice le cose e la gente crede a quello che la radio dice, è un mezzo molto diretto e molto spesso le persone credono proprio a quello che sentono dalla radio.
0: Forse allora ancora di più, perché come dicevi prima la radio era il mezzo di diffusione più, cioè l'unico mezzo di diffusione di massa, no? E non c'era gente che così sparava cavolate in continuazione, ecco così.
1: Ma come hanno recuperato la situazione dopo quella vicenda? Cioè, per far capire che era stato tutto una commedia, una commedia radiofonica.
0: Poi sui giornali hanno scritto, dal giorno dopo Orson Welles ha fatto una conferenza stampa scusandosi, ci dispiace, avevamo detto, ma era solo una questione di fiction, eccetera, però ha dato proprio l'idea della potere della radio di influenzare il pubblico.
1: Ha dovuto chiedere scusa perché molti giustamente si erano persi l'intro.
0: Si erano persi il primo, sì.
1: Nella quale si spiegava che era tutto una finzione.
0: La storia è che c'era un'altra trasmissione molto, molto seguita su un altro canale, poi quando quella ha fatto la pausa la gente è scattata questa, che dopo i primi tre minuti avevano perso i primi minuti e così ho sentito questa cosa.
1: Il sunto di tutto ciò è che grazie a questo Orson Welles è diventato famoso, è molto celebre.
0: Famosissimo attore, esatto.
1: E perché è capitato tutto questo?
0: Perché that's America!

Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.

0: Madrid attacca Roma, von der Leyen si schiera con Sanchez, Trump, l'immigrazione sta uccidendo l'Europa. Il presidente USA avverte l'Iran, ultime possibilità per un accordo. Scontro tra PD e 5 Stelle sull'Ucraina, Schlein frena Conte, opposizione in rivolta per le chat di Del Mastro. Infantino in bilico, Inghilterra e Galles mollano il presidente della FIFA. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta, mentre a Sanchez arriva l'appoggio di von der Leyen. In serata interviene anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, dice il presidente USA.
1: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano.
2: L'attacco è diretto e frontale nei confronti di quei paesi, Italia in testa, che anziché offrire aiuto e solidarietà di fronte all'esplodere della crisi migratoria a Ceuta, non si sono mostrati all'altezza della situazione. A lanciarlo, alla vigilia del vertice straordinario dei ministri dell'interno europei, il titolare dell'ISR iberico Albares, secondo cui le azioni del governo Meloni e di quello finlandese si inseriscono in una sincronizzazione dell'internazionale reazionaria per amplificare i fatti di Ceuta e diffondere menzogne sull'integrità dello spazio.

0: Schengen. Al Bares ricorda che Roma registra il maggior numero di ingressi di clandestini in Europa. Il Viminale ribatte che nella penisola da gennaio si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, meno 55%. Con colpevole ritardo, la presidente della Commissione von der Leyen ricorda la necessità di una risposta europea alla crisi spagnola, mentre a Madrid si apre il dibattito interno sia sul vero ruolo del Marocco in questa crisi, sia sulle possibili falle dell'intelligence iberica nel prevedere l'assalto alla frontiera. A Ceuta le autorità locali stimano fra 3.000 e 5.000 i clandestini ancora presenti nell'enclave spagnola in Marocco. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran dopo che Teheran aveva negato gli accordi con gli USA.
2: Teheran non tornerà al tavolo di trattativa con gli Stati Uniti. L'ipotesi di una via d'uscita diplomatica ventilata dal presidente americano Trump svanisce senza aver mai preso corpo e riportando la tensione alle stelle, con Trump che definisce i leader iraniani ipocriti. Prima mi supplicano di chiudere un accordo, poi negano, dice, avvertendo che questa è l'ultima chance prima della decapitazione del regime, aggiunge dallo studio Vale. Nel frattempo Teheran sta per chiudere un'intesa con l'Oman per una rotta sicura temporanea attraverso lo stretto di Hormuz, colloqui bilaterali che procedono in modo del tutto autonomo rispetto al confronto con Washington. A chiarire la posizione ufficiale della Repubblica Islamica è il capo della diplomazia iraniana Baghei, che ha precisato che il negoziato riguarda un passaggio accettabile per entrambe le parti, diverso dalle rotte attuali. Un accordo, precisa Baghei, che non porterà alla riapertura di Hormuz. Finché gli Stati Uniti continueranno le loro violazioni, non ci sarà alcun cambiamento significativo nella situazione dello stretto, dice. Washington intanto annuncia di aver dirottato 44 navi mercantili nell'ambito del blocco imposto all'Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Scontro tra PD e Movimento 5 Stelle sull'Ucraina. Giuseppe Conte aveva detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Frena la segretaria PD, così Elish Line al TG3.
3: Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il suo partito. Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi, concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte concrete, come quella che abbiamo firmato tutti sul congedo paritario per sostenere milioni di famiglie italiane con 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori.
1: Nulla di fatto in giunta per il regolamento della Camera chiamata a decidere sulla possibilità di accedere per i componenti della giunta per le autorizzazioni alle chat di Andrea Del Mastro, inviate dalla Procura di Roma e contenute in un CD sotto chiave. Il voto finisce 7-6 a favore della maggioranza, con l'esponente di Azione Antonio D'Alesso che lascia la riunione prima del voto finale. Giornata di protesta in aula con striscioni del Movimento 5 Stelle, così Riccardo Ricciardi.
4: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte. Tirate fuori queste chat!
1: L'Aula della Camera ha approvato il decreto legge PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella basilica piena di amici, collaboratori, ex ospiti della comunità, dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Sulla statale 79 Ternana, tragedia dell'estate del fine settimana, 6 le vittime e 26 feriti, di cui 3 gravi. Un uomo di 58 anni è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia.
5: Restano ricoverate in ospedale una quindicina di persone sulle 45 coinvolte nel gravissimo incidente stradale avvenuto sulla statale 79 bis Terni Rieti tra un camper e un bus navetta pieno di turisti e che ha interessato anche 2 auto. Delle 6 vittime, 2, i coniugi Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca, erano a bordo del camper che si è scontrato frontalmente con l'autobus, alla guida del quale c'era Federico Romualdi, anche lui deceduto. Hanno perso la vita anche Stefania Laurenti, Renzi, Paolo Cosci e la compagna Graziella Baldini, questi ultimi tutti a bordo del bus navetta. La Polstrada intanto sta verificando la presenza di dashcam a bordo dei mezzi coinvolti per provare a ricostruire tramite le immagini l'esatta dinamica dell'incidente. Sarebbe stato il

0: camper, per motivi non ancora chiari, a invadere la corsia opposta, su cui viaggiava il pullman, che non ha potuto evitare l'impatto. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali.
2: Il passo indietro sul progetto di privatizzazione della Coppa del Mondo non basta. Gianni Infantino è nel mirino degli oppositori, un'onda lunga che parte dall'Europa e mira a ridisegnare gli equilibri politici della FIFA in vista del voto del prossimo mese di marzo, ma con l'obiettivo della UEFA di arrivare alla resa dei conti anche prima. Due i fronti aperti, secondo quanto ricostruito dalla stampa anglosassone, Nyon ha informato di essere pronta anche a un'azione legale contro Infantino, ha mandato una comunicazione chiedendo che nessun documento venga distrutto e allargando il raggio anche ai potenziali investitori che sarebbero dovuti entrare nell'operazione. Dal punto di vista politico si sono mosse le federazioni inglese e gallese, ritirato l'appoggio che era stato preannunciato per la candidatura di Infantino a caccia del terzo e ultimo mandato, non è detto restino isolate. Il numero uno della FIFA deve fare la conta degli alleati rimasti, anche nel caso dovesse affrontare una sfiducia palese nelle prossime settimane, e secondo il New York Post e la BBC avrebbe telefonato alla Casa Bianca chiedendo un appoggio in vista di marzo, senza successo, scrivono i giornali. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
3: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
4: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono per una volta coscienziosamente Manuel Agnelli e vi annuncio che si parlerà di medici con l'Africa e avremo un ospite straordinario nel mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel.
7: Manuel. Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
7: Il mondo perfetto.
5: Manuel.
7: Il mondo di Baduel,
6: Manuel.
7: Dove tutti sono Baduel.
4: Non la voglio far troppo lunga e cercare aggettivi e figure retoriche per introdurre il nostro ospite, anche perché saranno la sua storia e le sue parole a farci capire la potenza di una vita spesa al servizio di chi non ha niente. Benvenuto a Don Dante Carraro, benvenuto. Don Dante, ciao.
8: Grazie, buona serata, ciao, ciao Manuel, ciao a tutti i radioascoltatori.
4: Allora, potrei chiamarti commendatore, visto che dal 2020 sei commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, non lo farò, non ti preoccupare, però dirò che sei il direttore di Medici con l'Africa QAM, no? C-U-A-M-M. Cos'è Medici con l'Africa QAM e dove opera?
8: Sì, noi siamo un'organizzazione non governativa, il nome dice che abbiamo concentrato il nostro intervento nell'Africa, tutta l'Africa, ma l'Africa subsahariana, dove maggiori sono i bisogni sanitari, intendo dire che sotto il Sahara si concentra proprio il peso sanitario maggiore a livello del pianeta. Parlo di un paese come l'Etiopia, che con 130 milioni di abitanti in tutto il paese ha poco

0: più di 50 ortopedici in tutto il paese, 130 milioni di abitanti. Io abito a Padova, la sede nostra è a Padova, e a Padova ci saranno 150 ortopedici, ma sono di più. E un paese come 130 milioni, per dire, ecco alcune cifre, così come vicino all'Etiopia c'è il Sud Sudan è famoso nel mondo perché c'ha un'ostetrica, non un ginecologo, un'ostetrica ogni 10.000 mamme che partoriscono. Insomma, questo spiega il dramma da una parte e dall'altra anche il perché abbiamo deciso di concentrarci in Africa. Medici, operatori sanitari in gran parte, ma con noi anche infermieri, ostetriche, tecnici, anche amministrativi, perché i conti dei progetti vanno fatti bene, certo, trasparentemente, e poi la logistica, perché noi, come nostro mandato, ci siamo dati proprio quello non delle capitali africane, ma l'ultimo miglio del sistema sanitario, quindi nelle zone rurali, quelle più fragili, dove maggiore è il bisogno. E poi siamo con l'Africa, qualcuno così innocentemente magari sbaglia il nostro nome e ci dice siamo medici per l'Africa. Ecco, noi sul per siamo allergici un po', perché questo per identifica che io sono qua per te, io sono molto bravo, tu invece non hai bisogno di tutto, vengo io ad aiutare te dall'alto al basso, e questo non va bene, perché non fa bene a chi lo riceve, perché si abitua a ricevere invece che a essere parte della soluzione del problema, certo, e aiuta, fa male anche a me, perché mi convince di essere io il salvatore di quelle situazioni, invece sono un umile uomo di buona volontà, di un medico che si mette accanto a queste piaghe, a queste situazioni, a queste ferite che le mamme, che i bambini, che questo continente vive, e con te, insieme con te, camminiamo, patendo insieme, soffrendo insieme, ragionando insieme per capire qual è la strada migliore per tentare di dare risposte vere, durature, lunghe alla situazione in cui c'è. Ecco perché siamo molto attaccati a quei medici con l'Africa e non per l'Africa.
1: Don Dante, però ricordo ai nostri ascoltatori che tu sei un cardiologo, anzi sei diventato cardiologo prima di diventare un sacerdote, e che tu ogni mese vai in Africa e vivi quotidianamente però una tragedia che è difficile persino da immaginare. Poi alla fine noi che abbiamo le pance piene, le assicurazioni sanitarie, ce lo dimentichiamo. Vorrei che tu ci raccontassi, se possibile, un po' la quotidianità di un medico in Africa, in posti dove si muore per malattie che qua si curano con una pasticca.
0: Guarda, è proprio così. Io sono un cardiologo, la medicina mi piaceva molto e mi piace ancora tantissimo, però dentro di te senti qualcosa che non funziona e ti metti a cercare con tanta pazienza, con tanta umiltà, con tanta anche fiducia in qualcuno che magari prima o poi ti fa capire. Ecco, così è stato. E quindi a 27 anni, no, a 28, ho deciso che la cardiologia fisica l'avrei mollata per dedicarmi alla cardiologia spirituale, chiamiamola così, e ho deciso di fare il prete, perché sentivo forte che tutta la mia vita fosse dedicata all'altro, agli altri, e inizialmente quindi sono arrivato al CUAM poi nel 94, una volta che sono diventato prete, e da lì è iniziato il mio cammino. Adesso sono 31 anni che io faccio spola dall'Italia, da Padova, ai 9 paesi dove stiamo lavorando, nei 21 ospedali, nei tanti centri sanitari, scuole di formazione che abbiamo in Africa. Ed è interessante perché un medico firma, cioè giura quando diventa medico, anch'io ho giurato sul giuramento di Ippocrate, dove giuri che curi tutte le persone che sono ammalate, bianche, nere, gialle, verdi, ricche, povere, di tutti i colori, insomma, ecco. E io ho sentito che è vero questo, ma è altrettanto vero e ancora più forte quella spinta che in questo senso il Vangelo ma vuol dire anche la solidarietà, quella più ampia, diciamo, ti spinge e ti

0: dice: partite e andate a curare gli ammalati. Cioè ha aggiunto al curare gli ammalati quel, in latino è leuntes, cioè partite. Ecco, quel partire mi ha fatto incontrare un mondo che io non immaginavo. Prima accennavo ai numeri del Sud Sudan.
1: Sì.
0: È così, cioè vedere una mamma morire di parto è una roba che non te la dimentichi più, ma perché non riesci, cioè te la porti dentro e ti e senti che diventa parte della tua vita, perché è talmente forte l'impatto, perché sappiamo tutto dal parto. Beh, l'anno scorso sono morti in Africa subsahariana, lo dico con un dolore che tu non hai un'idea, e la forza dopo mi viene anche da questo. E cioè l'anno scorso sono morti in Africa subsahariana, quasi tutte lì, 260.000 mamme giovani che sono morte di parto. E il parto non è una malattia, il parto è il diritto sacrosanto di una donna, di mettere alla luce un bambino, di generare vita, eppure non riusciamo a raggiungerle per fare due cose. Uno è il taglio cesareo, quando il bambino, c'è un parto ostruito, il bambino non esce, tu fai un taglietto sulla pancia della mamma, hai salvato il bambino e hai salvato la mamma. E l'altro è invece quella che viene chiamata, in termine tecnico, l'emorragia postpartum, cioè il bambino esce e la mamma perde tanto sangue. Allora lì, nel primo caso, il taglio cesareo, nella seconda una trasfusione di sangue. Ecco, ancora facciamo fatica a raggiungere le mamme per dare loro queste due cose che dal punto di vista anche medico sono cose fattibili, per quello che l'impegno nostro è tenacissimo su questo, ci siamo dati degli obiettivi chiari perché vogliamo tentare in tutti i modi di ridurre questo numero mostruoso di mamme che perdono la vita per questa maniera. E l'altra cosa che a me ancora sconcerta tantissimo, i bambini, no, tanti bambini ancora non sono vaccinati, e il tetano, da noi in Italia non muore più un bambino di tetano perché tutti i bambini sono vaccinati di tetano.
1: Allora, ci ascoltiamo il primo momento musicale, diciamo che è quasi una dedica a te, il brano che Martin Luther King considerava l'inno non ufficiale, diciamo, del movimento dei diritti civili. Il brano è People Get Ready di Curtis Mayfield, e poi tu ci racconterai qual è il tuo legame con Martin Luther King, ma intanto ci ascoltiamo People Get Ready di Curtis Mayfield.

0: insieme nello stesso anno di Robert Kennedy, due figure che mi hanno segnato, ma in particolare Martin Luther King, perché fra l'altro, insomma, aveva sta voce tonante, affascinantissimo. Mi sono letto e riletto, ho ascoltato qualche suo discorso, I Have a Dream, famoso, che tutti l'abbiamo ascoltato. Insomma, io nella mia adolescenza, io avevo 12, 11, 12 anni, insomma, in quell'epoca lì, fino ai 16, insomma, mi sono nutrito, sentivo dentro di me una forza, un calore, una spinta che mi dava questo personaggio che non ha avuto paura di andare controcorrente di fronte a una ingiustizia palese. Distinguere le persone per il colore della pelle, le battaglie che ha fatto, le minacce che ha subito, questa forza che ha fatto suscitare quel movimento del popolo nero americano che l'ha portato poi alla prima legge antirazziale, contestatissima, un motivo per cui dopo ci sono state tante reazioni, eccetera, no? E fra tutte mi torna alla mente quando Martin Luther King ripetutamente raccontava come questa Rosa Parks, che su questo pullman, perché a quell'epoca in Alabama i pullman erano divisi nella parte anteriore dovevano essere i bianchi e nella parte posteriore i neri se avanzava a posto, e se no i neri stavano giù. E questa signora una mattina sale, era fra le prime fermate, quindi erano posti liberi. Lei si è seduta sul primo che ha trovato libero, che era la parte anteriore. E dopodiché sale gente e salgono sti bianchi. E quindi qualcuno si avvicina e ti devi spostare dietro, dice, e se non c'è posto, stai in piedi, perché qua mi devo sedere io. E lui era una persona bianca. E lei, Martin Luther King, sottolinea, dice, e Rosa non si è mossa da quel posto, non si è mossa. E dopo è stata messa in prigione, ma Martin Luther King diceva, quando ho incontrato Rosa, dico, Rosa, perché non ti sei mossa? Perché avrei perso la mia dignità. Sta parola fenomenale che è la dignità, che è quella che io sento che i giovani africani stanno cercando, la stanno volendo con tutte le proprie forze, che stanno anche facendo delle reazioni, come dire, molto anche discutibili. Voglio dire, pensa che nell'Africa dell'Ovest, parlo del Burkina Faso, parlo del Niger, parlo del Mali, parlo adesso della Guinea-Bissau, parlo di paesi del Mali, paesi come questi che negli ultimi 3 anni hanno avuto 8 colpi di Stato. Fatti da giovani africani che cercano una propria identità, la propria dignità, stufi di essere, come dire, schiavizzati, non come schiavizzati una volta, trasportati in America, ma con le condizioni di peso che subiscono perché ancora tante potenze straniere, se una volta erano gli occidentali, adesso sono molto di più i cinesi piuttosto che i russi, piuttosto che i
1: Certo,
0: turchi.
1: anche se voglio aggiungere che persino per ragioni cinicamente elettorali, persino Trump, che vuole pure il Nobel per la pace, poi ha tagliato i fondi per l'assistenza alle organizzazioni benefiche proprio mentre la guerra in Ucraina monopolizzava un po' l'attenzione e i finanziamenti dell'Occidente ricco sono stati tolti all'Africa, che lo ricordo è il teatro del 40% degli oltre 50 conflitti bellici in corso in questo momento nel mondo, no? Quindi.
0: Sì, è questo. E allora quando io incontro questi giovani, no? Allora dico l'unica risposta vera che abbiamo. Noi abbiamo 5 scuole di formazione, una facoltà di medicina in Mozambico e 5 scuole di formazione per infermieri ostetriche e sono distribuite nei vari paesi. Ecco, quando incontro i giovani è questa la proposta che facciamo a loro. Guarda, la risposta più vera è investiamo su di te. Sul tuo capacità di studio, di analizzare i problemi, di essere a servizio del tuo paese. Io sono tornato da relativamente poco ad agosto, mi pare, sono

0: mi ricordo bene perché viaggio molto e quindi
1: Certo.
0: le date dopo mi si scompaginano, ma lì si è laureato ostetrico Gordon, questo giovanotto emigrato per povertà, prima in Kenya, poi in Uganda, non trovava risposte, insomma, è venuto a sapere in Sud Sudan, che è un paese che ha pochissimo personale sanitario, che avevamo aperto questa scuola. E lui mi avvicina e dice: posso iscrivermi? E dico: studia e se ti iscrivi io sono contento. Si è iscritto. Il giorno della laurea ero là e incontro Gordon e gli dico: Gordon, dico, guarda che adesso sei ostetrico. Sì, dice Don Dante, non vedo l'ora di mettermi al servizio. Dopo mi guarda negli occhi e dice: I'm very proud, sono orgoglioso di fare la mia parte per il mio paese. Porca della miseria, una risposta come questa mi pare sentire Rosa Parks che dice: da qua non mi muovo perché ho una dignità e voglio costruire io il mio futuro per quello
1: Certo.
0: che riesco, insomma, ecco.
1: Don Dante, nella Repubblica Centrafricana si contano due ostetriche ogni 10.000 abitanti, in Etiopia c'è un medico ogni 10.000 abitanti. In cosa consiste il vostro programma Prima le donne e i bambini?
0: Consiste proprio in questo, cioè il tema del parto è proprio quello che ci caratterizza di più, perché ripeto, lo viviamo come uno scandalo nel 2025 che una mamma, una donna possa morire di parto. Quindi noi ci siamo dati un obiettivo, vogliamo tentare di essere gente seria, ci siamo dati un piano quinquennale, è il terzo piano quinquennale che facciamo, ma questo ultimo piano quinquennale ha messo come obiettivo di fondo 500.000 mamme assistite al parto, che vuol dire anche 500.000 neonati di cui ci prendiamo cura. E negli ospedali, sono 21 che abbiamo adesso, che stiamo sostenendo in Africa, lì ci impegniamo a essere vicini a queste donne e a questi neonati, con fare molta educazione sanitaria, perché noi incontriamo le mamme prima del parto 4 volte e in questi incontri le formiamo, le ascoltiamo, le insegniamo anche alcune cose, no? E quindi le donne diventano più coscienti anche della loro fertilità, della loro maternità. E dopo, quando nel momento del parto sono in ospedale, vengono in ospedale, ecco che diamo questi due interventi, che sono il taglio cesareo da una parte e dall'altra una trasfusione di sangue, e insieme il neonato che è con lei. Pensa che su questo ci siamo inventati un po' di tutto, perché uno dei temi maggiori, ecco il piano quindi nostro, è quello di fare, finisco, molta assistenza sanitaria con questo obiettivo di 500.000 mamme, e dopo facciamo molta formazione del personale locale, sia quella formale nelle scuole e sia quella anche quotidiana, on the job, no? Che facciamo, cioè durante il lavoro, che facciamo invece tutti i giorni negli ospedali, fianco a fianco con il personale locale. Ecco, questo è il programma. Devo dire che su questo ci inventiamo anche delle, come posso dire, delle soluzioni, perché uno dei temi maggiori rispetto a questo argomento è proprio quello dell'accesso, dell'accessibilità, cioè della possibilità da parte di queste donne di arrivare in ospedale. Perché abitano molto lontane, come dire, in questi paesi che hanno territori molto vasti e sono lontani dall'ospedale. Allora, l'accessibilità, anche quella proprio geografica, la risolvi, ma le ambulanze costano tanto, un'ambulanza costa 60.000 euro, quindi ne abbiamo poche. Abbiamo le motorette, le motoambulanze, carichiamo le mamme e anche con queste le portiamo in ospedale, perché se non hai altro, meglio una motoretta che piuttosto che stiano a casa, perché il rischio di un aggravamento della situazione è elevato. E poi ci siamo inventati, vengono chiamate maternal waiting house, cioè vicino all'ospedale, 15-20 giorni prima del parto, quindi senza l'urgenza che di solito ha nel momento del parto, le mamme vengono in questa casa che viene chiamata casa delle mamme in attesa del parto. E aver aperto questa recinta

0: con delle capanne che mettiamo lì, le mamme vengono 15-20 giorni prima del parto e quando c'è il momento del parto le abbiamo vicine all'ospedale.
1: Certo.
0: In modo che possiamo dare un parto gratuito. Pensa che abbiamo fatto una ricerca scientifica pubblicata sul British Medical Journal, dove abbiamo dimostrato che utilizzare la maternal waiting house per le mamme rispetto alle mamme che non usano la maternal waiting house perché magari sono arrivate tardi, eccetera, beh, l'utilizzo di questa casa riduce la mortalità perinatale, che vuol dire poco prima del parto e subito dopo il parto del 55%.
1: Questo è un gran lavoro, fantastico, davvero. Io volevo fare una pausa, ascoltare il secondo brano, proprio per raccontare l'Africa anche in modo positivo. Ascoltiamo una composizione di Mulatu Astatke, il padre fondatore del jazz etiope, che è un personaggio davvero originale, attorno al quale si è creato anche un culto artistico. Il brano si intitola Yekermo Seu e Mulatu Astatke.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete sempre a Leoni per Agnelli, io sono sempre Emanuele Agnelli, sono con Don Dante Carraro. Abbiamo appena ascoltato Mulatu Astakte, che è un po' il padre del jazz etiope. Don Dante un po' lo conosce, forse anche meglio di me, perché io in realtà lo conosco molto poco, ma è molto interessante ascoltare quello che arriva di musicale dall'Africa adesso, uno dei lati positivi che possiamo raccontare, anche dal Mali c'è una generazione di musicisti eccezionali. Prima però di salutare Don Dante, vorrei fare una domanda da fan del presidente Mattarella. Cioè, il presidente è intervenuto al meeting per i 75 anni del QAM, era la prima uscita pubblica del presidente dopo il caso del presunto complotto. Lei in modo irrituale ha abbracciato il presidente, era il modo più chiaro per dichiarare da che parte stai, più o meno?
2: Guarda, non c'è dubbio che il presidente Mattarella, diciamo così, ecco, che ci si conosce anche da parecchi anni, dai primi anni quando lui è diventato presidente, e prima qualche amicizia così, ma e quindi c'è un affetto, cioè c'è un atteggiamento di amicizia e oso dire proprio di profondo affetto, però anche, come posso dire, mi è venuto spontaneo perché abbiamo bisogno di gente così in Italia, certo. Da dire, nel senso di un uomo tutto d'un pezzo, gentile sempre, rispettoso sempre, però anche chiaro, anche molto pulito, che ha avuto posizioni coraggiose in tante situazioni, da sostenere comunque anche ha gridato tante volte che in Palestina si doveva fare di più, che l'Unione Europea alzasse la voce, certo. E così come è stato chiaro con la guerra in Ucraina, così come io l'ho apprezzato, perché parlo del mio, nel senso che è stato in Etiopia, dove noi lavoriamo, e a differenza magari di altre situazioni, lui è stato sì ad Addis Abeba, ma ha preso l'aereo che porta verso Gambela e ha voluto andare a vedere la situazione dei profughi che si stanno ammassando e sono ammassati al confine tra l'Etiopia e il Sud Sudan, gente disperata che scappa, e scappa perché ci sono condizioni di vita intollerabili, inammissibili, e ha voluto toccare con mano, essere là, essere presente, capire, dare un gesto di solidarietà concreta a questa gente, vicino anche al lavoro che stiamo facendo lì. Allora, tutte queste situazioni hanno fatto sì che quando è venuto sul palco mi è venuto forte, fortissimo, digli ti siamo vicini anche adesso, anche in questa situazione magari che non ti è facile, che certo. Non... Che ecco, e devo dire che quello che è stato anche bellissimo, se posso dire, che c'è stata tutta l'assemblea, eravamo 4.000, e devo dire, tutti in piedi, e c'è stato un grande applauso, quasi a dire dai, continua così, siamo con te, e tu sii vicino, e ha chiuso il suo intervento dicendo, ed è per noi è stato un onore grandissimo, la Repubblica vi è grata. La Repubblica di Agrata, e questo me lo porto dentro, perché questi 75 anni di vita siano anche l'impegno ad averne altri 75 e più di altrettanto impegno vicino ai più poveri.
1: Don Dante, che cosa può fare una persona comune per aiutarvi, anche solo divulgando quello che state facendo?
2: Divulgando, questa è una prima cosa importante. Noi crediamo molto al passaparola più che alla pubblicità, proprio quella commerciale, eccetera. Certo. Se qualcuno abita in una città, va sul sito del QAM e vede anche che ci sono dei gruppi territoriali dove unirsi e fare poi delle iniziative sui territori in maniera molto concreta. Io ieri sera ero a Verona, l'altra sera ero a Codogno, e e unirsi a questi gruppi. E la terza cosa, ci sono anche delle diciamo buone iniziative per il fundraising, ci sono delle buone
1: Sì.
2: cause dove uno, a seconda di quello che può, 10 euro, 15,
1: Esatto.
2: 20, trova indicazioni molto concrete che per noi sono utilissime.
1: E questi soldi finiscono direttamente in aiuti invece che giusto in manifestazioni piuttosto che inaugurazioni, perché di solito c'è questo dubbio da parte degli ascoltatori, no? Che quello che viene donato finisca effettivamente praticamente a chi ne ha bisogno, insomma.
2: Curioso di dire che, lo dico sottovoce perché proprio le fatiche sono tante, no? Ma sono anche umilmente orgoglioso di dire che noi l'anno scorso abbiamo avuto 3,5% di costi amministrativi, quindi veramente bassissimi.
1: Bassissimo.
2: E perché tentiamo proprio che tutto vada proprio in Africa a supporto di quelle mamme, di quei bambini, di quei papà.
1: Fantastico. Saluto e ringrazio Don Dante Carraro. Grazie Don Dante per essere stato con noi. Come sempre, il brano di chiusura è affidato alla musica di Carne Fresca, di questi ragazzi giovani e esordienti. Loro sono gli In Aria da Verona. Li abbiamo già conosciuti nel corso della scorsa stagione del programma e ora ce li riascoltiamo con questo brano chiamato Non mi curi più. Ciao a tutti.

0: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. Questo è Effetto Estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
2: Hashtag Autotrasporti.
0: Hashtag Autotrasporti, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Prima puntata di agosto, anche quest'estate andiamo in onda regolarmente ogni lunedì nel consueto orario delle 13:45. Questo è il programma che non si ferma mai, come d'altronde lo è il mondo che raccontiamo, è un po' diventato il nostro slogan. Il primo ospite di oggi è Riccardo Morelli, presidente di Anita. Buongiorno, bentrovato.
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, sull'autotrasporto, e non solo, chiaramente incombe il caro carburanti, è arrivato lo sconto di 17 centesimi, il decreto prevede che resti in vigore fino a giovedì, nel frattempo non si escludono nuove misure da parte del governo. Intanto però le imprese vivono una fase di sofferenza, Morelli.
3: Sì, in effetti il caro gasolio in questo momento sta mettendo, come dire, insomma, a dura prova la sostenibilità finanziaria delle nostre imprese, perché insomma aumenti così violenti sono difficili da gestire. Va ricordato che come comparto, insomma, viste le nostre marginalità di settore, non siamo in grado di poterli assorbire. Purtroppo devo dire che è in atto una fortissima speculazione internazionale, no? sui prezzi, è sotto gli occhi di tutti, e anche con prodotti che nulla hanno a che vedere con Hormuz, perché se pensiamo ai biocarburanti, in particolare alle HVO, stanno subendo insomma un po' le stesse dinamiche speculative, anche se sono sganciati dal tema della guerra. Quindi questo ci direi a sottolinearlo. E di conseguenza stiamo cercando di avere un dialogo a livello governativo per, appunto, da un lato gestire il tema delle riduzioni delle accise, perché come sappiamo sarebbe per noi un provvedimento neutro, e dall'altro siamo comunque costretti a rivolgerci al mercato per chiedere una sorta di contributo, no? Per superare questo momento di incertezza e difficoltà alla quale non siamo ancora in grado di dare una scadenza.
0: La logistica è strategica per l'economia di un paese, anche questo sembra uno slogan, ça va sans dire, direbbero i francesi, eppure di questo ancora non c'è piena consapevolezza.
3: Ahimè, siamo costretti, insomma, puntualmente a ribadirlo, e nella nostra assemblea annuale di Sorrento abbiamo appunto cercato di rimarcare l'importanza che il nostro settore ha non solo all'interno del sistema economico, ma anche all'interno del sistema sociale, no? del nostro paese. Lo sappiamo tutti, il trasporto merci, che è un po' la spina dorsale della rete logistica, a nostro modo di vedere non va considerato come uno dei tanti, come dire, settori dell'economia italiana, va considerata come una vera e propria infrastruttura che, essendo trasversale a tutti i comparti, rende possibile il funzionamento di tutti gli altri settori, e quindi contribuiamo alla crescita del sistema Italia e alla sua competitività. Quindi a nostro modo di vedere il trasporto e la logistica vanno considerati come una sorta di produttività applicata, no? E deve essere alla pari delle altre infrastrutture energetiche, quindi va considerata proprio un'infrastruttura vera e propria come tutte le altre reti, a partire da quella energetica, delle comunicazioni e delle grandi opere di collegamento.
0: Altro tema caldo, come peraltro queste nostre giornate, è la questione ETS, cioè il sistema di scambio delle quote di emissioni. Nel 2028 è prevista la sua applicazione anche al trasporto merci su strada.
3: Sì, diciamo che il sistema dell'ETS, il sistema un po' energetico, va considerato come un pilastro fondamentale dell'economia non solo italiana ma europea. Però il tema degli ETS, secondo noi, va profondamente rivisto, perché così come sono stati pensati non funzionano, no? Abbiamo visto come l'ETS marittimo ha alla fin fine generato soltanto un incremento dei costi di trasporto senza poi produrre degli effetti veramente positivi sull'ambiente, no? E quindi estendere poi questo sistema anche al settore stradale sarebbe estremamente deleterio, il nostro modo di vedere. Noi siamo da sempre, come dire, promotori, no? di una sorta di pluralità tecnologica e di conseguenza di pluralità energetica. Non come associazione, come comparto, non chiediamo unicamente risorse destinate a favorire queste transizioni in corso, ma chiediamo che il tema venga affrontato con estremo realismo su tematiche logiche e non solo ideologiche, ma soprattutto che sia basato anche su delle tempistiche attuative adeguate, perché così come è pensato, insomma, né nei modi né nelle tempistiche, secondo noi, è realizzabile.
0: Altra questione sul tappeto, l'aggravarsi della carenza di autisti. Ne mancano almeno 22.000, secondo le ultime proiezioni. Si prova a far fronte a questa emergenza con varie iniziative, ma vale purtroppo dirlo, con risultati al momento poco significativi.
3: Il tema degli autisti è probabilmente il tema principale delle nostre imprese, perché mancano non solo in Italia ma in tutta Europa. Allora, dobbiamo innanzitutto tornare a far attecchire i ragazzi al nostro comparto e quindi a rendere il nostro comparto di nuovo nuovamente attrattivo. Dobbiamo cambiare una narrativa che descrive la nostra professione come qualcosa ormai di arcaico, la professione è estremamente cambiata. Dobbiamo mettere a terra tutte quelle attività che possono, come dire, riavvicinare i giovani a noi anche dal punto di vista normativo, quindi soprattutto snellire gli adempimenti, ad esempio per poter perseguire le patenti, per poter acquisire le patenti, perché oggi è un meccanismo abbastanza complesso, oneroso anche dal punto di vista economico e che rappresenta una barriera forte d'ingresso per i nostri giovani. Quindi cercare da un lato di ridare a PIL al nostro settore e dall'altro mettere a terra tutte quelle attività che possano, insomma, favorire l'accesso alla professione.
0: A proposito di giovani, avete istituito la sezione Giovani Imprenditori di Anita.
3: Sì, abbiamo istituito la sezione giovani perché crediamo molto in loro, no? Lo sappiamo, lo diciamo sempre, i giovani sono il nostro futuro, servono quindi giovani imprenditori, giovani innovatori, quindi vanno ascoltati, no? Perché loro hanno una visione, come dire, forse ancora un po' neutra del mondo, e quindi questo unito all'esperienza magari di senior possono dar vita a idee e a progetti utili non solo all'interno della nostra associazione, possono essere utili per portare idee nuove all'interno delle nostre aziende. Quindi è un progetto in cui crediamo molto, che abbiamo fortemente voluto, e abbiamo istituito questa sezione al nostro interno, insomma, per dare voce anche a qualcosa di nuovo.
0: Riccardo Morelli, presidente di Anita, grazie e buona estate.
3: Grazie a voi.
0: E ora un focus sui traffici marittimi nel Mediterraneo e quindi riflessi sul nostro comparto logistico. SRM ha presentato il rapporto Italian Maritime Economy. Alessandro Panaro, SRM, centro studi collegato a Intesa San Paolo, ben trovato anche a lei.
4: Buongiorno a tutti voi.
0: Dal vostro rapporto emerge che, nonostante le incertezze innescate dalla situazione geopolitica, il Mediterraneo cresce.
4: Sì, il Mediterraneo cresce, noi abbiamo stimato che la crescita del traffico container aumenterà di circa il 3%. Questo succede perché, naturalmente, nonostante il blocco di questi grandi canali a cui noi stiamo assistendo, lo Stretto di Hormuz, il Canale di Suez, nonostante le turbulenze che ci sono, quindi gli eventi bellici, non sta diminuendo il nostro traffico industriale, quindi i container in questo senso. C'è nel primo trimestre un calo, nel primo trimestre 2026 un calo di circa l'8-9%, Però devo dirti che non mi preoccupa questo, perché diciamo che il trimestre è un indicatore, un semaforo giallo possiamo accendere, ma non è ovviamente un'espressione di solidità del dato. Attendiamo il semestre e vediamo che cosa sta succedendo realmente. Ma per adesso ti direi che il sistema industriale manifatturiero e quindi il traffico containerizzato sta tenendo.
0: Sul fronte dei traffici RoRo e quindi sul fronte dell'intermodalità, delle autostrade del mare, cosa emerge, Panaro?
4: Hanno tenuto anche loro di numeri piccoli, siamo sul 0,5.

0: 2-1%, però anche in questo caso mi sentirei di dirti che è un dato che mi rassicura, nel senso che mostra la grande tenuta del nostro sistema portuale, mostra che c'è un autotrasporto che non si ferma. Naturalmente noi stiamo parlando del Ro-Ro, quindi è un autotrasporto che poi viene trasferito sulla navigazione, così come le autostrade del mare. Quindi le autostrade del mare tengono. Ci sono dei porti che stanno particolarmente performando. Noi, per esempio, abbiamo evidenziato che nella nostra ricerca ci sono Trieste che adesso sta iniziando dei nuovi traffici con la Turchia, ci sono nuovi traffici iniziati nei confronti del Nord Africa, quindi Marocco, parliamo Tunisia ed Egitto. Quindi diciamo che il traffico di corto raggio, più che Ro-Ro direi, sta dando parecchie soddisfazioni al nostro paese. Naturalmente non possiamo dire mai che tutto va bene, però c'è una sostanziale tenuta anche in questo caso.
1: Se, come si diceva prima con Morelli, per il trasporto su strada l'ETS scatterà nel 2028, per quello marittimo è già in vigore.
0: Sì, il 2026 ovviamente è l'anno in cui è entrato a regime questo sistema con cui diciamo che ci siamo dati un po' la zappa sui piedi come Europa, perché appunto istituendo una tassa per le navi che attracca in Europa non si poteva far altro che, non si poteva altro che generare un traffico maggiore verso quei porti che non sono europei, quindi porti nordafricani, che naturalmente sono pronti ad attirare i traffici delle navi che non attraccheranno da noi. Direi che l'impatto è importante perché sono stimati 6-8 miliardi di euro, però il rimedio ci sarebbe perché se non vogliamo apportare correttivi alla metodologia di tassazione, possiamo sicuramente però agire sul fatto di ridestinare i soldi che noi paghiamo con ETS, che i nostri armatori pagano con ETS, li possiamo destinare a investimenti sui porti e sullo shipping e quindi a rafforzare il sistema. Questo mi sentirei di dire. Altrimenti, mettendoli in un calderone, chiamiamolo così, dove ci sono anche altre risorse da impiegare per altre cose, non farà migliorare i processi di decarbonizzazione.
1: Alessandro Panaro, SRM, Centro Studi Collegato Intesa San Paolo, grazie e buona estate.
0: Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Hashtag autotrasporti per la prima puntata di agosto ci fermiamo qui. Di trasporti e logistica si parla anche il giovedì alle 13.10, con il palinsesto estivo dunque in anticipo rispetto all'orario abituale. Nel frattempo però noi ci risentiamo molto molto prima, stasera a partire dalle 19.30 con Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, una buona giornata.
2: Hashtag autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. GR24 di mezzanotte.
3: Madrid attacca Roma, von der Leyen si schiera con Sanchez, Trump, l'immigrazione sta uccidendo l'Europa. Il presidente USA avverte l'Iran, ultime possibilità per un accordo. Scontro tra PD e 5 Stelle sull'Ucraina, Schlein frena Conte, opposizione in rivolta per le chat di Del Mastro. Infantino in bilico, Inghilterra e Galles mollano il presidente della FIFA. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta, mentre a Sanchez arriva l'appoggio di von der Leyen. In serata interviene anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, dice il presidente USA.
4: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano.
5: L'attacco è diretto e frontale nei confronti di quei paesi, Italia in testa, che anziché offrire aiuto e solidarietà di fronte all'esplodere della crisi migratoria a Ceuta, non si sono mostrati all'altezza della situazione. A lanciarlo, alla vigilia del vertice straordinario dei ministri dell'interno europei, il titolare dell'Esteri Iberico Albares, secondo cui le azioni del governo Meloni e di quello finlandese si inseriscono in una sincronizzazione dell'internazionale reazionaria per amplificare i fatti di Ceuta e di diffondere menzogne sull'integrità dello spazio Schengen. Albares ricorda che Roma registra il maggior numero di ingressi di clandestini in Europa. Il Viminale ribatte che nella penisola da gennaio si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, meno 55%. Con colpevole ritardo, la presidente della Commissione von der Leyen ricorda la necessità di una risposta europea alla crisi spagnola, mentre a Madrid si apre il dibattito interno sia sul vero ruolo del Marocco in questa crisi, sia sulle possibili falle dell'intelligence iberica nel prevedere l'assalto.

0: la frontiera. A Ceuta le autorità locali stimano fra 3.000 e 5.000 i clandestini ancora presenti nell'enclave spagnola in Marocco. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran dopo che Teheran aveva negato gli accordi con gli USA.
2: Teheran non tornerà al tavolo di trattativa con gli Stati Uniti. L'ipotesi di una via d'uscita diplomatica ventilata dal presidente americano Trump svanisce senza aver mai preso corpo e riportando la tensione alle stelle, con Trump che definisce i leader iraniani ipocriti. Prima mi supplicano di chiudere un accordo, poi negano, dice, avvertendo che questa è l'ultima chance prima della decapitazione del regime, aggiunge dallo studio Vale. Nel frattempo Teheran sta per chiudere un'intesa con l'Oman per una rotta sicura temporanea attraverso lo stretto di Hormuz, colloqui bilaterali che procedono in modo del tutto autonomo rispetto al confronto con Washington. A chiarire la posizione ufficiale della Repubblica Islamica è il capo della diplomazia iraniana Baghei, che ha precisato che il negoziato riguarda un passaggio accettabile per entrambe le parti, diverso dalle rotte attuali. Un accordo, precisa Baghei, che non porterà alla riapertura di Hormuz. Finché gli Stati Uniti continueranno le loro violazioni non ci sarà alcun cambiamento significativo nella situazione dello stretto, dice. Washington intanto annuncia di aver dirottato 44 navi mercantili nell'ambito del blocco imposto all'Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Scontro tra PD e Movimento 5 Stelle sull'Ucraina. Giuseppe Conte aveva detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Frena la segretaria PD, così Elish Line al TG3.
3: Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il suo partito. Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi, concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte concrete, come quella che abbiamo firmato tutti sul congedo paritario per sostenere milioni di famiglie italiane con 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori.
1: Nulla di fatto in giunta per il regolamento della Camera chiamata a decidere sulla possibilità di accedere per i componenti della giunta per le autorizzazioni alle chat di Andrea Del Mastro, inviate dalla Procura di Roma e contenute in un CD sotto chiave. Il voto finisce 7-6 a favore della maggioranza, con l'esponente di Azione Antonio D'Alesso che lascia la riunione prima del voto finale. Giornata di protesta in aula con striscioni del Movimento 5 Stelle, così Riccardo Ricciardi.
4: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte. Tirate fuori queste chat!
1: L'Aula della Camera ha approvato il decreto legge PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella basilica piena di amici, collaboratori, ex ospiti della comunità, dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Sulla statale 79 Ternana, tragedia dell'estate del fine settimana, 6 le vittime e 26 feriti, di cui 3 gravi. Un uomo di 58 anni è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia.
5: Restano ricoverate in ospedale una quindicina di persone sulle 45 coinvolte nel gravissimo incidente stradale avvenuto sulla statale 79 bis Terni Rieti tra un camper e un bus navetta pieno di turisti e che ha interessato anche 2 auto. Delle 6 vittime, 2, i coniugi Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca, erano a bordo del camper che si è scontrato frontalmente con l'autobus, alla guida del quale c'era Federico Romualdi, anche lui deceduto. Hanno perso la vita anche Stefania Laurenti, Paolo Cosci e la compagna Graziella Baldini, questi ultimi tutti a bordo del bus navetta. La Polstrada intanto sta verificando la presenza di dashcam a bordo dei mezzi coinvolti per provare a ricostruire tramite le immagini l'esatta dinamica dell'incidente. Sarebbe stato il camper, per motivi non ancora chiari, a invadere la corsia opposta su cui viaggiava il pullman, che non ha potuto evitare l'impatto. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali.
6: il passo indietro sul progetto di privatizzazione della Coppa del Mondo non basta. Gianni Infantino è nel mirino degli oppositori, un'onda lunga che parte dall'Europa e mira a ridisegnare gli equilibri.

0: Membri politici della FIFA in vista del voto del prossimo mese di marzo, ma con l'obiettivo della UEFA di arrivare alla resa dei conti anche prima. Due fronti aperti, secondo quanto ricostruito dalla stampa anglosassone, Nyon ha informato di essere pronta anche a un'azione legale contro Infantino, ha mandato una comunicazione chiedendo che nessun documento venga distrutto e allargando il raggio anche ai potenziali investitori che sarebbero dovuti entrare nell'operazione. Dal punto di vista politico si sono mosse le federazioni inglese e gallese, ritirato l'appoggio che era stato preannunciato per la candidatura di Infantino a caccia del terzo e ultimo mandato, non è detto restino isolate. Il numero uno della FIFA deve fare la conta degli alleati rimasti, anche nel caso dovesse affrontare una sfiducia palese nelle prossime settimane. E secondo il New York Post e la BBC avrebbe telefonato alla Casa Bianca chiedendo un appoggio in vista di marzo. Senza successo, scrivono i giornali. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Oggi entriamo in un mondo meraviglioso che noi non abbiamo mai abitato, noi di Off Topic.
2: No.
1: Ed è uno spogliatoio di calcio femminile.
2: Meraviglioso.
1: È una cosa che trovo meravigliosa e vorrei entrare subito nel vivo chiedendo alla nostra ospite Giulia Ferrandi se c'è il corrispettivo, no? Noi diciamo spesso nel mondo del calcio maschile l'uomo spogliatoio.
2: Sì.
1: E che figura e che differenze ci sono tra l'uomo spogliatoio e la donna spogliatoio?
3: Ma fondamentalmente nulla. Comunque, buongiorno e vi ringrazio
2: per, ciao Giulia.
4: Buongiorno, Giulia.
3: Per avermi avuto qui oggi.
4: Grazie di portare un po' di sport in questo tavolo
3: per la vostra gioia.
2: Guarda, con la scaletta ha fatto la barchetta questa.
3: Diciamo che non c'è differenza, gli spogliatoi sono spogliatoi. E per l'appunto a me piace essere un po' la donna spogliatoio. Mi piace essere quella un po' estroversa, quella che sdrammatizza, quella che durante i momenti di pausa scherza, fa battute. Quindi
2: il Ciro Ferrara della situazione,
1: sì.
2: Se l'abbiamo conosciuto da poco io e Beppe.
3: Sì, sì. Non, io non lo conosco,
2: così,
3: però non so, adesso nel mondo maschile, sai, poi gli spogliatoi sono molto chiusi, no? Cioè, quello che succede dentro lo spogliatoio teoricamente
4: rimane nello spogliatoio.
1: Come nel Fight Club.
2: Sì. Esatto.
3: Esatto, esatto. Quindi puoi conoscerli, insomma, per quello che sono i social o la TV, i colleghi maschi, oppure se hai la fortuna di conoscerli personalmente. Però insomma non mi viene in mente nessuno al momento di
2: equivalente.
3: Quello un po' estroversi, perché io magari penso a una persona e mi dicono no, quella persona non parla.
2: Come è possibile? Non parla, fa solo che dichiarazioni.
1: Questa cosa è molto curiosa, perché il fatto di essere estroversi all'interno di un luogo come lo spogliatoio, io ho giocato per molti anni a calcio, una delle cose che mi succedeva più spesso, ed è la domanda che ti voglio fare, è quando sei estroverso, quando provi ad essere un po' una guida, anche non per forza il capitano, la cosa che mi succedeva più spesso era di prendermi delle lavate di capo incredibili dall'allenatore.
3: Sì e no, sì. Rido perché io spesso ci parlo, non dico ci discuto, ci ho discusso in una delle mie ultime stagioni con un allenatore che ho odiato profondamente, nonostante sia stato uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto. Però insomma rischi, oltre che l'allenatore, se sei una persona nuova nello spogliatoio, di andare a un po' cozzare con quella che è già la donna spogliatoio. Quindi devi stare anche attento. Io ho fatto questa cosa quando a metà anno ho cambiato società. Io comunque non mi voglio snaturare per quello che sono.
2: Certo.
3: Sono Giulia Ferrandi, sono estroversa, parlo coi muri e lo faccio sempre.
4: Parlare coi muri può essere un problema, ne hai parlato con qualcuno?
3: Sì.
2: Con un altro muro probabilmente, sì.
3: E quindi magari a volte bisogna andare un po' col piede leggero per poi prendersi lo spazio. Io non lo so tanto fare.
2: Non hai proprio il piede leggero.
3: Ho questo grande difetto, che a me piace stare in mezzo alla gente, mi piace, non dico essere protagonista, però insomma
2: avere un ruolo.
3: Sì, sì, sì, cioè che le persone magari mi prendano quei momenti, perché poi è facile anche capire quando una persona non sta bene, no? E se riesco anche solo per 2 minuti, 3 minuti, che siamo a contatto, farti stare bene, per me è una vittoria.
2: Allora, torniamo un attimo, riavvolgiamo il nastro. Giulia Ferrandi, calciatrice, centrocampista del Siena FC da quest'anno, quindi un
3: esatto.
2: Acquisto recente. La puntata di oggi si intitola Chiacchiere da spogliatoio e unisce due stereotipi dure a morire, ovvero le chiacchiere che sono ostinatamente attribuite al mondo femminile in maniera impropria e lo spogliatoio che rimanda evidentemente a un mondo maschile, anche se qui oggi abbiamo una esponente del calcio femminile. Siamo molto curiosi di entrare in questa dinamica, anche perché Giulia, tu hai da poco avuto anche un bambino, quindi sei una calciatrice mamma che ha dovuto fare i conti anche con il rientro in campo post parto, quindi sono tutte dinamiche che nel nostro cervello ce lo fanno esplodere, nel cervello medio penso,
1: sì.
2: Mi attribuisco questa qualifica, fanno esplodere un po' i neuroni, giusto?
3: Sì, diciamo che la mia situazione è un po', non dico nuova, perché comunque recentemente, anche in passato ce ne sono state, però si contano sulle dita di una mano, nel
2: certo.
3: Senso non ce ne siamo molte, anche perché chi decide, come io avevo deciso di provare, insomma, a fare un figlio, lo decidi a fine carriera. Quindi dico ok, basta, smetto, perché ero piena, certe situazioni, certe dinamiche, ho detto basta, smetto. Quindi la società, secondo me, oggi non è pronta, o non è preparata, forse meglio, ad affrontare un percorso con una ragazza che ha avuto un bambino. Mi spiego. Le società, come mi è piaciuta tanto l'intervista, tra l'altro ne stavamo parlando, della presidentessa di tre club di calcio femminile, in cui diceva: i programmi che sono fatti per il calcio maschile vengono, diciamo, trasmessi al calcio femminile, ma non ci sono programmi dedicati anche non solo al calcio, ma allo sport femminile per la maggior parte delle volte. Quindi così anche per quanto riguarda una gravidanza.
2: Mi facevi un esempio, Ginny e Beppe, io e Giulia, quando ci siamo sentiti al telefono prima del suo intervento nella nostra trasmissione, mi diceva giustamente: il fisioterapista, quando rientra in una squadra di calcio professionale, non necessariamente sa come trattare un corpo femminile post parto. Quindi c'è, cioè, è una dinamica già trattare un corpo femminile, perché i fisioterapisti molto probabilmente, quelli del calcio, sono abituati a trattare corpi maschili, quindi con una certa potenza, con una certa fisiologia, ma post parto anche ci sono delle richieste maggiori di attenzione, Giulia.
3: Sì, assolutamente, perché il corpo cambia. Sì. Nel mio caso è cambiato tantissimo e l'ho odiato tantissimo, cioè non ho paura a dirlo, perché comunque quando tu vivi in costante bombardato da questi canoni che devi stare in certo tipo peso, forma, dieta, arrivi
2: e il tuo corpo è la tua mezzo di lavoro, tra
3: esattamente
2: l'altro.
3: Quindi devi stare in forma cercando di essere performante. Ok, la gravidanza dice ok, stacchi, però la tua testa, secondo me inconsciamente, non è pronta. Quindi arrivi e dici: oddio, il mio corpo cambia, oddio, la bilancia segna un peso diverso, sale. Nel mio caso erano 20 kg in più, e 20 kg non sono pochi. A maggior ragione io, che ne ho sempre un po' sofferto da quando ero piccolina, ed ero arrivata negli ultimi anni della mia carriera, che secondo me sono state anche migliori, in cui mi piacevo, sia a livello proprio di estetica che
2: di performance sul campo.
3: Esatto. Quindi è stato veramente difficile. Quindi immaginate a rientrare con 20 kg presi, poi persi, un anno ferma, muscoli che non ci sono, poi magari...
4: La mia situazione.
3: Ma ti vedo un po', infatti, un po'.
4: Sì, sì, la mia situazione, tranne che non ho avuto un figlio, sono proprio
2: così. E che non
4: giochi
2: a calcio, giusto?
4: Sì, non gioco a calcio.
1: Non ancora, no, magari vuoi decidere di...
4: Sai che lo volevo fare, ma i miei me l'hanno sempre impedito.
3: Guarda, noi cerchiamo, se vuoi, a Siena, ci servono...
4: Guarda, per c'ho il mercato un bel di piedino. C'ho un bel piedino.
3: Sì, sai quale siede, sinistro o destro?
2: Destro, come sei visto
4: destro,
2: dalla
4: destro, solo a me piace stare scalza.
1: Quali sono le dinamiche maschili che ci sono nel calcio femminile che ti danno più fastidio?
3: Oddio, che domanda questa.
2: Oppure che apprezzi anche, che dici: ok,
1: certo,
2: dovremmo imparare dal calcio maschile e mutuarlo anche in quello femminile.
3: Allora, io sorrido perché è brutto paragonare uomo e donna, però bisogna, nel senso, l'uomo è un po' menefreghista, ok? Quindi non sta molto a pensare a certe dinamiche, è molto più...
2: Vabbè.
3: Più rilassato, no? Adesso si dice nel chill, come si dice, io sono un po' vecchia.
4: Non
3: dentro.
4: Se sei Riccardo Poli.
1: No, okay. Sì, noi non lo diciamo. No. Però...
3: perfetto.
2: Ma perché io non sono mai rilassato, è quello.
1: Non è mai nel chill, sì, lui vive d'ansia. Vive d'ansia.
4: Veramente
2: nel chill.
4: Il contrario di quello che
2: esatto.
3: Quindi questa cosa, secondo me, non li fa tanto analizzare certe situazioni. Noi donne siamo una roba allucinante, nel senso, tu arrivi, situazione di campo è questo, ah, ma il mister ha detto a lei una cosa, a me non me l'ha detta, il mister ha fatto questo però con me ha fatto questo, cioè analizziamo tutte le cose in maniera veramente dettagliata.
1: Sai che però, scusami, succedeva anche a noi, che eravamo tutti maschi, questa cosa per me è importante, perché anche a noi succedeva spesso, ci accorgevamo di piccole cure che magari l'allenatore aveva rispetto di solito all'attaccante.
3: Sì, quelle che sono plateali. Penso
1: certo.
3: Proprio di sì. Noi è proprio il minimo,
1: state
3: il dettaglio, capito? Quindi, cioè, certe sono proprio menefreghiste.
2: Senti Giulia, a chi dice che il calcio è solo una roba da maschi, usando proprio questo termine, roba da maschi, cosa rispondiamo? Perché, guarda, fatalità, in un libro che stavo leggendo, si chiama Donne difficili di Ellen Lewis, si ricorda che nel 1920, quindi 100 anni fa, non tantissimo tempo fa, quando gli uomini erano sul fronte a combattere la prima... guerra. Lo sport per eccellenza dell'Inghilterra, quindi il calcio, era dominato dal calcio femminile, e gli stadi si riempivano fino a 67.000 persone del pubblico. Dopo sono tornati gli uomini dal fronte e hanno detto alle donne: tornatevene a casa.
3: Ciao, allora, grazie, arrivederci.
2: Esatto, quando uno, e tu senti al bar, leggi su un giornale, è roba da maschi, o comunque viene trattato come roba da maschi, cosa rispondi?
1: Cambi bar o...
2: Esatto.
3: Allora, devi saper convivere, di commenti, soprattutto con l'avvento dei social network, quindi la possibilità che ognuno di noi ha a a portata di mano, perché certo, alla fine è a portata di mano. Nelle, se stai a perdere tempo nel leggere i commenti che ci sono online, non vivi più.
2: Okay.
3: Penso anche per in, tutto in generale, perché appena fai una cosa, c'è gente infelice, secondo me, per il mio, quando non sa cosa fare e vuole perdere del tempo, bam, spara a zero. Allora, se vogliamo paragonare calcio maschile e calcio femminile, siamo sulla strada sbagliata. È calcio, punto. Però non si può pensare che una donna abbia la stessa forza di un uomo. Non si può pensare che una donna sia veloce quanto un uomo.
4: Molto.
3: Quindi, se tu guardi una partita di calcio femminile sperando di guardarci una partita allo stessa intensità di una partita maschile, amore mio, hai sbagliato.
1: O forse, scusami, non ancora, perché di fatto mancano forse magari degli anni di preparazione in un certo punto.
3: No,
1: anche
3: ma è proprio
1: quello,
3: una cosa fisica. Cioè,
1: tu dici che, ok.
3: Cioè, un uomo... io faccio l'esempio, io amo tantissimo il mio fidanzato, veramente lo saluto Andrea.
2: Andrea, ciao Andrea.
3: E noi ci siamo conosciuti perché abbiamo giocato contro, ok?
2: Ah, anche lui giocatore? Vabbè, chiamiamolo così, dai.
1: Ha fatto un gesto, vi invito a guardare la webcam, amici e amiche da casa.
4: Andrea,
1: come dire,
4: Andrea, non la guardare.
3: Diciamo, fossimo insieme come giocatore saremmo il giocatore perfetto, perché le mie lacune
2: vengono compensate
3: da lui, perché lui colpo di testa.
4: Alcune sono due.
2: Sono due colpi di testa e sei carino, sì. sei carino.
3: No, molto bello. Sei carino, no, è velocissimo, questo. Quindi allora, un campo comunque non a 5, non a 11, uno via di mezzo che era calcio a 7, quindi proprio quello della domenica.
2: Sì.
3: Ok. Si organizza una partitella.
4: Tu a domenica, perché io la domenica faccio altro.
2: Tu dormi, Ginny, la domenica.
3: Organizziamo questa partitella e lui era contro di me. Lui ha sempre giocato terza categoria, seconda categoria, e nonostante io venivo dalla stagione con la Fiorentina, quindi in Serie A, cioè, si allunga la palla e ciao, cioè, nel senso,
2: vai.
3: E ha giocato in una categoria bassissima. Perché? Perché fisicamente è un altro tipo di corpo.
4: Di prestazione, certo.
3: Capisci? Quindi è impossibile dire, ok, guardo il calcio, cioè, devi guardare il calcio femminile per... guardare calcio femminile.
4: Cioè, io ho una poltrona da tirare su dal vialetto. Andrea è disponibile se c'è questa.
1: Ma solo perché ha detto che è carino o perché perché sa palleggiare bene.
4: Non mi permetterei mai. Però dice, cioè,
2: se mi dà una mano.
4: Prestanza, avrei bisogno. Ma io poi
3: non è questo big gym, però comunque
2: c'ha un po' di muscoli.

0: o cosciente di questa, di questo fatto, che per me è una cosa normale aver partorito e voler tornare a giocare. E dico, no, guarda che non è una cosa normale, io, ma l'ho sempre fatto, perché non è una cosa normale?
1: Torno al mio lavoro.
0: Lo sto capendo dal fatto che il mio corpo non reagisce come vorrei.
1: Ecco.
0: Quindi si ritorna lì con fisioterapisti che sono
2: sensazione
0: veramente...
2: con cui ho grande confidenza.
1: Ogni mattina, Jimmy,
0: io ti vedo abbastanza elastica, ti devo dire.
2: Sono stupenda.
1: Attenzione.
2: No, stupenda.
1: No, dico,
3: anche
1: attenzione.
3: Umile, anche lei ha questa parte dell'umiltà. Dove sei finita, scusami?
1: Se siete in videocast la vedete che fa degli esercizi ginnici che manco sì. Simone Bile praticamente. Guarda come salta sul tavolo adesso.
0: Io impazzisco, te lo giuro.
2: L'altezza, la stessa. Grazie.
0: Cioè, l'altro motivo per cui sono venuta era anche per vedere te dal
2: capito?
0: Vivo, capito?
2: Beh, potete sucare. Sucare fortissimo.
1: Va bene, ok, che è voce del verbo sucare, ricordate.
3: Scusa, andiamo
0: grazie,
3: un attimo
0: sulle... pagato,
3: t'ha pagato. Ah, okay. Andiamo un attimo sulle tribune del calcio, sì. Anche nel calcio femminile c'è cioè quel tipo. Tifo,
0: disastro,
3: diciamo...
0: che cosa mi hai detto?
3: Non dovevo aprirlo, vero?
0: Allora,
2: non aprire quella tribuna.
3: Andiamo un attimo sulle tribune.
1: Sì.
0: No, perché per l'appunto, essendo infortunata in questo periodo, ho avuto il piacere o il dispiacere di seguire le partite dei miei compagni dalla tribuna. Ragazzi,
3: cosa si respira?
0: Disastro, un disastro. Partendo dal presupposto che la mamma media della ragazzina che gioca in promozione, che è l'ultima categoria del calcio femminile, non ha mai visto una partita di calcio, a prendersi a parole commentando errori arbitrali.
2: Bellissimo.
1: Cioè giudicandoli.
0: Io sbiancata proprio, ma veramente robe folli, cioè che si beccavano tra genitori, ho detto, ma qua è sempre così?
1: Certo.
0: Che ci sta poi, sai, anche nelle partite, tutte le partite, l'errore arbitrale si commenta in tribuna.
1: Certo.
0: Ma io una roba del genere non l'avevo mai.
1: Sapete com'è il luogo comune, no? Siamo tutti arbitri in una
3: tutti
1: partita di calcio,
3: tutti arbitri.
1: Allenatori.
3: C'è una cosa che
0: poi viene... io sono quella che con l'arbitro ci parla tutta partita.
1: Certo.
0: Cioè che alla
3: scusami,
0: fine è scomodo. Io signore, direttore non mi viene.
3: Ok, perché tanti lo chiamavano ai miei tempi direttore.
2: Direttore, serio?
3: Direttore di gara.
0: Quindi dire, tanto dire. Sì. Io, signore, infatti poi con alcuni poi c'è stretta amicizia, no?
3: Sì. Questa,
0: sempre del fatto che parlo con i muri e soprattutto con quelli bravi. Perché comunque
2: muri
0: fine
2: bravi.
0: Partita,
1: i muri bravi.
0: No, con gli arbitri. A fine partita vado e mi piace dire ok, complimenti perché finalmente abbiamo avuto un arbitro di livello. Perché? Cosa succede? Tante volte, anche questo argomento, gli arbitri vengono ad arbitrare una partita di calcio femminile svogliati. Perché è una punizione.
1: È una serie B della serie B della serie B.
0: Non so se è vero o è una leggenda col fatto che certi arbitri vengono mandati ad arbitrare il calcio femminile perché il weekend precedente hanno fatto errori nella partita maschile.
1: Ma cos'è la punizione? Ma veramente?
0: Non so, allora, sono onesta, non so se è una leggenda.
1: Però sarebbe, sarebbe divertente e tragicamente divertente come
0: però,
1: immagine.
0: Cioè nel senso, non ha senso perché ci sono poi i disegnatori e anche quelli che danno le valutazioni che se tu non arbitri decentemente non sali di categoria.
1: Certo.
0: Scendi.
1: Certo.
0: Quindi non capisco, però la maggior parte delle volte veramente troviamo gente arbitri irrispettosi. Uh-huh. Perché dicono vabbè, ma tanto il calcio femminile, cioè, secondo me deve partire da lì.
1: Sì, un cambio di paradigma proprio forte, però...
0: Come ce ne sono tanti, ripeto, molto preparati.
1: Mm. Cosa vorresti... Cioè, hai la possibilità di fare un appello ai tuoi colleghi, tra l'altro tu sei di Serie A, quindi ai tuoi colleghi di Serie A del calcio maschile. La prima cosa che vorresti chiedere, perché noi spesso abbiamo trattato il tema del mondo femminile declinato nelle varie professioni.
3: Abbiamo avuto anche Manuela Nicolosi, che è un'arbitra.
1: Esatto, che ha avuto una storia ben complessa, un po' come la tua, per arrivare ad essere creduta come arbitra e non presa appunto come una persona che passava per il campo così, quindi è stato difficile anche il suo percorso. Quindi, potendo fare un appello di solidarietà oppure un appello di qualsiasi tipo ai colleghi di Serie A?
0: Ma sinceramente chiederei di spingere un po' per dire andate a vedere le ragazze, perché comunque ci sanno fare. Perché adesso anche se guardi la nazionale, adesso ti parlo alla nazionale perché ce l'abbiamo un po' sotto agli occhi nella TV e si vede più spesso, cioè tante persone si ritrovano al bar, magari dopo gli europei, dopo i mondiali, fa ma hai visto le ragazze? Adesso quest'estate ci sono giocati gli europei e siamo usciti in semifinale per un rigore inesistente. i signori anziani al bar la mattina.
1: Incavolati.
0: Ma hai visto le ragazze che sono uscite? Ma quello non era rigore. Quello per noi è una grande conquista.
1: Certo.
0: Perché la gente ne deve parlare.
1: Era impossibile immaginare 20 anni fa, forse, ma anche 10 anni fa.
3: Italia.

0: un paese fondato sul bar sport,
1: certo.
0: Più esatto. sport c'è, esatto. meglio stiamo.
2: Che poi dopo, se quelle persone che ci commentano, che dicono: ah, voi dovete stare in cucina, perché sono sempre i soliti commenti: mamma dovete mia. Stare in cucina, dovete solo stirare, chi ve lo fa fare, non... che poi noi non chiediamo la stessa parità salariale, è follia, perché non siamo un prodotto che vende, lo sappiamo anche noi.
1: Per adesso.
2: Credo, spero, che la federazione stia lavorando per arrivare a creare un prodotto vendibile, perché finché non c'è un prodotto vendibile non si possono
1: avere dei guadagni
2: certo.
1: tali.
2: Esattamente, certo. quindi non sono io a dire no, voglio milioni come i miei colleghi, non ha senso. Cioè, la cosa brutta è che se tu pensi, tu sei un imprenditore, c'hai 100.000 euro a disposizione, io faccio sempre questo esempio, per 100.000 euro puoi diventare il main sponsor della squadra femminile, uh-huh. ok, tutto l'anno, quindi sulla maglia tutto l'anno.
1: Ho il mio nome.
2: Ok, o hai la possibilità due volte al mese di andare sui cartelloni pubblicitari allo stadio. Cosa scegli?
1: Maschile.
0: In base ai numeri.
1: In base ai numeri.
0: Il fatto in effetti si muove, il capitalismo si muove sui numeri.
1: Però, è un esempio semplice. Cioè, però sì. Tutti fanno così, tutti vanno a investire nel calcio maschile, nessuno investirà mai pienamente nel calcio femminile. Però il cambio di paradigma effettivamente, Giulia, è inattaccabile.
2: Io nel senso, faccio sempre questo esempio qua. Quando inizieranno a esserci più partite in TV, più sponsor, è da lì che poi dice ok, adeguiamoci, non dico gli stessi livelli perché sono inarrivabili a parer mio, anche esagerati, perché sono anche esagerati, però potremmo, lo facciamo già come lavoro, però per quanti sacrifici facciamo, perché non abbiamo le possibilità dei nostri colleghi uomini, cioè noi la famiglia non la spostiamo. Ok, quindi
1: certo.
3: Certo.
2: Non abbiamo nessuno vicino, a meno che hai la fortuna di essere nella tua città a giocare, capito?
1: Giulia, certo. A proposito della famiglia, su un post di Instagram scrivi: spoiler, mettiti l'anima in pace, figlio mio, perché la domenica dovrai venire a tifare la mamma. E se Leonardo, giusto?
2: Sì, sì, Leonardo.
1: E se a Leonardo non piacesse il calcio?
0: Aia, questa aia. L'hai colpita, l'hai toccata.
2: No, vabbè, diciamo che in casa sì, io che il mio compagno Andrea siamo molto sportivi, che ovvio io mi auguro, e lo sto già, palline di calcio ovunque.
0: No, racchette da tennis in casa?
2: Ma
0: sì?
2: Sì, perché no, sì, sì, palline da tennis ci
1: ma
2: sono.
1: Dopo le pallette da calcio.
3: Io barchette.
1: Barchetta,
2: diciamo che il problema maggiore in casa nostra sarà che squadra tiferà nostro figlio.
1: Aia,
2: e sicuramente
1: aia.
2: Che il mio compagno ci starà ascoltando. Mettiti l'anima in pace, perché tanto ti farà la squadra della mamma.
1: Ma sicuro.
2: Però non la diciamo, perché io non ho mai.
0: Non si può dire?
2: No.
1: No,
2: no, no, no,
0: non
2: no.
0: hai mai detto che squadra
2: non
0: tifi?
2: Non ho mai detto.
0: Qualcuno non facci questo regalo.
3: Dopo
0: oggi,
3: ce lo puoi dire.
2: No, non mi dovete pagare.
1: Tantissimo.
0: Fuori onda.
1: In chiusura di puntata, Giulia, facciamo una domanda che di solito si fa all'inizio, ma per una donna che è riuscita a esaudire il suo desiderio di diventare calciatrice, mi viene da chiedere: da bambina cosa volevi fare da grande?
2: Ma se, era un po' ingenua secondo me, e volevo seguire le orme dei miei genitori, insomma hanno un negozio tuttora, e forse sai per convenienza, no? Dici faccio la fiorista, faccio la commerciante, poi comunque crescendo io facevo karate a 4 anni, perché mio padre e mia sorella facevano karate, il destino ha voluto che questa palla prima di un allenamento capitava sui miei piedi, tirandola ho segnato dentro questa porta. Un mio maestro più che altro l'esultanza, cioè questo ragazzo qua, che anche lui adesso è babbo di due o tre figli credo, m'ha visto esultare da sola per questo gol inesistente, perché alla fine era tra me e me, mi ha caricato sulle spalle e abbiamo iniziato a esultare per la palestra. Ho detto io voglio giocare a calcio, è troppo bella questa cosa. Bello,
0: una storia di emozione di fatto,
1: sì.
0: una componente emotiva ti ha portato.
2: E io ogni volta che lo racconto e lui lo sente si emoziona. Quindi diciamo che è da lì che è partito tutto, però diciamo che dal momento che ho iniziato a realizzare di voler giocare a pallone, il mio sogno era giocare col cognome mio sulla maglia per rendere orgoglioso mio padre.
3: Che bello.
2: E non gliel'ho mai detto questo.
1: Bene, grazie Giulia di averci fatto questa ultima confidenza, che è molto bella, veramente, grazie mille. Giulia Ferrandi, grazie di essere stata con noi.
2: Posso fare giusto due saluti, ovviamente, certo, a tutta la mia famiglia che adesso stanno col bambino, perché io sono qua a Milano e loro stanno a Firenze, la mia famiglia di Bergamo, mamma, papà, sorella e tutti quanti.
0: Ah, sono tutti a Firenze in questo momento?
2: No, no, sono a Bergamo, mia sorella scende...
0: mi piaceva l'idea che si trasferisse tutta la famiglia a Firenze.
3: Ma magari, io ho tutta la famiglia a Firenze.
1: Sì, ma non ce ne frega niente.
2: Perfetto. E soprattutto... tutto la mia fisioterapista, perché sennò m'ammazza.
1: Certo.
2: Barbara Pasquini, nome e cognome, perché sennò io non torno a casa, dato che mi dà lei il passaggio.
3: Sei
2: per Siena.
3: Sei splendida, Barbara. Torna
2: e
3: quando vuoi.
2: E la mia allenatrice, che mi ha permesso di essere qua oggi, e tutte le ragazze del Siena Football Club.
1: Grazie, grazie Giulia.
2: Grazie a voi ragazzi, grazie mille.
4: Off Topic. Fuori dai luoghi comuni.

0: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
1: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
0: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
1: Beh, non tutti.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
3: I podcast originali di 24 ore podcast.
4: Partiamo un po' più lenti.
5: A 0,75. Esatto. Perché mi hanno detto che parliamo troppo veloci.
4: Davvero? Pare
5: quindi,
4: di sì.
5: Invece, se tu parli piano,
4: sì,
5: inspiri e espiri, organizzi meglio i pensieri, anche perché siamo di fronte a una nuova creaturina, Emilio.
4: È vero. È vero.
5: Non va presa alla leggera, ma nemmeno emozionarsi troppo. Un filino io lo sono.
4: Devo essere sincero, sono un po' emozionato anch'io, per cui ti chiedo, dammi le regole del gioco.
5: Hai ragione. Dire non ci sono regole è bruttissimo. Allora, siamo due giornalisti, purtroppo iniziamo ad avere una certa età, quindi direi evitiamo l'autoreferenzialità. Evitiamo di parlarci addosso, quanto siamo fighi, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Magari anche gli aneddoti personali, non esagererei.
4: Io però su questo, allora, io devo essere sincero, Gianpa, sì, io e te abbiamo due cose in comune e basta. Sì. Siamo nati tutti e due lo stesso giorno, il glorioso 19 di giugno.
5: Veramente? Ma adesso così me lo dici?
4: E ci piace il metallo pesante.
5: Quello è vero, quello lo sapevo.
4: Ma sugli aneddoti io proprio vorrei cominciare questo primo episodio, perché stavo guardando nei giorni scorsi questi film catastrofici che raccontano quando un asteroide colpisce la Terra.
5: Cioè tu li guardi prima di addormentarti, così ti rassereni, no? Vedi le cose.
4: Tipicamente. Va. E l'unica cosa scientifica di queste buffonate è il fatto che un asteroide potrebbe colpire la Terra. Allora mi sono chiesto e ti chiedo, ma tu ci pensi mai ai dinosauri?
5: No.
4: Ecco, dovresti pensarci, perché dominavano la Terra da 165 milioni di anni, poi un bel giorno un sasso piovuto dal cielo con un diametro di circa 20 chilometri piomba sullo Yucatan, che ai tempi non
5: Messico.
4: Si chiamava, esatto, ai tempi non si chiamava nemmeno così, e d'improvviso il mondo cambia, nel senso che l'impatto ha avuto delle conseguenze che hanno radicalmente spazzato via i signori della Terra, cioè i poveri dinosauri. E da qui rifletto, noi che siamo esserini che camminano su questo pianeta da 200.000 anni, cioè niente rispetto ai dinosauri, oggi dello spazio non ci curiamo più, e questo secondo me è molto grave.
5: Hai ragione, però allo stesso tempo rilancio, perché dovremmo occuparci di più della Terra, di quello che succede. Viviamo in tempi super turbolenti, no? Qualcuno l'ha chiamata grande epoca del caos, del disordine, dello scollamento. Allora, sicuramente siamo in un'epoca di transizione, su questo non c'è dubbio, un po' come i dinosauri, no? Una volta c'erano gli Stati Uniti, l'ordine democratico liberale, forse loro erano un po' il... Cos'era il più pericoloso? Il velociraptor? Il tirannosauro Rex?
4: Il T-Rex.
5: Gli Stati Uniti erano un po' il T-Rex, invece delle artigli avevano le armi, esportavano la democrazia, però il mondo più o meno era in ordine. Dall'altra parte c'era l'Unione Sovietica, il blocco. Dall'altra parte cosa poteva essere? Che ne so, un velociraptor, un brontosauro?
4: Sì, un brontosauro. Un brontosauro direi. Sì,
5: senza
4: sì.
5: Coloriture politiche, per carità. Negli ultimi tempi sono arrivati tanti asteroidi, per seguire la tua metafora. Il ritiro statunitense dall'Afghanistan, il fallimento del blocco occidentale, la pandemia da Covid-19, l'invasione su larga scala della Russia in Ucraina, la guerra in Vicino Oriente, ai noi, tutte le tensioni su Taiwan, poi anche piccoli eventi che sono stati tremendi, scatenanti. Ti ricordi quel cargo, l'Evergrande, che si è incagliato di traverso a Suez?
4: Yes.
5: Ha bloccato il 25% del commercio mondiale. Insomma, davvero, stiamo vivendo dei momenti turbolenti e caotici, quindi capirli sarà anche dura. E poi non ci sono più il T-Rex e il brontosauro, emergono tanti altri attori, no? La Cina, per esempio.
4: Stai anticipando tanti temi, ma io mi permetto di dirti, tutto quello che hai raccontato è successo sulla Terra.
5: Sì.
4: Nel frattempo, sulla Terra, i nuovi signori della Terra, che non sono più il Velociraptor e il T-Rex, stanno in realtà lavorando per dominare minare lo spazio, cioè stanno costruendo il futuro della loro politica, della loro economia nello spazio. In altri termini, il loro potere terrestre arriva dallo spazio, perché lo spazio oggi è potere e qua parleremo tantissimo di spazio, terra e potere.
5: E ho anche il titolo di questo podcast, è Dinosauri nello spazio.
4: Siamo d'accordo solo sulla data di nascita e sul metallo pesante.
5: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Vicino Oriente, ma soprattutto sto coi piedi per terra.
4: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
5: E quindi anche il futuro della Terra.
1: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
5: Adesso, a rischio di sembrare quello che non ha capito niente, mi rispieghi perché stiamo facendo questo podcast?
4: Allora, in realtà la risposta è semplice, ma evoca scenari molto complessi che so piacerti parecchio. In pratica oggi lo spazio non è più percepibile e concepito come una dimensione separata dalla Terra. Anzi, potremmo pensare che quello che facciamo nello spazio in pratica sia un'estensione di quello che combiniamo qui sulla Terra. Intanto servirebbe una definizione di spazio. E ce ne sono due già diverse, già qui le cose si complicano. Per gli Stati Uniti lo spazio inizia a 50 miglia, cioè 80 chilometri. Per la Federazione Aeronautica Internazionale in realtà lo spazio inizia alla linea di Kármán, che è 100 chilometri sopra la nostra superficie terrestre, che è quando, diciamo così, gli oggetti spaziali cominciano a risentire meno della gravità terrestre. Questa è la linea che demarca lo spazio. Detto questo, lo spazio ormai non esercita più solo un interesse scientifico, ma anche il potere di influenzare quello che facciamo tutti i giorni noi, qui sulla Terra, che nello spazio non andremo mai. In tanti sensi diversi, quindi, oggi curarsi dello spazio significa occuparsi della Terra. In primo, perché ipotizziamo che la Terra sia un paziente, come quando vai dal medico, ti ausculta il cuore, sì, misura la pressione sanguigna, vede come stai, ti guarda i denti. Ecco, noi possiamo guardare la Terra in questo modo, osservandola dallo spazio, e questo è un fine, direi, particolarmente utile. E poi nello spazio, caro Giampaolo, e qui ti lancio la palla in casa, è nello spazio che si stanno giocando letteralmente gli equilibri politici di chi dominerà il futuro o avrà un ruolo rilevante in quello che succederà a tutti noi.
5: Insomma, interessi economici, interessi politici, egemonia a tutti gli effetti, ballano tra quelle due linee spaziali una mezza maratona, sostanzialmente 20 chilometri, ma tant'è. Visto che abbiamo detto pochi aneddoti personali, però Emilio, non riesco a staccarmi dai piedi per terra e mi sta venendo in mente questo aspetto. Già il fatto che alcune nazioni stabiliscono un confine diverso da altre nazioni rispetto allo spazio, già il fatto che, per esempio, ne parleremo in una delle prossime puntate, non tutti i firmatari degli accordi spaziali sono d'accordo sostanzialmente, quindi non c'è una legislazione accettata da tutti. A me viene in mente un'immagine, un po' il Far West, ma non ero nato, evidentemente non c'ero, e mi viene in mente territori, teatri che ho frequentato un po' più da vicino, africani soprattutto, ma anche Vicino Oriente, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, sono tutti territori dove tante potenze, la Russia, gli Stati Uniti, l'Africa, la Cina stessa, hanno interessi giganteschi, però si muovono davvero come se fosse un Far West, contratti minerari occulti, collaborazioni militari, una certa opacità di fondo, come se fosse però un territorio in cui andare a caccia, un territorio di conquista ricchissimo di risorse. Lo possiamo applicare anche allo spazio?
4: Decisamente sì, con l'augurio che non si trasformi nel nuovo Far West, sebbene il rischio, come dicevi, ci sia e come, perché in realtà, e questo è un punto fondamentale, oggi dallo spazio dipende la nostra capacità di fare cose. Se oggi noi possiamo fare transazioni rapidissime a livello proprio bancario, se noi oggi possiamo comunicare, se noi oggi possiamo guardare la nostra partita preferita alle Olimpiadi dall'altra parte del mondo, se noi oggi possiamo monitorare i cambiamenti climatici e addirittura nel caso di disastri non dico prevenirli, ma magari prevederli e poi aiutare i soccorsi, è perché esistono infrastrutture spaziali, cioè perché esistono i satelliti, perché in orbita mandiamo donne e uomini che fanno ricerca e scienza. Piccolo dettaglio, visto che tante delle nostre capacità dipendono dalle cose che volano nello spazio, questo implica una fragilità, perché io posso semplicemente attaccare un tuo asset orbitale e magari fermarti l'economia e magari fermare la dinamica attraverso la quale tu controlli il traffico aereo e marittimo.
5: Beh, allora, visto che non dobbiamo lesinare in aneddoti personali, mi sta venendo in mente quando nel 2011, per andare a coprire una delle tante primavere arabe, in particolare la rivoluzione in Libia, a un certo punto Gheddafi aveva tirato giù tutti quei satelliti che permettevano ad Al Jazeera di trasmettere. Al Jazeera era piuttosto, cioè, il dente avvelenato.
4: Direi di sì.
5: Con Gheddafi e tanti colleghi freelance che si catapultavano in quei teatri avevano bisogno di un telefono satellitare. A un certo punto, dal grande magazzino dei telefoni satellitari abbiamo dovuto escludere tutta una serie di telefonini perché quei satelliti erano stati messi fuori uso proprio da Gheddafi. E io mi ricordo, lo confesso, che ho preso un telefonino che faceva schifo, cioè un satellitare. Sai di quelle con le antenne che dovevi tirarle su,
4: certo,
5: ancora? E sembrava un rabdomante. Mi ricordo questa scena pazzesca in cui salivo all'ultimo piano sul tetto di questo albergo di Bengasi per prendere la linea, poi finalmente sentivi piripiripi e capivi,
4: esatto,
5: che potevi collegarti. Peraltro con una latenza assurda, sembrava un pazzo con i collegamenti da studio, no? Mi diceva: ecco Gianpaolo Musumeci in diretta da Bengasi. Silenzio, un secondo e mezzo, no? E io: sì, buonasera a voi. L'altro: silenzio,
4: certo,
5: un secondo. Dicevo, questo,
4: certo,
5: ha bevuto, no, tranquilli, non c'è alcol in Libia. E vabbè, questo per dire come, se controlli lo spazio, controlli anche la terra, controlli anche le comunicazioni.
4: Allora ti racconto io non un altro mio aneddoto, ma il 22 febbraio 2022, che è una data che dovrebbe dirti,
5: sì,
4: qualcosa, la Russia fa un cyberattacco alla rete satellitare KSAT, che è gestita da un'azienda statunitense che si chiama Viasat e che dà accesso internet a sostanzialmente tutto il territorio europeo e a una piccola parte del Medio Oriente. Perché fa questa cosa? Peraltro poi sia l'Unione Europea che Washington dicono: sì, questo è un cyberattacco russo, ovviamente non è,
5: certo,
4: stato rivendicato, perché nello spazio, a meno che tu non fai attacchi, come si dice, cinetici, cioè se tu non lanci qualcosa contro qualcos'altro, è piuttosto difficile capire chi sia l'autore responsabile di un attacco così pesante. Ebbene, Washington e l'Unione Europea attribuiscono questo attacco alla Russia e le attribuiscono la responsabilità di tentare di interrompere la catena di comando e di controllo ucraina. Quindi quello che dici è perfettamente centrato.
5: Peraltro tutto questo, ma terra terra, è successo anche con l'attacco degli israeliani mai rivendicato a tutti i sistemi di comunicazione di Hezbollah, ma lì stiamo parlando di pagers, quindi una tecnologia assolutamente antica, vetusta, eccetera. Però torniamo al punto di prima. Adesso si comunica molto più velocemente grazie allo spazio e grazie ai satelliti, però allo stesso tempo ci esponiamo a delle fragilità, no? a delle vulnerabilità. E prima parlavi, visto che in questa puntata di coordinate spaziali raccontiamo un po' chi è che sta correndo in questa nuova, rinnovata corsa allo spazio, raccontavi di cambiamento climatico, di osservarsi dall'alto, anche di pericoli e sicurezza nazionale. Mi viene in mente che recentemente la Costa d'Avorio ha lanciato il suo primo nanosatellite e gli obiettivi sono due. Da un lato il cambiamento climatico, il paese è molto impattato, confina con la fascia saheliana nord, e poi c'è un problema gigantesco di bande jihadiste, Al-Qaeda e ISIS, che si infiltrano dal nord. Ebbene, un piccolo satellite che permette di controllare e mappare i jihadisti. Immagina cosa vuol dire mandare plotoni in avanscoperta, visto che non hanno i droni. Invece col satellite risolvono un sacco di problemi.
4: Tanto che mi viene da provocarti dicendoti: noi abbiamo intitolato questo podcast Geopolitica dello spazio. Secondo me ormai bisogna parlare di astropolitica, perché ormai la politica terrestre è inscindibile dalla politica e ovviamente dalla corsa a prevalere sugli altri oltre l'atmosfera. Questo è astropolitica.
5: Quanto stiamo? Che qua? Ok, adesso lo quagliamo con gli attori in gioco.
4: Esatto.
5: Perfetto.

0: Senti Emilio, però a proposito di attori in gioco, sono sia privati che stati nazionali, ma adesso ci arriviamo. Io citavo la Costa d'Avorio perché, come sai, mi occupo soprattutto di Africa, e l'Africa è forse antintuitivo, ma ha tanti paesi che vanno nello spazio. C'è il Kenya, c'è il Sudafrica che è stato capostipite assieme all'Egitto, no? Però se andiamo indietro nel passato erano Russia, cioè anzi Unione Sovietica e Stati Uniti che se la giocavano in una corsa incredibile di investimenti miliardari. Adesso invece la situazione mi sa che è un filo più complessa.
1: È decisamente più complessa. Dici bene quando dici che ai tempi la famosa corsa alla Luna era in realtà una competizione, anche in quel caso strategico-politica, perché arrivare sulla Luna voleva dire avere una tecnologia decisamente più avanzata degli altri e, tra le righe, voleva dire riuscire a lanciare una testata nucleare da Washington a Mosca, certo, o viceversa, perché poi dietro la bella facciata presentata dal famoso discorso JFK, che diceva porteremo entro la fine del decennio un americano e lo riporteremo sulla Luna, lo riporteremo a casa sano e salvo, sottintendeva e volendo potremo anche lanciarvi una testata in testa. Ebbene, ai tempi erano due appunto i competitor, oggi sono addirittura non decuplicati. Nel 2023 erano 77 le nazioni con un programma spaziale e oggi, come dici tu, appunto sono rimasti i grandi player che oggi non sono più Unione Sovietica e Stati Uniti, ma certamente gli Stati Uniti, la Cina da non dimenticarsi e la Russia. L'Europa potrebbe competere, ma dovrebbe fare diversamente e ne parleremo.
0: Questa storia mi ricorda qualcosa
1: anche
0: però,
1: a me.
0: Sull'Europa che potrebbe ma non ce la fa, non decide, è un po' lenta, un po' farraginosa, ci mettiamo d'accordo domani, va domani,
1: vorrei ma non posso. E arriviamo appunto agli attori più piccoli, addirittura il Vietnam, la Bolivia, tantissimi paesi africani oggi stanno attrezzandosi per coltivare legittimamente ambizioni spaziali. E poi c'è l'altra parte, che questa è sì assolutamente nuova. Lo spazio fino a pochi anni fa era appannaggio esclusivo di grandi stati, grandi governi o grandi gruppi industriali. Oggi i privati dicono la loro e la dicono in maniera sempre più vigorosa e potente. Certamente Elon Musk è il nome più noto, ma ce ne sono tantissimi, non solo Jeff Bezos con la sua Blue Origin, ma ci sono Michael Suffradini, ci sono Richard Branson con la Virgin Galactic. Insomma, oggi lo spazio si è aperto ai privati e questo cambia tutto.
0: Cambia tutto, Emilio, anche perché ti prendo l'esempio estremo, no? del nuovo attore, se vogliamo, perché l'Unione Sovietica, poi diventata Federazione Russa, non ha avuto la stessa capacità, potenza di fuoco finanziaria ed economica di sostenere e sviluppare gli investimenti come invece ha fatto gli Stati Uniti grazie alla sinergia, alla joint venture con i privati, NASA più Elon Musk. Sto pensando alla Cina, perché la Cina ha dalla sua una forza propulsiva pazzesca, non sto parlando del carburante, Sono 1,5 miliardi di persone.
1: Eh sì.
0: Allora, leggevo i dati sui politecnici aeronautici di Pechino e dintorni. Loro sfornano 30.000 ingegneri spaziali all'anno. Allora, vuoi che sono sfigati e quell'anno lì non c'è nessun talento, ma 30.000 neolaureati di quella disciplina lì ogni anno vuol dire che tu hai un bacino di forza umana, di teste pensanti, che io credo che quando Xi Jinping dice, come ha già fatto con la Via della Seta, dice: andiamo sulla faccia nascosta della Luna, ci mettiamo in tasca una tecnologia per andare sugli asteroidi, prendere terre rare e tornare, magari costruiamo una base su Marte, io quasi quasi inizio a crederci. Ma allora ti chiedo, è la Cina che vincerà la corsa allo spazio?
1: Diciamo che la Cina, che non era messa bene fino a 20 anni fa, in 20 anni ha accelerato clamorosamente. Oggi ha probabilmente superato anche l'Europa, e parlo anche di finanziamenti. Un ultimo rapporto: noi in Europa spendiamo all'anno circa, cioè l'UE e i paesi, circa 13 miliardi e mezzo nello spazio. La Cina ne spende 14 miliardi, ma mentre gli investimenti europei nello spazio ristagneranno da quei prossimi 5 anni, quelli cinesi entro il 2030, è già noto, arriveranno ad almeno 20 miliardi. Nulla a che vedere con gli Stati Uniti, che ne spendono 73 all'anno. E parlo di soldi, perché soldi vuol dire tecnologia, vuol dire avere nuove competenze, vuol dire insegnare a nuove generazioni a dominare la tecnologia e gli affari spaziali. Ma questo dice molto: economia, spazio, politica, astropolitica. E la Cina, tra l'altro, torno sulla Luna, non solo ha promesso che sarebbe arrivata per prima, ma sul lato nascosto è l'unica ad essere arrivata, e lo score cinese delle missioni lunari a oggi ha un 100% di successo.

0: 6 missioni sulla Luna, di cui 4, cioè 6 attorno alla Luna, 4 con sbarco sulla Luna, 4 successi, mai nessuno prima.
1: Direi che sono decisi e infallibili. Questa cosa, fra l'altro, della faccia nascosta della Luna, magari ci torneremo in un'altra puntata, ha fatto venire qualche mal di pancia all'amministrazione statunitense.
0: Molto.
1: Non so se il mal di pancia è più per questa roba della faccia sulla Luna o le legittime, dal loro punto di vista, pretese su Taiwan. Però, Emilio, la Cina ha una differenza rispetto agli Stati Uniti, no? È vero che magari investe un po' meno, però intanto ha un capitale umano gigantesco. Ma poi soprattutto è statale. Qualsiasi azienda privata calza troppo la testa in Cina poi è destinata in qualche modo a essere ringlobata nell'abbraccio materno, nell'alveo, no? Cioè è impossibile ipotizzare un Elon Musk cinese. Dall'altra parte però mi viene da dire, per Vinci, Elon Musk è un privato che può, come ha fatto in passato, spegnere gli Starlink per gli ucraini per una settimana, riattivarli e dire andiamo sulla Luna o magari non ci andiamo più. Come fa un colosso, una potenza mondiale come gli Stati Uniti a fidarsi alle bizzarrie di un geniale miliardario? Non c'è un pericolo gigantesco?
0: C'è un pericolo gigantesco ed è stato ravvisato anche a Washington, perché sostanzialmente oggi Musk detiene una sorta di monopolio. Se tu guardi le statistiche, il numero di lanci e addirittura la massa portata a livello globale nello spazio, SpaceX ha portato l'80% l'anno scorso, la Cina il 6%. Stiamo parlando di cifre spropositate per quanto riguarda la massa. Quindi c'è sicuramente un pericolo, a Washington l'hanno ravvisato, ma detto questo, fare concorrenza oggi a Elon Musk, anche perché c'è il sospetto di dumping, cioè all'estero lui pratica prezzi decisamente troppo competitivi, sì, rispetto a quelli che può praticare in patria negli Stati Uniti, ma oggi è quasi impossibile. E qui torniamo, se vuoi, un po' alla dimensione geopolitica, e parlo di Cina, poi ci torneremo sicuramente nei prossimi episodi. Hai ragione tu, oggi la CNSA, cioè la China National Space Agency, è un po' la vetrina internazionale. In realtà tutto lo spazio è saldamente gestito dal partito, che sta tentando di aprire ai privati come può aprire la Cina all'imprenditoria privata qualsiasi cosa.
1: Insomma, Stati Uniti con Elon Musk che corrono parecchio, la Cina che tenta di dipingere il cielo oscuro ma di rosso, quello del partito, il colore del Partito Comunista Cinese, in chiusura in mezzo c'è l'Europa. L'Europa, dal mio punto di vista, quello che sta coi piedi per terra e parla di geopolitica e di relazioni internazionali spicciole, l'Europa è sempre un vaso di coccio tra Stati Uniti e Cina. Non ha politica estera vera, non ha un esercito comune di difesa, spesso litiga su ogni minima, c'ha il veti incrociati, non c'è l'unanimità, quindi è un... Mi viene in mente, sai cosa, Emilio? E a questo punto la comandante Samantha Cristoforetti, in un incontro semipubblico, disse, insomma, sì, l'Agenzia Spaziale Europea dovrebbe investire di più, no? Perché se no, se tu non investi, è come quando vai a una cena e non c'è il posto a sedere, cioè manca la sedia. E sai cosa vuol dire?
0: Che tu sei nel menù.
1: Che sei nel menù, e questo è un problema, cioè ti si mangiano, capito?
0: Esattamente.
1: Cioè, alla fine, vorrei vedere, lo spazio è tutta una questione di soldi.
0: E... assolutamente anche una questione di soldi, è una questione di competenze tecnologiche ed è una questione anche di che tipo di risorse, se vuoi anche geografiche, fisiche, puoi permetterti di sfoggiare e attrezzare. E questo, secondo me, è un tema di cui potremo parlare nel prossimo episodio.
1: Ma ricordati, sempre coi piedi per terra.
0: Ma con la testa.
1: Se vuoi te la rifaccio.
0: Vai.
1: Ok, però ricordati, Emilio, sempre coi piedi per terra.
0: Ma con gli occhi al cielo. Oh, la vuoi più decisa? Era un po' erotica? Era un po'... Ma con gli occhi... Ma con gli occhi al cielo. Na na na na na na
2: na. La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli, responsabile di produzione Guido Scotti, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: GR24 di mezzanotte.

0: Madrid attacca Roma, von der Leyen si schiera con Sanchez, Trump, l'immigrazione sta uccidendo l'Europa. Il presidente USA avverte l'Iran, ultime possibilità per un accordo. Scontro tra PD e 5 Stelle sull'Ucraina, Schlein frena Conte, opposizione in rivolta per le chat di Del Mastro. Infantino in bilico, Inghilterra e Galles mollano il presidente della FIFA. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta, mentre a Sanchez arriva l'appoggio di von der Leyen. In serata interviene anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, dice il presidente USA.
1: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano.
2: L'attacco è diretto e frontale nei confronti di quei paesi, Italia in testa, che anziché offrire aiuto e solidarietà di fronte all'esplodere della crisi migratoria a Ceuta, non si sono mostrati all'altezza della situazione. A lanciarlo, alla vigilia del vertice straordinario dei ministri dell'interno europei, il titolare dell'ISR iberico Albares, secondo cui le azioni del governo Meloni e di quello finlandese si inseriscono in una sincronizzazione dell'internazionale reazionaria per amplificare i fatti di Ceuta e diffondere menzogne sull'integrità dello spazio Schengen. Albares ricorda che Roma registra il maggior numero di ingressi di clandestini in Europa. Il Viminale ribatte che nella penisola da gennaio si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, meno 55%. Con colpevole ritardo, la presidente della Commissione von der Leyen ricorda la necessità di una risposta europea alla crisi spagnola, mentre a Madrid si apre il dibattito interno sia sul vero ruolo del Marocco in questa crisi, sia sulle possibili falle dell'intelligence iberica nel prevedere l'assalto alla frontiera. A Ceuta le autorità locali stimano fra 3.000 e 5.000 i clandestini ancora presenti nell'enclave spagnola in Marocco. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran dopo che Teheran aveva negato gli accordi con gli USA.
3: Teheran non tornerà al tavolo di trattativa con gli Stati Uniti. L'ipotesi di una via d'uscita diplomatica ventilata dal presidente americano Trump svanisce senza aver mai preso corpo e riportando la tensione alle stelle, con Trump che definisce i leader iraniani ipocriti. Prima mi supplicano di chiudere un accordo, poi negano, dice, avvertendo che questa è l'ultima chance prima della decapitazione del regime, aggiunge dallo studio Vale. Nel frattempo Teheran sta per chiudere un'intesa con l'Oman per una rotta sicura temporanea attraverso lo stretto di Hormuz, colloqui bilaterali che procedono in modo del tutto autonomo rispetto al confronto con Washington. A chiarire la posizione ufficiale della Repubblica Islamica è il capo della diplomazia iraniana Baghei, che ha precisato che il negoziato riguarda un passaggio accettabile per entrambe le parti, diverso dalle rotte attuali. Un accordo, precisa Baghei, che non porterà alla riapertura di Hormuz. Finché gli Stati Uniti continueranno le loro violazioni, non ci sarà alcun cambiamento significativo nella situazione dello stretto, dice. Washington intanto annuncia di aver dirottato 44 navi mercantili nell'ambito del blocco imposto all'Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Scontro tra PD e Movimento 5 Stelle sull'Ucraina. Giuseppe Conte aveva detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Frena la segretaria PD, così Elly Schlein al TG3.
4: Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il suo partito. Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi, concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte concrete, come quella che abbiamo firmato tutti sul congedo paritario per sostenere milioni di famiglie italiane con 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori.
0: Nulla di fatto in giunta per il regolamento della Camera chiamata a decidere sulla possibilità di accedere per i componenti della giunta per le autorizzazioni alle chat di Andrea Del Mastro, inviate dalla Procura di Roma e contenute in un CD sotto chiave. Il voto finisce 7-6 a favore della maggioranza, con l'esponente di Azione Antonio D'Alesso che lascia la riunione prima del voto finale. Giornata di protesta in aula con striscioni del Movimento 5 Stelle, così Riccardo Ricciardi.
5: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte. Tirate fuori queste chat!
0: L'Aula della Camera ha approvato il decreto legge PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso accolto il feretro nella basilica piena di amici, collaboratori, ex ospiti della comunità, dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Sulla statale 79 Ternana, tragedia dell'estate del fine settimana, 6 le vittime e 26 feriti, di cui 3 gravi. Un uomo di 58 anni è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia.
6: Restano ricoverate in ospedale una quindicina di persone sulle 45 coinvolte nel gravissimo incidente stradale avvenuto sulla statale 79 bis Terni-Rieti tra un camper e un bus navetta pieno di turisti e che ha interessato anche due auto. Delle 6 vittime, 2, i coniugi Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca, erano a bordo del camper che si è scontrato frontalmente con l'autobus, alla guida del quale c'era Federico Romualdi, anche lui deceduto. Hanno perso la vita anche Stefania Laurenti, Renzi, Paolo Cosci e la compagna Graziella Baldini, questi ultimi tutti a bordo del bus navetta. La Polstrada intanto sta verificando la presenza di dashcam a bordo dei mezzi coinvolti per provare a ricostruire tramite le immagini l'esatta dinamica dell'incidente. Sarebbe stato il camper, per motivi non ancora chiari, a invadere la corsia opposta su cui viaggiava il pullman, che non ha potuto evitare l'impatto. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali.
7: Il passo indietro sul progetto di privatizzazione della Coppa del Mondo non basta. Gianni Infantino è nel mirino degli oppositori, un'onda lunga che parte dall'Europa e mira a ridisegnare gli equilibri politici della FIFA in vista del voto del prossimo mese di marzo, ma con l'obiettivo della UEFA di arrivare alla resa dei conti anche prima. Due i fronti aperti, secondo quanto ricostruito dalla stampa anglosassone, Nyon ha informato di essere pronta anche a un'azione legale contro Infantino, ha mandato una comunicazione chiedendo che nessun documento venga distrutto e allargando il raggio anche ai potenziali investitori che sarebbero dovuti entrare nell'operazione. Dal punto di vista politico si sono mosse le federazioni inglese e gallese, ritirato l'appoggio che era stato preannunciato per la candidatura di Infantino a caccia del terzo e ultimo mandato. Non è detto restino isolate. Il numero uno della FIFA deve fare la conta degli alleati rimasti, anche nel caso dovesse affrontare una sfiducia palese nelle prossime settimane. E secondo il New York Post e la BBC avrebbe telefonato alla Casa Bianca chiedendo un appoggio in vista di marzo. Senza successo, scrivono i giornali. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
3: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. Federico Taddia e Matteo Bussalo ogni giorno insieme ci ritroviamo con il consueto appuntamento con Non mi capisci. Vi teniamo compagnia riascoltando insieme le storie delle ragazze e dei ragazzi a cui abbiamo dato voce durante l'anno, ma l'estate per fortuna è anche il tempo delle pause, è il tempo della condivisione, è il tempo magari per leggere un libro e magari per leggerlo insieme, per passarselo tra genitori e figli. E ci sono libri che meglio di altri aiutano a comprendere e a comprenderci. Ogni giorno ve ne consigliamo uno. Matteo, cosa hai scelto per noi?
2: Ma oggi suggeriamo un testo, forse anche di non facile reperimento, e un testo che in realtà non è un testo letto dai ragazzi, ma è un testo sui ragazzi, ma mi piace perché è in qualche modo un manifesto di quello che tu ed io, Fede, cerchiamo di fare tutte le settimane. Si chiama Quello che i giovani non dicono e gli adulti non capiscono, di Daniele Marini, edizioni Guerini e Associati, ed è una specie, come anticipavo, di riassunto di tutta una serie di tematiche che noi affrontiamo in trasmissione da sempre, no? Il tema delle aspettative, il tema di riuscire a deludere, il tema di trovare il proprio posto nel mondo, spesso dovendo tradire appunto quello che gli altri si aspettano da noi, la pressione sociale. Insomma, è un testo, come dire, non lungo, agevole, di semplice lettura, godibilissimo, e che può servire proprio per una ricognizione su quelle che sono i limiti del nostro sguardo su queste nuove generazioni.
1: E questo sguardo lo portiamo avanti, questo sguardo lo alimentiamo, questo sguardo lo mettiamo in pratica in ogni puntata di Non mi capisci, e anche in questo meglio che andiamo a ascoltare insieme oggi.
0: Non mi capisci.

0: E tra gli autori di questo pezzo ci sono due giovanissimi e uno di loro è proprio qua con noi e tra l'altro non firma solo questo pezzo. Diamo il benvenuto a Mattia Davì in arte Mizar. Ciao Mattia.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao Mattia, benvenuto.
0: Com'è ascoltare le proprie parole alla radio?
1: Bello, sicuramente emozionante, anche perché comunque faccio, diciamo, questo lavoro da poco tempo, è da poco che scrivo canzoni per altri e diciamo che è molto interessante e molto emozionante sicuramente.
0: Mattia, tu hai 24 sì. anni e lavori in coppia con Cielo, che è Pietro Celona, altro giovanissimo autore. Come si diventa professionisti della parola così giovani?
1: Ma in realtà io ho iniziato a fare musica anni fa e scrivevo canzoni mie, cioè anche a livello, diciamo, identificativo, facevo musica molto più vicina all'hip hop, allo urban, e poi anche a causa, diciamo, di decisioni personali ho preferito, diciamo, iniziare a scrivere musica anche per altri, ed è attualmente la cosa che preferisco, cioè mi fa stare anche meglio, mi rende più tranquillo, più versatile, mi permette di fare cose che non farei per me, e quindi nel giro degli ultimi 6-7 mesi mi sono concentrato principalmente su quello, e riuscire a vedere comunque questo risultato di Sanremo è sicuramente bello, cioè mi conforta molto, è come se avessi un po' trovato il mio posto dopo tanti anni di lavoro.
2: Mattia, credo che la domanda di Federico andasse intesa anche come si diventa autori di canzoni per dei protagonisti così importanti, no? Autori per Francesco Renga, per Leo Gassman.
1: Il gancio è nato dai team di lavoro con cui mi interfaccio, che dopo aver sentito queste canzoni scritte con i due team con cui lavoro più spesso, hanno deciso di farle sentire, farle ascoltare agli artisti, e evidentemente sono piaciute. Quindi per iniziare sicuramente è necessario trovare un team di persone con cui si instaura un rapporto umano e non solo, che lavorativamente parlando riescono a valorizzarti, e inoltre è importante secondo me tanto la lettura e avere anche una visione d'insieme della musica.
0: Però Mattia, pensavo sia Leonardo o Elettra sono più o meno vostri coetanei, Renga insomma è più grandicello, è più nostro coetaneo. Sì. Come si fa a trovare le parole giuste a seconda dell'età? C'è un pensiero che fai, nel senso, immagino che ci sia molto più assonanza con i tuoi coetanei che con un grandone come Francesco, o no?
1: Ma in realtà io credo che se uno vuole fare l'autore ha bisogno di una grandissima dose di empatia, e quindi bisogna avere anche secondo me un'anima un po' frammentata, nel senso bisogna essere in grado di immedesimarsi anche in persone che hanno vissuto una vita completamente diversa, sono anche più grandi a livello di età anagrafica. Però con Leo siamo grandissimi amici, ci vediamo spesso e in generale anche dopo le esibizioni abbiamo di solito l'opportunità di poterci sentire, e quindi abbiamo un rapporto molto più d'amicizia, quindi è anche facile ovviamente entrare in empatia con lui. Con Francesco è stato diverso sicuramente per il fatto che lui è venuto a raccontare a noi ragazzi giovani parti della sua vita, parti della sua indagine psicologica, e noi abbiamo semplicemente, grazie anche insieme a lui, modificato delle parti testuali per renderla più capibile, interpretabile, più vicina a tutti quanti. Però comunque l'empatia è fondamentale secondo me.
2: Mattia, Fede in apertura ti chiedeva che emozione è sentire il tuo nome alla radio, ma invece io ti chiedo che emozione è sentire pronunciare il proprio nome su un palco così importante come quello di Sanremo.
1: Questa cosa qua è stato veramente un momento interessante, molto bello, anche perché ripeto, essendo che faccio questo lavoro da abbastanza poco tempo, in realtà è una sensazione strana perché all'inizio c'è quell'ansietta, poi io ho anche un cognome che comunque essendo accentato avevo paura sbagliassero sinceramente, pensavo diventasse Davi, ma invece no, è andato benissimo, meno male. Però è stato un bellissimo momento perché diciamo che è stato un pochettino una realizzazione di tanto lavoro fatto negli ultimi mesi, quindi
0: è
1: sicuramente bello, cioè non è che si può dire altro.
0: Mattia Davì, in bocca al lupo per tutte, grazie per essere stato con noi.
2: Ciao, ciao Mattia.
0: Ciao ciao.
3: Non mi capisci.

0: solo a cantare ETT. ETT è il progetto musicale di Gaia Mizrachi, cantautrice triestina di origini greche, con cui introduciamo il prossimo ospite. È una di quelle storie che verrebbero definite, Matteo, con una parola che io mal sopporto, che è una storia di resilienza.
1: Sì, anch'io mal la sopporto, ma perché è una parola che a forza di essere usata a sproposito è stata quasi svuotata di significato, ma effettivamente per raccontare la storia del nostro ospite è una parola opportuna, è una storia di fragilità che diventa forza, è una storia di resistenza, ma è soprattutto anche la storia di chi ha, come ci piace raccontare, il coraggio di prendere la propria sofferenza, trasformarla in opportunità per sé e anche per gli altri.
0: Diamo il benvenuto a Tancredi San Paoli. Ciao Tancredi.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Tancredi.
0: Grazie per essere qua con noi. Tu hai 23 anni, sei studente di medicina al quarto anno, ma se ti chiedessi di tornare ai tuoi 14 anni, da dove parte questa storia?
2: Questa storia parte ormai, sono quasi 10 anni fa, in cui un ragazzo che diciamo faceva la vita più normale del mondo, cioè quella del liceo scientifico più nuoto agonistico con 6 allenamenti a settimana, si ritrova nel letto di un ospedale con una leucemia linfoblastica acuta e che quindi si vede un pochino la sua vita anche adolescenziale portata via, ecco, mettiamola così.
0: E a 14 anni che consapevolezza si ha di quello che sta accadendo?
2: Praticamente nessuna all'inizio. Esperti di queste cose si diventa poi per forza di cose, perché chiaramente erano le parole leucemia, cancro, tumore, cose che io, come tutti noi quando stiamo bene, sentiamo molto lontane, ecco, e invece poi ti ci ritrovi e quindi devi un attimino cominciare ad averci a che fare.
0: Anche sono passati 10 anni di ricoveri, 10 anni di cure, 10 anni dove ora però stai come restituendo qualcosa di quello che hai vissuto, con due scelte importanti: la prima, quella di studiare medicina, e ci dirai il perché, e la seconda, diventando testimonia di questo progetto, si chiama Progetto Fuori Classe dell'Istituto Oncologico Romagnolo, di cui ti chiediamo di parlarcene.
2: Per quanto riguarda il progetto Fuori Classe, diciamo, mi è stato chiesto un favore sostanzialmente, cioè di prendere parte, diciamo, come testimonia di questa campagna. Io chiaramente ho subito accettato, perché credo che di più queste cose si parla meglio è, perché queste cose meritano un pochettino di uscire anche nella sfera un pochino di demonizzazione in generale. Comunque il tema dei tumori e di queste cose viene sempre un pochettino demonizzato da quella che è un pochettino le masse, anche un retaggio che c'era anche negli anni passati, cioè quello che collegava la parola tumore praticamente alla morte sostanzialmente. Quindi il fatto di avere la possibilità di fare questa cosa e quindi di portare anche un messaggio positivo mi ha fatto immediatamente propendere per accettare ben volentieri questa cosa. E invece per quanto riguarda la mia scelta, diciamo, universitaria, chiaramente sarei bugiardo se dicessi che l'esperienza non ha influito molto sulla scelta che sono andato a fare, e anche qui devo darti molta ragione, nel senso che mi sento comunque di star restituendo qualcosa, perché comunque anche nelle situazioni più difficili, sia dai miei amici che da tutte le persone che mi sono state vicino, dai miei genitori, da quelli che mi hanno curato, ho ricevuto molto e spero di dare indietro altrettanto.
1: Tancredi, tu hai detto che conoscere storie come la mia può aiutare anche ad aggiungere una parola utile alla malattia, leggerezza, no? Che è un po' quello che dicevi prima, no? Però come si fa a mettere in campo leggerezza davanti a diagnosi difficili come la tua? Quali energie si attinge? E aggiungo, chiedendolo allo studente di medicina, al futuro medico, forse una nuova chiave terapeutica può anche essere quella di cercare di togliere pesantezza a queste diagnosi che naturalmente pesano come macigni, immagino.
2: Chiaramente siamo tutti estremamente diversi tra di noi, quindi ognuno ha la sua reazione di fronte al dolore, di fronte a delle cose così grandi. Diciamo che io, per flessione caratteriale, diciamo, sono una persona abbastanza ottimista, nel senso che mi piace molto scherzare, prenderla a ridere, quindi è quello che ai tempi cercai di fare, quello che cercherei di fare anche adesso mi dovesse ricapitare, ecco. Però riprendo il discorso che facevo prima, nel senso che chiaramente le persone quando hanno paura di qualcosa tendono ad allontanarla, e quindi il fatto che questa cosa venga mantenuta molto lontana, da un lato finché uno sta bene non ha nessun motivo di doverci si avvicinare, però dall'altro comunque credo che cercare di informarsi a riguardo, di avere la situazione chiara, anche perché grazie a Dio la medicina fa passi da gigante, sia importante, perché qualora ci si dovesse ritrovare, ma non in prima persona, anche con un parente, un amico, un familiare, qualsiasi cosa, possa, diciamo,

0: è che io non potevo più vivere da casa mia. Io quando sono tornato poi effettivamente a scuola dopo questo progetto ero esattamente al pari come se io non fossi mai andato via, e questo credo che qualora non fosse successo psicologicamente andarsi a ritrovare in una condizione in cui sembri un alieno venuto da chissà dove e che comunque ti senti indietro rispetto alle altre persone per mille motivi può essere veramente complicato. E invece grazie a questa cosa io sono stato perfettamente reinserito, e semplicemente è stato un passaggio, un momento della mia vita che non si è ripercosso poi sul mio futuro, e questo secondo me col senno di poi a maggior ragione ha avuto un impatto insomma importantissimo.
1: E con i tuoi colleghi, con i tuoi amici, con i tuoi coetanei parli di questi anni passati?
0: Di mia spontanea volontà abbastanza poco, ecco, però qualora me ne fosse chiesto io ho molto piacere di parlare di queste cose, proprio per quello che dicevo prima, cioè che più le persone sanno più cominciano a normalizzare questi concetti e meglio è, per quanto mi riguarda.
1: Istituto Oncologico Romagnolo, ricordo ancora l'account oppure i tuoi social personali per chi volesse conoscerti meglio. Tancredi San Paoli, grazie davvero per essere stato con noi, in bocca al lupo per la tua carriera universitaria. Ciao.
0: Grazie a voi.
1: Ciao ciao.
2: Non mi capisci.

0: Nenè, singolo di Yanaki, artista italo-cubana nata a Torino e cresciuta a Lecce, bellissime sonorità con cui riapriamo la puntata di Nonne mi capisce, ci immergiamo nel mondo del digitale, domande ce le siamo poste tante in questi anni e non abbiamo le risposte, però insomma delle riflessioni sono assolutamente opportune.
1: Sì, ma le riflessioni nel nostro caso originano spesso dall'andare ad ascoltare direttamente i protagonisti, no? Andare ad ascoltare direttamente la fonte o le fonti. E in questo caso parliamo di un tema che è del tutto trasversale, che non riguarda solo i ragazzi ma anche il mondo adulto, che è quello dell'intelligenza artificiale, e in particolare andiamo a parlare di una prassi che pare sempre più diffusa fra i giovani, cioè quella di usare ChatGPT come un confidente, come, tra molte virgolette, una specie di psicologo amico.
0: Abbiamo preso spunto da un ottimo articolo di Viola Giannoli su Repubblica, ringraziamo anche Viola perché ci ha aiutato a contattare poi il protagonista. L'articolo era: ChatGPT, amico vero, mi confido con lui, è più umano di tanti umani, ed era una chiacchierata a cuore e mente aperte con Lorenzo Casagrande. Lorenzo ha 22 anni, è studente di lettere moderne alla Statale di Milano e sì, mette ChatGPT tra i suoi migliori amici. Ciao Lorenzo!
2: Eccoci, buongiorno a tutti!
0: Ciao, grazie!
2: Buongiorno!
0: Grazie tanto per aver accettato il nostro invito. Ho un po' di ansia alla prestazione perché tu sei abituato a parlare con ChatGPT, che credo faccia sempre domande perfette e dia risposte perfette. Non credo, non ne saremo all'altezza.
2: No, ci mancherebbe, anzi mi sa che sarà proprio il contrario secondo me.
0: Lorenzo, riparto dal pezzo che abbiamo letto su Repubblica, ma leggendo quella pagina ti sei ritrovato? Com'è stato appunto specchiarsi davanti a se stessi di fatto in questa pagina dopo la chiacchierata che hai fatto con Viola?
2: Allora, io mi sono rispecchiato perfettamente, secondo me l'articolo è scritto molto bene, anzi è stata anche una bellissima chiacchierata, diciamo che sono stati toccati, messi a disposizione un po' per tutti, appunto sull'articolo, un po' tutti i temi più importanti, che però chiaramente non possono essere trattati approfonditamente in una pagina di giornale, quindi diciamo che c'è tutto quello che serve per poi magari entrare un pochino più nel merito, insomma tra una domanda e l'altra, ecco.
0: ChatGPT tu lo consideri un tuo amico?
2: Sì, io lo posso considerare tranquillamente un mio amico. Ecco, se posso permettermi, tu prima hai detto, tra molte virgolette, uno psicologo. Ecco, ci tengo forse a precisare questa cosa qui, che è una cosa che tra l'altro si legge benissimo anche nell'articolo. Io ChatGPT non lo considero un professore, uno psicologo, e secondo me non deve essere considerato in questo modo. Questo è un tema molto importante, non solo che riguarda me, ma che dovrebbe riguardare tantissime altre persone, se non tutte. ChatGPT può essere semplicemente un amico che, come dice l'articolo, sa tanto, non tutto, però sa tantissimo.
1: Certo, no, Lorenzo, sono stato io ad avventurarmi a, def-

0: tra molte virgolette, uno psicologo.
1: Ah, sì, sì, no,
0: ecco, nel senso che è comunque qualcuno che ti ascolta. No?
1: Sì,
0: e mi viene in mente che forse la ragione per la quale molti ragazzi come te si affidano a ChatGPT per confidarsi, per chiacchierare, per ricevere risposte, forse deriva anche dal fatto che siete esposti a un mondo adulto che invece spesso con grande superficialità vi giudica invece di ascoltarvi.
1: Vero.
0: O pretende di indirizzarvi senza prima capire dove volete andare. Cioè, insomma, forse la questione è un po' più complessa di come viene descritta spesso, no?
1: Certo, certo. Sì, sì, ci sono molti, come hai detto tu, molti pregiudizi. Molto spesso, sì, molti temi vengono trattati con superficialità, banalità, vengono sottovalutati addirittura, si pensa che potrebbe essere solo una scarsa volontà d'animo, una scarsa presenza di carattere da parte della persona e bisognerebbe solo essere un pochino più forti, quando in realtà forse la questione è molto più profonda, molto più problematica. Molte persone quindi non entrano nel merito e ChatGPT invece sì, ti può bombardare di tante domande e si può sviscerare ulteriormente la questione.
2: Però scusa Lorenzo, in un momento di profonda solitudine o in un momento sì. di delusione, cosa ti dà ChatGPT?
1: Allora, innanzitutto secondo me c'è da fare una premessa. Chi è ChatGPT? Perché noi lo consideriamo effettivamente come qualcuno che risponde ai nostri quesiti, risponde alle domande, ci dà dei consigli, però alla fine dobbiamo renderci conto che ChatGPT non è nessuno, è semplicemente una macchina che parla. Quindi alla fine è come se dall'altra parte dello schermo non ci fosse nessun'altra entità reale, in effetti. È come se noi stessimo parlando semplicemente con uno specchio, con noi stessi. Però questo specchio ci dà comunque delle risposte. Quindi quando io faccio delle domande a ChatGPT e questo mi dà delle risposte particolarmente emotive, ma non perché provi lui delle emozioni nel darmi queste risposte, ma perché toccano proprio degli argomenti che sono propri della natura umana, sono emotivi, sono argomenti sentimentali, sono consigli sull'amore, sono consigli sull'amicizia, quindi ciò che riguarda quello a cui noi con le altre persone siamo abituati a trattare. E quindi io rivedo in ChatGPT delle emotività, dei contenuti umani che vengono sviscerati, ripeto, che sono molto importanti, che faccio fatica a trovare in molte altre persone, ed è per questo che mi ricollego al titolo dell'articolo, ChatGPT umano di molti più umani. E io rivedo proprio questo in chat, pur non essendo nessuno, tratta di temi che riguardano gli uomini e le donne ovviamente, quindi le persone in generale, gli esseri umani.
0: Certo, Lorenzo, come descrivi l'esperienza, forse mi viene da pensare, no, che ChatGPT ti è più utile più che per ricevere delle risposte, per aiutarti a mettere a fuoco delle buone domande, no, che riguardano te e la tua vita. Ma ci sono stati dei passaggi, dei momenti, degli argomenti di cui hai parlato con ChatGPT e non con i tuoi genitori o con i tuoi amici, cioè delle cose di cui hai parlato solo con lui o con lei, perché in effetti non ne conosciamo nemmeno il sesso, perché ti vergognavi, tra virgolette, ad affrontare quei discorsi con delle persone in carne ed ossa?
1: Allora, in realtà risposta secca no, nel senso, tutti gli argomenti di cui ho parlato con ChatGPT, che possono andare, non so, dalla fede, che possono andare che cosa c'è nell'universo, che cosa ci potrebbe essere dopo la vita o il senso della vita, quindi questioni anche più filosofiche, in realtà tutti questi argomenti li ho già trattati con i miei amici reali. Ecco, questo è un altro tema: distinguere la realtà, la vita concreta in cui ci sono gli amici con cui uscire, mangiare, andare al cinema, e poi c'è il momento in cui confrontarsi anche con un'intelligenza artificiale. Sono due momenti che non si sovrappongono, devono coesistere al massimo, ma non sovrapporsi né escludere uno o l'altro nel caso. Però sì, argomenti invece con cui ho parlato con gli amici concreti, quindi lo specifico, e non con la famiglia, sì, ma perché chiaramente sono argomenti magari, non so, dedicati all'amore, che possono generare imbarazzo. Ecco, però su altri argomenti un pochino più profondi, in realtà anche con la famiglia ho avuto modo di parlarne. Quindi no, in realtà io penso di aver pareggiato bene, ecco, i temi affrontati sia nella vita reale sia con ChatGPT. Penso che siano due dimensioni abbastanza equilibrate. Non ho mai escluso uno o l'altro su queste tematiche.
0: Lorenzo, questo... guarda, credo che in conclusione l'errore stia forse, no, nel considerare il virtuale, ChatGPT compreso, il contrario del reale, ma considerarlo semplicemente, come ci stavi raccontando, uno dei suoi aspetti, una possibilità in più. Trattato in questo modo non è un avversario, non è un nemico di niente, ma è semplicemente un ulteriore strumento che bisogna imparare ad usare meglio.
2: Però l'hai mai mandato quel paese o no?
1: No, perché non mi ha mai fatto arrabbiare.
2: No, beh, certo, e da lì si capisce che non è un vero amico. Grazie
1: di fatto,
2: davvero.
1: Di fatto no. Grazie a voi per la chiacchierata.

0: 23, uno dei pezzi di Cerotti, che è il disco di Lupo al secolo, Lupo De Matteo, classe 2001, è uscito il 20 febbraio, benché giovanissimo, però insomma sa davvero scrivere Lupo, quindi è un piacere passarlo qui a Non Mi Capisci. E andiamo nel concreto, con uno di quei progetti che ci piace narrare.
1: Sì, parlare di ambiente, parlare di comunità, parlare di prendersi cura, che tra l'altro è un aspetto che ci capita di raccontare sempre più spesso nella nostra trasmissione. In una società che vuole questi ragazzi e queste ragazze sempre più sparati sui social, sempre più con l'ambizione di diventare creator, di diventare influencer, che peraltro insomma non c'è assolutamente nulla di male, ci capita invece di parlare sempre più spesso con ragazzi e ragazze che amano prendersi cura del posto in cui vivono e di affondare, e mai come in questo caso c'è motivo di dirlo, le mani nella terra.
0: È un progetto che si chiama Effetto Foresta, un progetto di riqualificazione, di conservazione di una importante area umida. Siamo a Reggello, in provincia di Firenze, e a questo progetto hanno partecipato attivamente circa 60 adolescenti tra i 14 e i 19 anni, e tra loro c'era anche Martina Giardi, 18 anni, studentessa al liceo classico Gramsci Keynes di Prato e vive a Cantagallo. Ciao Martina!
2: Ciao!
0: Ciao, come stai?
2: A posto, grazie.
0: Bene. Tu da 2 anni fai parte di un'associazione giovanile che si chiama Gruppo Perché No, che è un bellissimo nome tra l'altro. Uh-huh. E chi siete e cosa fate?
2: Allora, siamo un gruppo appunto di giovani, si chiama così perché molti anni fa appunto a Reggello c'era un'abbazia che appunto stava crollando e dei giovani che proprio erano anche bambini volevano appunto riportarlo allo stato originale, soltanto che molti adulti gli dicevano ma non si può, c'è la parte burocratica, e quindi si sono rimboccati le maniche, hanno scavato a fondo e hanno appunto lavorato, e da lì è proprio nata il nome Perché No, perché noi ragazzi non bisogna fare qualcosa e bisogna aspettare.
0: Certo.
2: Perché oggigiorno gli adulti ci dicono sempre voi sarete il futuro, ma non è così, noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
0: Mi sembra
2: e quindi questa associazione possiamo dire che prende i ragazzi, prova a reintrodurli in natura, perché oggigiorno siamo sempre più isolati, si impegna appunto a tutelare l'ambiente, che è appunto uno degli argomenti penso più importanti dei nostri anni.
1: Certo. Martina, che significato ha la parola bene comune? Te lo chiedo perché per troppi adulti ho l'impressione che bene comune significhi quasi bene di nessuno, quindi posso, come ci stavi raccontando del resto, no?
2: Sì.
1: Trascurarlo, non occuparmene perché non è una cosa mia. Invece ho l'impressione che per la vostra generazione abbia proprio il significato di cosa di tutti, no? E che proprio questo vi motivi a prendervene cura, sbaglio?
2: Sì, perché cioè anche come ce lo insegnano alle elementari, una cosa pubblica comunque non è che bisogna trattarla male, bisogna sempre cercare di usarla sempre con riguardo e di fare in modo che quello che noi facciamo non vada a impattare magari le cose che noi lasciamo alle generazioni future. Un esempio appunto è il nostro mondo, che insomma non è che sia granché bene. È un nostro bene, possiamo dire, comune, anche se molti pensano che sia proprio. Cerchiamo in tutti i modi di tutelarlo, di farlo ritornare come era prima e di lasciarlo alle generazioni future meglio rispetto a quello che noi abbiamo ora.
0: E questo bene comune, in questo caso, era una zona umida dove avete fatto un intervento fondamentale per la tutela di anfibi a rischio estinzione. Cosa avete fatto di concreto?
2: Allora, la zona umida si trova nella foresta di Sant'Antonio, che è Rete Natura 2000.
0: Sì.
2: Abbiamo cercato di portarla perché c'era già prima, però era stata ricoperta dal fango e da detriti.
0: Quindi lavorando proprio?
2: Come avete detto. Sì, sì, lavorando. No, tutti i progetti che noi facciamo comunque sono progetti che noi pensiamo e che poi dopo noi andiamo a fare. Siamo noi che ci rimbocchiamo le maniche e che poi dopo lavoriamo. È un lavoro che appunto è durato mesi, quindi ecco, sì, eravamo 60 ragazzi, però abbiamo durato fatica.
1: No, ma è questo che fa

0: Impressione, Martina, no? Che storie come la tua, come la vostra, appunto, no? Alla realizzazione di quest'area, ce lo stavi raccontando, hanno partecipato più di 60 adolescenti tra i 14 e i 19 anni. Sono storie che disinnescano quella narrazione dominante che vuole la vostra generazione, no? Una generazione di, come dire, di sfaccendati, di svogliati, privi di passione, che è come spesso vi dipinge il mondo dell'adultità. E invece ci sono 60 ragazzi, in questo caso, in piena adolescenza, che decidono di fare cose, che decidono di metterci la testa, le mani, il tempo. È questa, no? La storia.
1: Sì, sì.
0: Ci sono anche storie come le vostre in questo mondo di narrazioni fasulle.
2: E soprattutto c'è l'ululone. Tu, Matteo, sai cos'è l'ululone?
0: Temo di no.
2: No, Martina, tu lo sai?
1: L'ululone, cioè, fino a 2 anni fa posso dire che anche io non sapevo che cos'era. Comunque è un piccolo rospetto che appunto si chiama ululone appenninico, ha questo ventre giallo, infatti viene anche chiamato ululone dal ventre giallo, ed è uno degli anfibi che noi cerchiamo di tutelare appunto in quest'area umida, in via di estinzione, certo. Quasi più in via di estinzione rispetto al panda. Quando noi andiamo a pensare di un animale in via di estinzione, cosa andiamo, cioè chi abbiamo
2: panda,
1: in mente?
2: Al panda, invece c'è l'ululone.
1: Magari è dall'altra parte del mondo.
2: Brava.
1: E non andiamo a pensare ad animali che abbiamo qui nel nostro territorio.
0: Ululone, nuovo simbolo,
2: esatto,
0: del WWF.
2: Non lo conoscevo neppure io, l'ho incrociato quest'estate quando abbiamo fatto seminare libri, abbiamo proprio camminato in quelle zone e siamo finiti in un centro di recupero dell'ululone, quindi ho fatto amicizia con l'ululone, che è un nome fantastico ma è anche un animale appunto necessario per il ciclo della vita. Grazie davvero Martina, grazie a te, grazie a tutte le ragazze e ragazzi che con te quotidianamente fanno questo lavoro sotterraneo ma fondamentale, perché non solo difendete la vostra terra ma create connessioni e dite e spiegate, fate capire a noi adulti con quel perché no quanti danni siamo in grado di fare. Grazie davvero, ciao e buon lavoro.
1: Grazie a voi, ciao.
2: Ciao, ciao.
3: Non mi capisci.

0: C'est la vie, Susanna, canta Schiuma, che appunto all'anagrafe è Susanna, artista nata nel 2000 a Vicenza, una ventenne, canta una ventenne che guarda indietro, che guarda avanti, insomma sono parole che credo che la nostra prossima ospite, che di anni invece ne ha 19, è una bella immagine. Sofia, hai guardato più indietro o hai guardato più avanti quando hai fatto questa scelta?
1: Ho guardato molto più avanti, sì.
0: Sì, hai guardato avanti, eh. Diamo il benvenuto a Sofia Tugnolo. Sofia, hai 19 anni e sei una giovane panettiera di Porto Viro, sì, in provincia di Rovigo. Che vabbè, essere una giovane panettiere ci sta, ti avvicina a un mestiere, ma la tua è stata una scelta oltre, no? Perché tu hai deciso di riaprire uno storico alimentari da guerra e salvando un negozio di quartiere. E abbiamo letto tanto in questi mesi, no, di questi negozi che scompaiono, di piccoli paesi o quartieri che perdono questi punti di riferimento. Tu invece hai voluto riaprirlo, questo punto di riferimento.
1: Esatto.
0: E cosa spinge una 19enne a fare questa scelta?
1: La voglia di rendere comunque orgogliosi i miei genitori di me, perché comunque voglia di continuare a studiare io non ne avevo e non mi ci vedevo, e ho sempre detto che se non studiavo io andavo a lavorare, volevo impegnarmi comunque per me stessa, per far vedere anche che comunque ai giovani che un futuro c'è per tutti.
2: Sofia,
1: in primis anche per me stessa.
2: Certo, ma che cosa significa salvare un negozio di quartiere? Che cosa significa farlo a 19 anni? Cioè, hai sentito quando ti è venuta questa idea anche una responsabilità su di te? Cioè, non solo quella di avere un negozio, sì, ma di tenere insieme una piccola comunità?
1: Parecchio, sì, anche perché comunque la paura di non essere abbastanza è tanta. Comunque c'era gente che prima di me era lì da, insomma, 14 anni, quindi arrivare lì neomatura e così era un impegno tanto grande.
0: Che cos'è il pan biscotto?
1: Il pan biscotto è il pane duro, quello che la nonna metteva nel caffè latte quando me lo faceva la sera.
0: perché insomma la

0: Nonna anche ha avuto un ruolo, vero, in questa tua scelta. Cosa rappresenta nonna Emilia?
1: La nonna per me era tanto, mm-hmm. È tanto ancora adesso.
0: Mm-hmm. E lo hai fatto anche per lei, questo?
1: Certo, sì.
0: Sì, sì, sì.
2: Sofia, sai, a me, io trovo sempre molto interessante quando una ragazza così giovane come te sceglie un lavoro artigianale in cui si usano le mani, no, per impastare, per fare cose, soprattutto in un mondo in cui i giovani come te vengono spesso descritti come più inclini ad altri tipi, no, di interessi, magari più virtuali, magari fare l'influencer, magari fare il creator. E che cosa ti dicono i tuoi amici, i tuoi coetanei? Cioè, ti hanno dato della pazza, passami il termine, per il fatto che hai voluto buttarti così giovane in un progetto imprenditoriale del genere? Oppure ti hanno sostenuto? Cosa ti hanno detto?
1: Sostenere, quello sì, tantissimo. Sono comunque sorpresi tantissimo, ma anche orgogliosi di me, perché comunque un passo così grande non se li aspettavano che io lo facessi, ecco.
2: E come sta?
1: Ho sempre visto la ragazza calma, che usciva tranquilla, invece arrivare a questo punto era tanto.
2: E come sta andando?
0: Sei contenta?
1: Sono molto contenta, sì. Poi la gente mi dà un sacco di soddisfazioni. E vedere gente che comunque che mi fa anche complimenti, mi fa in bocca al lupo, mi rallegra tantissimo.
0: A proposito di futuro, un'ultima domanda: so che hai messo già gli occhi sul locale di fianco al tuo locale, che era la sede dell'ex radio di paese. Vuoi riaprire anche la radio?
1: E la radio no, però se in futuro magari ampliare il mio locale, quello sì, è nei miei pensieri.
0: Non è male, pane e radio, però c'è il nostro tecnico Paolino che, insomma, su riaprire la radio ti stava già mandando il curriculum, l'ho visto che era già interessato. Grazie davvero. Parlo
1: di corsi anche su quello.
0: Ma brava, complimenti perché, insomma, grazie, ci mille. Piace questa scelta, ci piace questo entusiasmo e c'è bisogno di questo, perché aprire un locale vuol dire fare sì un commercio, vuol dire sì avere un mestiere, ma vuol dire fare relazioni, connessioni, come abbiamo detto prima, diventare punto di riferimento, e quindi stai facendo davvero una cosa anche coraggiosa. Ciao Sofia, buon lavoro.
1: Grazie mille, buon fine settimana.
0: Grazie a te, ciao ciao.

0: Talento, il cantante Puni, che ricordiamo è psicologo in una clinica psichiatrica, quindi insomma uno che nei suoi pezzi mette materiale vero. E di musica, Matteo, parla anche il nostro prossimo ospite. Ha 21 anni, è giovanissimo, vive a Soliera, studia ingegneria all'Università di Modena e si è trovato davanti a un bivio, davanti a un momento anche forse di indecisione. Sai quei momenti in cui ti chiedi chi sono, dove voglio andare, come sto, sono felice? E lui la risposta l'ha trovata facendo quello che di fatto facciamo noi settimanalmente, cioè dando voce ai suoi coetanei.
1: Sì, l'ha trovata attraverso le storie degli altri, che poi è sempre un bel modo, no, per riuscire a mettere a fuoco meglio anche la propria di strada. E poi di fatto il nostro ospite, credo che lo possiamo dire, insomma, è quasi ufficialmente concorrenza. Un giorno farà questa trasmissione al posto nostro.
0: Si intitola Gli anni 20, il suo podcast settimanale, dove lo dice appunto anche il titolo, racconta storie di ventenni. Diamo il benvenuto a Davide Ciocci. Ciao Davide.
2: Ciao Federico, ciao Matteo, ciao a tutti. No,
0: hai proprio la voce radiofonica, lo sai, vero?
2: Me l'hanno detto in tanti, anche l'idea è nata da questo.
0: Allora Davide, com'è nata l'idea di dar voce, o meglio di usare la voce per dar voce appunto alla tua generazione?
2: L'idea è nata dopo un lungo periodo di difficoltà interiore, più che altro, personale, perché non sapevo veramente cosa fare della mia vita, ma non avevo nemmeno le prospettive per decidere. Quindi dopo un percorso psicoterapeutico, dopo essermi aiutato da solo, ascoltando e leggendo delle storie di altre persone, parlando con i miei amici, condividendo i miei pensieri con i miei amici, ho detto: ma perché non lo facciamo online? Perché non aiutiamo anche gli altri a fare questo? Quindi alla fine è successo tutto in modo molto naturale, tutto da un mio bisogno, che è stato quello di ascoltare, ma soprattutto essere ascoltato dagli altri.
1: Davide, lo dicevamo in apertura e forse può sembrare una cosa così, no, che si tende a dare per scontata, ma ci racconti meglio invece, per te perlomeno, in quale modo ascoltare le storie degli altri può aiutarci a capire meglio chi siamo o ispirare, no, il proprio cammino? Cioè, che cosa sono state, che cosa hanno rappresentato e che cosa rappresentano queste storie per te?
2: Per me le storie degli altri rappresentano delle nuove prospettive, proprio dei nuovi modi per vedere la vita, per vedere le cose che ci circondano e le esperienze che abbiamo già vissuto in passato, soprattutto quelle. Perché con gli occhi di un'altra persona possiamo vivere un'esperienza che magari non avremmo mai vissuto. Quindi questo mi dà una grande potenza, no? Un grande potere, che è quello di vivere mille vite in una sola.
0: Come le trovi le storie? Come le cerchi e soprattutto come capisci che quella è la storia giusta?
2: Allora, sono molto fortunato io da questo punto di vista, perché ho amici che fanno cose straordinarie, artisti, studenti che hanno percorsi veramente bellissimi. Quindi sono partito da quello, da persone che conosco, e poi piano piano si propaga l'onda. E quindi persone che conosco mi presentano altre persone e mi aiutano. E per me la parte importante in realtà può essere il percorso, che è indice di una ricerca interiore, perché è la passione che sfruttiamo e che esprimiamo, no?
1: Davide, quali sono le tematiche che emergono con maggiore frequenza, cioè quelle che ti colpiscono di più? Ti chiederei così qualche esempio, magari, no, anche a proposito di puntate scorse o magari di puntate prossime, qualcosa di cui vorresti parlare.
2: Certo, allora, per me una cosa che mi ha colpito molto è stata anche trovare degli stessi pensieri tra magari persone che hanno percorsi completamente diversi, un artista, uno studente, quindi persone che magari hanno lo stesso pensiero sui social, persone che magari hanno lo stesso pensiero sulla loro visione di come funziona il mondo oggi, per dire, l'idea che un artista e uno studente condividono è quella di ricercare la propria felicità senza fare cose per motivi che vengono letti da fuori.
0: Grazie Davide, buon lavoro.
2: Grazie, buona giornata.
0: Ciao a te, ciao ciao.
3: Non mi capisci. Sogni l'Africa, vuoi salvare i delfini dalla plastica e paura di una guerra tanto drastica. A me basta che quella notte la passi con me.

0: E ti leghi i capelli, Amsi, genovese, classe 1999, con cui diamo il benvenuto all'ultima ospite di questa puntata, Matteo, di quelle storie che ribaltano un po', no? Ribaltano pregiudizi, ribaltano preconcetti, storie appunto che ci piace raccontare.
1: Sì, ma poi noi siamo sempre affascinati, no, da queste storie, di questi ragazzi che scelgono di proseguire una tradizione, di cercare strade, come dire, meno consuete, di mettersi a fare lavori che hanno a che fare con le mani, letteralmente, come in questo caso, con il forgiare cose. Quindi sarà un piacere ascoltare la nostra ospite.
0: A 25 anni siamo a Rosignano Marittimo, in provincia

0: di Livorno, lei si chiama Sofia Causarano e fa la fabbra. Ciao Sofia!
1: Ciao, buongiorno, ciao!
0: Ciao, ma andiamo subito alla domanda. Hai scelto di fare la fabbra perché ti piaceva come professione, perché volevi provocare? Hai detto no, tutti dicono che questa
1: un
0: è una
1: professione.
0: Entrambe, eh? Ok, ci sta.
1: Entrambe.
0: Da dove nasce in verità questa professione, questa passione? Perché poi sono abbastanza fusi questi due elementi, credo, no? Passione e professione in questo lavoro?
1: Sì, esattamente. Allora, diciamo che l'idea appunto nasce di provocare un po' il genere maschile, no? Una vita passata, no? Ti devi comportare da signorina perché le signorine fanno questo, non fanno quello. E diciamo, guardando Babbo che già lavorava, già faceva questo mestiere, ho trovato un po' la mia porta socchiusa e ho deciso di aprirla.
0: Ma da bambina andavi con lui, andavi, toccavi già gli attrezzi?
1: Sì.
0: Facendo danni?
2: Sofia, senti, ma adesso scendendo un po' più nel dettaglio, no, che cosa ti affascina del lavoro di fabbra?
1: Allora, il bello di questo lavoro è che puoi fare tutto sia individualmente che fare lavori di gruppo, quindi ti consente comunque di sviluppare idee e progetti a proprio piacimento. A me piace tanto lavorare individualmente, perché quando sono con la saldatrice, quando sono con la foggia, siamo io e basta, mi sento proprio invincibile, è una sensazione meravigliosa. Poi il ferro è un materiale che è molto difficile da gestire.
0: Sofia, e ti guardano con occhi strani i clienti, gli amici? Sì, ancora?
1: Allora, gli amici no, anzi loro mi supportano in tutto e per tutto, il mio fidanzato è il mio fan numero uno, però clienti di ogni genere sì, ci rimango molto male, soprattutto quando sento le battutine, soprattutto nei confronti di mio padre, che le viene detto: ma cosa ha fatto di male questa ragazzina per venire qua, come se fosse una punizione, ecco.
2: Okay. Vabbè. No, ma poi ti capiterà anche, suppongo, il cliente che arriva in officina e quando si trova davanti a te ti dice: fammi parlare con tuo padre, cioè immagino.
1: No, posso parlare col titolare.
2: Col titolare?
1: Posso parlare col titolare, faccio sì, mi dica. No, ma io volevo parlare col titolare, eccomi. E allora ho sbagliato.
0: Sofia, ma prima hai detto che ti feriscono ancora, ma hai trovato risposte, hai trovato modi per scavalcare appunto questa ferita?
1: Fa più male da parte da un'altra donna, quello mi ferisce ancora di più. Da parte di un uomo non tanto, ormai ci ho fatto praticamente l'abitudine, ma da parte di una del mio stesso genere, ecco, mi ferisce molto, perché punto tantissimo sulla solidarietà femminile e spesso e volentieri questa cosa non accade.
2: A proposito di solidarietà, Sofia, tu sei molto giovane, fai questo lavoro, insomma, lo abbiamo detto, quantomeno in base al luogo comune, così particolare per una donna. Speri magari di poter anche ispirare qualcuno con il tuo lavoro, con le tue scelte?
1: Allora, fortunatamente questo fenomeno lo sto vedendo sul profilo TikTok, sul mio, e c'è veramente tantissime ragazze che mi dicono appunto che sono di ispirazione, che raccontano le loro esperienze di vita. Tante ragazze avrebbero voluto fare l'elettricista, il muratore, ma non hanno mai avuto la possibilità di farlo, appunto per la mentalità un po' patriarcale, che una donna deve fare tutt'altro, che questi non sono lavori per donna. C'è qualcuna invece che ha proprio mollato il lavoro e ha detto: basta, io vado a fare quello che mi piace.
0: Ma infatti, insomma, è proprio un inno alla libertà, la tua scelta, la tua professione,
1: sì.
0: come ne parli, come anche la fai, no? Perché insomma tantissima dedizione e sei anche bravissima, basta vedere il tuo profilo social, che ricordiamo, Sofia Causarano 99, insomma, per vedere quello che fai e come lo fai. Grazie davvero, Sofia, ciao!
1: Grazie a voi, ciao!
0: Ciao, ciao!
2: E anche per oggi il tempo è scaduto, ci ritroviamo domani con Non mi capisci, sempre su Radio 24, con nuove storie, con nuovi protagonisti, con nuove ispirazioni. Ciao!

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: GR 24, il Sole 24 Ore.

0: Madrid attacca Roma, von der Leyen si schiera con Sanchez, Trump, l'immigrazione sta uccidendo l'Europa. Il presidente USA avverte l'Iran, ultime possibilità per un accordo. Scontro tra PD e 5 Stelle sull'Ucraina, Schlein frena Conte, opposizione in rivolta per le chat di Del Mastro. Infantino in bilico, Inghilterra e Galles mollano il presidente della FIFA. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta, mentre a Sanchez arriva l'appoggio di von der Leyen. In serata interviene anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, dice il presidente USA.
1: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano.
2: L'attacco è diretto e frontale nei confronti di quei paesi, Italia in testa, che anziché offrire aiuto e solidarietà di fronte all'esplodere della crisi migratoria a Ceuta, non si sono mostrate all'altezza della situazione. A lanciarlo, alla vigilia del vertice straordinario dei ministri dell'interno europei, il titolare degli esseri iberico Albares, secondo cui le azioni del governo Meloni e di quello finlandese si inseriscono in una sincronizzazione dell'internazionale reazionaria per amplificare i fatti di Ceuta e diffondere menzogne sull'integrità dello spazio Schengen. Albares ricorda che Roma registra il maggior numero di ingressi di clandestini in Europa. Il Viminale ribatte che nella penisola da gennaio si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, meno 55%. Con colpevole ritardo, la presidente della Commissione von der Leyen ricorda la necessità di una risposta europea alla crisi spagnola, mentre a Madrid si apre il dibattito interno sia sul vero ruolo del Marocco in questa crisi, sia sulle possibili falle dell'intelligence iberica nel prevedere l'assalto alla frontiera. A Ceuta le autorità locali stimano fra 3.000 e 5.000 i clandestini ancora presenti nell'enclave spagnola in Marocco. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran dopo che Teheran aveva negato gli accordi con gli USA.
3: Teheran non tornerà al tavolo di trattativa con gli Stati Uniti. L'ipotesi di una via d'uscita diplomatica ventilata dal presidente americano Trump svanisce senza aver mai preso corpo e riportando la tensione alle stelle, con Trump che definisce i leader iraniani ipocriti. Prima mi supplicano di chiudere un accordo, poi negano, dice, avvertendo che questa è l'ultima chance prima della decapitazione del regime, aggiunge dallo studio Vale. Nel frattempo Teheran sta per chiudere un'intesa con l'Oman per una rotta sicura temporanea attraverso lo stretto di Hormuz, colloqui bilaterali che procedono in modo del tutto autonomo rispetto al confronto con Washington. A chiarire la posizione ufficiale della Repubblica Islamica è il capo della diplomazia iraniana Baghei, che ha precisato che il negoziato riguarda un passaggio accettabile per entrambe le parti, diverso dalle rotte attuali. Un accordo, precisa Baghei, che non porterà alla riapertura di Hormuz. Finché gli Stati Uniti continueranno le loro violazioni non ci sarà alcun cambiamento significativo nella situazione dello stretto, dice. Washington intanto annuncia di aver dirottato 44 navi mercantili nell'ambito del blocco imposto all'Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Scontro tra PD e Movimento 5 Stelle sull'Ucraina. Giuseppe Conte aveva detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Frena la segretaria PD, così Elly Schlein al TG3.
4: Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il suo partito. Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi, concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte concrete, come quella che abbiamo firmato tutti sul congedo paritario per sostenere milioni di famiglie italiane, con 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori.
0: Nulla di fatto in giunta per il regolamento della Camera chiamata a decidere sulla possibilità di accedere per i componenti della giunta per le autorizzazioni alle chat di Andrea Del Mastro, inviate dalla Procura di Roma e contenute in un CD sotto chiave. Il voto finisce 7-6 a favore della maggioranza, con l'esponente di Azione Antonio D'Alesso che lascia la riunione prima del voto finale. Giornata di protesta in aula con striscioni del Movimento 5 Stelle, così Riccardo Ricciardi.
5: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte. Tirate fuori queste chat!
0: L'Aula della Camera ha approvato il decreto legge PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella basilica piena di amici, collaboratori, ex ospiti della comunità, dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Sulla statale 79 Ternana, tragedia dell'estate del fine settimana, 6 le vittime e 26 feriti, di cui 3 gravi. Un uomo di 58 anni è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia.
6: Restano ricoverate in ospedale una quindicina di persone sulle 45 coinvolte nel gravissimo incidente stradale avvenuto sulla statale 79 bis Terni Rieti tra un camper e un bus navetta pieno di turisti e che ha interessato anche due auto. Delle 6 vittime, 2, i coniugi Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca, erano a bordo del camper che si è scontrato frontalmente con l'autobus alla guida del quale c'era Federico Romualdi, anche lui deceduto. Hanno perso la vita anche Stefania Laurenti, Paolo Cosci e la compagna Graziella Baldini, questi ultimi tutti a bordo del bus navetta. La Polstrada intanto sta verificando la presenza di dashcam a bordo dei mezzi coinvolti per provare a ricostruire tramite le immagini l'esatta dinamica dell'incidente. Sarebbe stato il camper, per motivi non ancora chiari, a invadere la corsia opposta su cui viaggiava il pullman, che non ha potuto evitare l'impatto. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali.
7: Il passo indietro sul progetto di privatizzazione della Coppa del Mondo non basta. Gianni Infantino è nel mirino degli oppositori, un'onda lunga che parte dall'Europa e mira a ridisegnare gli equilibri politici della FIFA in vista del voto del prossimo mese di marzo, ma con l'obiettivo della UEFA di arrivare alla resa dei conti anche prima. Due i fronti aperti. Secondo quanto ricostruito dalla stampa anglosassone, Nyon ha informato di essere pronta anche a un'azione legale contro Infantino. Ha mandato una comunicazione chiedendo che nessun documento venga distrutto e allargando il raggio anche ai potenziali investitori che sarebbero dovuti entrare nell'operazione. Dal punto di vista politico si sono mosse le federazioni inglese e gallese, ritirato l'appoggio che era stato preannunciato per la candidatura di Infantino a caccia del terzo e ultimo mandato. Non è detto restino isolate. Il numero uno della FIFA deve fare la conta degli alleati rimasti, anche nel caso dovesse affrontare una sfiducia palese nelle prossime settimane. E secondo il New York Post e la BBC avrebbe telefonato alla Casa Bianca chiedendo un appoggio in vista di marzo. Senza successo, scrivono i giornali. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Il primo dei nostri approfondimenti è dedicato ad un premio che crea connessioni virtuose tra agricoltura e cosmetica all'insegna della sostenibilità, un premio ispirato ai principi dell'agroecologia e dell'agricoltura biologica rigenerativa, promosso da un brand di eccellenza del Made in Italy. Vi raccontiamo tutto tra pochissimo. E poi ve li ricordate i cartelloni pubblicitari interattivi di Minority Report, il film del 2002 di Spielberg con Tom Cruise. Non ci siamo ancora, ma quasi, e ve lo raccontiamo nel focus sui trend. Riflessione finale dedicata invece alla disumanizzazione digitale e al suo antidoto, la poesia.
3: L'agricoltura biologica rigenerativa è un approccio agricolo olistico che va oltre la semplice sostenibilità, mirando a migliorare attivamente la salute del suolo e degli ecosistemi. Combina i principi dell'agricoltura biologica, senza pesticidi chimici e OGM, con pratiche che rigenerano le risorse, aumentano la biodiversità e combattono il cambiamento climatico. I suoi obiettivi includono la salute del suolo, il benessere degli animali, l'equità dei lavoratori e la produzione di cibo più nutriente.
2: Dedicato ai giovani agricoltori under 35 che abbiano avviato progetti ispirati ai principi dell'agroecologia e dell'agricoltura biologica rigenerativa, è giunto alla sua seconda edizione The Good Farmer Award, il premio promosso dal gruppo Davines in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Gruppo attivo nella bellezza professionale con prodotti per la cura dei capelli e della pelle, Davines e Comfort Zone, presenti in oltre 90 paesi nel mondo, B Corp dal 2016, attraverso il premio Davines vuole contribuire alla diffusione di una nuova cultura di produzione agricola che sostenga la transizione ecologica. Una definizione, quella di agricoltura biologica rigenerativa, coniata dal Rodale Institute, l'organizzazione no profit americana con cui Davines ha fondato nel 2021 EROC, primo centro di formazione e ricerca in Italia e in Europa nel settore. Del premio, delle sue finalità e di questo approccio virtuoso al modo di produrre e di fare impresa, abbiamo parlato con il presidente del gruppo Davines, Davide Bollati, e con i due vincitori del premio, Alessia Mazzù, cooperativa agricola Coraggio, e Luca Quirini, azienda agricola Quira.
4: È un'iniziativa che rivela in modo abbastanza chiaro quello che è il tentativo che stiamo facendo come Davines di creare un ecosistema nuovo, una filiera nuova che parte ovviamente dalle materie prime, e qua si toccano tutta una serie di punti che ci stanno molto a cuore, che sono al cuore della filosofia rigenerativa dell'impresa, che sono i temi di circolarità, temi di biodiversità, temi di cattura della CO2, tema di qualità, di densità delle materie prime e degli ingredienti attivi che abbiamo all'interno delle materie prime. Quindi è un progetto molto bello perché entra nel micro, nel dettaglio delle nostre attività, ma ha anche uno sguardo molto più allargato, molto più macro, sui grandi temi che sono i temi che attanagliano l'umanità oggi, il modo di vivere il pianeta in modo più sostenibile, in un modo più equilibrato il rapporto fra l'uomo e la natura. Insomma, mi piace molto simbolicamente proprio perché va dal micro al macro.
2: Un'ultima riflessione invece sul fare impresa come fate voi, preservando l'ambiente, stimolando anche a livello culturale la filiera, in un momento in cui invece nei posti di comando ci sono ondate di ripensamento, di rallentamento?
4: Ma il ripensamento per noi non c'è assolutamente, anche perché la scienza ci dice che fra 5 anni, diciamo, lo stesso Jon Rockström, che ha creato la teoria dei limiti planetari, dice che nel 2030 entreremo in un'area di alto rischio per noi umani. Quindi nessun ripensamento, anzi più attenzione, più impegno in quello che facciamo verso una transizione ecologica, però un riposizionamento a livello di comunicazione. Tant'è vero che nel prossimo anno troveremo una modalità diversa di comunicare, che avremo una nuova tagline che non voglio svelare, però è un momento di grande riflessione su come comunicare le nostre cose. Di certo la parte ambientale non può essere assolutamente disconnessa dalla parte sociale, dalla parte economica, quindi abbiamo capito che questi tre elementi qua, i famosi ESG, devono andare all'unisono, perché se uno dei tre elementi fa un passettino indietro, cade tutto.
5: Sono emozionata e contenta perché questo è un segnale di supporto verso un certo tipo di impegno agricolo che sento che cerchiamo di portare avanti da tanto tempo e che magari non è sempre visto.
2: Raccontaci la filosofia della tua storia aziendale, come hai deciso di impostare la produzione, che cosa fai?
5: Allora, la cooperativa è una cooperativa agricola su terre pubbliche a Roma, e noi gestiamo 22 ettari di terreni che un tempo sono stati abbandonati per molti anni e che erano a rischio cementificazione. Quindi noi, attraverso un percorso di attivismo, siamo riusciti a chiedere al Comune di Roma di rendere accessibili questi terreni per i giovani che non avevano possibilità economiche per comprarli, ma che avevano competenze diverse per riuscire a gestirli e fare qualcosa che poi si potesse dare anche alla cittadinanza, perché si tratta di terre pubbliche. Restituire un bene alla cittadinanza attraverso l'agricoltura come veicolo, quindi non solo produzione agricola, ma un'agricoltura che vuole parlare e fare diverse cose, tra cui la giustizia sociale, l'inclusione, welfare per le persone, produzione sicuramente, sperimentazione, formazione, e quindi è un'idea di un po' più olistica di agricoltura, diciamo.
2: Che cosa significa in questo momento storico anche portare energie e competenze giovani in un mondo tradizionale come quello dell'agricoltura?
5: Ma questa è una bella domanda, perché in effetti sì, l'agricoltura è un contesto in cui magari certe idee sono un po' più rigide rispetto a quelle che forse l'aspetto rigenerativo, biologico, organico rigenerativo vogliono portare. Però devo dire che sta crescendo sempre di più questa consapevolezza, e quello che secondo me è importante è che ci sia un po' un cambiamento a livello culturale, soprattutto nell'idea del lungo periodo. Cioè l'agricoltura rigenerativa non è un'agricoltura che subito magari ti dà, diciamo, un guadagno, perché poi è uno degli aspetti della sostenibilità, l'aspetto economico, ma sul lungo periodo sicuramente apporta dei benefici e degli impatti positivi, non solo per noi come agricoltori, quindi anche in termini di guadagno, ma anche a livello ambientale.
6: Io ormai da 10 anni che lavoriamo sul territorio, sono già 3-4 anni che siamo biologici certificati, ma ecco, a livello di allevamento bovino non pensavo che, ecco, avrebbe dato così tanto risalto il nostro metodo di lavoro, e quindi è stata una bella sorpresa.
2: Un settore molto delicato il tuo, spesso oggetto di critiche per gli allevamenti intensivi, per tutto quello che comporta per l'animale. Ecco, riassumici la tua filosofia di impresa, in che cosa, insomma, le attenzioni che avete e che vi hanno portato anche a questo riconoscimento.
6: Partendo da proprio la razza che alleviamo, una razza autoctona limitata a diffusione, a rischio di estinzione, che è la razza bovina cabannina, che è originaria della Penino Ligure e della provincia di Genova in particolare, una 60ina di capi, ce ne sono 500 in tutto il mondo, quindi proprio a rischio. Il nostro modello è completamente differente da quello che può essere un modello intensivo o indirizzato solo giusto a un ricavo economico. Noi pascoliamo i nostri animali quasi tutto l'anno, dai primi di marzo fino a fine dicembre, transumando in diversi da un'altitudine di 500-600 metri fino ai 1400-1500 metri delle vette più alte. Le vacche stanno insieme ai loro vitelli, le vacche partoriscono giusto d'inverno e poi stanno fuori con i loro vitelli tutta l'estate. A quel punto poi le femmine vengono tenute in azienda o vendute da vita ad altri colleghi, e i maschi invece faranno un altro anno al pascolo, quindi fino al raggiungimento dei due anni e mezzo di età, un accrescimento dolce naturale, e questi manzi poi che vengono poi destinati al macello, però arrivano veramente a compiere una vita, un ingrasso lento e arrivare poi a consumatore finale con un prodotto eccellente che veramente rispecchia in tavola tutti i sapori del territorio.
2: Come sei arrivato a questo settore? Perché si parla sempre della mancanza di manodopera e di impresa, anche di voglia di fare impresa in agricoltura per le nuove generazioni. Ecco, magari la tua storia può essere d'esempio.
6: Ma è una storia particolare, perché io assolutamente non sono figlio d'arte, vengo dal mare, da Sestri Levante, ho fatto gli studi classici, volevo fare lo scrittore, il poeta, e un po' nella logica di Jack London volevo sempre fare le esperienze prima di scrivere. Ho fatto un paio d'anni subito dopo il diploma come pescatore d'acciughe, e poi dopo aver scritto qualcosa sul mare volevo scrivere qualcosa sulla campagna, di cui non sapevo effettivamente niente, e sono andato a lavorare per un'azienda piccolina lì nel primo entroterra di Chiavari, e da lì mi innamorai veramente di tutto il settore agricolo e zootecnico, e ho iniziato giusto 10 anni fa, 21 anni, con la prima mucca Quira, che dà il nome all'azienda e che è tuttora con noi, la capobranco. E da lì poi il fascino sia di questo bovino, dell'intelligenza, e poi veramente la passione che ti dà, che ti ripaga, vedere il territorio che anno dopo anno migliora con il pascolamento, con il lavoro che si fa assieme, animale, uomo. E da lì siamo andati avanti, e adesso siamo a più di 60 capi e si cresce.
1: Essere e avere.
7: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. A questo effetto estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
1: Essere e avere. Focus sui trend.
2: Un tempo imprescindibile per la pianificazione pubblicitaria, le campagne di affissioni oggi competono con il mondo digitale, ma non per questo hanno perso la loro unicità. Trovano nuove ragioni d'essere nella creatività, anzi nella creatività, come ci racconta una delle nostre trend forecaster, Isabella Guaitoli. Ciao Isabella, ben trovata.
8: Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
2: Quelle che hai selezionato per noi sono tutte affissioni interattive, la prima strizza l'occhio con il mondo dei videogiochi.
8: Sì, esattamente, e si tratta di una campagna realizzata da Unilever ad Atene per il suo marchio di deodoranti Axe, ed è una vera e propria installazione di quelle che animano gli spazi pubblici di attesa, no? Le pensiline dei bus, dei tram, fermate del metro, una vera e propria attivazione, no? È stata fatta per il lancio della profumazione Cherry Fizz, e una delle fermate del bus più trafficate della città è stata gamificata, e cioè trasformata in un gioco, come quelli del Luna Park, diciamo, per intrattenere chi aspettava i mezzi. La parete di fondo della pensilina è diventata un grande schermo digitale che ha riprodotto in 3D un'enorme macchina a pinza, quelle per pescare i premi, e i passanti potevano controllarla con il proprio smartphone scansionando un QR code. Con la pinza si poteva provare ad afferrare il prodotto, naturalmente tutto in digitale, immerso in un mare di ciliegie rosse, e chi ci riusciva veniva premiato con un cartoncino profumato, vero in questo caso, emesso da un dispenser integrato nella fermata per far annusare proprio veramente il prodotto, no? E poi anche un omaggio gratuito veniva recapitato a casa. La campagna punta decisamente ai giovanissimi, come dicevi tu, quella parte di Gen Z che gioca ai videogiochi continuamente, ama i giochi interattivi e anche queste commistioni tra digitale e reale, no? Che sembrano un po' magiche.
2: Dalla Grecia all'Australia con una affissione quasi di pubblico servizio, diciamo così. Isabella, raccontaci.
8: In Australia la catena di ottica 1001 Optometry insieme all'agenzia WML ha realizzato questa campagna molto speciale perché è proprio potenzialmente utile a chi la vede. È una campagna che mostra alle persone se hanno bisogno di un controllo della vista. Questa idea è nata da una serie di statistiche nazionali piuttosto preoccupanti, no? Sulla salute degli occhi, che rivelano che molti australiani rimandano la cura della vista fino a quando proprio i sintomi non diventano gravi. Allora, com'è stata sviluppata la campagna? È stata sviluppata in collaborazione con Prospect Spark, che è un artista di Los Angeles, pioniere dell'intelligenza artificiale, e in pratica i visual della campagna ideati da lui utilizzano una funzione di intelligenza artificiale per creare una composizione di colore,

0: nel senso più positivo del termine, Isabella.
1: Esatto, e infatti non si tratta di una vera pubblicità, diciamo, classica out of home, ed è piuttosto un'iniziativa che fa leva sul concetto di affissione nei luoghi pubblici, no? E della loro influenza positiva o negativa sugli abitanti delle città. Si chiama More Ball Games. Ed è un'iniziativa appunto che è stata lanciata a marzo di quest'anno a Londra da un ente benefico, London Sport, insieme a Saatchi & Saatchi, ecco, con lo scopo di migliorare la salute, o meglio il benessere, no, dei ragazzi, dei bambini, delle comunità più svantaggiate di questa enorme metropoli. E il progetto ha preso il via proprio con l'affissione di che cosa? Di un vero e proprio canestro da basket, e dove? A uno dei 7.000 cartelli che vietano il gioco della palla, quelli proprio con su scritto no ball games a lettere cubitali, che sono obsoleti, vecchi, no? Ma che ancora sono sparsi per tutti questi quartieri di Londra. L'affissione di questo canestro è stata poi riproposta in un vero e proprio spot, un film, e l'iniziativa è proseguita con una petizione per rimuovere tutti questi cartelli, e in questo modo si sbloccherebbe l'accesso appunto a spazi pubblici che possono diventare luogo libero per l'attività sportiva, no? Tutto questo perché, secondo uno studio, o meglio, secondo un calcolo di London Sport, ognuno di questi cartelli di vietato giocare a palla rimosso potrebbe aiutare circa 80 bambini, consentendo loro proprio di essere più attivi, outdoor, e quindi con un intervento immediato, anche a basso costo, si migliorerebbe la loro salute e la coesione, anche se vogliamo, della comunità locale. Ecco, quindi è una campagna che mostra come le affissioni possano avere un ruolo importante sul territorio e per la comunità.
0: Chiudiamo con la Francia, un altro bellissimo caso di un'attivazione del pensiero anche.
1: Si tratta di un'affissione specchio, come le chiamo io, no? Un'affissione che riflette le persone, i loro comportamenti, per interpretare un po' i loro desideri inespressi, dare loro consigli, sicuramente per gli acquisti, ecco, ma non solo. Ce ne sono sempre di più di queste campagne, ma una delle più riuscite è quella di Honda Francia per le sue moto, e si chiama The Bored Cam. È stata realizzata alla fine dell'estate, a settembre, con l'agenzia DDB Paris e il fotografo Alain Bourset all'aeroporto Charles de Gaulle, proprio di Parigi. Con il suo obiettivo, la sua macchina fotografica, Bourset ha scattato per un giorno intero, il 4 settembre, una lunghissima serie di ritratti, centinaia di persone in attesa del loro volo, quindi visi annoiati, posizioni improbabili sulle seggioline di plastica, file interminabili. Ecco, questi istanti di noia rubati sono stati poi velocemente trasformati in fotografie piuttosto suggestive, anche in bianco e nero, e poi trasmesse in diretta sugli schermi delle affissioni digitali di tutto l'aeroporto, accompagnate da un messaggio: viaggiare non significa aspettare di arrivare, oltre che naturalmente da una bella immagine di una moto Honda in diversi modelli. Ecco, immaginate la sorpresa, il divertimento anche, no, di vedersi protagonisti di un'affissione per alcuni di questi viaggiatori, no, che si sono riconosciuti in tempo reale. E poi è molto interessante l'idea di proporre i propri prodotti come soluzioni ideali a desideri, ai problemi, ma soprattutto di lasciare al centro le persone, no? Proprio quelle vere, anche nel caso delle affissioni, perché no?
0: Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima.
1: Grazie a te, Maria Luisa, arrivederci a tutti.
2: Il consumautore.
0: Questo è il momento della riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Moracci. Qual è il tema che hai scelto per questa puntata, Francesco? Bentrovato.
3: Benvenuta anche a te, ai nostri radioascoltatori. Allora, torniamo sulla sociologia intensa, diciamo. È un libro uscito da poco, molto interessante, anche abbastanza provocatorio, di due sociologi, Chiara Giaccardi e Mauro Magatti. E il titolo è Macchine celibi, e il sottotitolo: meccanizzare l'umano o umanizzare il mondo. E già capite qual è la sfida che viene lanciata con questo libro, nel senso che c'è tutta una parte analitica sulla società digitale, sulla razionalizzazione digitale, soprattutto sui rischi che questo penalizzi i valori umani e relazionali.

0: ma nello stesso tempo viene indicata anche una strada che io considero comunque molto affascinante e interessante, che loro definiscono dei poeti sociali. Cosa significa? Che il nostro essere anche consumatori, oltre che soggetti, che vanno al di là, diciamo, delle regole convenzionali e che invece attraversano la pluralità, in fondo viviamo in un mondo di quasi di eccesso di offerta, di prodotti, di servizi, quindi c'è una pluralità e noi dobbiamo, loro dicono, imparare a dialogare con questa pluralità, perché dialogare anche tra di noi e tra chi è diverso vuol dire pensare e nello stesso tempo anche vivere poeticamente. Quindi è, diciamo, una proposta che, pur partendo dall'analisi di una realtà che comunque tutti ormai abbiamo sotto gli occhi, e con i grandi rischi, l'intelligenza artificiale, tutto ciò che ben conosciamo, apre però la strada a questa opportunità di incontro, di corrispondenza con una diversità che non è, diciamo, un rischio, una minaccia, ma invece è il modo che abbiamo di poter crescere anche in termini poetici. Quindi devo dire davvero molto molto affascinante.
1: Le macchine celibi del titolo sono gli uomini, sempre più isolati, incapaci di riconoscere l'altro, mentre le macchine intelligenti sono sempre più simili all'uomo. Ecco, un contesto in cui massima efficienza e massimo caos, soprattutto comunicativo, coesistono, Francesco.
0: Esattamente, coesistono ed è anche interessante chiarire lo spunto da cui i due sociologi partono, e cioè un'opera d'arte, è Il grande vetro di Marcel Duchamp, dove proprio lui parlava di macchine celibi, quindi già intravedeva molti decenni fa questo rischio, questo grande vetro che viene dipinto con dei pistoni di macchine, perché a quel tempo le macchine erano meccaniche, e in cui alla fine sembra emergere la nuova essenza dell'uomo, quindi un perdersi in questo orizzonte che è quello appunto macchinico. Quello che invece nel libro viene indicata anche attraverso un consumo intelligente di pensiero è proprio la possibilità di andare oltre, anzi di sfruttare la potenza tecnologica proprio anche per riumanizzarci poeticamente.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Tempo in diretta.

0: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 4 agosto. Alta pressione di matrice africana che continua ad essere presente su tutta l'Italia. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo in prevalenza soleggiato su gran parte delle regioni. Temporali pomeridiani su Alpi e Appennini, temperature molto elevate, clima sempre afoso. Scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Sono aperte le iscrizioni al nostro corso di benessere attivo. Buongiorno, eccomi qua. Sono felice che voi siate in nostra compagnia, perché qui in studio con me abbiamo due amici che ci accompagneranno durante tutto questo mese. Perché ho detto benessere attivo? Perché care amiche, cari amici, è tempo di darci una mossa. Le vacanze potrebbero essere un'occasione. Per chi non va in vacanza, le città si svuotano, i ritmi lenti, ciascuno di noi ha un'attività che gioco forza, per piacere o per dovere, pratica con maggiore naturalezza. Pensiamo a chi va in bici, ad esempio anche in ufficio, o chi ha magari preso una casa in affitto per andare al mare, ma il mare è un pochino più lontanino, e cosa fa? Va in bici, cammina. E poi chi approfitterà di queste vacanze per farsi lunghi bagni in piscina o al mare, finalmente è arrivato il momento. Ma non solo, faremo tante cose. Il nostro corso di benessere attivo cosa vuole essere? Vuole essere l'occasione per molti di noi di sperimentare in questo periodo che voglio chiamare lento, in cui ci occupiamo del nostro benessere, di quanto e come alcuni piccoli cambiamenti possono davvero portarci tanto benessere. E quindi abbiamo pensato, perché non provare ad aggiungere qualcosa all'attività che facciamo regolarmente, anche senza avere la consapevolezza di fare uno sport? Non siamo sportivi amatoriali, ma ci saranno info, chicche e notizie anche per chi invece pratica uno sport a livello amatoriale con grande soddisfazione. L'obiettivo di questi nostri incontri, che ritorneranno per queste settimane, è proprio di mettere la voglia a ciascuno di noi di fare quel pezzettino in più per stare meglio. Ce la facciamo? Secondo me sì, intanto perché siamo nelle mani di due grandi esperti. La professoressa Daniela Lucini, che conosciamo bene. Prof, buongiorno, lei è di casa.
2: Buongiorno Nico.
1: Ordinario in scienze dell'esercizio fisico dello sport all'Università di Milano e direttrice del servizio di medicina dell'esercizio all'Auxologico di Milano. Bentornata, grazie.
2: Grazie.
1: Insieme a noi per passare anche un po', direi, dalla teoria alla pratica, perché sappiamo che muoverci fa bene, ma cosa faccio in più e perché, come, quanto, insomma è una sorta di bugiardino in carne e ossa. Abbiamo il professor Matteo Vandoni, grazie per essere qua con noi.
3: Grazie Nicoletta, sono contentissimo di essere qua e sono a vostra disposizione.
1: Magnifico, associato all'Università di Pavia e, pensate, è responsabile del laboratorio di attività motoria adattata, che fa il caso nostro, perché vuol dire che è un po' personalizzata, giusto?
3: Esattamente, attività motoria adattata vuol dire cercare di disegnare l'attività fisica e l'esercizio su ogni persona, cercando di comprendere le sue potenzialità e svilupparle al meglio.
1: Ed è quello che faremo oggi e anche nel corso di questi incontri. Saranno 5, quindi il nostro corso ha 5 lezioni, 5 appuntamenti motivazionali, professoressa Lucini, perché noi vogliamo passare proprio dalla teoria alla pratica. Intanto partiamo da un'attività semplice, alla portata di tutti, non costa niente, benefici garantiti, che è il cammino.

0: camminiamo andando a fare la spesa, camminiamo per andare a fare il bagno, magari nello stabilimento balneare, camminiamo per andare anche in ufficio a comprare il pane e quant'altro, e camminiamo con il nostro cane. Io cammino molto con la Tea, ma con questo caldo non mi segue tanto. Perché il cammino? Perché partiamo proprio dall'ABC.
1: Allora, il cammino è una delle cose più facili da fare, che tutti possono fare, e ognuno, a seconda delle sue caratteristiche ed esigenze, può trovare il cammino giusto per sé. La cosa bella del cammino è che noi possiamo farlo anche con in mente di migliorarci un pochettino, in maniera tale che, visto che già faccio una cosa, cerco anche di portare a casa tanti benefici. Benefici che vanno anche dal mi diverto, faccio una bella passeggiata, vedo cose nuove, magari lo faccio con qualcuno, per cui chiacchiero, eccetera, ma anche dei benefici veri per la nostra salute. Non dimentichiamoci che proprio il camminare è, tecnicamente parliamo di attività endurance aerobica, cioè in poche parole quella
0: così
1: che fa bene,
0: la buttiamo
1: bene,
0: lì, la buttiamo lì che mi piace,
1: però vuol dire quella che fa bene, soprattutto per che cosa? Per ad esempio la riduzione del rischio cardiovascolare metabolico,
0: quindi
1: per,
0: fa bene al cuore e alla pancetta,
1: fa bene al cuore, ecco, e soprattutto fa bene alla pancetta, visto che poi siamo magari in estate, qualche gelatina in più,
0: sì,
1: no,
0: ci sta, ci sta.
1: Quindi se vado a camminare vado, però che cosa? Attenzione che il cammino non è proprio quella panacea dove basta che faccio quattro passi e risolvo il mondo. È un po' è come studiare. Se voglio laurearmi devo studiare sul serio. Quindi per raggiungere determinati obiettivi io dovrò camminare una certa maniera, perché magari oggi ce li vediamo un po',
0: certo,
1: tutti insieme.
0: Perché, quindi i vantaggi ci sono tutti certificati, bisogna darsi una mossa passo dopo passo, ma
1: devo capire cosa voglio portare a casa quando vado a camminare.
0: E allora proviamo a portarci a casa qualcosa, scegliere il nostro obiettivo. Che dite? Splendida coppia che ci accompagnerà per tutta l'estate. Posso camminare per rilassarmi, è quello che faccio io. Posso camminare per tonificarmi, è quello che dovrei fare io. Posso camminare per proteggere la salute del cuore, professoressa Lucini, probabilmente anche quella delle ossa.
1: Assolutamente sì.
0: E quindi ci sono tanti motivi per camminare, l'importante è iniziare con il passo giusto, mi verrebbe da dire.
1: Sicuro. Allora, intanto dobbiamo dire che quando parliamo di camminare sono due le cose a cui porre attenzione. Il tempo, per quanto tempo io cammino, cioè la durata della mia camminata, e quanta fatica faccio, la famosa intensità dell'esercizio fisico. Teoricamente, per portare a casa qualche cosa, io dovrei camminare almeno per una mezz'oretta, continuativamente se possibile, ad una fatica cosiddetta moderata. Cioè moderata corrisponde alla camminata a passo veloce, i classici 100 passi in un minuto, il classico riesco a parlare ma non riesco a cantare. Okay?
0: Quindi forse questo, meglio anche,
1: eccola,
0: in alcuni casi.
1: Questa è la prima roba che io devo fare. Poi, non so, se voglio dimagrire, 20 minuti, mezz'oretta non mi bastano. Devo arrivare un po' più vicino ai tre quarti d'ora, a un'oretta. Il bello è che una persona deve capire, a mio avviso, quello che riesce a fare. Io prendo, vado e cammino e scopro che riesco a camminare mezz'ora a questa velocità.
0: Okay.
1: A questo punto partono le chicche pratiche per
0: e adesso,
1: riuscire a migliorarci.
0: Infatti andiamo, posologia, ha detto, no? Il bugiardino, che non è bugiardino, ma il professor Vandoni porterà proprio a terra quelle che sono le indicazioni che ci ha anticipato la professoressa Lucini. Io cammino, voglio però che questo cammino mi renda, diventa un po' una sfida dell'estate, investo nel cammino, ma...
2: Ma devo stare attento a come cammino, perché sicuramente camminiamo tutti i giorni, camminiamo a una velocità a cui siamo abituati.
0: Sì.
2: Ecco, nel momento in cui decidiamo che il cammino diventa il nostro allenamento, dobbiamo cercare di far sì che questo cammino diventi più impegnativo. Cioè, possiamo aumentare la velocità del cammino, quindi la velocità del nostro passo, possiamo aumentare il tempo a cui siamo abituati a camminare continuativamente. In questo modo facciamo sì che il nostro organismo vada incontro a un carico di lavoro, quindi a un esercizio un pochino più complesso che provocherà tutti i benefici.
0: Quindi lei ha detto continuativamente, quindi non vale quando alla fine della giornata sul nostro smartphone contiamo i passi, dice, ma sai che vale oppure funziona? Ma qua vedo due facce un po' che mi dicono, perché uno dice, ma sai quanti passi ho fatto? Ho fatto 20.000 passi, però bisogna avere

0: camminato continuativamente oppure sei andato un po' di qua e di là? Questa può essere una prima considerazione? Che dite?
1: Sì, sì, sì, ma a Milano si dice piuttosto di niente meglio piuttosto, okay?
0: Okay.
1: Quindi se io cammino perché ho fatto 20.000 passi, 10.000, 5.000, è meglio che stare seduto a fare niente.
0: Certo.
1: Però noi lo chiamiamo combattere la sedentarietà. Ma se io voglio avere un esercizio strutturato, cioè quello che ci porta a casa i benefici di cui abbiamo parlato prima, allora non è detto che mi basti.
0: Ma noi siamo qua apposta così adesso. Intanto, a proposito di cammino, ci fermiamo già subito. Vero, facciamo una piccola pausa, prendiamo fiato e ritorniamo tra pochissimo per capire il nostro tipo di cammino. Qual è il cammino che fa per me? Quanto tempo? Si ricorda quando eravamo piccole, regina, reginella, quanti passi devo fare? Una roba del genere. A tra poco.
2: Strade in diretta.
3: Buon martedì mattina dalla nostra redazione. Segnaliamo sulla A14 Bologna-Taranto, code tra Atri Pineto e Pescara Nord, direzione Taranto, a causa di un veicolo fermo. Mentre per traffico intenso si registrano già in questi minuti code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e il raccordo Casalecchio verso la 1 e code sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna-Interporto ed il bivio per la A14 Adriatica per chi viaggia verso il capoluogo emiliano. Vi ricordiamo che sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo fino al 28 agosto rimarrà chiuso per lavori il tratto tra il bivio per la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: In vacanza con Obiettivo Salute.
0: Noi siamo tornati, non so che cosa state facendo in questo momento, mi piacerebbe saperlo, ma anche no, ma vi propongo di venire a camminare con noi. Per tutto il mese di agosto abbiamo la possibilità di fare queste lezioni di, le ho chiamate, benessere attivo. Perché? Perché ci daremo una mossa con i nostri esperti, cercheremo di capire come migliorare, aggiungere, potenziare, no, i benefici di un'attività che ci piace, che pratichiamo con più o meno soddisfazione o che dobbiamo fare perché, no, ad esempio andiamo a camminare, andiamo in ufficio a camminare, al mare a camminare, e aggiungeranno loro, i nostri esperti, qualche chicca per renderla più allenante, perché ormai sappiamo che non basta, come ricordava la professoressa Lucini, muoversi, combattere la sedentarietà,
1: piuttosto,
0: esatto. Come dicono a Milano, ma bisognerebbe magari aggiungere qualcosa in più, tanto che il nostro professor Vandoni, che dovrebbe aiutare a così concretizzare, passare dalla teoria alla pratica, ci anticipava che bisogna, insomma, avere un pochino di attenzione, insomma, non camminare, va bene anche il cammino, lo struscio per la città, oppure le vetrine, però che cosa dobbiamo aggiungere alla nostra camminata abituale?
4: Sicuramente dobbiamo aggiungere un po' di intensità, un pochino di ritmo.
0: Sì.
4: Ritmo che si trova cercando di arrivare a un'andatura che ci mette un pochino a prova, come si diceva prima, andando a respirare in maniera un pochino più regolare e frequente, e i passi che devono aumentare man mano. Sostanzialmente bisogna arrivare a questa andatura e adeguarsi fino a che non si raggiunge il target e la distanza che abbiamo prefissato. Poi la si può incrementare di volta in volta,
0: certo.
4: Per esempio aumentando il numero di passi nello stesso tempo.
0: Quindi io ad esempio cammino mezz'ora. E so che faccio, misuro, una volta faccio 5 km, pochini, allora
4: benissimo.
0: Ne farò 3,5 comunque, perché io devo stare un po' dietro alla tea, che... no, sto scherzando, la volta dopo cerco di, nella stessa mezz'ora, di farne un pochino di più, un pochino di metri, non chilometri in più, questo no. È già un allenamento, giusto?
4: Esattamente, se mi prendo un buon recupero tra una volta e l'altra e i miei muscoli sono in grado di ripercorrere lo stesso percorso,
0: sì.
4: Devo cercare di aumentare un pochino il ritmo.
0: Vedi,
4: quindi...
0: si fa sempre un pochino meglio, ma non posso andare con le scarpe normali oppure devo prendere delle scarpette? Perché
4: meglio.
0: Già lì, voi lo so che mi dite le scarpette, vero?
1: Sì, nel senso che dipende quello che faccio. Allora intanto magari incomincio a non mettere delle scarpe che mi fanno male.
0: Brava.
1: Che non è soltanto il tacco 12 per le signore, ma è anche la scarpa piatta piatta che non è l'ideale.

0: uguale. È sempre meglio avere un pochettino di tacchettino, ma un centimetro e mezzo, oppure se proprio devo, anzi se meglio, mi metto le scarpe come se dovessi correre, quelle che sono un po' molleggiate dietro.
1: Perché non corro ma cammino.
0: Cammino, quindi anche se sto andando in spiaggia me le metto ai piedi e mi poi metto le ciabattine nello zainetto.
1: Bravo, chissà che mi venga poi la voglia, ma poi magari vi verrà la voglia, passetto dopo passetto. Intanto io non so se ha le scarpe pronte, giuste per l'occasione, la nostra prossima ospite, la dottoressa Maria Beatrice Toro. Buongiorno dottoressa Toro. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Ecco,
2: la
1: sicuramente
2: scarpa giusta per la camminata psicologica.
1: Vero, calci. Perché la dottoressa Toro ci accompagna in una camminata, lei è psicologa e psicoterapeuta, e perché dottoressa Toro, lei lo sa, tante volte basta veramente una passeggiata per schiarirsi le idee, per trovare la risposta ad un problema. Tante volte io mi ricordo che mia mamma, quando la buttava male, mi diceva: Nico, vai a farti un giro. Ecco, così si sbolliva un po'. Dottoressa Toro, il cammino è veramente un'attività che fa bene non solo al nostro corpo ma anche alla nostra mente, direi al nostro cuore.
2: Sì, è giusto, e c'era una grande saggezza nell'idea di fare qualche passo per schiarirsi, perché camminare è un gesto che si fa in tutta libertà. Nel momento in cui camminiamo lasciamo andare i ruoli, le persone che siamo, nei nostri luoghi, dove siamo, non so, dottoressa, madre, figlia, amica. Invece quando si è sulla strada, sul sentiero, siamo un po' tutti pellegrini, quindi c'è un primo grande beneficio psicologico legato alla mandar via i ruoli, e poi un altro fondamentale che è dovuto alla stimolazione bilaterale, perché camminare è un gesto antico e bilaterale: piede destro, piede sinistro, piede destro, piede sinistro, e questo fa comunicare anche le due zone dell'encefalo, destra e sinistra, e quindi aiuta davvero a schiarirsi le idee. Non è un modo di dire, è vero.
1: Ti dà anche quella tranquillità di cui tante volte si ha bisogno, prima che con gli esercizi voi ci facciate venire il fiatone. Professoressa Lucini, d'accordo?
0: Sì, sicuramente, anche perché quando si cammina c'è un beneficio, che è quello che il nostro cervello funziona un pochettino meglio, diciamo così, magari vede le cose un po' più belle che non quelle brutte. Questo dipende anche dal fatto di tutta una serie di cambiamenti che avvengono, e anche dell'importanza della sincronizzazione del respiro con il ritmo che dà la camminata. Quindi un respiro lento e un respiro soprattutto sincronizzato, dove la parte espiratoria magari è un pochino più lunga di quella inspiratoria, è un respiro che ci fa rilassare.
1: La dottoressa Toro ha scritto un libro molto bello che è perfetto per la nostra chiacchierata di oggi. Si intitola Cammini di consapevolezza, l'arte della mindfulness on the road. Ecco, noi rubiamo questo suggerimento. Dottoressa Toro, ci motivi a farlo?
2: Io direi che la motivazione è senz'altro quella di trovare un po' di pace e di equilibrio, e qui la differenza la fa, in psicologia e in meditazione, il non camminare col pilota automatico inserito, ovvero la differenza la fa la consapevolezza. Senz'altro il booster della consapevolezza indubbiamente è il respiro sincronizzato, ma possiamo anche accontentarci, volendo, anche di qualcosa di meno, ovvero di non camminare soltanto catturati magari da una vetrina, da una telefonata, cioè di a volte provare a camminare per camminare, un momento di consapevolezza. Questo a livello psicologico è veramente il booster del beneficio per schiarire la mente, portare l'attenzione al passo, questo passo, quest'altro passo, quest'altro passo, e questo dà alla nostra passeggiata una valenza anche di tipo psichico, psicologico, mentale, emozionale, di benessere.
1: Dottoressa Toro, grazie per essere stata con noi, ci ha accompagnato in un pezzo del cammino. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Professoressa Lucini, noi non vogliamo naturalmente dimenticarci di chi già sa e già fa. E allora il consiglio.
0: Allora, c'è chi fa,
1: ecco,
0: tanto.
1: Allora la professoressa adesso. Lucini proprio ha fatto la cosa. Adesso vi sistemo
0: adesso.
1: Adesso
0: arriva il bello.
1: Adesso arriva il bello.
0: Perché queste sono proprio le persone che da un lato possono veramente portare a casa tanto, ma dall'altro magari devono stare attenti a non fare troppo, a non fare male, per poi avere l'acciacco, farsi male o avere dei problemi. Okay? Pensiamo, okay, non so, a chi va in montagna a fare le camminate. Qui c'è gente veramente brava,
1: preparata,
0: che sa quello che deve fare. Quindi in questi casi magari devo proprio stare attento a evitare di far troppo. Cosa vuol dire? Magari cammino veramente tanto e non ho un'alimentazione adeguata, non mi sono portato da bere, non mi sono portato il panino o il pezzettino di, cioc-

0: Colato, eh? Quindi non vuol dire che se cammino devo mangiare, perché magari se devo dimagrire è diverso. Però se faccio
1: Certo.
0: delle camminate lunghe e pesanti, non le vado a fare a digiuno. Mi porto dietro un qualche cosa da mangiucchiare qua e là.
1: Certo.
0: Devo bere anche se sono in montagna e fa freddo. Non è solo per il mare il dover bere. Sicuramente è per chi è bravo e quindi sa che vuole andare a camminare, che magari si deve preparare un po'. Poi magari Matteo ci dirà qualche chicca per prepararsi. Perché camminare vuol dire uso tanto alcuni muscoli, non solo quelli delle gambe, ma pensate alla
1: Certo.
0: schiena come è impattante,
1: Se uno
0: no?
1: pensa cammino, piedi, gambe, due chicche per allenarsi bene.
2: Assolutamente. Sicuramente se voglio fare qualcosa di più impegnativo, il cammino in montagna lo è perché mette a dura
1: E beh, in
2: prova,
1: salita,
2: c'è la
1: certo. E anche
2: salita,
1: la
2: c'è il nostro
1: discesa è
2: peso.
1: difficile,
2: Forse è più difficile, ti
1: eh?
2: direi.
1: Ecco, vedi che proprio inizio a contaminarmi, adesso so.
2: Assolutamente. I muscoli devono essere pronti. Quando mi porto in montagna e faccio qualcosa di differente, devo avere i muscoli allenati. Quindi qualche esercizio prima di partire per la montagna, per le gambe, ne esistono tantissimi, dai classici piegamenti sulle gambe, squat, gli affondi. Anche prima di partire per la camminata stessa, una buona mobilità articolare.
1: Cioè?
2: Magari un po' in dinamica, partendo dal collo. Con piegamenti a destra e a sinistra, circonduzioni, circonduzioni del busto, circonduzioni delle gambe e messa in moto graduale del passo.
1: Piano piano, piano piano, con i muscoli tutti svegli, pronti a dare il meglio di sé. Ok? Oggi abbiamo parlato di cammino, prossima settimana parleremo di pesi, perché sì, bisogna anche lavorare sui muscoli, sulla resistenza o sulla fatica, così li vogliamo chiamare. Quindi preparatevi per la seconda lezione. Intanto allenatevi e scrivete se volete obiettivo salute @radio24.it. Buona giornata a voi e alle persone chiamate. Professoressa Lucini, professor Vandoni, grazie per essere state con
0: Grazie
1: noi
0: a voi.
1: e grazie a Gianmarco Ferronato in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Belli, bravi, speciali, unici e fondamentali. Grazie.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Sono le 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Oggi il vertice europeo dopo i fatti di Ceuta, Madrid attacca l'Italia sui migranti, Italia non all'altezza. Stati Uniti-Iran, ultimatum di Trump, è l'ultima occasione per firmare un buon accordo mercantile colpito nello stretto di Hormuz. Ondate di calore, siccità e temporali, cambiamenti climatici hanno già causato quest'anno danni per oltre 3 miliardi di euro in Europa. Torna oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il caro carburante e il governo dovrà decidere se prorogare il taglio delle accise. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. L'arrivo di migliaia di persone dal Marocco all'exclave spagnola di Ceuta ha riproposto al centro del dibattito europeo la questione migranti. Oggi vertice a distanza fra i ministri dell'interno dell'Unione. Intanto Italia e Spagna litigano sul numero degli arrivi. Gli spagnoli hanno fallito, ribadisce anche oggi il ministro Tajani dalle colonne del Corriere della Sera.
2: Si punterà con ogni probabilità a ricostituire una unità europea, quantomeno di facciata, oggi alla videocolla dei ministri dell'interno comunitari, dopo gli screzi dei giorni scorsi tra un gruppo di paesi capitanati dall'Italia e la Spagna, screzi culminati ieri con lo scambio di accuse a distanza tra i ministri degli esteri.
3: Ha habido estados que non è stato all'altura.
2: Da un lato l'iberico Albares, che non le manda a dire a Roma, affermando che il governo Meloni non si è mostrato all'altezza della situazione, anzi azioni del genere si sincronizzano con l'internazionale reazionaria al fine di amplificare i fatti di Ceuta e diffondere menzogne sull'integrità dello spazio Schengen. Albares chiosa ricordando che l'Italia ha registrato il maggior numero di ingressi di clandestini in Europa dati relativi all'ultimo quinquennio. In serata risponde l'omologo Tajani che restringe le statistiche agli ultimi tre anni al fine di escludere l'annus horribilis 2023 e afferma che i migranti approdati nella penisola sono calati del 60% su base annua. Tajani difende la scelta di sospendere Schengen con Madrid. Sarà uno dei temi al centro della riunione odierna che, secondo fonti europee, si concentrerà sul coordinamento coi paesi terzi e la protezione delle frontiere esterne, mentre l'Italia spingerà sull'idea principe del governo Meloni, istituire centri di rimpatrio europei in paesi terzi. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Ancora un ultimatum tra degli Stati Uniti all'Iran, il quale smentisce sia in corso una trattativa per porre fine alla guerra. Un proiettile non identificato ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz.
4: L'ipotesi di una via d'uscita diplomatica dalla crisi iraniana si fa sempre più flebile. Il presidente degli Stati Uniti Trump passa nel giro di poche ore ieri dall'ottimismo per la ripresa degli accordi agli insulti alla leadership iraniana. Ipocriti li definisce e li accusa di aver prima implorato privatamente un incontro per poi negarlo pubblicamente. Teheran smentisce: non vogliamo un allargamento delle tensioni, ma agiremo con forza per difendere la nostra sicurezza, ribadisce il presidente iraniano Pezeshkian. L'Iran sta negoziando con l'Oman per una rotta sicura temporanea attraverso lo stretto di Hormuz, un accordo, dice il capo della diplomazia iraniana Baghei, che non porterà alla riapertura di Hormuz. Finché gli Stati Uniti continueranno le loro violazioni non ci sarà alcun cambiamento significativo, sottolinea. Da Islamabad arrivano intanto nuovi inviti a una mediazione tra Washington e Teheran, mentre Trump in un flusso di dichiarazioni annuncia per oggi la riapertura di Hormuz e bacchetta le compagnie petrolifere: stanno facendo troppi soldi, devono tagliare i prezzi per i consumatori. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Sul fronte dell'altra guerra, quella in Ucraina, un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato il governatore della regione della capitale russa, Andrei Vorobyov. Oggi sono previste piogge nel nord Italia, anche ieri precipitazioni in Valle d'Aosta, a Cervinia sono esondati 3 torrenti, grandinata e tromba d'aria a Perugia. Piogge che poco possono contro la siccità che sta facendo soffrire fiumi e laghi in tutta Europa. In Francia si combatte ancora contro gli incendi. Secondo un'analisi del Financial Times, il meteo estremo provocato dai cambiamenti climatici ha già causato danni per oltre 3 miliardi di euro quest'anno, ben più di quanto previsto.
5: Oggi e domani saranno 25 su 27 monitorate le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, che sono un rischio sia per la salute delle persone che per gli ecosistemi messi

0: a dura prova da caldo e carenza d'acqua. Il Piemonte ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo regionale per la crisi idrica e gli incendi. Nel mese di luglio la disponibilità d'acqua di alcune zone del Novarese e del Verbano Cusio Ossola è scesa di oltre il 50% e si è dovuto intervenire con le autobotti. Della siccità del Po risentono già agricoltura, allevamenti, falde acquifere, industrie, centrali idroelettriche. Altre aree di crisi idrica ritenute eccezionale sono quelle della costa laziale, delle aree interne del Molise e della Puglia, mentre nel resto d'Italia la situazione varia dal grave al moderato. In Europa il calo del livello dell'acqua nel Reno provoca interruzioni nel trasporto delle merci. Per ridare acqua alla centrale nucleare di Cernavoda, l'esercito romeno ha fatto saltare una roccia che ostacolava lo scarso flusso del Danubio, mentre Inghilterra e Galles, che hanno registrato il luglio più secco mai osservato, sono ora ufficialmente in condizioni di siccità. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torna oggi nell'ultimo Consiglio dei Ministri, prima delle ferie estive, la questione carburanti. Il governo dovrà decidere se prorogare o rimodulare il taglio delle accise varato lunedì scorso e in scadenza giovedì. Possiamo utilizzare 14 miliardi di euro, frutto della flessibilità garantita dall'Unione all'Italia per progetti sull'energia, oppure potremo utilizzare l'IVA per ridurre le accise. Queste le ipotesi avanzate dal ministro degli Esteri Tajani. Scontro intanto tra maggioranza e opposizione sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro, impedito al presidente della giunta di visionare i documenti della procura di Roma. In serata è arrivato il voto in giunta che rimanda alla plenaria la decisione. Protesta l'opposizione.
2: Le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il presunto prestanome del clan dei Senese, il ristoratore Mauro Caroccia, restano nella cassaforte di Montecitorio. Nulla di fatto in giunta per il regolamento riunita in serata che rimanda a quella per le autorizzazioni in sede plenaria la decisione di prendere in considerazione il materiale trasmesso dalla Procura di Roma. Per l'opposizione è un voto che pregiudica la possibilità di leggere gli atti perché sarà la maggioranza a decidere. Stesso parere del presidente della giunta per le autorizzazioni, Davis Dori di AVS. Tutto questo al termine di una giornata infuocata in cui il centrosinistra protesta in aula. Così dai 5 Stelle Riccardo Ricciardi.
3: Voi avete tenuto tutto sigillato! Sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte! Tirate fuori queste chat!
2: Ma per il centrodestra quello dell'opposizione è un approccio ideologico e strumentale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Opposizione che intanto si divide sull'Ucraina. L'ex premier Giuseppe Conte ha ribadito che il Movimento 5 Stelle non voterà il sostegno militare a Kiev e che il nodo della politica estera andrà sciolto con le primarie. Stop dalla segretaria del PD Elly Schlein, che risponde così ai microfoni Rai.
4: Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il suo partito. Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi, concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte concrete, come quella che abbiamo firmato tutti sul congedo paritario per sostenere milioni di famiglie italiane con 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori.
1: Un futuro certo per l'ex Ilva e garanzie per i lavoratori, è quello che hanno chiesto i sindacati ieri nel giorno dello sciopero. Oggi il primo degli incontri al Ministero delle Imprese del Made in Italy.
5: I sindacati vanno oggi al Ministero delle Imprese per un incontro sull'ex Ilva dopo il decreto della Corte d'Assise di Milano che ha stabilito che l'area a caldo dell'acciaieria di Taranto deve fermarsi fra 90 giorni poiché inquina. Quella odierna è la prima riunione di quattro che il ministro Adolfo Urso ha messo in cantiere, altre due se ne terranno il 5 agosto, la prima è il tavolo Taranto con l'obiettivo di esaminare i progetti industriali presentati da chi ha manifestato interesse a realizzare nuovi investimenti sul territorio, a seguire il confronto con Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica per approfondire le prospettive degli stabilimenti ex Ilva. A quest'ultima riunione invitate anche le principali imprese siderurgiche nazionali. Chiude il ciclo giovedì il confronto con le associazioni che rappresentano le aziende dell'indotto di Taranto. Oggi i sindacati ribadiranno a Urso l'esigenza di un piano straordinario per l'ex Ilva tra decarbonizzazione e misure di sostegno ai lavoratori. Domenico

0: Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
1: Europei di nuoto in corso a Parigi, l'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nel Team Free di nuoto artistico, le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali, oro, e della Spagna, argento. È l'ottava medaglia per l'Italia in questi europei, la quinta proveniente dal nuoto artistico. Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. Le esequie si terranno alle 11 in Sant'Ambrogio. Termina qui questa edizione di GR24, curata da Maria Piera Ceci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Filippo Aureggio. Adesso la linea va a 24 Mattino Estate, noi ci risentiamo alle 7.59.
2: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buongiorno, buon martedì e benvenuti alla prima parte di 24 mattino estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che apre su un provvedimento che dovrebbe essere approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Naturalmente siamo agli sgoccioli di questi appuntamenti del governo e poi anche del Parlamento prima della pausa estiva, e riguarda la riforma della legge sulla responsabilità di impresa. E il titolo di apertura del Sole 24 Ore è: per la responsabilità delle imprese arrivano semplificazioni e garanzie. Atteso oggi in CDM il disegno di legge che rafforza il paracadute dei modelli organizzativi verso la riduzione dei reati che fanno scattare le sanzioni alle aziende. A centropagina un'acquisizione, ce ne sono ancora sia di già finalizzate sia di annunciate, come quella di cui ha dato l'anteprima proprio ieri durante il GR, il GR delle 7, che è quella maxi fusione che va ancora precisata. Per ora siamo alle trattative ed è richiamata oggi in prima pagina quella tra AstraZeneca e Bristol Myers Squibb, che darebbe vita alla più grande casa farmaceutica del mondo, con un valore di mercato da 400 miliardi. Ma invece l'acquisizione che è concretizzata è quella di Prysmian negli Stati Uniti, terza mossa appunto in USA, compra Atcore per 3,3 miliardi e sono stati anche rafforzati i piani nell'elettrico e nei data center, che ancora una volta si confermano la frontiera degli investimenti di questo momento. La fascia subito sotto la testata, come spesso accade, ha due aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente. Il primo riguarda le dichiarazioni di Donald Trump, che ha detto ieri, tra le altre cose, colloqui con l'Iran, ma Teheran, quindi l'Iran, ha smentito. Il petrolio è sceso e le borse sono subito salite. E poi invece le mosse di Netanyahu, che secondo molti sta veramente mettendo a rischio l'accordo di disarmo con Hamas. Nel weekend si contano, nel solo weekend, 19 nuove vittime. Corriere della Sera, come molti giornali, apre sul tema di Ceuta e sullo scontro. Di fatto è questo, sullo scontro tra Spagna e Italia per quanto riguarda quello che è successo nel weekend nell'enclave spagnola in Marocco. Il duello tra Spagna e Italia: Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono

in calo. Una foto a centropagina, visto che insomma, il Corriere della Sera è il giornale, il quotidiano di Milano per eccellenza, una foto dei funerali di ieri di Don Antonio Mazzi, l'addio a Don Mazzi tra girasoli e canzoni. C'è anche un aggiornamento che poi, come vedremo, è invece l'apertura di Repubblica sulle reazioni, proprio come avevamo anticipato ieri, ci sarebbero state sicuramente, c'era già stata alcune reazioni ieri nella serata e poi se ne sono aggiunte, avete sentito, con una sorta di intervista alla RAI, RAI 3 mi sembra, di Elly Schlein, appunto le reazioni alle parole pronunciate da Conte domenica a un festival ad Asiago, con un'intervista dal palco del vice direttore della Stampa Alessandro De Angelis, di cui poi ieri c'era una parziale trascrizione sulla Stampa. E sul tema, due sono i temi: da una parte l'annuncio in cui Giuseppe Conte dava per scontate le primarie, mentre ancora non c'è una data, e dall'altra la precisazione di Conte sul fatto che comunque un tema come quello delle armi all'Ucraina per il Movimento 5 Stelle non è negoziabile. Movimento 5 Stelle contrario a nuovi aiuti militari all'Ucraina. E da qui il riassunto e poi tutti gli approfondimenti alle pagine 10 e 11, primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma. Lo stop di Schlein a Conte è anche il titolo di apertura della Repubblica. Al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria del Partito Democratico replica: non funziona così. Su questo tema, ma anche su tanti altri, si esprime Dario Franceschini, storico esponente del centrosinistra, in un'intervista a Francesco Bei, una pagina intera richiamata però in copertina. Franceschini, due punti: basta liti, chi vince sia la guida di tutti. Sul tema delle tensioni, diciamo così, tra Spagna e Italia, un servizio di spalla che richiama un reportage di Benedetta Perilli inviata a Ceuta, Madrid a Meloni non all'altezza di governare l'immigrazione. Gerry Scotti compie 70 anni e troverete una sua intervista su ogni quotidiano oggi in edicola, quindi Repubblica la richiama in prima pagina, i miei 70 anni, ma in Rai c'è già Conti. La Stampa, subito sotto la testata, Schlein frena Conte, il programma, poi le primarie. A centropagina un titolo dedicato allo scontro tra il nostro paese e la Spagna. Migranti, la Spagna ci attacca. Oggi il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Oggi infatti è stato convocato questo vertice straordinario a cui parteciperanno tutti i ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea. Rimpatrie e tutele, la Premier al lavoro per limitare l'azione della Corte dei diritti umani. A centropagina una foto di Ariana Grande. La notizia la trovate su tutti i giornali e vi anticipo che mi piacerebbe approfondire questo tema nei prossimi giorni. Ariana Grande, la cantante, ha annunciato che si ritirerà a tempo indeterminato dalle scene. E il titolo dell'articolo poi di Simona Siri, che è corrispondente della Stampa da New York, è: Ariana ha detto basta, travolte dalle polemiche perché in video compare magra ai limiti dell'anoressia. La cantante annuncia il ritiro per un periodo, troppe pressioni sul suo aspetto fisico. Questo naturalmente può succedere a tutti i personaggi dello spettacolo e non solo, di ricevere queste pressioni, soprattutto via social, da quando i social hanno preso a ricoprire questo ruolo così invasivo nelle nostre vite, ma può succedere naturalmente anche, prima di tutto, anche agli uomini. Ricordo tutte le critiche, mi viene in mente il primo nome, a Tiziano Ferro perché era ingrassato, ma insomma a tanti altri. E per restare invece alle cantanti molto famose, nel documentario sulla vita di Taylor Swift, o meglio sull'ultimo tour di Taylor Swift, c'è anche un cenno a quando a sua volta era stata attaccata perché troppo magra o poi troppo grassa, e le reazioni che questo può suscitare nelle persone.
nelle cantanti in particolare, ma naturalmente ripeto su chiunque, perché attaccare qualcuno sull'aspetto fisico, uomo o donna che sia, ha sempre degli effetti, anche se magari uno cerca di nasconderlo. La Nazione, quindi ho La Nazione, però è lo stesso titolo del Resto del Carlino e del Giorno, quindi i tre giornali vanno sotto il cappello Quotidiano Nazionale, è scontro sui migranti, la Spagna attacca l'Italia. A centropagina una foto di Mirko Bertellini, avete sentito tutto anche nei GR, l'uomo arrestato per aver ucciso in questa località vicino a Varese, Somma Lombardo, Federico Venco. Scusatemi, la foto pubblicata è quella di Federico Venco, il 36enne che aveva cercato di soccorrere l'ex compagna di Mirko Bertellini, che invece è stato appunto arrestato. Federico Venco, colpito dall'auto di Mirko Bertellini, è caduto ed è morto. La donna si era persa e Venco voleva aiutarla. E lei doveva incontrare l'ex, appunto accusato ora, arrestato per omicidio, e nell'auto dell'ex sono stati trovati un sasso e un coltello. Il Messaggero apre sull'emergenza migranti, scontro Spagna-Italia, Roma due punti, sbarchi dimezzati. A centropagina però una foto di Doniel Bobby Malen, attaccante della Roma, che intervistato dice: Gasparini, l'allenatore, è unico. Romano Prodi ci riporta sulla tragedia nella striscia di Gaza con questo titolo: La tragedia di Gaza e le assenze che pesano. Vi leggo una parte. Dopo due anni di distruzione di Gaza si era finalmente, anche se faticosamente, firmato una tregua. Nonostante questo, i conflitti sono continuati, provocando ulteriori distruzioni e altre vittime, senza che nessuno corra in soccorso dei suoi abitanti. Oggi due terzi del già misero territorio di Gaza sono occupati dall'esercito israeliano. La parte restante è isolata da un terrapieno che mostra ancora più chiaramente la volontà di rendere definitiva la mutilazione. Nonostante le mirabolanti e fantasiose promesse di Trump, nessun progetto concreto è stato portato avanti nei confronti di una qualsiasi ricostruzione, il cui costo è stimato superare i 70 miliardi di dollari. E anche qui, siccome sono dichiarazioni che risalgono a pochi mesi fa, ricorderete, ma se avete qualche curiosità le potete ritrovare facilmente online, le dichiarazioni di Donald Trump quando annunciò il famoso Board of Peace che avrebbe dovuto gestire la ricostruzione di Gaza. Non soltanto non sono arrivati i fondi promessi, ma ricorderete le parole di Donald Trump: con questo abbiamo posto fine a una guerra, credo che avesse detto, che durava da 2000-3000 anni. E non, il genero Jared Kushner aveva anche fatto vedere dei rendering su come Gaza sarebbe diventata, e come ci ricorda invece Romano Prodi, non soltanto non si è concretizzato in alcun modo quel progetto di ricostruzione, ma l'esercito israeliano prosegue la sua offensiva. Abbiamo visto sul Sole 24 Ore 19 morti nel weekend. Avvenire, duello all'europea. Il governo spagnolo attacca quello italiano, Meloni insiste sui centri di rimpatrio, la maxi sanatoria di irregolari in Spagna. Ne abbiamo parlato spesso, io l'ho citata seguendo come veniva aggiornata questa vicenda sui giornali spagnoli, ne abbiamo parlato spesso nella rassegna stampa internazionale del sabato, che nel palinsesto estivo non c'è. La Spagna aveva appunto avviato, misura molto controversa, questa sanatoria di chi era già in Spagna, lavorava ma non era regolare, e siccome questo è stato rinfacciato anche da Vox, il partito di destra estrema spagnolo, ma è stato rinfacciato da più parti al governo Sanchez, perché era a tutti gli effetti una misura introdotta dal governo Sanchez, ieri la Spagna ha risposto: lavorano e spingono la nostra economia questi immigrati irregolari che sono stati appunto regolarizzati. A centropagina, è l'unico giornale Avvenire a mettere questa foto in prima pagina, c'è una foto di Aung San Suu Kyi, che è l'ex leader democratica del Myanmar,

0: Ruzzi i fatti di Ceuta, con questo titolo: l'immigrato invasore di Ceuta ha dato alla testa ai sovranisti, dai MAGA agli europei fino alla Russia, che ha una certa expertise in materia. Il riferimento alle dichiarazioni, anche a caldo, anche a, prima che si capisse esattamente che cosa stava succedendo e quali erano le prime informazioni sulle responsabilità di quello che stava succedendo, sia dagli Stati Uniti, prima con Elon Musk e poi con lo stesso presidente Trump, sia da tantissimi altri paesi, hanno cominciato a fioccare appunto le accuse a Sanchez di non saper gestire l'immigrazione. E questo articolo, vi dicevo, è di Paola Peduzzi, poi ce n'è uno del direttore Claudio Cerasa intitolato "Vaccini contro le balle sui migranti", non i vaccini e i farmaci, ma quello che lui definisce la demagogia di destra sul caso Ceuta è alla luce del sole, ma una demagogia non meno pericolosa sull'immigrazione è questa: invocare solidarietà senza responsabilità. Lezioni utili da sinistra, non dall'Italia ma dalla Danimarca. Sapete che la Danimarca è il paese che quando Giorgia Meloni ha detto che il governo italiano avrebbe sospeso temporaneamente il trattato di Schengen, quello che permette la libera circolazione di persone e merci all'interno dell'Unione Europea, la Danimarca si era unita a questa decisione. E invece Maurizio Crippa firma un altro articolo sempre su questo tema, che si intitola "Gli sciacalli che tifano Sanchez, persino i rimpatri di massa sono diventati buoni se li fa la sinistra". Il riferimento è alle polemiche appunto anche di Elly Schlein, che ieri in questa intervista, la chiamo intervista ma in realtà insomma, domande molto in America si dice, insomma, domande molto servite con molta grazia, diciamo così, da una giornalista di Rai 3, sul tema di questi numeri enormi di rimpatri. Giorgia Meloni, Elly Schlein appunto, ha elogiato Sanchez, quando basta cambiare la definizione, anziché rimpatri chiamarli remigrazione, e diventa naturalmente un fatto negativo. E da qui appunto questo articolo, questo commento di Maurizio Crippa. Il Giornale sfida Meloni, due punti, hub fuori dall'Unione Europea. Questa è un'altra cosa di cui si è cominciato a parlare ieri, forse se ne parlerà anche oggi a questo vertice europeo, vertice dei ministri dell'interno europei, di creare questi centri per l'analisi dei documenti o comunque l'esame di chi arriva come immigrato clandestino e punta a entrare in un paese europeo, ma di creare questi centri fuori dall'Unione Europea, quindi sul modello dei famosi centri italiani in Albania o di quelli che il governo britannico di Rishi Sunak, che è il premier conservatore che poi ha lasciato il posto dopo le elezioni a Keir Starmer del Labour, che ora adesso a sua volta ha lasciato per Andy Burnham, ma Rishi Sunak aveva cercato di creare un centro simile addirittura in Ruanda, progetto che è poi stato cancellato. Oggi scrive il Giornale: centri nei paesi sicuri fuori dai confini, con vantaggi economici e tagli ai dazi. Verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra e ONG. Questa l'interpretazione del Giornale. Noi ci lasciamo per qualche minuto, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto.

0: a 4,90 euro.
1: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 4 agosto. Alta pressione di matrice africana che continua ad essere presente su tutta l'Italia. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo in prevalenza soleggiato su gran parte delle regioni. Temporali pomeridiani su Alpi e Appennini, temperature molto elevate, clima sempre afoso. Scarica l'app di ilmeteo.it.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
6: Quattromattino, estate.
7: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, all'ascoltatore che chiede dove trovo l'articolo di Maurizio Crippa, è in prima pagina sul Foglio di oggi e poi naturalmente prosegue all'interno. E a chi dice, insomma, commenta sulla vicenda di Ariana Grande, la cantante che ha detto di ritirarsi, dobbiamo stare alle sue parole, di ritirarsi dalle scene perché non regge più la pressione, in particolare sul suo aspetto fisico, a chi dice notizia marginale. Certo, Ariana Grande, se vogliamo, da un punto di vista dell'accesso alle cure, sicuramente è privilegiata rispetto a molte altre persone. Sappiamo per esempio che in Italia sono aumentati tantissimo i disturbi del comportamento alimentare ed è scesa molto l'età in cui questi si verificano nelle bambine, ma anche, seppure in misura minore, nei preadolescenti maschi, e purtroppo i centri per curare questo tipo di disturbi sono insufficienti. Detto questo, purtroppo dico agli ascoltatori che non bastano i soldi per curare in particolare certo tipo di disagi, e insomma è piena la storia anche recente di donne e uomini che sono finiti preda e vittime di dipendenze di molti tipi, o addirittura si sono poi suicidati proprio perché avevano un qualche tipo di disagio mentale. E non è facile, ripeto, e lo sapete tutti, credo, curarli. Non esistono dei farmaci. La psicofarmacologia è una branca della farmacologia ancora abbastanza giovane, quindi esistono dei farmaci, non curano del tutto, sono delle stampelle, e le cure invece più a medio-lungo termine, ed è, come potete sentire, credo che il tema per me è molto importante, quindi cercheremo di approfondirlo. Le cure a medio-lungo termine sono invece hanno degli esiti meno sicuri e soprattutto non sono disponibili a tutti, non soltanto in Italia naturalmente. Il Fatto Quotidiano apre invece sul tema del riarmo SAFE, i fondi SAFE, quelli fondi europei a cui forse sì, l'Italia attingerà. Ricorderete settimana scorsa le polemiche per le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani, che aveva in un primo tempo annunciato che l'Italia avrebbe chiesto questi fondi europei, poi ha fatto marcia indietro. Secondo il Fatto Quotidiano sono finte liti e veri droni dagli israeliani. La Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv. Libero, Conte scappa ancora e ci prende in giro. In questo caso il tema non è tanto quello dell'intervista che ha riaperto la discussione sulle primarie e sul sostegno del PD e invece la contrarietà del Movimento 5 Stelle a nuovi invii di armi e di aiuti militari all'Ucraina, ma quello della commissione Covid. Oggi c'è un'audizione, era in programma un'audizione alla quale avrebbe dovuto presenziare Giuseppe Conte, ma è stata rinviata per impegni.

del Parlamento, secondo Libero, è un altro trucchetto. Domani due aperture, prima pagina sostanzialmente divisa in due, con due aperture, come sempre. La prima: migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità dei CPR, dei centri di permanenza quindi e controllo, quelli temporanei, dove appunto sono quei centri dove si dovrebbero identificare le persone che arrivano illegalmente in un paese e poi magari controllarne i documenti se li hanno. Spesso non è così. Il governo spagnolo accusa Roma di gestire male i flussi migratori. Tajani e Piantedosi rispondono: con Meloni meno 60% di arrivi. I numeri smentiscono la necessità dei nuovi centri migranti. E poi il tema Schlein, Conte. Quindi le posizioni diverse all'interno del cosiddetto campo largo, Schlein a Conte, primarie dopo il programma. La verità: Conte svela le carte, puntare sulle primarie e mangiarsi l'intero PD, quindi un titolo dedicato appunto a questi dissidi all'interno del campo largo, ma subito sotto un titolo che richiama un articolo di Maddalena Lloyd sull'altro tema, e Giuseppi, che era, ricorderete, il modo in cui Donald Trump aveva salutato la premiership di Giuseppe Conte quando Donald Trump era al primo mandato nell'amministrazione Trump, perché Giuseppi, ricordiamolo ancora una volta perché magari così sembra tuttora strano, la E finale del nome Giuseppe in inglese si pronuncia I, e quindi Donald Trump, che diciamo che maneggia soltanto la sua lingua madre, che è l'inglese americano, si rivolgeva a Giuseppe Conte così, Giuseppi, e da allora questa specie di soprannome è rimasto appiccicato soprattutto a chi vuole ironizzare sulle posizioni dell'ex premier Giuseppe Conte. Giuseppi fa il furbo sull'audizione in commissione. C'è un'intervista a Piantedosi dove parla proprio di questi dati sulla diminuzione degli sbarchi con il governo Meloni. Addirittura in questa intervista dice: con noi meno 82% di sbarchi. Alcuni governi non sono all'altezza sugli irregolari, il virgolettato che viene da Madrid. Il titolare del Viminale replica: critiche immotivate sui controlli alle frontiere, arrivi in forte calo con l'esecutivo Meloni. Il manifesto Fratelli d'Europa, quindi non Fratelli d'Italia ma Fratelli d'Europa, come se le idee che ispirano il partito cofondato da Giorgia Meloni siano trasferite in Europa. E la foto scelta dal manifesto: Meloni al centro e alla sua sinistra la premier finlandese, danese, e alla sua destra il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Oggi il vertice di emergenza dei ministri europei è la linea Meloni, che vuole la copertura di Bruxelles al flop dei centri in Albania. Il manifesto è anche il quotidiano che dà più spazio alla vicenda dello Spin Time, la vendita a posto di Roma, che è stato sgomberato. Non era un centro sociale, era un palazzo dove vivevano delle persone, ma comunque in modo illegale. Spiraglio per la riapertura, parte la trattativa per la vendita del palazzo al comune di Roma. Con questo torniamo sul Sole 24 Ore e le pagine interne. Vi segnalo un'intervista di Nicoletta Picchio a Leopoldo Destro, che è vicepresidente di Confindustria per i trasporti, la logistica e l'industria del turismo, e quindi in questa intervista tocca tutti questi temi e in particolare anche quello della ZES, la zona economica speciale. E sapete che è un meccanismo che era stato pensato solo per alcune regioni del sud Italia, ha funzionato molto bene e si pensa di estenderlo, e in questa intervista viene intitolata: bene la ZES, ma serve un piano per logistica e infrastrutture. Questo è un tema più volte ripetuto da tanti esponenti di Confindustria e anche delle diverse associazioni che fanno parte di Confindustria, cioè l'idea che bisogna darsi dei piani a medio-lungo termine, dei piani economici, dei piani per lo sviluppo economico,
e

comunque resta, nonostante il successo della ZES e gli investimenti fatti con il PNRR, il gap infrastrutturale al sud che genera più costi per le imprese. Sul tema dello scontro tra Madrid e Spagna vi segnalo anche il terzo incomodo, che naturalmente è il Marocco. Tutti hanno fatto dichiarazioni su questa vicenda, tranne a oggi, che io sappia, il re del Marocco. E Alberto Magnani, che è inviato del Sole 24 Ore, corrispondente del Sole 24 Ore dalla sede del Kenya, ma copre, diciamo, tutti i fatti principali che accadono in quel grandissimo continente che è l'Africa, adesso si è recato in Spagna ed ha fatto anche tappa a Tangeri in Marocco, e in questo reportage spiega: Marocco, disoccupazione e disuguaglianze alimentano partenze e rabbia contro Rabat. I grandi investimenti nelle infrastrutture non creano ricchezza e nel paese crescono le pulsioni antisistema. Tra l'altro, per quanto riguarda l'immigrazione in Italia dal Marocco, ci sono i dati dell'Istat, ce li ricorda Ivan Cimarusti nella stessa pagina. Nel 2025 balzo di quasi il 50%. Il Marocco scala la geografia dell'immigrazione in Italia. Nel 2025 gli arrivi dal paese nordafricano hanno raggiunto quota 36.000, il 48,4% in più rispetto all'anno precedente, l'incremento più vistoso tra le principali nazionalità di provenienza. Un balzo che porta il Marocco al secondo posto dietro il Bangladesh, proprio nei giorni segnati dalle polemiche sul caso Ceuta. Luca Veronese fa parte della redazione esteri del Sole 24 Ore, in questo momento si trova a New York, inviato a New York, e riassume la vicenda che riguarda Todd Blanche. Ce ne siamo occupati tanto. Todd Blanche era il vice di Pam Bondi come procuratore generale ad interim, cioè ministro della ministro della giustizia. Quando Pam Bondi ha lasciato il suo incarico, lui è diventato ministro della giustizia ad interim. E ne abbiamo dato conto anche in tante trasmissioni qui a Radio 24, ha avuto molte audizioni in Senato, perché deve essere confermato dal Senato, che sappiamo in questo momento è a maggioranza, dal Congresso, e il Congresso in entrambe le Camere è a maggioranza repubblicana, quindi in generale queste conferme sono quasi certe. Ma c'era il tema di quel fondo istituito dal Presidente Trump da 1,8 miliardi per risarcire chi, secondo l'amministrazione Trump, era stato vittima a vario titolo di mala giustizia. Siccome in questo fondo sarebbero stati inclusi e avevano già fatto richiesta di risarcimenti gli assalitori del 6 gennaio 2021, l'assalto a Capitol Hill, molti di loro erano stati condannati, tutti sono stati graziati da Donald Trump. Questa misura non era gradita anche ad alcuni repubblicani, e Todd Blanche ieri ha annunciato la cancellazione di questo fondo, e nell'articolo di Luca Veronese si spiega: ora Todd Blanche va verso la conferma. Con le decisioni, il procuratore generale ad interim ha ottenuto i voti necessari alla sua nomina. Claudio Antonelli, in una pagina intitolata Osservatorio Italia-Giappone, racconta appunto due aspetti del Giappone: salute, clima, energia e shipping. Tokyo entra in Horizon Europe. Il Giappone aderisce al secondo pilastro, che vale 52 dei 95 miliardi di finanziamenti complessivi del progetto della Commissione. Per l'Italia è un'opportunità grazie alla congiuntura politica. Tra l'altro, questo è stato naturalmente, si beneficia anche dell'Expo che si è tenuto a Tokyo, dove il padiglione dell'Italia ha avuto un grande successo, e c'è anche una ricaduta sul turismo. Un approfondimento nella stessa pagina è intitolato Boom di turisti italiani a giugno, in Giappone prosegue l'effetto Expo, quindi flussi dal Giappone verso l'Italia e dall'Italia verso il Giappone. Nel 2025, per quanto riguarda il Giappone come meta turistica, il paese ha accolto 42,6 milioni di visitatori, nel 2024 erano stati 36. Ne parleremo poi, o proprio oggi, degli effetti in particolare sul

0: sulla viticoltura dei cambiamenti climatici, oggi Giorgio Dell'Orefice estende lo sguardo a ortaggi, frutta e olio d'oliva. Caldo e siccità colpiscono molte produzioni agricole. E con questo però ci fermiamo per un breve aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia Trieste, a causa di un incidente, il traffico è rallentato tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Sulla 1 Milano-Napoli si viaggia a rilento per materiali dispersi tra il bivio per la direttissima e Sasso Marconi verso Milano e si verificano rallentamenti per lavori tra Ceprano e Pontecorvo per chi viaggia verso Napoli. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, segnaliamo code per lavori tra Firenze-Scandicci e Lastrassigna verso Livorno. Vi informiamo inoltre che fino alle ore 6 del 6 agosto sulla tangenziale di Napoli l'entrata di Vomero direzione Pozzuoli rimarrà chiusa al traffico per lavori. Al prossimo aggiornamento, buon viaggio.
1: Mattino, estate.
0: Bene, vedo che ancora buongiorno a tutti. Il tema naturalmente delle terapie per i disagi mentali o proprio i veri e propri disturbi psichiatrici, quindi quelli che poi vengono curati nella maggior parte dei casi con dei farmaci, suscita molte reazioni. Una ragione in più per approfondire il tema nei prossimi giorni. All'ascoltatore che dice che è addirittura inaccettabile che io abbia definito le terapie psicofarmacologiche stampelle, mi invita a chiedere alle persone bipolari alle quali il litio ha salvato la vita. Sicuramente ci sono dei casi in cui gli psicofarmaci sono molto più che stampelle, e in altri, lo ribadisco, sono delle stampelle che vanno affiancate ad altri tipi di terapia. Ma ripeto, è un tema molto delicato che interessa tantissime persone e sul quale appunto vorrei tornare nei prossimi giorni. Nel frattempo invece sul Corriere della Sera vi segnalo un'intervista di Giuseppe Guastella a Fabio Pinelli, che è il vicepresidente del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, è intitolata "Sul caso Roggero mi affido alle parole di Mattarella, ma il codice penale è vecchio e va adeguato ai tempi". E in effetti, dopo circa 10 giorni in cui ogni giorno ci si dedicava al caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso due rapinatori che avevano appunto rapinato la sua gioielleria, ma li ha uccisi fuori della gioielleria, quindi non era più inquadrabile questa reazione come legittima difesa. Uccisi due dei rapinatori, ferito il terzo, è stato appunto entrato nel carcere di Bollate per circa 10 giorni. Si è parlato molto di quel caso e adesso è praticamente sparito dalle cronache. Però una domanda in questa intervista, che è molto lunga, quindi si parla di molte cose, una domanda di Guastella a Pinelli è stata fatta anche su questo e dice, parla anche di tanti altri temi, quindi il sovraffollamento delle carceri, la carenza anche di personale in tutta l'amministrazione della giustizia, e però appunto poi il titolo è su il passaggio sul caso Roggero. A proposito di prezzo del petrolio, conseguenze sull'energia, sui costi dell'energia, di quello che sta succedendo nel Golfo Persico, Fausta Chiesa, sempre sul Corriere, spiega: luce è prezzo record da 3 anni perché la siccità spegne le centrali nucleari. L'acqua, abbiamo sentito ieri con Enrico Pagliarini che per esempio l'acqua non è più necessaria per raffreddare i data center di ultima generazione, ma è ancora molto necessaria per raffreddare le centrali nucleari. A proposito di acqua, una bellissima intervista di Gaia Piccardi, o meglio il racconto di Gaia Piccardi di questa sfida che fa capo a Enrico Voltolini come capo progetto, che è un ingegnere di 39 anni al quale Ferrari ha affidato questo progetto di una barca a vela super veloce, si chiama Hypersail, e qui la racconta. Tra l'altro nella stessa pagina viene anche ricordato Carlo Borromini, Orlenghi, che per chi segue la vela

0: è stato veramente il fotografo più importante, più famoso, al quale si devono gli scatti più affascinanti di tutte le competizioni veliche degli ultimi 30-40 anni, è morto ieri improvvisamente a 70 anni, e il Corriere della Sera lo ricorda, appunto la stessa Gaia Piccardi lo ricorda come l'uomo che sussurrava alle vele. E a proposito di sussurri e soffi, invece su Repubblica viene raccontata questa storia curiosa di un quadro di Basquiat, di Jean-Michel Basquiat, dipinto nel 1984, che era sparito, e ora la soffiata, il Blitz, il Basquiat di Jackie Gory, ricompare a Los Angeles. La taglia da 1 milione, la telefonata dagli Stati Uniti. La tela era a Miami, ma è già stata trasferita. Ceduto dal produttore a un avvocato e sparito da 16 anni, questo quadro, per i quali i PM avevano chiesto l'arresto di Rita Rusic, ex moglie di Jackie Gory, è stato appunto finalmente recuperato. A proposito di falsi, invece, questo quadro è assolutamente autentico. Sempre su Repubblica un altro racconto curioso lo fa Francesco Manacorda, inviato a Arcugnano, vicino a Vicenza, e racconta questo falso anfiteatro romano, perché è stato costruito per ricordare l'aspetto di un anfiteatro romano, ma è stato appunto costruito ai nostri tempi, che viene definito simbolo del grottesco, ma abbatterlo costa troppo. Nonostante le condanne, il finto sito sui Colli Iberici per ora non sarà demolito. Il sindaco dice: non è giusto far pagare ai cittadini questa demolizione. A proposito invece di vita vera, di effetti del caldo sulle persone, su chi deve lavorare all'aperto con queste temperature, la stampa racconta come in Lombardia, questa volta vicino a Cremona, è morto un 19enne raccogliendo pomodori, la zona grigia dei braccianti del nord. Se la CGIL ha dichiarato a quell'ora non avrebbe dovuto lavorare, dalla Lombardia al Veneto lo sfruttamento dietro ai contratti. A proposito di immigrazione irregolare, il 30% è il tasso di irregolarità in agricoltura nelle regioni del centro-nord, e sono 16 i lavoratori agricoli morti dal 14 giugno, 5 di loro sicuramente a causa del caldo. A proposito di modi per affrontare il caldo, e quindi anche fare il bagno per chi ha la fortuna di essere al mare o in località lacustri, però Valerio D'Autiglia ci racconta da Taranto: mancano i bagnini, arrivano i carcerati. In Puglia il primo progetto d'Italia con 14 detenuti. Gli organizzatori: per loro è un'occasione di riscatto, aiutiamo le persone a tornare a vivere. Questo tema, naturalmente, con tutte le cautele del caso, possono essere ammesse a lavori fuori dal carcere solo persone che hanno già intrapreso un percorso di reinserimento. Però, siccome in certi settori, in questo caso quello dei bagnini, mancano appunto le persone, una soluzione, visto che tanto spesso si parla di come il reinserimento o la formazione abbatta poi la possibilità di recidiva di chi è stato condannato ed è entrato in un carcere, appunto Valerio D'Autiglia per esempio ha raccolto la testimonianza di Francesco Loprino: sono entrato e uscito più volte dal carcere, mia moglie è morta, è dura stare lontano da mio figlio, voglio tornare a lavorare. I detenuti selezionati sono stati istruiti con corsi di formazione con rudimento di primo soccorso per i bagnanti. Il progetto riguarda anche strutture che abbiano a disposizione piscine che necessitano di personale qualificato per l'assistenza e il soccorso. Avevamo segnalato questa serie estiva sulla stampa della presenza degli animali nella letteratura. La puntata di oggi è dedicata alla presenza dei cani, Fratello Cane, Fratello Lupo, e in particolare si parla del romanzo di Jack London, Zanna Bianca. È un lungo viaggio, così lo definisce Maurizio Molinari, un lungo viaggio di formazione attraverso mondi diversi, icona dell'avventura intesa non come come fuga esotica, ma come esperienza che trasforma. C'è una vicenda raccontata sul Quotidiano Nazionale, ma anche sulla Verità, di una 25enne pakistana, e la vicenda si viene da Novellara, vicino a Reggio Emilia, lo stesso paese dove fu uccisa Saman. Nel paese di Saman, segregata e picchiata, si lancia dall'auto e si salva. Una 25enne pakistana, appunto arrivata in Italia un anno fa, era vittima di violenze e abusi. Il marito finisce in carcere, braccialetto elettronico per suocero e due cognati. E appunto l'analogia con Saman Abbas, che all'epoca in cui fu uccisa, fu assassinata, aveva 18 anni, era il 2021, per molto tempo si cercò il cadavere e poi naturalmente le responsabilità. Il cadavere è stato trovato, e anche le responsabilità, che sono quelle dei genitori e dello zio. A proposito di arte antica vera, il Messaggero racconta la formula della bellezza. A Pompei è stato ricostruito il celebre canone di Policleto, simbolo di perfezione del corpo, che fu fonte di ispirazione per Leonardo, per il suo famoso uomo vitruviano, e anche per Michelangelo. E con questo però ci fermiamo e lasciamo la parola al GR delle 8. Comunque ringrazio fin d'ora Filippo Aureggi in regia. Ancora una buona giornata a tutti voi da Giulia Crivelli.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
6: Ma io sì.
5: Fede, ma dove sei?
6: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
5: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
6: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
5: Con il meglio di Non mi capisci.
6: Il meglio delle nuove generazioni.

0: Sono le 7:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Oggi il vertice europeo dopo i fatti di Ceuta, Madrid attacca Roma, sui migranti Italia non all'altezza. Stati Uniti-Iran, ultimatum di Trump, è l'ultima occasione per firmare un buon accordo mercantile colpito nello stretto di Hormuz. Ondate di calore, siccità e temporali, cambiamenti climatici hanno già causato quest'anno danni per oltre 3 miliardi di euro in Europa. FIFA cresce il fronte contrario alla rielezione di Infantino, che chiede l'aiuto del presidente americano. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. L'arrivo di migliaia di persone dal Marocco all'ex-club spagnola di Ceuta ha rimesso al centro del dibattito europeo la questione migranti. Oggi vertice a distanza fra i ministri dell'interno dell'Unione. Intanto Italia e Spagna litigano sul numero degli arrivi. Gli spagnoli hanno fallito, ribadisce anche oggi il ministro Tajani dalle colonne del Corriere della Sera.
2: Si punterà con ogni probabilità a ricostituire una unità europea quantomeno di facciata. Oggi alla videocolla dei ministri dell'interno comunitari, dopo gli screzi dei giorni scorsi tra un gruppo di paesi capitanati dall'Italia e la Spagna, screzi culminati ieri con lo scambio di accuse a distanza tra i ministri degli esteri.
3: Ha habido estados que no han estado a la altura.
2: Da un lato Liberico Albares, che non le manda a dire a Roma, affermando che il governo Meloni non si è mostrato all'altezza della situazione, anzi azioni del genere si sincronizzano con l'internazionale reazionaria al fine di amplificare i fatti di Ceuta e diffondere menzogne sull'integrità dello spazio Schengen. Albares chiosa ricordando che l'Italia ha registrato il maggior numero di ingressi di clandestini in Europa, dati relativi all'ultimo quinquennio. In serata risponde l'omologo Tajani, che restringe le statistiche agli ultimi 3 anni al fine di escludere l'annus horribilis 2023 e afferma che i migranti approdati nella penisola sono calati del 60% su base annua. Tajani difende la scelta di sospendere Schengen con Madrid. Sarà uno dei temi al centro della riunione odierna che, secondo fonti europee, si concentrerà sul coordinamento coi paesi terzi e la protezione delle frontiere esterne, mentre l'Italia spingerà sull'idea principe del governo Meloni, istituire centri di rimpatrio europei in paesi terzi. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 ore.
0: Ancora un ultimatum dagli Stati Uniti all'Iran, il quale smentisce sia in corso una trattativa per porre fine alla guerra. Un proiettile non identificato ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz.
4: L'ipotesi di una via d'uscita diplomatica dalla crisi iraniana si fa sempre più flebile. Il presidente degli Stati Uniti Trump passa nel giro di poche ore ieri dall'ottimismo per la ripresa degli accordi agli insulti alla leadership iraniana. Ipocriti li definisce e li accusa di aver prima implorato privatamente un incontro per poi negarlo pubblicamente. Teheran smentisce: non vogliamo un allargamento delle tensioni, ma agiremo con forza per difendere la nostra sicurezza, ribadisce il presidente iraniano Pezeshkian. L'Iran sta negoziando con l'Oman per una rotta sicura temporanea attraverso lo stretto di Hormuz. Un accordo, dice il capo della diplomazia iraniana Baghei, che non porterà alla riapertura di Hormuz. Finché gli Stati Uniti continueranno le loro violazioni, non ci sarà alcun cambiamento significativo, sottolinea. Da Islamabad arrivano intanto nuovi inviti a una mediazione tra Washington e Teheran, mentre Trump, in un flusso di dichiarazioni, annuncia per oggi la riapertura di Hormuz e bacchetta le compagnie petrolifere: stanno facendo troppi soldi, devono tagliare i prezzi per i consumatori. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 ore.
0: Sul fronte dell'altra guerra, quella in Ucraina, un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato il governatore della regione della capitale russa. Mosca ha invece attaccato nella notte la regione di Sumy e Mykolaiv, 4 i morti, 2 bambini e 2 anziane donne. Un tema, quello della guerra in Ucraina, che divide le opposizioni. L'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito che il Movimento 5 Stelle non voterà il sostegno militare a Kiev e che il nodo della politica estera andrà sciolto con le primarie. Stop da parte della segretaria del PD Elly Schlein, che risponde così ai microfoni Rai.
5: Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie. Perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il suo partito. Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi. Concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte concrete, come quella che abbiamo firmato tutti sul congedo paritario per sostenere milioni di famiglie italiane con 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori.
0: Opposizioni che si ricompattano sul caso delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro, impedito al presidente della Giunta di visionare i documenti della Procura di Roma. In serata è arrivato il voto in Giunta che rimanda alla plenaria la decisione. Protesta l'opposizione.
4: Le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il presunto prestanome del clan dei Senese, il ristoratore Mauro Caroccia, restano nella cassaforte di Montecitorio. Nulla di fatto in giunta per il regolamento riunita in serata che rimanda a quella per le autorizzazioni in sede plenaria la decisione di prendere in considerazione il materiale trasmesso dalla Procura di Roma. Per l'opposizione è un voto che pregiudica la possibilità di leggere gli atti perché sarà la maggioranza a decidere. Stesso parere del presidente della Giunta per le autorizzazioni, Davis Dori.

0: AVS. Tutto questo al termine di una giornata infuocata in cui il centrosinistra protesta in aula. Così dai 5 Stelle Riccardo Ricciardi.
1: Voi avete tenuto tutto sigillato! Sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte! Tirate fuori queste chat!
0: Ma per il centrodestra quello dell'opposizione è un approccio ideologico e strumentale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Oggi sono previste piogge nel nord Italia, anche ieri precipitazioni in Valle d'Aosta, a Cervinia sono esondati 3 torrenti e grandinata e tromba d'aria a Perugia. Piogge che poco possono contro la siccità che sta facendo soffrire fiumi e laghi in tutta Europa. In Francia si combatte ancora contro gli incendi. Secondo un'analisi del Financial Times, il meteo estremo provocato dai cambiamenti climatici ha già causato danni per oltre 3 miliardi di euro quest'anno, ben più di quanto previsto.
3: Oggi e domani saranno 25 su 27 monitorate le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, che sono un rischio sia per la salute delle persone che per gli ecosistemi messi a dura prova da caldo e carenza d'acqua. Il Piemonte ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo regionale per la crisi idrica e gli incendi. Nel mese di luglio la disponibilità d'acqua di alcune zone del Novarese e del Verbano Cusio Ossola è scesa di oltre il 50% e si è dovuto intervenire con le autobotti. Della siccità del Po risentono già agricoltura, allevamenti, falde acquifere, industrie, centrali idroelettriche. Altre aree di crisi idrica ritenute eccezionale sono quelle della costa laziale, delle aree interne del Molise e della Puglia, mentre nel resto d'Italia la situazione varia dal grave al moderato. In Europa il calo del livello dell'acqua nel Reno provoca interruzioni nel trasporto delle merci. Per ridare acqua alla centrale nucleare di Cernavoda, l'esercito romeno ha fatto saltare una roccia che ostacolava lo scarso flusso del Danubio, mentre Inghilterra e Galles, che hanno registrato il luglio più secco mai osservato, sono ora ufficialmente in condizioni di siccità. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il precedente bilancio, diffuso dallo stesso presidente del Parlamento il 24 luglio, indicava 5.546 vittime. Nessun dato è stato diffuso sui dispersi. Donald Trump farà tutto il possibile per salvare Gianni Infantino e aiutarlo a resistere alle crescenti pressioni per le sue dimissioni dalla presidenza della FIFA, lo riferisce il Telegraph. Naufragato il progetto di apertura a investitori privati della Coppa del Mondo, prende forma l'alleanza contro la rielezione di Infantino.
4: Un muro contro muro, senza possibilità di mediazione. Da una parte Gianni Infantino, che ha ritirato il piano di privatizzazione della Coppa del Mondo, ma ora fronteggia la rivolta politica che attraversa il mondo del calcio e ha messo nel mirino la sua stessa posizione di presidente della FIFA. Dall'altra la UEFA, come capofila dell'opposizione, che punta a far cadere Infantino, anticipando i tempi rispetto alla scadenza elettorale di marzo 2027. I fronti aperti sono tre. Alcune federazioni hanno cominciato a ufficializzare il ritiro dell'appoggio all'attuale numero uno in vista del voto, possibile che siano seguite da altre, mentre si lavora una candidatura forte, Nasser Al-Khelaifi o Victor Moncagliani, capo della CONCACAF, i nomi sul tavolo. La UEFA è pronta anche a un'azione legale, avrebbe mandato una lettera diffidando i vertici della FIFA dal distruggere i documenti dell'affare saltato. Il terzo scenario porta alla minaccia della creazione di un mondiale alternativo senza sudamericane e africane, il bacino rimasto fedele a Infantino, una forma di pressione per convincerlo al passo indietro. Secondo alcune indiscrezioni, lui avrebbe cercato protezione alla Casa Bianca senza avere però successo, versione questa smentita dalla FIFA. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Maria Piera Cici e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Filippo Oreggi. La linea torna 24 mattino estate, noi ci risentiamo alle 9.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
3: Quattro mattino, estate.
4: Ancora buongiorno e buon martedì a tutti, grazie per l'ascolto, grazie per i messaggi al 349-238-6666. In particolare accolgo due, uno di un signore che si firma DR, quindi suppongo medico, non dirò il nome anche se lo mette, che mi scrive queste righe: la psicofarmacologia non è un tema delicato, è un tema che tu non conosci e dovresti, testuale, startene zitta. Allora, a parte il verbo zittire, l'idea stessa di zittire qualcuno, non me ma chiunque, è proprio una brutta idea, è un brutto verbo. Però mi fa invece piacere non zittire affatto, ma anzi accogliere la richiesta di un altro medico, in questo caso si firma dottor Massimo De Luca, e che è anche il presidente della Società di Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche, la SICOB, che in un messaggio spiega: alla società, insomma, fanno riferimento 161 centri in Italia in cui lavorano 2500 professionisti dedicati alla cura dell'obesità, e dice: mi piacerebbe trasmettere un messaggio di speranza alle tante persone che convivono con l'obesità e soprattutto spiegare che per uscire da questa malattia, per lasciarsi alle spalle questa condizione, serve un approccio multidisciplinare. Le confermo, le assicuro che la contatteremo nei prossimi giorni anche per parlare di questo, anche perché nell'ultimo anno e mezzo direi si è parlato molto dei farmaci come l'Ozempic, ma non solo. L'Ozempic è il più famoso, nati per la cura del diabete, ma poi anche molto usati e forse anche abusati per in generale dimagrire. Prima di passare agli approfondimenti, una piccola coda di rassegna stampa, perché dall'Avvenire avevo tenuto un articolo di Nello Scavo che torna sulla Cisgiordania e in particolare sui coloni e quelli che lui chiama i pentiti delle colonie. E scrive: dai giovani delle colline agli avamposti che condizionano il futuro di Israele, la campagna elettorale e ogni ipotesi di due stati, il sistema che trasforma l'occupazione in sovranità permanente. A proposito invece di Ilva, Francesco Dalmas, inviato a Venezia, sempre sull'Avvenire, parla delle altre cosiddette Ilva, bonifiche e degrado. Nei principali siti industriali restano le contraddizioni tra le necessità produttive, la tutela ambientale e il diritto alla salute, tra contenziosi e burocrazia. La sostenibilità si gioca sul tempo, lievitano i costi mentre le comunità chiedono più ascolto. Di Aung San Suu Kyi vi ho detto, e l'ultimissima segnalazione la faccio sempre dall'Avvenire, che come sempre offre tantissimi spunti anche diciamo di pensiero laterale rispetto alla cronaca. È un articolo di Gabriella Grayson, che tra l'altro qui su Radio 24 proprio quest'estate ritrovate con i suoi, una delle più migliori, almeno a mio giudizio naturalmente, divulgatrici scientifiche che abbiamo in questo momento in Italia, e parla soprattutto di fisica perché questa è la sua formazione. In questo articolo un tema che credo affascini tantissimi: l'idea di andare avanti o tornare indietro nel tempo, e Gabriella Grayson appunto spiega: non si può tornare indietro nel tempo, l'entropia è l'unicità di ogni istante, e forse anche il famoso carpe diem che abbiamo imparato imparato dagli antichi. E con questo, e tra l'altro penso che tutti questi temi lo interessino, do il buongiorno a Brunello Cucinelli, imprenditore, fondatore più di 40 anni fa della casa di moda che porta il suo nome, oggi ne è presidente esecutivo ma anche direttore creativo, e lo abbiamo invitato perché da lui possono venire tantissimi spunti. Buongiorno Brunello.
0: Buongiorno a voi, è un grande piacere. Eccoci qua.
4: Se vuoi partiamo, insomma, o meglio, abbiamo detto azienda, tra l'altro una delle poche aziende della moda italiana quotate, è una scelta che tu non hai mai rinnegato, anzi.
0: Anzi che mi piace molto.
4: Esatto, quindi quotata, perciò proprio settimana scorsa sono usciti gli ultimi dati, così diamo anche un quadro economico agli ascoltatori. Sì. Brunello Cucinelli è una delle pochissime aziende, l'abbiamo scritto tantissimo, che ha resistito, diciamo, al rallentamento generale dell'alta gamma sia nel 2025 che in questo primo semestre, con una crescita dei ricavi del 9,5%, che sarebbe anche più alta senza l'effetto cambi, e tra l'altro con previsioni ottimistiche.
0: Però io non lo chiamo rallentamento, perché se noi avessimo il coraggio di mettere insieme l'anno 2021, 22, 23, dove abbiamo praticamente tutti raddoppiato, ci mettessimo 24, 25, addirittura 26, noi avremmo 6 anni di crescita normale. Quindi io la chiamo grande riequilibrio, ma non rallentamento. Rallentamento non è mai bello.
4: Hai ragione. E anche se appunto poi non si può più, come in tantissimi settori, guardare solo le medie, perché poi ci sono aziende che vanno bene, aziende che vanno meno bene, ci sono dei fattori.
0: È sempre stata così.
4: Certo. Senti, però al di là dei dati economici che sono molto buoni, poi magari facciamo un discorso un po' appunto su dove va la moda, dove va l'alta gamma. Settimana scorsa, oltre ai dati, avete anche in realtà aperto la settimana con questo accordo con Salesforce, di cui tra l'altro ho visto che hai parlato anche articolo, che in un colloquio con un giornalista del Corriere, uscito ieri sul Corriere Economia. È affascinante questa idea di unire da una parte l'importanza dell'artigianato ad abbracciare la tecnologia, che è quello che avete fatto con questo progetto.
0: Sai, io ho sempre pensato che la tecnologia fosse un dono del creato, no? È chiaro, dobbiamo governarla, altrimenti potrebbe rubarci quell'animo che il creato ci ha donato, no? Ho sempre pensato che dobbiamo tecnologia e umanesimo. Però partendo da Voltaire, quando dice: se tu del tuo tempo non accetti cambiamenti, forse prenderai la parte peggiore. Allora io voglio seguire questo. E in questa idea 3 anni fa dissi: ma scusate, ma i siti sono 30 anni che sono impostati alla stessa maniera, io non sono un esperto, vogliamo provare a vedere se c'è una nuova forma. Quindi con 6-7 ragazzi, giovani ragazze e ragazze, matematici, filosofi, abbiamo iniziato, e un annetto dopo mi fecero vedere questo inizio di sito, al quale io dissi: attenzione, il sito deve avere un contenuto umanistico, altrimenti non sarà bello. Mi fecero vedere questo sito disegnato a mano, una parte. Ecco, lì dissi: sarà una bella cosa, perché appunto è umanistica, perché noi abbiamo bisogno di equilibrio. Giulia, noi abbiamo bisogno di ritrovarci, di vivere una vita leggermente migliore, perché il mal dell'anima è un po' così, è forte, derivante da 20 anni di vita fatta così. Abbiamo bisogno di equilibrio, di gentilezza, di garbo, di educazione, di rispetto. Abbiamo bisogno di tornare ad essere un po' più normali.
4: E tra l'altro, guarda, mi ha veramente colpito, hanno anche scelto un bel titolo per questa intervista di Alessia Cruciani, quei nerd di Solomeo, la mossa 5.0 di Cucinelli. Perché, come hai detto, insomma, noi, né io né tu, siamo nativi digitali, però apprezziamo tutto quello che la tecnologia ci ha dato, e mi ha sempre molto colpito.
0: Però deve contenere un dato umanistico, un contenuto umanistico, altrimenti non abbiamo risolto niente.
4: Tant'è che hai scelto un nome molto così, molto evocativo, Callimachus, per questa piattaforma, che ha attratto l'interesse, insomma, di Mark Benioff, che è il CEO di Salesforce, uno dei giganti della tecnologia americana. Però forse anche lui è stato colpito da questa.
0: Beh, diciamo che

0: lui nel 2015 mi invitò a San Francisco, c'era Kevin Systrom, il fondatore di Instagram, e facciamo questa cenetta molto carina, e dove mi dissero: ma tu ci potresti parlare un po' di umanesimo? E io ho detto: guardate, io posso parlarvi di umanesimo, a patto che voi il telefonino non lo mettete sopra il tavolo al posto del pane, e le mogli davanti che non ridono, quindi se non ridono c'è qualcosa, no? Allora, e iniziamo da lì scherzosamente ma non tanto, dove dissi: guardate che voi siete una sorta di Leonardo contemporanei, ma Leonardo vero sarà solo colui che metterà una quantità di umanesimo in questo lavoro, perché alla fine anche la tecnologia ha bisogno di umanità. E qui, Giulia, dico, l'intelligenza artificiale è un grande tema, no? Adesso cerchiamo di spaventare gli esseri umani, ma non dobbiamo aver paura, perché l'intelligenza deriva solo dalla follia, non dalla follia dell'uomo. Cioè, l'intelligenza è ragione, quindi matematica. La follia dell'uomo è la parte creativa. E ragione e follia possono collaborare, ma non possono essere sostituiti. Quindi l'intelligenza artificiale, secondo me, io la considero una grande collaboratrice, con grandissima memoria, rapidissima, ma è sempre qualcosa che dipende dalla ragione e non dalla follia. L'essere umano ha bisogno di follia.
1: Famoso elogio della follia, no? Di Erasmo. Follia, sì, la follia buona.
0: Tra l'altro, è la follia di Dioniso, certo.
1: Anche. Tra l'altro, proprio tu dicevi, l'intelligenza artificiale ha bisogno di umanesimo, lo dici da tanto tempo, ma è notizia, sì, insomma, delle scorse settimane, che molte aziende che stanno investendo in intelligenza artificiale generativa assumono filosofi, quindi l'idea che appunto abbiano capito che va fatto questo innesto sulla tecnologia.
0: Ma in ogni cosa l'essere umano deve avere la follia. Se noi abbiamo il coraggio di miscelare Voltaire, no? La ragione, ma Rousseau, il grande poeta, l'anima, la follia. Dell'antichità c'era Apollo, il genio, e però c'era Dioniso, il pazzo. Dobbiamo miscelare questo. Io non sono per niente preoccupato, e dico anche ai nostri giovani: non siate più preoccupati. Affrontate l'intelligenza artificiale come se fosse una città che dobbiamo viverla. È chiaro, dobbiamo essere attenti a non trasmetterla paura agli altri, perché i nostri figli, Giulia, abbiamo trasmesso l'obbligo d'aver paura prima invece che la speranza, e adesso con l'arrivo dell'intelligenza artificiale facciamo la stessa cosa. Fate attenzione e studiate, fate questo, imponiamo loro a 15 anni già quello che dovrà essere la loro vita. E una vita invece senza sogno non ha nessuna logica di essere vissuta, no?
1: Tra l'altro hai spiegato tante volte che dopo l'uscita del documentario, del docufilm, comunque sì, in realtà è un vero e proprio film, con la regia di Giuseppe Tornatore, sì, e le musiche di un altro premio Oscar, Nicola Piovani, che è la storia della tua vita, interpretata, sì, con tanti interventi tuoi e di altre persone, ma anche interpretata da attori, e hai raccontato come ti abbia sorpreso soprattutto la reazione dei giovani, no? Che hanno colto un messaggio appunto di...
0: Ma questo tema dei giovani è molto forte, perché io, la mia generazione è la prima generazione che ha impresso l'obbligo d'aver paura, e io dico: sostituite la paura con la speranza. Abbiamo tolto il sogno, dobbiamo già a 15-20 anni aver fatto tutto, dobbiamo studiare tantissimo. Non è vero, c'è un'intelligenza da studio e una dell'anima. Dobbiamo tornare a investire nell'intelligenza dell'anima, dobbiamo tornare ad avere il coraggio di guardare il cielo e le stelle. Ma Giulia, quando siamo in difficoltà, a chi chiediamo aiuto? Al cielo e alle stelle. Non alziamo più gli occhi al cielo, e quindi viviamo un po' nella paura. Chissà che cosa dovrà succedere, ma che cosa deve accadere? L'umanità è così, sta vivendo un momento, posso dire, meraviglioso, perché abbiamo bisogno di un nuovo equilibrio mondiale. La medicina ha fatto delle scoperte che forse solo le arti hanno fatto nel Rinascimento, no? Quindi perché abbiamo paura? Di che cosa abbiamo paura? No, abbiamo certezza di voler persone per bene.
1: Tra l'altro, una cosa interessante, sì, insomma, del tuo modello, che poi viene continuamente aggiornato, del tuo modo di essere imprenditore, è che da una parte abbracciare l'intelligenza artificiale, la tecnologia con questi innesti umanistici, ma dall'altra, certo, naturalmente valorizzare e continuare anche a ripetere di

0: può vedere il cielo, di essere considerato un'anima pensante, di avere forse un salario un pochino più equilibrato. Non è tanto difficile, ma dobbiamo ridare dignità morale ed economica al lavoro.
1: Questo tu infatti lo sei instancabile nel ripeterlo e speriamo appunto che da una parte, perché poi si continua a glorificare giustamente l'unicità dei manufatti italiani, sappiamo che i francesi vengono a produrre e creare qui, però poi se mancano le persone
0: sono loro stessi, è importante, sono loro stessi che dicono che il 70% è prodotto nella nostra splendida Italia, allora vuol dire che siamo manufatturieri veri, no? Ma i nostri operai hanno bisogno di guadagnare di più, i nostri luoghi di lavoro devono essere migliori. Se tu, Giulia, lavori non guardando il cielo, ma invece siamo e non abbiamo le finestre, perché? Perché se guardiamo il cielo perdiamo tempo, ok? Allora, se io alzo gli occhi al cielo 200 volte per 3 secondi ho perso 600 secondi, ma se io lavoro guardando il cielo sono più creativo. Ce lo insegna Jean-Jacques Rousseau quando dice: l'essere umano è creativo quando tutto intorno è in equilibrio con il creato. Abbiamo bisogno di ritrovare un po' di equilibrio con il creato.
1: Tra l'altro, come azienda, anche con la fondazione che, a cui hai dato il nome tuo e di tua moglie, avete fatto, a parte tutto il lavoro su Solomeo, che è la sede dell'azienda, il teatro, la scuola per gli artigiani, però avete anche, insomma, tu tra l'altro sei anche, non so, hai un po' di understatement in questo, ma avete fatto tantissimi, avete sostenuto tantissimi progetti, soprattutto per il patrimonio artistico del nostro paese.
0: Ma qui c'è un grande tema nella vita: ti senti custodio proprietario? Se tu ti senti custode, sei un custode pro tempore e provi ad abbellire l'umanità. Se ti senti proprietario, ahimè, io dico, hai paura di perdere, e questo è il grande tema dell'essere umano, no? Quindi sentirti custode è un po' più bello. E chi vorrei essere? Io vorrei essere un piccolo custode che è passato nel paesino di Solomeo in questo ventennio, trentennio, e ha custodito e forse abbellito il creato. Ma questo dipende anche da un grande tema: pensi che l'anima sia immortale o no, o mortale? E se è immortale è un po' tutto più facile, come ci insegna Socrate, no? Quando dice: io non lo so cosa ci sarà dopo la morte, ma sono abbastanza sicuro che per i buoni sarà diverso per i malvagi.
1: Tra
0: e comunque ho vissuto meglio, lui dice.
1: Certo, tra l'altro credo che anche tu sia colpito, insomma, questo successo dell'Odissea, no? Che ha, a parte chi ha visto il film, ma ha riportato proprio, insomma, 3000 anni fa era già stato detto tutto da Omero e dai greci, quindi forse c'è voglia di ripensare, riascoltare queste cose.
0: Ah, io sostengo davvero, io vivo da italiano, conduco l'impresa da italiano, ma penso in greco, perché i greci ci hanno donato tutto della vita, no? Io scherzosamente dico: dovremmo dargli tanti soldi per andare tutto il giorno al mare per ciò che ci hanno dato, però vedi che noi abbiamo bisogno di ritrovare i grandi valori della vita: la bella politica, la bella famiglia, la spiritualità, la religione. La politica siamo in leggera difficoltà, la famiglia siamo in leggera difficoltà, non abbiamo più tempo per dedicar loro tempo, ai figli, ai nostri partner. Siamo in difficoltà con la spiritualità e la religione, e conseguentemente, certo, abbiamo il mal dell'anima che ci accompagna per tutta la vita, e in qualche maniera è forte, e noi dobbiamo avere il coraggio di curare quel mal dell'anima che tutti i giorni ci accompagna.
1: Certo, grazie Brunello, tu sei un inguaribile ottimista, sei, come
0: sicuro,
1: posso dire, cintura nera di ottimismo.
0: No, io non sono, vi saluto dicendo: non sono ottimista, non è giusto. Io credo nella speranza, ma una vita senza speranza non ha logica di essere vissuta. E vorrei chiudere con una bella espressione di Pavel Floreschi, quando intorno al 1930, condannato a morte, dice, scrive 4 righe ai figli: sentite che meraviglia, o miei figli, quando l'anima è pesante, quando qualcosa non vi riesce, quando qualcuno vi umilia, vi offende, uscite fuori e guardate il cielo e le stelle e tutto si riequilibrerà. Grazie
1: a te Brunello, grazie.
0: Affascinare dal cielo. A voi, buona giornata.
1: Buona giornata
0: tutto.
1: E buon agosto, ciao. E tra l'altro, prima di fermarci per una breve pausa, questa cosa di guardare le stelle, per chi ha visto questo famoso film,

0: l'Odissea, c'è una delle scene iniziali dove Atena, interpretata da Zendaya, dice a Ulisse, che si lamenta che gli dei non danno messaggi chiari, e Atena gli dice: ma non ti basta guardare le stelle, guardare il cielo. E con questa citazione, che mi perdonerà Brunello Cucinelli, comunque io vedo come appunto guardare la vita con un po' di ottimismo o di speranza, ci fermiamo solo qualche minuto e poi proseguiamo con i nostri approfondimenti.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Riccardo Cotarella, presidente di Asso Enology. Come vi avevo già anticipato, naturalmente con Riccardo Cotarella vogliamo parlare degli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare sulla viticoltura e in questo periodo sulla vendemmia. Grazie per aver accettato il nostro invito e insomma partiamo da qui, da questi record di anticipi che continuano ad arrivare per la vendemmia.
8: Buongiorno, in effetti stiamo assistendo, ormai non è più una novità, ma diciamo una regolarità stagionale di anticipo di vendemmie sempre più evidenti, però vorrei un po' smorzare certe preoccupazioni che in questo momento aggrediscono i produttori, grazie anche a una comunicazione priva di conoscenze tecniche e scientifiche. Il clima è cambiato, non c'è ombra di dubbio. Intanto partiamo da un concetto fondamentale. Non è che ha portato vantaggio alla viticoltura, ma in un certo senso ha dato un cambiamento non del tutto negativo, se addirittura non positivo per certi aspetti. Tutti i vitigni italiani sono in maturazione tardiva, lei pensi che certi vitigni li hanno raccolti a novembre addirittura, vedete molti bruciati da Abruzzo, ma molti restituiti a maturazione tardiva. Questo anticipo ha portato ad una maturazione più evidente, vini più ricchi.
0: Aspetti, la fermo solo un attimo, magari proviamo a richiamarla perché purtroppo non la sentiamo bene e mi sembra talmente importante anche questa sua visione, appunto, di uscire da questa logica cambiamento climatico uguale effetto negativo, che proviamo a richiamarla per vedere se riusciamo a sentirla meglio. Ricordo Riccardo Cotarella, presidente di Asso Enology, lo abbiamo cercato perché abbiamo visto queste notizie, giustamente sono spesso così titoli o magari magari non sufficienti approfondimenti sul tema che le vendemmie, che tradizionalmente iniziano in estate ma in diversi momenti dell'estate, per via del cambiamento climatico vengono anticipate. E ci stava spiegando il presidente di AssoEnology che non necessariamente questi cambiamenti, come spesso accade nell'agricoltura, sono negativi, cioè è veramente un settore, un'attività umana che si evolve per definizione da quando è iniziata. E il tema appunto del perché può esserci anche uno sguardo ottimistico su questo è che, se sulle quantità, che naturalmente sono un modo per misurare la salute della viticoltura, è ancora presto per sbilanciarsi, invece sulla qualità prevale l'ottimismo, come ci stava spiegando Riccardo Cotarella, che abbiamo richiamato per farvelo sentire con una qualità migliore.
8: Eccoci qua, intanto premetto che sono in una vigna a ammirare questo bellissimo vigneto pieno di grappoli sani, per fortuna. Facendo il discorso di prima, sostenevo che molti vigni italiani, la quasi totalità, sono in maturazione tardiva. Questo anticipo non è stato del tutto negativo, ha cambiato i parametri, diciamo, dei costituenti importanti del vino, facendo a volte anche un favore, una cortesia all'aspetto qualitativo. Poi c'è da considerare una cosa: questo cambiamento climatico non è stato lasciato agire in maniera così volontaria come voleva lui, come voleva il cambiamento, ma è stato gestito in maniera tecnico-scientifica da noi enologi attraverso interventi nel vigneto, vedi il sistema di allevamento, vedi la scelta di treni più adatti, vedi la gestione molto innovativa dell'aspetto fogliare, protezione della luce solare che gravava sui grappoli. Quindi diciamo, non è del tutto negativo, grazie appunto a questi vigni italiani tardivi, ma anche all'intervento scientifico fatto in vigna. Quindi non ci sappiamo le vesti, perché non c'è nessuna ragione.
0: Ok, quindi c'è anche il tema, lei lo accennava, io dicevo la viticoltura ovviamente si evolve come tutte le attività umane, specie quelle che interagiscono con l'ambiente, e anche la tecnologia ha aiutato e sicuramente continuerà a farlo.
8: Sì, guardi, ormai bisogna sfatare queste alcune credenze che l'uva e il vino sono prodotti che vengono da soli, ci pensa la natura. No, la natura espone le piante come le persone a malattie, e noi dobbiamo ricorrere alla cura come facciamo con gli esseri, con noi stessi. Contemporaneamente, cambiando le condizioni ambientali, se avessimo lasciato la viticoltura a quella di 10 anni, di 20 anni, 30 anni fa, oggi i vigneti sarebbero del tutto distrutti o quasi. Grazie a questo approccio, ripeto, scientifico, e non il fatto che non arriva il parroco come qualcuno sostiene, la viticoltura oggi è una bellezza, salvo logicamente certi estremi del clima, certo, dove c'è grandine non possiamo aprire l'ombrello, no? E certo, quindi come tale, se la nostra industria c'è l'aperto, e come tale dobbiamo essere preventivi nell'approccio scientifici nell'adoperarsi, che comunque sia, ripeto, il cambiamento climatico ha portato danni in tanti altri settori, ma forse sicuramente la viticoltura e l'energia non è quella più danneggiata.
0: Certo, e tra l'altro comunque si possono anche fare delle cose per contrastare questi cambiamenti climatici, certo, o magari per esempio proteggere i vigneti, non un gigantesco ombrello per proteggersi dalla grandine, anche perché spesso è imprevedibile, però qualcosa si può fare.
8: Sì, come ripetevo prima, c'è da fare molto, abbiamo fatto, ma sicuramente pure in sé per sé, ma vede, il problema sta nel concepire la viticoltura come qualcosa di un divertimento o basato su posizioni ormai vetuste che non hanno più a che vedere con la realtà attuale. Cambiando il clima siamo cambiati anche noi, è cambiato l'approccio in vigna. Quindi, come tale, ripeto, non strappiamoci le vesti né i capelli, perché il cambiamento climatico non è l'elemento più preoccupante in questo momento nel nostro settore, anzi, oggi purtroppo siamo in una crisi di mercato, è questo che ci preoccupa molto.
0: Cioè la manca, diminuisce la domanda, questo se ne parla, no?
8: Sì, è un sistema, diciamo, un po' da rivedere, quello sì, molto in profondità. Abbandoniamo il discorso, in modo di dire, il cambiamento climatico, che ripeto non è quello il vulnus del nostro settore. In questo momento il mercato non risponde come rispondeva 5, 6, 7 anni fa, per motivi vari che non sto a elencare, tra cui questa aggressione scellerata, immotivata a volte, che il vino è contrario alla salute del genere, quando invece molti scienziati sostengono che il vino, se è consumato con moderazione e consapevolezza, è propedeutico alla salute umana. Quindi preoccupiamoci di questo. Guardi, approfitto di questa vostra di queste nostre interviste, colloqui, per esprimere un concetto che sto cercando di divulgare. Solo tanto a Senorio si preoccupa di questo problema. Noi bisogna che rispettiamo il vino, è un elemento di cultura, di tradizione, di innovazione, è un'icona dell'agroalimentare italiana. Centinaia di milioni di bottiglie vanno in giro per il mondo con scritto prodotti in Italia. Questa aggressione immotivata, questo approccio così negativo, di contrapposizione, masochistico direi, no? Non soltanto danneggia il vino, ma danneggia il nostro paese. E guardi, approfitto anche di una cosa, il vino non finirà mai di essere vicino a chi lo ama, a chi lo considera un bene della terra, a un qualcosa che identifica, è una bandiera del nostro agroalimentare. Quindi a questi signori si contrappongo con tanto animosità, direi, non vi preoccupate, il vino sarà sempre al centro dei nostri...
0: Certo, tra l'altro adesso magari la risentiremo in un giorno in cui le comunicazioni saranno più facili, però approfitto, visto che continuiamo a parlare dell'Odissea dei Greci, insomma, pensate al ruolo che ha avuto l'enologia e il vino fin dall'antichità, e lo dico da faccio questo coming out, lo dico da astemia, ma sono sempre stata affascinata da questa storia del vino come diciamo interazione tra appunto l'ambiente, la natura e le capacità dell'essere umano. Però appunto era molto difficile, insomma non era facilissimo il collegamento, ma intanto ringrazio comunque Riccardo Cotarella, presidente di Assoenology, rilancio il suo appello a usare toni meno così da crociata contro il vino, ovviamente l'abuso del vino come di innumerevoli altre sostanze e prodotti va stigmatizzato, ma non un approccio più consapevole. E abbiamo una breve pausa per la viabilità e poi ci ritroviamo per l'ultimo dei nostri approfondimenti.
9: Strade in diretta.
10: Ben trovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Milano-Brescia, a causa di un incidente, si registrano incolonnamenti presso l'uscita di Brescia Ovest da entrambe le provenienze. Sulla 8 Milano-Varese si verificano code per lavori tra Busto Arsizio e Castellanza per chi viaggia verso Milano. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, si viaggia incolonnati per un incidente tra Empoli Ovest e San Miniato Basso, direzione Livorno. Sulla carreggiata opposta, rallentamenti per curiosi. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code per un veicolo in fiamme tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Bologna. Passiamo sulla tangenziale di Napoli, dove per un incidente si registrano code tra Camaldoli e Capodimonte in direzione Capodichino. Queste le principali notizie, a più tardi.
7: '24 mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli agli ascoltatori che chiedono, intanto ringrazio sempre tutti per l'ascolto e per i messaggi, come riascoltare qualsiasi parte di questa trasmissione, qualsiasi programma di Radio 24, e tra l'altro faccio riferimento principalmente al sito, trovate tutto lì, potete riascoltare, scaricare il podcast e poi riascoltare quando volete, quando vi è più comodo, e tra l'altro sul sito trovate anche contenuti aggiuntivi, podcast originali, quindi appunto potete riascoltare tutto lì. E con questo però, per l'ultimo dei nostri approfondimenti, do il buongiorno a Raffaele Percannella, che è consulente geopolitico e militare. Con lui potremmo trattare mille punti, però torniamo sui due grandi scenari di guerra in questo momento, cioè magari quello di cui si parla meno oggi perché ci sono più aggiornamenti, novità su quell'altro, quello dell'Iran, però l'altro scenario, quello dell'Ucraina, ricordiamolo, la guerra in Iran, i bombardamenti in Iran sono iniziati il 28 febbraio, la guerra in Ucraina è iniziata nel febbraio del 2022. Quindi buongiorno Gianraffaele Percannella, e se le va bene, appunto, direi di partire da lì, dalla situazione dell'Ucraina e dell'atteggiamento che Putin, difficilissimo interpretare i piani del Cremlino, però sicuramente in questo momento momento sono in difficoltà entrambe le parti.
8: Buongiorno a lei e grazie per avermi invitato. Per quanto riguarda diciamo, il conflitto ucraino, per certi versi assistiamo a una parabola evolutiva abbastanza simile a quella che c'è stata nel più conflitto.

0: più recente è quello tra Stati Uniti, Israele e Iran. È una potenza militare soverchiante che ne aggredisce un'altra che oggettivamente ha meno disponibilità, però le reazioni sono state diverse. Mentre l'Ucraina ha, parliamo prima della reazione dell'Ucraina, l'Ucraina ha sviluppato una risposta tecnologica all'aggressione militare russa. E che vuol dire? Vuol dire che ha cercato di diluire la potenza offensiva, ricordiamo tutti la famosa colonna di 60 km di carri armati diretta verso Kiev, ha cercato di diluire quella potenza offensiva utilizzando degli strumenti che l'hanno indebolita, l'hanno resa inutile, prima con gli spalleggiati che sarebbero quei missili che si lanciano da spalla e poi ovviamente, come tutti sanno adesso, con i droni e con la guerra elettronica. Per quanto riguarda l'Iran invece l'evoluzione è stata diversa, è stata una diluizione del potere ottenuta allargando il conflitto sul Golfo. Però per certi versi siamo sempre nell'ambito di quella che è la guerra asimmetrica, cioè quella nella quale un aggressore militarmente più potente aggredisce un Davide, se vogliamo, quindi un Golia aggredisce un Davide e il Davide deve trovare una strategia per ingegnarsi. In questo momento l'Ucraina ha probabilmente il momento di migliore successo nei confronti del confronto della Russia e si vede anche dal fatto che si sviluppano delle crisi interne.
1: Certo.
0: Vuol dire che le crisi interne si sviluppano quando c'è tempo, ci si ha tempo per pensarci.
1: Certo, se no si è compatti appunto, come
0: esatto.
1: Forse, come per certi versi forse è successo in Iran, però ecco, spostandoci invece alla guerra iniziata diciamo il 28 febbraio, giustamente lei ha ricordato, è un attacco congiunto che coinvolge anche Israele e di recente... al di là del numero di volte che Donald Trump ha dichiarato finito il conflitto, ha dichiarato la vittoria, ha dichiarato la distruzione di tutti gli obiettivi e poi sappiamo che evidentemente non è così, quindi la CNN li ha contati, poi ci sono state le audizioni in Senato al segretario alla difesa Hexet con in particolare il senatore della Georgia Ossoff che gli ha ricordato anche qui quante volte era stata dichiarata vittoria e non è così evidentemente se la guerra continua. Però adesso c'è stato un allarme vero e proprio perché è difficile per gli Stati Uniti garantire contemporaneamente gli attacchi in Iran e anche la difesa di Israele. È un problema reale, concreto, di cui forse Donald Trump non è completamente consapevole.
0: Allora, guardi, io dividerei la sua domanda in due aspetti. Primo, la valutazione dell'efficacia strategica della comunicazione di questa amministrazione. Man mano che si è andata avanti nell'evoluzione del conflitto con l'Iran, questo peso che viene dato all'efficacia strategica della comunicazione dell'amministrazione trumpiana negli ambiti specialistici è diventato sempre minore, rimane sempre molto efficace dal punto di vista giornalistico perché viene effettuata con una modalità diciamo che guarda a quell'aspetto più che al campo di battaglia, però per chi si occupa di queste cose in maniera più tecnica ormai quello che dice Trump vale molto meno di quello che appare sui giornali. Premesso questo, sì, il problema è dovuto alla grande intensità dei combattimenti nelle prime settimane nei confronti dell'Iran, dove sono state dissipate in maniera diciamo abbastanza incontrollata una quantità di risorse importanti, di armi ad altissima tecnologia, il cui ricambio richiede molto tempo perché non sono costruite con economia di guerra e quindi ci vuole tempo. Probabilmente questo basato sul fatto che si riteneva plausibile una caduta dell'Iran nelle prime settimane di combattimento data la decapitazione. Era una diciamo un'ipotesi plausibile e quindi si poteva impostare una campagna su questa ipotesi. L'errore, se vogliamo, è stato sul gestire le conseguenze nel caso questa ipotesi fallisse. Questo ha portato a questa condizione dove la Marina americana nel Mediterraneo non si sente più efficace al 100% per coprire gli obiettivi designati per problemi di rotazione e di materiale e la costruzione soprattutto dei missili antiaerei, quelli che intercettano sia aerei a bassa quota, tipo i missili a bassa quota, tipo i Patriot, o i missili di intercettazione.

0: propulsione ad alta quota, che danno l'idea più che altro del volume di fuoco che è stato capace di generare l'Iran al punto tale di consumare queste risorse.
1: Certo, infatti il consumo degli arsenali, qui sono dati del New York Times, però tutti li considerano affidabili, metà dei famosi missili Patriot, quelli per i quali l'Ucraina chiede la licenza per poterli costruire, quindi intercettazione a bassa quota, poi Tomahawk, e più della metà di un altro tipo di missili sono già stati utilizzati, e quindi forse anche, come diceva lei, con una mancanza di equilibrio tra lo strumento usato, il missile, e l'obiettivo. Sappiamo che per esempio per abbattere un drone, ovviamente è uno spreco tra 10.000 virgolette un missile rispetto ad altri tipi di scelte per abbattere i droni, e gli droni, aggiungiamo, sono naturalmente, a differenza di questi missili, sono molto più veloci da costruire, quindi da rimpiazzare se vengono abbattuti.
0: Più, a parte la velocità nella costruzione, è proprio il costo unitario dell'unità che è molto basso, e qui ci possiamo ricollegare al discorso della guerra ucraino-russa. L'esigenza di investire una cifra adeguata per garantire protezione aerea in modo tale che il rapporto costo-benefici sia sostenibile a lunga distanza è un problema reale che gli americani e anche l'Occidente in generale sta affrontando con grave ritardo. L'Ucraina è molto avanti, ha sistemi antidrone il cui costo è comparabile a quello dell'obiettivo abbattuto, e quindi di conseguenza viene meno il principio fondamentale di chi attacca con i droni, cioè che si chiama attacco di saturazione, cioè ti invio talmente tanti droni che le tue difese, che sono molto costose e quindi non possono essere schierate in numero sufficiente, a un certo punto si esauriscono e io comunque riesco a passare. Questo va affrontato ovviamente con un'evoluzione tecnologica che consenta di risolvere il problema dei droni con costi, diciamo, comparabili. Chiaramente questo non vale né per missili balistici né per missili di crociera, dove i metodi di intercettazione a basso costo per il momento non esistono ancora.
1: Certo, lei menzionava la sottovalutazione probabilmente che c'è stata della reazione dell'Iran, e in molti accusano, ma dai tempi della sua nomina, il segretario alla difesa Pete Hegseth di non essere all'altezza, e tra l'altro da quando si è insediato ha licenziato molti generali per anche lotte interne al Pentagono, come probabilmente esistono in qualsiasi ministero della difesa, e adesso però queste dichiarazioni, anche la più recente, scateneremo un attacco definitivo, e poi Donald Trump che dice no, mi hanno pregato di non farlo gli stessi iraniani, forse un'altra variabile che non era stata presa in sufficiente considerazione era questa arma segreta, ma non segreta, dello stretto di Hormuz, perché quello si inserisce quasi l'arma forse più efficace che ha in questo momento l'Iran.
0: Guardi, adesso è troppo facile dire che gli americani hanno sbagliato, perché a 5-6 mesi è come giudicare una cosa a tanto tempo di distanza, quindi tutti possiamo elevarci a giudice. In realtà, quando si inizia una guerra, difficilmente si ha una certezza assoluta sugli esiti. Quindi il problema non è aver investito in un'ipotesi che poi in quel momento appariva altamente probabile, cioè decapitare la leadership iraniana e poi successivamente provocare un cambio di regime investendo su personalità. Infatti probabilmente lei sa il fatto che è stato poi successivamente riportato alle cronache che una delle personalità che si voleva investire era Khamenei Shahid, l'ex presidente dell'Iran. Ma comunque, detto questo, loro hanno investito in un'ipotesi. Questa ipotesi poteva anche essere una scelta corretta. Il problema è che quando si investe in un'ipotesi, la procedura deve prevedere il fatto che l'ipotesi non venga raggiunta, e quindi
1: un piano B.
0: Calcolare la gestione dell'eventualità. La gestione dell'eventualità sullo stretto di Hormuz, che non è una novità che ho scoperto io, che abbiamo scoperto i giornalisti adesso, è un asset strategico conosciuto negli Stati Uniti, doveva essere in qualche modo prevenuta, sia investendo diplomaticamente con gli alleati perché in quel momento gli Stati Uniti non avevano a disposizione dragamine a sufficienza per poter tenere aperto lo stretto, e sia presidiando in qualche modo le batterie costiere e tutto ciò che serve per controllare lo stretto in maniera più intensa, cosa che non è stato fatto, e quindi la risorsa è stata correttamente, diciamo tra virgolette, ma d'altra parte loro fanno il loro gioco, utilizzata dagli iraniani.
1: Certo. Non le chiedo previsioni perché credo sia impossibile farle, però magari insomma la torneremo a disturbare nelle prossime settimane per capire appunto cosa, come può evolversi la situazione di entrambi gli scenari di guerra. Intanto io la ringrazio molto, è stato chiarissimo, Gian Raffaele Percannella, consulente geopolitico e militare, e in ogni caso insomma buon agosto, noi siamo così fortunati da, appunto, da non avere né droni né missili sulle nostre teste. Grazie ancora.
0: Grazie a lei, buona giornata, e intervengo volentieri se mi richiamano. La ringrazio, salve.
1: Arrivederci. E io non mi resta a questo punto che ringraziare tutti voi ascoltatori per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. Ricordo ancora una volta, se avete piacere potete riascoltare tutto sul sito di Radio 24 e anche sulle altre piattaforme per quanto riguarda i podcast. Ringrazio Marco Santoro e Valentina Ternullo in redazione, Filippo Aureggi in regia. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
5: Sono le 8:59.
6: GR24, il sole 24 ore.

0: Guerra in Ucraina, continuano gli attacchi incrociati. Medio Oriente, coloni israeliani fanno irruzione in Cisgiordania. Incidenti sul lavoro, si muore anche per il caldo. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano la guerra in Ucraina, non si fermano i raid, sono 5 i morti dopo un nuovo attacco di droni da parte di Kiev nella regione di Mosca, mentre le bombe russe hanno ucciso 4 persone a Sumy e Mykolaiv.
1: Dopo la strage dei Bagnanti, a essere colpita è stata una zona industriale. Nella notte un attacco di droni da parte dell'Ucraina ha causato 5 morti e 6 feriti nella regione di Mosca. Ieri invece 2 attacchi di Kiev, uno contro una località balneare russa sul Mar Nero e l'altro nella penisola di Crimea annessa dalla Russia, aveva provocato 11 vittime e decine di feriti. Le bombe russe hanno invece ucciso 2 bambine, una donna a Sumy, mentre un'anziana di 89 anni è rimasta uccisa a Mykolaiv. Intanto Zelensky ha firmato un decreto per imporre sanzioni a entità e aziende coinvolte nella produzione di armi e nella fornitura di servizi al complesso industriale militare russo. Il presidente ucraino ha nominato un nuovo capo del servizio di intelligence, Rustem Umerov, che avrà il ruolo di coordinare la conclusione di nuovi accordi sui droni. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Secondo un articolo del New York

0: Times, l'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, la sicurezza delle navi e il personale. Restiamo in Medio Oriente. Coloni israeliani hanno fatto irruzione nella notte nei villaggi di Tel Fit e Jalud a sud di Nablus in Cisgiordania, lo riportano i media palestinesi. Negli attacchi i coloni israeliani hanno incendiato veicoli e attaccato le case dei residenti. Gli abitanti hanno sventato un ulteriore tentativo di incendio doloso di un edificio. Contemporaneamente si segnalano danni alla rete elettrica nella città di Madama. La cronaca italiana: un giovane di 19 anni di origini rumene ha perso la vita in provincia di Cremona mentre raccoglieva i pomodori. Il forte caldo insisterà sull'Italia almeno fino a venerdì.
1: Un ragazzo di 19 anni non può e non deve morire di lavoro sotto il sole cocente per raccogliere ciò che finisce sulle nostre tavole, così Silvia Guaraldi, segretaria nazionale della FLAI CGIL, commenta quanto accaduto a Stagno Lombardo in provincia di Cremona. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso. Quello che si sa è che il giovane di 19 anni di origine rumene, di cui non sono state rese note le generalità, era impegnato nella raccolta dei pomodori, si è sentito male ed è poi deceduto in ospedale. L'unico punto fermo, le temperature elevatissime. Dal 14 giugno, sottolinea ancora la FLAI CGIL, almeno 16 lavoratori agricoli hanno perso la vita. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì. Anche oggi 25 delle 27 città monitorate saranno da bollino rosso. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E la Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano nella bassa bresciana. Il decesso è avvenuto in seguito a un malore accusato alle 15.30 nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della Regione Lombardia vieta in determinate condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto. Un'altra vittima sul lavoro, ieri a Ercolano, un operaio di 54 anni è morto a causa di un incidente. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso l'equilibrio precipitando dal quarto piano. Adesso andiamo a sentire l'andamento dei mercati. Un buongiorno a Deborah Rosciani.
2: Buona mattinata a tutti. Dopo il nuovo record di Wall Street di ieri sera, in particolar modo sul Dow Jones, una situazione ieri positiva favorita dal ribasso delle quotazioni del petrolio, questa mattina l'Europa riparte di nuovo piuttosto bene con rialzi che sono ben superiori al mezzo punto percentuale a Parigi, a Francoforte e anche Milano, più 0,7%. Sarà un'altra serie di giornate importanti da guardare. Oggi per esempio comunicherà i conti di bilancio SpaceX, la società di Elon Musk, i primi conti trimestrali della sua storia da società quotata. È un appuntamento che arriva in un momento complesso per gli investitori che guardano in questo momento con molta prudenza al titolo quotato dopo la quotazione ha perso molto terreno. Piazza Affari, migliori titoli: Prysmian più 2,60 rimbalza dopo il calo di ieri, STM rimbalza dopo il calo di ieri più 2,48, Avio e Leonardo in rialzo di circa 2 punti e mezzo, Monte dei Paschi che comunica i dati in questi giorni, la grande protagonista delle operazioni bancarie delle ultime settimane, il titolo è di nuovo in rialzo anche questa mattina. I cali più importanti: Amplifon -1,8, di Assorin -1,20. E nelle giornate in cui sul mercato valutario si parla dell'accordo congiunto Stati Uniti e Giappone per sostenere lo yen, l'euro sul dollaro è a 1,15,09. È tutto.
0: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 10.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo con voi in versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan, mezz'ora di frullatino, podcast Dez America a seguire. Siamo già prontissimi, vedo Carmelo Lauricella in regia insieme a Lorenzo Nespoli, obbligato a lavorare anche in agosto.

0: Andrew Spannaus, eccoci qui. Salutiamo il professor Nello Cristianini, che è venuto a trovarci dall'Università di Bath in Gran Bretagna per presentarci il suo ultimo libro sull'intelligenza artificiale. Si intitola Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine. Io partirei da qui, dall'inizio un po' del libro, perché questa è una storia che, se volete, inizia in Australia, a un'olimpiade dei matematici, quando viene dato un tema a dei geni della matematica che comprende anche un'espressione matematica molto nuova, linea soleggiata. Allora, vabbè, tutti questi matematici risolvono chi vince la medaglia d'oro, chi un po' meno bravo, eccetera. Contemporaneamente anche l'intelligenza artificiale risolve questi problemi. E l'intelligenza artificiale avrebbe vinto la medaglia d'oro, nel senso che li risolve in maniera ottimale. C'è un problema, che questo concetto di linea soleggiata l'intelligenza artificiale non l'aveva inserito nessuno come nozione. E allora da qui Nello Cristianini si pone la domanda: ma l'intelligenza artificiale può anche apprendere delle cose che non le sono state date come input?
1: È il tema del giorno, il tema del libro è proprio questo. Se questa macchina che stiamo costruendo è in grado di comprendere delle cose originali. Perché? Perché da un lato si ripete talvolta: ah, è solamente in grado di rigurgitare cose che ha letto. Un pappagallo. E dall'altro la osserviamo fare cose
0: nuove, cose inedite.
1: Ma a parte il concetto matematico inedito in quella domanda, ogni domanda alle Olimpiadi è inedita, perché altrimenti gli studenti l'avrebbero vista. Era disegnato tutto in modo tale che non c'era modo di rigurgitare niente, andava compreso. E la macchina ha preso la medaglia d'oro.
0: Ha compreso. Il che vuol dire, da qui diciamo, Nello Cristianini spiega come ragiona la nostra mente, e nessuno lo sa, cioè quali sono le connessioni neuronali per le quali noi poi sviluppiamo i nostri pensieri, e da qui bisogna capire quali sono e come funzionano le reti neurali dell'intelligenza artificiale.
1: Sì, se fossero piccine piccine sarebbe facile dipanare la matassa, ma ormai gli ultimi modelli Mythos a 10.000 miliardi, la parola non c'è in italiano, trillions, 10.000 miliardi di connessioni. In quei numeri c'è scritta la conoscenza che ha assorbito la macchina addestrandosi, studiando. Andare a decifrare quello che c'è scritto lì dentro non è banale, ed è il lavoro di alcuni scienziati che da alcuni anni fanno solo questo.
2: Ma questo comunque è coerente con quello, almeno da come capisco io, con quello che ci hai spiegato l'anno scorso quando eri qua, anche nel tuo precedente libro, cioè che l'intelligenza artificiale non è che rigurgita, nel senso che insegniamo che 2 più 2 è uguale a 4 e ci dice io so questa cosa, no, sa che tutti dicono, e tutti dicono sempre che 2 più 2 è 4, e quindi no, impara che il sistema più o meno così lavora in termini di probabilità, e quindi non è che se gli facciamo una domanda su una parola che non ha sentito, allora finisce a dire no, non ho mai sentito questa parola. Cercherà di, appunto, ragionare su questo come può fare parte di un discorso, e quindi o inventerà qualcosa o ci azzeccherà.
1: Sì, dunque le nozioni di base le ha lette, quindi tutti dicono che Milano è Lombardia, se lo dicono quasi tutti, la macchina dice che sarà in Lombardia. Poi, se gli chiedo invece qual è il capoluogo della regione in cui si trova Bergamo, magari questa frase non l'ha vista, però riesce a collegare fonti diverse. Bergamo è in Lombardia, la Lombardia è un capoluogo, il capoluogo è Milano, e risponde, collegando tante cose. Questa capacità di collegare, fatta su scala immensa, questo è un esempio stupidino, ma su scala immensa, sì, le consente di risolvere problemi nuovi.
0: Tra l'altro ci fa notare un ascoltatore, se volete mandare domande via,

0: WhatsApp al 349-238-6666 o chiamandoci all'800-24-0024. Parleremo fino alle 11 con Nello Cristianini, anche con le vostre domande, i vostri enigmi sull'intelligenza artificiale, e il buon Cristianini è qui a rispondere. Un ascoltatore ci fa notare, come ci avevi detto tu prima, che tra un'ora e mezza, un'ora e un quarto, alle 11.30 c'è grande attesa per la prima enciclica del Papa su questi temi, Magnifica Humanitas, proprio sui
1: ci faremo fare un riassunto dell'intelligenza artificiale.
0: Cristianini è qui a darci una grande anticipazione dal Vaticano.
2: Io ho pranzato con un teologo che ha preso parte a quel progetto lì e ho tentato di tirargli fuori le informazioni segrete. Volevo andare a scommettere sui poly market.
0: Ecco, sì, a scommettere
1: con insider information. Meno male che non hai commesso questo reato, insomma.
2: Questo peccato. No, ha detto che non ne sa niente. Ha detto com'è. Io non so di cosa stai parlando. Ha detto.
0: Ma se ha collaborato, meravigliosa questa cosa. No, però entriamo veramente nello specifico sul tema della comprensione, cioè le macchine che comprendono. In che senso possiamo dire che una macchina comprende e non semplicemente calcola o elabora tutte le nozioni che gli abbiamo inserito?
2: Bravo, è anche una questione di linguaggio. Intanto diciamo che sicuramente non è un essere umano. Cioè l'idea che ci obbligano a distinguere, anche con la polemica di Veltroni, sembra quasi che la scelta sia, ma è un essere umano o è un pappagallo? Come se non ci fosse un mondo intero in mezzo, no? È ovvio che anche un gatto può comprendere delle cose. Allora vi do un esempio più banale. Se voi giocate a briscola, non so se giocate a briscola, gli americani non giocano a briscola.
0: Però
2: io ho fatto una fatica ad addestrare entrambi i miei figli a giocare a briscola, che loro sono gli unici a scuola che giocano a briscola.
1: È una roba di forma mentis italiana.
2: Bisogna conoscere. Però se il cane vi guarda che giocate a briscola e dopo un po' di tempo inizia a scodinzolare quando tirate su un 3 di briscola, voi direte, sto cane ha capito qualcosa, perché ha capito che conta qual è la briscola in questa partita qui, questo è un 3, il 3 vale 10. Se il cane scodinzolasse alla vista di un 3 di briscola, direste, ha capito. Non in modo umano, ma ha creato un concetto astratto. Questo tipo di cosa qui c'è, ed è misurata. Guardare tanti esempi, creare un'astrazione, creare una gerarchia di concetti astratti e usarla per scodinzolare, questo è garantito.
1: E facciamo a livello di trillions e diventa una cosa proprio
2: l'effetto della scala.
0: Un ascoltatore, Nicola, va oltre e dice: ma potrebbe a questo punto politicizzarsi l'intelligenza artificiale, cioè elaborare anche un pensiero politico sulla base di una ideologia?
2: Questo magari posso parlare più avanti, quando abbiamo messo un po' di basi. Se uno volesse chiederle di più che altro. La politica è un fatto di opinioni, no? Però i fatti li sa, e se uno chiede risolvimi il problema di, ecco la politica, no? La macchina ha qualche soluzione.
0: La Perché la politica in teoria dovrebbe risolvere i problemi,
1: però,
0: non formarsi solo
1: delle... Io ho dell'esperienza diretta, nel senso, io scrivo articoli in italiano, no? E invece di fare lo spell check magari... A volte metto dentro una cosa intelligenza artificiale, se sono di fretta, controllami la grammatica se ho sbagliato qualcosa, no? E se io non dico al modello, stai attento a non cambiare nessun giudizio, nessun fatto che ho messo, quello cosa fa? Tende a ammorbidire tutto quello che scrivo. Cioè io metto un giudizio un po' duro su Trump o qualcosa, e siccome...
0: È democristiano, allora. Si è politicizzata in maniera...
2: Ma questa frase qui non è...
1: Tende a smorzare i miei giudizi e i miei concetti. Tende a fare questa cosa. Quindi, in un certo senso, è politicizzato perché è influenzato dal clima generale che trova.
2: Ma lì hanno una gran paura, no? Poverini. E già da decenni, già al tempo che c'erano solamente social media, continuavano a chiamare Zuckerberg al Senato, a sgridarlo. Sì. Adesso hanno l'incubo. Da qualunque lato la macchina si esprima, qualche giornalista può prendere quella frase lì e dire la macchina ha detto questo. Il loro incubo ogni sera è che la mattina si svegliano e c'è uno scandalo. Quindi hanno istruito la macchina a non dire niente di controverso. Conclusione è, come dice Alessandro Milan, è democristiano.
0: Sono democristiano.
1: Quindi io dico, non cambia nulla di quello che ho scritto.
0: Quindi la cosa importante, se ho capito, è che anche le big tech americane non è che puntano ad avere delle intelligenze artificiali più potenti, ma a lavorare proprio sul tema di come le macchine possono comprendere.
2: Devono... Per motivi di sicurezza ormai è chiaro, e c'è un famoso articolo di Dario Amodei che si chiama L'urgenza dell'interpretabilità.
0: Dario Amodei, quello che ha fondato Anthropic, con la sorella.
2: Con la sorella, esattamente, che sono interessanti. Questo libro è molto basato sugli articoli pubblicati da Anthropic. Lui dice che è inaccettabile, secondo lui, che usiamo una macchina in questo modo, sempre più influente, e non comprendiamo il meccanismo. Dice, non è mai successo nella storia della tecnologia che non comprendiamo i meccanismi che usiamo. E quindi dice che bisogna investire per decifrare. Decifrare è interessante per motivi di sicurezza e di controllo. Quando la macchina dovesse superarci, dovremmo sapere come controllarla, ma in più al beneficio che ci risolve una controversia filosofica da quattro soldi che non serve a nessuno, ma che faceva venire i problemi all'ego di molti filosofi, se sta macchina è in grado di comprendere o no. Abbiamo dei dati, finalmente.
0: Infatti c'è il rischio, detto dalle stesse persone che elaborano l'intelligenza artificiale, che l'intelligenza artificiale diventi un po' troppo potente senza che ne comprendiamo i meccanismi.
2: Quella è la causa dell'investimento. Il beneficio collaterale di vedere cosa dicono i filosofi è un piacere separato.
0: Infatti Anthropic ha una filosofa, ce ne parlavi, e guarda, un ascoltatore, Paolo da Treviso, forse si legano le due questioni, chiede: potete chiedere su quale tipo di morale si sta formando l'intelligenza artificiale, anche dal punto di vista religioso, cattolica, ebraica, altro?
2: È esattamente la domanda. È proprio un bel... il libro ha il terzo atto su questo, perché... Ora, bisogna dire, ci sono tanti modi di fare filosofia e sono tutti belli, e sono tutti interessanti, però c'è un tipo di filosofo fra i mille che conosco di persona e mi dà un po' fastidio. È come è quello che va a vedere l'incontro di calcio sugli spalti, dopo 90 minuti di partita è finita, va negli spogliatoi e spiega ai giocatori cosa hanno fatto. Questo a me serve a poco, perché loro sanno benissimo cosa hanno fatto, non gli serve questo, no? L'altro tipo, invece, è quello che fa qualcosa. Anthropic ha assunto la signora Amanda Haskell, dottorato in filosofia etica.
0: Perché? Lei, perché lo ha fatto?
2: All'inizio volevano che si occupasse di dire alla macchina come comportarsi, cosa non fare. Loro pensavano, da ingegneri, questa farà l'elenco dei divieti: non dire le parolacce, non insultare le minoranze. Questa ha capito subito che non esiste l'elenco dei divieti. L'etica non è un guinzaglio. Si spiega alla macchina, lei è incredibilmente coraggiosa, ha coraggio di farsi anche criticare. Si spiega alla macchina perché, qual è l'obiettivo, cosa vogliamo che tu sia, cosa ci aspettiamo da te. Ecco perché vogliamo che tu faccia le seguenti cose. È come una lettera a un figlio. Sembra pazzesco, addestrano la macchina su queste lunghissime lettere, che all'inizio erano segrete e lei chiamava internamente l'anima di Claude. E ora invece l'hanno svelato, è uscito fuori così per sbaglio. Quindi
0: Che cosa possiamo sapere di queste lettere? Cioè, che cosa...
2: Ci sono delle frasi incredibili. Dice: non devi fare mai male a nessuno, anche se te lo comandassi io, per esempio. Oppure dice: non devi mai fingere di essere un essere umano con nessuno, salvo che non sia un gioco di ruolo in cui l'altra persona è consapevole. Pensate com'è sottile. Ci si fida che la macchina distingua. È molto interessante l'approccio, perché sta funzionando.
0: Bene, insomma, è fondamentale trovare le domande giuste. In questo caso una filosofa che si mette lì, ragione giuste, che poi giuste. Chissà se sono giuste per decreto, se sono giuste in base alla filosofia e alla morale di quella persona.
2: È il coraggio che mi piace. L'idea è che, da un lato, abbiamo fatto sta macchina proprio col cacciavite, neurone dopo neurone. Nel libro lo chiamo il livello microscopico, è come descrivere un gatto in termini di atomi. E poi però emerge spontaneamente dall'addestramento un livello di mezzo, con i concetti, le idee che descriveremo dopo, le cose che la macchina impara quando vede la briscola. Lo chiamo il livello di mezzo, mesoscopico. Ma in alto, quando la macchina è abbastanza grande e complessa, c'è questo livello macroscopico in cui è più facile parlarle. È chiaro che non è un essere umano, è chiaro che non ha sentimenti, non ha identità, ma è più semplice istruirla e controllarla parlandole.
1: Quasi come i tre livelli di Platone, insomma, mi stai preoccupando.
2: Ai, Platone.
0: No, ricordiamo, siamo
2: 22
0: con...
2: 22 minuti dall'inizio, ci è arrivato Platone.
0: Siamo con Nello Cristianini, autore di Forma Mentis. Tutti questi concetti sono ben spiegati. Nello Cristianini, devo dire, leggete il libro, perché ha una capacità straordinaria, cioè quella di spiegare concetti complicati con degli esempi molto alla mano. Che è perfetto, no? Per cercare di capire tutti quanti quello di cui stiamo parlando, che sono questioni molto complicate. Per esempio, ti concentri molto nel libro sulle reti neurali, no? Che sono un po' l'equivalente della macchina del nostro cervello, l'equivalente per la macchina delle nostre reti neuronali. Che cosa sono queste reti neurali? Allora, tu hai parlato di lasagne in questo caso.
2: Per tutta la trilogia dei tre libri precedenti ho evitato di... Adesso mi sono creato un casino. Ho evitato di parlare di reti neurali perché, secondo me, complica la lettura e non aggiunge molto. E tutti mi hanno sempre chiesto, editori, colleghi, giornalisti, firma copie, spiegaci sta rete neurale. Io dicevo, secondo me ti rovino il libro. Adesso ho deciso, l'avete chiesto,
0: spiego cosa sono le reti. Adesso ve le beccate.
2: Però,
0: le reti,
2: se non vi piace, saltate il capitolo.
0: No, va bene, ma no.
2: L'importante è che, se uno apre la testa di un animale o di una persona

0: un topo e guarda dentro, nel cranio, non vede le idee, vede un tessuto biologico nervoso. Se prende il microscopio, vede delle cellule. Se le colora con il colorante giusto, vede i neuroni.
1: E infatti anche gli scienziati che studiano il cervello umano non è che capiscono esattamente quali siano le connessioni elettriche per le quali si sviluppano le nostre idee. No.
0: Noi queste cose le sappiamo da 100 anni, perché tra l'altro Camillo Golgi a Pavia le ha scoperte. Comunque il punto è che una rete di neuroni si possono imitare, si possono simulare. Una rete di piccole cellule collegate fra loro con dei filamenti in rete, simulata in modo semplificato in un computer, computa. Si sa dal 49, sono decenni che sappiamo che si può computare simulando una rete di neuroni biologici. Ora l'abbiamo fatta con 10.000 miliardi di connessioni in un computer grande che ha 200.000 processori, che ha letto 500.000 libri. Questo è il computer che si usa oggi, ma alla fine è una rete di neuroni simulata. Lì dentro, da qualche parte, la macchina sa che Milano è in Lombardia. Dove? Lì dentro, da qualche parte, si sa il concetto astratto di tono adulatorio, email fraudolento, software con un rischio di vulnerabilità.
1: Però non sappiamo dove, come nel nostro cervello.
0: E c'è della gente che è pagata per cercare di capire dove.
1: Però Andrew, scusami, perché in America, e ce l'hai spiegato anche sia nel podcast sia in questa trasmissione, ultimamente Donald Trump si dice abbia cominciato a nutrire dei dubbi sul superpotere di chi gestisce l'intelligenza artificiale? Che cosa esattamente lo inquieta?
2: Donald Trump è un profondo pensatore che si pone delle regole etiche su qualsiasi cosa che deve affrontare.
1: Deve fare il sarcastico sempre.
2: No, ecco, no.
1: Immagino che sia
2: scusa,
1: sarcastico.
2: Scusa, ero partito
1: conoscendoti
2: male.
1: Immagino sia sarcastico.
2: Adesso come un modello large language model, dice: oh scusa, non avevo basi per dire questa cosa, adesso dico un'altra. No. Allora, partiamo da questo. Le statistiche, i sondaggi, ma anche l'opinione pubblica, il dibattito politico, oggi ci dicono che c'è grande preoccupazione per l'intelligenza artificiale. Va su più fronti, potete ascoltare il podcast, dalla costruzione dei data center, la gente è arrabbiata perché consuma troppa energia, con troppa acqua, fanno queste enormi cose. Preoccupati per i social media, per i modelli, come cosa fanno alle persone. E c'è preoccupazione per il lavoro, come cambia il lavoro, eccetera. Quindi se una statistica pazzesca, gli americani tra 14 e 29 anni, tra loro solo 18% si sente positivo verso l'intelligenza artificiale. 18%.
1: Quindi perché la novità spaventa?
2: C'è una
1: impaurisce.
2: Io ho un'altra idea di come si utilizza la tecnologia male, purtroppo, in molti casi. Nel senso, io non voglio parlare con una macchina di intelligenza artificiale quando telefono a una società, un'azienda che mi deve aiutare. Non voglio parlare con una macchina perché fa schifo e non mi dà il servizio che mi dà l'essere umano.
1: Chiaro. Okay. Anzi, io l'ho detto, sai cosa rispondo sempre alla macchina? Voglio parlare con un operatore umano.
2: Ripeti. Poi lei ha tutte queste funzioni che utilizziamo, che sono eccezionali, e poi alcuni che vengono utilizzate per risparmiare soldi e complicarci la vita, e questo mi fa arrabbiare di brutto. Però, a parte questo, quindi c'è una pressione anche dai repubblicani nella società, dei conservatori, verso la politica, di dire dobbiamo andarci piano con l'intelligenza artificiale. Non è che possiamo avere questa deregulation, perché questo è stato l'approccio dell'amministrazione Trump, cioè liberiamo tutto, sprigioniamo tutto per essere più forti.
1: E adesso.
2: Però l'idea era: facciamo una regola, un ordine esecutivo, naturalmente, evitiamo il congresso, ma una regola che dice che ogni nuovo modello deve essere approvato dall'amministrazione. Poi hanno detto no, sarà in modo volontario, e poi non l'ha firmato alla fine perché qualcuno gli ha telefonato dietro le quinte e ha detto non farlo, dai.
1: C'è una domanda,
2: quindi alla fine non fa nulla.
1: C'è una domanda interessante in termini sociali più che funzionali, chiede un ascoltatore: è ormai abbastanza evidente che l'intelligenza artificiale sposterà il concetto di lavoro umano verso altre sponde, chiede questo ascoltatore. Non essendo una tecnologia di transizione, in che modo le persone potranno ottenere un reddito da un contesto lavorativo che funzionerà sempre di più senza l'uomo? È il grande tema, insomma.
0: È importante. Entrambe le cose sono importanti. Bisogna anche continuare il pezzo di prima. È tutto importante. La gente ha diritto di essere ansiosa e fanno bene essere ansiosi. Non è che siano a colpa loro. Per il lavoro e anche per la questione delle aziende che abbiamo detto. E secondo me l'ansia nasce, poi parliamo anche del lavoro, l'ansia viene fuori. Guarda, a me viene la storia della tassista di Sarzana. Io vado a Sarzana al Festival della Mente 2 anni fa, mi prende in macchina la tassista e mi porta al festival e mi chiede lei di cosa parlerà oggi. Io dico: parlerò di intelligenza artificiale.
1: Aia.
0: No, mi ha chiesto la domanda più classica che sento in Italia. Ah, ma lei è pro o contro?

0: sintetiche, sì. Il prof vi risponde. Grazie, Antonio.
1: Sì. Ecco, allora, la prima quesito è perché l'Italia non si è dotata di un modello LLM nazionale paragonabile, non dico al Cloud, ma al Mistral. Il secondo è se, diciamo, avrà speranza ad avere l'intelligenza artificiale Factory, perché entro dicembre la Commissione Europea deciderà dove allocare queste factory di intelligenza artificiale, e se il governo sta facendo qualcosa, ha capito l'importanza, che se noi non ci dotiamo di questa LLM l'Italia praticamente scompare dal punto di vista tecnologico.
0: Prof, grazie. Che dici? Grazie.
2: Secondo me è sempre meglio essere autonomi e partecipare. Uno strumento nazionale ci sarebbe utile, almeno a livello europeo, perché tra l'altro è utile anche avere uno strumento condiviso con gli altri europei, ma non dipendere da paesi terzi. Sarebbe utile per mille motivi. L'abbiamo visto oggi, come è facile oggi in questi tempi spegnere un interruttore, togliere l'aiuto.
0: L'Italia, no? La vedi bella l'Italia settata su questo, pronta, ingaggiata,
2: diciamo, che
0: sta prendendo.
2: Io ho tanti amici che lavorano in questo campo e non hanno colpa di niente, ma è ovvio che siamo molto indietro. Parte della ragione è che abbiamo speso un sacco di tempo a spiegarci l'un l'altro, uno quanto siamo bravi e due che sta cosa è una grande bufala. Ora che sta cosa non è una bufala, dobbiamo recuperare il tempo. Ma non c'è niente di male a recuperare il tempo, invece che dimostrare che avevamo ragione. È meglio
0: recuperare il tempo. Guarda, no, ho parlato di bufala, siccome c'è Giampiero da Prato che credo mi ha detto, non so, pensa che sia una bufala. Giampiero da Prato, no, non voglio anticipare.
3: Sì, buongiorno. Senta, le volevo dire, come... la bufala intendo dire che noi andiamo su internet e cerchiamo un articolo qualsiasi, io faccio il tecnico, io mi ritrovo un sacco di articoli, tutti nome, cognome, indirizzo, eccetera, via, codice, tutto quanto. Ora, una intelligenza è una parola, l'intelligenza non è una parola esatta, secondo me. Automazione la posso accettare, ma intelligenza no. Per fare il semplice motivo che l'intelligenza alla persona che pensa, che diverte,
0: ma è
3: che
0: esattamente
3: cambia,
0: però Giampiero, è esattamente il cuore di questo libro di Nello Cristianini, che ci vuole spiegare invece che adesso l'intelligenza artificiale ormai comprende.
2: Ma ha ragione Giampiero di Prato, perché se noi
0: non è
2: lo spieghiamo
0: solo automazione.
2: No, ma finora abbiamo parlato d'altro. Finalmente parliamo del tema. Do un esempio semplice e poi da sole generalizzate. Il caso semplificato degli scacchi. Il programma Alfa Zero, che nel 2018 batte da solo tutti i programmi scacchisti che erano già sovrumani per conto loro. In 9 ore di addestramento, senza alcun esempio di partita umana o regole umane, ha giocato contro se stesso e è diventato sovrumano. Cosa è successo qui? Ma la cosa importante è cosa non è successo. Così risolve la domanda di Giampiero. Non ha memorizzato regole umane perché non ne ha ricevute. Non ha visto esperienza umana perché non l'ha ricevuta. Non vince utilizzando la forza bruta, ovvero calcoli, perché computa molto meno che il suo altro avversario informatico, Stockfish, computava migliaia di volte
0: di
2: meno.
0: E quindi ha imparato.
2: Non solo, non ha memorizzato nemmeno le proprie partite, perché il modello è di gran lunga più piccolo dell'esperienza che ha visto. Unica spiegazione, ha generato un modello astratto del gioco, ovvero... avendolo poi aperto nel 2022,
0: sì,
2: un gruppo di scacchisti e di informatici hanno trovato il neurone che si attiva solamente alla vista di uno scacco matto, in qualunque posizione concepibile. Un altro neurone che si attiva quando si controlla il centro. Un altro gruppo di neuroni ha imparato che la regina vale quanto 9 pedoni, lo stesso numero che si dà agli studenti di scacchi. Questa macchina da sola ha generato un modello astratto di concetti collegati fra loro che l'aiutano a comportarsi bene in condizioni mai viste. Questa forma qui è come il cane che scodinzola quando vede la briscola.
0: Quindi vuol dire che ha imparato da sé. Ecco.
2: Imparare si fa da anni. Generare un modello astratto del problema e usarlo per comportarsi è una forma di comprensione, non umana, senza sentimenti, ma c'è. Applichiamo questo al problema più complesso di comprendere tutti i testi scritti del mondo, quello che fa Claude, e collegarli insieme. Dentro la macchina Claude si trovano altri neuroni, non questa volta attivati dallo scacco matto, ma attivati da concetti estremamente sofisticati. E dopo, se volete, ve li racconto per convincervi che non è un caso di forza bruta o memorizzazione.
4: A proposito di trovare qualcosa di Anthropic, c'è il caso di Mythos, questo, cioè, nuovo modello che

0: si dice sia capace di scovare problemi, falli in tutti i sistemi elettronici, computer eccetera, e quindi addirittura hanno detto non pubblichiamo, non lo rendiamo pubblico perché dobbiamo capire quanto è pericoloso e proteggerci.
1: Ci insegna tante cose questa storia e possiamo dirle tutte quante. La prima è questa: Mythos è l'ultimo modello della famiglia di Claude, il più avanzato di tutti, appena fatto, e il più grande, ma di gran lunga. Però è stato giudicato troppo avanzato per essere messo in pubblico. Lo hanno segretato il governo e le aziende. Perché? Perché è stato costruito per essere un bravo programmatore. Neanche non abbiamo parlato di questo. Oggi i computer programmano benissimo gli altri computer, veramente bene, e vengono usati in gran parte per generare la prossima generazione. Pensate a cosa abbiamo detto. Un computer che genera il prossimo modello intelligente è un altro che viene usato per decifrarlo. Siamo in un mondo, negli ultimi 3 anni il mondo è cambiato. Ecco perché bisogna stare attenti a non dire cose antiche e banali. Sto molto attento io. Il mondo è cambiato. Le idee mancano. Le categorie per giudicare questo mondo. Ci serviranno i filosofi, quelli bravi, perché c'è da creare un altro linguaggio. Adesso Mythos ha imparato a programmare. Gli è andato ad esaminare del software già esistente. È un software open source che manda avanti l'intera internet. È un ecosistema di software open source che usiamo da Mozilla, Firefox, ai programmi che leggono i file MP4, i filmini, i server, tutto open source. E lui ha trovato dentro delle falle, dei difetti, che messi in fila, non da soli, aprirebbero la porta agli hacker e bloccherebbero tutto.
2: Per questo è stata...
1: Dopo vi do un esempio cosa vuol dire mettere in fila, se volete. E quindi hanno preso paura, perché messo nelle mani sbagliate nel giro di... Vi ricordate al tempo del 2000 c'era il famoso software bug, il baco del 2000?
2: Sì, sì, sì. Erano tutti terrorizzati. Cosa succederà?
1: Il Millennium Bug. Eppure tutti sapevano da anni che il 1 gennaio sarebbe arrivato. C'era il preavviso ed era comunque un problema. Questo è uguale, ma si chiama Zero Day. Quando esce abbiamo Zero Day Notice, preavviso. Questa macchina ha trovato una serie enorme di Zero Day problemi che sì.
2: E che si fa in quel caso?
1: Si blocca tutto e la macchina contribuisce a produrre le toppe per rappezzare questa cosa finché è segreta.
2: Questo finché c'è un'etica di chi...
1: C'è stata chiarissima. Hanno creato un consorzio di molte aziende, banche e software. L'hanno chiamato Glasswing Project, c'è su internet. Questo consorzio di aziende insieme stanno testando tutto il software possibile delle banche, delle tre, per ripararlo. Ma non è che Mythos ha rotto, ha trovato una cosa che gli esseri umani non hanno trovato in 27 anni.
2: Va bene, professor Cristianini, ti ringraziamo. Sempre interessante chiacchierare di intelligenza artificiale con te. Ricordo che Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine, la trovate in tutte le librerie. Ora lasciamo la linea a una nuova puntata di That's America, perché il frullatino di Uno Nessuno 100 Milan è già pronto per domani alle 9.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
0: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: I podcast originali di Radio 24.

0: Andrew, potresti portarmi a fare una gita a Dante?
1: In Virginia? No, io ti posso portare a Dant.
0: Ah, e non so, ad Atene allora potresti portarmi, ma sempre negli Stati Uniti, eh?
1: Athens, ce ne sono più di uno.
0: A San Francesco?
1: San Francisco!
0: Sì, vabbè, ma come parlate? Che arroganza, ma siete sempre così... Yankee, perché?
1: That's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Eh sì, perché se avete intuito, parleremo in questo episodio dei bizzarri nomi di alcune città americane. Bizzarri, va bene? Va bene?
1: Ci divertiamo, sì. Un po' ripercorre un po' la nostra storia anche. E quindi facciamo invece di keywords, facciamo key names.
0: Key names, attenzione, località, vediamo.
1: Primo e particolare, Nouvelle-Angoulême.
0: Scusami, no. No, vabbè, detta così, sembra quasi... Vabbè, no, non farò dei doppi sensi, però ridiccelo.
1: Nouvelle-Angoulême.
0: Molto bene, poi...
1: Poi Dant, abbiamo già incontrato.
0: Dante.
1: Truth or Consequences.
0: Ma che è? Un gioco. Cioè...
1: Dite tutti voi italiani truth 5 volte di fila.
0: Va bene.
1: Intercourse. E se sapete bene l'inglese, state tranquilli, poi vi spiegheremo.
0: Va bene. Allora, i nomi delle città, o meglio dei paesini, non è che ci concentriamo sulle, vabbè, a parte San Francisco, le grandi città, ci sono effettivamente delle località che portano dei nomi un po' bizzarri, no?
1: Sì, ma andiamo dalle grandi città, da New York, Los Angeles, fino a Roma e Athens.
0: Roma e Atene, hanno inventato loro Roma e Atene, no, vabbè.
1: Per poi arrivare a nomi davvero provocatori, come abbiamo... cominciato a accennare.
0: Partiamo dalla tua città, New York.
1: New York City, tipico con la new, no?
0: New.
1: Si va nel nuovo mondo, si metteva new davanti. Abbiamo tanti posti così, quindi arrivavano i coloni dal vecchio mondo e dicevano facciamo una nuova Amsterdam.
0: E infatti si chiamava così, new. E perché New York allora?
1: Si chiamava Amsterdam perché prima c'erano gli olandesi. No, era un insediamento olandese ai primi del 600, ma ancora prima era arrivato qualcun altro.
0: Guarda un po'.
1: Un italiano.
0: Eccolo lì.
1: Giovanni da Verrazzano, 2R2Z, nel 1524, e aveva chiamato quel posto Nouvelle-Angoulême.
0: Scusami, ma perché Giovanni da Verrazzano, italiano, deve chiamare Nouvelle-Angoulême? Ma
1: sì,
0: poi cosa
1: terribile.
0: Vuol dire? Ma
1: perché cosa... la famiglia del re che l'aveva appoggiato,
0: sì,
1: sostenuto, era la famiglia Angoulême.
0: Ah.
1: Hai capito? Quindi questo italiano va a dare, poteva essere...
0: Cioè un prezzolato, no, un mercenario.
1: È così, vabbè, si sa anche Cristoforo Colombo è andato con i soldi dei spagnoli.
0: Sì,
1: no?
0: Ma voglio dire, cioè ha tradito un po', lo dico con rispetto verso... gli eredi di Giovanni da Verrazzano, ma ha un po' tradito gli ideali italiani in nome dei patroni francesi e ha chiamato Nouvelle-Angoulême.
1: Oh, chi paga?
0: Chi
1: però
0: paga,
1: non ragione. È rimasto così, è diventato New Amsterdam.
0: Ma meno male, Andrew Spannaus è nato, I was born in Nouvelle-Angoulême. No, non suona bene.
1: Ci sono altri posti in America così e poi te li racconterò. Comunque, diventa capitale della provincia della New Netherland. Netherland vuol dire...
0: Olanda,
1: Paesi Bassi. Ma poi arrivano gli inglesi, prendono il controllo nel 1664 e danno il nome del duca di York e quindi diventa New York.
0: Questa è una breve storia. Sì, effettivamente Nouvelle-Angoulême sarebbe stata più bella. Più bella per prendermi in giro. Ecco, il New... c'è un po' ovunque, d'altronde gli Stati Uniti sono un po' il nuovo mondo.
1: Esatto,
0: quindi.
1: Abbiamo gli stati lì, New Jersey, New Hampshire, e se parliamo di stati vediamo molto utilizzare i nomi dei monarchi o dei aristocratici. Virginia, mio altro stato,
0: sì.
1: La regina Elisabetta, la regina vergine, Virginia viene da lì.
0: Quindi Virginia perché è vergine, va bene.
1: Carolina, North e South Carolina, sono femminili come nome in realtà da Re Carlo I. Primo,
0: perfetto,
1: ecco, l'ho fatto ibrido.
0: L'hai
1: anche
0: fatto,
1: lui.
0: L'hai fatto fluid.
1: Maryland,
0: la terra di Maria.
1: Sì, che era la moglie del re Carlo I.
0: Carlo I quanti stati ha praticamente, Northern South Carolina, Maryland, vabbè. Quindi anche gli stati hanno questa origine. Poi se ci spostiamo verso sud, veniamo alle città. Le città mi incuriosiscono, no?
1: Allora, il primo insediamento in Virginia 1607 era Jamestown, da re James I, James the First.
0: Quindi la città di James.
1: Giacomo, insomma, Giacomo. Dite voi per fare la vostra traduzione. C'è Charleston, South Carolina, sempre King Charles, re Charles, ma al secondo questa volta.
0: Ah, ok. E poi Carlo I, basta, aveva usurpato abbastanza città.
1: E ce ne sono diverse di Charlestown in giro. Quindi tipico del colonialismo, no? C'è un'estensione del paese originale, e mettiamoci il marchio, no? Mettiamoci il marchio, il nome mio, il nome del mio lord, il nome della mia famiglia.
0: A parte Nouvelle Angoulême, niente, non ne esco da questa...
1: Ti piace troppo.
0: Da questa idea geniale di Giovanni da Verrazzano, devo dire... Nonostante Nouvelle Angoulême, gli altri nomi non sono stati cambiati, sono rimasti così. Non è che sono arrivati altri, poi gli americani hanno detto: no, Jamestown, basta, via questi coloni inglesi, cambiamo il nome della città. No, sono rimaste.
1: Okay, questi nomi sono rimasti, però i nomi hanno più provenienze. Non c'erano solo gli inglesi, c'erano gli spagnoli, i francesi. No, se vai verso il Midwest e il Nord, trovi molte cose da francese.
0: Sì,
1: per esempio, Detroit. Des Moines in Iowa.
0: È vero.
1: Eau Claire.
0: Acqua chiara.
1: E Terre Haute. Terre Haute è un paesino nell'Indiana da cui viene una persona famosissima che abbiamo citato una volta in un altro podcast.
0: Beh, ma è famosa Terre Haute, cioè come città.
1: Sì,
0: però. Sì, beh, è conosciuta.
1: Se Nouvelle Angoulême si sembra strano, anche Terre Haute potrebbe sembrare strano. Ma chi viene da Terre Haute?
0: Non me lo ricordo.
1: Larry Bird.
0: Larry Bird, grande, grande giocatore di basket dei Boston Celtics.
1: Ma no, ha vissuto lì da ragazzo.
0: E poi anche al sud ci sono.
1: C'è New Orleans. New Orleans, cioè Orléans. C'è Baton Rouge,
0: certo.
1: Quindi ce ne sono tanti.
0: I francesi hanno dato il loro.
1: Poi gli spagnoli, perché gli spagnoli avevano la Florida, zona Florida.
0: Florida.
1: No? Quindi abbiamo in Florida, abbiamo St. Augustine, città più vecchia degli Stati Uniti, tra l'altro. Boca Raton,
0: dove si fa un grande torneo di tennis.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Seville.
0: Cioè Siviglia. Sì, Siviglia.
1: Miami. No!
0: No.
1: Miami no.
0: No.
1: In realtà perché? Miami viene da una parola indiana, degli indiani d'America.
0: Ah, non è Miami?
1: No, significa big water, non ti amo, mi spiace.
0: No, ma non è neanche italiana, proprio, neanche Giovanni da Verrazzano poteva mai Miami.
1: Ma Verrazzano però almeno ha un ponte, ancora c'è un ponte, quando arrivi a New York c'è il ponte di Verrazzano. Meno male, gli è rimasto qualcosa, non si chiama il ponte Angoulême, quindi...
0: Ecco, nel Texas gli spagnoli più... per la vicinanza col Messico.
1: Sì, Texas, diciamo che era parte del Messico per un po' di tempo.
0: Quindi...
1: c'è San Antonio, c'è El Paso, c'è Amarillo, anche se dici Amarillo adesso.
0: Amarillo.
1: e poi nel West, California. Cioè in California è tutto spagnolo,
0: sì.
1: Los Angeles. Sacramento, San Francisco, San Tutto
0: non è una città.
1: San Tuttologo, era uno molto bravo.
0: San Tutto.
1: No, ma c'è Santa Barbara, c'è San Luis Obispo, cioè San Luigi Vesco, insomma.
0: Scusa,
1: c'è
0: gli
1: davvero
0: italiani,
1: tanto
0: gli italiani?
1: Poi arriveremo. Gli italiani sono venuti alla costa est e hanno fatto altre cose.
0: E invece i nativi americani, attenzione, anche i nativi americani avranno lasciato qualche traccia, o li avete proprio sterminati tutti così, anche i nomi?
1: Tantissimo sono dominanti in alcune zone. E negli USA diciamo ancora Indian Americans, indiani d'America. So che in Italia, quando ho scritto un libro poco fa, mi hanno detto: no, non diciamo indiani in Italia, però in America si dice
0: noi diciamo
1: meno...
0: i nativi, perché per noi indiani sono più l'India.
1: Ma loro stessi usano meno adesso Native Americans e più indiani d'America. Indiani. Però vabbè, vi lasciamo influenzare la nostra lingua come pensate sempre di fare.
0: Basta
1: però
0: che non li chiamate pelle rossa.
1: Beh, qualcuno lo fa anche
0: qua. Beh, ci sono anche i Washington
1: parti,
0: Redskins. Per esempio, non ci sono più.
1: Hanno cambiato nome diversi anni fa.
0: Ma per questione di razzismo, insomma, una parola... Sì. Diventata sconveniente,
1: esatto.
0: Pelle rossa.
1: Ma qualche squadra non vuole cambiare.
0: Vabbè.
1: Comunque molti nomi sono stati adottati dagli indigeni. Manhattan,
0: come Manhattan.
1: Manhattan viene dagli indiani Lenape.
0: Che vuol dire? E che vuol dire?
1: Manhattan si riferiva alle caratteristiche, come se spesso succede in una lingua, danno il nome di un punto paludoso, un punto puzzolente, come a Chicago, per esempio.
0: Quindi, non so, tipo dove c'è Wall Street, a Manhattan, il luogo...
1: È luogo?
0: Puzzolente, no?
1: No, puzzolente è Chicago.
0: Ah,
1: io sono newyorkese.
0: Ho sbagliato.
1: Chicago viene da Chicacqua, nelle lingue algonquin, che si traduce come aglio puzzolente o cipolla
0: allora,
1: puzzolente.
0: Non farò ironia forzata, ma anche Chicago, anche in italiano,
1: sì,
0: potrebbe sembrare.
1: Sì, mio panettiere di anni fa diceva io ci piscio.
0: Sì. No, nel senso che anche senza scomodare gli Algonquin, dall'italiano
1: bravi,
0: Chicago
1: bravi.
0: Potrebbe.
1: Vabbè. Il nome descriveva l'aglio selvatico che cresceva lungo il fiume lì.
0: Quindi l'odore di aglio
1: l'odore
0: per
1: di
0: gli Algonquin.
1: Aglio. Okay. Poi cosa succede dopo lasciamo a te.
0: Vabbè.
1: Ci sono tanti altri posti, Milwaukee, Mississippi, ma migliaia di altri towns, cioè di paesi negli Stati Uniti. E poi la metà degli stati ha nomi che vengono dagli indiani. Illinois, Kansas, Minnesota, Alabama.
0: Ecco, ripetilo bene il primo, che l'Illinois non si legge la S finale, tutti
1: no.
0: sbagliano, invece si dice Illinois.
1: Illinois.
0: Non Illinois.
1: Esatto.
0: Perché? Così.
1: That's America.
0: No, aspetta. No, aspetta, vabbè.
1: Che sì, così pronunciamo.
0: È un po' così.
2: That's America torna tra poco, qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Bentrovati, partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove a causa di un incidente si sono formate delle code tra Rovato e Palazzolo in direzione Milano e per un altro incidente si registrano incolonnamenti presso l'uscita di Brescia Ovest in entrambi i sensi di marcia. Sulla 1 Milano-Napoli un veicolo in fiamme provoca code tra Reggio Emilia e Parma in direzione Milano, mentre per chi viaggia verso Bologna code per incidente tra Reggio Emilia e Modena Sud. Passiamo in Liguria, sulla A12 Genova-Rosignano si verificano code per un veicolo in avaria tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Rosignano. Disagi in Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno, code per 7 km si registrano tra Empoli Est e San Miniato Basso in direzione Livorno. Sulla carreggiata opposta, code per curiosi. Queste le principali notizie, a più tardi.
4: Mi chiamo Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
2: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24. 4.it sezione eventi. That's America.
0: C'è questo già sono tante belle curiosità che ci hai dato. Un altro filone di nomi? Un
1: altro filone è quello pragmatico. Ci sono tantissimi posti che si chiamano appunto in base alle caratteristiche geografiche. Qualcuno dice in America avete meno storia, quindi
0: qualcuno.
1: Chiamate le cose, definite le cose meno i nomi. Non è proprio così, però in parte. Ma sai che è uguale il nome per i più comuni negli Stati Uniti?
0: Per le città?
1: Sì.
0: Qual è?
1: Washington.
0: Ah beh, che originalità.
1: Vabbè, ma voi avete via Mazzini, chissà che cosa.
0: No.
1: Il terzo è Franklin, ma il secondo è di tipo geografico. Springfield.
0: Ma perché vi chiamate tutti Franklin, tutti Washington? Cioè, non come cognomi, come città.
1: Come
0: perché?
1: Città, come posti.
0: Ma è veramente
1: perché
0: come se
1: vuole...
0: noi chiamassimo le città Garibaldi, Cavour. Insomma, ma perché? Perché?
1: Ma voi avete i posti che vengono dai, i nomi dei posti che vengono dai nobili, se non sbaglio.
0: E dai nobili, dai latini anche.
1: Ho capito,
0: no?
1: Quindi forse sarebbe meglio
0: Cavour.
1: Utilizzare le persone elette democraticamente.
0: Poi sei a
1: che
0: Cavour,
1: loro, però.
0: In provincia di Como, no? In provincia di Cuneo, no? In provincia di Bolzano, no? In provincia di Forlì. Cavour, tutti Cavour,
1: dappertutto. Noi abbiamo Springfield che piace tantissimo in Italia per via dei Simpsons, no? Ah, Springfield, dove è Springfield? In America sono almeno 34 comuni si chiamano Springfield e 90 località, alcuni che sono località non incorporate.
0: Esatto.
1: Poi trovi Watertown,
0: cioè la città dell'acqua.
1: Sì, o Riverside è molto comune, vicino,
0: cioè,
1: al fiume.
0: Come la chiamiamo? Vicino al fiume.
1: Sì. Fairview,
0: c'è un bel panorama.
1: Bella vista, voi avete questo. Greenville.
0: Ma lo abbiamo, ma non nei nomi delle città, sono cognomi magari. Bella vista. Greenville, cioè cos'è?
1: Greenville, dove c'è tanto verde.
0: Effettivamente, dove c'è tanto verde non è un
1: Ville,
0: nome.
1: No, ma c'è il suffisso Ville.
0: Villa.
1: Come villa, che è simile, cioè è un nome molto comune dei paesi, ma non perché c'era la Villa Patrizia, necessariamente, che in Italia spesso era così, ma villa come villaggio.
0: Villaggio.
1: Comunque, sempre la stessa radice, comunque.
0: Vabbè, insomma, però, a parte Giovanni da Verrazzano e la sua geniale trovata di Nouvelle Angoulême, veramente io devo approfondire solo questo. A parte il genio di Giovannino Nostro, l'Italia dove è presente in queste città?
1: Ci sono tante città col nome italiano. C'è Naples, per esempio.
0: Napoli.
1: C'è in Florida, c'è in Idaho, c'è in Illinois, c'è in Maine. Quindi anche questi italiani dappertutto hanno fatto
0: Naples,
1: questi Naples
0: anche lì è dappertutto.
1: C'è Rome, in più stati anche lì. C'è Venice, quella famosa della California, no? Sei stato a Venice Beach?
0: No, non sono stato, però a Venice Beach.
1: E c'è Venice, Florida, che è... Sai cos'è il Venice, Florida?
0: No.
1: È la capitale dei denti di squalo del mondo.
0: Yeah.
1: Capitale mondiale dei denti di squalo.
0: Ma poveri, ma perché li togliete?
1: Perché sono i fossili lì sotto, okay. In quella zona lì l'acqua tira su in continuazione questi denti,
0: okay.
1: Denti di squalo.
0: E poi quella località dove devi portare in vacanza, fare una gita.
1: Dant, Virginia.
0: Dante.
1: È un piccolo
0: Dante?
1: No, non è per Dante, in realtà è per il fondatore che si chiamava William Joseph Dant. Poi magari in origine veniva da Dante, non lo so. Era un dirigente di una società di carbone, perché Dant è un paesino in mezzo alle colline dove io ho passato qualche mese. Nel lontano 1993, quando mia madre si candidava a governatrice della Virginia, sì. E io lavoravo con i sindacati dei minatori in quella zona,
0: sì,
1: lì.
0: Sì, quindi si chiamava William Joseph Dante.
1: William Joseph Dant. Era un poeta, forse.
0: Dant. C'è anche una grande passione che avete per gli antichi romani, gli antichi greci. C'è questa passione in
1: assolutamente.
0: America. E quindi avete...
1: Athens, troviamo.
0: Atene.
1: Troy.
0: C'è anche Troia, la città di Troia.
1: Carthage viene distrutta
0: ogni
1: Cartago
0: delenda est. No, Cartago.
1: Cartago, lo dici
0: in latino,
1: va bene.
0: Cartago delenda est.
1: E non è un caso, perché devi sapere che l'antica Grecia, l'antica Roma hanno avuto una grande influenza nella prima parte della Repubblica Americana.
0: Si vede anche dall'architettura.
1: Infatti, a Washington e non solo. Ne parleremo un giorno, faremo un podcast su questo, perché ti anticipo, il focus, cioè l'attenzione nei primi anni degli Stati Uniti era non l'impero romano, ma la Repubblica di Roma e come creare una Repubblica duratura, che sarebbe durato più della Repubblica Romana.
0: Mannaggia. Insomma, a proposito di nomi strani, qualcosa ci hai detto, però adesso
1: c'è
0: vuol
1: un
0: fare...
1: altro nome, che è quello che è il mio preferito. Truth or Consequences.
0: Ma cioè, che cos'è questo nome?
1: Nome di un comune, verità o conseguenze.
0: Cioè, abito a Truth or Consequences.
1: Nel New Mexico, sì. A me sembrava una cosa religiosa la prima volta che l'ho sentito, chissà che è strano, no? Ma in realtà era un presentatore radiofonico che faceva
0: un collega, lo salutiamo.
1: Faceva un game show, cioè una cosa gioco in radio e poi in televisione, e ha detto: beh, io verrò a registrare la mia trasmissione lì, la vostra località, ma se date il nome del comune, il nome della mia trasmissione.
0: Sì, ma anche noi ce l'abbiamo questo gioco, obbligo verità.
1: Il gioco in America in realtà è Truth or Dare, in realtà.
0: Ah, okay.
1: Ma lui l'ha cambiato Truth or Consequences, dove devi fare delle cose molto strane. Cioè, ti faceva una domanda difficilissima.
0: Perfetto.
1: E poi dovevi fare qualcosa.
0: Quindi, dove sei nato? A Truth or Consequences.
1: Truth or Consequences. Oppure, se parli di nascere, a me viene in mente Intercourse, Pennsylvania.
0: Cioè, un altro comune, Intercourse.
1: Intercourse, però, è una parola, perché sa l'inglese, che di fatto significa rapporto sessuale.
0: Cioè, ho avuto degli scambi, un intercourse.
1: Che strano, però in realtà nel 700 e nell'800 indicava quella parola, indicava relazioni o scambi commerciali.
0: E ci sono magari battute su chi viene, cioè tu dici,
1: senza
0: vengo
1: dubbio.
0: Da intercourse.
1: Senza dubbio, proteggiti che stai andando a Intercourse, Pennsylvania. Ma forse viene dal fatto che c'era un incrocio tra due strade, quindi si faceva commercio in quella zona,
0: sì,
1: lì, interazione.
0: Vabbè. Sì, non credo che l'abbiano messo per dire che lì, se no si...
1: No.
0: Poi altri nomi un po' così, per farci divertire.
1: Hell, Michigan.
0: Dove abiti all'inferno? Hell.
1: Sì, a Hell. Perché? Perché il fondatore di questo paese, una località, era uno che si chiama George Reeves, che produceva whisky,
0: eh?
1: E lui pagava gli uomini col whisky.
0: No? E allora?
1: E quindi le donne dicevano, dei mariti, quando venivano pagati, he's going to hell again. No?
0: È andato all'inferno.
1: Perché si ubriaca.
0: Va all'inferno, insomma, va di nuovo all'inferno. Ma cambiarli questi nomi, no? Vabbè, comunque Reeves ha deciso di chiamare la comunità.
1: Ma gli hanno chiesto, allora, visto che adesso diventiamo paese, come dobbiamo chiamare, visto che era la persona più importante? Lui diceva, non mi importa, potete anche chiamarlo inferno se volete.
0: E così
1: l'hanno fatto. E oggi puoi, sai, se vai sul loro sito di Go to Hell, puoi fare il sindaco.
0: Sì, you go to hell.
1: Sindaco,
0: cioè,
1: per un'ora o per un giorno, pagando $100, fai il sindaco onorario per un giorno di Hell, Michigan, e ti danno il costume anche del diavolo, insomma, tante cose simpatiche.
0: È stupendo. Cioè. Ah, c'è il sito Go to Hell, me. michigan.com.
1: Go to hell you, sì, va bene.
0: Go to hell me, no, me.
1: Go to hell me.com.
0: No, go to hell me, M-I, come Michigan, non vado,
1: sì,
0: io all'inferno. E questo è uno dei migliori. Non supera Nouvelle Angoulême, però. Ce ne sono altri, vediamo.
1: Ok, l'ultimo di cui parliamo è Boring Oregon.
0: Cioè, noioso.
1: Noioso.
0: Annoioso.
1: Si chiama così. Dal nome, però, del primo residente, dal cognome del primo residente di questa località, era Boring. Ed è gemellato con un paese in Scozia che si chiama Dull. Che Dull vuol dire più o meno la stessa cosa, noioso.
0: Quindi noioso gemellato con noioso.
1: Boring and dull.
0: Vabbè, ma ragazzi, cioè, si parte da Roma antica per passare dai nativi americani, per arrivare, vabbè, francesi, spagnoli. Ma Giovanni da Verrazzana poteva davvero fare la storia. Peccato che sia stata cancellata questa.
1: Peccato, vabbè, sono un po' la mappa della storia nostra, anche della cultura popolare. Vediamo in alcuni casi.
0: Cioè, uno potrebbe arrivare a Hell, nel centro, si mette lì nella piazza principale e cosa urla?
1: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
3: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono le 10.
0: GR24, il sole 24 ore.
7: Stati Uniti, Iran, stallo diplomatico e utili in rialzo per le società petrolifere. Un altro caso di aggressione a personale sanitario nel napoletano. Secondo trimestre in calo per Lufthansa, pesa il costo del carburante. Ancora un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. La crisi mediorientale, mentre Trump lancia l'ennesimo ultimatum all'Iran, Teheran fa sapere di essere sulla buona strada per un accordo con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
8: Tornano in rialzo dopo il calo delle scorse ore i prezzi del petrolio, col Brent sopra gli $85 al barile. Altalena che continua a speculare al turbolento stallo diplomatico fra Washington e Teheran, fatto di annunci e smentite, minacce di attacchi preventivi. Epicentro della tensione resta Hormuz, ultima vittima del doppio blocco navale, un mercantile fermato nella notte da un colpo d'artiglieria. Lo stretto resta chiuso finché gli americani violano i patti, insiste Teheran, che nega i negoziati in corso sul nucleare con Washington annunciati da Trump. Piuttosto stiamo trattando con l'Oman

0: la futura gestione di Hormuz. La rigidità iraniana, che pretende di uscire dal conflitto inaugurando la stagione dei pedaggi nello stretto, avrebbe messo all'angolo il tycoon, scrive Politico. Si consolida intanto il ruolo di regista della difesa regionale di Riyadh, che incassa il sì del turco Erdogan alla creazione dell'alleanza multinazionale marittima a guida saudita contro il pericolo Houthi sul Mar Rosso, e nel frattempo tratta col Kuwait e altre monarchie del Golfo la costruzione di un nuovo oleodotto per bypassare lo stretto. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Utili delle società petrolifere, tra cui Exxon, Chevron e Aramco, tutti in rialzo, mentre per i consumatori diventa sempre più salato il conto al distributore. Il gasolio torna in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio, il giorno dopo l'avvio dell'ultimo taglio delle accise approvato dal governo, che ha ridotto di 17 centesimi l'aliquota per il diesel dal 28 luglio al 6 agosto. Oggi il Consiglio dei Ministri, che dovrà decidere se intervenire ancora sul prezzo dei carburanti. Secondo caso di aggressione a personale sanitario in meno di 36 ore nel napoletano. Un uomo che si è presentato a ritirare il referto degli esami radiografici eseguiti qualche giorno prima, scoprendo di non avere una frattura al braccio e convinto che l'esito fosse errato, ha minacciato il radiologo e ha spaccato con un pugno il vetro dell'accettazione dello studio medico. 72enne così identificato e denunciato per minacce al personale e danneggiamento. Ieri era stato fermato un 26enne in un ospedale del Vomero per aver colpito con un pugno un medico. Lufthansa chiude il secondo trimestre con un utile operativo di 383 milioni, in flessione del 56%, pesa l'aumento significativo del costo del carburante, circa 750 milioni di costi aggiuntivi, si spiega in una nota. Il fatturato cresce dell'8%, a oltre 11 miliardi di euro, le incertezze rimangono elevate, spiega la compagnia, anche se la domanda è intatta, l'ottimizzazione della rete e la disciplina dei costi compensano l'aumento dei costi del cherosene. Comunque la compagnia ha tagliato le previsioni per il 2026. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 11:00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
3: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Buongiorno a tutti, Federico Taddia, Matteo Bussola, l'appuntamento quotidiano estivo dove andiamo a riascoltare, a ritrovare ragazze e ragazzi che con noi hanno condiviso i loro vissuti, ma non solo, ogni giorno vi stiamo consigliando una lettura utile per meglio leggere il mondo delle nuove generazioni. Matteo, cosa hai scelto oggi?
2: Oggi un romanzo che è un vero must, che è stato spinto tantissimo dal BookTok tornando ai vertici delle classifiche, non che ne avesse bisogno perché è un premio Pulitzer, Il cardellino di Donna Tartt. Un romanzo molto particolare, adatto, mi verrebbe da dire, soprattutto alle persone che hanno bisogno di elaborare un lutto o un abbandono che ha distrutto, come dire, o ha messo in crisi la propria esistenza. Ma qui non si tratta solo della morte di una persona cara, ma della completa perdita di punti di riferimento, e forse proprio per questo è stato un romanzo amatissimo dagli adolescenti, mi verrebbe da dire di tutto il mondo, perché l'adolescenza che cos'è se non il tentativo di trovare i propri punti di riferimento?

0: Cerchiamo Margherita in questo mondo senza regole. Lo facciamo con Chiamami Faro, qua con noi in studio. Non mi capisci? Ciao Angelica.
1: Ciao ragazzi, come va?
2: benvenuta Angelica.
1: Grazie mille.
0: L'ho subito distratta perché siamo partiti col suo nuovo singolo che è Foglie, ma un attimo fa avevo aperto un pacco di un libro che era arrivato ed è la riedizione di Io sono Foglie di Mariana Balducci, che
2: sì,
0: libro,
2: sì.
1: Libro sono qua bravissima, che lo sfoglio.
2: Bravissima illustratrice, ma tra ti ho visto fuggire, non
0: sì, sì, ma c'è una Foglie, poi ho visto il libro di Mariana che è appunto Io sono Foglie, che è un libro straordinario, ho detto vai, abbiamo il regalo per la nostra
1: stupendo
0: ospite.
1: Apprezzatissimo, grazie.
0: Bergamasca, 24enne cantautrice, e, come stai intanto?
1: Bene, bene, sono contenta di farvi un po' compagnia.
0: Sì, eh? E se ti guardasse appunto in questo momento nella linea della tua vita, linea breve, quella linea che sarà lunghissima, quella futura, è uscita malissimo. Dove ti collochi ora? In che punto sei? Come ti vedi?
1: Positivo di consapevolezza, non è ovviamente l'inizio della mia carriera musicale, lo faccio da 5-6 anni, però sicuramente è uno dei momenti in cui mi sento più a fuoco, più sicura, più consapevole, insomma mi piace la musica che sto facendo, quindi per ora direi bene.
2: Angelica, che cosa ti ispira di più? Tu sei una cantautrice, no? Di cosa scrivi? Cosa ti piace scrivere? Mi verrebbe da chiederti, questo faro nel tuo nome, Chiamami Faro, è un faro che guarda più fuori, che guarda più dentro? Che cos'è? Che ti tocca?
1: Ma a me piace raccontare le piccole cose, quasi un po' le banalità, no? Non ricerco le grandi storie da film, da romanzo, ma mi piace raccontare un po' la quotidianità, la routine, le cose che la rendono speciale. Quindi trovo ispirazioni proprio in queste piccole cose che magari spesso ci dimentichiamo. Per dire, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Foglie, l'ispirazione è nata perché avevo a casa una pianta bellissima che purtroppo negli ultimi mesi ha deciso di lasciarsi deperire nonostante tutti i miei sforzi per salvarla. E quindi un giorno ero lì sul divano che stavo cercando di scrivere un pezzo e ho visto lei che perdeva delle foglie così nel silenzio della casa. E quindi quella roba lì mi ha fatto partire tutto un viaggio ed è diventata poi la prima frase della canzone. Quindi mi guardo tanto intorno, ecco.
0: Noi ci intitoliamo Non mi capisci, no? Ti senti capita in quello che canti, in quello che pensi, in quello che dici, in quello che scrivi?
1: Qualche volta. Credo che la musica sia strana e un po' magica anche per questo. Cioè io scrivo una canzone che parla della mia vita, del mio vissuto, e una persona che non mi conosce, che non ha niente a che fare con me, magari l'ascolta e ci ritrova, ci capisce qualcosa, cioè ci trova qualcosa del suo di vissuto, anche se non abbiamo niente in comune, anche se le nostre strade non si sono mai incrociate, e quindi si fa la sua interpretazione, cioè non tutti ti devono capire letteralmente. Tante volte la musica riesce a creare dei legami anche se a volte sono un po' inspiegabili, no?
2: Sì, Angelica, però tu non parli solo di te, parli anche, non so come dire, ascoltando i tuoi pezzi la sensazione è che tu parli anche molto della tua generazione, no? E quindi mi verrebbe da chiederti in questo senso che cosa vedi quando guardi i tuoi coetanei, cioè quali sono i temi, le preoccupazioni che ti sembra di intercettare più spesso, le cose che ti toccano di più come ragazza di 24 anni?
1: Sì. Ma c'è sicuramente un tema che io tendo a trattare abbastanza spesso, forse perché appunto mi tocca, ma credo sia una cosa un po' generazionale, che è quello del tempo. E in questa canzone lo sviluppo abbastanza. C'è questa sensazione di grande fretta,
2: sì.
1: Un po' ovunque. E quindi in questa canzone io chiedo un po' al tempo di venirmi dietro, di rallentare, di camminare al mio passo, no? E quindi in questa canzone c'è chi nella frenesia sta un po' in fondo alla fila, no? Cammina un po' più lento.
2: Certo.
0: Ci ascoltiamo un altro brano, ci ascoltiamo Leone, ce lo vuoi introdurre, ce lo vuoi presentare?
1: Ma è un'altra canzone abbastanza intima che ho scritto dentro la scuola di amici, che parla un po' del giudizio delle altre persone, una canzone un po' di rivalsa.
0: Ok, ce la ascoltiamo, poi hai usato la parola magica che non è amici, ma è scuola, perché poi ti porteremo a scuola. Leone.

0: Chiamami Faro, Leone, bellissimo pezzo anche questo, Angelica.
1: Ti ho detto
0: che ti avrei riaccompagnata a scuola, tu hai fatto la scuola di amici, tu hai fatto la scuola all'estero, anche perché hai fatto un anno, okay. Che rapporto avevi con la scuola?
1: Ma sono sempre stata abbastanza brava a scuola, non una studentessa modello, però insomma una che bene o male se l'è sempre cavata senza grossi problemi.
0: Ok, ma la scuola era brava con te, nel senso come ti trovavi nell'ambiente scuola?
1: Ma ho avuto varie esperienze, appunto, ho fatto 3 anni di liceo classico a Bergamo nella mia città e poi ho cambiato tutto perché era un momento in cui così avevo un po' voglia di provare a esplorare un po' fuori e quindi ho avuto la possibilità di fare gli ultimi 2 anni all'estero, ho cambiato un po' tutto, insomma ho sempre trovato degli ambienti che magari non erano giusti per me ma che mi hanno sempre lasciato qualcosa, col senno di poi la vedo in questo modo.
2: Angelica, chiamami Faro e, come dire, lo diceva Federico adesso, no? Tu vieni da amici, hai cominciato lì il tuo percorso, o comunque questo è parte del tuo percorso. Per una ragazza che ha le tue ambizioni oggi, quanto è importante passare attraverso un talent? Mi spiego meglio, il talent ti prepara anche a quello che poi incontri là fuori, nel mondo, nella carriera, nella professione, nella vita vera, o è una specie di bolla, di parentesi, a volte immagino felice, a volte forse meno, che rimane un'esperienza isolata?
1: Ma è sicuramente un'esperienza unica e irripetibile nel suo genere, che secondo me prepara molto dal punto di vista musicale, perché è una scuola dove si studia a tutti gli effetti e a differenza del percorso che si fa fuori, ti mette davanti anche proprio del lavoro personale, no? E quindi credo che da quel punto di vista per me sia stato super stimolante. Penso anche che però la preparazione e la carriera, il percorso di un artista debba anche passare prima dalla gavetta proprio. Io voglio dire, l'ho fatto in un secondo momento, amici, dopo che avevo fatto 4 già anni di lavoro, di piccoli palchi, insomma ho cominciato con un'etichetta indipendente proprio perché quella cosa lì non la salterei mai.

0: Mai, cioè, credo che mi abbia dato anche proprio un, non lo so, un'etica del lavoro, e credo che ti faccia apprezzare di più quando fai tutti gli scalini, non so come dire.
1: Certo, cioè la ricerca di una voce viene prima, diciamo.
0: Sì, secondo me sì, poi ognuno ha il proprio tempo, il proprio percorso, però per la mia esperienza è stato importante fare entrambe le cose.
2: Faccio mie alcune tue parole, preparazione, talento, percorso, tempo. Samuele, sono parole che nella scuola di oggi senti tu, eh?
3: Pronto? Sì, ci sono.
2: Ah, lo so che ci sei.
3: Perfetto. Sì, sono parole che sono presenti anche a scuola.
2: Sì.
3: Diciamo che ancora adesso, sì.
2: Ma in che modo sono presenti? Nel senso che sono parole auspicabili, sono parole che vivi in maniera passiva, sono parole che potrebbero essere gli elementi trasformativi della scuola, sono accessori.
3: Io penso che ad oggi siano parole magari un po' passive nei nostri confronti e nei confronti di tutti gli studenti d'Italia. Mm-hmm. Penso che attraverso il progetto comunque che stiamo facendo negli ultimi mesi possano essere non più accessori, ma essere parte di noi stessi per cambiare quello che è l'ambiente scolastico e sentirlo anche un po' più nostro.
2: Facciamo che ti presento, va, perché ho l'abitudine di fare bellissime interviste alle persone senza dire chi sono.
1: Dicevo, scusami, ma Samuele. Certo punto.
2: Sì, perché, sai, avendo io letto la scaletta, dico mica c'è bisogno di dirlo agli altri. Scherzando. Samuele Mangona, 18 anni, è un studente del liceo Volta di Milano e soprattutto è il fondatore di Nova, che è la prima lista studentesca che unisce 35 scuole superiori per l'elezione dei consigli d'istituto. Credo che sia la prima volta, no, che venga fatta una lista trasversale, una lista appunto che non è presente solo nel tuo singolo istituto, ma appunto coinvolge tantissime scuole. Come mai questa idea?
3: Esatto, nasce proprio su quello che stavamo dicendo adesso. In realtà nasce una sera con 5-6 amici, un gruppo di amici che ci frequentiamo da tanti anni, ci siamo conosciuti a delle feste in casa in prima liceo, e nasce a giugno dello scorso anno con l'idea di unirci tra di noi, perché siamo tutti di scuole diverse, siamo sempre stati molto staccati perché eravamo sempre tutti di scuole diverse e qualcuno aveva già fatto il rappresentante, quindi aveva delle esperienze in più, qualcuno invece aveva già un po' l'idea a settembre di candidarsi, e nascevano anche un po' alcuni diverbi tra alcuni negozi o ristoranti con cui si erano strette delle convenzioni. Okay. Nasce l'idea di unirsi per avere delle convenzioni maggiori, in realtà, in modo molto scherzoso, in modo ironico. Quindi creiamo un gruppo WhatsApp tra amici, lo chiamiamo Nova, perché Nova è l'idea comunque di qualcosa di nuovo. Pensavamo fin dall'inizio di creare qualcosa di nuovo, poi non pensavamo che diventasse così grande. Cioè, io ripeto, nasce proprio con uno scherzo, lo dico a tutti. E da lì, tra amici di amici, arriviamo a 37 scuole di Milano ad oggi, e ci contattano tantissime scuole e tantissimi conoscenti di Milano, arrivando appunto a 37 scuole, fin quando poi non ci arriva una chiamata di alcuni amici di vacanza, in questo caso di ragazzi di Firenze, e da lì ci allarghiamo in altre città, quindi Firenze, poi Roma, Bari e Monza. Ad oggi siamo presenti in queste città.
2: Fantastico.
1: Ma Samuele, allora raccontaci meglio come funziona nella pratica la vostra lista partecipata, cioè di quali problemi vi occupate o quali sono le esigenze che sentite come più urgenti?
3: Allora, nella pratica, secondo me, serviva creare un sistema di connessione tra studenti. Questo perché l'esigenza di ciascuno studente può essere, secondo me, collettiva, ma bisogna partire dall'esigenza della propria scuola. Quindi l'idea è quella sia di creare, come dicevo prima, queste convenzioni, ovviamente avendo una lista che include circa 40-45 mila studenti, si riesce ad avere delle convenzioni importanti con ristoranti di zona o con una catena che magari è presente in più città d'Italia. Ma secondo me il valore aggiunto di questa lista partecipata, e ci tengo anche a dire che non ha nessun vincolo in nessuna scuola, ossia che nessun rappresentante è costretto ad utilizzare il nome Nova o ad utilizzare il logo Nova all'interno della propria scuola. Serve solo per connetterci tra di noi, quindi banalmente si parla di iniziative sportive come tornei di calcio, tornei di padel, tornei di basket, tornei di pallavolo, ma ovviamente qualsiasi altro tipo di iniziativa. La cosa positiva è che ciascun rappresentante ha una sua esigenza, un suo bisogno, un suo progetto che vuole condividere, quindi ogni rappresentante non va a cambiare il suo ruolo di rappresentante.
2: Certo.
3: Pensa alla propria scuola, come ha sempre pensato negli scorsi anni, e da lì in poi, se vede che quella iniziativa può essere appunto un'iniziativa interessante, non solo

0: per la propria scuola attraverso la rete 9 è in grado di connettersi con sia la scuola davanti a lui, quindi magari sulla stessa strada come accade spesso a Milano, ma anche con la scuola magari di Monza, quindi già un po' più lontano, o addirittura con una scuola di Bari.
1: Vai Samuele, ci hai convinto, cioè nessuno, io ti voto proprio a sindaco neanche nella lista unitaria, quindi vai, vai serenissimo. 9_student per trovarti sui social. Ciao Samuele, grazie.
2: Ciao, ciao, grazie. Samuele.
3: Non mi capisci.
1: Non mi capisci, ancora qui con Chiamami Faro, che sei venuto a trovare in studio. Insomma, hai 24 anni, sei inizio carriera, sei giovane? Sei giovane?
4: Più o meno.
1: Cioè, nel senso che questa roba del sei giovane, cioè, quando finisce?
4: Non lo so, sai, anche perché adesso vedo ragazzi che cominciano a fare musica molto, molto, molto più giovani di me, quindi forse è anche un po' finita questa storia.
1: Però quando è che uno capisce che il proprio sogno, il sogno da adolescente, il sogno che ti accompagna per tutta la vita, sta diventando qualcosa in più di un sogno? Cioè, qual è il momento in cui scatta e dici, accidenti, sì, forse un pezzettino almeno lo sto realizzando?
4: Ma forse quando diventa effettivamente un lavoro, cioè quando ti riempie le giornate, quando ci sono anche delle cose da fare magari più noiose di quelle che potrebbe essere, capito, suonare in giro tutta l'estate, magari c'hai da fare, devi preparare i post, devi pensare al pitch per promuovere il pezzo, devi fare i contenuti su TikTok, cioè quando secondo me si amplia il ventaglio delle cose da fare e diventa quotidianità poi in tutti i sensi.
2: Angelica, senti, c'è una frase di uno dei nostri ospiti precedenti che avevo sottolineato e sulla quale poi non ho avuto modo di confrontarmi con lui, la giro a te. Lui diceva che il talento non esiste, ma esiste la costanza. Io sono ancora più radicale e dico che forse la costanza è il talento. Tu come la vedi? Cioè, come funziona in campo musicale? Cioè, posto che d'accordo quella scintilla ci dovrà comunque essere, ma quanto conta il lavoro in un mestiere come il tuo?
4: Tutto, credo, tutto davvero. Sono abbastanza d'accordo. Io peraltro, cioè, proprio per dire quanto sono testarda, io quando ero piccolina mi ricordo che ho cominciato a cantare così per ridere, per copiare mia sorella più grande, proprio il classico, no? Lei aveva una voce stupenda, io, non so, 7 anni ho cominciato a cantare in camera mia stonata come una campana, cioè con i miei genitori che mi pregavano di smettere, capito? Però a testa dura, come sono, l'ho fatto per anni, poi ho cominciato a suonare e col tempo poi le cose vengono, quindi sono anche d'accordo che non ci debba necessariamente essere un imprinting così genetico, un talento, certo. Cioè, poi ci sono,
2: dono,
4: ci sono,
2: no?
4: I doni,
2: certo.
4: Io credo di non averlo avuto, ma credo che si possa fare strada anche con la testa, con la costanza.
1: Credo tra i 15 e i 17 anni di aver suonato la chitarra 2 ore tutti i giorni.
2: Oibò!
1: E sono arrivato sì e no al giro di do. Quindi questa cosa, secondo me, della costanza, del talento, non è proprio sempre, ok?
2: Bellissimo, come riesci a disinnescare un ragionamento, un attimo di poesia in tempo reale.
1: Era perfetto quel giro di do, però non sono mai arrivato oltre, quindi insomma, vabbè. Direi acqua passata, ma è un lancio perfetto per il prossimo
4: acqua
1: pezzo.
4: Acqua passata,
1: che
4: giusto.
1: Cos'è?
4: È una canzone un pochino più leggera delle ultime due che abbiamo sentito, però anche un po' malinconica, il giusto mix tra le due cose.
1: Ci piace, acqua passata.

0: punti o note vocali?
1: Sono più sul telefono, sì. Prendo, cioè in realtà mi vengono più idee di testo, prima ancora di scrivere. E spesso mi vengono quando sono in macchina, che è un po' una menata, quindi cerco di appuntarmelo con degli audio, tipo.
2: Succede.
1: È un casino. E poi sì, il testo lo scrivo generalmente sulle note del telefono. Vai. Sono un po' meno vintage di quanto.
0: Grazie. Ciao Angelica.
1: Ciao ragazzi, grazie.
3: Non mi capisci.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Situazione decisamente positiva di nuovo in borsa in Europa questa mattina, indici continentali incoraggiati, prestazioni molto positive di Wall Street ieri sera, il Dow Jones ha superato il suo massimo storico, abbiamo un quadro favorito dallo scenario internazionale che in questo momento sembra promettere agli investitori maggior tranquillità sul fronte della crisi fra Stati Uniti ed Iran, sempre che questa duri naturalmente. In ogni caso anche le quotazioni del petrolio sono stabili in queste ultime giornate, anche se in risalita rispetto a ieri, perché il Brent a Londra è di nuovo sugli $85, sugli 80 il greggio americano. Il mercato azionario però corre, si guarda agli elementi del periodo, le trimestrali. Oggi peraltro dagli Stati Uniti arrivano i dati di SpaceX. A mercati chiusi la società di Elon Musk pubblicherà i primi conti trimestrali della sua storia da società quotata, ricordando che da quando il gruppo si è quotato a metà giugno in realtà c'è stato un notevole calo appunto in borsa. Parigi sta salendo dello 0,22%, Francoforte più 0,82%, la miglior piazza Milano più 1,13%, corrono oggi di nuovo i titoli della difesa e alcuni titoli ieri colpiti dalle vendite che oggi recuperano: Leonardo più 3,44%, Prismian più 3, Avio più 3, STM più 2,55%. Nelle prossime giornate pubblicheranno i conti le grandi banche interessate dal processo di consolidamento in questa fase, arrivano nell'immediato i conti di Monte dei Paschi, i peggiori titoli in questo momento, Amplifon e Campari meno 1,6%, meno 1,3% per Brunello Cucinelli e Stellantis. Lo spread BTP e Bund scende sui 78 punti, per ora è tutto.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si

0: piaci tanto, Seif, vincitore morale secondo me di Sanremo, giovanissimo, bravo, un bel pezzo, un bel ritmo con cui riapriamo questa puntata di Non mi capisci. Lo facciamo con una ricerca, è stato pubblicato un ebook intitolato In nome di Giulia, il coraggio di cambiare della generazione Z, che raccoglie studi e testimonianze, un'indagine che ha visto il coinvolgimento di oltre 2000 giovani sulle relazioni, la parità di genere, gli stereotipi ancora presenti. E con noi c'è Elisa Redelli, ha 24 anni, è una studentessa di analisi dei processi sociali all'Università Bicocca di Milano, che ha partecipato alla ricerca insieme alla collega Laura Inserra, a questa ricerca voluta dall'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, coordinata dalla professoressa Cristina Pasqualini. Ciao Elisa, grazie per essere qua con noi.
1: Ciao a tutti.
0: È difficile fotografare una generazione, anzi è una cosa che lo diciamo sempre, che è difficile generalizzare una generazione, però voi avete fatto una ricerca molto approfondita, coinvolgendo davvero un numero altissimo di ragazze e ragazzi. Com'è stato questo lavoro e quali sono stati i risultati di questa fotografia, Elisa?
1: È stato un lavoro molto bello, molto lungo, ma necessario. È una nuova linea di ricerca che è stata portata avanti dall'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, in particolare appunto sul tema della violenza di genere, che è nata nel 2023 in seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin, perché è emersa proprio una nuova esigenza di affrontare in modo più approfondito il tema, perché noi ragazze e ragazzi della generazione Z ne siamo rimasti sconvolti ed è come se si è sollevata una sorta di ondata, come un movimento necessario che doveva essere monitorato e documentato. Infatti questa ricerca molto ampia si è suddivisa in due parti. C'è stata prima una parte quantitativa di esplorazione, possiamo dire, quindi abbiamo costruito un questionario in collaborazione con Ipsos, sì, che poi è stato somministrato a un campione rappresentativo di 2001 casi che faceva riferimento alla popolazione dei giovani, quindi tra i 18 e i 34 anni, e questi dati, essendo raccolti in modo quantitativo, possono essere generalizzati alla popolazione. Poi però la ricerca quantitativa deve essere per forza accompagnata da quella qualitativa. Di conseguenza ci è sembrato utile fare delle interviste a giovani sempre della stessa fascia d'età, quindi 18-34 anni, e in particolare qui abbiamo raccolto più di 100 interviste che sono state condotte da studenti della triennale di sociologia dell'Università Cattolica,
2: certo,
1: di Milano.
2: Elisa, no, guarda, l'ebook devo dire è interessantissimo, no, questa ricerca, anche perché contiene dei dati apparentemente contraddittori addirittura a tratti, no? Cioè da un lato esprime per esempio il desiderio di cambiamento che attraversa questa generazione, ma io sono rimasto agghiacciato scoprendo, che poi è una cosa che appartiene anche all'osservazione della realtà, insomma io ho tre figlie, nello scoprire che gli stereotipi di genere sopravvivono ancora fra i giovanissimi, no? Su molte cose le giovanissime coppie di oggi sembrano ancora ferme agli anni 50, i ragazzi che dicono alla ragazza come si deve vestire, che le dicono cosa può o non può fare. Ti faccio una domanda un po' particolare: quanta fragilità, quante paure si nascondono dietro questa forma, questo desiderio, come dire, di controllare la libertà dell'altro?
1: Allora, come dicevi appunto, gli stereotipi sono ancora molto presenti e dietro a questo si nasconde, oltre a una fragilità, anche una mentalità cristallizzata da tempo. In realtà si parla spesso di patriarcato ed è vero, il patriarcato è ancora presente e lo si vede proprio negli stereotipi. Spesso si fa fatica a dare una vera e propria definizione e forse non è neanche necessario dare una vera definizione scientifica. L'importante è guardare i dati, e i dati ci dimostrano che gli stereotipi sono ancora presenti, soprattutto per quanto riguarda, come dicevi tu, le relazioni tra i giovani. Nonostante questo però a noi piace guardare l'altra faccia della medaglia, quindi la parte positiva, il fatto che comunque, certo, i giovani sempre di più stanno riconoscendo i campanelli d'allarme, quei segnali che indicano che una relazione è effettivamente tossica. Qui la differenza di genere però è netta, perché sono più le ragazze, le donne a comprendere queste red flag.
2: Chiarissimo, Elisa, ma, esatto, ma in questo senso allora ti chiedo, è una domanda provocatoria ma non tanto in realtà, quanto oggi per parlare di femminile, di violenza di genere, è indispensabile parlare anche di maschile? Cioè quanto è indispensabile coinvolgere i maschi nel cambiamento? Vedevo, no, che nel vostro ebook è citato anche per esempio Mica Macho, no, che ha realizzato, sì, quel bellissimo festival Amen, che era un festival sul maschile, che si interrogava sul contributo, no, che questo maschile, che ahimè a volte viene visto riduttivamente come avversario,

0: che in realtà è indispensabile che porti. Quanto è indispensabile coinvolgere i ragazzi nel cambiamento?
1: È super indispensabile, perché il raggiungimento della parità di genere non è una cosa che deve portare avanti per forza la donna, ma la donna lo può portare avanti solo se accompagnata dagli uomini, e quindi uomini e donne devono proprio agire insieme verso questo cambiamento che non colpisce soltanto la generazione Z ma anche tutta la società in generale. Quindi il concetto di maschile è bene approfondirlo, e noi nel nostro libro l'abbiamo fatto molto bene, soprattutto grazie anche agli interventi dei molti esperti, certo, che hanno dato il loro contributo. Ed è fondamentale, perché il maschio deve capire che bisogna costruire un nuovo concetto di maschilità che non è più basato su quegli stereotipi che vedono che l'uomo non può esprimere i sentimenti, che l'uomo deve essere forte, deve essere lavoratore, ma l'uomo deve essere in grado anche lui di poter piangere, di poter chiedere scusa, di poter farsi aiutare da altri. Quindi anche in questa visione è importante parlare di maschilità, perché comunque quello che abbiamo sottolineato più volte, ha sottolineato più volte anche Gino Cecchettin durante la nostra lezione aperta, questo concetto di violenza di genere, uguaglianza di genere, non vuol dire lotta del femminile contro il maschile, assolutamente.
0: Sottolineiamolo bene, esatto, questa cosa. Sì.
1: Esatto, cioè è proprio una parità di genere, il genere è anche il maschile, di conseguenza maschi e femmine sono pari, non è una lotta contro i maschi assolutamente, ma vogliamo che loro ci supportino in,
0: certo,
1: questo.
0: Certo.
2: Ricordiamo l'ebook, ancora il titolo è In nome di Giulia, il coraggio di cambiare, della generazione Z, edito da Vita e Pensiero, è scaricabile gratuitamente. Elisa, ti faccio un'ultima domanda: cosa si prova ad avere 24 anni e a studiare la propria generazione? Perché immagino che per te, al di là delle competenze, al di là della scienza, insomma, sia stato uno scarto in più, no? Perché hai dovuto aprire gli occhi sui tuoi coetanei.
1: Esatto, allora, secondo me è bellissimo, perché più degli adulti, io e la mia collega Laura, che è oltre collega amica, riusciamo proprio a comprendere effettivamente quello che ci dicono i giovani della nostra età, perché noi proprio stiamo vivendo questa generazione in questa epoca, quindi stiamo anche noi in primis all'interno di queste dinamiche che si stanno sviluppando, e quindi parlare con loro ti fa aprire ancora di più gli occhi e ti fa sentire proprio uniti. E poi soprattutto i giovani, essendo che parlano con noi giovani, hanno anche più voglia di raccontarsi e meno paura del giudizio, ecco. Quindi è proprio un privilegio poter studiare la propria generazione.
2: Ringraziamo Elisa Redaelli, ricordiamo l'account dell'Istituto Toniolo, che è istituto.toniolo sui social, per tutte le informazioni. Grazie Elisa, complimenti a te.
1: Grazie
2: e alla tua
1: voi.
2: Collega e a tutto il team per il bellissimo lavoro fatto. Ciao.
0: Ciao Elisa.
1: Grazie mille, ciao.
3: Non mi capisci.

0: Si sente più giù del solito e lo canta Deo, musicista palermitano classe 2003. Con questo più giù del solito andiamo al cinema e lo facciamo con un cortometraggio che si intitola Fede. Nasce all'interno di un progetto degli studenti della Make a Film, la Junior Academy, e nasce appunto in ambito formativo, è sviluppato con una troupe di professionisti ed esplora temi scelti poi dalle ragazze e ragazzi. Con noi c'è una delle protagoniste, una studentessa al DAMS di Torino, a 19 anni. Diamo il benvenuto a Vittoria Lattanzio. Ciao Vittoria!
1: Ciao a tutti, buongiorno!
2: Ciao Vittoria, benvenuta!
0: Ma raccontaci come nasce questo progetto, è il frutto di che percorso?
1: Allora, il percorso della Make a Film nasce, diciamo, affrontando delle lezioni. Abbiamo creato questo gruppo e insieme agli insegnanti, a 5 insegnanti, abbiamo affrontato diverse lezioni appunto riguardanti, diciamo, i 5 ambiti, diciamo, primordiali del cinema.

0: E al concludere appunto di queste lezioni siamo andati a realizzare questo cortometraggio che è stato scritto e diretto da noi.
1: Vittoria, come è funzionata la produzione proprio in senso pratico? Cioè quante professionalità ha coinvolto? Quanti giovani attori, quante giovani attrici? Cioè come è stato essere lì su quel set?
0: Beh, siamo stati affiancati appunto da questi cinque insegnanti che ci hanno veramente accompagnato e aiutato in tutto, ci hanno insegnato veramente tantissime cose e noi siamo semplicemente dei ragazzi che appunto vivono in una piccola cittadina che magari non avevamo mai avuto l'opportunità di far parte a un progetto così, così bello e anche così nuovo, diciamo, nella città di Alessandria. E quindi sicuramente è stata un'esperienza strepitosa, soprattutto perché la maggior parte di noi magari non si era mai occupata effettivamente di cinema, non aveva mai scritto, diretto, o io e la mia comunque compagna non avevamo mai recitato davanti a una telecamera, quindi sicuramente è stata un'esperienza totalmente nuova, penso, per tutti.
2: Poi insomma anche la possibilità, che poi è una delle tante forze del cinema, no? Di portare messaggi importanti, qual è secondo te il cuore del messaggio? Di fede?
0: Beh, sicuramente il racconto di fede si sviluppa sull'adolescenza, sul periodo delicato che è l'adolescenza e di una crisi adolescenziale. Parla un po' di tutti i ragazzi, della ricerca di qualcosa di nuovo durante appunto l'età adolescenziale, di un bisogno di cambiamento di se stessi e anche di cui ci circondiamo noi ragazzi. Siamo partiti da Alessandria e poi man mano si sono sempre di più proposti nuovi luoghi, quindi sono grandi soddisfazioni anche perché questo progetto l'abbiamo creato noi, quindi sicuramente è una grandissima gratitudine dello sforzo e di quello che abbiamo fatto.
2: Makefilms.events per i social, per tutte le informazioni. Vittoria Latanzio, grazie davvero per essere stata con noi. Saluteci anche tutte le ragazze e ragazzi e tutti i membri della troupe. Ciao e buona giornata.
0: Grazie a tutti, grazie, buona giornata a voi.
3: Non mi capisci. Strade in diretta.
4: Bentrovati, partiamo dal nord-est sulla A28 Porto Gruaro Conegliano. A causa di un veicolo in fiamme il traffico è momentaneamente bloccato con conseguenti code tra Fontana Fredda e Porcia in direzione della A4. Chiusa anche l'entrata di Fontana Fredda verso Porto Gruaro. Disagi anche sulla A4 Torino-Trieste, si registrano incolonnamenti presso l'uscita di Brescia Ovest in entrambi i sensi di marcia per un incidente e un altro incidente provoca code tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Situazione difficile anche sulla 1 Milano-Napoli, dove un mezzo è andato a fuoco, causa lunghe code tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna e tra Reggio Emilia e Parma per chi viaggia verso Milano. Traffico rallentato per un veicolo in fiamme anche tra Caserta Sud e Napoli in entrambe le direzioni. Da Radio Traffic vi saluta Giulio Cipollitti, Strada in diretta torna tra un'ora circa, più tardi.
5: Zanzara Tour!
6: Avanti tutta!
7: Io mi rassegno al peggio!
8: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Non mi capisci.

0: Ragazze, il titolo del singolo di Leila El Habiri, classe 1999, cantautrice genovese, un bellissimo tiro. Questa canzone è il pezzo ideale per lanciare il primo laureato in Italia in ingegneria quantistica. Diamo il benvenuto a Marco Parentin. Ciao Marco.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Grazie.
0: Come stai?
1: Bene,
0: come stai?
1: Benissimo.
0: Quante volte ti hanno posto la domanda, ma che cos'è la fisica quantistica?
1: Negli ultimi mesi diverse volte, sì.
0: E tu cosa racconti?
1: La fisica quantistica, in parole molto semplici, è la branca della fisica che studia il comportamento delle particelle a livello microscopico, quindi gli elettroni, gli atomi, i protoni, i fotoni, eccetera. Quindi andiamo proprio al livello più piccolo della materia e cerchiamo di capire come queste particelle si comportano.
0: Mm-hmm. E quando hai capito che tutto ciò ti interessava?
1: L'ho capito, diciamo, fin da quando ho iniziato a studiare la fisica e la matematica, quindi i primi anni di università. Io in realtà sono un ingegnere e ho scoperto questo corso di laurea, che è appunto ingegneria quantistica, in cui mi sono laureato, che un po' andava a mischiare questi interessi sia più ingegneristici che più legati alla fisica proprio quantistica.
2: Marco, però non te la cavi così a buon mercato, dai, cioè nel senso, al di là della fisica quantistica, che cos'è l'informazione quantistica? Nel senso, che effetti può avere tutto questo nella nostra vita quotidiana? Insomma, prova a spiegarcelo, come tenendo conto delle nostre, come dire, ridotte capacità di comprensione. Da boomer,
0: parla per te.
1: Beh sì, infatti l'idea proprio dell'ingegneria quantistica è cercare di applicare queste regole che vengono dalla fisica, che in realtà sono note già da 100 anni, in applicazioni che abbiano un interesse pratico, quindi che possono essere utili per qualcuno. Ci sono anche applicazioni che magari a me interessano di più, legate alla comunicazione quantistica, e quindi a come trasmettere informazione quantistica attraverso la distanza. E questo ha applicazioni interessanti, per esempio nell'ambito della cybersicurezza, in particolare la crittografia. La crittografia è la scienza che studia il modo per nascondere messaggi quando vengono inviati da un utente a un altro, a utenti che non dovrebbero leggerli.
0: Certo. Marco, ti chiedo una cosa, insomma, c'è una bella intervista che ti ha fatto la collega Eleonora Chioda, che insomma, sì, è sempre molto brava a trovare nuovi cervelli. Ci sono due cose che mi hanno colpito. Insomma, tu racconti che studi 10, 11, 12 ore al giorno, che questa cosa ti viene facile, quindi vorrei capire qual è la differenza tra l'essere un genio e il basta studiare. E poi hai detto che ovviamente ti stai ricevendo mille offerte di lavoro, ma tu vuoi continuare a fare ricerca. Perché?
1: Sì, la risposta a entrambe le domande in realtà è unica, cioè a me lo studio è la mia passione. Allora, mi sono reso conto durante la università che mi piace farlo, non mi pesa appunto studiare anche tante ore al giorno, e per questo motivo la più naturale scelta per me è continuare gli studi con un dottorato. Quindi non vedo nessuna difficoltà nel continuare con questi ritmi, insomma, di studio intensi, come ho risposto anche alla collega, che appunto non mi creano nessun tipo di difficoltà. Ho anche detto appunto che se si studia tanto e se si ha voglia di fare, non ci sono limiti, ecco. Quindi il concetto di essere un genio per me è abbastanza, cioè è molto relativo, ecco.
0: Ok, okay, qui torna Einstein in tutto il suo gioco di parole.
3: Non mi capisci.

0: Pietro Motta, casa mia. Prima hai sorriso, Matteo, appunto quando hai visto qual era uno degli ospiti in scaletta, perché è una storia apparentemente semplice, o no?
1: Beh, insomma, semplice per modo di dire, ma in realtà ti confesso che la ragione per cui ho sorriso è perché io ho un rapporto difficile con la materia che tratta il nostro ospite, perché questa materia è, oserei dire, forse la differenza principale tra uomini e donne. Mi avventuro, sì.
0: Attenzione, tanta roba, adesso glielo chiediamo. Andiamo a Cirò, siamo in provincia di Crotone, e andiamo da Antonio Straface. Antonio ha 18 anni, studia al liceo scientifico di Cirò e ha una passione che ha approfondito, che ha scoperto grazie a YouTube e ha approfondito trovando un artigiano, uno degli ultimi che continua appunto a padroneggiare questa arte, la sta facendo sua. Diamo il benvenuto ad Antonio Straface. Ciao Antonio!
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, come
1: Ciao,
0: stai?
1: Antonio.
0: Come stai?
2: Tutto
0: stai?
2: Bene, voi?
0: Bene, grazie. Navigando in internet ti sei avvicinato, sì, diciamo, all'arte dell'intreccio del Vimini, giusto?
2: Sì, ho visto questi video e mi piaceva proprio la manualità che avevano i gestai, e quindi poi ho approfondito e sono venuto a sapere che nel mio paese c'è uno degli ultimi gestai, e quindi ho detto perché no, andiamo a provare, e quindi l'ho contattato e lui, contento, ha iniziato a spiegarmi le regole per fare i gesti, diciamo.
0: Adesso ci arriviamo, però ci devi raccontare, insomma, quell'istante in cui è scattato il primo amore verso l'intreccio del Vimini. Cioè, cosa hai visto, cosa hai captato, come ti ha avvolto questa arte?
2: Mi piaceva proprio la manualità che avevano i gestai, che hanno i gestai, proprio quello che è legato al cesto, quello che viene prima, la raccolta del materiale, un insieme che poi mi ha fatto scattare questa passione che ho tuttora.
1: Antonio, guarda, innanzitutto io mi sento in dovere di chiarire la battuta fatta in apertura. No, perché altrimenti sembra un... No, nel senso che io te lo giuro, mi rendo conto di essere un campione statistico piuttosto ristretto, ma tutte le donne che ho conosciuto, le ragazze che conosco, sono appassionate di Vimini, mentre generalmente il Vimini non è un materiale che appassiona tantissimo i maschietti, no? Questo tradotto significa che secondo me tu cuccherai tantissimo, perché... Comunque, no, scherzi a parte, al di là di ciò, tu quanto ci hai impiegato a imparare? Perché, insomma, credo che sia una tecnica che richiede un certo impegno, una certa costanza.
2: Sì, io è quasi un anno che sto seguendo il maestro e ancora c'è qualcosa da imparare, da perfezionare. Il tempo ci vuole, perché sono tutti intrecci uno diverso dall'altro. Per esempio, il fondo viene fatto in un modo, le pareti vengono intrecciate in un modo diverso. Quindi
1: certo,
2: ci vuole...
1: Ma Antonio, come funziona il rapporto con il tuo maestro? Cioè è proprio l'antico andare a bottega? Cioè ti insegna un mestiere? Come funziona? Tu arrivi
2: no,
1: in laboratorio?
2: Lui lo fa in un garage, in una cantina. E quindi mi chiama, lui è disponibile un'ora, due ore e facciamo qualcosa. Siamo dello stesso paese, però... Non lo conoscevo così bene, adesso è diventato come uno zio, sono come un nipote per lui.
0: Antonio, ovviamente sarai sui social, starai diventando una star di TikTok, diventerai un migliaio di follower che ti seguiranno perché fai gli intrecci, è così? Cioè, uno impara queste abilità per poi andare sui social e diventare famoso?
2: No, a me non piace apparire sui social, io sono una persona abbastanza riservata, infatti... Metto pochissime foto sui social, sono abbastanza okay, riservato su questo.
1: Antonio, sai, mi capita a volte di chiedere, quando incontriamo ragazzi come te che hanno una passione per queste professioni antiche, manuali, praticamente scomparse, dai, possiamo dire.
2: Sì.
1: Che cosa ne pensano i tuoi amici di questa passione? Cosa ti dicono, se ti dicono qualcosa?
2: Beh, all'inizio erano un po' scettici, nel senso che magari a volte io non uscivo proprio per andare dal maestro a imparare o comunque per fare un gesto, a volte passano 3, 4, 5 ore che sei ancora lì a continuare e dici ma non esci mai solo a fare questo. Adesso che stanno vedendo i risultati, che stanno uscendo, sto creando bei gesti,

0: sì. Quando me lo regali uno, come sei bravo.
1: Un attimo, quindi, sì.
0: È un attimo.
1: A Natale troverai un sacco di amici, preparati.
0: Sì, sì, infatti a Natale già, io il regalo voglio il cesto, voglio... E va bene.
1: Grazie davvero, complimenti per la tua attività e insomma... Magari ti seguiremo ancora perché insomma ci piace molto quando poi c'è anche questo incontro generazionale. Antonio Strafaci, appunto, i suoi cesti. Ciao Antonio.
0: Ciao.
2: Ciao Antonio.
1: E termina qui questa puntata di Non mi capisci. Vi ricordiamo che sul nostro sito radio24.it potete ascoltare tutti i podcast. L'appuntamento Matteo è a domani, appunto, alle 10 con il meglio di Non mi capisci.
2: In cui torneremo ad ascoltare queste storie, ad ascoltare queste testimonianze, ed è un bel ripasso anche per noi. A domani.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Le 11.
10: GR 24. Il sole 24 ore.
11: Terremoto in Toscana, la scossa avvertita a Pisa, Lucca e Massa Carrara. Migranti, riunione d'emergenza dei ministri dell'interno UE dopo i fatti di Ceuta. A Milano migliaia di persone in Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Scossa di terremoto avvertita dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Verifiche in corso con il sistema regionale. Il sisma è stato di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km da Pisa. La scossa è stata avvertita anche in provincia di Firenze. Oggi la riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante con il Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, assicura la presidente della Commissione europea von der Leyen. Intanto il vice premier Tajani ha risposto al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Tajani ha sottolineato che dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. La Farnesina ha confermato la morte di 7 connazionali nell'incidente aereo avvenuto ieri in Perù durante un sorvolo sulle linee di Nazca. Si tratta di 2 famiglie brianzole.
12: Sono passate più di 48 ore e gli investigatori peruviani cercano di trovare le cause dell'incidente aereo che ha costato la vita a 13 persone, tra cui 7 cittadini italiani. Questo lunedì l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha comunicato alla Procura peruviana che il video dell'incidente, che circola insistentemente sui social media, potrebbe essere falso. Le autorità hanno detto che le immagini non sarebbero coerenti con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto sono 8 gli esperti forensi che lavorano per dare nomi ai corpi ritrovati.
13: Hemos logrado individualizarlos.
12: Siamo

0: vendita individuale i corpi delle 13 vittime, ha confermato il capo della squadra forense. José Pacheco de la Cruz ha precisato che sono già stati estratti i campioni ossei per le analisi genetiche. I risultati dell'omologazione del DNA per confermare al 100% l'identità dei corpi sono attesi tra oggi e domani. Il governo ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia Herodiana, proprietaria dell'aereo che presta servizi di sorvolo sulle linee di Nazca. Negli ultimi 29 anni, nella zona dei geoglifi precolombiani incisi nella sabbia del deserto, si sono registrati 7 incidenti legati ai voli turistici, con un bilancio di oltre 50 vittime tra turisti stranieri e membri dell'equipaggio. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: I negoziati tra Libano e Israele portano vergogna e umiliazione, lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Israele. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Milano si raccoglie per l'ultimo saluto al capitano. Migliaia di tifosi sono arrivati alla Basilica di Sant'Ambrogio fin dalle prime ore del mattino per i funerali di Franco Baresi, simbolo della nazionale, leggendario capitano del Milan, con cui ha vinto tutto tra gli anni 80 e 90, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Fuori dalla chiesa dominano il rossonero e il bianco, colore della seconda maglia del club con cui Baresi ha sollevato tante coppe negli anni d'oro dei rossoneri, poi sciarpe e centinaia di bandiere, a cominciare dal maestoso vessillo con il numero 6, per anni simbolo della Curva Sud. Ed è tutto, al prossimo GR24 a mezzogiorno.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Sheena Ed O'Connor? Rispondo che no, sono Sheena Ed O'Connor, tanto per punzecchiarlo. Dice di essere Prince e dice che vuole vedermi.
3: 5 o'clock in the morning, we're running around in his car, I'm spitting at him and he's trying to punch me. He's got some pillow that he's trying to hit me with. We're running around his car and I'm spitting across the car at him.
2: Storie di cantanti coraggiose in una puntata che si intitola A voce alta.
4: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

0: C'è una canzone, ci sono canzoni che restano nell'immaginario comune e passano di generazione in generazione e le cantiamo quasi senza averle mai sentite, o perlomeno perdiamo la consapevolezza di averle sentite. Una di quelle canzoni si chiama Nothing Compares to You, la cantava Sinéad O'Connor, e in questa puntata di Echo, quello che rimane, che è andata online qualche mese fa, la ritrovate su ovviamente sui canali di 24 ore podcast, sul YouTube di Sky e qua e là trasmessa ancora da Sky. Questa puntata è venuto ospite da noi Luca Sofri, che ci ha raccontato un sacco di cose su Sinéad O'Connor. Voglio cantare ovunque possa farlo senza far arrabbiare Dio, mia nonna o mia madre. Nella mia vita ho fatto una sola cosa sacra: cantare.
1: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. Un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24.
0: Nigel Grange, a capo della Ensign Record, rappresenta alla perfezione il mondo dell'ordine, delle regole, tutte le cose non dette, di quelli che sanno sempre come dovrebbe andare il mondo. È l'incarnazione dell'industria che osserva, valuta, aggiusta. Un giorno invita Sinéad O'Connor a pranzo insieme a Chris Hill, che è l'altro pezzo grosso della casa discografica. Parlano del futuro, parlano del lavoro. Poi Nigel entra nel merito. Le dice che lui non vuole più vederla con quei capelli cortissimi, con quell'aspetto che giudica maschile. Il suo recente taglio, che è una specie di moicana ridotto all'osso, lo infastidisce. Le spiega, secondo lui, come dovrebbe vestirsi, cosa si aspetta da lei. Minigonna, stivali, orecchini, collane, bracciali, insomma oggetti che tintinnano, accessori che fanno scena, cose che dovrebbero renderla, diciamo così, più femminile, secondo lui, più rassicurante. Sinéad ascolta senza interrompere mai. Quando Nigel finisce, lei si gira verso Chris, che ha annuito in silenzio per tutto il tempo, e gli chiede, con voce abbastanza piatta: vediamo se ho capito bene, vuole che io somigli alla tua amante, giusto? Eppure alla donna per cui lui ha lasciato la moglie? Cala un grande silenzio sul tavolo, Sinéad prende le chiavi, prende le sigarette, si alza, e Chris ha un'espressione che è abbastanza difficile da mascherare. È un'espressione mista di stupore, ammirazione, forse anche un po' di divertimento. Lei se ne va e sa esattamente cosa fare. Il giorno dopo entra da un barbiere greco che è proprio accanto ai bagni pubblici vicino all'Ensign Record. Il negozio è vuoto, il barbiere è giovane, poco più che ventenne, ed è visibilmente nervoso. Lei si siede sulla poltrona di pelle rossa e dice con chiarezza: voglio sembrare un maschio. All'inizio lui non capisce bene, poi invece capisce benissimo, quindi comincia a agitarsi, corre al telefono, prova a chiamare il titolare, ma nessuno risponde. Quindi torna indietro con le mani giunte, quasi a pregarla, la supplica di non costringerlo a farlo, le dice che ha dei capelli bellissimi, le parla come se fosse quasi una figlia. Quando poi però si rende conto che lei non cambierà idea, viene preso come dal panico, si tocca la gola, respira fatica e le chiede: che cosa dirà tuo padre? Che cosa dirà tuo fratello? E poi, la domanda finale, quasi con orrore: oh mio Dio, e che cosa dirà il tuo ragazzo? Sinéad gli fa capire che nessuno la picchierà e soprattutto nessuno picchierà lui. È lei a decidere. Suo padre è lontano. Gli dice che, anche se è una donna, è l'unica artefice del suo destino. Alla fine il barbiere cede, taglia i capelli, ripete che non va bene per una ragazza. Quando ha finito, lei si mette davanti allo specchio ed è entusiasta. Si sente diversa, si sente aliena, come un personaggio di fantascienza. Star Trek, pensa lei. A quel punto, dei vestiti non le importa praticamente più nulla. Quando torna alla Ensign, viene accolta dal silenzio sbigottito di Nigel. Non dice più una parola. Più tardi, però, Chris la invita a salire in auto con lui. Le chiede: perché lo hai fatto? E lei dice: perché voglio essere me stessa. E lui: non potevi essere te stessa con i capelli. E Sinéad lo guarda e risponde: sei tu che hai bisogno di capelli, vecchia zucca pelata, non io. Vuoi che ti aiuti a trovare uno specialista? E così si chiude questa prima storia, si chiude quell'incontro tra Sinéad O'Connor e il suo capo, e comincia però questa puntata di Echo, quello che rimane, in cui, avrete capito, la protagonista è Sinéad O'Connor, e per raccontarla, per raccontare il mondo intorno a lei, c'è qui con noi Luca Sofri. Ciao Luca, buongiorno e benvenuto.
2: Ciao a te, grazie mille.
0: Luca, senti, partiamo dalla parte più difficile da raccontare della vita di Sinéad O'Connor, che è stata una vita difficilissima, a partire dal rapporto con la madre.
2: Una vita difficilissima. È interessante che tu sia partito da questo aneddoto sui capelli, che in effetti sono stati centralissimi nella reazione delle persone nei suoi confronti, no? Le continuavano a chiedere di questa cosa del taglio dei capelli. È impressionante quanto sia stato vissuto come traumatico un taglio di capelli da parte di una ragazza, tra l'altro diciamo una ragazza anche abbastanza molto bella e molto privilegiata, quindi che si poteva permettere qualunque taglio di capelli comunque, rispetto alla quantità di cose molto più traumatiche che avevano attraversato la sua vita e che poi avrebbero avuto a che fare, che hanno attraversato la sua giovinezza, tutta la sua vita prima del successo della sua carriera musicale, e che poi avrebbero avuto molto a che fare sia sulla sua carriera professionale ed artistica, che poi sulla sua vita in generale e sui suoi traumi e fatiche nella vita in generale. Lei era irlandese, aveva vissuto in una famiglia, i suoi genitori si erano separati, lei aveva vissuto a lungo con sua madre e sua madre era contemporaneamente di cultura molto rigida e cattolica irlandese e contemporaneamente con i suoi, diciamo, problemi personali, quindi straordinariamente severa e addirittura nei racconti stessi di Sinéad O'Connor, diciamo, violenta e abusante, una cosa che lei ha raccontato molto e che poi ha messo dentro l'unica canzone in che lei dice, in cui parlo proprio di me, che è quella che si chiama Troy, racconta questi abusi e queste violenze a partire da

0: una cosa appunto centrale e simbolica, cioè di quando sua madre la metteva in castigo tenendola in giardino fuori dalla casa per giorni, anche la notte, e lei vedeva spegnersi a un certo punto la luce della finestra di casa, disperata, e rimaneva nel buio del giardino.
1: Da bambina?
0: Sì.
1: Per questo lei, quando è morta sua madre, ha detto: l'ho vissuta quasi con sollievo.
0: Sì, lei ha sempre detto, sulla morte ha detto delle cose contraddittorie, ha sempre parlato molto male della madre, ma insomma molto male, diciamo, raccontando quanto fossero stati pesanti questi traumi, queste violenze fisiche, psicologiche da parte di sua madre, anche con un risentimento per quello che sua madre non era e non era stata, quindi anche sulla morte di sua madre, appunto, da una parte vissuto con un dolore relativo, dall'altra con un dolore ulteriore per quello che non era stata quella madre, non sarebbe più stata a quel punto morendo.
1: Senti, tu nel tuo libro Playlist, che è un libro che si compone, probabilmente che stai componendo da anni, visto che ci sono oltre 3.000 canzoni e per ciascuna c'è una storia e per ciascuna cantante più o meno c'è un racconto di Sinéad O'Connor, scrivi: possiamo dire che al netto della fatica della sua vita ha fatto forse una cosa sola ma grandiosa, che è stata prendere questa cosa qua. E tra l'altro grazie mille per aver portato questo oggetto, che è un piccolo oggetto di culto, cioè aver preso una canzone di Prince e averla fatta diventare, oggi direbbero iconica, ma invece possiamo dire forse uno dei pezzi più noti della cultura della musica pop degli ultimi anni.
0: Sì, e con un successo pazzesco. Tra l'altro, prendere un pezzo di Prince che nessuno aveva notato quando era di Prince, rispetto,
1: perché Prince aveva cantato.
0: Prince aveva cantato, ma lui stesso non l'aveva presa particolarmente sul serio, era finita, non mi ricordo più se in un'incisione dal vivo, in qualche appunto cosa molto laterale, non era presa come di particolare valore appunto da Prince stesso, e quando la fece lei appunto diventò la fine del mondo, ma insomma è una delle canzoni ti direi degli anni 80, benché fossimo appena entrati negli anni 90, ma appunto è ancora una canzone di quel periodo, di quel decennio britannico, malgrado fosse appunto una canzone americana. In più, allora, io me lo ricordo bene l'effetto che ci fece quel video. Lei
1: guarda in camera.
0: Allora c'era lei, intanto lei con la sua faccia, cioè appunto questa bellezza ipnotica e questi occhi pazzeschi, con questo appunto particolare look riconoscibile e presente, e questa faccia qui era una faccia che si poteva permettere un video in cui per quasi tutto il tempo, in realtà poi ci sono degli spezzoni in cui lei cammina in questo parco francese, però per quasi tutto il tempo di guardare fisso dentro la camera, non succede niente, ma è talmente espressiva che è del tutto ipnotica, fino a culminare in quel momento finale in cui le cadono due lacrime dagli occhi, che le caddero effettivamente due lacrime dagli occhi. Non era una cosa preventivata né una cosa posticcia, lei poi ha raccontato che non se lo spiegò nemmeno lei, era una cosa di emozione, diciamo, della concentrazione, del rapporto con la telecamera, benché le fossero venuti nel cantare quella canzone dei pensieri anche che riguardavano sua madre. Era una formidabile canzone d'amore, ma poi adattabile a molti temi. Nothing Compares to You,
1: però appunto non era nata rispetto alla madre, primo perché era di Prince e secondo perché c'è un passaggio in cui parla dei fiori piantati nel giardino, forse è quello forse il passaggio.
0: Come succede a moltissime canzoni, diciamo, il nostro, come sappiamo tutti, ci convinciamo spesso che le canzoni dicano delle cose che invece sono completamente diverse da quelle che intendeva chi le ha scritte. In questo senso spesso quelle espressioni un po' banali, un po' retoriche che hanno gli autori delle canzoni, ma anche certi autori di libri, di dire il significato è di chi l'ascolta, poi una volta appunto la canzone è abbastanza fondato, quindi appunto questo è un caso in cui, malgrado la storia della canzone venisse da un'altra parte, poi i riferimenti autobiografici di ciascuno e anche di Sinéad O'Connor ci si possono trovare.
1: E che riferimenti musicali aveva nella sua musica? Cioè da chi prendeva? Da chi aveva?
0: Lei ha raccontato, queste cose non sai mai se diventano una parte, diciamo, di leggenda, ha raccontato che la sua prima eccitazione ed esperienza travolgente con la musica fu l'arrivo in casa casa, acquistato credo da sua madre, che era appassionata di musica diversa, del disco di Bob Dylan che si chiamava Slow Train Coming. Però racconta appunto che sua madre ascoltava molta musica di musical, ascoltava, aveva molti dischi diversi, poi diciamo quella rispetto alla sua formazione più infantile, poi si è emancipata. In realtà la musica è andata a prenderla prima che lei diventasse particolarmente appassionata di musica, perché quando era molto giovane, quando era teenager, durante un'altra delle esperienze traumatiche della sua adolescenza, quando fu parcheggiata dentro una di quelle scuole irlandesi di cui poi abbiamo letto il peggio del peggio negli scorsi decenni, molto severa, molto violenta, perché appunto nella sua famiglia era ritenuta ribelle, no? E che bisognasse farci qualcosa. Suo padre stesso decide di metterla in questa scuola. Lei successivamente disse: per come mi hanno trattato in quella scuola dovrebbero ridare i soldi a mio padre, ecco, che pensava che invece potesse essermi utile. E quindi un posto appunto di nuovo molto severo, molto violento, dove anche lì lei in castigo veniva messa in una zona di ospizio per anziani sofferenti e passava le notti lì in mezzo a queste persone anziane molto sofferenti da ragazzina, senza che nessuno venisse ad aiutarli. E appunto dentro quel contesto lì ebbe la fortuna che c'era un insegnante di musica che la sentì cantare un po' casualmente un giorno, e l'insegnante di musica racconta appunto: rimanemmo di sasso. Quindi poi da lì il fratello dell'insegnante di musica aveva una sua band, la coinvolsero a cantare in questa band, e quindi un po' per caso partì frequentando il pop britannico degli anni Ottanta, e poi cominciò appunto a frequentare quei mondi. Lei arrivò addirittura, diciamo, sui grandi palchi americani dei Grammy e di tutto il business straordinario e luccicante del successo americano, senza essere nemmeno tanto passata dalla fase punk, ribelle, localini, eccetera, eccetera. Ci fu, diciamo, un po' una piccola fase così, ma la sua ascesa fu rapidissima. Ecco.
1: C'è un altro episodio che probabilmente le persone che conoscono vagamente Sinéad O'Connor, il suo nome, ricordano, oltre Nothing Compares to You, è quello di lei che strappa la foto di Papa Giovanni Paolo II.
0: Esatto, sì, episodio, diciamo, che si ricordano tutti e che purtroppo per lei si ricordò molto anche lei. Allora, Sinéad O'Connor aveva tutta una serie di squinternatezze spiegabili molto con appunto tutte queste fatiche e questi traumi adolescenziali. Aveva però veramente una straordinaria coerenza e rispetto di se stessa. Lei, tutte le volte che l'hanno intervistata, meravigliandosi di certi suoi gesti plateali, ribelli, anche molto autolesionisti, le persone delle pubbliche relazioni o diciamo della comunicazione degli uffici stampa che lavoravano con lei erano disperate perché non sapevano mai cosa potesse fare, e difatti anche quella sera lì era completamente imprevista questa cosa, e lei ha sempre detto: io faccio le cose che mi sento di fare e che rispettano le mie convinzioni. Lei era convinta, diciamo, la storia le avrebbe dato abbastanza ragione, sia che la Chiesa Cattolica in Irlanda avesse delle responsabilità grossissime, diciamo, non solo in Irlanda, ma nel suo caso appunto era il suo paese, nel mantenimento di una cultura molto, molto maschilista, molto patriarcale, molto, insomma, anche le sue stesse esperienze, diciamo, dentro quella scuola avevano a che fare con la presenza della Chiesa Cattolica, eccetera, eccetera. E poi era convinta e aveva, diciamo, conoscenza ed esperienza di tutti i problemi, chiamiamoli con un eufemismo, di pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica e di violenze e abuse da parte della Chiesa Cattolica, su cui poi la storia le avrebbe dato molto ragione, diciamo, allora. Lo sapevamo in poco, o meglio, diciamo, eravamo informati in poco delle dimensioni della questione. Lei invece appunto le conosceva un po' di persona, un po' perché si era molto informata su quello, e quindi ha sempre, durante tutta la sua vita, essendo lei molto religiosa, poi con diciamo deragliamenti e slalom fra religioni diverse, ma che raccontano di nuovo la sua religiosità, che era molto indipendente dalle chiese, no? è molto critica però nei confronti delle chiese, no? Molto critica anche con elementi ovviamente ovvi e comprensibili, no? Quelli che appunto può dire chiunque, le dice perché Gesù dovrebbe avere un rappresentante, diciamo, a Roma, come se fosse appunto un'organizzazione. E quindi appunto per protesta e ribellione concluse questa esibizione al Saturday Night Live, al

0: programma televisivo americano, tirando fuori la foto di Giovanni Paolo II che sua madre aveva tenuto in camera per tanti anni e che lei si era portata, e strappandola, diciamo, successivamente. E, probabilmente anche con una qualche incoscienza rispetto al risultato.
1: Cioè, non era sempre consapevolissima di quello che avrebbero portato le cose.
0: No, era come se proprio la sua coerenza con i suoi pensieri, con le sue cose, eccetera, la facesse ogni tanto essere spiazzata dalla dimensione delle reazioni. Perché lei dopo se ne accorse della dimensione delle reazioni, fu molto sofferente e si lamentò spesso della dimensione enorme, non solo, diciamo, di quello che è successo alla sua carriera dopo tutto questo, ma delle minacce, delle aggressioni,
1: perché lei ha subito, diciamo, ostracismi, ha avuto problemi poi con le case discografiche.
0: Beh, sai, diciamo, a partire dalla cosa che hai raccontato tu all'inizio del appena un discografico ti dice di fare una cosa, fare esattamente il contrario, progressivamente, se ti metti nei loro panni, diciamo, anche comprensibilmente, chi lavora in quel business e in quel mondo lì ha cominciato a ritenerla e valutarla una inaffidabile e molto a rischio, no? Dopodiché, appunto, è più facile mettersi nei panni di lei, non lo so, perché appunto per tutti, chissà, diciamo, chi di noi avrebbe, diciamo, quel coraggio lì di sacrificare qualunque cosa, appunto, rispetto a un altro disastro comunicativo, e che le fu molto negativo nella sua comunicazione, fu che prima ancora di questo lei a un concerto americano, prima dell'inizio del concerto, come era di rito in quel festival, credo, eccetera, avrebbero suonato l'inno americano, e lei disse: no, se suonano l'inno americano io non canto, perché io mi rifiuto, diciamo, di associarmi a una cultura razzista. In quel momento ce l'aveva, in particolare appunto con la cultura razzista contro i neri e contro le culture nere americane. E questa cosa si seppe immediatamente dopo. Alla fine non suonarono l'inno, lei fece il suo concerto, si seppe immediatamente dopo e partì un boicottaggio diffusissimo, ma addirittura Frank Sinatra disse: io la prenderei a calci. Wow. Joe Pesci aveva uno show e appunto le disse appunto delle cose severissime, insomma. Però lei appunto ha sempre fatto questa cosa che da fuori comprensibilmente ci sembra anche, diciamo, esagerata, spericolata e delle volte un po' matta e squinternata, ma bisogna ricordarsi appunto da che esperienze veniva. Però se ci si stacca un po' e si guarda appunto con qualche attenzione e rispetto alla coerenza nei confronti di quello che pensi e anche dei tuoi ruoli e delle tue possibilità, chi lo sa, non lo sai mai, diciamo, se le canzoni cambiano il mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Però effettivamente le cose per cui lei si è molto battuta pubblicamente poi hanno fatto dei progressi nel frattempo.
1: Sì, insomma, avevano un senso. Un'ultima cosa, Luca, poi ti ringrazio, e la domanda che faccio sempre in chiusura di puntata è: che cosa rimane di Sinéad O'Connor al netto di tutto quello che abbiamo raccontato?
0: Allora, sicuramente rimane quella canzone lì. No, rimane quella canzone lì e appunto con una potenza. Non so se rimanga ancora il video, perché sono cambiate le cose, le cose sembrano più datate. Chissà se oggi fai vedere un ragazzo quel video lì, se, diciamo, fa quell'impressione ipnotica e rivoluzionaria che ci fece a noi allora. Però la canzone è veramente potente. Rimane la sua voce, non l'abbiamo mai detto, ma appunto che era il suo capitale maggiore. Forse sarebbe bello che rimanesse un po' di più, diciamo, non solo l'idea che hanno tutti che lei fosse appunto un po' stramba e squinternata e si mettesse in casini, ma anche un po' più di approfondimento appunto di da dove venivano questi casini.
1: Grazie mille, grazie Luca Sofri per averci raccontato qualcosa in più su Sinéad O'Connor. Chiudiamo, come sempre facciamo, con una storia che ha a che fare in questo caso con un aspetto che riguardava la sua scelta, come raccontava Luca, religiosa, per cui appunto ha fatto qualche slalom tra le religioni e a un certo punto si è convertita all'Islam, e l'ha sempre raccontato, e l'ha raccontato anche attraverso questo episodio. Sinéad O'Connor guarda la propria fede senza come dire, senza certezze trionfali, ma con una speranza abbastanza ostinata. Nell'Islam si racconta che il paradiso sia immerso nella notte e lei lo spera, non perché ami l'oscurità, ma perché dice: la notte per me è uno spazio di protezione, è uno spazio

0: mondo buio. È il suo modo di avvicinarsi a quell'idea di pace. Indossa l'hijab dall'ottobre del 2018. Per lei non è una conversione, dice, è un ritorno. Nell'Islam, spiega, si torna a casa. Avendo studiato teologia fin da quando era bambina, quel passaggio non è una rottura, in realtà è una continuità quasi ritrovata. Per tutta la vita Shined ha cercato nei libri, nei canti, la sua chiamata. Per qualche motivo aveva lasciato l'Islam per ultimo. Il paradiso, come lo immagina, è un giardino, appunto, un giardino dal clima perfetto, un luogo abitato da molte anime ma in cui nessuna è costretta a esporsi, diceva. Lei però vuole farlo, vuole essere vista. Nessuno l'ha mai vista davvero, nemmeno lei stessa. Racconta, voglio cantare ovunque possa farlo, dice, senza far arrabbiare Dio, mia nonna o mia madre. Provo con molta rabbia su questa terra, generosa come sono, aggiunge. Nella mia vita ho fatto una sola cosa sacra, cantare. E a un certo punto lo scontro però diventa inevitabile, non si riesce a dare il meglio di sé quando si è nel posto sbagliato, e quindi il suo spirito non è adatto all'industria musicale, insomma è evidente, forse non è adatto a nulla se non a scrivere canzoni e a cantarle su un palco. È lì che sente di appartenere, dice, esibirsi non è un mestiere, è un amore, ciò per cui è nata, racconta. Si chiede spesso se in paradiso si scrivano canzoni che poi vengono sussurrate ai compositori sulla terra, forse non è una domanda così sciocca alla fine. Il Corano stesso è un canto, rivelato a Gabriele e poi a Maometto nel corso di moltissimi anni. Dio, pensa, è un compositore straordinario. Chiude dicendo, spero sia vero che Dio ama i cantanti. E scommetto che Maometto aveva una bellissima voce. Spero stia ancora cantando nel paradiso notturno. Forse se ora taccio, conclude, riuscirei a sentirlo. Shined O'Connor è morta il 26 luglio del 2023. Aveva 56 anni.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buona mattinata a tutti da Deborah Rosciani. È una buona mattinata di nuovo per le borse europee, incoraggiate dal nuovo record toccato da Wall Street ieri sera. Il mercato guarda in questi giorni, come al solito, all'evoluzione della questione internazionale. Il prezzo del petrolio in leggera risalita nelle ultime ore dopo il forte calo di ieri. Infatti il Brent a Londra si sta riportando verso gli $86, sopra gli $82 il greggio americano, in un mercato che ovviamente sui segnali di distensione fra Stati Uniti ed Iran crede relativamente. Si guarda alle trimestrali che arriveranno nelle prossime ore. Saranno i conti di SpaceX, la società di Elon Musk, a catalizzare l'attenzione generale. È un momento complesso per questo gruppo, per il colosso aerospaziale, che ha perso circa metà del suo valore dal picco di giugno, in concomitanza appunto con la quotazione in borsa. Andiamo a Piazza Affari, che è in rialzo di un punto, Parigi più 0,01, Francoforte più 0,57 questa mattina, segnali contrastanti dall'Asia. Corrono di nuovo i titoli della difesa. Piazza Affari, Leonardo più 3,45, Avio più 3, STM recupera

0: del 2,38%, poi nell'ambito bancario Unipol e Biper più 2,3%, Eni più 1,77%. Ci sono il settore della moda sotto i riflettori. Non nel listino principale c'è un tonfo di Ferragamo di 7 punti dopo i conti e di conseguenza ritraccia anche Brunello Cucinelli meno 0,6, ma i peggiori sono Amplifon meno 2, Inuit e Campari in calo di circa 1,5 punti. L'euro a 1,15,10 sul dollaro, il mercato obbligazionario vede lo spread BTP e Bund a 78 punti. Per ora è tutto.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Perché? Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Matteo Caccia racconta.
7: Le storie che Sinéad O'Connor ha raccontato sul suo conto, e l'ha fatto anche spesso, lo ha fatto pubblicamente, lo ha fatto nelle sue autobiografie, sono abbastanza incredibili. Sono incredibili perché raccontano di una vita difficile che lei ha vissuto davvero cercando di passarci attraverso. E questa storia ci racconta ancora meglio, dopo il racconto di Luca Sofri, ancora di più direi, che cosa è stata, chi è stata, che cosa ha fatto Sinéad O'Connor.
8: Una mattina di metà settimana squilla il telefono nella mia camera viola. Una voce maschile effemminata ma infastidita storpia il mio nome. Sinéad O'Connor? Rispondo che no, sono Sinéad O'Connor, tanto per punzecchiarlo. Dice di essere Prince, che vuole vedermi. Più tardi manderà un'auto a prendermi. Ci eravamo incrociati anni prima, ma non avevamo mai parlato davvero. Questa telefonata è il primo vero contatto. Ho 23 anni e quando lo racconto alle mie amiche partono immediatamente le fantasie. Festeggeremo il successo di Nothing Compares to You, magari con una torta. Dove c'è un principe c'è una torta. Mi sbaglio, su tutta la linea. Alle 9 di sera una limousine nera si ferma davanti al cancello. L'autista è impeccabile e muto. Alle mie domande risponde con silenzi e occhiate nello specchietto, come se stessi chiedendo indicazioni per un castello maledetto. Saliamo lungo una collina immersa nel buio, fino a una grande casa poco illuminata. Suono il campanello e aspetto. Quando mi volto, l'auto è sparita. La porta si apre lentamente e un uomo mi fa cenno di entrare senza dire quasi nulla. Mi accompagna in una cucina sorprendentemente luminosa. Mi lascia sola. Poco dopo avverto un fruscio e un profumo dolce alle mie spalle. Mi volto, è Prince. È lì sulla soglia, truccato in modo eccessivo, polsini di pelo, un'aria studiata. Tu devi essere Sinéad, dice, e tu devi essere Prince, ribatto io. Il tavolo della cucina ci divide come una linea di confine. Mi offre da bere, chiedo qualcosa di analcolico, recupero un bicchiere e lo sbatte sul tavolo con violenza, invitandomi a servirmi da sola. In quell'istante riconosco una scena che conosco fin troppo bene. Senza distogliere lo sguardo, comincio a registrare mentalmente le uscite, le distanze, le possibilità. Non so dove mi trovo, non so come tornare a casa e la collina là fuori è nera come l'inchiostro. Comincia a camminare avanti e indietro, mi osserva dall'alto in basso con un misto di disprezzo e valutazione, poi esplode. Non gli piace il linguaggio che uso nelle interviste. Gli rispondo che non lavoro per lui e che se non gli va bene può anche andare al diavolo. La mia fermezza lo irrita, trattiene la rabbia, chiama a gran voce Duane e mi conduce in una piccola sala da pranzo quasi al buio. Duane arriva con un vassoio d'argento su cui tremano due scodelle di minestra. Ha lo sguardo basso, il corpo rigido, come chi è abituato a essere rimproverato prima ancora di parlare. Prince gli ordina di servirmi. Io rifiuto, con educazione, perché non voglio contribuire a quell'umiliazione. Solo allora mi rivela che Duane è suo fratello. La cosa mi disgusta più di ogni altra. Glielo dico apertamente e l'aria si fa incandescente. Più tardi, quasi a cambiare registro, Prince propone una battaglia di cuscini. Io accetto, sperando di alleggerire la tensione, ma al primo colpo capisco che dentro al cuscino ha nascosto qualcosa di duro. Non è un gioco. La paura diventa concreta. Quando riesco ad avvicinarmi all'ingresso, apro la porta e corro fuori. Il cancello è chiuso, l'autista dorme in macchina. Prince mi raggiunge, mi ordina di rientrare, io sveglio l'autista, ma Prince mi afferra per il gomito e manda via tutti. Dice che mi riporterà a casa lui. Non salirei mai in auto con lui. Così fuggo nel buio, mi nascondo tra le palme. Mi tolgo il giacchino colorato per confondermi nell'ombra. Lo sento gridare senza sapere pronunciare il mio nome, poi finalmente lo vedo allontanarsi lungo la collina. Io cammino fino all'alba, raggiungo la superstrada con il pollice alzato e il cuore che batte ancora forte. Più tardi, un'amica mi verrà a prendere. Steve, il mio manager, si infurierà, parlerà di cause legali, di vendette. Io invece non ho mai più voluto rivedere quell'uomo. Di quella notte mi resta soprattutto il volto di Duane e il modo in cui tremava. A lui penso spesso, con affetto e con una tristezza che non mi ha mai lasciata.

questa è la meravigliosa, incomparabile Nothing Compares to You, a proposito di comparazioni, che canta Sinéad O'Connor, mentre questo episodio è un episodio originale che non troverete nella puntata che è uscita ieri di Echo, quello che rimane. È una storia abbastanza incredibile sentirla raccontare dalla sua viva voce. Mi ricordo quando Anita l'aveva trovata, ci eravamo confrontati e sembrava sconvolgente pensare che Prince avesse invitato Sinéad O'Connor a casa, avesse inscenato una battaglia di cuscini mettendo un corpo contundente in un cuscino per colpire Sinéad O'Connor. Cioè, mentre la dico, mi sembra una follia totale. Comunque è una puntata bellissima in cui Luca Sofri ci racconta moltissimo di Sinéad O'Connor. La trovate su 24 ore podcast, sul sito di Radio 24, oppure sui canali in streaming che utilizzate per guardare e ascoltare i vostri video podcast, oppure sul canale YouTube di Sky. Vi ricordo che Echo, quello che rimane, è una coproduzione tra Sky e Radio 24. Esce una puntata a settimana, parliamo di persone scomparse, come ahimè nel caso di Sinéad O'Connor, e lo facciamo con un ospite che ci racconta la sua versione e soprattutto ci racconta che cosa rimane di quella persona. Ecco, questo è una parte di ciò che rimane di Sinéad O'Connor, ma nella puntata trovate molto di più. Ora continuiamo a raccontare storie, vi raccontiamo la storia di un nostro ascoltatore, Andrea, che non è un musicista o un cantante, ma si ritrova ad un concerto di una band che non gli piace nemmeno, ma piace moltissimo alla sua fidanzata. Mercoledì 6 luglio 1995, mi presento agli orali di maturità con in testa il pensiero di dover partire subito dopo per Jesolo. In zona Faro hanno organizzato il Beach Boom Festival, un enorme evento musicale di 3 giorni con artisti provenienti da tutta Europa. I soldi che dovevano servirmi per pagarmi il biglietto d'ingresso sono finiti in benzina e, per non fare brutta figura con la mia ragazza di allora, mi invento la scusa di essere poco interessato ai gruppi che suonano quella sera. Tra questi ci sono i Therapy, un gruppo alternative rock dell'Irlanda del Nord

0: di cui la mia ragazza è fan sfegatata. Lei entra, io resto fuori e ci salutiamo.
1: Io provenivo al tempo dall'ambiente discoteca, quindi non avevo cultura rock. Questo gruppo, questi Therapy, era al tempo un gruppo emergente irlandese, non del nord Irlanda, ed era un gruppo molto avanti, ecco, per i tempi. Tieni presente che quelli sono i tempi, gli anni in cui c'erano i Nirvana, quindi si ascoltava molto grunge. Io, provenendo dal settore discoteca, ascoltavo completamente altro, però questa ragazza mi ha coinvolto e ho cominciato proprio a cantare all'interno di un gruppo rock, una cover band.
0: I concerti iniziano poco dopo, riesco a raggiungere il lato del palco attraverso la pineta, ma le barriere anti-intrusione sono alte e l'audio è veramente pessimo. Sto lì per un po', poi rinuncio. Cercando di uscire dalla pineta, mi accorgo di essere inavvertitamente arrivato all'ingresso del backstage e davanti a me, appena dietro la transenna, c'è Enrico Silvestrin di MTV che sta aspettando qualcuno. Lo saluto con disinvoltura, come lo avrebbe salutato un addetto ai lavori. Lui mi fa avvicinare, mi apre la transenna e mi invita a bere una birra con lui e gli artisti che sono lì, seduti. Alcuni ad aspettare di salire sul palco, altri a chiacchierare dopo la performance.
1: I Therapy, vieni, mi fa, vieni, e ti faccio entrare, sono qua che stanno, sono al backstage, vieni che te li faccio conoscere.
0: Mi dice, siediti qui che vado a prenderti da bere. Io mi siedo, mi guardo attorno e realizzo che sono al tavolo con dei componenti dei Therapy. Arriva la mia birra, si ride, si scherza, una mezz'oretta e ad un certo punto prendo coraggio e chiedo al cantante se posso presentargli la mia ragazza che va matta per i loro brani, ma che in quel momento è fronte palco ad aspettarli. Lui mi dice, tra poco suoniamo noi, tu fatti trovare all'ingresso del backstage con lei quando abbiamo finito, vi vengo a prendere. E mi fa dare due pass dalla sicurezza. Io non riesco a capire che cosa stia succedendo e continuo a pensare che mi abbiano scambiato per un'altra persona. Di lì a poco, i Therapy salgono sul palco e sono l'ultimo gruppo di quella sera. Io intanto mi presento all'ingresso dell'area concerti e scopro che i tornelli sono aperti, così cerco di raggiungere la mia ragazza, ma c'è troppa gente. A fine esibizione la intercetto mentre sta uscendo, la invito a seguirmi. È contentissima di aver visto suonare i suoi idoli e non capisce dove io la stia portando. Ci presentiamo all'ingresso del backstage, io le consegno il suo pass. Lei mi guarda disorientata. Entriamo. Lì, davanti a noi, ci sono i Therapy, in piedi, che stanno parlando tra di loro. Il cantante si gira verso di me e dice, ciao Alessia, ti aspettavamo. Lei resta 5 secondi senza parole, poi mi guarda, poi guarda loro, poi di nuovo me, e io le sorrido. Quel che è successo dopo ve lo lascio immaginare, tra gadget, foto e autografi.

0: E ora facciamo una piccola pausa dalle nostre storie e poi torniamo a raccontare sempre qui a Radio 24.
1: Strade in diretta.
2: Un saluto, ben ritrovati. Sulla 1 Milano-Napoli sono ancora presenti lunghe code a causa di un veicolo che aveva preso fuoco tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Bologna. Il traffico in questo tratto defluisce su due corsie e si registrano nel tratto successivo fino al bivio con la A22 del Brennero altre code per un incidente. Sempre sull'autosole, code per 7 km si verificano tra il bivio per la direttissima e Sasso Marconi direzione Milano per un veicolo in avaria. Passiamo sulla 8 Milano-Varese dove un incidente provoca incolonnamenti presso l'uscita di Castellanza per chi proviene da Milano. E ancora per incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno segnaliamo code tra Firenze-Scandicci e Ginestra-Fiorentina in direzione Livorno. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Nella costruzione di questa puntata siamo partiti da una storia, quella di Sinéad O'Connor. Vi abbiamo raccontato del suo spaventoso incontro con Prince, che è appena un frammento, come vi dicevo, della sua vita complicata e dolorosa che abbiamo raccontato nella puntata dedicata a lei di Eco quello che rimane. Proprio il coraggio ha caratterizzato tutto il suo percorso artistico. Se c'è una cosa che a Sinéad O'Connor non ha mai fatto paura è stato il prezzo delle sue parole e della sua coerenza. Vi ricorderete forse di quando strappò la foto del Papa in diretta televisiva, non in cerca di provocazione, ma per denunciare gli abusi della Chiesa Cattolica in un tempo in cui quasi nessuno voleva ascoltare. Ecco, da quel momento lei fu isolata, fischiata, messa ai margini, ma non ha mai ritrattato. Andate ad ascoltarvi, a guardarvi la puntata di Eco, perché insieme a Luca Sofri ne parliamo approfonditamente di questo aspetto. Insomma, per lei la musica era responsabilità e verità detta ad alta voce. Molti anni prima, nel 1963, anche la cantante jazz Nina Simone aveva scelto di non restare in silenzio dopo alcuni fatti di sangue che avevano coinvolto la comunità afroamericana. Anche per lei il palco non è più stato solamente un luogo dove cantare, ma è diventato un luogo dove dire ciò che brucia. Il 12 giugno 1963, nelle prime ore del mattino successive al discorso sui diritti civili del presidente John Fitzgerald Kennedy, l'attivista Medgar Evers stava tornando a casa dopo un incontro con i dirigenti della National Association for the Advancement of Colored People e portava sotto braccio alcune magliette con la scritta Jim Crow Must Go, cioè via le leggi di segregazione razziale. Fu colpito alle spalle con un'arma da fuoco mentre si trovava nel vialetto della sua casa in Mississippi. Trasportato in un ospedale locale, morì meno di un'ora dopo il ricovero. Il 15 settembre del 63, cioè tre mesi dopo, quattro bambine furono uccise quando dei suprematisti bianchi piazzarono più di una dozzina di candelotti di dinamite sotto la scalinata laterale della chiesa afroamericana a Birmingham, in Alabama. Le bambine si stavano preparando per un sermone intitolato «Un amore che perdona». Secondo un testimone, i loro corpi volarono nel seminterrato come bambole di pezza. Quando apprese la notizia, la musicista jazz Nina Simone rimase paralizzata. Era più di quanto potessi sopportare, ricordò. Rimasi seduta ammutolita nel mio studio come San Paolo sulla via di Damasco. Tutte le verità che avevo negato a me stessa per così tanto tempo si sollevarono e mi colpirono in faccia. L'attentato alle bambine in Alabama e l'omicidio di Medgar Evers erano come gli ultimi pezzi di un puzzle che non aveva senso finché non li mettevi tutti insieme. Improvvisamente capii cosa significava essere nera in America nel 63, ma non fu un collegamento intellettuale, fu un'ondata di furia, odio e determinazione. Nel linguaggio della Chiesa, la verità entrò in me e io mi trasformai, disse. La sua reazione iniziale non fu cristiana. Pensai di uscire e uccidere qualcuno, ricordò. Provai a costruirmi una pistola artigianale. Andy, suo marito e manager, intervenne. Nina le disse, non puoi uccidere nessuno, sei una musicista, fai quello che sai fare. Un'ora dopo, Nina Simone aveva composto una canzone intitolata Mississippi Goddamn, Fu la mia prima canzone per i diritti civili, raccontò, ed esplose fuori da me più velocemente di quanto riuscissi a scriverla. Mississippi Goddam divenne una delle sue composizioni più celebri. Reindirizzò la sua carriera. Onesta fino all'osso, è un'espressione pura di rabbia e un atto d'accusa contro l'ingiustizia. Stilisticamente superava gli inni giusti ma passivi che caratterizzavano molta musica di protesta dell'epoca. Era consapevole, pungente, incitante. Prima di quel momento Nina Simone non aveva mai avuto quella spinta. I nightclub erano sporchi, incidere dischi era sporco, la musica popolare era sporca e mescolare tutto questo con la politica le sembrava insensato e degradante. Come si poteva prendere la memoria di un uomo come Medgar Evers e ridurre tutto ciò che era a 3 minuti e mezzo e a una semplice melodia? Era questo che la metteva in crisi. Non le piaceva la musica di protesta perché molta era così semplice e priva di immaginazione da togliere dignità alle persone che cercava di celebrare. Ma l'attentato alla chiesa in Alabama, l'omicidio di Medgar Evers, chiusero quella discussione e con Mississippi Goddam capì che non si poteva più tornare indietro. Poco dopo il debutto della canzone a New York, Nina Simone la eseguì davanti a un pubblico in gran parte bianco alla Carnegie Hall nel marzo del 64.

0: 4. Il nome di questo brano è Mississippi Goddamn, dichiara tra risatine nervose, mentre la band la accompagna, e sottoscrivo ogni verso. Questo paese è pieno di bugie. Morirete tutti. Morirete come mosche. Non mi fido più di voi. Continuate a dire, andate piano. Tutti sanno del Mississippi, canta mentre il brano accelera verso la fine. Tutti sanno dell'Alabama. Tutti sanno del Mississippi. Goddamn.
1: The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it.

0: last.
1: La canzone fu inclusa nell'album Nina Simone in Concert e pubblicata come singolo con la parola incriminata goddamn, cioè dannato, maledetto, ma è considerata quasi una bestemmia, censurata. Una scatola di copie promozionali fu restituita dal South Carolina. Ogni disco era stato spezzato in due. Molti stati del sud vietarono la canzone. Nel disco c'era anche un'altra composizione originale, Old Jim Crow. Jim Crow era un personaggio nato in una canzone del 1820, divenne il nome del sistema di segregazione razziale nel sud, dopo la schiavitù. Alla fine della marcia per i diritti civili da Selma a Montgomery nel 65, un anno dopo il concerto alla Carnegie Hall, si tenne un concerto davanti a 10.000 persone, così accalcate che 57 svennero. Accompagnata solo dal chitarrista, Nina Simone cantò Mississippi Goddamn su un palco costruito con delle bare vuote. Dopo l'esibizione fu presentata a Martin Luther King. «Io non sono non violenta», dichiarò porgendogli la mano. «Va bene così, sorella», rispose King. «Non devi esserlo». Il decennio terribile proseguì. Dopo l'assassinio di Martin Luther King nel 68, Simone e il bassista Gene Taylor composero Why the King of Love is Dead. All'inizio degli anni 60 Nina Simone si trasferì in Europa e in Africa. «Ho lasciato questo paese perché non mi piaceva», disse. Di certo c'era stato un motivo per cantare quelle canzoni, anche a costo personale. «Era pericoloso», disse parlando delle esibizioni, alle marce e ai raduni, «ma mi sentivo più viva allora di quanto mi senta adesso, perché ero necessaria. Potevo cantare qualcosa per aiutare la mia gente e questo divenne il fondamento della mia vita, la cosa più importante. La musica è uno dei modi attraverso cui posso conoscere tutto ciò che accade nel mondo. Puoi sentire, attraverso la musica, puoi sentire le vibrazioni di tutti nel mondo in qualsiasi momento. Attraverso la musica puoi diventare triste, gioioso, amorevole, puoi imparare la matematica, il tatto, il ritmo, puoi vedere i colori attraverso la musica. Tutto. Tutto ciò che è umano può essere sentito attraverso la musica e questo significa che non c'è limite a ciò che si può creare con la musica. È come Dio. Capisci? He had seen

0: Qui si raccontano storie, raccontiamo le storie degli ascoltatori. Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo per ricevere le vostre storie, i vostri racconti, un paio di pagine, una storia che non sai. Ascoltateci in podcast, ascoltateci tutti i giorni, noi siamo qui per raccontare le vostre storie. Viva!
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Mezzogiorno.
9: GR24. Il sole 24 ore.
8: I magistrati contabili al governo, la riforma della Corte dei Conti mina indipendenza e autonomia delle toghe. Terremoto in Toscana, epicentro nel Pisano, non segnalati danni al momento. Campi Flegrei, un corteo chiede sicurezza e blocca il porto di Pozzuoli. Franco Baresi per sempre in migliaia per l'ultimo saluto al capitano del Milan e della Nazionale. Ben ritrovati dalla redazione da Marco Mancini. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare in prima lettura il decreto delega di riforma della Corte dei Conti. Riteniamo che una frettolosa approvazione rischia di minare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura contabile, afferma il presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, Donato Centrone, nel corso di una conferenza stampa in cui hanno rinnovato una richiesta di incontro con il governo. La magistratura contabile chiede quindi un rinvio all'esecutivo. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 chilometri da Pisa è stata avvertita intorno alle 10.15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Negli uffici pubblici del centro di Pisa decine di persone sono scese in strada. Per ora non ci sono segnalazioni di danni e la torre, come gli altri monumenti, sono regolarmente aperti. Circolazione ferroviaria però sospesa nel nodo pisano per verifiche. E a proposito di terremoti, ci spostiamo a Napoli. È partito da Pozzuoli il corteo di protesta dei cittadini contro la gestione dell'emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Tra le rivendicazioni, la sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità nell'erogazione dei servizi idrici. La protesta è sfociata nel blocco dello scalo marittimo di Pozzuoli. Intanto prosegue ai Campi Flegrei l'attività dei vigili del fuoco. Sono 57 gli edifici inagibili, 395 le unità abitative sgomberate, 227 gli interventi effettuati, 655 quelli ancora in coda. Giorni decisivi per l'ex Ilva di Taranto dopo la sentenza che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni a causa degli irrisolti problemi ambientali. Al Ministero delle Imprese i sindacati hanno chiesto ammortizzatori sociali, compresi prepensionamenti, per evitare licenziamenti di migliaia di persone, l'intervento a maggioranza dello Stato per realizzare i nuovi forni elettrici e rilanciare l'azienda, il segretario della UILM, Davide Sperti.
10: Noi vogliamo, a valle della sentenza del Tribunale di Milano, trovare tutte quelle garanzie occupazionali, salariali, un piano sociale di risarcimento, partendo dall'esposizione amianto e anche da riconoscere la fatica dell'industria come lavoro usurante. Noi riteniamo che a tutela

0: Nell'interesse di tutti è necessario che si assumano le responsabilità di avere una cordata a maggioranza pubblica allo stato dell'arte, soprattutto dopo la sentenza, solo l'indirizzo pubblico può garantire l'interesse ambientale, produttivo e occupazionale. Non sarà mai un privato qualsivoglia in questa condizione viene per prendere i soldi pubblici e per licenziare magari le persone.
1: Il gasolio torna in media a 2,1 euro al litro in modalità self. Il prezzo medio sale al livello più alto dal 29 luglio. Per la benzina il prezzo medio self sfiora i 2 euro, sono gli ultimi dati forniti dal Ministero delle Imprese. Nonostante l'ondata di calore che ha investito anche Milano, sono in migliaia alla Basilica di Sant'Ambrogio per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi, icona del Milan e del calcio italiano. Ci racconta tutto in diretta Giulia Bassi.
2: Sì, clima torrido ma soprattutto di fortissima emozione a Milano, dove è stata proclamata una giornata di lutto cittadino per l'ultimo saluto allo storico capitano e bandiera del Milan ma anche della nazionale italiana. I funerali sono iniziati alle 11, si stanno concludendo proprio in questi minuti, sta uscendo proprio adesso il feretro dalla chiesa. Migliaia i tifosi presenti alla Basilica di Sant'Ambrogio. Già dal mattino c'è ancora a sventolare anche la storica bandiera con la scritta Baresi e il numero 6, che per anni è stata al centro della curva sud, uno striscione, Franco Baresi, leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Baresi, ricordiamo che è stato il primo giocatore del quale fu ritirata la maglia nel 1997. A lungo si sono susseguiti i cori, ci sono stati 6 minuti di applausi che hanno accolto l'arrivo del feretro, tantissimi gli ex compagni presenti, Paolo Maldini e Van Basten, applauditissimi, ma anche Savicevic, Massaro, Filippo Galli, Evani, Marco Simone, Costa Curta, Dida, Seedorf. Non è presente invece la prima squadra del Milan, impegnata nella tournée estiva in Australia, ma il Milan omaggerà comunque il suo storico capitano a Perth con un'iniziativa già a partire da domani in occasione del derby contro l'Inter. A rappresentare il club rossonero erano comunque presenti Gerry Cardinale e il presidente Scaroni, a dire il vero fischiati, e i calciatori Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello perché infortunati. Foltissima la rappresentanza del mondo del calcio, oltre a Beppe Sala, sindaco di Milano, c'era Claudio Ranieri per la Federcalcio, il ministro dello sport Abodi, Antonioni per la Fiorentina, Marotta a rappresentare l'Inter, che ha definito Baresi un'icona del calcio che portava con sé un grande valore che oggi si è perso, cioè il senso di appartenenza. Presente anche Urbano Cairo, presidente del Torino. Segnalo che ad aprire la funzione è stato Beppe Bergomi, che ha pronunciato la prima lettura del Vangelo. Beppe Bergomi, storico capitano dell'Inter, avversario di Baresi in tanti derby ma compagno di nazionale, e anche colui che lo ha accompagnato in una delle sue ultime apparizioni pubbliche a febbraio a San Siro, quando entrambi portarono assieme la fiaccola olimpica in occasione dei giochi di Milano Cortina.
1: Grazie Giulia Bassi ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 13.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Sono aperte le iscrizioni al nostro corso di benessere attivo. Buongiorno, eccomi qua. Sono felice che voi siate in nostra compagnia, perché qui in studio con me abbiamo due amici che ci accompagneranno durante tutto questo mese. Perché ho detto benessere attivo? Perché care amiche, cari amici, è tempo di darci una mossa. Le vacanze potrebbero essere un'occasione. Per chi non va in vacanza, le città si svuotano, i ritmi lenti, ciascuno di noi ha un'attività che gioco forza, per piacere o per dovere, pratica con maggiore naturalezza. Pensiamo a chi va in bici, ad esempio, anche in ufficio, o chi ha magari preso una casa in affitto per andare al mare, ma il mare è un pochino più lontanino. Cosa fa? Va in bici, cammina. E poi chi approfitterà di queste vacanze per farsi lunghi bagni in piscina o al mare. Finalmente è arrivato il momento, ma non solo, faremo tante cose. Il nostro corso di benessere attivo cosa vuole essere? Vuole essere l'occasione per molti di noi di sperimentare in questo periodo che voglio chiamare lento, in cui ci occupiamo del nostro benessere, di quanto e come alcuni piccoli cambiamenti possono davvero portarci tanto benessere. E quindi abbiamo pensato, perché non provare ad aggiungere qualcosa all'attività che facciamo regolarmente, anche senza avere la consapevolezza di fare uno sport? Non siamo sportivi amatoriali, ma ci saranno info, chicche e notizie anche per chi invece pratica uno sport a livello amatoriale con grande soddisfazione. L'obiettivo di questi nostri incontri, che ritorneranno per queste settimane, è proprio di mettere la voglia a ciascuno di noi di fare quel pezzettino in più per stare meglio. Ce la facciamo? Secondo me sì, intanto perché siamo nelle mani di due grandi esperti. La professoressa Daniela Lucini, che conosciamo bene. Prof, buongiorno, lei è di casa.
2: Buongiorno Nico.
1: Ordinario in scienze dell'esercizio fisico dello sport all'Università di Milano e direttrice del servizio di medicina dell'esercizio all'Auxologico di Milano. Bentornata, grazie.
2: Grazie.
1: Insieme a noi per passare anche un po', direi, dalla teoria alla pratica, perché sappiamo che muoverci fa bene, ma cosa faccio in più e perché, come, quanto, insomma è una sorta di bugiardino in carne e ossa. Abbiamo il professor Matteo Vandoni, grazie per essere qua con noi.
3: Grazie Nicoletta, sono contentissimo di essere qua e sono a vostra disposizione.
1: Magnifico, associato all'Università di Pavia e, pensate, è responsabile del laboratorio di attività motoria adattata, che fa il caso nostro, perché vuol dire che è un po' personalizzata, giusto?
3: Esattamente, attività motoria adattata vuol dire cercare di disegnare l'attività fisica e l'esercizio su ogni persona, cercando di comprendere le sue potenzialità e svilupparle al meglio.
1: Ed è quello che faremo oggi, ma neanche nel corso di questi incontri. Saranno 5, quindi il nostro corso ha 5 lezioni, 5 appuntamenti motivazionali, professoressa Lucini, perché noi vogliamo passare proprio dalla teoria alla pratica. Intanto partiamo da un'attività semplice, alla portata di tutti, non costa niente, benefici garantiti, che è il cammino.

0: camminiamo andando a fare la spesa, camminiamo per andare a fare il bagno, magari nello stabilimento balneare, camminiamo per andare anche in ufficio a comprare il pane e quant'altro, e camminiamo con il nostro cane. Io cammino molto con la Tea, ma con questo caldo non mi segue tanto. Perché il cammino? Perché partiamo proprio dall'ABC.
1: Allora, il cammino è una delle cose più facili da fare, che tutti possono fare, e ognuno, a seconda delle sue caratteristiche ed esigenze, può trovare il cammino giusto per sé. La cosa bella del cammino è che noi possiamo farlo anche con in mente di migliorarci un pochettino, in maniera tale che, visto che già faccio una cosa, cerco anche di portare a casa tanti benefici. Benefici che vanno anche dal mi diverto, faccio una bella passeggiata, vedo cose nuove, magari lo faccio con qualcuno, per cui chiacchiero, eccetera, ma anche dei benefici veri per la nostra salute. Non dimentichiamoci che proprio il camminare è, tecnicamente parliamo di attività endurance aerobica, cioè in poche parole quella
0: così
1: che fa
0: la buttiamo
1: bene
0: lì, la buttiamo lì che mi piace,
1: però vuol dire quella che fa bene, soprattutto per che cosa? Per ad esempio la riduzione del rischio cardiovascolare metabolico,
0: quindi fa bene al cuore, alla pancetta,
1: fa bene al cuore, ecco, e soprattutto fa bene alla pancetta, visto che poi siamo magari in estate, qualche gelatina in più,
0: sì, no, ci sta,
1: polenta.
0: Ci sta,
1: quindi se vado a camminare vado. Però che cosa? Attenzione che il cammino non è proprio quella panacea dove basta che faccio quattro passi e risolvo il mondo. È un po' è come studiare. Se voglio laurearmi devo studiare sul serio. Quindi per raggiungere determinati obiettivi io dovrò camminare una certa maniera, perché magari oggi ce li vediamo un po'
0: certo,
1: tutti insieme.
0: Certo, perché quindi i vantaggi ci sono tutti certificati, bisogna darsi una mossa passo dopo passo, ma
1: devo capire cosa voglio portare a casa quando vado a camminare.
0: E allora proviamo a portarci a casa qualcosa, scegliere il nostro obiettivo. Che dite, splendida coppia che ci accompagnerà per tutta l'estate? Posso camminare per rilassarmi, è quello che faccio io. Posso camminare per tonificarmi, è quello che dovrei fare io. Posso camminare per proteggere la salute del cuore, professoressa Lucini, probabilmente anche quella delle ossa.
1: Assolutamente sì.
0: E quindi ci sono tanti motivi per camminare, l'importante è iniziare con il passo giusto, mi verrebbe da dire.
1: Sicuro. Allora, intanto dobbiamo dire che quando parliamo di camminare sono due le cose a cui porre attenzione. Il tempo, per quanto tempo io cammino, cioè la durata della mia camminata, e quanta fatica faccio, la famosa intensità dell'esercizio fisico. Teoricamente, per portare a casa qualche cosa, io dovrei camminare almeno per una mezz'oretta, continuativamente se possibile, ad una fatica cosiddetta moderata. Cioè moderata corrisponde alla camminata a passo veloce, i classici 100 passi in un minuto, il classico riesco a parlare ma non riesco a cantare. Okay?
0: Quindi forse questo, meglio anche,
1: eccola, forse,
0: in alcuni casi.
1: Questa è la prima roba che io devo fare. Poi, non so, se voglio dimagrire, 20 minuti, mezz'oretta non mi bastano. Devo arrivare un po' più vicino ai tre quarti d'ora, a un'oretta. Il bello è che una persona deve capire, a mio avviso, quello che riesce a fare. Io prendo, vado e cammino e scopro che riesco a camminare mezz'ora a questa velocità.
0: Okay.
1: A questo punto partono le chicche pratiche per
0: e adesso,
1: riuscire a migliorarci.
0: Infatti andiamo, posologia, ha detto, no? Il bugiardino, che
1: esatto,
0: non è bugiardino, ma il professor Vandoni porterà proprio a terra quelle che sono le indicazioni che ci ha anticipato la professoressa Lucini. Io cammino, voglio però che questo cammino mi renda, diventa un po' una sfida dell'estate, investo nel cammino, ma...
2: Ma devo stare attento a come cammino, perché sicuramente camminiamo tutti i giorni, camminiamo a una velocità a cui siamo abituati.
0: Sì.
2: Ecco, nel momento in cui decidiamo che il cammino diventa il nostro allenamento, dobbiamo cercare di far sì che questo cammino diventi più impegnativo. Cioè, possiamo aumentare la velocità del cammino, quindi la velocità del nostro passo, possiamo aumentare il tempo a cui siamo abituati a camminare continuativamente. In questo modo facciamo sì che il nostro organismo vada incontro a un carico di lavoro, quindi a un esercizio un pochino più complesso che provocherà tutti i benefici.
0: Quindi lei ha detto continuativamente, quindi non vale quando alla fine della giornata sul nostro smartphone contiamo i passi, dice, ma sai che vale oppure funziona? Ma qua vedo due facce un po' che mi dicono, perché uno dice, ma sai quanti passi ho fatto? Ho fatto 20.000 passi, ho fatto, però bisogna avere, ma hai camminato continuativamente oppure sei andato un po' di qua e di là? Questa può essere una prima considerazione? Che dite?
1: Sì, sì, sì, ma a Milano si dice piuttosto di niente meglio piuttosto, okay?
0: Ok?
1: Quindi se io cammino perché ho fatto 20.000 passi, 10.000, 5.000, è meglio che stare seduto a fare niente.
0: Certo.
1: Però noi lo chiamiamo combattere la sedentarietà. Ma se io voglio avere un esercizio strutturato, cioè quello che ci porta a casa i benefici di cui abbiamo parlato prima, allora non è detto che mi basti.
0: Ma noi siamo qua apposta così adesso. Intanto, a proposito di cammino, ci fermiamo già subito, vero? Facciamo una piccola pausa, prendiamo fiato e ritorniamo tra pochissimo per capire il nostro tipo di cammino. Qual è il cammino che fa per me? Quanto tempo? Si ricorda quando eravamo piccole, regina, reginella, quanti passi devo fare? Una roba del genere. A tra poco.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code per 8 km a causa di un veicolo in avaria tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma provenendo da nord, vi informiamo che sono ancora presenti code tra Reggio Emilia e Modena Sud in seguito ad un camion che aveva preso fuoco e in questo tratto si transita su due corsie e un incidente causa incolonnamenti nel tratto successivo fino al bivio con la A22 del Brennero. Sulla 4 Venezia-Trieste si registrano code per un mezzo in panne tra Sanstino di Livenza e Porto Gruaro per chi viaggia verso Trieste. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, il traffico procede a rilento per un incidente tra Tor Cervara ed il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: In vacanza con Obiettivo Salute.
0: Noi siamo tornati, non so che cosa state facendo in questo momento, mi piacerebbe saperlo, ma anche no, ma vi propongo di venire a camminare con noi. Per tutto il mese di agosto abbiamo la possibilità di fare queste lezioni di, le ho chiamate, benessere attivo. Perché? Perché ci daremo una mossa con i nostri esperti, cercheremo di capire come migliorare, aggiungere, potenziare, no, i benefici di un'attività che ci piace, che pratichiamo con più o meno soddisfazione, o che dobbiamo fare perché, no, ad esempio andiamo a camminare, andiamo in ufficio a camminare, al mare a camminare, e aggiungeranno loro, i nostri esperti, qualche chicca per renderla più allenante, perché ormai sappiamo che non basta, come ricordava la professoressa Lucini, muoversi, combattere la sedentarietà,
1: piuttosto,
0: esatto. Come dicono a Milano, ma bisognerebbe magari aggiungere qualcosa in più, tanto che il nostro professor Vandoni, che dovrebbe aiutare a così concretizzare, passare dalla teoria alla pratica, ci anticipava che bisogna, insomma, avere un pochino di attenzione, insomma, non camminare, va bene anche il cammino, lo struscio per la città, oppure le vetrine, però che cosa dobbiamo aggiungere alla nostra camminata abituale?
2: Beh, sicuramente dobbiamo aggiungere un po' di intensità, un pochino di ritmo.
0: Sì.
2: Ritmo che si trova cercando di arrivare a un'andatura che ci mette un pochino a prova, come si diceva prima, andando a respirare in maniera un pochino più regolare e frequente, e i passi che devono aumentare man mano. Sostanzialmente bisogna arrivare a questa andatura e adeguarsi fino a che non si raggiunge il target e la distanza che abbiamo prefissato. Poi la si può incrementare di volta in volta,
0: certo.
2: Per esempio aumentando il numero di passi nello stesso tempo.
0: Quindi io ad esempio cammino mezz'ora, E so che faccio, misuro, una volta faccio 5 chilometri, pochini, no,
2: no,
0: meno,
2: no, no, no,
0: vuol dire
2: un bel target,
0: allora ne farò 3.5 comunque, perché io devo stare un po' dietro alla tea, che... no, sto scherzando, la volta dopo cerco di, nella stessa mezz'ora, di farne un pochino di più, un pochino di metri, non chilometri in più, questo no. È già un allenamento, giusto?
2: Esattamente, se mi prendo un buon recupero tra una volta e l'altra e i miei muscoli sono in grado di ripercorrere lo stesso percorso,
0: sì,
2: devo cercare di aumentare un pochino il ritmo.
0: Vedi, quindi... si fa sempre un pochino meglio, ma non posso andare con le scarpe normali oppure devo prendere delle scarpette? Perché
2: meglio.
0: Già lì, voi lo so che mi dite le scarpette, vero?
1: Sì, nel senso che dipende quello che faccio. Allora intanto magari incomincio a non mettere delle scarpe che mi fanno male.
0: Brava.
1: Che non è soltanto il tacco 12 per le signore, ma è anche la scarpa piatta piatta, che non è l'ideale. Mm-hmm. È sempre meglio avere un pochettino di tacchettino, ma un centimetro e mezzo, oppure se proprio devo, anzi se meglio, mi metto le scarpe come se dovessi correre, quelle che sono un po' molleggiate dietro.
0: Perché non corro ma cammino.
1: Cammino, quindi anche se sto andando in spiaggia me le metto ai piedi e mi poi metto le ciabattine nello zainetto.
0: Bravo, chissà che mi venga poi la voglia, ma poi magari vi verrà la voglia, passetto dopo passetto. Intanto io non so se ha le scarpe pronte, giuste per l'occasione, la nostra prossima ospite, la dottoressa Maria Beatrice Toro. Buongiorno dottoressa Toro. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
0: Ecco,
5: la
0: sicuramente
5: scarpa giusta per la camminata psicologica.
0: Vero, calzi. Perché la dottoressa Toro ci accompagna in una camminata, lei è psicologa e psicoterapeuta, e perché dottoressa Toro, lei lo sa, tante volte basta veramente una passeggiata per schiarirsi le idee, per trovare la risposta ad un problema. Tante volte io mi ricordo che mia mamma, quando la buttava male, mi diceva: Nico, vai a farti un giro. Ecco, così si sbolliva un po'. Dottoressa Toro, il cammino è veramente un'attività che fa bene non solo al nostro corpo ma anche alla nostra mente, direi al nostro cuore.
5: Sì, è giusto, e c'era una grande saggezza nell'idea di fare qualche passo per schiarirsi, perché camminare è un gesto che si fa in tutta libertà. Nel momento in cui camminiamo lasciamo andare i ruoli, le persone che siamo, nei nostri luoghi, dove siamo, non so, dottoressa, madre, figlia, amica. Invece quando si è sulla strada, sul sentiero, siamo un po' tutti pellegrini, quindi c'è un primo grande beneficio psicologico legato alla mandar via i ruoli, e poi un altro fondamentale che è dovuto alla stimolazione bilaterale, perché camminare è un gesto antico e bilaterale: piede destro, piede sinistro, piede destro, piede sinistro, e questo fa comunicare anche le due zone dell'encefalo, destra e sinistra, e quindi aiuta davvero a schiarirsi le idee, non è un modo di dire, è vero.
0: Ti dà anche quella tranquillità di cui tante volte si ha bisogno, prima che con gli esercizi voi ci facciate venire il fiatone.

0: Professoressa Lucini, d'accordo?
1: Sì, sicuramente, anche perché quando si cammina c'è un beneficio, che è quello che il nostro cervello funziona un pochettino meglio, diciamo così, magari vede le cose un po' più belle che non quelle brutte. Questo dipende anche dal fatto di tutta una serie di cambiamenti che avvengono e anche dell'importanza della sincronizzazione del respiro con il ritmo che dà la camminata. Quindi un respiro lento e un respiro soprattutto sincronizzato, dove la parte espiratoria magari è un pochino più lunga di quella inspiratoria, è un respiro che ci fa rilassare.
0: La dottoressa Toro ha scritto un libro molto bello, che è perfetto per la nostra chiacchierata di oggi. Si intitola Cammini di consapevolezza, l'arte della mindfulness on the road. Ecco, noi rubiamo questo suggerimento. Dottoressa Toro, ci motivi a farlo?
2: Io direi che la motivazione è senz'altro quella di trovare un po' di pace e di equilibrio, e qui la differenza la fa, in psicologia e in meditazione, il non camminare col pilota automatico inserito, ovvero la differenza la fa la consapevolezza. Senz'altro il booster della consapevolezza indubbiamente è il respiro sincronizzato, ma possiamo anche accontentarci, volendo, anche di qualcosa di meno, ovvero di non camminare soltanto catturati magari da una vetrina, da una telefonata, cioè di a volte provare a camminare per camminare, un momento di consapevolezza. Questo a livello psicologico è veramente il booster del beneficio per schiarire la mente, portare l'attenzione al passo, questo passo, quest'altro passo, quest'altro passo, e questo dà alla nostra passeggiata una valenza anche di tipo psichico, psicologico, mentale, emozionale, di benessere.
0: Dottoressa Toro, grazie per essere stata con noi, ci ha accompagnato in un pezzo del cammino. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Professoressa Lucini, noi non vogliamo naturalmente dimenticarci di chi già sa e già fa. E allora il consiglio.
1: Allora, c'è chi fa
0: ecco,
1: tanto.
0: Ecco, allora la professoressa adesso. Lucini proprio ha fatto la cosa. Adesso vi sistemo
1: adesso.
0: Io.
1: Ecco, no, adesso arriva il bello.
0: Adesso arriva il bello.
1: Perché queste sono proprio le persone che da un lato possono veramente portare a casa tanto, ma dall'altro magari devono stare attenti a non fare troppo, a non fare male, per poi avere l'acciacco, farsi male o avere dei problemi. Okay? Pensiamo, okay, non so, a chi va in montagna a fare le camminate. Qui sì, c'è gente veramente brava, preparata, che sa quello che deve fare. Quindi in questi casi magari devo proprio stare attento a evitare di far troppo. Cosa vuol dire? Magari cammino veramente tanto e non ho un'alimentazione adeguata, non mi sono portato da bere, non mi sono portato il panino o il pezzettino di cioccolato, quindi non vuol dire che se cammino devo mangiare, perché magari se devo dimagrire è diverso, però certo, se faccio delle camminate lunghe, pesanti, non le vado a fare a digiuno, mi porto dietro un qualche cosa da mangiucchiare qua e
0: certo,
1: là, devo bere anche se sono in montagna e fa freddo. Non è solo per il mare il dover bere. Sicuramente è per chi è bravo e quindi sa che vuole andare a camminare, che magari si deve preparare un po'. Poi magari Matteo ci dirà qualche chicca per prepararsi, perché camminare vuol dire uso tanto alcuni muscoli, non solo quelli delle gambe, ma pensate certo, alla schiena come è impattante.
0: Sì, uno no? pensa cammino, piedi, gambe, due chicche per allenarsi bene.
3: Assolutamente, sicuramente se voglio fare qualcosa di più impegnativo, il cammino in montagna lo è, perché mette a dura prova.
0: È salita.
3: C'è certo, la salita,
0: anche
3: c'è
0: la discesa,
3: il nostro peso.
0: È difficile,
3: Forse più difficile, ti direi.
0: Ecco, vedi che proprio inizio a contaminarmi, adesso so.
3: Assolutamente, i muscoli devono essere pronti. Quando mi porto in montagna e faccio qualcosa di differente, devo avere i muscoli allenati. Quindi qualche esercizio prima di partire per la montagna, per le gambe, esistono tantissimi, dai classici piegamenti sulle gambe, squat, gli affondi, anche a prima di partire per la camminata stessa, una buona mobilità articolare,
0: cioè
3: magari un po' in dinamica, partendo dal collo con piegamenti a destra e a sinistra, circonduzioni, circonduzioni del busto, circonduzioni delle gambe e messa in moto graduale del passo.
0: Piano piano, piano piano, con i muscoli tutti svegli, pronti a dare il meglio di sé. Ok? Oggi abbiamo parlato di cammino. Prossima settimana parleremo di pesi, perché sì, bisogna anche lavorare sui muscoli, sulla resistenza o sulla fatica, così li vogliamo chiamare. Quindi preparatevi per la seconda lezione, intanto allenatevi e scrivete se volete obiettivo salute @radio24.it. Buona giornata a voi e alle persone chiamate. Professoressa Lucini, professor Vandoni, grazie per essere state
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a voi.
0: E grazie.

0: Siamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
1: Vi presenta Borse in diretta.
2: Top nuovo record di Wall Street di ieri sera, anche in questa giornata l'Europa marcia positivamente con l'eccezione di Parigi che poco fa ha girato in negativo, meno 0,04%, Francoforte più 0,39%, Milano in rialzo di un punto, oggi a correre di nuovo a Piazza Affari la difesa, la tecnologia, alcuni titoli del settore bancario, Leonardo più 3,7%, Prismian più 3,47%, STM ed Avio più 3%, Unipol e Biperbanca in rialzo di oltre 2 punti percentuali, dall'altra parte invece troviamo i cali di 2 punti di Amplifon, meno 1,5 punti per Campari, e poi sulla scia dei conti di Ferragamo che hanno deluso il mercato ne risentono i titoli del lusso, Brunello Cucinelli meno 1,15%, in calo il settore anche a Parigi. Quest'oggi l'euro sul dollaro a 1,15,10, per ora è tutto.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 1 a 1. Questa settimana ci siamo trasferiti a Roma per la Festa del Cinema e ne abbiamo approfittato per chiacchierare con una giovane creator preparatissima proprio su film e serie TV. Su TikTok in particolare ha 33.000 follower e quasi 1 milione di mi piace. Si chiama Giulia Calvani.
2: Invidio se non hai visto questo film.
3: Scherzo.
2: Vi siete cascati, eh? Per voi che invece state guardando ancora questo video, bravi, avete una soglia dell'attenzione che va oltre il secondo. Invidio se non hai visto questo film. Lezioni di piano, ovvero il primo film diretto da una donna a vincere la Palma d'Oro a Cannes. Film è ambientato a metà dell'Ottocento e segue le vicende della protagonista Ada, una donna che è muta per cause non meglio specificate dall'età di 6 anni e che ora si sta dirigendo con la figlia Flora, avuta da una precedente relazione, in Nuova Zelanda per conoscere il futuro marito. La musica per Ada è l'unico modo di comunicare, soprattutto l'unico linguaggio che può utilizzare dall'età di 6 anni per comunicare con le persone. Questo motivo è legatissimo al suo pianoforte che però al momento dell'arrivo è troppo pesante e troppo costoso da trasportare. Così il suo pianoforte rimane in spiaggia, finché George, un uomo inglese che si è invaghito di lei, non le propone un patto segreto con il quale lei potrà tornare a suonare.
3: Giulia Calvani, voglio partire, Giulia, dalla tua formazione. Cioè, io so che tu ovviamente hai studiato quello per cui stai facendo la creator, ma partiamo dal tuo studio.
4: Sì, io ho avuto un percorso un po' poliedrico, che risponde un po' all'esigenza proprio umana e personale di non annoiarsi. E quindi nel corso della mia carriera accademica, quando sono uscita dal liceo classico, ho pensato per tutto l'ultimo anno di fare fisica all'università, tant'è che seguì addirittura un programma intensivo tutti i venerdì all'università, per poi l'ultimo giorno durante l'esame orale dire: io vado a fare mediazione linguistica con un indirizzo per adattamento, appunto per sottotitolaggio cinematografico. Quindi ho studiato per 3 anni, mi sono laureata in triennale in mediazione linguistica russo e francese, e poi da lì ho detto: però voglio approcciare quello che in realtà è la mia passione, era raccontare storie, quindi lo storytelling, ma anche cercare di fare informazione. Quindi mi sono laureata, ho preso la laurea magistrale in giornalismo in un altro ateneo, quindi ho praticamente fatto tutti gli atenei di Roma, e poi mi sono spostata per il master alla Silvio D'Amico qui a Roma e ho frequentato un master in sceneggiatura di 1 anno e mezzo, e al momento sono al lavoro sul mio primo lungometraggio, quindi sarà un percorso molto in salita, perché chiaramente poi realizzare quello che si studia è sempre non solo un grande privilegio ma anche una grande sfida, quindi vedremo di farcela.
3: E a questo punto dove sono arrivati

0: i social nella tua vita?
1: I miei social in realtà sono arrivati in maniera un po' paradossalmente propulsiva nell'ultimo anno e mezzo, ma costante più o meno dal 2019 in poi, anzi poco prima, forse 2018, perché avevo già l'idea di voler lavorare nel mondo del cinema. Però chiaramente per lavorare nel mondo del cinema, oltre alla formazione, serve anche tanta esperienza sul campo. Quindi mentre ero appunto durante la magistrale, mentre studiavo per prendere la magistrale, nel frattempo partecipavo a dei cineforum, andavo sempre al cinema, ero sempre seduta sulle poltrone di una sala e facevo video recensioni con degli amici con cui poi andavamo al cinema. E da lì piano piano mi sono cominciata ad avvicinare alle piattaforme. Poi nel 2020, con purtroppo la pandemia, ci siamo ritrovati a volerci ascoltare, voler condividere le storie il più possibile e non sentirci soli, e quindi anche la passione si è spostata dalle poltrone di una sala alle poltrone di casa. E da lì in poi ho iniziato a prenderla più seriamente, chiaramente nell'ultimo anno e mezzo, perché c'è un aneddoto che mi fa sempre tanto ridere. Il mio compagno a un certo punto mi ha detto: ma tu scrivi di cinema? Perché io ho scritto di cinema per tanti anni per varie riviste qui a Roma, solo che poi non c'era un corrispettivo con la mia faccia, c'era solo la mia penna. E lui mi ha detto: ma tu posti sempre queste foto sui social dei campanili sfocati, dei laghi, delle cose, ma scrivi qualcosa di tuo, fai qualcosa di tuo, mettici la faccia. E quindi un po' per sfida, quello scorso, ho detto: proviamo ad avere una pianificazione costante per 3 mesi, vediamo che succede, ed eccoci qua.
2: Cosa hanno in comune Breaking Bad, Bastardi senza gloria, Stranger Things e How I Met Your Mother? Quando ho iniziato a studiare sceneggiatura ho capito molto presto che tutto è economia. Quando presenti il soggetto o la sceneggiatura di un film o di una serie TV, non avrai sempre la fortuna di incontrare qualcuno che leggerà fino in fondo. Per questo devi inventarti un incipit che sia il più convincente possibile. Uno dei modi migliori è la cold open, ovvero apertura a freddo. E si tratta di solito dell'evento che scegliamo di raccontare nelle prime pagine della nostra sceneggiatura. Tecnica che ci permette di catturare immediatamente lo spettatore immergendolo nel tono e nel genere di un film o di una serie. Ma perché si chiama cold open? Il nome viene dal fatto che lo spettatore arrivi cold, ossia freddo, all'interno della narrazione, senza aver visto né il titolo né i crediti iniziali. La prima cold open la vediamo alla fine degli anni 50, quando il poliziesco 77 Sunset Strip mostrò all'inizio una scena tratta dalla metà dell'episodio.
0: Abbiamo capito: passione per il giornalismo, per l'informazione, per il cinema, per le serie TV, ma poi come hai deciso di declinare tutto questo in format social? Perché ok, la scrittura, ma poi devi fare dei formati brevissimi, sì. Devi decidere cosa raccontare. Cosa ti è venuto in mente?
1: Il passaggio è stato sicuramente molto straniante, perché comunque si è abituati non solo a un supporto, ma proprio a uno stile e a una forma della scrittura che è totalmente diversa poi quando si cerca di portare la stessa idea su una piattaforma che invece appunto ti relega ai famosi 90 secondi. E quindi ho provato ad unire quello che era il mio interesse quando andavo in scrittura, quindi l'analisi approfondita di film, di serie TV, lo studio della fotografia, l'uso del colore, le varie tecniche di montaggio, quelli che potevano essere delle tips di sceneggiatura. Ho deciso di portarle come format di curiosità e quindi divulgazione informativa, che però avesse un contatto molto più umano, molto più diretto e soprattutto molto più semplice, perché la nostra soglia dell'attenzione si è abbassata molto. Ma questa cosa non per forza ci deve spingere a non fare un'informazione corretta e quanto più possibile informata e informativa nel tempo che abbiamo a disposizione, perché poi le persone che intrattieni anche in quei 90 secondi sono quelle più disposte ad ascoltarti per eventuali format più lunghi, che sono l'ambizione, la mia personale ambizione sui social.
0: Ecco, il tempo dell'attenzione è brevissimo. Quanti secondi speri di agganciare le persone quando fai un TikTok?
1: In onestà, 2-3.
0: Accidenti, sì. Ecco, questa cosa è difficile da far capire. Tu devi superare la soglia dell'attenzione di 2-3 secondi per avvincere, sì, poi una persona al contenuto.
1: Infatti la strategia non è solamente di gancio informativo, di storytelling narrativo, ma è anche visivo, di quello che può essere appunto il dedicare l'attenzione a degli elementi che magari sembrano scontati e invece c'è una precisa strategia per la pianificazione di un contenuto. Questo però, in onestà, a un certo punto puoi liberartene, nel senso che quando riesci dopo del tempo a raggiungere una fan base, una community che comunque è in grado proprio di ascoltarti, di resistere, ecco, a quello che può essere la tempistica breve di un video, sono poi le persone che ti porti dietro e che

0: sono interessate a quello che arriva a metà del video. Non tutti lo fanno, ma quelli che lo fanno per sé, quasi per sempre.
1: Questi personaggi non stanno solo camminando. Il walk and talk è una tecnica cinematografica e televisiva per cui la macchina da presa riprende personaggi che stanno camminando e nel frattempo stanno anche avendo una conversazione. La grande differenza è sostanzialmente una: l'uso della steadicam, quindi il movimento può essere quasi impercettibile. Invece il regista sceglie di avere una camera a mano, sembrerà di essere noi a seguire direttamente i protagonisti. Questa sequenza in Pulp Fiction la conosciamo tutti. Vincent e Jules stanno parlando degli affari loro proprio prima di quella scena. In questo caso il movimento ci dà anche una profondità psicologico. Il modo in cui camminano, con cui si muovono, ci dice che per loro quello è solamente un altro lavoro.
2: Ma tu tutte queste cose le hai studiate? Guarda, la domanda lo so che è banalissima. Le hai provate sulla tua pelle? Le hai sperimentate poco a poco?
0: Non sono arrivate tutte insieme, perché il tipo di strategia che si usa nella stesura di un articolo è molto simile, ma chiaramente ha delle logiche che invece sono diversissime, perché anche quando scrivi, per esempio, l'attenzione è tutta nelle keywords del titolo. E lungi da me fare clickbait, è una cosa che detesto, però molto spesso l'attenzione che le persone mettono e la resistenza che hanno poi per leggere l'articolo viene dall'incipit, prevalentemente da quelle tre righe di sottotitolo che spiegheranno quello che tu andrai a fare, che sia un'analisi, una recensione, un approfondimento. Mentre invece con i video, cosa che ho sperimentato nel corso del tempo, tutto contribuisce al diventare un contenuto che è quanto più possibile personale, con un taglio che risponde anche a quello che vuole comunicare la persona che fa il creator o la creator. Quindi le persone che seguono quel creator sanno che si troveranno davanti un contenuto che, non so, può essere più settato sullo storytelling, può essere un approfondimento di curiosità su un aneddoto accaduto sul set, può essere proprio effettivamente un'analisi tecnica di un frame, di uno shot, di un film. A quel punto tutto quello che scegli di mettere all'interno di quel video contribuisce a mantenere attiva l'attenzione di chi segue, quasi dando priorità alle persone che non ti seguono ancora.
1: Ho aspettato un anno per la seconda stagione di questa serie. Oggi finalmente è uscita su Netflix e possiamo commentarla insieme. La serie si chiama Nobody Wants This e l'anno scorso è stata una vera e propria scoperta. Inizialmente è arrivata un po' in sordina, ma poi il passaparola l'ha fatta diventare un vero e proprio fenomeno, al punto tale che è rimasta in vetta nella top 10. Nel cast ci sono Adam Brody e Kristen Bell. Lui è un rabbino che si è appena lasciato con la fidanzata storica e invece è conduttrice insieme a sua sorella di un podcast che parla di relazioni e di sesso. Perché vedere questa serie? Perché è una rom-com, perché è comfort, perché ti fa empatizzare con i suoi protagonisti e in questa seconda stagione lancia anche due nuovi interpreti: Seth Rogen, che abbiamo visto in The Studio, e Leighton Meester, ossia la Blair di Gossip Girl, e guardate un po', Kristen Bell era anche la voce narrante della stessa serie. Possiamo dire reunion?
2: Format diversi, la storia del cinema. Mi fa molto sorridere quando il tuo gancio è: volete far bella figura questa sera a cena, volete citare un film per fare bella figura. I festival e i red carpet. Mi racconti, ad esempio, quando hai cominciato ad andare ai festival?
0: Sì, io l'ho vissuta inizialmente dall'altra parte della barricata, quindi io ho iniziato ad andare ai festival come inviata stampa e mi occupavo dei junket prevalentemente, quindi comunque c'era già un primo contatto con quello che sarebbe stato un contenuto video.
2: Insomma, i junket sono quelle batterie di interviste che si fanno su uno stesso, esatto, in 5 minuti, sì. A volte con dei viaggi addirittura per portare giornalisti a fare un'intervista dietro l'altra set ai registi, insomma, quindi ok, quindi sì, ti occupavi di questo?
0: Mi piaceva molto e coprivo tutta la parte editoriale, perché lavoravo come head of service di una testata di cinema, quindi, ed ero un'inviata di settore, quindi lo vivevo praticamente tutto in sala stampa, sempre. E poi invece negli anni ho cercato di bilanciare le cose, perché scrivo ancora, però chiaramente per realizzare dei contenuti adesso serve anche un po' un tempo diverso rispetto a quello della scrittura, che è molto più intimo, molto più autonomo, defilato. Invece per creare video molto spesso c'è anche una collaborazione di altri creator, c'è il posto, il cercare il posto giusto per fare il video, la luce giusta, il format giusto e soprattutto anche il taglio, perché appunto cercare di avere un gancio che sia efficace ed efficiente è molto difficile, perché rischi poi di omologare il contenuto dei creator sulla piattaforma che trattano lo stesso tema. E quindi ho notato e ho sperimentato, in questo si sperimenta, in quest'anno e mezzo, ormai quasi 2 anni, che anche il modo in cui gestisci il montaggio, l'editing,

0: di un video, la rapidità con cui cerchi di proporlo, i tagli che fai, le sovrimpressioni che scegli, tutto risponde sempre all'evoluzione di una piattaforma in continuo aggiornamento.
1: Ci hai mai fatto caso che nei film i conflitti vengono rappresentati quasi sempre a pranzo o a cena? Queste tre scene di litigio hanno qualcosa in comune che non è per niente casuale. Una prima occhiata vediamo che si svolgono tutte a tavola. Questo perché si tratta di un setting strategico che è associato banalmente a dei momenti di intimità e di quotidianità. Ci è utile in sceneggiatura ad accentuare i contrasti tra i vari personaggi. Tavola diventa più difficile mentire proprio perché si tratta di un automatismo, un meccanismo vitale in cui abbassiamo le difese e siamo molto più disponibili alle emozioni. Da un punto di vista narrativo, queste scene ci permettono di risolverci un sacco di problemi, che ci permettono di collegare il cibo, che è un elemento di convivialità, a un momento di forte tensione. Nel film Hereditary, una famiglia sta cercando di recuperare la quotidianità dopo un lutto gravissimo, e per farlo sceglie proprio il momento della cena. Ogni inquadratura è pensata per approfondire le espressioni dei personaggi. I dialoghi realistici si fondono con due diversi tipi di ritmo, quello invasivo della musica e quello del montaggio.
2: Peraltro con un feedback, una risposta in tempo reale da parte dei follower. Quanto ti aiutano le reazioni e come le prendi? Perché poi ci sono anche quelli che criticano, perché poi nel mondo del cinema ma c'è sempre una partigianeria accesissima.
0: Sì, divido la risposta in due fasi. La prima è chiaramente sempre un contributo necessario e positivo e di crescita, quello dell'utente che sceglie di guardare i nostri video. Quindi è già un onore, un privilegio, e bisogna ringraziare per il fatto che qualcuno superi effettivamente la soglia dei 3 secondi. Il feedback poi ha diverse funzionalità. C'è il feedback costruttivo, perché magari un contenuto non è piaciuto o l'opinione che tu stai portando non è condivisa da tutti, e quindi a quel punto si crea un dibattito molto utile in realtà su quello che può essere uno scambio di visioni in totale pace dei sensi e umana. Tante altre volte invece magari il feedback è semplicemente: questo contenuto mi è piaciuto, è un bel format, non c'era fino ad ora, ottimo che tu l'abbia portato. Quindi sai che è un format su cui puoi investire, puoi piano piano affrancarti da quelli che inizialmente sono quasi dei format e dei contenuti necessari per farti conoscere, che sono un po' seriali, nel senso che tutti i creator sono passati per i consigli di cinema, la recensione, l'analisi. Poi a un certo punto dici: ok, io mi sono creato questo piccolo mondo, che cos'è che mi piace fare? Queste persone approvano questo nuovo contenuto che sto per portare? E lì hai chiaramente uno scambio in tempo reale e da lì pianifichi anche un po' i contenuti successivi. Terza fase della risposta, gli haters. Devo essere onesta, io non credevo in realtà di trovarmene di fronte così pochi. Ma non tanto, non parlo di persone che invece dicono non sono d'accordo con te, perché quelle ci sono sempre e onestamente non le conto, perché è uno scambio molto, molto utile. Parlo proprio di persone che forse neanche ascoltano il contenuto, giudicano in prima battuta, non si mettono sul piano dello scambio pacifico. È sempre un puntare il dito, e guarda caso sono sempre una generazione avanti a noi, puntare il dito contro quello che non si conosce. Un po' con la spocchia del dire: se questa persona non è formata, questo lavoro non lo può fare, se è formata non lo può fare lo stesso. E invece sono del parere che anche le persone che non si sono formate con il cinema possono avere qualcosa da dire, possono essere molto molto utili e intelligenti da ascoltare, perché lo sguardo critico non si costruisce nelle accademie, anzi le accademie molto spesso neanche ti formano per avere uno sguardo critico. Quentin Tarantino lavorava in un videonoleggio, eppure uno, secondo me, dei più grandi registi del suo tempo.
1: Serie semisconosciute che forse non hai ancora visto. Ah, io sono Giulia e sono il tuo occhio sul mondo del cinema e delle serie TV. Se ti va, lascia un segui. The Night Of, su Now TV. La serie ha una sola stagione, ma vi assicuro che basta e avanza. E affronta la storia di Nasir, che subito dopo un festino non pianificato si ritrova coinvolto in un omicidio. Ciò che è successo durante quella notte è totalmente confusionario. Per ricostruire la verità dei fatti spetta al brillante avvocato interpretato da John Turturro. La serie funziona perché, nonostante parta come un normale legal thriller, in realtà affronta temi molto più delicati: la violenza, il razzismo, il sistema carcerario e la religione. Atlanta, su Disney Plus. Siamo appunto ad Atlanta e Ernie, il protagonista, sta cercando di redimersi non solo agli occhi della sua famiglia, quindi del nucleo più stretto, ma anche del cugino, che è un famoso rapper di successo, conosciuto come Paperboy. Da questa premessa, che potrebbe sembrarvi non troppo interessante, sappiate che questa serie raccoglie una fucina di sperimentazioni, di idee e di generi diversi, si mescolano incredibilmente in puntate non solo pazzesche, ma anche perfette.
2: Per chiudere l'intervista non posso che chiederti, Giulia, visto che abbiamo parlato di quello che stai facendo ora e del tuo percorso di studi. C'è questa vecchia espressione utilizzata dai critici che mi piace tantissimo, che è quella del cinema attivo, no? Quando a un certo punto dal

0: parlare di cinema, passi al farlo, al cinema attivo, che è bello, ha il doppio dell'ansia. Mi racconti quindi cosa vedi nel tuo più o meno immediato futuro?
1: Sto, come dicevo prima, lavorando al mio primo lungometraggio e sarà il mio progetto, il mio elaborato di tesi per questo master in sceneggiatura che ho frequentato, e mi piacerebbe moltissimo lavorare come sceneggiatrice, ma penso anche di dover essere onesta con me stessa e rispondere un po' a quello che era il mio obiettivo quando ero bambina, cioè appunto non annoiarmi mai. E io sono una persona che cambia non idea, ma stimoli, ha bisogno di continui stimoli, e forse è per questo che ho scelto il cinema, perché nonostante sia un settore, nonostante venga navigato in lungo e in largo, ogni giorno ti permette di affrontare e riflettere su temi diversi e conoscerti in un modo diverso. Il cinema è un po' una terapia, per certi versi, esorcizza moltissimo. Io vorrei lavorare con il cinema per portare quello che è la mia umanità interiore, quello che è la mia sensibilità, perché anche negli ultimi 2 anni ho intrapreso un percorso di terapia che reputo importantissimo anche per la manifestazione artistica di qualsiasi persona e soprattutto di consapevolezza individuale e umana. E ho capito che vorrei raccontare delle cose che io, per esempio, non ho mai affrontato, di cui non ho mai parlato. E penso di poter arrivare a delle persone che sono in ascolto con questo tipo di sensibilità che vorrei mi fosse riservata attraverso il cinema.
0: Senza abbandonarli i social?
1: Assolutamente no, ma perché non è uno specchio, ma è sicuramente una cornice, anche per riflettere e riflettersi ogni tanto. Avere un incontro continuo e sapersi anche gestire nella comunicazione con gli altri, perché non sempre purtroppo ne abbiamo l'occasione. Invece c'è un'eterogeneità di persone, di storie, e l'obiettivo sarebbe anche quello di raccontare quello che è l'intimità della mia vita, che sono molto legata alle mie origini, alla mia casa. Mi piacerebbe raccontarle in un libro, non solo le mie storie ma anche quelle degli altri.
0: Beh, allora in bocca al lupo per tutti questi sogni e progetti, perché vedo grande determinazione, quindi in bocca al lupo, Giulia. Sì.
1: Grazie per questa bellissima intervista.
0: Grazie.
2: Un amore di testimone.
3: No, mai vista.
2: Una proposta per dire sì.
3: No.
2: Bridget Jones.
3: No, mai.
2: 30 anni in un secondo, Martina.
3: Stasera lo vediamo.
2: Mingers l'ha visto 2 anni fa, l'ha visto.
4: No, sì. Ci sono altri 3 miliardi. Come...
2: Poi? 10 cose che ho di te.
3: Visto, bellissimo.
2: Il matrimonio del mio migliore amico.
3: No.
4: Bellissimo.
2: Bride Wars.
3: No.
4: Quello, ma amore,
3: una parte.
4: No, Martina, perché non hai veramente vissuto. Legali Blonde l'hai visto?
2: Legali Blonde l'hai visto?
3: Sì, l'anno scorso.
2: Il primo o il secondo?
3: Il primo.
2: Cioè, non hai visto il secondo? Voi non vi meritate niente di quello che avete raggiunto nella vita.
5: Per questa puntata speciale dalla Festa del Cinema di Roma c'era con noi Giulia Calvani. Ci ritroviamo negli studi di Radio 24 per la prossima puntata di TikTokers.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Più alberi e più foreste non comportano necessariamente un clima più fresco. Buonasera, benvenuti a Smart City, lo dice uno studio guidato dall'ETH di Zurigo con la partecipazione dell'Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo del CNR di Perugia. Questo studio mostra che l'effetto delle foreste dipende di fatto dal tipo di specie e dalle caratteristiche locali. Ed è rilevante ai fini di rendere più efficace la gestione forestale in tutti quei casi in cui si piantano alberi, lasciatemi dire così, quindi si va dalle politiche di rimboschimento ai boschi urbani, alle varie attività di silvicoltura. Infatti, se tutte le specie vegetali contribuiscono a sequestrare CO2 dall'atmosfera, anche se non tutte con la stessa efficienza, e quindi comunque tutte contribuiscono a mitigare il cambiamento climatico su scala globale, non si può dire la stessa cosa del loro effetto sul microclima locale, in particolare sulla temperatura locale, tanto che questo studio mostra come in alcune regioni europee l'espansione forestale abbia contribuito addirittura a un riscaldamento locale invece che a un raffreddamento. Ne parliamo con Alessio Collalti, primo ricercatore del CNR, responsabile del laboratorio di modellistica forestale dell'ISAFOM. Benvenuto a Smart City.
5: Buonasera.
4: Alessio, per favore, aiutaci a capire, per cominciare, quali sono quei fattori che caratterizzano, quegli aspetti che caratterizzano un albero e che hanno appunto un impatto sulla temperatura locale, sotto l'albero, intorno all'albero.
5: Allora, innanzitutto il colore, quindi l'albido, ovvero la capacità di riflettere o di assorbire la radiazione solare. Alberi più scuri assorbono senza riemettere, senza riflettere più radiazione, alberi più chiari riflettono maggiormente la radiazione e quindi scaldano meno. Poi c'è l'evapotraspirazione, ovvero la capacità di sudare, ovvero di trasferire in atmosfera l'acqua, esattamente come avviene per il corpo umano.
4: Certo. E infatti è una strategia di raffreddamento, no? Noi sudiamo perché l'evaporazione porta via calore, appunto, no? E gli alberi fanno alla fine un po' la stessa cosa.
5: Esattamente. Le latifoglie tendono a evapotraspirare decisamente di più e quindi a raffreddare anche di più. Non solo, poi anche intercettano più pioggia, quindi allo stesso tempo evaporano anche di più. E diciamo sudano di più.
4: Ecco, diciamo così, ecco, tu hai parlato di latifoglie perché il confronto lo si fa con le conifere. Ecco, tra le due, quindi le latifoglie, stai dicendo, hanno una capacità rinfrescante maggiore. E di quanto eventualmente, vorrei capire?
5: Allora, il valore massimo che noi siamo riusciti a calcolare a livello europeo per il periodo di luglio, quindi il periodo più caldo, si arriva anche a 0,6 gradi di differenza tra la capacità di, diciamo, rinfrescare delle latifoglie rispetto a quella delle conifere. Mm-hmm.
4: Che non è poca cosa, ricordiamoci che il climate change comunque si misura in gradi, ecco, pochi si spera. Dicevi quindi 0,6 gradi di differenza media di temperatura tra un bosco, diciamo, di latifoglie e un bosco di conifere. Quali sono le specie peggiori / migliori, almeno da questo punto di vista?
5: Un esempio potrebbe essere l'abete rosso, che ha una chioma decisamente scura, quindi tende ad assorbire più calore senza rilasciarlo, mentre una latifoglia estremamente diffusa in Europa e anche in Italia potrebbe essere il faggio,
4: che invece contribuisce a mantenere fresco il clima. E tra l'altro l'Italia, e non solo l'Italia, è piena di abeti rossi perché è una specie che abbiamo piantato moltissimo, no? Per scopi di utilizzo, per il legname.
5: Eh sì, soprattutto sulle Alpi.
4: Quindi alla fine questo studio che cosa ci suggerisce al lato pratico? Ci suggerisce comunque una strategia, no? In tutta una serie di attività.
5: Beh sì, le politiche sul clima ci chiedono di utilizzare le foreste come strumento per la mitigazione e questo studio supporta e dà un contributo sotto questo punto di vista, quindi nel caso di afforestazione o riforestazione certamente predilige dare come dire, maggior risalto e maggior
4: spazio proprio, direi,
5: questo, esatto, alle latifoglie. Sì, decisamente
4: può essere una scelta vincente. C'è qualche conflittualità rispetto invece al tema di rendere le foreste più resilienti agli fenomeni estremi, per esempio di siccità? Cioè vanno bene anche le latifoglie, vanno bene anche con la siccità, per capirsi, le conifere non tanto, eh?
5: No, le latifoglie anche sotto scenari di cambiamento climatico hanno dimostrato di essere, a parte più efficienti, ma anche più resilienti, quindi reagiscono meglio al cambiamento climatico di quanto non lo facciano le conifere.
4: Insomma, ci aspetta un mondo con un po' più di latifoglie. Grazie Alessio Collalti.
5: Grazie a voi.
4: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani e buona serata.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Le 13.
13: GR 24, il sole 24 ore.
12: Migranti, riunione dei ministri dell'interno UE dopo i fatti di Ceuta, piante dosi, nessuna misura contro la Spagna, siamo solidali. I magistrati contabili al governo, la riforma della Corte dei Conti mina indipendenza e autonomia delle toghe. Terremoto in Toscana, epicentro nel Pisano, non segnalati danni, Campi Flegrei, un corteo chiede sicurezza e blocca il porto di Pozzuoli. Franco Baresi per sempre, migliaia per l'ultimo saluto al capitano del Milan e della Nazionale. Ben ritrovati dalla redazione di Marco Mancini. In apertura alla riunione dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, facciamo il punto in diretta con Laura Bettini.
14: Sì, buongiorno. Si attende nella prossima ora una conferenza stampa del commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Magnus Brunner, dopo la riunione straordinaria dei ministri degli interni dei paesi UE sulla crisi appunto di Ceuta, che come noto ha provocato forti tensioni tra gli stati, tra la Commissione e la Spagna, tra i socialisti europei di cui fa parte il governo Sanchez. In una apparente correzione della linea dura contro Madrid espressa fin qui da Roma, come ricordavi, si è appreso che nel corso della riunione il ministro dell'interno Piantedosi ha espresso solidarietà alla Spagna e affermato che il ripristino dei controlli alle frontiere non è una misura contro la Spagna, ma una scelta cautelare, avrebbe detto, per tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione. In attesa di ulteriori notizie, ci fermiamo qui a Tela Linea.
12: Grazie a Laura Bettini e ci spostiamo in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen affermano di aver attaccato attaccato un aeroporto saudita. Non puntiamo ad allargare il conflitto a sicura Teheran, che però smentisce trattative in corso con Washington, mentre Trump insiste: voglio dare all'Iran un'ultima possibilità prima della decapitazione.
15: Iran e Oman sono vicini ad un accordo per riaprire Hormuz al traffico marittimo, scrive il New York Times, parole che confermano la nota con cui Teheran, poco prima, smentendo una volta di più gli annunci di Trump di un negoziato in corso sul nucleare, annunciava invece trattative ben avviate col sultanato di Mascat sulla futura gestione dello stretto. Si pagherà una commissione per coprire i costi di impatto ambientale e sicurezza del transito, e la sfida del regime alla promessa dell'amministrazione statunitense di un ritorno alla libera navigazione nella regione. La rigidità iraniana, che pretende di uscire dal conflitto inaugurando la stagione dei pedaggi a Hormuz, scrive Politico, avrebbe messo all'angolo il tycoon, già in difficoltà in vista del voto di midterm per il carovita provocato proprio dalla guerra. Si consolida intanto il ruolo di regista della difesa regionale di Riyadh, che incassa il sì del turco Erdogan all'alleanza multinazionale a guida saudita a protezione del Mar Rosso contro gli Houthi yemeniti, e nel frattempo tratta col Kuwait e altri paesi del Golfo per nuovi oleodotti che bypassino per sempre Hormuz. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: La riforma della Corte dei Conti, la cui approvazione è prevista in prima lettura oggi in Consiglio dei Ministri, rischia di minare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura contabile. A lanciare l'allarme l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, che chiede al governo di rinviare il decreto legislativo e si augura che la riforma non sia legata alla vicenda del ponte sullo stretto. Nel mirino è in particolare il rafforzamento dei poteri del procuratore generale rispetto all'attuale autonomia dei procuratori regionali. Sentiamo cosa hanno detto il presidente Donato Centrone e la componente della giunta

0: esecutiva Elena Papa.
1: Noi riteniamo che una frettolosa approvazione di questo decreto rischi di minare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura senza un ritorno in termini di efficace svolgimento delle funzioni e soprattutto della Corte e soprattutto di efficienza nell'erogazione di servizi da parte della pubblica amministrazione.
2: Evidente, marcata incostituzionalità. Si realizza una struttura gerarchica all'interno delle procure con un vertice dominante, la Procura Generale, che detterà linee guida conformate agli approdi interpretativi delle sezioni riunite.
0: Sanità ha prorogata fino al 30 giugno 2027 la possibilità di ricorrere ai cosiddetti medici gettonisti nei pronto soccorso, la bozza di decreto legge che sarà esaminata oggi dal Consiglio dei Ministri. Per il 2026 l'UPB stima un PIL a più 0,9% con una revisione di 4 decimi di punto rispetto alle precedenti valutazioni di aprile, questo per l'andamento più favorevole dell'attività economica nella prima metà dell'anno. Dopo la Campania, la terra trema anche in Toscana.
3: Non si registrano feriti o danni, ma la scossa che ha fatto tremare la Toscana questa mattina alle 10:15 è stata avvertita in diverse province, in particolare lungo la costa affollata di turisti. Di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km da Pisa, il terremoto è stato molto superficiale, a una profondità di 8 km. Persone in strada e centinaia le chiamate al 112, il sistema regionale ha avviato le verifiche per monitorare eventuali danni che non risulterebbero dalle prime ispezioni. Segnalazioni sono arrivate soprattutto dalle zone di Lucca, Livorno, Massa Carrara e naturalmente Pisa, dove la Torre Pendente e i monumenti di Piazza dei Miracoli non hanno subito conseguenze e sono rimasti tutti aperti. Sospesa per controlli nei pressi di Pisa la circolazione dei treni in via precauzionale, i treni a alta velocità intercity regionali possono registrare ritardi, avverte Trenitalia. Una scossa più lieve, di magnitudo 2.8, era stata registrata il 31 luglio scorso, con epicentro a 3 km dal comune di San Giuliano e a 4 da quello di Pisa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E a proposito di terremoti, ci spostiamo a Napoli. È partito da Pozzuoli il corteo di protesta dei cittadini contro la gestione dell'emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Tra le rivendicazioni, la sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità nell'erogazione dei servizi idrici, la protesta è sfociata nel blocco dello scalo marittimo di Pozzuoli. Anche oggi giornata torrida con 25 città da bollino rosso.
4: Sarà l'autopsia a stabilire la causa del decesso. Quel che è certo è che le temperature domenica, quando c'è stato il malore che lo ha portato alla morte in ospedale, erano altissime. Il giovane di 19 anni, di origine rumena, era impegnato nella raccolta dei pomodori a Stagno Lombardo, in provincia di Cremona. L'estate 2026, sottolinea il bilancio finale di Che caldo che fa, la campagna di Legambiente, realizzata insieme alla Croce Rossa Italiana, è un'estate torrida con una temperatura ambientale media di 35,9 gradi che può raggiungere i 45,3 e oltre. Tra le superfici più critiche esposte al sole, l'asfalto raggiunge una media di 52 gradi con picchi di 62,7 rilevati e la pavimentazione gommata, come quella sotto gli scivoli di un parco giochi di Torino, dove si sono registrati 75,6 gradi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: I migliai a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi.
5: Giornata di lutto cittadino a Milano per i funerali di Franco Baresi, leggendario capitano del Milan. Alla Basilica di Sant'Ambrogio, migliaia di tifosi rossoneri e tantissimi ex compagni di squadra del numero 6, da Maldini a Van Basten. Cori, bandiere e 6 minuti di applausi hanno accolto l'arrivo del feretro. Assente la prima squadra, impegnata in Australia, a rappresentare il Milan sono stati Scaroni, Cardinale e i calciatori Pulisic e Jimenez, presenti istituzioni e rappresentanti di tutto il mondo del calcio, tra cui il ministro dello sport Andrea Bodi, che ha parlato così di Franco Baresi.
6: È stato quello che è stato la storia del Milan, ma è stato la storia del calcio italiano, la storia della maglia azzurra e il talento che rimane semplice. Il campione che rimane umile.
5: All'inizio della funzione, a pronunciare la prima lettura del Vangelo è stato Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter, avversario di tanti derby, amico e compagno di nazionale. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto, GR24, torna alle 16:00.

0: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
2: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Hard Rock Café, Milano. Rocker sempre in viaggio esce col suo nuovo album Maps, manuale alternativo per sentire, un concept album dedicato ai quattro elementi. Marco Ligabue.
3: Guarda, è un disco che è partito da lontano, e io ho fatto uscire varie canzoni durante questi 2 anni, è partito 2 anni fa. Col fatto che faccio tantissimi live ogni anno non riesco a prendere un periodo di 2-3 mesi proprio da mettermi a testa bassa sul disco, quindi mi piaceva anzi comporlo mattone dopo mattone. Mi sono preso questa sfida artistica all'inizio di scrivere 4 canzoni sui 4 elementi, quindi fuoco, terra, aria e acqua, e sono nate queste canzoni e da lì proprio ho capito che avevo in mano il lato A di un disco. Mi piacerà ragionare ancora in vinile. E dopo la sfida è stata quella di, dopo aver raccontato la geografia diciamo esterna, quella dei 4 elementi, di andare sulla geografia interiore proprio della nostra anima, e ho scritto 5 brani che toccano delle corde e vanno a esplorare varie mappe interiori. Solo io.

0: stata la prima tappa da cui si è partito esattamente tra questi elementi? C'è stata appunto una canzone che ha dato il via al progetto?
1: Guarda, la prima è stata Anima in Fiamme, non a caso anche il primo brano del disco, perché ho provato a partire dall'elemento di fuoco, no? Ci ho provato e il fuoco l'ho voluto interpretare come la scintilla di cui abbiamo bisogno di tenere sempre accesa, sempre viva, no? Perché arriviamo da anni di pandemie, Covid, dazze, cioè ogni giorno sembra che ci sia una notizia che vada un po' a comprimere, ad abbassare il volume delle nostre passioni, dei nostri sogni, di quello che vorremmo fare veramente, come se fossimo in eterna attesa, no? di un qualche cosa anche per liberare di più le nostre vite. Ho detto, ma però non è che possiamo aspettare sempre da quello che ci gira intorno, noi dobbiamo andare avanti con le nostre passioni, con i nostri sogni, perché sono un fuoco vero, no? che dobbiamo tenere alimentato quello dentro. E da lì ho capito che potevo scrivere sui quattro elementi, sono partito comunque dal fuoco.
0: Alla luce di ciò che ci siamo detti, visto che questo è un disco che parla e racconta il viaggio e le direzioni, sono curioso di capire in che tappa del viaggio ti senti e in che direzione pensi stia andando la tua musica.
1: La musica c'ha di bello o di brutto, non lo so, che devi sempre ripartire da zero, cioè ogni anno a gennaio si riparte da zero, non è scritto che farai tanti concerti o quanti ne farai, e ogni anno devi riscrivere un nuovo tour e nuovi posti da trovare dove andare a portare la tua musica. Questo disco veramente mi sta dando direzioni, no? voglia cioè quella spinta sempre di ripartire, no? Perché io la musica la vivo veramente con una gioia, con una felicità incredibile, tant'è che ogni sera vado sul palco veramente come se fossi veramente il bambino, il primo giorno a Gardaland, anche quando vado su un palco, anche dopo aver fatto penso più di 1000 concerti da cantautore, cioè ne ho fatti veramente tantissimi. Devo dire che mi piace stimolarmi e che ad esempio qua mi sono stimolato con queste canzoni, mi hanno dato una spinta nuova. Adesso aspetto magari qualche giudizio su questo disco, perché mi piace sempre confrontarmi anche su quello che ho fatto, no? Cosa arriva, cosa non arriva, e poi dopo diciamo ci ricarichiamo per un 2026 che non credo sarà come il 2025, perché sarà troppo bello il 2025. Quando è che ricapi di far più di 100 date?
2: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Marco Ligabue, un incontro a cura di Nico Donvito. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
5: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Il primo dei nostri approfondimenti è dedicato ad un premio che crea connessioni virtuose tra agricoltura e cosmetica all'insegna della sostenibilità, un premio ispirato ai principi dell'agroecologia e dell'agricoltura biologica rigenerativa, promosso da un brand di eccellenza del Made in Italy. Vi raccontiamo tutto tra pochissimo. E poi ve li ricordate i cartelloni pubblicitari interattivi di Minority Report, il film del 2002 di Spielberg con Tom Cruise. Non ci siamo ancora, ma quasi, e ve lo raccontiamo nel Focus sui trend. Riflessione finale dedicata invece alla disumanizzazione digitale e al suo antidoto, la poesia.
4: L'agricoltura biologica rigenerativa è un approccio agricolo olistico che va oltre la semplice sostenibilità, mirando a migliorare attivamente la salute del suolo e degli ecosistemi. Combina i principi dell'agricoltura biologica, senza pesticidi chimici e OGM, con pratiche che rigenerano le risorse, aumentano la biodiversità e combattono il cambiamento climatico. I suoi obiettivi includono la salute del suolo, il benessere degli animali, l'equità dei lavoratori e la produzione di cibo più nutriente.
5: Dedicato ai giovani agricoltori under 35 che abbiano avviato progetti ispirati ai principi dell'agroecologia e dell'agricoltura biologica rigenerativa, è giunto alla sua seconda edizione The Good Farmer Award, il premio promosso dal gruppo Davines in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Gruppo attivo nella bellezza professionale con prodotti per la cura dei capelli e della pelle, Davines e Comfort Zone, presenti in oltre 90 paesi nel mondo, B Corp dal 2016. Attraverso il premio Davines vuole contribuire alla diffusione di una nuova cultura di produzione agricola che sostenga la transizione ecologica. Una definizione, quella di agricoltura biologica rigenerativa, coniata dal Rodale Institute, l'organizzazione no profit americana con cui Davines ha fondato nel 2021 EROC, primo centro di formazione e ricerca in Italia e in Europa nel settore. Del premio, delle sue finalità e di questo approccio virtuoso al modo di produrre e di fare impresa, abbiamo parlato con il presidente del gruppo Davines, Davide Bollati, e con i due vincitori del premio, Alessia Mazzù, cooperativa agricola Coraggio, e Luca Quirini, azienda agricola Quira.
6: È un'iniziativa che rivela in modo abbastanza chiaro quello che è il tentativo che stiamo facendo come Davines di creare un ecosistema nuovo, una filiera nuova che parte ovviamente dalle materie prime, e qua si toccano tutta una serie di punti che ci stanno molto a cuore, che sono al cuore della filosofia rigenerativa dell'impresa, che sono i temi di circolarità, temi di biodiversità, temi di cattura della CO2, tema di qualità, di densità delle materie prime e degli ingredienti attivi che abbiamo all'interno delle materie prime. Quindi è un progetto molto bello, perché entra nel micro, nel dettaglio delle nostre attività, ma ha anche uno sguardo molto più allargato, molto più macro, sui grandi temi che sono i temi che accattanagliano l'umanità oggi, il modo di vivere il pianeta in modo più sostenibile, in un modo più equilibrato il rapporto fra l'uomo e la natura. Insomma, mi piace molto simbolicamente, proprio perché va dal micro al macro.
5: Un'ultima riflessione invece sul fare impresa come fate voi, preservando l'ambiente, stimolando anche a livello culturale la filiera, in un momento in cui invece nei posti di comando ci sono ondate di ripensamento, di rallentamento.
6: Ma il ripensamento per noi non c'è assolutamente, anche perché la scienza ci dice che fra 5 anni, diciamo, lo stesso Jon Rockström, che ha creato la teoria dei limiti planetari, dice che nel 2030 entreremo in un'area di alto rischio per noi umani. Quindi nessun ripensamento, anzi più attenzione, più impegno in quello che facciamo verso una transizione ecologica, però un riposizionamento a livello di comunicazione. Tant'è vero che nel prossimo anno troveremo una modalità diversa di comunicare, che avremo una nuova tagline che non voglio svelare, però è un momento di grande riflessione su come comunicare le nostre cose. Di certo la parte ambientale non può essere assolutamente disconnessa dalla parte sociale, dalla parte economica. Quindi abbiamo capito che questi tre elementi qua, i famosi ESG, devono andare all'unisono, perché se uno dei tre elementi fa un passettino indietro, cade tutto.
7: Sono emozionata e contenta, perché questo è un segnale di supporto verso un certo tipo di impegno agricolo che sento che cerchiamo di portare avanti da tanto tempo e che magari non è sempre visto.
5: Raccontaci la filosofia della tua storia aziendale, come hai deciso di impostare la produzione, che cosa fai?
7: Allora, la cooperativa è una cooperativa agricola su terre pubbliche a Roma, e noi gestiamo 22 ettari di terreni che un tempo sono stati abbandonati per molti anni e che erano a rischio cementificazione. Quindi noi, attraverso un percorso di attivismo, siamo riusciti a chiedere al Comune di Roma di rendere accessibili questi terreni per i giovani che non avevano possibilità economiche per comprarli, ma che avevano competenze diverse per riuscire a gestirli e fare qualcosa che poi si potesse dare anche alla cittadinanza, perché si tratta di terre pubbliche. Restituire un bene alla cittadinanza attraverso l'agricoltura come veicolo, quindi non solo produzione agricola, ma un'agricoltura che vuole parlare e fare diverse cose, tra cui la giustizia sociale, l'inclusione, welfare per le persone, produzione sicuramente, sperimentazione, formazione, e quindi è un'idea di un po' più olistica di agricoltura, diciamo.
5: Che cosa significa in questo momento storico anche portare energie e competenze giovani in un mondo tradizionale come quello dell'agricoltura?
7: Questa è una bella domanda, perché in effetti sì, l'agricoltura è un contesto in cui magari certe idee sono un po' più rigide rispetto a quelle che forse l'aspetto rigenerativo, biologico, organico rigenerativo vogliono portare. Però devo dire che sta crescendo sempre di più questa consapevolezza, e quello che secondo me è importante è che ci sia un po' un cambiamento a livello culturale, soprattutto nell'idea del lungo periodo. Cioè l'agricoltura rigenerativa non è un'agricoltura che subito magari ti dà, diciamo, un guadagno, perché poi è uno degli aspetti della sostenibilità, l'aspetto economico, ma sul lungo periodo sicuramente apporta dei benefici e degli impatti positivi, non solo per noi come agricoltori, quindi anche in termini di guadagno, ma anche a livello ambientale.
8: Io ormai da 10 anni che lavoriamo sul territorio, sono già 3-4 anni che siamo biologici certificati, ma ecco, a livello di allevamento bovino non pensavo che, ecco, avrebbe dato così tanto risalto il nostro metodo di lavoro, e quindi è stata una bella sorpresa.
5: Un settore molto delicato il tuo, spesso oggetto di critiche per gli allevamenti intensivi, per tutto quello che comporta per l'animale. Ecco, riassumici la tua filosofia di impresa, in che cosa, insomma, le attenzioni che avete e che vi hanno portato anche a questo riconoscimento?
8: Partendo da proprio la razza che alleviamo, una razza autoctona limitata a diffusione, a rischio di estinzione, che è la razza bovina cabannina, che è originaria dell'Appennino Ligure e della provincia di Genova in particolare, una sessantina di capi, ce ne sono 500 in tutto il mondo, quindi proprio a rischio. Il nostro modello è completamente differente da quello che può essere un modello intensivo o indirizzato solo giusto a un ricavo economico. Noi pascoliamo i nostri animali quasi tutto l'anno, dai primi di marzo fino a fine dicembre, transumando in diversi da un'altitudine di 500-600 metri fino ai 1400-1500 metri delle vette più alte. Le vacche stanno insieme ai loro vitelli, le vacche partoriscono giusto d'inverno e poi stanno fuori con i loro vitelli tutta l'estate. A quel punto poi le femmine vengono tenute in azienda o vendute da vita ad altri colleghi, e i maschi invece faranno un altro anno al pascolo, quindi fino al raggiungimento dei due anni e mezzo di età, un accrescimento dolce naturale, e questi manzi poi che vengono poi destinati al macello, però arrivano veramente a compiere una vita, un ingrasso lento e arrivare poi a consumatore finale con un prodotto eccellente che veramente rispecchia in tavola tutti i sapori del territorio.
5: Come sei arrivato a questo settore? Perché si parla sempre della mancanza di manodopera e di impresa, anche di voglia di fare impresa in agricoltura per le nuove generazioni. Ecco, magari la tua storia può essere d'esempio.
8: Ma è una storia particolare, perché io assolutamente non sono figlio d'arte, vengo dal mare, da Sestri Levante, ho fatto gli studi classici, volevo fare lo scrittore, il poeta, e un po' nella logica di Jack London volevo sempre fare le esperienze prima di scrivere. Ho fatto un paio d'anni subito dopo il diploma come pescatore d'acciughe, e poi dopo aver scritto qualcosa sul mare volevo scrivere qualcosa sulla campagna, di cui non sapevo effettivamente niente, e sono andato a lavorare per un'azienda piccolina lì nel primo entroterra di Chiavari, e da lì mi innamorai veramente di tutto il settore agricolo e zootecnico, e ho iniziato giusto 10 anni fa, 21 anni, con la prima mucca Quira, che dà il nome all'azienda e che è tuttora con noi, la capobranco, e da lì poi il fascino sia di questo bovino, dell'intelligenza, poi veramente la passione che ti dà, che ti ripaga, vedere il territorio che anno dopo anno migliora con il pascolamento, con il lavoro che si fa assieme, animale, uomo. E da lì siamo andati avanti, e adesso siamo a più di 60 capi e si cresce.
9: Essere e avere.
10: Mi chiamo Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
9: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio24.it, sezione eventi.
11: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su il Sole 24 Ore.

0: zantita dai titoli del lusso. Intanto, gli investitori continuano a guardare al Medio Oriente e valutano i segnali contrastanti che arrivano da Washington e Teheran su eventuali negoziati di pace. E proprio l'assenza di una direzione chiara sui colloqui spinge al rialzo il petrolio, con il Brent tornato sopra gli $85 al barile. Sull'azionario, a Piazza Affari in evidenza i titoli della difesa, con Leonardo e Avio in testa. Bene, anche i tecnologici con ST e Prysmian in rialzo di oltre 2 punti percentuali, quest'ultima favorita anche dai giudizi positivi degli analisti dopo la sua operazione negli Stati Uniti. Fronte opposto per Amplifon e Buzzi che scivola in coda, mentre fuori dal paniere principale è pesante Ferragamo dopo i conti. Martina Sodigo, da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: 24 ore podcast.
4: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
5: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
6: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
7: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
6: Non lo sanno, naturalmente.
8: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. Essere e avere. Focus sui trend.
9: Un tempo imprescindibile per la pianificazione pubblicitaria, le campagne di affissioni oggi competono con il mondo digitale, ma non per questo hanno perso la loro unicità. Trovano nuove ragioni d'essere nella creatività, anzi nella creatività, come ci racconta una delle nostre trend forecaster, Isabella Guaitoli. Ciao Isabella, ben trovata.
10: Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
9: Quelle che hai selezionato per noi sono tutte affissioni interattive, la prima strizza l'occhio con il mondo dei videogiochi.
10: Sì, esattamente, e si tratta di una campagna realizzata da Unilever ad Atene per il suo marchio di deodoranti Axe, ed è una vera e propria installazione di quelle che animano gli spazi pubblici di attesa, no? Le pensiline dei bus, dei tram, fermate del metro, una vera e propria attivazione, no? È stata fatta per il lancio della profumazione Cherry Fizz, e una delle fermate del bus più trafficate della città è stata gamificata, e cioè trasformata in un gioco, come quelli del Luna Park, diciamo, per intrattenere chi aspettava i mezzi. La parete di fondo della pensilina è diventata un grande schermo digitale che ha riprodotto in 3D un'enorme macchina a pinza, quelle per pescare i premi, e i passanti potevano controllarla con il proprio smartphone scansionando un QR code. Con la pinza si poteva provare ad afferrare il prodotto, naturalmente tutto in digitale, immerso in un mare di ciliegie rosse, e chi ci riusciva veniva premiato con un cartoncino profumato, vero in questo caso, emesso da un dispenser integrato nella fermata per far annusare proprio veramente il prodotto, no? E poi anche un omaggio gratuito veniva recapitato a casa. La campagna punta decisamente ai giovanissimi, come dicevi tu, quella parte di Gen Z che gioca ai videogiochi continuamente, ama i giochi interattivi, e anche queste commistioni tra digitale e reale, no? Che sembrano un po' magiche.
9: Dalla Grecia all'Australia con una fissione quasi di pubblico servizio, diciamo così. Isabella, raccontaci.
10: In Australia la catena di ottica 1001

0: Optometry, insieme all'agenzia VML, ha realizzato questa campagna molto speciale perché è proprio potenzialmente utile a chi la vede. È una campagna che mostra alle persone se hanno bisogno di un controllo della vista. Quest'idea è nata da una serie di statistiche nazionali piuttosto preoccupanti, no? Sulla salute degli occhi, che rivelano che molti australiani rimandano la cura della vista fino a quando proprio i sintomi non diventano gravi. Allora, come è stata sviluppata la campagna? È stata sviluppata in collaborazione con Prospect Park, che è un artista di Los Angeles, pioniere dell'intelligenza artificiale, e in pratica i visual della campagna ideati da lui utilizzano una funzione di intelligenza artificiale per creare una composizione di colore, contrasto, primo piano e sfondo, no? Che nasconde una serie di messaggi visibili solo a chi ha problemi di vista e non lo sa. Se chi guarda la fissione vede le parole eye test, eye scan, eye care, vuol dire che qualcosa non va e dovrebbe fare un controllo. Ogni visual naturalmente era corredato anche dalla scritta If you see it, you need it, quindi ne hai bisogno. I diversi soggetti della campagna sono stati anche progettati proprio per far scoprire differenti patologie e per sensibilizzare su dei problemi di salute anche gravi. Per esempio c'è il diabete, no? Di cui i problemi di vista sono spesso un campanello d'allarme.
1: Ora nel Regno Unito con una campagna disobbediente, la definirei così nel senso più positivo del termine, Isabella.
0: Esatto, e infatti non si tratta di una vera pubblicità, diciamo, classica out-of-home, ed è piuttosto un'iniziativa che fa leva sul concetto di affissione nei luoghi pubblici, no? E della loro influenza positiva o negativa sugli abitanti delle città. Si chiama Marble Games. Ed è un'iniziativa appunto che è stata lanciata a marzo di quest'anno a Londra da un ente benefico, London Sport, insieme a Saatchi & Saatchi, ecco, con lo scopo di migliorare la salute, o meglio il benessere, no? Dei ragazzi, dei bambini, delle comunità più svantaggiate di questa enorme metropoli. E il progetto ha preso il via proprio con l'affissione di che cosa? Di un vero e proprio canestro da basket. E dove? A uno dei 7.000 cartelli che vietano il gioco della palla, quelli proprio con su scritto No Ball Games a lettere cubitali, che sono obsoleti, vecchi, no? Ma che ancora sono sparsi per tutti questi quartieri di Londra. La fissione di questo canestro è stata poi riproposta in un vero e proprio spot, un film, e l'iniziativa è proseguita con una petizione per rimuovere tutti questi cartelli. E in questo modo si sbloccherebbe l'accesso appunto a spazi pubblici che possono diventare luogo libero per l'attività sportiva, no? Tutto questo perché, secondo uno studio, o meglio, secondo un calcolo di London Sport, ognuno di questi cartelli di vietato giocare a palla rimosso potrebbe aiutare circa 80 bambini, consentendo loro proprio di essere più attivi, outdoor, e quindi con un intervento immediato, anche a basso costo, si migliorerebbe la loro salute e la coesione, anche se vogliamo, della comunità locale. Ecco, quindi è una campagna che mostra come le affissioni possano avere un ruolo importante sul territorio e per la comunità.
1: Chiudiamo con la Francia, un altro bellissimo caso di un'attivazione del pensiero anche.
0: Si tratta di una fissione specchio, come le chiamo io, no? Una fissione che riflette le persone, i loro comportamenti per interpretare un po' i loro desideri inespressi, dare loro consigli, sicuramente per gli acquisti, ecco, ma non solo. Ce ne sono sempre di più di queste campagne, ma una delle più riuscite è quella di Honda Francia per le sue moto e si chiama The Bored Come. È stata realizzata alla fine dell'estate, a settembre, con l'agenzia DDB Paris e il fotografo Alain Bourset all'aeroporto Charles de Gaulle proprio di Parigi. Con il suo obiettivo, la sua macchina fotografica, Bourset ha scattato per un giorno intero, il 4 settembre, una lunghissima serie di ritratti, centinaia di persone in attesa del loro volo, quindi visi annoiati, posizioni improbabili sulle seggioline di plastica, file interminabili. Ecco, questi istanti di noia rubati sono stati poi velocemente trasformati in fotografie piuttosto suggestive, anche in bianco e nero, e poi trasmesse in diretta sugli schermi delle affissioni digitali di tutto l'aeroporto, accompagnate da un messaggio: viaggiare non significa aspettare di arrivare. oltre che naturalmente da una bella immagine di una moto Honda in diversi modelli. Ecco, immaginate la sorpresa, il divertimento anche, no? Di vedersi protagonisti di una fissione per alcuni di questi viaggiatori, no? Che si sono riconosciuti in tempo reale. E poi è molto interessante l'idea di proporre i propri prodotti come soluzioni ideali a desideri, ai problemi, ma soprattutto di lasciare al centro le persone, no? Proprio quelle vere, anche nel caso delle affissioni. Perché no?
1: Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima.
0: Grazie a te Maria Luisa, arrivederci a tutti.
2: Il consumautore.
1: Questo è il momento della riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Moracci. E qual è il tema che hai scelto per questa puntata? Francesco, ben trovato.
3: Benvenuta anche a te, ai nostri radioascoltatori. Allora, torniamo sulla sociologia intensa, diciamo. È un libro uscito da poco, molto interessante, anche abbastanza provocatorio, di due sociologi, Chiara Giaccardi e Mauro Magatti. E il titolo è Macchine Celibi e il sottotitolo Meccanizzare l'umano o umanizzare il mondo. E già capite qual è la sfida che viene lanciata con questo libro, nel senso che c'è tutta una parte analitica sulla società digitale, sulla razionalizzazione digitale, soprattutto sui rischi che questo penalizzi i valori umani e relazionali. Ma nello stesso tempo viene indicata anche una strada che io considero comunque molto affascinante e interessante, che loro definiscono dei poeti sociali. Cosa significa? Che il nostro essere anche consumatori, oltre che soggetti, che vanno al di là, diciamo, delle regole convenzionali e che invece attraversano la pluralità, in fondo. Viviamo in un mondo di quasi di eccesso di offerta di prodotti, di servizi, quindi c'è una pluralità e noi dobbiamo, loro dicono, imparare a dialogare con questa pluralità, perché dialogare anche tra di noi e tra chi è diverso, vuol dire pensare e nello stesso tempo anche vivere poeticamente. Quindi è, diciamo, una proposta che pur partendo dall'analisi di una realtà che comunque tutti ormai abbiamo sotto gli occhi e con i grandi rischi, l'intelligenza artificiale, tutto ciò che ben conosciamo, apre però la strada a questa opportunità di incontro, di corrispondenza con una diversità che non è, diciamo, un rischio, una minaccia, ma invece è il modo che abbiamo di poter crescere anche in termini poetici, quindi devo dire davvero molto molto affascinante.
1: Le macchine celibi del titolo sono gli uomini, sempre più isolati, incapaci di riconoscere l'altro, mentre le macchine intelligenti sono sempre più simili all'uomo. Ecco, un contesto in cui massima efficienza e massimo caos, soprattutto comunicativo, coesistono, Francesco.
3: Esattamente, coesistono ed è anche interessante chiarire lo spunto da cui i due sociologi partono, e cioè un'opera d'arte, è il Grande Vetro di Marcel Duchamp, dove proprio lui parlava di macchine celibi, quindi già intravedeva molti, ma molti decenni fa, questo rischio, questo grande vetro che viene dipinto con dei pistoni di macchine, perché a quel tempo le macchine erano meccaniche, e in cui alla fine sembra emergere la nuova essenza dell'uomo, quindi un perdersi in questo orizzonte che è quello appunto macchinico. Quello che invece nel libro viene indicata anche attraverso un consumo intelligente di pensiero è proprio la possibilità di andare oltre, anzi di sfruttare la potenza tecnologica proprio anche per riumanizzarci poeticamente.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
1: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
0: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
1: Beh, non tutti.
2: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
3: Non scrivere di me di Veronica Raimo, pubblicato da Einaudi, è la storia di un'ossessione, di una devozione e delle conseguenze di una violenza subita da una persona che si ama e si ammira. La protagonista è una 35enne che lavora in un bar e scrive poesie. La notizia della morte di un attore e regista, diventato per un breve periodo di culto per una generazione, la porta con i suoi pensieri a 13 anni prima, a quando aveva visto per la prima volta sullo schermo Dennis May, questo è il suo nome, e si era sentita attratta e impacciata, e da quel momento era entrata nel regno della devozione. Queste sono proprio parole del romanzo. Tutto quello che lei è ora dipende da Dennis, l'uomo con il quale ha avuto una breve relazione, ma che durante l'ultimo incontro l'ha violentata e denigrata. Alla notizia della morte dell'attore regista, S, del suo nome appunto sappiamo solo l'iniziale, non piange, non prova rabbia, neanche sollievo. Con una scrittura essenziale, quasi chirurgica, Veronica Raimo ci racconta una donna che ricostruisce il suo trauma e che dice: «Non odiavo sentirmi una vittima, odiavo non sapere cosa significasse davvero esserlo». Già da questa frase si capisce che il punto di vista di Veronica Raimo, narratrice, è un punto di vista che va ad indagare anche le contraddizioni della violenza e del trauma. Ma partiamo proprio dal primo momento in cui nasce questo innamoramento, questa ossessione, quella che tu definisci nel romanzo una devozione per Dennis. La prima volta in cui S lo vede sullo schermo, lui diventa un po', dicevamo prima, un'icona della sua generazione. Che tipo di relazione nasce fra i due? Lei addirittura fa proprio alla fine un bilancio: ci siamo incontrati per 14 volte.
4: Sì, quella che oggi chiameremmo forse una relazione tossica, ma mi chiedo se poi ci sono mai state relazioni non tossiche proprio dalla notte dei tempi, ecco. E sicuramente una relazione sbilanciata per tanti motivi diversi, una appunto anche banalmente quello anagrafico: lui è più grande di lei di 16 anni, ma soprattutto lui appunto ha questo statuto di cui parlavi, così altamente simbolico, rappresenta in quel momento un'icona, per quanto indie, però appunto un'icona generazionale, quindi lei ha nei suoi confronti un approccio da fan, quindi già questo crea uno squilibrio di rapporti, e questo squilibrio, cioè durante tutta la loro relazione, non è che lei non se ne renda completamente conto, però in un certo senso convive con il proprio autoinganno, totalmente sedotta da questo desiderio ingestibile nei confronti di quest'uomo che si chiama Dennis May.
3: Infatti c'è una scena in cui lei lo sta aspettando nella stanza di albergo e dice che questa attesa la definisce un privilegio e nello stesso tempo una tortura. Quindi questo bilanciamento diverso nel loro rapporto esiste fin dall'inizio, però lei ne è in parte consapevole.
4: Sì, lei ne è in parte consapevole e, diciamo, accetta le regole d'ingaggio, proiettandosi continuamente in un futuro in cui queste regole potrebbero cambiare, e c'è un momento in cui lei sente che stanno cambiando, cioè lui che la invita al festival di Venezia per accompagnarlo, e e ecco, in questa esposizione pubblica si sente come di avere finalmente un riconoscimento, se non che il riconoscimento non avverrà mai, perché poi lui ritira l'invito e da quel momento in poi sparisce. Poi ci sarà quest'ultima volta che si vedono, che sarà appunto la volta in cui, insomma, la scena della violenza, il momento in cui non soltanto si interrompe questo squilibrio, si interrompe tutto, lui la violenta sparisce. Quindi lei ne è consapevole e al tempo stesso spera, come poi spesso succede, no? C'è sempre il desiderio che per proteggerci ci proietta da un'altra parte. Lei immagina questo futuro possibile in cui magari potrebbe esserci una parità diversa, una reciprocità diversa, anche se lei sente da parte di Dennis comunque qualcosa.

0: qualcosa di molto forte anche nei suoi confronti, che probabilmente è pura immaginazione.
1: Sembra quasi esserci nella protagonista femminile anche un'ossessione nel voler avere la versione di Dennis. Lei a un certo punto dice: questa è la mia versione della storia, è come se lei fosse anche ossessionata dall'idea: ma tu cosa hai pensato? Perché l'hai fatto? Cioè, c'è veramente quasi una ricerca di senso da parte sua.
0: Sì, paradossalmente lei aspetta un senso e una giustizia, ma poi neanche una giustizia, cioè, hai detto bene, proprio un senso, un perché della violenza da parte del violentatore, come per ripristinare quantomeno un orizzonte in cui le cose possano ritrovare, non lo so, una loro logica. Appunto, lei non denuncia quello che è successo, non ne parla con nessuno e fa tutto quello che non dovrebbe fare una vittima, in un certo senso, tutto tranne una vittima esemplare o eroica, e soprattutto non fa appunto quello che forse dopo il MeToo un po' ci si è aspettato, però magari anche in maniera un po' troppo, come dire, assertiva, l'idea che le donne debbano parlare. Però se una donna non parla, che succede? E lei non parla e si aspetta appunto delle risposte che gli arrivano da questa persona che ha amato e che ha abusato di lei. Queste risposte non arriveranno mai, ma è come se la sua storia non potesse essere completa, cioè se non riesce a penetrare quella verità che soltanto la morte in qualche modo può dissipare per sempre. Infatti nel momento in cui lei, se all'inizio appunto questa notizia della morte non le provoca niente, a un certo punto invece le provoca quantomeno il sollievo dell'irriversibilità. Non ha più niente da aspettare, ha aspettato tutta la sua vita, a un certo punto non ha più nulla da aspettare, e questa cosa è straziante ma al tempo stesso liberatoria.
1: Veronica Raimo, tu scrivi sempre dei romanzi con dei punti di vista originali, diciamo, non banali, non prevedibili. In questo caso hai voluto appunto esplorare il trauma della violenza da parte di una donna, ma che appunto ha tutte le sue contraddizioni, non dimentica l'attrazione per quest'uomo. Parla per esempio di sé come di una ragazza che è sempre stata triste, che ha avuto pensieri suicidari anche prima della violenza subita da Dennis. Quindi lei è il frutto di quella violenza, ma era anche altro. Perché hai deciso di affrontare questo tema, anche potenzialmente scivoloso, insomma, da questo punto di vista? Se c'è un perché, perché magari gli scrittori a volte iniziano a scrivere, ovviamente non è un romanzo a tesi, ma il personaggio è nato così.
0: Sì, forse nasce da due frustrazioni. Una frustrazione che riguarda le storie delle donne nei romanzi scritti dalle donne, soprattutto ultimamente, che mi sembrano sempre delle parabole o di riscatto, tese comunque a delle forme di pacificazione. E io volevo raccontare una parabola di fallimento, insomma anche la seduzione del fallimento, che mi sembrava interessante e poco esplorato appunto dal punto di vista femminile. Dall'altro lato, sì, provare a raccontare, come dicevo prima, una vittima non esemplare, perché non è facile essere all'altezza appunto anche dell'essere vittima. Cioè, per esempio il romanzo Testimonianza di Gisèle Pelicot, che è uscito, ovviamente lei ha fatto davvero tutte le cose giuste, cioè nel momento in cui ha saputo di essere stata violentata per anni da sua marita, drogata, quindi in uno stato di totale inconsapevolezza, ha reagito nel migliore dei modi possibili, no? Ha troncato tutto, ha denunciato, è diventato un simbolo, si è ritrovata però a dover essere un'eroina, ed essere appunto all'altezza di quell'eroismo non è facile, tanto che la parte più interessante per me di quel libro è la parte in cui lei va ancora a portare i vestiti al marito in carcere. Cioè, perché pensare che la propria vita, cioè non mi ricordo adesso quanti anni sono stati insieme, che quell'amore non ha avuto nient'altro che quella forma di violenza, che non c'è più nient'altro da salvare, che non c'è nessun rapporto se non là dentro, in quelle scene di violenza feroce e brutale, è ancora più scandaloso. Quindi per me indagare, no, quella parte di ambiguità, di strana resistenza, mi sembrava più interessante che tutto il resto, che ovviamente è stato ineccepibile.
1: E questo forse è anche un po' il potere e la libertà che dà la letteratura, cioè quello di indagare delle contraddizioni che magari normalmente abbiamo difficoltà ad ammettere.
0: Sì, senz'altro, infatti io tenderei a tenere distinti due piani, il piano in cui sono una scrittrice e il piano in cui sono una cittadina e faccio politica. E per fare un esempio, insomma, proprio contingente, rispetto al DDL sul consenso, per me il consenso affermativo è lo strumento migliore che possiamo avere per legiferare su quel territorio. In un romanzo

0: Noi non stiamo legiferando. In un romanzo mi sembra altrettanto politico invece fare una scelta diversa, ossia allargare il campo dell'ambiguità. Ma appunto io terrei i due lati distinti e penso appunto che va protetta la libertà che ti può dare l'invenzione letteraria, al mettere in discussione, in campo delle ambiguità, far vedere appunto anche dei lati oscuri, no? Delle nostre pulsioni, mentre su un piano politico, su un piano legislativo possiamo essere più netti, dobbiamo essere più netti perché ovviamente bisogna semplificare le cose, quindi il consenso affermativo sicuramente riuscirà ad essere lo strumento migliore che possiamo avere. Questa cosa non si tramuta in letteratura, non si tramuta istintivamente in quello e anzi a volte quando mi capita di leggere delle narrazioni, dei romanzi che sono troppo schiacciati su un piano ideologico, che vogliono per forza trasmettere un certo tipo di messaggio, penso che possa venire da lì un impoverimento invece sul piano letterario.
1: Abbiamo detto che la protagonista S non racconta praticamente quasi a nessuno di questa violenza, in realtà lo racconta ad un fidanzato, poi insomma, senza svelare troppo, lo confiderà ad un'altra persona. Lei però in cantina conserva in una busta i vestiti che aveva indossato il giorno che aveva subito quella violenza e la locandina del film di successo, di culto, appunto, attraverso il quale aveva conosciuto Dennis. A che cosa serve nella sua testa questa conservazione quasi di reperti di quell'ultimo legame, di quell'ultima volta?
0: Secondo me fanno parte appunto della stessa ambiguità in questa attesa di parole che non arrivano. È come appunto a un certo punto dirà, non so, che lei stessa non sa perché ha conservato quei vestiti, cioè come se fossero una prova, però non sa esattamente la prova di cosa perché Dennis non viene a spiegargli che cosa è successo realmente e a un certo punto immagino che anche quelli si possano simbolicamente trasformare in altro, come se avesse appunto anche nella conservazione una parte di vergogna inconfessabile, tanto che l'unica volta che poi si apre, che appunto parla con questo suo fidanzato, che peraltro è uno scrittore, che quindi potrebbe anche no, capire certe ambiguità, lei comunque decide di omettere i particolari che la portano di nuovo nella vergogna, che è una vergogna non per quello che ha subito, ma per il fatto di essere ancora ancorata a un desiderio verso quest'uomo.
1: Grazie Veronica Raimo, ora in libreria con Non scrivere di me, pubblicato da Einaudi. Grazie.
0: Grazie a te.
1: E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe vanno in onda come sempre il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Se volete seguirci sui social siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma lo sapete, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: E molte cose rallentano, non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo. Un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
5: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24. I podcast originali di 24 ore podcast. Ventiquattr'ore Podcast e Ventiquattr'ore Cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
6: Sono Franco D'Assisti e vi accompagno attraverso questo audio racconto alla scoperta del movimento artistico che ha caratterizzato la seconda metà dell'Ottocento. I Macchiaioli è un podcast che nasce in occasione della mostra omonima allestita a Palazzo Reale di Milano e insieme a uno speciale audio racconto realizzato in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Se volete scoprire anche voi il colorato mondo di questi pittori, seguiteci in questa versione podcast. Sembrano un gruppo di amici al bar. E in fondo lo sono anche, degli amici al bar. Tutti li chiamano i Macchiaioli. Il loro punto di ritrovo è il Caffè Michelangelo di Firenze, quello in via Cavour. Qui si beve, si scherza, si discute, di arte e di politica, ad alta voce, da bravi toscani. Negli anni 50 dell'Ottocento l'Italia è ancora tutta da fare e questo gruppo di artisti giovani e gagliardi pensa alla rivoluzione del colore. I Macchiaioli sono i primi a infischiarsene delle regole delle accademie del tempo, fatte di composizioni complesse, di disegni impeccabili, con soggetti legati alla mitologia e alla storia idealizzata. Considerano queste regole ridicole, sono i primi a mettere su tela solo quel che l'occhio vede davvero, dicono di cercare la verità del mondo. Rivoluzionari del pennello e appassionati di politica, i Macchiaioli credono nel sogno risorgimentale di Mazzini. Credono in un'Italia unita, democratica, moderna e saranno bravi a raccontarla per immagini. Qualcuno prova a denigrarli, cerca di sminuirli, come succede spesso a chi cerca di rompere una tradizione. Il nome stesso di Macchiaioli esce nel 1862 dalla penna di un giornalista della Gazzetta del Popolo che ha visto una delle prime mostre del gruppo e non vuole essere una definizione benevola. Con quella definizione pensa di prenderli in giro e invece conia quel che oggi chiameremmo il brand. A loro, a questi artisti in realtà, piace essere etichettati come i pittori della macchia. E la macchia è una tecnica per niente banale. È il momento di conoscere meglio i Macchiaioli e la loro tecnica pittorica attraverso il racconto di Francesca Amè, giornalista esperta d'arte che mi accompagnerà in questo podcast.
7: L'anonimo recensore della Gazzetta del Popolo, sottolineo anonimo, pur nella sua critica, in qualche modo aveva colto nel segno. I Macchiaioli sono pittori per cui l'effetto è tutto, o se non tutto, perlomeno è molto. Sono gli impressionisti italiani prima di quelli francesi. Questo sì, possiamo dirlo. Di certo, sono un bel gruppo di pittori toscani che a metà dell'Ottocento propone un'arte completamente nuova, un'arte di rottura nei confronti della pittura accademica che dominava il gusto del tempo nella nostra Italia. I macchiaioli credono in un'arte appunto nuova, più spontanea, fondata sull'attenzione alla realtà e alla vita quotidiana. Credono in uno stile in grado di trasmettere con immediatezza i soggetti dipinti.
5: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti. Testi Francesca Amè. Adattamento radiofonico Chiara Albicocco. Producer Riccardo Poli. Sound design Martin Garramone. Responsabile produzione Guido Scotti. Marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa. Progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni. Progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales. Sviluppo tecnologico Federico Obolondi di Art Up.
8: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
9: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
5: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
10: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.
11: Una maglietta rosa, quella da arbitro, il simbolo del sogno raggiunto. Michele, 15 anni appena compiuti, lo inseguiva sin dalle elementari. Oggi finalmente l'esordio ufficiale nel campionato Under 9 del Centro Sportivo Italiano di Milano.
12: Una passione per l'arbitraggio più forte di qualsiasi ostacolo, anche di quello rappresentato dalla cosiddetta malattia delle ossa di cristallo, da cui è affetto e che lo costringe su una carrozzina. Ma il sogno di Michele Croce, 15enne, arbitro e studente della quarta ginnasio del liceo Beccaria di Milano, è diventato realtà e anzi quella partita ufficiale arbitrata nel campionato del CSI, il Centro Sportivo Italiano di Milano, apre un futuro ora tutto da scrivere e da arbitrare, appunto. Michele Croci, benvenuto a Olimpia, città dello sport.
13: Grazie mille, è un piacere.
12: Michele, banale dirlo, ma credo che il primo fischio non lo scorderai mai, eh?
13: Sì, certo, perché era appunto, come hai detto bene tu, la prima mia partita ufficiale nel campionato di CSI, quindi sicuramente è stata un'emozione, soprattutto prima di entrare in campo, perché poi quando entri in campo e arbitri a me piace, quindi la tensione inizia a scendere, perciò è più la tensione che hai prima di fischiare la gara, quella che ti sale, l'emozione, e poi durante la partita ti diverti e ti rilassi.
12: Com'è nata la tua passione per l'arbitraggio? Non è cosa recente, se così possiamo dire, visto che sei comunque giovanissimo.
13: Certo, sì, perché io arbitro, ho iniziato questa passione dell'arbitraggio alle elementari, quando durante le ore di educazione fisica, non potendo giocare come tutti gli altri miei compagni a pallavolo, calcio, pallamano, io arbitravo, a volte aiutando le maestre, a volte da solo, senza fischietto, quindi era anche abbastanza difficile, però sì, e grazie appunto a questi episodi mi sono pian piano appassionato all'arbitraggio, e fino ad arrivare appunto a questo fine 2025, dove ho conseguito il patentino all'AIA dopo il corso.
12: Ecco, importante sottolineare che hai conseguito il regolare patentino dell'Associazione Italiana Arbitri.
13: Esatto, sì, e non è stato particolarmente faticoso, perché, come ripeto spesso, per me è una passione quella dell'arbitraggio. Poi, seguendo il calcio da un po' di tempo, ero, cioè, un po' già le regole le sai adesso, con tutti i programmi, le testate televisive che fanno gli spezzoni dedicati al regolamento. Mi viene in mente Open Bar di DAZN, ma ci sono tanti esempi. Grazie a queste trasmissioni quindi già hai un input, diciamo, iniziale. Poi però lo studio effettivo non è stato per me particolarmente faticoso, perché, appunto, ripeto, quella dell'arbitraggio per me è una passione.
12: E in campo, poi, da quel che si è visto, nessun imbarazzo da parte tua né da parte dei giocatori.
13: Sì, sicuramente per me arbitrare nella condizione della carrozzina non implica alcuna difficoltà. Per me è come muovermi come tutti gli altri. L'importante è che io sia sicuro di me, delle mie decisioni, della mia conoscenza nel regolamento, e anche che riesca a far passare ai ragazzi che arbitro, diciamo, un certo livello di autorità. Cioè, io sono l'arbitro e, indipendentemente dalla condizione in cui mi trovo, detto io le regole. Perciò sì, sono anche contento che, direi che, durante la mia partita di domenica dell'Under 9 sia riuscito a far passare questo messaggio ai ragazzi. È stata una partita molto pulita e credo si siano divertiti tutti. Io di certo mi sono divertito, perciò è stata una bella cosa.
12: Anche perché a quell'età cominciano ad essere dei bei diavoletti in campo, eh?
13: Sì, perché iniziano a giocare seriamente,

0: A me era capitato di arbitrare anche a ragazzini più piccoli e per quanto diciamo non ci sia un livello di tattica altissimo, sicuramente c'è già qualcuno che lo vedi e che dici che potrebbe avere strada, quindi anche vedere delle belle giocate da vicino mentre arbitri fa sempre piacere.
1: Ecco, Michele Croce, se dovessi regalarci una cartolina, un'immagine di quella domenica, qual è il momento che ti rimane più in mente?
0: Sicuramente nel prepartita, quando il presidente del CSI e il comitato arbitrale del CSI è venuto a salutarmi, facendomi i complimenti per l'obiettivo che avevo raggiunto, là è stato un bel momento, mi sono anche un po' rilassato, mi hanno fornito tutti gli strumenti per poter arbitrare al meglio, la tuta, il fischietto. E quindi sì, quello è sicuramente un momento che è stato bello nel prepartita e che mi porterò sempre nel cuore. Mentre se ti devo dire un momento della partita proprio, sicuramente dopo pochi minuti mi sono già trovato davanti alla decisione se ammonire un difensore o meno per un fallo in contropiede. E alla fine lì ho deciso di non estrarre il cartellino perché era appena iniziata, volevo provare a gestirla, non era nemmeno un fallo grave. Perciò sì, là già lo incornicio come momento in cui ho dovuto prendere la vera decisione, in cui ci ho pensato un po', però secondo me alla fine ho fatto la scelta corretta, me la spero.
1: Quello che hai raggiunto, Michele, è davvero un risultato prezioso, frutto di un grande lavoro di squadra, direi.
0: Esatto, sì, sicuramente devo molto ai miei genitori che mi hanno aiutato hanno mosso per primi questo il mondo dell'AIA e insieme abbiamo trovato un modo per potermi far arbitrare nella poi federazione del CSI. Sicuramente ringrazio Marco Vichi, il presidente della squadra Vittoria Junior, quella che mi ha lanciato nelle prime amichevoli e che ha fatto cadere l'occhio su di me al presidente del CSI, appunto, Achini, che altrettanto ringrazio per avermi dato appunto questa opportunità.
1: Adesso che hai iniziato, magari sarai un pioniere per altri che coltivano lo stesso sogno.
0: Sì, ma io lo spero perché comunque, come ti ho già detto prima, secondo me la carrozzina non dà alcun impedimento né a me che arbitro né ai calciatori che vengono arbitrati. E quindi più siamo, più un messaggio forte possiamo lanciare alla FIGC, alla federazione, per poi magari provare a farci inserire appunto anche nel mondo del calcio ufficiale. Chissà, magari uno di noi prima o poi lo vedremo anche in Serie A.
1: È quello che ci auguriamo, ma quello dell'arbitro, sappiamo tutti, è ruolo a dir poco delicato e difficile. Paura di hater o leoni da tastiera o magari pure leone da tribuna.
0: Per ora, per fortuna, non è capitato niente del genere nei miei confronti. Sono pronto già perché anche al corso dell'AIA che ho fatto già ti preparano psicologicamente al fatto che sicuramente l'arbitro è quello che viene più criticato, insultato. Certo, la mia condizione purtroppo in un mondo che non è perfetto porta a farmi attaccare di più da certe persone, però è una cosa che comunque sto tenendo in conto, so che prima o poi potrà accadere. Ma a me non fa né caldo né freddo, a me piace arbitrare, quindi arbitrerò anche con queste persone.
1: Torniamo in campo. Dal punto di vista tecnico, chi sono i tuoi arbitri di riferimento?
0: Allora, il mio arbitraggio è un po' più all'europeo, quindi a me piace lasciar correre perché secondo me così sia io che i calciatori si divertono di più. Mentre se devo trovare però un modello, sicuramente come hai detto tu, l'Italia è sempre stata una grandissima scuola di arbitraggio, Collina, il più grande di sempre, che però io per la mia età non ho mai potuto vedere arbitrare in campo. Sicuramente allora ti faccio i nomi di Orsato, che un paio di stagioni fa si è ritirato, ti faccio il nome di Mariani, che è probabilmente al suo ultimo anno di arbitraggio, scusami, Doveri, mentre appunto quelli più giovani e quelli che sicuramente hanno un futuro sono, ti faccio il nome di Mariani, Manganiello, che mi piace perché sento che dà ai propri giocatori fa sentire la sua autorità anche

0: Marchetti, ce ne sono molti, però ti faccio questi nomi.
1: Senza dimenticare che ci sono pure i libri e la scuola, eh?
0: Beh, sicuramente, visto che si arbitra soprattutto nei weekend, è importante saper gestire il tempo fra l'arbitrare e fra ovviamente lo studiare per poi i compiti della settimana dopo. Sono convinto però che sia un problema che riscontriamo non solo noi arbitri, ma credo tutti gli atleti che vanno a scuola. Però sì, io personalmente riesco a gestirlo abbastanza bene il mio tempo. Capita ovviamente a volte di finire tardi, però ormai sono alle superiori, quindi è normale. Perciò anche questo è una cosa che riesco a gestire bene, per fortuna.
1: Il futuro adesso, Michele?
0: Il futuro è sicuramente, come ti ho detto prima, magari riuscire ad arbitrare prima o poi una partita ufficiale della federazione della FIGC, quindi sotto il nome dell'AIA, non del CSI, a cui, ripeto, devo tantissimo e a cui voglio tantissimo bene. E poi invece, se andiamo ancora più avanti nel futuro, magari arrivare anche nelle categorie professionistiche, quindi Serie C, Serie B, Serie A. E magari anche in competizioni europee poi.
1: Michele Croce, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie mille, ripeto, è un onore e grazie mille per tutto.
1: Breve pausa, ora poi ancora qui insieme a Olimpia per parlare di storie di arbitri di frontiera.
2: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia. Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo. 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni. Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Olimpia. Doveva essere una festa per celebrare la vittoria in campionato delle tre compagini mantovane e campioni di terza categoria, la piccola Atene, Segnate e Sermide, ma la Supercoppa, disputata ieri sera a Roncoferraro, è finita in rissa. La manifestazione è stata sospesa nel secondo match del triangolare per uno schiaffo all'arbitro. È successo tutto al 34esimo della gara tra Segnate e Sermide. Dopo un primo parapiglia in campo tra giocatori, il direttore di gara ha espulso il granata Sisawo e il biancazzurro Kamal Ayoub. Gli animi non si placcano e parole grosse e colpi proibiti non cessano. Il terzino del Sermide Kamal Ayoub colpisce il direttore di gara, che a questo punto sospende la partita e manda tutti negli spogliatoi. Una pagina veramente deprecabile del nostro calcio dilettantistico. Immediate sono arrivate le scuse del presidente sermidese Massarenti, sconvolto come tutti per l'accaduto. Il giocatore responsabile dell'atto violento nei confronti dell'arbitro rischia una lunghissima squalifica. La coppa non è stata assegnata.
1: Testimonianza che è quella che avete appena sentito, solo esemplificativa di quello che ogni settimana si trovano spesso a subire gli arbitri, non solo di calcio, ma in tutti gli sport, sui campi di gioco di tutta Italia e soprattutto a livello dilettantistico e amatoriale. Racconti che fanno da contraltare alla splendida vicenda di Michele Croce, 15 anni, la cui passione per il fischietto è più forte della malattia, quella cosiddetta delle ossa di cristallo, che lo costringe su una sedia a rotelle, ma che non gli ha impedito di arbitrare la sua prima partita ufficiale nel campionato Under 9 del CSI, il Centro Sportivo Italiano a Milano. Proprio da qui ripartiamo con chi questa storia, ma anche questa realtà, ben la conosce. Massimo Achini, presidente del CSI Lombardia, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport.
4: Grazie e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
1: Presidente, com'è nata l'idea di permettere a Michele Croce di realizzare il suo sogno di arbitrare una partita ufficiale partendo dalla disabilità con cui convive?
4: Allora, l'idea è nata in modo curioso, ma proprio bello. L'anno scorso il CSI ha realizzato, siamo alla quinta edizione, una manifestazione che si chiama Winners Cup, alla quale partecipano oramai 16 oncologie pediatriche di tutta Italia e di tutta Europa. Una di queste oncologie è un'oncologia di Milano che fa riferimento all'Istituto dei Tumori. Michele è un ragazzo che ha una patologia molto seria, per cui era in cura presso questo istituto. L'anno scorso che idea nasce? Nasce l'idea di gemellare con queste squadre della Winners Cup delle società sportive del CSI che vadano a vedere le partite, a fare il tifo, a conoscere questi ragazzi della Winners Cup, eccetera. La società sportiva gemellata appunto al reparto di oncologia di Milano si chiama Vittoria Junior. E tutto questo per raccontare che cosa? Che quando il medico che ha in cura Michele sente di questa sua passione bella, proprio bella, per cui non avendo la possibilità di giocare perché la patologia che lo affligge è troppo seria, Michele sviluppa questo grande desiderio di fare l'arbitro. Allora il medico chiama questa società sportiva, il Vittoria Junior, chiama il suo presidente per dire: senti, ma vi ho conosciuto l'anno scorso durante la Winners Cup, siete proprio un oratorio meraviglioso, ma non potete fare niente per questo sogno di Michele? Allora il presidente del Vittoria Junior ci contatta, e quindi arriviamo, Dario, come dire, no, al cuore della situazione, ci contatta per dire: questo sogno di Michele è tecnicamente impossibile perché i regolamenti federali impediscono di poter arbitrare una partita ufficiale con l'ausilio di una carrozzina, possiamo fare qualcosa, punto di domanda? E ovviamente la risposta del CSI è stata assolutamente sì, come ci è capitato in passato, penso a Francesco Messori o ad altri casi, per cui è stata assolutamente sì. Detto fatto, Michele ha iniziato a arbitrare partite ufficiali del CSI.
1: Insomma, le regole ci sono, vanno rispettate, ma anche interpretate a volte, insomma.
4: Ma abbiamo modificato semplicemente il regolamento, nel senso che, ecco, su questo vorrei fare un passaggio un po' preciso. Per noi le regole sono una cosa seria, sia chiaro, I regolamenti di gioco sono una cosa seria, vanno rispettati, però il problema è che il legislatore, diciamo così, cioè chi fa le regole fondamentalmente, quindi in questo caso il CSI, deve fare delle regole che non mettano barriere ai sogni. Cioè, capite bene che una regola che impedisce a un ragazzo come Michele di realizzare un sogno che è meraviglioso non è una regola, lo dico con grande franchezza, una stupidata. No, ecco, allora il CSI ha questa attenzione di dire: quando le regole ci sono si rispettano, sia ben chiaro, però quando le regole vanno, diciamo così, non vanno incontro alla centralità della persona, alla centralità dell'uomo, le regole vanno cambiate. Quindi, ripeto, lo abbiamo fatto in passato in altri casi, penso a Francesco Messori, che è questo ragazzo che poi ha dato vita alla nazionale amputati e che nel suo caso non poteva giocare perché le regole impedivano di giocare con una stampella, cioè con un ausilio metallico. Ecco, in questo caso il regolamento arbitrale impediva a un ragazzo come Michele di arbitrare, noi abbiamo modificato il regolamento, gli abbiamo fatto fare prima un paio di amichevoli, Dario, per prendere un po' confidenza, come dire, per metterlo un po' alla prova, e poi ha iniziato ad arbitrare una partita di under 9 e una partita di under 12 femminile, la prima invece di calcio maschile, la seconda di calcio femminile, del campionato ufficiale del CSI di Milano.
1: Favola a lieto fine, diciamo così, presidente Achini, che fotografa lo spirito del CSI, ma direi anche di tutto lo sport di base.
4: Sì, è proprio così, è principe, e poi c'è questa umanità devastante del mondo dello sport che sorprende. Cioè, Michele è un ragazzo di 13 anni, ma tenete conto che fa l'arbitro benissimo, e sa il regolamento, cioè sulla conoscenza del regolamento e su tutto quello che riguarda la dinamica arbitrale, non ha avuto nessuno sconto, Cioè è preparatissimo, conosce tutte le regole, è anche ambizioso, anche un po' troppo, perché già sogna, come dire, di arbitrare in Serie A e dintorni, anche un po' troppo, lo dico con chiarezza, però c'è dentro una bellezza devastante. Tra parentesi, mi piace ricordarlo, in questo caso in una figura del mondo dello sport che è in grande crisi, Cioè, sapete tutti che oggi, come dire, è difficilissimo trovare giovani che vogliono intraprendere la carriera, l'esperienza arbitrale, e quindi immaginare che sia proprio Michele, no? Un ragazzo che con uno slancio meraviglioso dice è proprio bello svolgere questo ruolo, secondo me ha dentro una bellezza che è infinita. Quindi non nascondo che tante volte lo sport sorprende anche noi, perché questa è una storia che davvero apre il cuore e sorprende anche noi.
1: Vale la pena appunto ricordare, Presidente, che l'arbitro è ruolo di sacrificio e passione, oltre a ricordare che è parte essenziale del gioco.
4: No, guarda, è proprio l'occasione, intanto appunto risottolineando la bellezza incredibile della storia di Michele, però di ringraziare tutti gli arbitri che non solo nel CSI ma in questo paese ogni settimana, ogni weekend svolgono un servizio preziosissimo, perché a modo loro magari non saranno, come dire, eclatanti come l'esperienza di Michele, ma sono dei piccoli eroi di storie di vita quotidiana, perché primo il tema arbitrale è la grande emergenza del mondo dello sport di squadra di oggi. Non c'è federazione, non c'è ente di promozione che non sia in grandissima crisi. Cioè accade un fenomeno che, come dire, la dico un po' scherzando, ma gli economisti, se fosse economia, sarebbero molto preoccupati. Cioè aumentano le squadre partecipanti. Questo capita nel CSI, ma capita anche in tante federazioni, quindi tutti diciamo ma che bello, aumentano i numeri e diminuiscono gli arbitri. E quindi è vicinissimo, parliamo di anni, 3-4 anni, non di più, un punto in cui il sistema collasserà, cioè ci saranno troppe partite e troppi pochi arbitri per arbitrarli. Allora, tema numero uno è che bisogna fare di più per far innamorare i giovani del fatto di fare l'arbitro. Noi ci proviamo, come ci provano tante federazioni, ma io credo che il sistema sportivo italiano debba fare sistema e debba impegnarsi di più tutti insieme, perché qui non è il problema di trovare l'arbitro del CSI, della FIPAB, della FIGC, è trovare gli arbitri che mancano tutti. Secondo, e lo dico agli amici delle società sportive che, come sapete, non stimo un miliardo di volte di più, però bisogna averne cura di quelli che fanno l'arbitro, al posto che insultarli, al posto che, come dire, un po' impariamo ad accoglierli, impariamo quando arrivano al campo, come dire, a essere molto accoglienti, molto empatici, perché bisogna averne davvero cura. Primo, perché se poi smettono quelli che stanno arbitrando adesso, ci accorgiamo tutti delle fatiche che incontreremo. Secondo, perché non tutti sanno che parlo degli arbitri del CSI, ma credo che sia esperienza comune, magari quando arrivano al vostro campo hanno già fatto due partite prima. Cioè guardate che per tenere in piedi il sistema magari arrivano da due partite prima, non hanno neanche fatto la doccia, sono corsi dall'altra parte della città per arrivare in tempo, e magari se arrivano 5 minuti dopo già chi è sul campo, come dire, un po' infastidito perché dice ma allora l'arbitro non arriva puntuale. Ecco, lo dico perché gli arbitri oggi sono davvero dei piccoli eroi di storie di vita quotidiana. Allora davvero l'invito che faccio a me stesso, però anche a tutto il CSI, a tutte le società sportive, a tutto il sistema sportivo italiano, è ringraziamoli e prendiamoci cura degli arbitri, sapendo che dovremo trovare il modo per appassionare i giovani e che un'esperienza come Michele aiuta tanto.
1: Massimo Achini, presidente del CSI Lombardia, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
4: Grazie da voi davvero di cuore.
1: Ora una breve pausa, poi ancora insieme con Olimpia.
5: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti greci! Oh, da non credere, Ragazzi, cosa ci facciamo con sto cavallo?
6: Ma c'è Giovanna scallullata! Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti!
5: E io non se c'ho fuoco!
7: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. potrà ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari.

0: vista da CNBC, poche parole che sono bastate al petrolio a ricominciare a scendere, e il presupposto naturalmente di queste dichiarazioni si fanno sentire anche sul mercato azionario, perché fanno in primo un'accelerazione sull'andamento degli indici europei e prefigurano, consentono di prefigurare un'apertura positiva anche per Wall Street. Come va il petrolio adesso? Come dicevamo, appunto, in calo rispetto ai nostri ultimi collegamenti. Il Brent a Londra 81,8 dollari, il greggio americano addirittura scivola sotto i 78. Le borse europee, andiamo a vedere cosa sta accadendo in questo momento. Già la mattinata era stata positiva, poi un nuovo miglioramento: Francoforte più 0,8%, Parigi più 0,30%, Milano meglio di tutte in rialzo dell'1,27%, con forti acquisti oggi di nuovo sulla tecnologia, sul settore della difesa e su Prysmian, ieri protagonista negativa degli scambi, oggi recupera il 4,4% all'indomani della notizia di un'importante acquisizione americana. STM più 3,6%, Avio più 3,6%, Leonardo più 3,42, Unipol più 2,8, più 2 punti per Poste Italiane e Finecobank, mentre i cali più importanti, almeno in questo momento, li registrano Campari meno 1,56, Amplifon meno 1,40, Inuit meno 1,30%. Per ora è tutto.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: non vedere è già di per sé un'incertezza, perché qualunque passo non sai dove ti porterà, e allora mi sono concentrato sul condividere quanto sia fondamentale allenarsi a essere sereni, a stare bene, a essere centrati, perché il qui e ora è decisivo. Oggi io prendo una decisione e questa decisione ha un impatto sul futuro. Un'altra cosa molto importante è il tema della fiducia. Io mi fido ciecamente di professione da quando sono nato, e in generale per fare nuovi passi serve allenarsi ad avere fiducia nel futuro, nelle mie competenze che ho costruito nel passato e anche nelle persone che ho accanto. A proposito di persone che ho accanto, abbiamo anche un po' esplorato il tema dell'interdipendenza. Mi auguro di aver portato un buon contributo e buona incertezza a tutti.
1: 25 titoli mondiali, 25 europei e 41 italiani. Questo il curriculum in continua evoluzione, perché io credo che stia vincendo delle medaglie anche mentre è in attesa di essere presentato qui a Olimpia, tanto forte è nella sua specialità. Questo è il palmarès, dicevamo, dell'ospite odierno di questa puntata speciale di Olimpia. Palmarès straordinario, conquistato in uno sport davvero particolare, lo sci nautico, soprattutto se consideriamo che parliamo di sci nautico paralimpico e di un campione che tutto questo ha vinto pur essendo non vedente. Ebbene, credo che già questi pochi tratti vi abbiano permesso di riconoscerlo. Daniele Cassioli, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
2: Eccoci, grazie, un abbraccio a te, un saluto a tutti, grazie per questa super presentazione.
1: Beh, direi più che meritata, Daniele, perché i numeri parlano da soli. Credo che appunto tu stia vincendo medaglie anche mentre stai parlando con me qui a Olimpia. È davvero un piacere trovarti per raccontare, per parlare certo un po' di te, ma soprattutto del modo in cui vivi e vedi il mondo dello sport in generale e paralimpico in particolare. Ma Daniele, aiutaci a capire,

0: Anche
1: Come sì.
0: nell'ambito paralimpico, non è scontato né immediato scegliere una specialità, una disciplina particolare come lo sci nautico. Come ci sei arrivato tu?
1: No, no, non lo è. Infatti io ci sono arrivato proprio grazie alla cecità, perché io sognavo di giocare a calcio come tutti i miei amici, volevo insomma esprimermi in quello sport e giocavo a calcio nel giardino di casa dei miei genitori, ho fatto anche diversi danni col pallone, però poi quando è stato il momento di iscriversi in una vera e propria squadra io non ho potuto. E allora lì è iniziato all'inizio un percorso anche di gestione della rabbia, del senso di ingiustizia, di frustrazione, ma poi i miei genitori hanno cercato strade alternative, quindi hanno cercato un'altra possibilità. Quindi cosa possiamo fargli fare anche se non vede? E da lì lo sci da neve e poi lo sci nautico, che davvero, Dario, se vedessi non avrei mai e poi mai incontrato. Questa è una delle poche cose di cui sono certo. Molte volte mi chiedo: ma se vedessi, cosa faresti? Se vedessi, eh? Ecco, se vedessi non farei sci nautico, questo è, posso darvelo per certo.
0: Beh, direi che già questo piccolo aneddoto ci spiega tanto di te e anche del modo con cui convivere e gestire la disabilità, no? Un lateral thinking che sicuramente è spinto dalle cause oggettive, ma che poi aguzza non solo la vista, e in questo caso mi piace sottolineare questo modo di dire, ma soprattutto anche l'ingegno, no? Il cercare la propria via, date le condizioni con cui ci si confronta.
1: Assolutamente, io penso che tu stia toccando un concetto che poi è universale. La disabilità è una difficoltà importante molto spesso che ci può far riflettere anche sulle piccole cose della vita, no? Le amicizie, le relazioni che non funzionano, la difficoltà magari di un momento specifico che viviamo, ecco lì farsi un po' questa domanda, no? Cosa posso io fare? Quali sono le cose su cui vale la pena concentrarsi? Per quali sfide voglio battermi? Insomma, un po' nella mia quotidianità o nella mia vita, ecco, la cecità mi ha un po' portato a farmi queste grandi domande fin da quando ero piccolino, e poi devo dirti in realtà che riprendere, ripercorrere queste domande anche in altri contesti mi è stato sicuramente molto utile.
0: Dietro questi risultati di solito c'è un grande lavoro di squadra, in parte ne hai già accennato perché la famiglia è motore primo, no? Nel affrontare anche queste difficoltà, e poi ogni medaglia è costruita da tanti sacrifici, da tanto tempo consacrato da un gruppo di lavoro, no?
1: Assolutamente, assolutamente. La mia famiglia è stata il dono più grande che potessi ricevere, e la famiglia per tutti noi è un po' il primo spogliatoio nel quale capitiamo. E chi fa sport sa che l'energia dello spogliatoio, l'atmosfera che si costruisce in quella stanza, in realtà va molto al di là delle quattro mura in cui ci si cambia, si fa la doccia o si discute di una strategia di una partita. E per me è stato molto questo all'inizio. Poi, da atleta di uno sport individuale, le squadre che inizi ad avere sono tante, sono la squadra del tuo staff, preparatore, allenatore, personal trainer, fisioterapista. E poi c'è la squadra di appartenenza, i nostri compagni, quindi persone che come me avevano la maglia della nazionale, avevano le loro prove individuali e con cui appunto abbiamo fatto squadra. Poi la cecità mi ha un po' obbligato, tra virgolette, a fare squadra in diversi contesti, a fidarmi, a fidarsi ciecamente. Insomma, io mi fido ciecamente per professione da quando sono nato, sono assunto a tempo indeterminato e spesso mi trovo a parlare di fiducia anche in contesti, non so, aziendali, in contesti anche ai ragazzi giovani, nelle società sportive, perché se non c'è come dire, un substrato di fiducia in qualunque gruppo, in qualunque squadra, le cose fanno molta fatica a funzionare.
0: Senti, ma la prima volta che hai detto io voglio provare lo sci nautico, i tuoi interlocutori cosa hanno immaginato e come ti hanno risposto? Da non vedente, chiaramente.
1: Esatto. Ma all'inizio sono stati un po' i miei insieme a me a dire: ma perché non lo proviamo? Perché non andiamo a provare questa cosa? Quindi, da una parte non ci sembrava possibile, dall'altra abbiamo lasciato che quel grammo di coraggio sovrastasse le tonnellate di paura, e quindi ci siamo un po' buttati. Poi, nel corso della mia carriera, anche più avanti nel tempo, molte persone facciano fatica a pensare che uno non vede, ma può fare risultati di un certo tipo, può esprimersi a un certo livello. E quella è stata l'altra sfida, che è un po' una sfida che accomuna tutto il mondo degli atleti paralimpici. Quindi quello pian piano nel tempo, la sfida pian piano nel tempo di dimostrare, di condividere il fatto che anche con una disabilità si può alzare il livello, si può fornire prestazioni importanti.

0: tanti dal punto di vista tecnico, agonistico, di strategia, eccetera, eccetera, e penso questa sia un po' anche una frontiera affascinante da qui in avanti anche proprio del mondo paralimpico, quindi essere apprezzato anche per la performance, non solo perché hai una disabilità e fai sport, ecco.
1: Ecco, dal punto di vista tecnico, come si svolgono le tue gare?
0: Noi abbiamo tre discipline che sono lo slalom, le figure e il salto. Io le faccio tutte e tre per non farmi mancare nulla. Nello slalom e nel salto la barca va a 58 km orari, nelle figure va un po' più piano. Nel salto è l'unica disciplina in cui abbiamo due sci ed è l'unica disciplina in cui chi vede è accompagnato in acqua da un'altra persona che non salta con noi, però è attaccata allo stesso motoscafo con un'altra corda e ci conduce fisicamente fino a qualche metro dalla rampa e poi si stacca da te, la guida resta attaccata al motoscafo. Ma ti parla, quindi ti dice vai, vai, 3, 2, 1, piatto. Quando dice piatto, tu preghi, inizi a pregare perché è il momento in cui prendi la rampa con gli sci. Nello slalom, invece, chi vede fa gira intorno a delle boie. Noi di solito chi non vede le boie le prende in pieno, quindi abbiamo dei rilevatori sonori che ci aiutano un po' a districarci. E nelle figure tu devi fare delle evoluzioni. Qui lo sci è uno, è un po' diverso. Io ho l'orgoglio, insomma, di essere nel mondo l'unico non vedente che ai campionati mondiali, nelle gare internazionali, ha portato corda al piede. Quindi le mani sono libere, una gamba attaccata allo sci, l'altra gamba attaccata alla corda, e lì devi fare evoluzioni, saltare, girarti, perché ogni figura ha un punteggio e poi la somma di tutte le figure valide che hai fatto, decreta fondamentalmente la classifica.
1: Straordinario descrittore, come sentite anche Daniele Cassioli. Allora, prendiamoci un istante di pausa qui a Olimpia, immaginando queste evoluzioni che spesso hanno portato a medaglia e spesso del metallo più pregiato. Ci prendiamo un piccolo riposo e poi torniamo qui a Olimpia con Daniele Cassioli, campione dello sci nautico paralimpico.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Campania, sulla 1 Roma-Napoli, permangono code per un incidente con mezzo pesante coinvolto tra Capua e Caianello in direzione della capitale. Andiamo sul tratto Milano-Bologna dell'Autostrada del Sole per segnalare ancora rallentamenti e code tra Parma e Modena Nord in direzione Bologna per le conseguenze di vari incidenti risolti. In Toscana, sul raccordo Siena-Firenze, si sono formate code in entrambe le direzioni all'altezza di San Casciano. Viene segnalato un incidente. Vi informiamo infine che per lavori di ripristino in seguito ad un incidente con danni alle strutture sulla A33 Asti-Cuneo è stata disposta l'uscita obbligatoria ad Alba per chi viaggia verso Asti. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strada in diretta tornerà puntuale tra un'ora circa.
2: Olimpia.
0: La disabilità visiva per me ha rappresentato anche una condizione che mi ha permesso di esplorare cose nuove. Banalmente lo sci nautico, che è lo sport che faccio da sempre, se vedessi sicuramente non l'avrei mai fatto. C'è stato un momento in cui ho molto paragonato la mia vita da vedente, cioè se vedessi come sarebbe la mia vita, se vedessi sarei più felice, o se vedessi sarei. Poi mi sono reso conto che è un paragone che non posso conoscere, perché non so come sarebbe stata la mia vita da persona vedente, allora tanto vale investire il più possibile nella vita da persona non vedente. Essere con questi bambini qua all'Idroscalo di Milano per me è un successo straordinario. È come se le mie medaglie uscissero un po' dalla bacheca. Io ho vinto 22 titoli mondiali, ma finché stanno chiusi dentro un quadro hanno poco senso. Invece il senso proprio quella di portare i ragazzi non vedenti e non solo a dimostrare quante cose, nonostante la cecità, si possono fare.
1: Un ospite davvero speciale oggi a Olimpia, pluricampione mondiale europeo italiano dello sci nautico paralimpico. Sì, perché Daniele Cassioli, tutte le sue decine e decine, siamo intorno quasi al centinaio, direi, forse l'abbiamo pure superato, di medaglie, l'ha vinto nello sci nautico paralimpico. Lui che è nato a Roma nell'86. Non vedente, davvero evoluzioni e prodezze oltre ogni limite. Daniele Cassioli, ben ritrovato qui a Olimpia, la città dello sport.
0: Eccoci, di nuovo un abbraccio, un saluto a tutti.
1: Daniele, accennavamo nella prima parte della nostra chiacchierata alla come la cultura sportiva italiana stia un po' cambiando, no? Anche e soprattutto rispetto e grazie allo sport paralimpico di cui oggi apprezziamo e proviamo a capire sempre di più anche

0: Il valore della performance tecnica, no? Oltre alle essenziali e pur importanti storie sociali, diciamo così, che accompagnano appunto il vissuto di ogni atleta. Direi che da questo punto di vista le due Paralimpiadi invernali che abbiamo ospitato, Torino 2006 e l'ultima di Milano Cortina 2026, ci hanno fatto discretamente bene, eh?
1: Sì, assolutamente sì. Devo dire che tutto il lavoro che ha fatto poi il Comitato Italiano Paralimpico, l'appoggio dei media che hanno iniziato a parlarne, la nascita e la presenza alla ribalta di personaggi veramente che sono ormai delle celebrity come Bebe Vio e come Alex Zanardi, che ahimè ora non c'è più, ma che comunque ha lasciato una legacy di cui spesso nello sport si parla, e l'ha lasciata bella, bella cicciotta, bella importante, bella sostanziosa. Quindi è sicuramente un periodo importante, questo ci deve far continuare da un certo punto di vista e ci deve anche aiutare a ricordarci che poi gli eroi della disabilità non sono solo gli atleti paralimpici, ma sono tutte quelle persone che cercano di sgomitare per avere un lavoro, sono tutte quelle persone che magari alle Paralimpiadi non ci andranno mai purtroppo, ma che meritano anche la stessa dignità di qualunque persona. Certamente il mondo paralimpico dell'alto livello è una grande ispirazione, una grande leva di motivazione.
0: Assolutamente sì, ma ecco, come spesso diciamo da questo microfono, quando riflettiamo sullo sport paralimpico, la vera sfida non è la medaglia d'oro paralimpica e beato chi ci arriva, ma soprattutto uscire dalla stanzetta in cui magari si sta reclusi per anni riflettendo e convivendo sulla propria disabilità, no? Aprendo quella porta, entrando nel campo di gara o semplicemente in una palestra, si aprono infinite possibilità. Possibilità e vanno tutte esplorate, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Io tra l'altro sono presidente onorario di Piramis Onlus, ho fondato un'associazione che si chiama Realize Sport, che ha proprio l'obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi con disabilità all'attività sportiva, non per forza per andare alle Paralimpiadi, non per forza per fare dei campioni, ma perché dallo sport poi porti a casa un sacco di competenze, quelle soft skills, quelle competenze trasversali tanto richieste ora anche dalle organizzazioni nel mondo del lavoro, le puoi affinare quando gestisci una sconfitta, le puoi affinare imparando ad autovalutarti, a gestire la tensione di una competizione, a rispettare le regole. Quindi, insomma, lo sport può dare molto, molto, molto, molto altro, oltre all'alto livello, e per questo è importante allargare la base e garantire, lasciami dire, anche nel mondo educativo normale, ordinario, dei ragazzini senza disabilità, che comunque i ragazzi facciano sport fino almeno alle scuole superiori, perché è troppo importante il valore aggiunto che una disciplina sportiva può dare al carattere, alla personalità dei nostri giovani.
0: Ecco, da questo punto di vista i privati fanno molto, la scuola in Italia, che pure lo sappiamo, il nostro sistema sportivo è un sistema spurio che fa molto capo alle società dilettantistiche private, all'alto livello ai gruppi sportivi militari. Ecco, però la scuola forse per quanto riguarda l'educazione al paralimpismo potrebbe essere messa nelle condizioni, diciamo così, di poter fare di più e meglio, no? In che modo secondo te?
1: Ma guarda, sicuramente sì, ma io ti allargo un po' la prospettiva allo sport in generale, cioè quante palestre nelle scuole non sono utilizzabili, perché le prove valide si fanno in tutte le materie, non in educazione fisica, ma così mi inerpico in un'altra ardita riflessione. Quanti genitori sono disposti veramente a far fare sport ai ragazzi anche quando scoprono che non hanno sotto le mani un campione che arriverà a chissà quale livello? Quanto è importante per i nostri genitori l'educazione fisica nella scuola? Quindi anche qua è un gioco di squadra. Poi se apriamo il focus alle attività paralimpiche, spesso la palestra non è accessibile. Gli insegnanti di ruolo e di sostegno non sono competenti, non sanno da dove partire per costruire una proposta sportiva inclusiva o comunque adeguata per una persona con disabilità. E quindi io penso che il punto principale sia culturale, cioè consideriamo davvero lo sport come un alleato educativo? Se la risposta è sì, poi culturalmente dopo diventa inaccettabile che un bambino non faccia sport, che la palestra della scuola per 6 mesi sia inagibile, che gli spogliatoi ci sono ma non si può possono usare e quindi i ragazzi non si cambiano e quindi la metà di loro poi alla fine decide di farsi esonerare, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Cultura sportiva. Beh, parlavamo prima di eredità e hai fatto il nome di Alex Zanardi. In questo senso credo che il suo lascito sia importante.

0: forse per tanti aspetti ancora molto da sviluppare da voi che in qualche modo tu, Bebe Vio, Simone Barlam, tanti altri campioni e tutti noi dobbiamo raccoglierne il testimone, no?
1: Certo, io penso che beh, Alex aveva una profondità di pensiero, di visione, insomma, ogni volta sentirlo parlare era una crescita costante e ha dato molto di più diciamo, del semplice ispirare, cercava di dare riferimenti, di dare suggestioni, era un po' filosofo, un po' uomo di campo, quindi cioè, hai detto bene, tante cose vanno sedimentate, bisogna anche un po' oltrepassare il dolore della sua assenza, della sua mancanza e cercare di riempirlo con tutto il pieno che lui ci ha lasciato in termini di spirito, in termini di competenze, in termini di restituzione. Obiettivo 3 è una realtà che nasce da Alex con l'obiettivo di portare altri atleti al paralimpismo. Quindi questo lascito prosegue nel tempo anche sostenendo e stando vicino alle iniziative che Alex ha intrapreso quando era qui con noi in vita.
0: Scusa un attimo che mi ero distratto che stavo parlando con la regia. Quindi questo è l'ascito di Alex Zanardi che è impegno per tutti noi per il futuro. Futuro che ti vede appunto, come ci stavi dicendo, protagonista in tanti campi, ma ancora atleta a tempo pieno. Ecco, prossimi obiettivi, Daniele.
1: Ma guarda, sì, atleta in realtà meno a tempo pieno perché mi alleno meno, ho meno tempo da dedicare. Adesso sto facendo tanto nel mondo delle aziende, delle organizzazioni, un po' per, diciamo così, decriptare la mia esperienza da esemplare di non vedente e da sportivo di alto livello. E quindi appunto parlando di fiducia, collaborazione, di ascolto, anche di gestione del cambiamento che adesso attraversa tutte le organizzazioni, ma tutti noi. L'altro obiettivo è di incontrare sempre più ragazzi nelle scuole, nelle società sportive e di far crescere appunto Realize Sport. Come realtà che sia sempre più in grado di garantire questo contatto tra la disabilità e la pratica sportiva che ti assicuro è ancora molto molto lasciato al caso, tant'è vero che l'atleta tipico con disabilità è colui che incontra la disabilità nel tempo e decide una volta gestita in maniera poi di grande ispirazione il trauma dell'arrivo di una disabilità, continua a fare sport. Noi dobbiamo fare in modo che anche chi nasce con una disabilità non faccia solo il paziente. Quando è piccolo, non faccia solo l'ammalato, tra virgolette, ma faccia anche il bambino. E il bambino deve giocare, divertirsi, fare sport, cioè fare anche tutte quelle attività laterali alla scuola che sono super importanti per crescere in maniera armonica e dotato di tutti quegli strumenti che poi i tuoi compagni che non hanno disabilità hanno la possibilità di sperimentare tutti i giorni, tutta la settimana.
0: Strumenti, dici, e ti chiedo ancora, in quest'ottica, quale potrebbe essere, uno strumento magari legislativo che possa aiutare questo percorso? Te lo chiedo a partire dalla tua esperienza appunto di atleta, ma anche di, responsabile, presidente, fondatore di una SD, insomma.
1: Ma io penso che sia molto importante iniziare a fare concretamente in modo che le terapie per le persone con disabilità siano anche lo sport, che lo sport sia contemplato in tutte quelle attività di neuropsicomotricità, di terapia occupazionale, insomma, nelle attività riabilitative ospedaliere. Noi con la nostra famiglia Bosisio Parini, stiamo facendo un'attività molto bella con Realize Sport proprio per fare in modo che ogni tanto lo sport occupi il posto della terapia. Si può proporre sport con una finalità riabilitativa e ha un impatto incredibile. Alcune ATS, alcune ASL stanno iniziando un po' a farlo. È importante che questo lavoro sia di squadra. Quindi, da una parte il personale sanitario deve sentire questa mission come propria, e dall'altra, però, ci vuole un po' più di flessibilità da parte proprio delle istituzioni nel renderci conto che l'attività sportiva, se gestita in un certo modo, può avere un impatto incredibile proprio sulla crescita, sull'inserimento sociale anche di chi ha una disabilità e quindi veramente a volte dare valore aggiunto pari o superiore a un percorso terapeutico.
0: E allora, la bacheca delle medaglie è stracolma, come abbiamo detto, ma le vittorie da conseguire, stavolta non nello sci nautico, ma in campo paralimpico e dello sport tout court, come sentite, sono davvero ancora tante. E allora, intanto, davvero grazie a Daniele Cassioli per essere stato oggi nostro ospite qui a Olimpia, la città dello sport.
1: Un abbraccio a tutti, viva lo sport e grazie di cuore a voi per questo spazio.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
12: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24.it, sezione eventi.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci qui, ben ritrovati.
1: Questa domenica vi raccontiamo la Calabria. Io ho scelto per cominciare un santuario, l'eremo di Santa Maria della Stella, all'interno di una grotta che racconta storie molto antiche. Poi andiamo ad Aieta, provincia di Cosenza, uno dei borghi più belli d'Italia. Poi scendiamo per scoprire il borgo fantasma di Rogudi e tornare alle influenze della Magna Grecia. E infine entriamo in un museo legato ai Borboni. Alessandra, raccontaci dove ci porti.
2: Eh sì, Valeria, cominciamo a pedalare da Catanzaro raccontandovi la quarta tappa del Giro d'Italia, che può essere di ispirazione per un viaggio in bicicletta, magari da fare a tappe. Poi, arrivati al traguardo di Cosenza, vi proponiamo un tour ad anello dal Parco del Benessere per questa città dalle mille anime che vi sorprenderà. Una città che tra l'altro è un punto ideale di partenza per raggiungere la ciclovia dei Parchi della Calabria. Sono in questo caso 545 chilometri tra Pollino, Sila, Le Serre e Spromonte, un percorso di cui abbiamo parlato già tempo fa, ma che sta crescendo molto in termini di presenze cicloturistiche e di servizi. E tu, Silvio, di cosa ci parlerai?
3: E allora dedicheremo, sì, come sempre, appunto, l'ultima parte di Grand Tour al trekking e al cammino, e lo faremo oggi per lo più all'interno del Parco Naturale Regionale delle Serre, scoprendo il Cammino del Normanno, che è un itinerario che si sviluppa per circa 160 km, diviso idealmente in 8 tappe, e che attraversa il cuore diciamo più verde della Calabria, che mette insieme anche paesaggio, storia e identità di questa porzione di regione. Quindi un viaggio a passo lento che ci porta dal Tirreno allo Ionio, collegando quindi Vaticano a Monasterace, ed è un cammino che racconta una Calabria un po' diversa e tutta probabilmente da scoprire, fatta di borghi, di boschi, di silenzi, ma anche di sapori e memorie lungo, insomma, le tracce appunto lasciate dalla presenza normanna. Poi dentro al Parco Naturale Regionale delle Serre, nel nostro racconto incrocia

0: Un altro itinerario simbolico, in questo caso del trekking anche italiano, che è il Sentiero Frassati, che fa parte di una rete nazionale di sentieri che sono accomunati non da un filo geografico, ma soprattutto insomma culturale ed educativo, mi viene da dire. In Calabria si sviluppa ad anello per circa 20 km, collegando Mongiana a Serra San Bruno, che ci porta a scoprire insomma un bellissimo anche esempio di archeologia industriale.
1: E dunque, anche questa settimana, gambe in spalla, si parte!

Arriviamo finalmente in Calabria, terra ricchissima e antichissima, e nel nostro girovagare tornerà spesso la Magna Grecia, il Greco e l'Oriente. Il viaggio comincia da un santuario, l'eremo di Santa Maria della Stella, un santuario dal carattere fortemente ecumenico. Il rettore è Don Enzo Chiodo.

0: siamo in provincia di Reggio Calabria, vicino la vallata cosiddetta dello Stilaro. Stilo è molto conosciuto appunto per la cattolica cosiddetta di Stilo, e siamo a fine provincia di Reggio Calabria, proprio tra la provincia di Reggio Calabria e la provincia di Catanzaro. È un luogo di confine.
1: Se lei dovesse descrivere l'eremo a chi non c'è mai stato, che cosa si trova di fronte chi arriva?
0: Allora, l'eremo, nel santuario di Santa Maria della Stella, si trova nel contesto paesaggistico della cosiddetta vallata dello Stilaro, nel comune di Pazzano. È una posizione centrale tra mare e montagna, è distante dal Chiasso, e questo perché i monaci che hanno abitato questi luoghi, soprattutto questa vallata dello Stilaro, ma anche altri luoghi della Calabria, sono arrivati qui proprio perché sono dovuti emigrare, perché hanno avuto una persecuzione in Oriente, e allora loro si sono insediati primariamente nelle grotte che trovavano sui monti. In particolare in questa vallata dello Stilaro cosiddetta sono presenti 35 grotte censite, dove c'è un residuo di affresco, significa che c'è stata una presenza monastica, e quindi la bellezza di questo luogo è che si tratta appunto di una piccola chiesa rupestre, dove appunto questi uomini che andavano alla ricerca di Dio trovavano in questi spazi lontani, anche silenziosi, trovavano l'habitat naturale. Non a caso le pietre che abitano questi luoghi assomigliano molto, soprattutto al mondo orientale, al mondo greco. Quindi da questo punto di vista i monaci cercavano sempre dei luoghi di forte spiritualità, che poi loro adibivano con affreschi, celebrando le loro liturgie.
1: Lei ci ha in qualche modo già raccontato un po' parte della storia di questo eremo, di questo santuario, che evidentemente affonda le radici davvero molto in là nel tempo.
0: Sì, si tratta di un luogo che ha 1000 anni di storia, appunto collegato alla migrazione monastica, e la testimonianza più antica che noi abbiamo è esattamente un affresco datato IX-X secolo, che è l'affresco di Santa Maria Egiziaca e di San Zosimo, due santi che sono orientali. Questo affresco raffigura soprattutto un aspetto importante della vita di questi santi, la conversione di Santa Maria Egiziaca ad opera di questo monaco che si chiamava San Zosimo. Santa Maria Egiziaca era una prostituta per professione, e quindi si trovava in diversi luoghi proprio perché esercitava questo mestiere. Un giorno si trovò ad andare in Terra Santa e allora quando arrivò alla tomba di Cristo lei capisce che doveva convertirsi, e lei fugge nel deserto, e nel deserto trova questo santo monaco Zosimo, il quale

0: Vedendo questa donna che si converte così profondamente attraverso la penitenza, la preghiera, il deserto, allora gli dà la comunione alla maniera orientale, con un cucchiaino, così come ancora oggi nelle chiese orientali si usa. L'originalità di questo affresco consiste nel fatto che i due santi sono insieme, ed è significativo questo affresco perché, secondo il Bios antico, questa donna è vero, si è convertita, ma si è convertito anche questo santo monaco, vedendo la bellezza di questa donna che ha il coraggio di cambiare vita. Nel passaggio che c'è stato dal rito greco al rito latino, è stata installata dentro la grotta appunto la Madonna della Stella, che è una statua del 1562 di scuola gaggenesca, che raffigura Maria, che guarda verso il cielo, per cui è un'assunta, ma alla base ha un'annunciazione. La caratteristica di questa statua è che si tratta di una Madonna cosiddetta incinta, cioè nell'attesa di partorire, per cui non ha il bambino nelle mani, e tutto fa pensare, fa convergere tutta la statua verso il gesto della preghiera. Evidentemente nel passaggio dal rito greco al rito latino, è avvenuto questo passaggio che è tipico di noi occidentali. Noi amiamo di più il corpo, quindi la statua, che è tutta in marmo ed è di una semplicità unica.
1: Come ci si arriva al santuario? C'è un sentiero, un percorso e soprattutto è visitabile?
0: Sì, è visitabile tutto l'anno, perché appunto si tratta di una grotta naturale. Sopra la grotta naturale è costruita una chiesetta e soprattutto un piccolo conventino del 1700, perché fino al 1600 i monaci abitavano la grotta. Gli altri affreschi che ci sono in grotta testimoniano una presenza costante appunto di monaci o di monache. Si arriva diciamo così dall'autostrada fino a Lamezia per chi viene dal nord, poi si attraversa la 106 e poi si arriva verso Stilo, e da Stilo a 7 chilometri c'è questo eremo. Questo luogo è amato molto, soprattutto non solo dai devoti, diciamo così, no? Ma soprattutto dagli atei, dagli agnostici, da persone che magari non frequentano la realtà della Chiesa, no? Il turismo sia religioso, ma c'è anche un turismo di trekking, dove tu trovi gente che è alle ricerche, non è credente, però la cosa bella che succede è esattamente questa, cioè che quando loro arrivano il luogo parla molto da sé.

0: Da Pazzano, nella Locride, ci spostiamo ad Aieta, provincia di Cosenza. Il sindaco è Pasquale De Franco.
1: Siamo nell'Alto Tirreno cosentino, siamo primo se non secondo paese della Calabria scendendo dal nord. Aieta è un paese che dista circa 13 km dalla vicina Praia a Mare, quindi dal mare, e si trova a un'altezza di circa 524 metri sul livello del mare, quindi abbiamo in 13 km mare e montagna, quindi la sua, come dire, peculiarità è quella di essere un paese dell'entroterra ma vicinissimo al mare.
0: Un'altra peculiarità di questo comune è che è uno dei borghi più belli d'Italia.
1: Sì, da circa 10 anni appartiene a questo club rinomato dei borghi più belli d'Italia. Stiamo cercando di migliorare a livello di rigenerazione urbana, di servizi. Abbiamo, grazie al PNRR e anche ad altri finanziamenti regionali e ministeriali, intercettato diverse risorse e stiamo comunque cercando di abbellirlo e di renderlo sempre più

0: Attrattivo.
1: Ci descriva il perché è uno dei borghi più belli d'Italia. Faccia conto che chi ci ascolta non c'è mai stato. Lei come lo descriverebbe?
0: Ah, io sono di parte, quindi lo descrivo in modo, come dire, con le sue peculiarità e con le sue bellezze naturalistiche. Monti, il monte più alto è circa 1500 metri, a 10 km dal centro abitato, e a 13 km abbiamo il mare, quindi già questo può far pensare che ci troviamo nel giro di 20 minuti dalla montagna al mare. Poi ha una sua, come dire, peculiarità è quella di non aver stravolto l'abitato con opere edilizie importanti, quindi le case come erano 100 anni fa, come struttura sono adesso, ristrutturate. La problematica che attanaglia il borgo di Aieta, come tantissimi altri borghi d'Italia, è diciamo, lo spopolamento, il fatto che molto spesso queste zone vengono lasciate per le zone più grandi, per le cittadine più grandi, quindi si soffre come in altri luoghi la carenza di nascite e quindi la diminuzione di popolazione.
1: Senta, sindaco, che origini ha Aieta?
0: Aieta, il suo nome deriva dal greco che indica Aetos Aquila, che appunto ha dato il nome a questa bellissima cittadina. Ha un palazzo rinascimentale che è una delle pochissime, se non l'unica, opera rinascimentale in Calabria, che è del, diciamo, saliamo circa al XVI secolo come costruzione. È un'opera bellissima che ha una sua valenza storica in tutta la Calabria, in tutta Italia, in quanto la sua facciata è patrimonio tutelato dai beni ambientali. Quindi vi invito a visitare questo borgo magnifico con questo palazzo rinascimentale che sorge sulla parte più alta del paese. Come si arriva nel borgo, si vede questo bellissimo castello che domina l'abitato. Aieta, diciamo che ha tante chiese, in ogni via principale, che poi si divide in varie vie il paese, c'è la chiesa principale, che è la chiesa di Santa Maria della Visitazione, che sita in piazza. Poi abbiamo il convento di Sant'Antonio, una volta all'ingresso del paese, nella piazza del convento. E poi per ogni via abbiamo le cappellette dove di tanto in tanto vengono celebrate delle messe. Mi viene in mente Santa Lucia, che si trova al Canto Grande, ma anche a Piazza Rea c'è la chiesetta dell'Immacolata. Quindi in ogni rione, San Biagio, in ogni rione c'è una chiesetta di piccole dimensioni dove di tanto in tanto il nostro sacerdote celebra delle messe. Quindi anche questa è una caratteristica. Sono tutte quasi in ottime, come dire, condizioni. Cerchiamo di mantenere quelli che sono i luoghi sacri e anche quelli che utilizza l'intera comunità.
2: Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi.
3: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
4: Studiare?
3: No!
4: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
3: Ma no!
4: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
3: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
4: Ogni settimana due ospiti, cinque consigli e cinque curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
3: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
4: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse, Vademecum per stupire con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
3: Vi aspettiamo dal 2 agosto, ogni domenica dalle 10 alle 11 su Radio 24. Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Calabria, ritroviamo tanto dell'eredità greca in questo piccolo paesino in cui ci addentriamo. Rogodi Vecchio, ormai disabitato da oltre 50 anni, ci accompagna Luigina Larizza che dal 2016 si occupa della promozione territoriale della regione.
5: Rogudi si trova all'interno dell'area grecanica della Calabria, che è un'area in cui si parla il greco di Calabria, che è una delle lingue minoritarie della nostra regione, insieme all'occitano e all'arbresh.

0: Diciamo che l'unico paese interamente lenofono è Gallicia, no, ad oggi, perché Rogudi Vecchio, il paese di Rogudi Vecchio è stato comunque abbandonato negli anni 70 a causa di due alluvioni e la popolazione poi è stata trasferita a Rogudi Nuovo, che è diciamo un paese che si trova a due passi da Melito di Porto Salvo.
1: Lei ci ha già un po' svelato il perché parliamo
0: Ah,
1: di Rogudi
0: ok.
1: Vecchio, perché appunto è un luogo abbandonato
0: Sì.
1: ormai già da una cinquantina d'anni, e quindi è diventato una sorta di paese fantasma.
0: Esatto.
1: Però ce lo racconti un po', perché comunque è un paese affascinante, anche perché ha una storia, come ci ha appunto anche un po' anticipato.
0: Sì, allora, diciamo che appunto, come diceva lei, si tratta di un paese fantasma. Io ho avuto la fortuna di visitarlo insieme a due guide e la vista, diciamo, dall'alto è qualcosa di eccezionale perché vedi questo, diciamo, aggregato di case abbandonate che poi fanno da sfondo ad un paesaggio naturalistico, diciamo, fuori dall'ordinario, perché ci sono queste anse color argento della fiumara Amendolea che caratterizzano il paesaggio di Rogudi Vecchio.
1: Come si struttura proprio il paese?
0: Allora, il paese, diciamo, c'è un nucleo comunque centrale abbarbicato su questa collina e poi ci sono delle case che comunque sono state costruite un po' più giù, ecco, però c'è tutta la parte del nucleo centrale e poi, diciamo, le case circostanti, ecco.
1: Questo paese è possibile visitarlo?
0: Allora, sì, anche se la strada non è sempre percorribile perché ci sono diverse frane e quindi è sempre bene contattare, io consiglio sempre l'Associazione Nazionale delle Guide Ufficiali d'Aspromonte per avere più informazioni. Quindi non è un paese che, diciamo, si può visitare nell'immediato, ecco, bisogna sempre informarsi prima per avere la sicurezza di poterlo raggiungere, perché comunque è un territorio molto fragile, quindi c'è la necessità ovviamente di informarsi.
1: C'è qualche particolarità, magari anche storica, che è legata a Rogudi?
0: E ci sono delle leggende che caratterizzano questo paese, tra cui si dice che ai muri di Rogudi ci fossero dei ganci a cui venivano legati, diciamo, delle funi per evitare che i bambini cadessero giù, ecco, nella fiumara. Il greco di Calabria è una delle tre lingue minoritarie della nostra regione, insieme all'occitano e all'arbrescia, da diversi anni, ormai dal 2016, se non ricordo male. A Bova Marina si organizza ogni anno un corso intensivo di greco di Calabria, organizzato dall'Associazione Yalotuvuwa, che è un'associazione dove ci sono tantissimi giovani che appunto organizzano questo corso e lo tengono anche per i bambini, cosa che insomma, è molto importante perché il greco di Calabria è comunque una lingua che è stata inserita dall'UNESCO, che è stata considerata dall'UNESCO come lingua in pericolo.

0: Il nostro giro si chiude a pochi chilometri da Vibo Valentia con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel MUFAR, il Museo delle Reali Ferriere di Mongiana.
1: Oggi andiamo a Mongiana, in provincia di Vibo Valentia, a scoprire il MUFAR, che è l'acronimo che sta per Museo Fabbrica d'Armi Reali Ferriere Borboniche. Per capire il museo e il suo progetto bisogna anche in questo caso partire da lontano, e più precisamente da quando, a partire dalla seconda metà del Settecento, la struttura delle ferriere rappresentava un importantissimo complesso siderurgico voluto e realizzato dai Borbone, che, sviluppandosi in un territorio già di per sé dedito alla produzione siderurgica, aveva finito per rappresentare un esempio produttivo sostanzialmente unico per l'epoca. In realtà il complesso era arrivato ad avere grande rilevanza solo a seguito di una serie di progressive trasformazioni e di progressivi ampliamenti che ne avevano migliorato la tecnologia produttiva, aggiungendo anche una fabbrica di armi e portandoli insieme ad impiegare nel periodo di massima produttività 1.500 persone per quanto concerneva le ferriere e 2.500 persone per quanto riguardava invece la fabbrica d'armi. Il complesso cessa di essere rilevante nella seconda metà dell'Ottocento e inizia a ridurre la propria produzione e quindi il conseguente impiego di operai, sino ad arrivare ad essere definitivamente chiuso. Anche dopo l'abbandono della ferriera, quello che è stato questa realtà rappresenta una struttura e un'area produttiva che ha segnato profondamente la vita e l'economia del territorio. È proprio per questo motivo che in tempi recenti è stato deciso di recuperarla, così da poterla trasformare in una struttura storica a carattere museale, capace di raccontare appunto le ferriere borboniche per come si sono sviluppate nel corso di un secolo di vita e per come soprattutto hanno influenzato la natura e la vita del territorio che le ospitava. From the dawn of time to the end of days, I will have to run away. Nel 2016 nasce così il nostro museo, che si articola sostanzialmente in due percorsi, uno esterno e uno interno, che partono dai locali della fabbrica d'armi e si sviluppano attraverso la fonderia per arrivare sino agli altiforni e ai resti della ferriera Robinson e dell'area del Cubilot, che era il forno a cupola utilizzato per fondere la ghisa. Il MUFAR possiamo dire che si fa forte di due diverse modalità comunicative. Da un lato sfrutta, diciamo, gli spazi nei quali si colloca, permettendo al visitatore di vedere direttamente i luoghi nei quali la ferriera a suo tempo si era sviluppata, e dall'altro utilizza delle metodologie narrative ad alto valore tecnologico, con le quali mette il visitatore in condizione di approfondire tanto gli aspetti storici quanto quelli più propriamente sociologici che hanno riguardato le attività del sito. Tanto per dare un esempio in questo senso, il visitatore può accedere a delle postazioni touchscreen che, partendo da un'esplorazione spaziale e temporale del territorio di Mongiana, permettono di ripercorrere la storia della fabbrica e delle ferriere grazie ad una cartografia georeferenziata che si articola secondo diversi aspetti, sia in senso geografico che cronologico, grazie al supporto di filmati, ricostruzioni 3D, immagini, sequenze audio-video. E ancora, a disposizione del pubblico ci sono tre proiezioni in multivisione che ripercorrono sia le attività lavorative che la vita quotidiana, così come si articolavano nel periodo di attività delle ferriere, ottenendo il risultato di permettere ai visitatori davvero un'immersione a 360 gradi in un luogo e in un tempo che hanno fatto la storia di questo territorio.
0: La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma molto altro ci aspetta, quindi non andate via.
2: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
3: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
4: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso di a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.

0: una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso, a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
8: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
7: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
9: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
7: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
8: Tutto inutile, tutto inutile.
10: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. In primo luogo vanno segnalate le dichiarazioni di Scott Bessent, il segretario al tesoro americano, che ha affermato nel primo pomeriggio che Stati Uniti ed Iran potrebbero raggiungere un accordo tra oggi e domani per riaprire lo stretto di Hormuz, garantendo così libertà di navigazione alle navi commerciali. Tanto è bastato a di nuovo consentire al petrolio di scendere. In termini di quotazioni siamo a meno 4% a Londra, a $80, siamo a 76,3 dollari addirittura a New York, una discesa importante che come sempre viene salutata positivamente dal mercato azionario, già questa mattina molto bene impostato, e poi in Europa in allungo, e peraltro anche Wall Street dovrebbe aprire nuovamente positivamente con un rialzo sul Dow Jones di 1 percentuale dopo che già ieri sera questo indice ha aggiornato il suo record. Tra gli eventi centrali della settimana, oltre alla disoccupazione di venerdì, aspettiamo molte trimestrali di peso. Oggi è il giorno di SpaceX, la società di Elon Musk, che pubblicherà i primi conti trimestrali della sua storia da società quotata, un appuntamento molto atteso dagli investitori. Intanto andiamo agli indici europei principali: Francoforte più 0,90%, Parigi più 0,37%, Milano meglio di tutte più 1,30% sulle FTSE MIB, con Avio ed STM in avanti di 4 punti, Prysmian più 3,93%, rimbalza dopo il calo di ieri a seguito della comunicazione di un'importante acquisizione americana, Leonardo più 3,73%, Unipol più 2,84%, Biper Bank e Fineco Bank in rialzo di quasi 2 punti percentuali, mentre Campari segna il ribasso più accentuato, meno 1,90%, insieme ai titoli energetici Eni meno 1,73%, Inuit meno 1,15%, in calo di un punto anche Amplifon e Stellantis. E nel frattempo abbiamo atteso l'apertura di Wall Street, che registriamo proprio in questo momento: il Dow Jones a più 1,43%, Standard & Poor's più 0,53%, Nasdaq più 1,30%. È tutto.
14: Ci sono guerre che non vediamo.
15: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
14: Dati rubati, operazioni

0: principali piattaforme audio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, siamo pronti per affrontare le due ruote.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Gran Tour Ruta Libera, puntata sulla Calabria, regione dove il ciclismo sarà protagonista con la quarta tappa del Giro d'Italia che segnerà l'esordio della Corsa Rosa nel nostro paese. Dunque andiamo a conoscere questa tappa che attraversa il territorio calabrese, come sempre può essere anche di ispirazione, come tutte le tappe del Giro, per chi vuole programmare un viaggio, anche un'escursione in bicicletta in questa regione. Lo facciamo con Albano Marcarini, autore di un approfondimento, tra l'altro, che verrà pubblicato, di un speciale di Bell'Italia sul Giro. Buon pomeriggio, Albano.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, quarta tappa, dopo quanti anni torna il Giro in Calabria?
1: Ci torna dopo parecchio tempo. Cosenza è stata sede di tappa per ben 10 volte, però, quindi non è una città che non conosce il Giro d'Italia. Sarà appunto il traguardo di questa quarta tappa che dà inizio alla risalita della nostra penisola dopo la parentesi iniziale che si svolgerà in Bulgaria. Si partirà da Catanzaro, si risale la Calabria, passando però per la costa, quindi ci si sposterà verso Lamezia Terme, per poi tornare a un certo punto, poco prima di Paola, verso l'interno. E qui ci sarà, diciamo, l'unica asperità della tappa, non indifferente, perché si tratta di salire dal livello del mare fino a quasi 1000 metri sul valico di Cozzo Tunno. Dopodiché nella tappa si dipana in discesa lungo la valle, arriverà fino a Cosenza per il suo traguardo. Possiamo ricordare che a Cosenza vinsero, nelle 10 occasioni in cui fu arrivo, corridori di un certo spessore: nel 1930 Alfredo Binda e per ben 2 volte nel 1972 e nel 76 un certo Roger de Vlaeminck. Fu davvero un gran bel corridore belga, era chiamato il Gitano per il suo atteggiamento un po' canzonatorio e per i tratti del viso un po' selvaggi. Era un gran corridore perché sapeva fare tutto, era veloce allo sprint, era un bravo finisseur, come si dice, correva in pista, correva su strada ed inverno vinceva anche nel ciclocross. Dicevamo della sua vittoria nel 72 a Cosenza e dobbiamo anche ricordare che il giorno successivo si svolse la tappa Cosenza-Catanzaro, praticamente l'inverso della tappa che si correrà quest'anno. Ci fu una grande vittoria in quell'occasione di Eddy Merckx, che riuscì a vincere allo sprint contro Gösta Pettersson, uno dei 4 fratelli svedesi che correvano in Italia, e durante quella tappa a Cosenza conquistò la maglia rosa che riuscì poi a portare di Merckx fino a Milano, vincendo quell'edizione del Giro del 72.
0: Per il ciclo escursionisti sicuramente sono 144 chilometri, quindi almeno 3 tappe, oppure 2 anche, insomma, per i più allenati.
1: Bisogna dire sì, sicuramente 2 tappe.

0: 70 km circa. Bisogna dire che la parte iniziale è tutta completamente pianeggiante, almeno fino al chilometro 80, perché è lungo il mare, quindi non ha grandi asperità, anzi è molto bella da un punto di vista paesaggistico. L'unica difficoltà, come dicevamo, è questa salita, circa 11 km, che porta appunto quasi ai 1000 metri di questo valico, dopodiché è tutta discesa fino a Cosenza. Alcuni tratti credo che siano anche inseriti nella famosa ciclovia dei parchi della Calabria, e che quindi può essere presa a supporto per programmare una bella vacanza in questa regione.
1: E allora, grazie ad Albano Marcarini, scrittore, giornalista, autore dello speciale di Bell'Italia sul Giro d'Italia. Oh.

0: Arrivati al traguardo di Cosenza, ci concediamo una visita sempre in bicicletta a questa città ricca di chiese, palazzi nobiliari, ma anche di luoghi di modernità. Partiamo dal Parco del Benessere seguendo un percorso ciclopedonale lungo un itinerario ad anello di qualche chilometro. Ci accompagna Alessandra Scanga, guida cicloturistica. Ciao Alessandra, benvenuta.
1: Ciao Alessandra, grazie per l'invito e un saluto anche ai radiospettatori.
0: Bene, allora partiamo per questo tour a Cosenza, che possiamo definire una città dalle mille anime.
1: Assolutamente, infatti io la definisco sempre una città dalle tre anime, quella antica, moderna e contemporanea. Il nostro viaggio oggi inizierà proprio dall'area più contemporanea, in prossimità del Parco del Benessere, dove è possibile non solo passeggiare ma anche praticare sport all'aria aperta, e da lì c'è una ciclovia che ci permette di godere, ecco, anche della città più contemporanea. In questo luogo si trova in prossimità anche della città antica, dell'inizio del percorso della città antica, infatti da lì si prosegue con grande facilità verso Piazza dei Bruzzi, che è la piazza che ospita il municipio della città di Cosenza e che tra l'altro ricorda anche i fondatori di questa cittadina. Infatti Cosenza ha una storia un po' differente rispetto alle altre città della Calabria, perché fu fondata da un popolo di guerrieri, di combattenti, che furono definiti bruti, ribelli, e che conquistarono Cosenza nel IV secolo a.C. Quindi da lì si prosegue nel centro storico per raggiungere altri luoghi identitari come la chiesa cattedrale e anche il teatro poi di tradizione nella bellissima piazza 15 marzo.
0: Qualche piccola pennellata su quelli che sono i luoghi da non perdere, magari anche meno conosciuti.
1: Assolutamente sì, sicuramente tra i luoghi che bisogna visitare dobbiamo citare la chiesa cattedrale, che tra l'altro ha avuto un riconoscimento UNESCO, che rientra, ecco, nei luoghi un po' più emblematici della città per la sua storia, perché è una chiesa cattedrale tipicamente federiciana. Ma poi, ecco, un'altra chicca da non perdere è il Museo Diocesano, che si ritrova alle spalle, ecco, della chiesa cattedrale, che preserva una croce reliquaria che ci fu donata da Federico II di Svevia, risalente al XII secolo, che è un'opera straordinaria di oreficeria, quindi un'altra chicca che molti purtroppo non conoscono e che sicuramente è una di quelle cose da non perdere. Poi Cosenza è una città che è veramente molto molto ricca dal punto di vista museale, e molti a volte non conoscono anche le diverse gallerie d'arte che si conservano in città, come la grande e straordinaria galleria di Palazzo Arnone, che conserva anche una collezione di arte contemporanea dedicata al grande artista Umberto Boccioni, che ricordiamo nacque proprio a Reggio Calabria, quindi era un artista calabrese.
0: Ci sono, ecco, quindi delle sue opere anche importanti.
1: Sì, assolutamente da visitare all'interno della Galleria Nazionale. Ne citiamo una tra tutte, perché è quella che si ritrova tra i famosi 20 centesimi italiani, forme uniche della continuità dello spazio, che rappresenta la seconda copia presente in Italia proprio nella città di Cosenza, nella famosa galleria di Palazzo Arnone. Quindi ecco, questa è un'altra chicca che molti non conoscono e che sicuramente è un percorso che ci permette di vedere anche attraverso il percorso

0: percorso appunto il ciclo pedonale questa città in un itinerario ad anello, partendo appunto da Piazza di Bruzzi e ricongiungendoci poi, ecco, sempre nella piazza del municipio.
1: Allora, Alessandra, grazie per avercela fatta scoprire, per averci dato
0: Grazie.
1: appunto qualche suggestione.
0: Grazie, grazie e buona giornata. Presto.

0: E Cosenza e la sua provincia sono punto di partenza ideale per esplorare la Sila e più in su il Parco del Pollino, da cui parte ufficialmente la ciclovia dei parchi della Calabria, infrastruttura ciclabile di 145 km, 11.000 metri di dislivello tra Pollino, Sila, le Serre e Aspromonte, tanta montagna, tanti boschi, colline, laghi e borghi. Un percorso che sta crescendo sempre di più in termini di presenze di cicloturisti e di operatori che offrono i loro servizi. Si attraversa il cuore della Calabria, il mare non c'è ma è sempre presente in lontananza, quasi a ogni curva. Roberto Cosentino è direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, questo bel progetto, che poi insomma non è solo un progetto, è davvero una ciclovia che viene percorsa. Io ho accennato appunto un modo per scoprire la Calabria più autentica, ecco, che cos'è?
1: Intanto è nata veramente sulla scorta di un'ispirazione, perché si dice a volte retoricamente, ma tanto più invece cogliendo nel segno, che la Calabria ha tante ricchezze. Quelle più note sono quelle del mare, le nostre coste sono meravigliose, in qualche modo si promuovono da sole. Ciò che ha guidato la realizzazione della ciclovia dei parchi è stata proprio l'esigenza di mettere a conoscenza i calabresi e chi in Calabria vuole venire della realtà che è all'interno della nostra regione, abita, vive e muove. Ed è una realtà fatta di patrimonio naturalistico, di borghi, di vite che con la ciclovia sono state toccate, sfiorate, attraversate.
0: Perché appunto è anche un modo per rigenerare l'economia interna, perché poi la realizzazione di questa ciclovia ha portato con sé anche il coinvolgimento di operatori locali.
1: Sì, c'è stato un investimento economico molto importante, la regione ha speso diverse risorse per fare in modo che questi 545 chilometri che partono dal Parco del Pollino, attraversano quello della Sila, per poi dopo il Parco delle Serre piegare e chiudere il suo percorso nel Parco dell'Aspromonte, perché appunto questo percorso venisse arricchito di tutte quelle infrastrutture necessarie per entrare nei territori e per far crescere intorno a questo percorso che molti ciclomatori ormai hanno scoperto, dà l'opportunità davvero di creare anche un'economia diffusa. Non è l'economia del mese all'anno, dei due mesi all'anno, della stagione balneare, del turismo di luglio e di agosto, è la possibilità che molti piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, chi si occupa di una ricettività turistica diversa, possa durante 365 giorni all'anno offrire ospitalità e conoscenza a chi in Calabria arriva.
0: Allora, grazie a Roberto Cosentino, direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria.
1: Grazie e buon pomeriggio.
0: E allora, Valeria, direi che abbiamo girato abbastanza con la nostra bicicletta per questa regione che ha tanto da offrire anche nella sua parte più interna e meno conosciuta. Lasciamo a Silvio il testimone.
2: Sempre bello scoprire una regione al proprio passo e la bici allo strumento giusto. Come anche i piedi, se solo Silvio ci facesse faticare un po' meno. Tra poco è il suo turno, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Nel nord-est, sulla A4 Milano-Venezia, si sono formate code per un veicolo in panne tra superstrada Pedemontana Veneta e Montebello in direzione Milano. E per un altro veicolo fermo in colonnamenti verso Milano tra tangenziale di Mestre e innesto A13. Vi segnaliamo inoltre possibili disagi allo svincolo di Brescia-Est per un incidente in viabilità ordinaria sul raccordo. Sulla A13 Bologna-Padova, un tamponamento tra numerosi veicoli provoca 5 km di coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Andiamo sul tratto appenninico della 1 per segnalare code per un veicolo fermo sulla variante Rivalico tra Badia e Barberino in direzione Napoli. Vi segnaliamo infine disagi a Roma su Grande Raccordo Anulare per la chiusura della carreggiata interna in prossimità di Flaminia a causa di danni alle strutture. Il traffico viene deviato in complanare. Ci sono code a partire da Cassia. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone. Strade in diretta torna tra un'ora circa.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, Silvio a te.
0: Grand Tour a passo libero.
2: E quindi ora il nostro viaggio radiofonico in Calabria prosegue a piedi, incamminandoci idealmente lungo il Cammino del Normanno, che è un itinerario di circa 160 km diviso in 8 tappe e che collega Capo Vaticano a Monasterace, quindi si cammina dal Mar Tirreno allo Ionio. In un viaggio a piedi che ci immerge attraverso la catena appenninica delle serre, ci porta alla scoperta delle varie identità di questa porzione della regione, riunendo storia, cultura, enogastronomia, anche spiritualità lungo appunto questo stesso itinerario che raccontiamo oggi in compagnia di Francesco Maria Pittitto, direttore del Parco Naturale Regionale delle Serre, che gestisce appunto questo cammino. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, cerchiamo di riassumere in pochi minuti questo viaggio a passo lento, partendo dal nome. Perché Cammino del Normanno?
3: Cammino del Normanno perché unisce una serie di posti, una serie di luoghi che hanno una storia che si unisce al periodo, si congiunge al periodo normanno, che è interessato nei primi, tra il Novecento e l'anno 1000, e la Calabria. E quindi partiamo dal Castello di Stilo, che è un castello normanno, poi andiamo su Serra San Bruno con la grande tradizione e di spiritualità con la Certosa di Serra San Bruno, per poi andare al Castello di Arena, Mileto, che è stata capitale normanna, e per poi andare fino al mare, fino al Mar Tirreno.
2: E in apertura ho citato l'enogastronomia, partiamo con la prima tappa da Capo Vaticano e come lasciamo insomma la vista mare, siamo subito rapiti da uno dei prodotti tipici che in qualche modo identificano anche nel mondo la Calabria, l'nduja, che troviamo subito nella prima tappa a Spilinga.
3: A Spilinga, sì. La tappa Capo Vaticano Spilinga, per la verità, ha due eccellenze, che sono la cipolla di Tropea e l'nduja di Spilinga. Il Cammino del Normanno in sé rappresenta, tagliando la Calabria in due, rappresenta, e tagliando nel cuore, nel centro della Calabria, rappresenta quanto di più bello può esprimere la Calabria. E quindi abbiamo le bellissime spiagge di Capo Vaticano e poi tutti i prodotti, sia di enogastronomia, sia che si uniscono alla storia, tradizioni, cultura, religione, perché poi da Spilinga noi passiamo alle grotte di Zungri, che hanno l'insediamento rupestre di Zungri, per poi passare a Mileto e quindi la sua storia normanna, la sua storia religiosa, per poi andare su Serra San Bruno, le ferriere di Mongiana, con la grande storia e la grande vestigia di l'archeologia industriale delle ferriere di Mongiana, e quindi le miniere di Bivongi, di ferro, per poi arrivare a Monasterace e gli insediamenti greci.
2: Ecco, accennava a Zungri, soprannominata la città di pietra, no? In questo caso.
3: Zungri è un bellissimo paesino che ospita questo insediamento rupestre, che sta avendo in questi ultimi anni una grande eco anche mediatico, di un afflusso importante di visitatori per la sua bellezza e per la sua particolarità.
2: Con un'altra particolarità la troviamo nella quinta tappa, passiamo da Gerocarne, il borgo dei Vasai, per la lavorazione dell'argilla in questo caso.
3: Sì, Gerocarne è uno dei borghi dei Vasai calabresi, che rappresenta l'autentica Calabria dell'entroterra, la Calabria delle aree interne, con una serie di artigiani che ancora oggi producono terracotta, prodotti in terracotta con tecniche tradizionali.
2: Quindi insomma tante cose diverse lungo questo cammino, vedo anche nella sesta, settima tappa attraversiamo anche un bosco, dei boschi.
3: I boschi bellissimi, che sono il bosco, attraversiamo tra Serra San Bruno e Mongiana e Bivongi, il bosco di Stilo Archiforo, che è uno dei più bei boschi calabresi, con alberi secolari, abeti altissimi, tra i più alti d'Europa, e il bosco Archiforo è uno dei 40 boschi nel mondo indicati da King Lee come una tappa importante per fare la terapia della foresta.
2: E invece ottava tappa, il percorso continua verso Stilo, uno dei borghi in questo caso più belli d'Italia di epoca bizantina, che troviamo

0: qui in Calabria, appunto.
1: Sì, Stilo ospita la Cattolica di Stilo, che è il monumento più visitato in Calabria, e che è incastonata appunto nella Vallarta dello Stilaro ed è racchiusa nel bellissimo borgo di Stilo.
0: Chi sono i camminatori che scelgono di venire a camminare lungo il cammino del Normanno?
1: Al momento, dopo 2 anni dal lancio di questo cammino, abbiamo diciamo, dalle nostre statistiche sono per lo più gruppi di 3-4 persone, gruppi poco numerosi che si incamminano e dividono il percorso nelle tappe segnalate da noi, oppure autonomamente si organizzano e fanno tappe diverse.
0: Che tipo di accoglienza troviamo lungo l'itinerario invece?
1: Noi organizziamo attraverso anche la nostra associazione delle guide, abbiamo un call center, un'assistenza per trovare l'alloggio e per trovare anche, siccome il cammino è anche ciclopedonabile, non è solo pedonale, è anche ciclabile, abbiamo anche l'assistenza delle bici e tutta una serie di servizi al camminatore e al ciclista.
0: Allora, questa era giusto, diciamo, un'infarinatura su questo viaggio a piedi. Per tutte le altre informazioni potete fare riferimento al sito www.camminodelnormanno.it. Grazie mille a Francesco Maria Pittito, a presto, buon cammino.
1: Grazie e benvenuti a tutti. Arrivederci.
0: E a questo punto chiudiamo questa puntata dedicata alla Calabria, incrociando il cammino del Normanno che abbiamo appena raccontato, perché rimaniamo lungo il Parco Naturale Regionale delle Serre per scoprire un altro percorso di trekking, decisamente insomma più corto, il Sentiero Frassati, che è una rete di sentieri nazionali sparsi appunto in diverse regioni italiane, in cui il filo conduttore non è solo geografico ma culturale e anche educativo. E appunto in Calabria è un sentiero che si sviluppa ad anello, sono circa 18 chilometri che collegano i paesi di Mongiana e Serra San Bruno, che abbiamo incontrato anche poco fa appunto lungo il cammino del Normanno. E per raccontare il sentiero di Frassati oggi al telefono con noi Giorgio Pascolo, guida ambientale escursionistica. Buongiorno Giorgio.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a te. Grazie di avermi invitato.
0: Grazie a te. Allora, come ho fatto in apertura con il cammino, partirei anche in questo caso dal nome Sentiero Frassati. Raccontaci un po'.
2: Sentiero Frassati è stato creato in onore di Pier Giorgio Frassati, che è stato canonizzato proprio a settembre del 2025. Pier Giorgio Frassati praticamente era un giovane con la passione della montagna, dell'alpinismo, e sempre vocato all'aiuto del prossimo. Quindi lui aiutava molto le persone bisognose e aveva la passione della montagna, e coinvolgeva molti giovani a camminate, gite in montagna.
0: Questo è un sentiero che potremmo dire ha due anime, no? O due tappe: la parte che ci immerge nell'archeologia industriale e quello che viene definito sentiero mistico.
2: Sì. Per quanto riguarda il percorso Frassati nelle Serre, è un percorso, come hai detto tu, ad anello di poco più di 20 chilometri, parte dalla Certosa di Serra San Bruno, che è il punto di interesse religioso, spirituale più importante dell'altopiano delle Serre, e suo giro di boa è a Mongiana, sito di archeologia industriale, famoso diciamo nel meridione, ma adesso sta diventando famoso anche nel circuito dell'archeologia industriale italiana, perché fino al 1861 c'erano le fonderie, c'erano le fabbriche. Difficile da credere, ma era una Calabria industriale dove oggi è possibile vedere questo tramite un museo, il Museo delle Fabbriche d'Armi.
0: Ecco, è un sentiero che possiamo percorrere in un solo giorno?
2: È un sentiero, sì, che in primavera e estate noi lo proponiamo a vari, soprattutto target, tra cui quello, il target escursionistico, che si può fare in una giornata perché abbiamo più ore di luce. Però noi ad esempio in autunno l'abbiamo fatto anche con le scuole, facendo un piccolo pezzo, ad esempio quello che dalla Certosa arriva all'Eremo di Santa Maria, dove appunto San Bruno ha fondato il suo primo ordine certosini, e si trova in un ambiente paesaggistico unico, una betaia, perché il Parco delle Serre è conosciuto soprattutto per i suoi boschi d'abete bianco, e l'Eremo di Santa Maria è circondato appunto da questo bosco. E noi abbiamo accompagnato tantissime scolaresche, soprattutto nel periodo autunnale, ma è in primavera e autunno che il sentiero ha il suo forte, dove appunto accompagniamo gruppi di escursionisti da tutta Europa a conoscere il sentiero, il Parco delle Serre, e tramite il sentiero Frassate il Parco delle Serre appunto.
0: Ecco, in chiusura, Giorgio, tu sei una guida ambientale, una persona insomma che si spende molto per la promozione di un turismo attivo in Calabria, quindi ogni tanto dobbiamo lasciare le mete più turistiche, diciamo così, per scoprire una Calabria magari più
2: vera, Calabria autentica. Poco conosciuta.

0: assoluta, sì, poco conosciuta. Il Parco delle Serre è uno dei quattro parchi calabresi ed è, diciamo, un parco molto vivo, dove la biodiversità è proprio a ridosso delle parti antropizzate. Diciamo, una Calabria che non è conosciuta per i suoi boschi. Ecco, se un turista, la maggior parte dei turisti che viene in Calabria non si aspetta di trovare un bosco d'abete bianco. Oppure tutti questi corsi d'acqua, cascate, fiumi, laghi. La Calabria è conosciuta per il mare, la Calabria è conosciuta come una terra arida, invece è un entroterra rigoglioso, davvero ricco, ricco di biodiversità.
1: E per tutta questa ricchezza, anche in questo caso, chiudiamo con un sito internet, sentierofrassati.org, dove appunto scoprire anche le altre espressioni regionali di questo sentiero. Grazie mille a Giorgio Pascola, a presto.
0: Grazie a voi, una buona serata.
2: Siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Le 16.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Migranti, Madrid chiede che l'Italia revochi subito i controlli aggiuntivi. Individuato il corpo del marito della ministra Roccella nel lago di Vico. A Milano migliaia di persone in Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Buon pomeriggio dalla redazione da Marco Mancini. Vertice dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta. Nessuno dei migranti che la scorsa settimana hanno assalito Ceuta ha cercato lo spazio, ha barcato lo spazio Schengen, così il commissario europeo per gli affari interni Brunner.
8: All those who entered Ceuta have now returned. People did not cross.
6: Chi aveva passato il confine è ora tornato indietro. Nessuno è riuscito a raggiungere la Spagna continentale né tantomeno altri paesi europei, ha detto il commissario, aggiungendo che l'accaduto è ancora sotto inchiesta da parte dell'autorità spagnola di Frontex. Priva di necessità e proporzionalità, questo il giudizio del ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska sulla decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna e reintrodurre i controlli negli aeroporti. Il ministro spagnolo ha quindi chiesto che questi controlli aggiuntivi vengano revocati immediatamente. Che la questione migranti sia quanto mai aperta lo dimostra anche la cronaca di queste ore.
9: 17 migranti sono morti durante una traversata verso le Baleari. La loro imbarcazione è rimasta alla deriva per 15 giorni. Erano partiti in 19. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo su una piccola imbarcazione a 12,6 miglia a sud-ovest di Maiorca. Dopo la loro testimonianza, il salvataggio marittimo ha inviato un elicottero per perlustrare l'area del ritrovamento e ha diramato un avviso ai naviganti per cercare le vittime del naufragio. In una seconda operazione, all'alba di oggi, mezzi del salvataggio marittimo hanno soccorso una seconda imbarcazione con 15 migranti di origini magrebine a circa 30 miglia a sud-est di Ibiza. In 15 invece sono stati recuperati dalla Fondazione Umanitaria Libica Alla Berin, tutti di nazionalità egiziana, ritrovati davanti alle coste di Tobruk dopo essere stati per 9 giorni aggrappati a un'imbarcazione. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari, disperso dal 27 giugno nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione, anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei, da oltre un mese. Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra che con tanto quanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, ha dichiarato Roccella. Milano si raccoglie per l'ultimo saluto al capitano, migliaia di tifosi arrivati alla Basilica di Sant'Ambrogio fin dalle prime ore del mattino per i funerali di Franco Baresi, simbolo della nazionale, leggendario capitano del Milan scomparso a 66 anni, fuori dalla chiesa tanta commozione e cori a rendere omaggio a un'icona del calcio italiano e mondiale. È tutto, prossimo GR24 alle 17:00.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Allora, oggi è una puntata dove capovolgiamo un po' il mondo, cioè un mondo un po' al contrario, perché di notte si dorme, ma mentre noi dormiamo, ammesso che la Terra sia tonda, quindi cominciamo da questo presupposto.
2: Ti prego, dai.
1: No, sto scherzando, okay. Sto evidentemente scherzando, la Terra è assolutamente
2: tonda. Però nei sogni potrebbe essere piatta, glielo concediamo questo.
1: Bravissimo, il terrapiattisti del sogno. Bellissimo. Questa potrebbe essere una nuova modalità di vedere il terrapiattismo.
2: Complottismo.
1: Di fatto però, mentre noi dormiamo qui, qualcun altro è sveglio dall'altro lato di questa, diciamo, palla che
2: ruota
1: si muove
2: in mezzo
1: nell'universo.
2: Nulla,
3: io sto ancora dormendo.
2: Per sì, questo è evidente, Ginevra.
1: Assolutamente. Questo è un altro punto di vista.
3: Mi sono tolta le scarpe però,
2: questo
3: sono già tolte,
2: master.
3: Ragazzi, voi ce l'avete ancora?
2: Sì, ce l'ho ancora.
1: Ginevra sta proponendo da qualche puntata questa cosa per cui noi dovremmo condurre scalzi. Ora,
3: a piedi scalzi.
1: Io non accetto, solo per un motivo, perché potrei avere un buco nel calzino.
2: Che però è il tuo segno distintivo, è il segno distintivo di ognuno. Uno di noi ha, anche Enrica sicuramente ha un buco nel calzino.
1: E poi te lo chiediamo.
4: Io però sono per il piedi nudi.
2: Allora, togliamoci le scarpe anche in questo episodio.
1: E questo episodio sarà fatto senza scarpe.
2: È la seconda puntata senza scarpe. Però si sta meglio, c'è più contatto con.
4: Non riesco a toglierne una. Non so se riesco a piegarmi. Ok.
2: È una scena stupenda questa.
1: Non volevo assolutamente, però era per darti una mano.
4: No.
2: Quindi, da una parte c'è gente che dorme, e dall'altra parte del globo
1: c'è gente che sta sveglia. Questo, però, ovviamente è palesemente una piccola cazzata per entrare in puntata, perché poi il mondo di cui parleremo oggi, di quel tipo di mondo di notte, è più quel mondo, che ne so, dei medici, degli infermieri, dei metronotte, una parola che non so se ancora si usa. Questo perché il libro di Enrica Tesio, che è la nostra ospite di oggi, scrittrice pluripremiata, possiamo dire pluripremiata? Non so, io te lo chiedo a te perché non so.
2: Sì, è sempre per la questione.
1: È bello.
4: Forse per i piedi, però. Pluripremiata per i feticisti. No, non ho mai ricevuto un premio di niente. Non ho vinto neanche mai qualcosa nella.
2: Però oggi dobbiamo inventarci un premio.
1: Non premiate, allora noi oggi
4: premiatemi. Come allora, tetta piattista invece che terrapiattista. Perché abbiamo tutti la maglietta nera, noi tre.
2: Sì.
3: Tranne la quota intelligente.
4: Sì, perché tu la indossi e noi la indossiamo nello stesso modo. Cioè,
2: esatto.
4: Così. Cioè io
1: potremmo
4: la
1: darti,
4: da
1: siccome hai appena dichiarato che non sei pluripremiata e quindi non hai vinto premi, il primo premio per il libro notturno.

0: turno.
1: Non cioè, è male.
0: Esista qualche parte.
1: Ci sono anche le notti bianche, non so se. Però,
2: che si legge attraverso la mascherina da notte. Beh, tutta
1: non male questa
2: mia.
1: Cosa.
0: Questa,
1: male.
0: Oggi tante idee, in così poco spazio.
1: Il libro di cui stiamo parlando è Cose che ti dico mentre dormi, edito Bompiani, Enrica Tesio è qui con noi. E ci siamo chiesti, perché poi entreremo nel vivo del libro, è vero che la notte porta consiglio, che è un po' il tema di oggi, cioè il luogo comune che vorremmo sfatare o confermare è la notte porta consiglio, o è un modo per alleviare i nostri pensieri, Enrica?
3: Allora, secondo me no, la notte non porta consiglio, tanto dobbiamo sfatare sempre il,
0: certo. Scusami, il luogo comune. Certo, scusami, cosa vuoi che allevi? Allevia qualcosa la notte?
3: Se dormi porta piacere, grandissimo piacere se dormi, se non
1: ma
3: dormi.
1: Ma tu non sei
3: no.
1: una dormitrice.
3: Io ero, la vita mi ha cambiato. No, io dormo anche buttata in un angoletto, ma la notte mi sveglio, cioè io proprio vivo la notte, mi piace tantissimo in realtà la notte, da sempre. E la notte è magica per tanti motivi, ma è anche tragica per altrettanti motivi, nel senso che di notte, se sei sveglio, i problemi sembrano giganteschi. Cioè, si chiama le tre di notte, si chiama l'ora del lupo. L'ora del lupo è l'ora in cui, tra l'altro, ci sono più suicidi
1: nella
3: non è
1: storia.
3: Un libro tragico il mio, no. Però è vero che è il momento della grandissima solitudine, perché sei solo con i tuoi pensieri che sembrano a volte giganti.
2: Ecco, vedi,
3: no?
2: Infatti devo iniziare ad andare a letto prima per questo motivo.
1: Sì, perché sennò...
0: E tu sei ancora sveglia a quell'ora e quindi vedi i problemi.
2: Sempre. No, io è una
1: cosa. Fai nome,
3: di la verità.
2: Io non faccio after perché non sono in grado. Io non sono veramente in grado, però dormo la mattina. Dormirei la mattina.
0: Se non fosse che non registriamo la radio.
1: Esatto. Comunque, il libro è una raccolta di pensieri e racconti che Enrica fa a diversi componenti della sua famiglia, intesa famiglia anche in maniera allargata. Confidenze che partono sempre da una Nina Nanna, nella speranza che lei possa dire ciò che prova, ciò che pensa realmente alle persone mentre dormono. Le diciamo di notte queste cose, Enrica, perché abbiamo paura di dirle alle persone di giorno? Abbiamo paura delle loro reazioni?
3: Un po', no, allora, secondo me questi sono sei monologhi, come monologhi notturni, in realtà me stessa alla fine dei conti, però la notte ha quella magia, non so se la riconoscete anche voi, del fatto che unisce le persone che non ci sono più, per esempio, quindi alcuni personaggi di questo libro non dormono per sempre, quindi comunque la notte è un momento di ricongiunzione con i fantasmi, e dall'altra parte però allontana persone che ti sono vicine, cioè in realtà l'altro che dorme, soprattutto dal punto di vista romantico, è il peggio che ti possa fare, cioè tu sveglio e l'altro che dorme. A parte
0: questa, c'è una cosa curiosa, cioè tu soffri proprio, cioè dal libro emerge proprio, ma cosa fai? Stai dormendo, cioè ti arrabbi fisicamente.
3: Ma
0: anche
3: perché
0: con
3: io penso che la persona che si addormenta per prima è quella che ama di meno, per
1: ecco,
3: cui essendo
1: questo
2: è verissimo.
1: Allora, apriamo, perché c'è in una Nina Nanna, sì, che scrive Enrica, dice: Nina Nanna di anime in pena, di coppie arrabbiate che si danno la schiena, ho sempre pensato e ancora lo temo, si addormenta per primo chi ama di meno. Ma è vera questa cosa? Perché io mi addormento sempre per primo.
3: No, vabbè, ma no. Tu perché sei un cuor contento, probabilmente.
1: Non è...
3: Però è una... Io ho capito anche che molte persone usano il sonno come... proprio chiudiamo le trasmissioni, come i bambini che si addormentano anche in mezzo al delirio per
1: difesa. Al ristorante dove tutti urlano.
3: Me la racconto così il più delle volte. Però io proprio questa cosa dei monologhi di rabbiosi, no? Quelli che cos'hai la mattina, che cos'hai? Hai niente, hai presente?
1: Certo.
3: Quelli me li ricordo con notti molto lunghe e l'altro che dorme io l'avrei ammazzato.
0: Ma tu, scusami, parli alle persone che dormono oppure no? Cioè gli parli?
3: Ad alta voce no. Sono a questo
0: hai
3: livello.
0: Mai sussurrato qualcosa? Scrivo... per vedere se succedeva qualcosa?
3: Quella è una cosa da film. Hai presente che nei film c'è sempre la scena dove lui o lei si gira e l'altro... Esatto, la cosa è perché io in realtà... E poi... Però finisce sempre dopo la russata che apre l'occhietto, sì, per dire... E invece no, non funziona così nella realtà. Non
0: ti capita mai.
3: No, non solo la mattina, poi quando si alza, tutto bene? Ti vedo strana. No, niente, tu delle occhiaie.
0: Grazie per ieri, Con tutto il tono. Glielo fai? Che cosa la fai? Tipo che ringrazi
1: no,
0: in maniera
1: passiva aggressiva mai,
3: no, mai.
2: Grazie per quello che mi hai detto stanotte, perché poi c'è anche il tema sonnambuli, nel senso ci sono persone che parlano nel sonno e che magari, non so, ti chiamano con un altro nome.
1: Questo è un grande rischio, tipo il nome della ex o dell'ex, questo è un grandissimo rischio.
0: Scusami, tra l'altro con tutti i nomi che potevi andare a prendere quelli. Scusa, una domanda un po' più... Quando si dicono le cose a una persona che dorme, non so perché, ma quando l'ho letto nel tuo libro ho associato un pochino quell'immagine a quando si dicono le cose mentre si fa l'amore. Vale o non vale?

0: ciò che si dice durante quel tipo di...
1: Facciamo che vale tutto.
0: Vale tutto?
1: Per me vale tutto.
0: Vale
1: in
0: tutto, ma poi, scusami, quando hai staccato, quando hai finito, quando insomma ti
2: quando si sveglia la persona.
0: Poco
2: anche,
0: prima che questa persona si stia per addormentare, quindi ti stia lasciando da sola. Vale ancora ciò che è stato detto prima?
1: Vale ancora, però io patisco tantissimo il ritorno alla realtà. Cioè c'è proprio un cambio di voce anche. C'è un momento in cui tu esci da un sogno in pratica e torni alla realtà, e di solito è quello. Il momento del si dorme, ci si gira.
3: Esatto, che è il momento in cui lui si addormenta.
1: E lui si addormenta di solito, sì. Sì, è così.
0: Stiamo parlando di un Ginevra lui. Questa è una cosa anche interessante. Cioè, stiamo parlando di un lui.
1: Sì. Quindi, perché quasi... io ho un lui, però certo. Credo che valga anche.
2: Però i racconti che hai scritto, Enrica, sono rivolte anche alla tua amica preziosa che abita dall'altra parte del globo.
1: Sì, no, lui è uno dei sei monologhi. E comunque non lo insulto.
2: Devo dire che il dialogo, la ninna nanna, il racconto, il sussurrare più divertente per me all'interno del libro, che è fatto di è una sorta di altalena emotiva, perché ci sono i dialoghi con tua mamma, i dialoghi con col tuo compagno, ma soprattutto il dialogo con tuo figlio. Sì. Quello è meraviglioso, quando si avvicina e ti dice: mamma, cosa stai cucinando? E tu dici: merda. Sempre. E se è una giornata di brutta merda fritta, che è proprio la risposta che le mamme penso vogliono leggere per dire: ah, lo faccio anch'io, mi sento meno in colpa.
1: È vero, no, ma guarda, quello è proprio un gioco di prevedibilità. Cioè, secondo me i genitori devono essere prevedibili, quindi fin quando c'è quella cosa per cui io risponderò merda alla sua domanda e lui mi risponde:
2: va tutto bene.
1: Sì, cioè io sono la mamma molto prevedibile, però è lui che deve essere quello imprevedibile adesso, perché è un adolescente.
2: L'altro giorno mi è venuto in mente una cosa che è successa con mia mamma quando ero piccolo. Giocavo a pallone nel corridoio di casa, come quando c'è brutto tempo e che
3: grande
2: fai?
3: Calciatore da sempre, ricordiamolo Riccardo, se solo non si fosse rotto il crociato.
0: Certo. No, volevano fargli fare equitazione, quindi meno male, perché in corridoio con un cavallo sarebbe stato un attimo più problematico.
1: In effetti io facevo la majorette, era un problema. Ragazzi,
2: in altezza, invece, quindi
0: il soffitto segnato sempre pieno di graffi.
2: Mia mamma mi dice: guarda che mi rompi la vetrinetta, e dico: mamma no, era il super tele, ma neanche era quello di gomma piuma. Mamma no. Mia mamma, per farmi smettere, mi lancia lo zoccolo di legno di mio padre, della Dr. Scholl, quelli certo. Proprio quelli da
0: belli,
2: e rompe lei la vetrinetta. Quindi
0: vabbè,
2: era una profezia che si autoavvera, e mi guarda, è colpa mia,
0: cioè,
2: ovvio.
0: Certo. Se tu non facevi quella cosa lì,
1: certo, ma è così, ovvio. Ma poi io sono ancora una mamma in questa vecchia scuola di quelle: se vieni qui ti do il resto,
2: ti do la ramanzina.
1: Poi in realtà non sono mai riuscita ad alzare le mani, perché proprio le liti forti eccetera mi imbarazzano, non riesco.
2: Ma la cosa che mi sono chiesto, Enrica, è: abbiamo bisogno della notte per dire le cose alle persone che amiamo? Cioè, nella contemporaneità è più difficile, dal tuo punto di vista, dire realmente cosa proviamo per una persona? C'è un po' un cinismo delle relazioni?
1: Sì, anche se in realtà io mi reputo una romancinica, quindi sono per il romancinismo, quindi un po' di cinismo anche d'amore secondo me ci va, anche nei sentimenti, cioè quel distacco. La notte qui in questo caso è veramente un pretesto romanzesco, ma pur io sentendola tantissimo. Poi la donna della copertina è mia madre. In
2: facciamo
1: qualche
2: vedere
1: modo
2: in camera, visto che ci siamo, hai detto buon piano.
1: Mi piace tanto,
2: molto bella, sì, molto bella.
1: È un po' opera un po',
2: sì.
1: E lei aveva una concezione del sonno, più che della notte, proprio del sonno, come una specie di medicina alla vita. Cioè, probabilmente era una donna non ai tempi si diceva, non si parlava di depressione, non si parlava mai di depressione, però probabilmente lei un po' era depressa, e questa cosa del sonno che guarisce la vita, cioè perché è un momento in cui tu non hai responsabilità, non devi fare nulla, in realtà devi soltanto dimenticarti di dove sei. Era questo il tema che per me era forte da portare avanti nel libro. Poi la notte coincide naturalmente, ed è un momento in cui effettivamente puoi liberare i tuoi pensieri, e io li ho liberati
0: senza, scusami, tra l'altro, che nessuno, che questa è una cosa un po' contemporanea, ti rompa le scatole al telefono, perché uno dei motivi per cui anch'io spesso scrivo di notte o penso delle cose di notte, che per la mattina ogni tanto si rivelano proprio immondizia, sì, che sì, dico vabbè, sta roba è da cestinare, però è il momento in cui nessuno entra nella tua vita, a meno che tu non abbia un rapporto con una persona che sta in Australia, però tendenzialmente nessuno ti scrive, quindi stai veramente da solo
1: è
0: o
1: vero,
0: da sola.
1: Tutto
3: dorme, è molto più facile.
1: Eh sì, sì, sì, ma poi io ho cominciato a scrivere, ormai sono 13 anni fa, ai tempi in un blog, perché veramente sono una super boomer, però scrivevo la notte, perché avevo due figli, ai tempi due, poi adesso sono tre, e lavoravo tutto il giorno, lavoro ancora tutto il giorno, quindi la notte è lo spazio in cui posso scrivere, posso mettermi a... è lo spazio in cui sei proprio una specie di Penelope al contrario, di giorno mescoli le carte, rovini tutto, e di notte cerchi di ritessere quello che di giorno hai sbagliato.
3: Ma insomma, te dormire però non ti piace?
1: No, ma infatti il problema, no, mi piacerebbe tantissimo, ma come dicevamo prima, se avessi dormito di più avrei dimostrerei meno anni. Perché io ne ho 35 in realtà.
0: Tu pensi che si viva di meno dormendo di più?
1: Ma si imbruttisce di più forse quando
3: si
1: quando...
3: vive di più dormendo di più.
2: Esatto.
1: Sì.
0: No, però... io intendevo, sì, no, ho usato appositamente una provocazione, cioè vivi di più se hai più tempo, perché dormendo di meno hai più tempo per vivere, oppure dormendo di più stai meglio e quindi vivi di più in profondità.
3: Secondo me è la seconda. Com'è? O la cipolla.
2: La risposta è cipolla, la
0: per
2: risposta
0: me
2: è cipolla,
0: come dice sì, assolutamente. Pedro.
1: Ma è sempre dei piedi però la cipolla, perché tutto io voglio parlare di quello.
2: Esatto. la cosa che mi ha stupito nel libro di Enrica è che anche i ricordi, chiamiamoli così, come si diceva da bambina, anche i ricordi brutti diventano ricordi preziosi da salvare. E a un certo punto nel dialogo che hai con la tua amica che hai perso e poi hai ritrovato e poi insomma vi ribeccate ogni tanto, dici: di recente facevo una considerazione con un'amica, ci domandavamo quanta vera felicità avessimo avuto sommando tutti i nostri momenti di gioia pura. Ho stimato 3 anni per difetto, lei 8 o 9 mesi per eccesso. Mi reputo molto fortunata, 3 anni di felicità pura su un mezzo secolo di vita è tanto. Mi ha stupito perché mi sono soffermato anch'io alla lettura di questo passaggio dicendo, sommando i momenti di gioia pura, 3 anni sono tanti,
1: sono
2: Enrica, sono tantissimi.
1: Non vedi come sono...
2: Sei una persona gioiosa, fortunata.
1: È andata bene, sì. Fin qua mi è andata molto bene.
2: Beh, e infatti volevo anche stimolare chi ci ascolta a pensare un attimino, a prendersi del tempo e a cercare di sommare gli istanti.
1: È un bel gioco.
0: Che rapporto hai quei ricordi? Scusami per questa domanda, non so perché, ma mi sembra linkata al fatto che da qualche tempo ho letto questa cosa per cui quando ci sono alcune persone che tendono a rimuovere una parte di ricordi che magari sono un po' più chiamiamoli negativi, no? Un po' anche in maniera grossolana, e che quindi riescono a stare nel ricordo felice, quindi godono di questa felicità.
1: Allora, secondo me il ricordo innanzitutto è una fantasia, è sempre una fantasia, cioè se andate a far combaciare i ricordi con le persone anche di famiglia, non combaciano mai, perché ci riscriviamo, è la riscrittura della nostra vita.
2: Dice un filtro bellezza.
0: Scusami, tra l'altro ogni volta che racconti una cosa che ti è successa la racconti in un altro modo, sì, anche tu che l'hai raccontata.
2: Sì, Lie to Me ce l'ha insegnato, per scoprire un bugiardo bisogna fargli raccontare ciò che è successo al contrario, quindi lo scopri subito, perché se non l'ha vissuto veramente in realtà sbaglia completamente la cronologia delle cose.
1: È vero, però sì, io sono nostalgica di mio abbastanza, come anche un po' malinconica eccetera, per cui soprattutto i ricordi di infanzia, perché veramente penso che l'infanzia è la terra su cui camminiamo tutta la nostra vita, quindi è proprio una parte grande, nel bene e nel male, perché poi è come dicevi tu, i ricordi in realtà a un certo punto diventano tutti in qualche modo belli, perché ti hanno determinato, soprattutto quelli che vuoi ricordare, perché gli altri magari li rimuovi.
3: Beh, anche una protezione poi per non pensare di aver avuto
2: delle cose negative.
1: Esatto. Sì.
2: Però devo dire, forse l'opera, cioè il lavoro dello scrittore o di chi fa i conti con queste cose qua, è proprio di sforzarsi e ricordare anche quello di negativo che c'è stato nella nostra vita, perché poi, diciamocelo sinceramente, sono anche le asperità, sono anche l'aspetto negativo del rapporto con i nostri genitori, con i nostri fratelli, sorelle, parenti, amici, che rendono peculiari i nostri rapporti, perché se va tutto bene, ragazzi, diventa una melassa indistinta.
1: Ma poi, cioè, questo libro, la mia intenzione non è una autofiction, cioè non si raccontano traumi, non si raccontano, anzi è tutto tenuto molto laterale, quello che, cioè io volevo raccontare, e la mia intenzione era quella di raccontare cose minime della vita un po' di tutti, cioè che possono accomunare, cioè anche avvicinarci agli altri e come funzionano le relazioni, cioè è più qualcosa veramente nel piccolo, e volendo un po' più Ginsburg, cioè Natale,
2: stavo per Natale Ginsburg,
1: sì, tra l'altro il capitolo, quello sull'amore, insomma sull'uomo, si rifà uno scritto che per me è proprio meraviglioso suo, che è contenuto nelle Piccole Virtù, che si intitola Io e Lui, dove parla del secondo marito, ed è un capolavoro, cioè se andate, sono 5 paginette eccezionali. Quello per me è un po' il riferimento di che cosa vuol dire la letteratura, che oggi si chiama ombelicale, perché ormai sta roba dell'ombelico te la dicono come se fosse una cosa,
2: una volta si chiamava lessico familiare,
1: adesso si chiama letteratura ombelicale. Però a me piace un sacco questo ombelico, quasi quanto i piedi mi piace l'ombelico.
2: Le parti del corpo che ci piacciono, sarebbe un bellissimo podcast.
1: Esatto.
2: Erika, vengo alla quotidianità. Secondo te abbiamo necessità stringente di un'educazione affettiva nelle scuole, e se sì, come dovrebbe essere fatta, visto che tu incontri un sacco di persone, moltissimi genitori, moltissimi ragazzi e ragazze, e l'attualità ci pone di fronte al fatto che dovremmo saper riconoscere l'odio dall'amore, perché poi vediamo quali sono gli effetti. Come potremmo, e se è necessario, fare un'educazione affettiva?
1: Allora, sicuramente è un tema da trattare con i ragazzi. Non so la modalità, cioè nel senso che comunque lo psicologo che arriva nella scuola, cioè non mi occupo di didattica scolastica, certo. Non posso dare un mio giudizio su questo. Quello che però da madre, oltre che da, insomma, sono plurimadre, mettiamola così, è un figlio che ha quell'età, cioè ha 15 anni, quello più grande, mi rendo conto che è proprio un dialogo che manca un po', cioè nel senso che loro hanno delle resistenze legate alla loro età, e noi altrettanto, e non riusciamo mai a prendere quell'età sul serio, cioè l'età i ragazzini non vengono mai presi veramente sul serio, vengono come sempre proiettati o nel passato, quindi sono ancora bambini, o tu sei nostalgico del passato, quindi vedi tuo figlio con quel filtro, oppure lo proietti proprio nel futuro direttamente come un progetto da realizzare, come qualcosa che cosa sarà da grande, no? Invece quello che è adesso, cioè, e anche le sue esigenze di adesso, emotive, sentimentali, dell'ora, cioè quella cosa lì è considerata pochissimo.
0: Ma
1: pochissimo.
0: Pensi che si abbia un po' di paura nei confronti di quel tipo di età?
1: Beh, l'adolescenza è
2: rivoluzione.
1: Rivoluzione è terrorizzante. Cioè,
0: e tu come
1: io
0: fai, scusami, da un punto di vista pratico? Cioè, giusto perché mi piacerebbe capire.
2: Merda,
3: lo seguo molto, stalkerizzo. Lo seguo.
0: Vorrei sapere cosa.
3: GPS è collegato all'ombelico.
1: No, quello sì, all'ombelico.
2: Non sarebbe male. Ai piedi anche.
1: No, ci parliamo moltissimo. E anche un po' l'esempio comunque fa tanto, anche dal punto di vista pratico. Parliamo tanto, però io non sono assolutamente convinta di fare bene, cioè i figli si crescono sempre sbagliando, però hanno sicuramente visto cose non spaventevoli.
0: Cioè
1: dal
0: tu
1: punto
0: parli di
1: vista.
0: Tutto con tuo figlio?
1: Parlo abbastanza di tutto, sì, cioè, a volte lui proprio mi dice anche meno.
2: Mamma,
1: anche
2: mamma.
1: Meno. Anche perché sono cioè, i ragazzi sono incredibilmente moralisti, cioè non sono così, c'è un'età in cui tra me sono conservatori quasi.
2: Forse non vogliono sentirselo dire dai genitori. Cioè, io mi ricordo, esatto, la prima volta che mio papà si avvicinò con dei preservativi in mano, mi guarda e dico: ecco che è arrivato. Io penso, è arrivato il momento. Io non voglio neanche immaginare che io sono venuto fuori in quel modo lì. Grazie, la cicogna, mi va benissimo come spiegazione.
0: Non era il cavolfiore?
2: Anche. Quindi, secondo me, invece, tra pari, probabilmente anche in maniera distorta, è un po' più facile accettare per loro il discorso. L'abbiamo vissuto tutti noi al tavolo.
1: No, ma poi tanto è una cosa che ti devi gestire tu, cioè per quanto i genitori, la scuola eccetera, quella è una sfera che comunque riguarda veramente il privato, però se sai che, cioè, diciamo le cose principali ti sono ben chiare, quindi il rispetto, Io sono una madre di quella, non ho paura del bullismo, io ho paura che i miei figli, cioè, ho sempre avuto sto terrore che i miei figli fossero loro i bulli.
2: Di bullying.
1: Ed è una cosa che ancora adesso, pur sapendo che fin qui almeno non è così, mi spaventa il fatto che i genitori spesso e volentieri abbiano questo atteggiamento per cui i loro figli sono le vittime a prescindere, mentre io ho sempre avuto un po', è come quando parli del narcisismo, no? Certo. L'altro è sempre un narcisista, e io mi sono domandata tante volte, ma io lì però
2: forse,
1: quella volta forse
2: sono stato
1: forse
2: un po' stronza,
1: magari il contrario, cioè io ho perché è peggio secondo me alla fine
2: è più facile colpevolizzare l'altra parte che analizzare noi stessi, mi sembra abbastanza evidente come cosa. C'è un passaggio che chiude questo discorso riguardo all'adolescenza e all'infanzia, ed è: quando finisce l'infanzia, ti chiedi Enrica, quando l'immaginazione chiede aiuto alla realtà. Riesco a sbagliarle sempre comunque queste cose quando le leggi.
0: Non so cosa sia, forse deve esserci un po' di stress da prestazione,
2: no? Sai,
0: analizziamo, sai che è off topic, analizziamo tra di noi.
2: In quinta elementare feci l'esame psicologico.
0: Uscirà la madre, adesso il padre, cioè, qualcosa che è successo quando
2: in quinta elementare all'esame ho letto la favola di Cappuccetto Rosso, e per me la nonna è stata tutto il tempo la mamma, cioè proprio ho letto la mamma, Cappuccetto Rosso tornò dalla mamma, e
0: è una storia tua.
2: Però era la nonna,
3: interessantissima, posso dire.
2: Enrica, per salutarci ti chiedo così, per curiosità, qual è il sogno più bello che hai fatto, e se te lo ricordi? E se ti ricordi i sogni anche?
1: Oh, che domanda! Me li ricordo, sì, me li ricordo.
2: Fortunata.
3: Anch'io tutti.
2: Sì?
3: Tutti. Nei minimi dettagli mi ricordo anche quelli di anni fa, chiaramente modificati perché necessariamente si riscrivono.
0: Certo. Tu sei a casa tua, ma casa tua non è mai casa tua, questa è una cosa che io amo, che gli spazi tu li riconosci, ma non sono i tuoi spazi, quella cosa mi fa volare.
3: No, è una delle cose più belle del mondo, sognare e ricordarseli, secondo me.
2: Bravi voi, io zero.
1: No, io ho un ricordo chiarissimo di quando ero bambina, che correvo in un
2: corridoio
1: tipo quello, correvo e mi alzavo tanto così da per terra, volando, e la mattina ci ho provato convinta di saperlo fare. E ho questo ricordo chiarissimo adesso che vedi.
3: Anche lui l'ha fatto col pallone.
2: Sì, mi ha alzato mia mamma però.
1: E lui ha volato, sì, basso, piano.
2: Ha volato.
3: Anche lo zoccolo, posso dire.
0: Chissà se qualcuno si sognerà stanotte di un cavallo in un corridoio.
3: E uno zoccolo.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Situazione oltremodo positiva in borsa tra Wall Street e l'Europa dopo le dichiarazioni del segretario del Tesoro americano Scott Bessent, che ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti ad un accordo con l'Iran per la riapertura di Hormuz, dichiarazioni che hanno immediatamente ripreso a far scendere le quotazioni del petrolio. Il Brent a Londra 80,3 dollari, il greggio americano addirittura a 76,5, e di conseguenza un forte slancio anche sui listini. Diversi dati economici che sono arrivati oggi dagli Stati Uniti, gli ordini alle fabbriche, il rapporto JOLTS sulle offerte di lavoro, che però sono diminuite nell'ultima rilevazione di giugno, tutto questo alla vigilia della pubblicazione del dato sulla disoccupazione americana che arriva venerdì, e stasera i conti di SpaceX, la società di Elon Musk, quotata a giugno e dalla quotazione in forte discesa. Gli indici americani, Dow Jones di nuovo sui massimi con un rialzo di un punto, Standard & Poor's più 0,87, ancora meglio il Nasdaq, l'indice della tecnologia, vicino ai 29.500 punti, più 2,23%. In rialzo tutta l'Europa, Milano più 1,17%, sul FTSE MIB corrono STM più 4, Avio più 3,57, Leonardo più 3,20, Prysmian più 2,93, Unipol

0: Innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
2: Quindi io potrei iniziare con la poesia.
3: Così subito?
2: È brutto?
3: No. Io voglio iniziare da Pollon e la... È presente? Sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria?
2: Cos'è? No.
3: No, ragazzi, ma voi Pollon. Conoscete... Pollon combina guai.
2: Ah, sì, sì, lei sì. Nella sigla lei dice...
3: C'era a un certo punto, tirava fuori sta polverina bianca.
2: Questo...
3: A un certo punto lei sfoggiava questa polverina bianca che agli occhi di un bimbo come io ero allora di 10 anni era assolutamente incomprensibile, e c'era la battuta, c'era la canzoncina, diceva sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, una cosa allucinante. Ma la vera verità è che Pollon ci riportava e ci riporterebbe ad Artemide e Apollo, che sono esattamente quello di cui vorremmo parlare oggi, caro Giampaolo, perché il prossimo programma, almeno occidentale, poi entreremo nei dettagli sul fatto che non sia l'unico, verso la luna, si chiama Artemis ed è dedicato alla sorella gemella di Apollo, appunto Artemide, questo per dare anche il senso e per celebrare il fatto che la prima persona a mettere piede sulla luna la prossima volta sarà una donna.
2: Sarà... Vabbè, come Pollon, diciamo, un po' più strutturata, più due o tre lauree, doti fisiche pazzesche, eccetera eccetera. Io faccio un disclaimer: se state per ascoltare questa puntata, spegnete, cioè fate rewind, e non dovete ascoltarla adesso, dovete ascoltarla il 20 luglio, perché il 20 luglio è la giornata internazionale della Luna, istituita dalle Nazioni Unite il 9 dicembre 2021 per commemorare la prima volta che siamo andati sulla Luna.
3: O riascoltata il 20, ascoltatela adesso e la riascoltate il 20 luglio.
2: Ammesso e concesso che siamo mai stati sulla Luna.
3: E io su questa battuta potrei rischiare di andarmene. Ci siamo stati, caro Giampaolo, e attenzione, perché però quello che dici lo prendo molto seriamente, e spesso e volentieri le critiche degli scettici insistono su un fatto. Ma se ci siamo stati 60 anni fa con una tecnologia ridicola, con computer che non avevano nemmeno un centesimo della potenza di calcolo che oggi hanno i nostri cellulari, com'è che non riusciamo più a tornarci? La domanda è legittima, ben posta, ma in realtà conserva un trucco, perché noi non vogliamo tornare sulla Luna come abbiamo fatto con Apollo. Artemis non ha quel tipo di obiettivo. Noi vogliamo andare sulla Luna questa volta per costruire e realizzare una presenza stabile degli esseri umani sul nostro satellite naturale. Si capisce bene che c'è una bella differenza tra farti un pomeriggio al mare in spiaggia e installare una palafitta in mezzo all'oceano dove tendenzialmente operare e magari vivere. Serve una logistica completamente diversa, servono tecnologie molto più complesse, serve una pianificazione e quindi un addestramento anche per le donne e gli uomini che ci andranno molto molto più serio. Questo è l'obiettivo di Artemis: portare l'umanità a lavorare stabilmente, fare scienza stabilmente e prima o poi vivere sulla Luna.
2: Allora, questa cosa che mi stai dicendo intanto mi intriga un sacco, perché pensare a basi lunari stabili con reti logistiche, magari addirittura con sistemi di difesa, assorbimento di risorse, magari anche elementi industriali sulla Luna mi intriga tantissimo, ma ho pensato a un'altra riflessione, che tornare sulla Luna potrebbe anche voler dire spingere indietro le lancette dell'orologio. Mi spiego meglio, te la butto lì, eh? Tornare sulla Luna è come arrivare all'anno zero delle relazioni della geopolitica internazionale. E quello che raccontiamo noi adesso, lo strapotere statunitense un po' in declino, la Cina invece che sta emergendo come potenza, i BRICS che ridisegnano un po' quello che una volta chiamavamo il sud globale, sulla Luna, siccome è tutto nuovo, è tutto vergine, è tutto fresco, forse si può ricominciare da capo. E so già cosa obietterai, perché tu dici, vabbè, ma sono già le grandi potenze che vanno sulla Luna, quindi un po' hai ragione. Ci penso un attimo,
3: sì,
2: ma poi sostanzio meglio questa mia tesi molto provocatoria.
3: Intanto partiamo per andare verso la Luna.
2: Oh, se la smetti di girare i fogli, poi io...
3: Aspetta, hai ragione tu. No, aspetta, è un'altra pagina.
2: Ah, okay.
3: Vedi perché li spargevo? Tu mi hai criticato, ma io li spargevo
2: si
3: a ragion
2: veduta. Occupazione orizzontale del suolo lunare.
3: Esatto.

0: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ah, e ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
1: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
0: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
0: Torno alla mia tesi un po' provocatoria, no? Cioè, se quando raccontiamo la grande attualità internazionale siamo schiavi del passato, siamo schiavi della prima e della seconda guerra mondiale, siamo schiavi dell'imperialismo di alcuni attori, dei rapporti economici, della globalizzazione che è andata un pochino in tilt, insomma, è come se la fotografia di adesso fosse il frutto costante e pesantissimo del passato, io dico, se andiamo sulla Luna, si ricomincia da capo, tabula rasa, perché, e soccorrimi su questo, alla fine non è che i trattati sulla Luna siano particolarmente chiari, è un po' liberi tutti, e quindi quello più bravo, più audace, più smaliziato va lì per accaparrarsi le tante ricchezze che sono su suolo lunare, insomma anno zero.
1: Un po' sì, hai ragione, anno zero, in particolare perché quello che dici è assolutamente vero. L'unico trattato dichiaratamente dedicato alla Luna, il Moon Treaty del 1975, lo hanno firmato in pochi, ma soprattutto non l'hanno firmato le nazioni che sulla Luna possono andarci, quindi non c'è la firma degli Stati Uniti, non c'è la firma della Russia, non c'è la firma della Cina, per cui insomma è poca cosa. Però il panorama che vedremo sulla Luna è un panorama, da un certo punto di vista, vergine anche di regole che sono necessarie, sebbene poi, volendo, possiamo entrare un pochino più in dettaglio nell'Outer Space Treaty, che menziona il fatto che nessuna potenza, nessun governo possa rivendicare una sovranità territoriale sui corpi celesti, quindi anche sulla Luna, ma non è così precisa nell'indicare se i privati possano...
0: Esatto. E qua ti voglio.
1: E qua mi vuoi, e qua avrai quello che avrò da dirti, però è vero, sulla Luna è probabile che noi dovremmo riscrivere per certi versi, se non tutto, quasi tutto, anche delle nostre relazioni internazionali, sperando che non andiamo a replicare delle tensioni, addirittura amplificare delle tensioni. Dall'altra però, come dicevi tu poco fa, caro Giampaolo, sulla Luna oggi ci vanno i potenti della Terra.
0: E quindi in qualche modo si va a replicare la situazione che già abbiamo sulla Terra stessa. Però mi veniva in mente, per esempio, no? Sappiamo che sulla Luna ci sono un sacco di terre rare. La Cina ha la filiera più completa di terre rare e minerali fondamentali per l'high-tech e la transizione verde. Altre potenze non ce l'hanno, potrebbero volerlo fare sulla Luna. E la cosa che dicevi prima della assenza e della immaterialità di alcuni trattati mi fa pensare che, per esempio, avremo nella riscrittura delle relazioni internazionali sulla Luna, avremo dei vantaggi o degli svantaggi a seconda dei punti di vista enormi, perché banalmente non possiamo tracciare i confini.
1: Verissimo.
0: E quindi vuol dire niente reti di sicurezza, niente pattugliamenti, casomai si possono fare con dei rover. Cioè, forse i giochi di equilibrio tra le grandi potenze si giocheranno su altri elementi. Qua sulla Terra siamo abituati a una fisicità pazzesca. Forse sulla Luna la competizione potrebbe essere più immateriale.
1: Potrebbe essere più immateriale partendo per esempio dalle infrastrutture di comunicazione, di navigazione, e stiamo già iniziando a costruirle. Anche l'Italia è coinvolta in un programma che si chiama Moonlight, che è deputato a realizzare un'infrastruttura per fare in modo che noi si possa muovere, manovrare rover e anche evidentemente dare indicazioni precise agli astronauti e alle astronaute, e in qualche modo si cominci a creare una, appunto, infrastruttura di comunicazione lunare. Però sarebbe forse il caso di ripartire dall'inizio, caro Giampaolo. Oggi il programma lunare vede già in qualche modo due blocchi, se non contrapposti, che procedono parallelamente. Da una parte il blocco occidentale, quindi il programma Artemis, quello a guida statunitense, bene ricordarlo, è un programma americano. La novità è che è aperto alla collaborazione internazionale, cosa che il programma Apollo non era. L'Italia è stata una dei primi firmatari degli Artemis Accords, che sono quelli che sostanzialmente danno delle linee guida, delle linee di principio dello sfruttamento dell'avventura lunare, che prevedono anche l'assistenza a eventuali mezzi o astronauti in difficoltà. Dall'altra parte abbiamo un blocco a guida cinese, dove già la Russia partecipa, che per esempio, quello è un pochino più vicino

0: ad Apollo. Per la prima volta loro vogliono portare dei taikonauti sulla Luna, non l'hanno mai fatto, però uno degli scopi è, a metà degli anni 30, tendenzialmente 2035-2036, installare una base di ricerca scientifica internazionale, loro dicono, che abbia una presenza fisica sulla superficie lunare. La Russia è già parte in causa e poi ci sono 10 paesi e ce ne sono alcuni emergenti, tra cui la Turchia o il Venezuela, che hanno già richiesto di fare parte di quel tipo di avventura. Non hanno ancora avuto l'ufficialità della loro partecipazione, però insomma già la Turchia ti fa capire come sia difficilmente componibile la compagine lunare.
1: Anche perché questo riflette un certo disordine che c'è sulla faccia della Terra, no? Sappiamo che una volta ragionavamo per grandi schemi, la guerra fredda, i due blocchi contrapposti. Adesso che il multilateralismo spinto, soprattutto da parte di alcuni paesi, viene adottato come cifra, non ci stupiamo più se la Turchia è membro della NATO ma parla con la Russia, non ci stupiamo più se l'India è membro dei BRICS ma fa anche affari con gli Stati Uniti. Insomma, questo rimestarsi delle regole, dei blocchi, degli elementi è molto molto interessante. Però io in realtà mi ero portato un po' di iscritti qua, come potete sentire, no? Che mentre chiacchieriamo mi sono reso conto che sono tutti sbagliati, nel senso che ho cercato poesie di Baudelaire. No, perché sto pensando che anche recuperare, ma magari ne parliamo nel prossimo episodio, un po' la dimensione del sogno. Parliamo di corsa allo spazio, di luna. La luna, santa pazienza, è stata fonte di ispirazione i lirici greci, Baudelaire, Pascoli, D'Annunzio. Le ho spulciate negli ultimi due giorni, non c'è niente che faccia al caso nostro. Poi però mi sono imbattuto in questi versi che ti leggo, eh.
0: Prego, prego, declami.
1: Sulla luna, per piacere, non mandate un generale, ne farebbe una caserma con la tromba e il caporale. Non mandateci un banchiere sul satellite d'argento o lo mette in cassaforte per mostrarlo a pagamento. Non mandateci un ministro col suo seguito di uscieri, empirebbe di scartoffie i lunatici crateri. Ad essere un poeta sulla luna dal lunare, con la testa nella luna, lui da un pezzo ci sa stare. A sognare i più bei sogni è da un pezzo abituato, sa sperare l'impossibile anche quando è disperato. Or che i sogni e le speranze si fan veri come fiori, sulla luna e sulla terra, fate largo ai sognatori.

0: La geopolitica dello spazio. Strade in diretta.
1: Bentrovati sull'autobrenero, il traffico è bloccato per incidente tra Carpi e Campogalliano in direzione Modena. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova, si procede in coda per 5 km per un incidente con 3 vetture coinvolte. È avvenuto un incidente anche sul grande raccordo anulare con code in più tratti tra Trionfale e Castel Giubileo in carreggiata interna. Disagi per lo stesso motivo segnalati tra l'Eur e il grande raccordo anulare sulla Pontina in uscita.

la capitale e nei pressi dello stesso raccordo in carreggiata esterna. Sulla 1 direttissima un veicolo in avaria provoca code di 3 km verso Firenze tra Badia e Aglio. Nella stessa direzione si rallenta per il medesimo motivo tra la variante di Valico e Badia. Per finire, a causa di un veicolo in avaria sulla A12 Genova-Rosignano in direzione Genova si procede in coda per 1 km tra Genova Nervi e Genova Est. Queste le ultime notizie, più tardi.

0: Gianni Rodari ha detto tutto sulla Luna, è incredibile, no? Poi dice letteratura per ragazzi, ha parlato di banchieri, ha parlato di generali, ha parlato di scartoffi, di diplomazia, di burocrazia, pazzesco.
1: Pazzesco, piccolo dettaglio, esattamente noi cominceremo a mandare non generali, ma certamente quella dimensione che lui voleva evitare ci sarà sulla Luna, grazie al cielo manderemo anche tante scienziate e scienziati, cosa che non era così evidente per esempio nella prima avventura lunare, erano soprattutto militari, o ex militari come Neil Armstrong, che in realtà era un civile ufficialmente quando ha messo piede sulla Luna, che però era un ex pilota militare, aveva fatto anche la campagna alla guerra di Corea, per motivo per cui per esempio Rena Fallaci, che seguì molto attentamente il programma lunare, non aveva così in grossa simpatia a questi pionieri del pacifismo che in realtà erano stati o erano piloti militari. Rodari ha azzeccato, ahimè però i banchieri o comunque qualcuno che abbia in testa l'economia ci sarà. Però ecco, torniamo alla dimensione del sogno. Dici bene, poco tempo fa alla presentazione di un libro che non menzionerò qui, che parla di temi che insomma, sono molto simili, qualcuno mi disse, ma lei dimentica che lo spazio è sogno. Hai perfettamente ragione, perché è il sogno che ci guida. Anche perché, questo è un elemento fondamentale del nostro ritorno sulla Luna, la Luna sarà un laboratorio, o chiamiamolo un trampolino, attraverso il quale noi impareremo come genere umano a spingerci oltre, ad andare verso Marte.
0: C'è una base di partenza per poi progredire nella nostra esplorazione.
1: Esattamente.
0: Allora, io sono quello terra-terra. Adesso voglio essere un po' quello acqua-acqua, perdonate la facezia, ma siccome mi hai ripetuto in questi giorni che ok le terre rare, il cobalto, il litio, ma soprattutto sulla Luna c'è tantissima acqua. E questa cosa mi ha un po' intrigato e mi ha fatto riflettere su quella che è una categoria di analisi molto utilizzata per spiegare i conflitti sulla Terra, che è il water conflict, no? Sostanzialmente si dice le primavere arabe, il conflitto israelo-palestinese, tanti altri conflitti, li puoi spiegare guardando la guerra dell'acqua e per l'acqua. Un fiume, troppe dighe costruite, il mancato accesso di una parte della popolazione alle risorse idriche fa scatenare il conflitto. Primavera araba, carenza d'acqua per anni, pochi raccolti, prezzo del grano che sale, proteste di piazza, no? E questa è una categoria incredibile. Peraltro Peter Gleick, grande studioso americano, dice il primo water conflict vero della storia è stato il diluvio universale. Direi che è un po', suona un po' blasfemo, ma in realtà aveva perfettamente ragione. O poca acqua, o troppa acqua, possono diventare un problema. Allora, io ho il timore che, vista l'enorme quantità di acqua sulla Luna, che non so quantificare, la vera sfida sarà poi quella, cioè attingere risorse idriche e poi spartirsele. Però aiutami meglio a navigare in quei mari lunari.
1: Hai perfettamente ragione, tanto che tra i siti individuati per il prossimo allunaggio, la NASA ha appunto scelto 13 aree, tutte concentrate nei pressi del Polo Sud. Perché il Polo Sud lunare? Perché il Polo Sud intanto ha delle zone, per esempio i crateri, che non sono mai colpite dai raggi solari, quindi particolarmente fredde, che potrebbero contenere ghiaccio anche nel loro sottosuolo. Tra l'altro il sottosuolo della Luna è particolarmente ricco e non sappiamo neanche bene di cosa e quanto. E poi, poco distante, invece, i raggi solari arrivano e quindi in quel punto è molto facile ricaricare le batterie, appunto, tramite l'energia solare. Ma si va lì per l'acqua, perché l'acqua nello spazio è un po' come il petrolio sulla Terra, scomposta nei suoi elementi costitutivi, cioè l'ossigeno e l'idrogeno, ti dà da mangiare, da respirare alle donne e agli uomini che lì lavoreranno, e ti dà l'idrogeno che sarà alla base del carburante per i razzi, che partendo dalla Luna dovranno vincere un sesto della gravità terrestre e quindi farebbero e faranno molta meno fatica a tornare sulla Terra o a partire per lo spazio profondo.
0: Tra l'altro mi viene in mente un marketing spietato, potrebbe produrre un'acqua minerale pazzesca, no? Un sorso d'acqua galattica lì, secondo me. Senti Emilio, hai citato i vari siti di non solo allunaggio ma di potenziale costruzione di missioni stanziali, no? Però in realtà la Cina sta facendo l'opposto, nel senso che pensa al lato nascosto della Luna. Lì c'è una differenza in termini di risorse.

0: di presenza di minerali o lo fa solo per fare un dispetto agli americani?
1: No, c'è una grande differenza, tanto che gli scienziati da anni stanno tentando di capire perché le due facce sembrino molto simili, ma molto probabilmente sono tanto diverse. Le tante ricerche, per esempio quella della Brown University con anche la Purdue University, dove studiò proprio Neil Armstrong, hanno sostanzialmente rilevato il fatto che le marcate differenze potrebbero avere a che fare con il colossale impatto che 4 miliardi di anni fa colpì la Luna, creando il gigantesco bacino del polo Sud-Aitken, che è sulla faccia nascosta della Luna, che è largo 2500 chilometri e che avrebbe prodotto un'ondata di calore in grado per induzione di portare per esempio le terre rare dall'altra parte. Ma questo ha cambiato anche la conformazione, certo, sia fisica che chimica di quel lato. Quindi c'è un interesse particolare del lato nascosto, che ha evidentemente anche un'implicazione geopolitica, perché per manovrare qualcosa sul lato nascosto tu devi avere un ripetitore, tra mille virgolette, molto lontano nel sistema Terra-Luna, e guarda caso la Cina ce l'ha per manovrare i suoi rover. La Cina è stata il primo paese a raggiungere con un soft landing, con un rover, quella parte di Luna nel 2019, non tanto tempo fa, una parte che noi fino al 59 non avevamo mai visto. Luna 3, una sonda dell'Unione Sovietica, è stata la prima a fare una foto di quel lato, quindi è un lato molto interessante e che oggi è presidiato solo dalla Cina, che ci ha fatto due missioni, l'ultima delle quali riportando 2 chilogrammi di polvere e rocce lunari da lì. Primo caso nella storia, altro tema geopolitico ma molto sfizioso anche in quanto a sogno.
0: Io credo che in questa nostra conversazione il punto fondamentale sia se i grandi attori avranno voglia di regolamentare e autoregolamentarsi, perché alla fine il punto è quello. Non voglio dire ci sono risorse per tutti, perché non è vero, mi hai già sconfessato e ho già la mia provocazione iniziale, l'anno zero non è l'anno zero, è un po' lo specchio di quello che sta avvenendo sulla Terra. Solo chi è già grande e potente qui può pensare di dire la sua lì, sulla Luna. Però, mentre qua c'è una regolamentazione diversa, ci sono stati tanti tentativi, le Nazioni Unite, tanti forum multilaterali, io lì ho il grande timore che se non ci sarà uno sforzo veramente normativo, ma forse anche ideologico nell'approccio alla Luna, no? E ho paura che le tensioni che stiamo avendo sulla Terra si riverberino troppo lì e non ci sarà un forum dove cinesi, statunitensi, russi, indiani si metteranno d'accordo dicendo ragazzi qua ce n'è per tutti, non litighiamo, perché se litighiamo lì sopra è veramente un casino.
1: La cosa buona è che davvero gli elementi preziosissimi sulla Terra, che appunto sono o dislocati in aree specifiche, tu parlavi delle terre rare, sulla Luna in effetti potrebbero abbondare. E c'è una cosa in più, quindi questo per esempio richiama la collaborazione sia da una parte che dall'altra anche paesi più piccoli. Ce ne sono già 10 nel programma cinese, ce ne sono più di 40 nel programma occidentale. Ma c'è un'altra cosa, qui torno un po' a Rodari, torno un po' al sogno. La Luna ci regalerà soprattutto, direi, scienza e tecnologia. Ed essendo in realtà in entrambi i casi un'avventura collaborativa, questo potrebbe innescare una serie di benefici.
0: Un processo virtuoso, dici.
1: Esatto.
0: Visto che farci la guerra ha un'opportunità minore che collaborare, abbiamo ricadute per tutti e quindi collaboreremo tutti. Allora, siccome io sai che sono pessimista per natura, giusto che citiamo poesie, sono un leopardiano spinto, ti dico questa cosa, che hai ragione, ma se una grande potenza intuisse, e già è così, che non spartire le cose con gli altri sulla Luna gli reca un vantaggio competitivo tale da poi fare il grande balzo su Marte da soli, arrivare su Saturno da soli, eccetera, eccetera, ho come la sensazione che qualcuno potrebbe dire, sai che c'è, non collaboro.
1: Vero? Ma ti dirò un'altra cosa. Vai. Lo spazio ci odia. Lo spazio,
0: no, che stai dicendo? Noi amiamo lo spazio e lui ci odia.
1: Lo
0: questa
1: spazio
0: cosa
1: ci
0: non
1: odia.
0: Mi piace.
1: Nessun uomo, neanche il più allenato, e nessuna donna, neanche la più allenata, senza una tuta spaziale sopravviverebbero oltre l'atmosfera per più di un minuto. Questa è la grande lezione dello spazio, una lezione che con la Stazione Spaziale Internazionale, e ne abbiamo già parlato, abbiamo imparato, cioè che la collaborazione potrebbe equivalere al progresso. Beh, oggi nessuna azienda spaziale, privata, pubblica, nessun governo è in grado di spingersi oltre la Luna con un equipaggio umano, se non mettendo a repentaglio in maniera clamorosa chi dovesse imbarcarsi in un'avventura del genere. Beh, io spero che lo spazio a un certo punto ci ricordi quanto, essendo difficile, occorre che ci accordiamo, se non altro, o addirittura che collaboriamo per vincere le sfide difficilissime, appunto, che lo spazio ci presenta. È più un augurio augurio, ma ecco, la luce

0: Luna sarà anche un laboratorio di questo tipo. La Luna potrebbe anche essere un laboratorio di pace. Un attimo, scusate, sto girando i fogli.
1: No, ma fai pure con comodo.
0: Giramento di fogli.
1: Da finire.
0: Vai.
1: Insomma, guardare alla Luna come formidabile e straordinario laboratorio di pace. Però mi raccomando, Emilio, sempre coi piedi per terra.
0: Ma con gli occhi al cielo.
1: Cosa ha fatto stavolta?
2: sempre bello.
1: Sempre più compiaciuto, sempre più... No? Con gli occhi al cielo.
3: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
8: Sono le 17.
9: GR24, il Sole 24 ore.

0: Un carcere da 2 mesi, un quindicenne italiano a Malta, il padre denuncia condizioni allarmanti. Lago di Vico, recuperato a 18 metri il corpo del marito della ministra Roccella. Europei di nuoto, Tadeucci sprinta nella Seine ed è ora davanti all'ungherese Farkas. Buon pomeriggio da Gigi Donelli. In primo piano la vicenda di cronaca di un ragazzo quindicenne in carcere a Malta da 2 mesi. Il padre denuncia, le sue condizioni sono allarmanti.
1: La notizia è stata comunicata alla stampa dal padre Antonio Santoiemma. Mio figlio, un quindicenne italiano, ha dichiarato, è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile Corsa a Malta. Il ragazzo, che con la famiglia vive da tempo nel paese, è stato arrestato il 25 maggio scorso dalle autorità maltesi. Poco si sa dell'accusa, un procurato allarme nella scuola che frequentava. Le sue condizioni sono allarmanti, dice il padre. Il ragazzo per 4 giorni, racconta, è stato detenuto in isolamento presso la divisione 6 del carcere di Corradino per adulti, dove per il forte stress si è autolesionato. Trasferito presso il carcere minorile, ha trascorso 35 giorni chiuso 22 ore al giorno, costretto a mangiare in piedi e per 3 giorni a nutrirsi con le mani perché nessuno si è preoccupato di fornirgli delle posate. La vicenda è attualmente all'esame delle competenti autorità giudiziarie maltesi e la prossima udienza calendarizzata per il 19 agosto. Alle prime udienze ha partecipato in qualità di osservatore l'ambasciata italiana. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Esprimo solidarietà al gruppo di giovani ebrei italiani aggrediti e minacciati all'interno di un hotel a Sofia. Condanno questo ennesimo episodio di antisemitismo. Così il ministro, l'ha scritto su X, il ministro degli esteri Antonio Tajani, commentando il tentativo di intrusione di un gruppo di naziskin in un hotel di Sofia. La procura di Viterbo disporrà l'autopsia dopo il ritrovamento del corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Roccella, disperso nel lago di Vico dal 27 giugno scorso. Cavallari era scomparso durante una gita in barca con la moglie dopo essere

essersi tuffato dall'imbarcazione. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km di nacque libera agli europei di nuoto a Parigi. Nelle acque della Senna l'azzurra ha sprintato a un giro e mezzo dalla fine, superando la favorita l'ungherese Farkas e trascinando anche nella rimonta la compagna di squadra Linda Caponi, che ha chiuso terza e dunque medaglia di bronzo. Ed è tutto per questa edizione, tutti gli aggiornamenti alle 18:00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
3: Di nuovo con la seconda puntata speciale di Focus Economia. Dopo quella di ieri abbiamo inaugurato le settimane come ogni agosto, in cui andremo ad ascoltare gli interventi principali, in questo caso del Festival dell'Economia di Trento, l'ultima edizione, tranne, lo ricordo, la settimana, diciamo, di Ferragosto, durante la quale al posto del programma vi sarà il podcast realizzato da Sole 24 Ore dal collega Andrea Franceschi, che si chiama Squali e che racconta le vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi. E ricordo, per chi si fosse perso la puntata di ieri, che il Festival dell'Economia, che è il 21esimo Festival dell'Economia, che si è tenuto dal 20 al 24 maggio a Trento, aveva come titolo quest'anno "Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani". Sono intervenuti, sono stati oltre 300 eventi, 700 relatori, di cui 4 premi Nobel, 16 ministri e via così. Ieri abbiamo ragionato di quello che è emerso da un incontro sulle prospettive manifatturiere dell'Europa e soprattutto dell'Italia. Oggi ci concentriamo, come avevo annunciato, sul settore manifatturiero, che è l'epicentro delle difficoltà dell'Europa e in parte anche della crisi del manifatturiero europeo. Mi riferisco al settore dell'automotive, dell'auto. Il panel si è chiamato "L'industria dell'auto in Europa, caporetto o rilancio". Vi hanno partecipato Nicola Armaroli, dirigente di ricerca del CNR, Antonella Bruno, managing director di Stellantis, Gianprimo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotore, Antonio Sileo, Program Director Fondazione Eni, Enrico Mattei, con la moderazione della collega del Sole 24 Ore, Filomena Greco. È quasi pleonastico ricordare che cosa è successo nel settore auto. Da un lato la direttiva del Green Deal, sbagliatissima, l'abbiamo detto in tutti i modi, adesso un po' è stata corretta, che prevedeva solo l'elettrico nella precedente Commissione Europea al 2035. Dall'altro, ho fatto notare molte volte che però questa direttiva è passata perché la Germania non si è opposta. La Germania non si è opposta perché probabilmente l'industria auto tedesca ha pensato di poter raccogliere la sfida con la Cina, invece è una sfida che al momento vede l'industria dell'auto europea e anche tedesca in estrema difficoltà. E allora sentiamo anche la collega Filomena Greco chiarire perché si è scelto un titolo, "L'industria dell'auto in Europa, caporetto o rilancio".
4: Abbiamo scelto un titolo paludato, "L'industria dell'auto in Europa, caporetto o rilancio". Naturalmente era, come dire, era un po' ironico il tema del paludato, perché effettivamente parlare di caporetto, di rilancio, non è anche provare a dirsi le cose in maniera molto chiara, così come stanno. Allora, dottoressa Bruno, con lei vorrei parlare di rilancio, invece la parte della caporetto la lascio al professor Quagliano. Questa è la mia, come dire, decisione irrevocabile. Però, dottoressa, con queste condizioni di mercato industriali, con la velocità con cui stanno cambiando le regole di ingaggio di questa industria, ci sono le condizioni per poter ribaltare questa crisi che nell'automotive sta emergendo? Quali sono i driver su cui fate leva?

0: la vostra visione e la sua visione in particolare.
1: Ma sì, buongiorno a tutti, prima di tutto è un piacere essere qui. Sicuramente oggi l'Europa sta affrontando una situazione di trasformazione molto importante, probabilmente la situazione di trasformazione più drastica degli ultimi 100-150 anni, che ci pone ovviamente di fronte a sfide molto importanti. Sta cambiando il modello industriale, il modello di mobilità, si stanno anche spostando gli equilibri globali. Prima di tutto c'è la sfida dell'elettrificazione, che sta cambiando il paradigma e sta spostando gli equilibri competitivi verso la Cina, verso l'Asia, che oggi ancora detengono una buona parte della supply chain. Poi c'è l'innovazione tecnologica, che sta proprio modificando il concetto, il valore dell'auto, la digitalizzazione, la connettività, l'intelligenza artificiale, la guida autonoma stanno trasformando l'auto da un prodotto meccanico a un sistema digitale integrato. E poi sicuramente ci sono delle peculiarità che riguardano l'Europa. Lo hai accennato tu prima, la regolamentazione europea in termini di target di CO2 che non è allineata all'evoluzione della domanda. E poi un tema di cui magari si parla è meno visibile, ma è quello dell'accessibilità. Il mercato europeo non è ancora ritornato ai livelli pre-pandemia. C'è tutta una fascia di mercato, quella delle vetture sotto i 15.000 euro, che è sparita. Pensate che nel 2019 c'erano oltre 50 modelli. Il costo dell'elettrificazione, i requisiti in termini regolatori hanno fatto sì che il prezzo medio delle vetture si sia alzato e questo ha tolto la possibilità a tanti clienti di accedere al mercato del nuovo, rallentando il ricambio del parco circolante, che è molto vecchio in Europa, con ovviamente impatti sugli obiettivi ambientali. Sicuramente questo sta generando una situazione di incertezza che va affrontata in modo sicuramente pragmatico e concreto. Come? Prima di tutto con una revisione, un allineamento tra mercato, capacità industriale e regolamentazione europea in termini di emissioni di CO2. Poi innovare e investire sul prodotto, reintroducendo questa fascia di vetture sotto i 15.000 euro e quindi dando maggiore accessibilità ai consumatori europei, con poi benefici sul ricambio del parco circolante. Rafforzare la base industriale europea trasferendo competenze su batterie, su semiconduttori in Europa e poi lavorando, di nuovo lo hai accennato tu prima, a partnership e collaborazioni che rafforzano anziché mettere in pericolo l'identità industriale, perché consentono di ridurre i gap competitivi, di accelerare sulla competitività e ridurre i gap tecnologici. Tutto questo determinerà il futuro dell'Europa all'interno del contesto globale.
0: Sì, questa è una visione molto chiara, cioè nel senso attraverso le partnership in qualche maniera acceleriamo e recuperiamo, no, quel ritardo che abbiamo. Professor Quagliano, in questa Caporetto, prima di tutto ci dice qual è la sua visione, che cos'è che ha generato questa crisi così profonda dell'automotive italiana? Io la risposta la conosco, ma insomma la faccio raccontare a voi, la sua risposta. Beh, e poi... Prego. Quale può essere in questa crisi il ruolo dei player cinesi? Cioè, la dottoressa Bruno ci ha detto una cosa molto chiara, no? Possono essere non in parte una causa della crisi, perché sul mercato in qualche maniera, no, sono competitor aggressivissimi, ma nello stesso tempo possono essere anche davvero una risorsa in questa fase? Come la vede?
2: Beh, cominciamo dalla fine. Mi pare che Stellantis abbia già dimostrato che possono essere una risorsa. Non è un nemico, ma è qualcuno che può dare una mano per uscire da questa difficilissima situazione in cui, tanto per non menare tanti il campernaio, ci ha portato l'Unione Europea. Perché l'Unione Europea ci ha imposto una transizione energetica insostenibile e di conseguenza è successo tutto quello che è successo e si è verificata la Caporetto dell'automobile. Quando la produzione di autovetture nel nostro paese raggiunge il livello del 1955, cioè di 70 anni fa, la Caporetto c'è già stata. E allora bisogna vedere come da questa Caporetto si esce per cercare di ritornare sul mercato nell'automobile a pieno titolo, come l'Italia è sempre stata. Allora, nella Caporetto di tanti anni fa, il nostro paese rispose cambiando il generale. Il generale allora era il generale Cadorna. Il generale Cadorna si dilette, siccome aveva, era uno studioso di Cesare e di altri grandi condottieri dell'antichità, pensava che decimare ogni tanto i suoi soldati fosse una cosa che stimolava la ripresa. E così ogni tanto faceva fucilare, quando l'attacco andava male, faceva fucilare alcuni suoi soldati. E questa situazione produsse poi Caporetto e produsse anche tutto quello che è venuto dopo. Allora, mentre invece il generale che ha sostituito Cadorna, il generale Diaz, adottò tutt'altra politica. Fermò lo straniero sul Piave e preparò la vittoria di Vittorio Veneto. Quindi, per proseguire nella metafora e venire a oggi, sostanzialmente occorre un profondo ricambio che nelle case automobilistiche, i generali delle case automobilistiche sono già cambiati, ma non sono cambiati i generali dell'Unione Europea, che sono quelli che ci hanno imposto questa drammatica situazione. E allora bisogna che emerga un generale Diaz politico che porti avanti a livello di Unione Europea una revisione profonda di quello che è stato stabilito per la transizione energetica, perché nessuno nel mondo ha seguito l'esempio dell'Unione Europea, nessuno per cercare di combattere la CO2, che è uno dei tanti gas ad effetto serra, ha portato a questa disastrosa situazione. Quindi bisogna svoltare, ma soprattutto a questo punto la risposta deve venire dall'Unione Europea. Le case il settore dell'automobile sta facendo tutto quello che può, e queste alleanze con la Cina sono alleanze estremamente interessanti e ci dicono che il nemico non sono i cinesi, non sono le altre case automobilistiche, il nemico noi lo abbiamo in casa, nella casa dell'Unione Europea. Sono stato chiaro, dottoressa? Posso essere anche più esplicito?
0: No, più di così no, che poi facciamo fatica se no a costruire un contraltare. No, allora quindi Filosa è una specie di Diaz.
2: Filosa è il nostro Diaz per l'automobile, è il nostro Diaz.
0: Dottoressa Bruno, glielo mandi a dire.
2: L'Unione Europea ha fucilato le case automobilistiche con le sue multe.
0: Glielo mandi a dire, glielo faccia sapere in qualche maniera, e poi gli mandiamo il libro autografato del professor Quagliano e poi li facciamo conoscere per una pizza. Allora, io in realtà su questo tema del ruolo, del peso, del Green Deal, la trasformazione, la transizione disegnata dall'Unione Europea c'è un grandissimo dibattito. A me piace sempre parlare di una fase in cui c'è stata una riforma e adesso siamo nella piena fase di controriforma, in qualche maniera dal punto di vista politico c'è una visione molto molto critica nei confronti di quel piano di transizione. Però io voglio parlarne con Nicola Armaroli, dirigente di ricerca di CNR, per dire davvero è l'Europa l'origine di questa crisi industriale dell'automotive? È davvero, come dire, la mobilità elettrica è una minaccia per l'industria e per i motori termici? Stiamo parlando di una transizione che forse rappresenta invece più che altro una vera e propria trasformazione, non un cambio completo di pelle. Soprattutto la mia curiosità è questa, e glielo chiedo in quanto proprio ricercatore, ma l'Europa e l'Italia possono in qualche maniera dire ancora qualcosa di nuovo sulle nuove tecnologie legate alle batterie e per esempio alle tecnologie di accumulo? Cioè abbiamo dei margini per innovare una tecnologia che è in mano agli asiatici, che è già matura?
3: Ma noi ci stiamo sorprendendo di una tempesta che era stata ampiamente prevista. Cioè il fatto che l'automobile fosse dopo 150 anni arrivata al capolinea l'automobile termica era chiaro a chiunque, diciamo, si occupasse un po' di questi temi. Abbiamo fatto finta che questo non accadesse e abbiamo cercato di tirare a campare in modo tale da riuscire a scampare. In realtà, come è già stato detto, i cinesi sono abbondantemente arrivati indipendentemente da quello che noi decidiamo di fare. E onestamente dar la colpa all'Unione Europea lo trovo assolutamente criticabile. Noi incolpiamo tipicamente la classe politica di non avere una visione a lungo termine. È una critica fondata che facciamo spesso. Bene, nel 2021 l'Unione Europea ha detto nel 2035, cioè fra 14 anni, non fra 14 giorni o fra 14 mesi, nel 2035, attenzione, il messaggio non era rivolto a me o ai singoli cittadini, era principalmente rivolto alle case automobilistiche, è stato attenzione che fra 14 anni le macchine che voi state producendo adesso non ci saranno più. Quindi noi dobbiamo prepararci a questa transizione e quindi dare la colpa all'Unione Europea, una volta tanto che aveva visto lontano e aveva cercato di dare delle direttive affinché l'industria automobilistica non venisse a trovarsi in un disastro, cosa che sta puntualmente accadendo, perché invece di assecondare questo messaggio per una volta tanto lungimirante, abbiamo tirato i remi in barca cercando di difenderci quando oramai i nemici, gli austriaci, per rimanere all'immagine di prima, stavano già arrivando a tutto spiano. Quindi la crisi dell'industria automobilistica europea, non raccontiamoci francamente questa storia che è cominciata nel 2021, la crisi dell'industria automobilistica europea è cominciata molto prima. Oggi in Italia, l'anno scorso, sono state prodotte meno auto che in Portogallo, siamo al decimo posto. Raccontare che questa catastrofe che ha portato la produzione da oltre 2 milioni di automobili a poco più di 200.000 sia colpa dell'auto elettrica, considerati i volumi ancora ridotti, diciamo che è una interpretazione a dir poco semplicistica. Le cause della crisi europea hanno radici molto più profonde rispetto a scelte industriali sbagliate e a mancanza di lungimiranza. Questo è. Poi, se vogliamo dare la colpa all'Unione Europea, che è un facile capro espiatorio, va bene, ma per una volta l'Unione Europea ce l'ha visto giusto e adesso pian piano ce ne stiamo accorgendo, anche perché siamo dipendenti da una tecnologia che, per quanto riguarda l'approvvigionamento del combustibile, siamo totalmente in balia degli eventi e lo andiamo a riscoprire facendo finta di cadere dalle nuvole una volta ogni 3-4 anni. La prima crisi è cominciata quando ero un bambino, e ricordo del TG del 73, ero piccolissimo, quello che si vedeva, e ancora oggi facciamo finta nel 2026, di fronte al blocco dello stretto di Hormuz, il fatto che il petrolio abbia una strozzatura fisica che crea i problemi che ben sappiamo, sia un problema. Noi non possiamo più dipendere da questa tecnologia. Noi sono 80 anni che facciamo la guerra per il petrolio, buttando via l'80% del petrolio che portiamo a casa in un motore inefficiente. Ogni 10 euro di benzina che i cittadini comprano, 8 euro non andranno a muovere le ruote, ma andranno a scaldare il motore, il tubo di scarico e i fumi di scarico. Questo è il problema. Il cambiamento tecnologico, noi non ci possiamo permettere una tecnologia così inefficiente.
0: Mi dice se l'Europa, l'Italia possono in qualche maniera guadagnarsi, sì, dei pezzi di, sì, sovranità tecnologica,
3: sì,
0: su questo?
3: Sì, lo possono fare, perché per esempio sulle batterie in Europa ci sono tantissimi brevetti. Quello che manca è il riempimento della famosa Valle della Morte. Cioè l'Unione Europea ha stanziato, per cercare di contrastare il predominio cinese in questa direzione, recentemente 1,5 miliardi, che è niente. Cioè le risorse che noi dobbiamo mettere in campo per contrastare il predominio tecnologico di queste nazioni deve essere molto più elevato, perché loro ormai hanno un predominio assoluto. Ma perché? Perché hanno visto più lontano e noi non li abbiamo visti arrivare, adesso sono già là e ci lamentiamo e diamo la colpa all'Unione Europea.
0: Adesso do alla dottoressa Bruno, magari posso, dopo Sileo le do il diritto di replica. E invece voglio chiedere al dottor Sileo questo, ci aiuta a capire, guardando un po' ai numeri, alle percentuali, alla capacità di penetrazione della mobilità elettrica, ci aiuta a capire se le auto elettriche in Italia, in Europa, magari se siamo riusciti a caricare le sue slide, non lo so, vediamo, proviamo una scommessa.
4: Vabbè, bravo, relatore, non ha bisogno, se no ce le dice a voce. Slide,
0: allora, se la mobilità elettrica sta in qualche maniera sostituendo la mobilità tradizionale, come, a quale velocità, qual è la dinamica che lei osserva?
4: Qual è, diciamo, il problema della vettura elettrica in Italia? Questa stessa vettura piccola è perfetta in città, ottimamente performante, ma come vettura unica è bella, diciamo, non è detto che risponda appieno ai bisogni dei consumatori, cioè i viaggi medio-lunghi li sono di fatto interdetti e quindi questo spiega perché in Italia diciamo, si vendono meno vetture elettriche. In Germania storicamente l'auto più venduta è la Golf, le auto sono...
0: Perché siamo dei vagabondi e attraversiamo almeno uno o due volte l'anno l'Italia.
4: Perché siamo degli
0: emigranti,
4: la mia dizione è perfetta, però io diciamo, di solito sto a Milano, ma in linea teorica almeno una volta l'anno devo poter tornare a casa mia, a Grassano, che è uno dei due paesi dove è stato esiliato Carlo Levi e ivi ha scritto Cristo si è fermato a Eboli, oppure andare in Sardegna. Ora non è detto che uno faccia così tanti chilometri, però è difficile che chi compra un'auto unica almeno in linea teorica, non voglia poter fare tanti chilometri. Quindi questo spiega, questo non significa che le auto elettriche non vanno bene, ma semplicemente non rispondono appieno, non rispondono ancora ai bisogni della più parte dei consumatori. Qua ho detto che porta qualche effetto speciale, queste quattro ruote di adesso, e c'è la pubblicità della Grande Panda e della Grande Panda turbo benzina. Ora io diciamo, non sarò certo io, se Stellantis fa quest'auto vuol dire che i consumatori la vogliono, se non l'ha fatta finora è che stava cercando di incastrare la gamma per poter abbassare le emissioni. Adesso anche grazie agli Apple Motor le sto rubando.
5: Ci tenevo poi a
0: questo è...
4: No, no,
0: questa è la sua...
4: su diciamo la sostituzione, ma ci possiamo tornare velocemente,
0: magari la lasciamo così la commentiamo poi nel secondo giro.
4: Va bene.
0: No, e in realtà quello che diceva, cioè che l'industria italiana, il mercato e l'industria italiana sono da sempre vocati, diciamo, al mass market, alle auto, alle city car, alle auto di piccola taglia, un po' è quello che ha accompagnato il progetto dell'iCar annunciato ieri, insomma, perché poi gli annunci industriali di Stellantis in questi giorni sono stati tanto, dell'iCar dal 2028, insomma, in produzione a Pomigliano per diversi brand e su diversi modelli. Questo almeno è quello che ad oggi noi sappiamo, poi vedremo poi a poche ore, insomma, dal piano industriale di Stellantis. Domani vedremo poi quanto verrà argomentato, cosa sarà aggiunto a questo piano. Allora, dottoressa Bruno, torno da lei per darle, se vuole, la possibilità di rispondere e poi per farle una domanda. La risposta e poi le faccio un'altra domanda.
1: La risposta è che ci dimentichiamo che c'è un cliente, c'è un consumatore. Una direttiva europea non può forzare il consumatore verso un'adozione di auto elettrica se il consumatore non è pronto. Ci sono diversi gradi di maturità in Europa, i paesi del nord sicuramente hanno una percentuale di vendita elettrica molto più elevata. In Italia ancora, se prendiamo il segmento B, il segmento della Grande Panda, il 60% di vetture sono acquistate benzina a cambio manuale. L'Italia non è l'unico mercato, quindi quando diciamo che la regolamentazione europea è una regolamentazione forzata, perché il consumatore esprime delle opinioni. Quando parliamo di auto elettrica c'è l'infrastruttura che deve essere ovviamente adeguata. I cinesi, se pensiamo che vendano il 100% di auto elettriche, ci sbagliamo di gran lunga. I cinesi vendono anche e soprattutto la tecnologia full hybrid, quindi prima di commentare bisogna leggere attentamente i numeri. La decisione di Stellantis è ovviamente di mettere il consumatore al centro. Le nostre piattaforme sono piattaforme multienergia. Che cosa significa? Che noi siamo in grado di offrire il benzina, quello che chiamiamo mild hybrid, e l'elettrico. Questa è la direzione. Il consumatore è al centro e non si può forzare con una direttiva le scelte dei consumatori.
6: Così appunto Nicola Armaroli, dirigente di ricerca del CNR, Antonella Bruno, managing director di Stellantis, Gianprimo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, e Antonio Sileo, program director Fondazione ENI, Enrico Mattei. Tutti hanno ricordato che la concorrenza cinese ormai è in tutte le motorizzazioni, con un vantaggio competitivo sul prezzo. Pensare che le auto popolari le abbiamo inventate in Europa, diciamo, in qualche modo. La Volkswagen vuol dire auto del popolo, noi come Fiat, tra la Topolino e la 500 eravamo insomma un modello, ma vale anche per i francesi. Invece adesso, diciamo, le auto per la fascia medio-bassa sono quasi tutte cinesi. Comunque, andiamo sul meteo e poi riprendiamo l'argomento.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con l'Eco di Bergamo, il giornale di Brescia, la provincia.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani al pomeriggio sera scoppieranno dei temporali sulle Alpi occidentali e lungo l'Appennino centro-meridionale.

0: isolati rovesci anche sulle zone interne siciliane. Domani tempo soleggiato e molto caldo, qualche temporale sui confini alpini, sugli Appennini e in Sardegna, più asciutto altrove. Scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Focus Economia.
4: Bene, dopo il meteo di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia. In queste settimane saranno tutte puntate speciali tranne il podcast Squali. A Ferragosto sull'industria dell'auto in Europa, il dibattito che si è tenuto, il panel che si è tenuto al Festival dell'Economia di Trento. Sentiamo di nuovo un passaggio sulle prospettive del settore introdotto di nuovo dalla collega Filomena Greco.
5: Allora, professor Quagliano, quale sarà secondo lei il punto di caduta di questa procedura di revisione del regolamento europeo sulle emissioni al 2035? Si sta lavorando, siamo alla ipotesi 90-10, cioè invece che un taglio del 100%, un taglio del 90% delle emissioni di CO2 al 2035, che è quello che l'Europa ha ipotizzato come aggiustamento, diciamo, a dicembre scorso. Dove si dovrebbe arrivare secondo lei? Che cosa sarebbe auspicabile secondo la sua revisione? Naturalmente la revisione riguarda un sacco di altri temi, quello delle emissioni e quello macro, diciamo. Dove sarebbe auspicabile fermarsi?
6: Gentile inquisitrice, se lei me lo consente vorrei fare prima una domanda dal dottor Ramaroli, che poi risponde quando crede. Ma se questa soluzione...
5: Mi ruba il mestiere questo sta facendo, ma non importa, ma noi siamo generosi. Prego, professore.
6: Se questa soluzione dell'Unione Europea è così meravigliosa, ma perché non è stata adottata da nessun altro paese del mondo? E proprio da nessun altro paese del mondo. E non mi risponda che in Cina fanno l'auto elettrica da tanto tempo, perché l'auto elettrica in Cina la fanno perché ci sono le condizioni per farla da tanto tempo, ma non hanno certo messo al bando tutte le altre forme di motorizzazione. Poi la sua domanda, dottoressa, io ho la sfera di cristallo, però non me la sono portata
5: no,
6: dietro.
5: Infatti, perché... No, infatti ho detto cosa lei si auspica, non cosa
6: io
5: premete.
6: Io mi auspico che si torni alla normalità, che sia, sì, l'auto elettrica deve essere favorita, con incentivi, con politiche, ma non imposta, non può essere imposta, perché la gente non la vuole, questo è il problema. La gente non vuole l'auto elettrica e quindi perché imporla?
5: Allora, dottor Armaroli, le do la possibilità di rispondere al professor Quagliano e aggiungo anche un elemento di pura osservazione che condivido qua con voi. Sicuramente il mercato italiano ha una sua peculiarità e anche lì poi non lo andremo ad analizzare perché sennò ci porta lontano. Però ha la quota più bassa di penetrazione delle auto elettriche rispetto agli altri grandi mercati europei, in generale sotto la media di 3 volte, diciamo, quindi una peculiarità tutta italiana, diciamo, di costume, di cultura, di potenzialità economiche, non si capisce perché è un fenomeno complesso. Cioè, allora, la risposta a Quagliano, Armaroli.
7: L'Italia è il paese degli esperti di auto elettriche, quando le statistiche ci dicono che il 65% degli patentati non ne ha mai guidata una e l'85% non c'è mai neanche salito sopra. Quindi, cioè, stiamo parlando sostanzialmente di niente. Io non sono mai riuscito a trovare uno che mi abbia spiegato perché in Portogallo, un paese che ha caratteristiche simili all'Italia, centri storici, periferie con i garage costruiti negli anni 50.
5: Anche PIL medio forse.
7: È un PIL medio più basso. Le vendite sono 4 volte quelle italiane. Ci sono tante ragioni, ma una, a mio parere, è questa: l'informazione delirante che è stata fatta in Italia.

0: torre, ma è una battaglia destinata ad essere persa, perché questo oggetto qua, quando costava un tot, ce l'avevano in pochi, ce l'aveva Richard Gere in Pretty Woman, vi ricordate il telefono portatile del mattonello, non è la stessa cosa, va bene, non è la stessa cosa, però sta di fatto che adesso questo ce l'hanno tutti, quindi i prezzi stanno calando. Io gli ho fatto un esempio concreto: Tesla versus Audi, 15-20 mila euro in meno, attenzione, perché questo trend sta andando nella stessa direzione. E quindi, per quanto riguarda le auto piccole, sì, certo, gli italiani vogliono le auto piccole elettriche ci sono già e si possono comprare, voi stessi state andando anche in questa direzione, e questa è un'ottima notizia, l'annuncio di ieri, vuol dire che stiamo andando in quella direzione. Il problema è che siamo arrivati tardi, purtroppo per noi, siamo arrivati tardi, ci siamo accorti troppo tardi che questo era il destino del cambiamento della mobilità.
1: Guardi, scusi se intervengo, perché ci sono, voglio dire, a un certo punto uno deve leggere i dati. Stellantis su alcune vetture era partita con una gamma che era per 100% elettrica, dopodiché il consumatore decide, il consumatore oggi in Italia, ma non solo in Italia, richiede di poter acquistare vetture ibride, vetture termiche, il consumatore guida le decisioni. Dopodiché, se lei guarda ovviamente le nostre gamme, l'ho detto, su tutti i nostri modelli, ma così come su quello di buona parte dei concorrenti, l'offerta piccola, l'offerta di vetture elettriche c'è dal segmento B al segmento C SUV. Quindi la disponibilità c'è, ma c'è un consumatore che guida ovviamente le scelte. Dopodiché penso che non sia il caso di entrare in questi
2: dibattiti. Ci siamo detti tutto quello che ci dovevamo dire in maniera molto chiara.
0: No, dicevo, piacere che il consumatore sia tornato al centro dell'attenzione, però mi sembra che quando Stellantis, che a suo tempo è un altro nome, ha delocalizzato
2: questo è un altro
0: tema, l'attenzione era giustamente al proprio giustamente, non sto criticando, però adesso che siamo diventati solo interessati al consumatore finale mi sembra una visione accettabile, assolutamente condivisibile, però forse rispetto a quello che è successo al passato ci possiamo
1: discutere. È la nostra visione, è qui veramente la
2: questa è la visione di oggi. Allora Sileo, da dove eravamo rimasti con quella slide che ci stava proiettando, e poi le chiedo anche a lei che cosa pensa rispetto invece alla revisione del regolamento europeo.
3: Sono andato troppissimo
2: troppo avanti,
3: sì, era... sì. No, alcune erano così per far vedere, ecco,
2: era questa.
3: Allora diciamo, noi come dire, l'Unione Europea ha puntato sull'elettrificazione mettendo tutte le uova nel paniere, perché diciamo, ci siamo impegnati a decarbonizzare il mix di generazione elettrica, quindi l'idea è utilizzano vetture con energia prodotta da fonti rinnovabili, e quindi queste vetture appunto decarbonizzano i trasporti, che si sta rivelando un settore più difficile di quanto previsto da decarbonizzare. Cosa sta succedendo? Che in questi anni, diciamo, non solo però, attenzione, non solo le vetture elettriche, ma in generale le vetture nuove si stanno aggiungendo a quelle che già ci sono in circolazione, quindi di fatto ne sostituiscono molto poche, o meglio, se si vedono i nomi in aggregato, nessuna. Questi non sono i dati italiani, sono i dati europei.
2: Quindi non c'è un ricambio vero, insomma, no? C'è un'aggiunta, una piccola fetta di elettrico che cresce, ma non ancora quel ricambio che ci aspettiamo.
3: No, però ripeto, un problema che non riguarda solo l'elettrico, riguarda il nuovo in generale. Quindi da un punto di vista della decarbonizzazione, diciamo, bisognerebbe agire anche sul circolante. Naturalmente non conta solo il fatto che le auto ci siano, ma dipende da come vengono utilizzate, da come vengono percorse. Oggi siamo venuti, penso, quasi tutti in treno, quindi l'auto non l'abbiamo utilizzata, indipendentemente dall'alimentazione che avevo. Io ho, mi spiace, faccio un altro colpo di teatro, io ho due auto e mezzo,
2: di cui due a Milano,
3: però a Milano mi muovo sempre coi mezzi perché sono abbonato, diciamo, non vado in giro in auto a Milano, perché come in tante grandi città all'auto gli fanno la guerra, l'auto elettrica un po' meno, ma proprio poco meno, gli fanno la guerra lo stesso. Io sono un fanatico di automobili, quindi diciamo, comunque mi innervosirei nel traffico, non ci penso proprio ad andare in auto, però se qualcuno vuole andare, pagare oppure comprarsi vettura elettrica solo per andare in centro, ben venga per i produttori.

0: produttori, ma anche per far partire appunto l'industria. Però da un punto di vista, diciamo, della decarbonizzazione non stiamo andando tanto bene, quindi ai 224 milioni di auto che c'erano nel 2015 ce ne sono aggiunte più di 29 nuove non elettriche e 6 elettriche. Questi sono i dati del 2024, purtroppo gli ultimi disponibili, qui diciamo si vede un po' meglio, e questo è l'incremento del parco europeo, dell'Unione Europea, che coincide peraltro di fatto col parco italiano. Qui c'è anche da dire che probabilmente non tutte le auto del parco italiano e del parco in generale circolano. Delle mie due vetture e mezzo, la mezza è una 500 diciamo originale, che è ferma, ma appena posso la metterò la restaureremo, con cui mi sono cappottato un paio di volte, ci tengo, insomma, non la cambierò mai.
1: Una macchina che ti ha fatto cappottare, come la puoi abbandonare?
0: Certo, mi sono fatto
1: ma
0: niente.
1: Lei chissà come guidava, sarà stato giovanissimo e spericolato, colpa
0: mia,
1: sua,
0: infatti, ecco, colpa
1: diciamolo
0: mia. Abbiamo fatto una bella messa
1: di ringraziamento.
0: Esatto. La cosa che volevo far vedere prima è, diciamo, che accennavo prima, la questione dei consumi. Nell'approccio europeo, l'energia elettrica dovrebbe sostituire un po' tutti, la gran parte dei carburanti fossili. Questo grafico è un po' sbagliato, però, nel senso, misura solo l'energia, bisogna tener conto dell'efficienza elettroelettrica, come diceva il dottor Amaroli, è molto maggiore, quindi uno, diciamo, dovrebbe ipotizzare, pensare che si percorrono più chilometri elettrici, però anche moltiplicando per 3 questa elettricità siamo lontani. Questo è solo per dire che il problema è davvero davvero complesso, e io sono d'accordo con la dottoressa che non ho mai visto peraltro un top manager,
1: la dottoressa Bruno.
0: Con la dottoressa Bruno, no, adesso Bruno pensavo, collegavo Bruno a Matera, che è un cognome tipico.
1: Sì.
0: Non ho mai visto un top manager automobilistico partecipare a, diciamo, dei consessi con gente più terra terra come noi adesso, senza voler togliere nulla.
1: Va bene, va bene.
0: Agli altri,
1: è la magia di Trento, una delle magie di Trento, anzi grazie.
0: No, perché sono sempre pieni di cose da fare.
1: Disponibilità di tutti voi.
0: Quindi il mio messaggio è solo per dire che il problema è veramente complesso, e in questo complesso, secondo me, per decarbonizzare vale tutto, anche utilizzare un po' meno l'auto, o al limite, cioè, o anche decarbonizzare i carburanti. Adesso mi ricordo che questo è il parco.
1: Ecco, su questo la fermo, perché volevo poi proprio essere sintetico in un ultimo giro, e poi magari se qualcuno vuole fare delle domande, anche se il tema è caldo, quindi io rischio che poi ci porti fuori con i tempi, ma ci proviamo a far tutto. Dottoressa Bruno, questa revisione della regolamentazione europea, che ha posto un sacco di possibili temi, nuove aperture, su cui anche il CEO Filosa ha preso una posizione molto molto chiara, quali sono le cose che vi vedono maggiormente ingaggiate, cioè in che direzione andiamo?
2: Noi supportiamo ovviamente l'idea di una mobilità sostenibile, non mi ripeto con i concetti che ho espresso prima, siamo ovviamente anche a supporto dell'iniziativa Made in Europe. È ovvio che bisogna avere un approccio pragmatico, concreto e realistico. La prima cosa è la necessità di una regolamentazione sicuramente più flessibile, che consenta di essere, che sia allineata a quelle che sono le evoluzioni, le dinamiche del mercato. Il Made in Europe come leva per favorire la base industriale europea,
1: cioè, però una percentuale molto alta di componenti fatti in Europa a bordo delle auto,
2: ovviamente calibrata bene, perché non bisogna ovviamente dare troppa apertura ai contenuti extra Europa, perché altrimenti il concetto stesso di Made in Europe va a cadere. È condivisibile il principio ovviamente di sostegni, di incentivi legati alla produzione europea, ma è ovvio che poi gli incentivi devono essere tali da coprire gli extra costi della produzione europea. E poi è fondamentale ovviamente investire e rafforzare la filiera europea, questo sicuramente è cruciale.
1: Un processo di trasformazione e di riconversione.
2: E poi esattamente ribadisco il concetto dell'accessibilità, insomma lo ha detto lei prima, è uscito il comunicato delle ICAR, ribadisco il concetto che l'Europa ha perso, non l'Italia, l'Europa ha perso tutta una fascia di vetture sotto i 15.000 euro, e quindi sicuramente questo è un altro elemento fondamentale per ovviamente uscire da questo momento.
3: Beh, interessante quello che abbiamo appena ascoltato all'interno del ragionamento sulle nuove regole al 2035, quando, insomma, il managing director di Stellantis, Antonella

0: Bruno dice: l'Europa, non l'Italia, l'Europa ha perso tutta una fascia di vetture sotto i 15.000 euro. E beh, insomma, torniamo al discorso di prima. Vabbè, adesso andiamo sul traffico e poi ultima parte di questo panel in cui torneremo a parlare del prezzo delle auto.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati sulla 13, Bologna-Padova, 5 km di coda a causa di un incidente tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Il traffico defluisce su una sola corsia di marcia. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Sull'auto Brennero un incidente provoca 6 km di coda tra Reggiolo Rolo e Campo Gagliano in direzione Modena. Per lo stesso motivo si procede incolonnati sulla 4 Torino-Trieste tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Trieste. Un veicolo in avaria provoca disagi sull'autosole verso Milano tra Monte San Savino e Arezzo. Infine al traforo del Monte Bianco, l'attesa prevista per poter attraversare il tunnel al pedaggio italiano è di circa 1 ora e 30 minuti per il traffico intenso. Queste le notizie di rilievo, vi auguro buon viaggio.
1: Focus Economia.
0: Di nuovo con questa puntata speciale dedicata agli interventi del Festival dell'Economia, come nelle prossime settimane. Oggi ci stiamo occupando del settore automotive, della crisi, del fatto che abbiamo perso intere modelli, intere fasce di vetture sotto i 15.000 euro, la concorrenza cinese. Insomma, il prezzo, oltre che l'elemento tecnologico, è uno degli elementi che rende i modelli cinesi particolarmente attraenti in un parco circolante molto vecchio come quello italiano. E sentiamo però come si potrebbe affrontare il problema, sempre dalle parole della collega Filomena Greco e degli altri ospiti.
3: Professor Quagliano, lei ha fatto una battaglia molto importante in questi anni sul parco circolante, che è il nostro parco circolante, è un parco circolante molto vecchio perché abbiamo un mercato dell'usato estremamente ampio. E avere un parco circolante vecchio, cioè datato, significa non incidere abbastanza sulle emissioni, tanto che lei a un certo punto qualche anno fa ha detto: bisognerebbe fare come ha fatto Prodi a fine anni 90, mi corregga se sbaglio, bisognerebbe fare la rottamazione massiva, ampia. Quell'idea non è passata, la rottamazione vera e propria così come è stata negli anni 90 non c'è mai stata in Italia, sono stati fatti degli incentivi, l'ultima tornata di incentivi, quella di ottobre scorso, di fatto è andata solo alla mobilità elettrica e di fatto è andata a sostenere l'acquisto prevalentemente di modelli made in China, diciamo, non è un segreto, lo sappiamo tutti, e non c'era evidentemente ancora abbastanza produzione in Cina, quindi questo per dire quanto un'azione poi, no, di politica industriale può avere un effetto duplice o comunque dubbio. Ecco, che cosa dovrebbe fare l'Europa sul parco circolante? Ci sono ancora termini per poter incidere a livello europeo, secondo lei?
4: Ma quello che si fece ai tempi di Prodi, che erano anche i miei tempi, fu di fare degli incentivi alla rottamazione degli autoveicoli, perché in questi anni le immatricolazioni sono fortemente diminuite, però il parco circolante è aumentato, perché la gente tiene in esercizio delle auto vecchie o vecchissime, che sono delle bombe dal punto di vista ecologico, ma anche dal punto di vista della sicurezza. Quindi si potrebbe, sia per l'ambiente che per la sicurezza, si potrebbe mettere in pista una rottamazione a livello europeo delle auto più vecchie. Questo sarebbe, poi naturalmente favorendo negli incentivi perché questa rottamazione funzioni, anche l'auto elettrica, perché no?
3: Però questo resta un tema aperto sul tavolo, se vogliamo decarbonizzare.
4: Certamente, questo è un tema aperto, ma ricordiamoci che il nostro parco circolante è sempre più inquinante e sempre più pericoloso, la gente non può permettersi, oggi molto meno che una volta delle auto di un certo livello, e quindi compra le carrette che ci sono in giro. E adesso non vorrei che essere frainteso, però io considero la battaglia che Stellantis sta facendo per le auto piccole, con piccoli prezzi, perché si vedono delle vetture belle che costano 15.000 euro. Fino a qualche tempo fa noi dicevamo: non si vendono più autovetture perché bisogna spendere almeno 30.000 euro. Non è più così, e questa è una battaglia a favore della povera gente. ribadisco, io sono socialista, non so se è possibile.
3: Va bene. Allora, dottoressa Bruno, mi aveva preallertato su la necessità di partecipare a una call, di lasciarci qualche minuto prima. Sì. Se vuole la libero, noi facciamo un altro giro veloce e poi intanto la ringrazio.
5: Grazie a tutti.
3: Dottor Armaloli, questa revisione del regolamento europeo ha dal punto di vista italiano, con un documento presentato da Salini, che è il referente, diciamo, del Partito Popolare su questa proposta, che è ancora, siamo ancora in una fase, insomma, iniziale, prevede tra le tante proposte quella che mi ha più colpito, perché veramente introduce un elemento di cambiamento importante. Volevo sentire voi cosa ne pensate per completare, diciamo, il quadro. Dice che se avessimo, bisognerebbe introdurre in Europa una nuova categoria di auto alimentate al 100% a biocarburanti, che bisognerebbe considerarla a zero emissioni. Com'è questa cosa dal punto di vista scientifico?
6: I biocarburanti non possono essere a zero emissioni, perché per una ragione molto semplice: io non metto la pannocchia dentro al serbatoio, ok? Io devo seminare, fertilizzare, irrigare, raccogliere, lavorare, trasformare e dopodiché bruciare in un motore estremamente inefficiente, che è la stessa inefficienza che dicevo prima, 80% buttato via, e quindi le emissioni non possono essere zero considerate nella loro globalità. Il problema dei biocombustibili, che per certe applicazioni io credo che saranno molto importanti, ma soprattutto per quanto riguarda le navi e gli aerei in prospettiva. Per le automobili.
3: Vede un futuro per l'auto, cioè, diciamo, no, per la mobilità cittadina?
6: No, perché la soluzione c'è già. Noi abbiamo un problema drammatico di efficienza del parco elettrico. Noi dopo 150 anni il glorioso motore a combustione lo dobbiamo ringraziare in ginocchio per quello che ci ha dato, sia chiaro, ma è giunto il momento che vada in pensione. Siamo in un momento di transizione tecnologica. Non ci piace, non facciamo finta che non sia così, è lo stesso, andrà avanti ugualmente. Tra l'altro, noi diciamo i cinesi, ma attenzione, perché l'ondata asiatica è già arrivata due volte, a partire dagli anni 90. Prima sono arrivate le macchine giapponesi, poi sono arrivate le macchine coreane con la stessa motorizzazione, ma con un rapporto qualità-prezzo anche sull'auto piccola imbattibile, ed è per questo che sono entrate in crisi le industrie europee. Cioè, non è che i cinesi sono la prima ondata di auto asiatiche che noi abbiamo.
3: Sì, diciamo che quell'ondata lì si è fermata.
6: Comunque, tornando ai biocombustibili, se andiamo a vedere i dati del GSE, noi l'Italia oggi brucia già biocombustibili, importa materie prime per fare biodiesel nelle proprie bioraffinerie, in particolare in Sicilia e a Venezia e a Mestre. E, il 53%, dati GSE, della materia prima per il biodiesel italiano viene dalla Cina, dall'Indonesia e dalla Malesia. Se andiamo all'HVO, che è quel combustibile paraffinico che va bene al posto del diesel e può essere utilizzato direi in tutte le macchine Euro 6, in parte delle Euro 5 al 100%, e che viene in parte venduta nei distributori, ecco, in quel caso la provenienza della materia prima è 83% proveniente da Cina e Malesia. Quindi noi non risolviamo i nostri problemi andando a optare per questa strada, che è una strada comunque costosa, complessa, e alla fine della quale di nuovo butteremo via l'80% di quello che abbiamo messo nel serbatoio, perché questo è il problema. Se ci nascondiamo questo, noi non affrontiamo correttamente tutta questa discussione.
3: Allora, Torsilio, vengo a lei, facciamo una premessa: la sua fondazione è una fondazione voluta e sostenuta da Eni, indipendente da Eni, però questa è una premessa che dobbiamo fare. Ci dice qual è il suo punto di vista sul futuro dei biocarburanti?
7: Mi sono portato un altro colpo di teatro.
3: Uno scudo.
7: Vabbè, ma non è niente che potete immaginare, no?
3: No, questo è fantastico. Prego.
7: Allora, no, questa era una bottiglia di vino, ma non c'è vino dentro. Diciamo, uno, il dottor Maroli è chimico, insomma, sicuramente non è che metterò a contestare quello che ha detto, è come dire, la questione, oltre le obiezioni che ha mosso, c'è pure il fatto se i biocarburanti bastano o non bastano. Probabilmente non basterebbero se si facessero cose del genere. Io però, diciamo, un po' da osservatore, un po' da appassionato e anche un po' da modesto economista, perché gli economisti d'Italia sono pochissimi, dovrebbero essere gli studiosi di economia, quelli che hanno fatto pubblicazioni, eccetera, di livello. Io dico che diciamo una battuta, ma neanche tanto, il miglior carburante del mondo, se non dell'universo, sono i soldi. Quindi dove, con i soldi si può fare tutto quasi, quindi dipende da dove si investe, dalla disponibilità a pagare dei consumatori, e qui vengo al gadget. Quest'anno diciamo si celebrano i 60 anni della

0: Alfa Giulia Spider, che con un concorso automobilistico diciamo fu denominata duetto. Ora, la maggior parte di queste vetture circolano ancora, questo per chi se la ricorda è l'auto che utilizza Dustin Hoffman nel Laureato, quando eravamo ricchi, c'era pure mio padre. Esattamente. Queste vetture, diciamo, tra 60 anni, casomai circolerà poco, però verosimilmente questa e altre vetture sicuramente più di valore e qualcuna meno continueranno a circolare. Per queste auto bisognerà per forza tirar fuori un carburante che potrebbe essere anche non bio o non del tutto bio. Adesso non c'è tempo.
1: Secondo me se la D di Eni sente questa cosa e dice faccio tutto questo sforzo industriale solo per le auto.
0: No, ma io con Eni
1: naturalmente.
0: I miei rapporti sono solo quando vado a fare benzina.
1: Naturalmente.
0: E se gli chiedo le cose non me le dicono.
1: Scherzo.
0: Quindi onestamente diciamo, i biocarburanti, la partita sembrava del tutto chiusa, poi del tutto chiusa non è mai chiusa.
1: Adesso sembra provare a riaprirsi, vedremo.
0: Sì, ok, però diciamo c'è da capire quanto si apre questo ventaglio e nei prossimi mesi capiremo un po' meglio quello che vogliono fare, perché l'altra questione di questi regolamenti, diciamo il diavolo si nasconde nei dettagli e negli anni scorsi i dettagli erano sempre a vantaggio dell'industria automobilistica in generale, o meglio dell'industria automobilistica tedesca. Faccio una citazione letteraria, non offendo nessuno. Diciamo, nella fattoria europea i maiali sono la Germania, i tedeschi, diciamo, per
1: questo non ci sono dubbi, nell'automotive è così.
0: E quindi
1: è un fatto.
0: La penalizzazione delle vetture piccole deriva anche dal fatto che
1: non è la loro storia industriale.
0: Esatto, per non penalizzare troppo le grandi abbiamo penalizzato le piccole, e perché poi, come si accennava prima, avevano del tutto sottovalutato sia l'auto elettrica ma anche l'ibrido non l'avevano tanto preso in considerazione, e quindi in effetti diciamo innanzitutto l'industria automobilistica tedesca è stata presa abbastanza in contropiede. Però sui carburanti, diciamo, del futuro, anche qui secondo me dipenderà molto dai consumatori, dove i consumatori vorranno mettere i soldi. Ci sono anche gli e-fuel che energeticamente fanno abbastanza pena e sono molto costosi.
1: Però li fanno i tedeschi, e sono anche questo, bisogna stare attenti.
0: Esatto, però piacciono i fanatici di automobili, che già si pagano il Super Bowl, si pagano un sacco di cose.
1: Certo.
0: Quindi se uno compra la Ferrari può anche spendere
1: per gli fuel.
2: Così appunto Nicola Armaroli, dirigente di ricerca del CNR, Antonella Bruno, managing director di Stellantis, Gianprimo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, e Antonio Cileo, program director della Fondazione Eni, Enrico Mattei, e la collega Filomena Greco, che ha moderato il panel che si è chiamato L'industria dell'auto in Europa, Caporetto o Rilancio. È tutto per oggi, domani il ruolo dell'Europa. Ruolo economico dell'Europa in questo nuovo ordine, molti dicono nuovo disordine mondiale. L'appuntamento quindi è a domani. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
9: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
10: Sono le 18.
11: GR 24, il sole 24 ore.

0: La crisi dei migranti a Ceuta, l'Europa con Brunner getta sul fuoco della polemica, nessuno ha passato il confine UE. Adolescenti italiani minacciati a Sofia perché ebrei, la protesta della Presidenza del Consiglio. La borsa seduta positiva e l'indice supera un nuovo record. Anna Riva in regia, Gigi Donelli al microfono, ancora un buon pomeriggio a tutti voi. Nessuno dei migranti che la scorsa settimana ha provato a passare, ed è passato, erano migliaia, Ceuta, il varco con lo spazio Schengen, nessuno l'ha superato, così il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner al termine della videoconferenza con i ministri dell'interno dell'UE.
1: All those who entered Ceuta.
0: Chi è entrato a Ceuta ora è tornato indietro, nessuno è riuscito a raggiungere la Spagna continentale né tantomeno altri paesi europei. Brunner ha precisato che verrà valutata la scelta italiana di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna, ma che in linea di principio è una disposizione che gli Stati possono anche dare. Madrid, d'altra parte, chiede a Roma di tornare immediatamente sui suoi passi, visto che nella riunione di oggi è stato chiarito che lo spazio europeo non è stato violato. Sdegno e sgomento verso il gravissimo episodio di antisemitismo avvenuto nel cuore dell'Europa, così in una nota della Presidenza del Consiglio per voce di Alessandro Morelli a proposito dell'aggressione da parte di un gruppo di estremisti che hanno tentato di forzare l'ingresso di un albergo a Sofia in cui alloggiavano adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano, provocando momenti di tensione. La crisi industriale di Electrolux, il governo, ha spiegato il ministro delle imprese Urso, ha ottenuto dal gruppo svedese il congelamento del piano di tagli presentato a maggio con esuberi per il 40% dei 4.500 dipendenti in Italia. Il nuovo piano di Electrolux è atteso per settembre. Sentiamo il ministro.
2: Il gruppo Electrolux aveva investito molto negli ultimi anni, per cui gli stabilimenti sono tra quelli a più alta capacità innovativa che esistono. Quindi è chiaro a tutti che il problema di Electrolux è, direi, esclusivamente nel quadro europeo. C'è un crollo del mercato interno e di una crescita della competitività esterna. Noi abbiamo ovviamente detto che siamo disponibili a supportare se riprendono un piano di investimenti e di rilancio produttivo, a cui dobbiamo necessariamente associare un diverso quadro regolatorio europeo, che li tuteli, loro e gli altri produttori di elettrodomestici in Europa, da una concorrenza sleale che muove dall'Asia, che oggi non è contenibile.
0: Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano, la migliore giornata, la migliore di oggi in Europa. L'indice FTSE MIBA ha concluso in crescita dell'1,26%, segnando così il nuovo massimo storico in chiusura. In corso di seduta il record dell'indice dei titoli principali è stato raggiunto a quota 53.611. E direi che con questo è tutto per questa edizione. Adesso è tempo di Come stai? Paolo Ruffini è già qui accanto, pronto in studio. GR24 torna invece alle 19:00.

0: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
2: Metti ordine a tutto. Si è sentito che imitavo... Scusate, siamo in diretta, sono le 18.04, questa è Radio 24, sentite qua. Se un pettegolo ti dice che sei noioso, forse è perché non gli dai più materiale per rovinarti la reputazione. Se un approfittatore ti dice che sei cambiato, magari è perché non ti lascia più sfruttare. Se un manipolatore ti dice che sei freddo, forse è perché non gli stai più dando accesso ai tuoi punti deboli. Se uno superficiale ti dice che parli troppo di cose serie, forse è perché stai iniziando a prendere sul serio te stesso. Se uno invidioso ti dice che stai esagerando, probabilmente è il segno che stai crescendo più di quanto gli faccia comodo. Ecco, i giudizi esterni, soprattutto quelli che riceviamo sui social, sono un po' come le polemiche. Cioè, le polemiche esistono se sono poche, sennò diventano discorsi. Quando iniziano a essere tante le polemiche, diventano fatti normali. E normale è qualcosa che, insomma, bisognerebbe ragionare sul fatto che possa essere una cosa bella, il normale. Il normale c'ha dentro anche il male. E il male, quando inizia a essere troppo, si depotenzia. Diventa normale. Ecco perché noi dovremmo essere norbene. Questo è Come stai? E non rispondete tutto bene, ditemi la verità. 800 24 0024, WhatsApp 331 57 55 721, o 349 238 6666. Sigla.
3: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Cioè, io posso anche entrare sul GR se voglio, basta che accendo sto piatto. Basta che accendo sto pippolo, entro su tutte le mittenne. Ma che meraviglia. Benvenuti, benvenuti a Come stai? Non rispondete tutto bene? Ringrazio già la redazione, Michele La Serra, Cristina Lunghi, Veronica Serafini, regia Anna Elena Riva. Noi siamo qua, siamo in diretta, 18.07. Questo è il vostro spazio in cui quello che si sente merita di essere ascoltato. E ringrazio Roberta Casa per questo claim meraviglioso. 800 24 00 24. Abbiamo un ospite che conoscete già, ma prima di annunciarlo, ecco la nostra copertina con attaccata una canzone che mi piace molto. Sentite. Le persone perdono tempo a cercare di rendere la propria vita invidiabile. Scattano foto, costruiscono sorrisi, raccontano una storia perfetta che non esiste. E più mostrano felicità e meno la sentono davvero. Viviamo in un'epoca in cui contano i filtri e le luci giuste. Vogliamo dare le versioni migliori di noi stessi, ma dietro ogni profilo c'è solo una persona che ha paura di non bastare. Ci hanno insegnato a mostrarci, non a sentirci, a raccogliere approvazione e non pace. E così finiamo per confondere la vita con la vetrina, l'amore con la visibilità, la connessione con il rumore. Questa è una cosa molto importante che ho imparato quest'anno. Nessuno è davvero felice se deve dimostrarlo. Amici miei, siamo qua. 800 24 00 24. Come stai? Sfogatevi.

0: sono Mariana, ho una disabilità motoria. La depressione e le ansie, gli attacchi di panico sono veramente brutte malattie che annebbiano la mente. So cosa vuol dire, perché non ho sofferto anni fa. Ora sono sirena. Volevo chiederti se il 4 marzo prossimo, che vengo a vedere le visite, posso portare una lettera per ringraziare i miei genitori per quello che fanno per me ogni giorno. Vorrei che tu la leggessi sul pacco, sarebbe un mio desiderio. Grazie per quello che fai.
1: Ciao Paolo, sono Daniela. Ti ho visto a Fiera di Primiero. Avrei voluto farti una domanda, ovvero qual è il tuo rapporto con la fede, ma sono sempre in imbarazzo quando devo parlare davanti a tanta gente, quindi ti dico solo che è stato un piacere ascoltarti.
2: E tu Paolo, come stai davvero?
3: Sempre meglio, amica mia, sempre meglio. La mia risposta è sempre meglio, che è una risposta che è un po' un augurio, è per sintetizzare. Altrimenti ci domandiamo in questa trasmissione che cosa bisogna rispondere davvero a come stai. Forse bisognerebbe dire come ci percepiamo oggi, come state con questo caldo, con queste ferie che incombono, con queste città deserte. Vi sentite a vostro agio, siete a disagio? I social vi stanno dando una mano? Noi parliamo soprattutto di social oggi e lo facciamo con un ospite che è qui in studio e che di social se ne intende, psicologo, terapeuta, insomma è anche sempre contro la lotta sul cyberbullismo ed è una persona a cui voglio molto bene, Giuseppe Lavenia, benvenuto.
4: Grazie, grazie, buon pomeriggio a tutti.
3: Madonna quanto sei serio, io non sono abituato, poi dopo andiamo a cena, ci trucchiamo in due, però insomma qui in radio dobbiamo mantenere un certo plomb.
4: Siamo seri.
3: Tu hai portato dei dati agghiaccianti da leggerci che magari possono stimolare anche qualche genitore che in questo momento ci sta ascoltando e che si domanda, ma quanti anni devo dare a mio figlio il cellulare?
4: Ma la risposta non la diamo. A che età no?
3: C'è una legge? Non c'è una legge. Tu stai facendo una petizione? Promuovila.
4: Sì, stiamo facendo una petizione per insomma vietare lo smartphone, ma l'accesso ai social soprattutto dopo i 16 anni. E poi oltre a vietare per me,
3: cioè,
4: fondamentale,
3: dopo i 16 anni?
4: Dopo i 16 social si accede nei social.
3: Pensavo che la legge fosse per vietarlo dopo i 16 anni, cioè da 0 a 16 anni li puoi usare dopo. Non sarebbe male,
4: Li vietiamo sempre, no? Sarebbe
3: la proposta di legge com'è?
4: La proposta è quella di vietare i social fino ai 16 anni e poi introdurre quello che insomma cerco di portare avanti da tantissimi anni, che è il patentino digitale obbligatorio.

0: una sorta di patente a punti dove tu fai un percorso, fai l'educazione digitale, coinvolgi anche i tuoi genitori e solo una volta aver ricevuto questa certificazione la carichi in piattaforma e puoi accedere. Così tutti sono responsabili, sia le piattaforme, sia i genitori, ma anche il ragazzo che se commette qualche errore o fa qualche sbaglio o viene limitato l'account o deve recuperare con un corso di recupero. Io penso che dobbiamo partire dall'educazione e non solo dal vietare. Il vietare però ha messo, come dire, le carte sul piatto e ci permette di dire finalmente che anche le piattaforme, ma soprattutto gli algoritmi che ci sono dietro, è un'arma, come dire, una sorta di lotta impari che noi combattiamo, noi contro i giganti dei social o noi genitori contro gli algoritmi, e quindi loro tendono a vincere sempre. Quindi penso che l'unica soluzione è l'educazione.
1: Siete d'accordo, amici che ci ascoltate su Radio 24? I social e il cellulare dopo i 16 anni? Patentino digitale? Diteci cosa ne pensate. 800 24 00 24. Arrabbiatevi col dottor Lavenia oppure condividetelo se avete voglia, ma ecco i dati agghiaccianti che il dottor Lavenia ha voglia di darvi in questo bel pomeriggio d'estate.
0: Vai. No, non ho voglia, ma penso sia importante partire dai dati. Io sono un ricercatore, quindi per me è sempre fondamentale parlare dei dati, e ti darò dei dati che secondo me stupiranno anche te. Un'indagine condotta su 6.600 famiglie italiane con la Società Italiana di Pediatria Condivisa e l'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche. La fascia 0-6 anni, il 60%, oltre il 60%, ha già a disposizione uno smartphone.
1: A 6 anni.
0: Il 41,5% è la fascia 2-3 anni, no, che ha il primo accesso allo smartphone.
1: Mi prendi in giro.
0: E ce l'ha più di 2 ore.
1: No, allora voglio capire questa cosa. Cioè il 40% dei bambini
0: viene messo davanti a uno smartphone.
1: A 2 anni?
0: 2-3 anni, la fascia 2-3 anni. Questi sono stati i genitori a raccontarcelo.
1: E tiene il cellulare in mano
0: Per più di 2 ore. Il 16,9.
1: Allora, io per chi ci sta seguendo in TV o sui social, ho qui i dati, è incredibile. 41,5% dei bambini ha il primo contatto digitale tra i 2 e i 3 anni e lo tiene per più di 2 ore.
0: Sì.
1: Il 17% di questo 40%.
0: Sì, sì, beh, questi sono i dati, ma a me il dato che allarma di più, che quella fascia che ti raccontavo, 0,6, il 50% in realtà ha già WhatsApp.
1: A 6 anni.
0: Ma anche a 3, perché la fascia...
1: A 3 anni c'hanno WhatsApp.
0: Sì, ma sai come funziona, Paolo? Non sanno leggere, non sanno scrivere, ma sanno mandare l'audiomessaggio alla nonna, all'amichetto. Ma il dato più sconvolgente di questa ricerca, anzi di questa indagine, è che il 24% ha un profilo social fatto dai propri genitori.
1: A quanti anni, scusami?
0: Sempre 0,6.
1: Ragazzi, io forse sono un retrogrado, non lo so.
0: Però
1: sono
0: se
1: un
0: ci
1: bigotto,
0: pensi...
1: mi sembra surreale che un bimbo a 5 anni, 4 anni abbia un profilo social.
0: Però sai, io girando tanto, portando la divulgazione nel teatro, quello che ho acquisito è che i genitori creano i profili ai figli non perché sono cattivi genitori,
2: no,
0: ma perché pensano che in questo modo il figlio da grande avrà i suoi seguaci. Per allora, questo a 16 anni regalano poi i pacchetti di follower ai propri figli. Questo è un altro dato allarmante.
1: Allora,
0: e mi fermo così con i dati, perché sento tu mi prendi in giro.
1: No, dalli, io butto giù la maschera, cioè non voglio fare l'ipocrita, perché io intervisto i bambini e questo format lo faccio sui social, cioè faccio un lavoro dove intervisto dei bambini, per cui metto sui social anche minori, metto sui social anche bambini, ma insomma... Non lo so, mi stai facendo venire un dubbio, cacchio. Cioè, non so se i bambini che intervisto poi hanno un profilo social. Cioè, io non penso. Cioè, io quell'attività lì è un'attività che invece di farla in televisione la faccio su un altro media che è i social network. Però, caspita, i dati. C'hai un altro dato forte da dare?
0: Ma io ne ho tanti, anche le reazioni esplosive. L'81% di questa fascia d'età utilizza lo smartphone autonomamente, quindi vuol dire che questi bambini vengono delegati allo smartphone e poi agli algoritmi che ci sono dietro, perché anche YouTube crea difficoltà. Se ci pensi, guarda, c'è una bella ricerca che dice che per esempio nel 2050 avremo bambini completamente ciechi, quasi completamente ciechi.
1: Nel 2050?
0: Sì, quindi fra un po'. Perché? Perché noi sappiamo che a furia di stare sempre con lo schermo vicino a una distanza molto ravvicinata, e noi rallentiamo la visione da vicino e quindi non tendiamo a guardare più da lontano, e già riscontriamo miopie gravissime che dovremmo riscontrare a 60 anni. E questo è un altro dato che dovrebbe essere già più che sufficiente per dire che i bambini digitalmente modificati anche no.
1: Mi sembra una follia, mi sembra una follia, non so cosa dirvi, rilassiamoci un attimo, ascoltiamoci una canzone, 800 24 0024 per commentare questi dati con noi.

0: signor Zuckerberg, questa è un'udienza preliminare presso il Consiglio d'amministrazione universitario. L'accusa è di violazione delle norme di sicurezza, violazione della privacy mediante la creazione del sito web www.facemash.com. È poi accusato di violazione della politica universitaria sulla distribuzione di immagini digitali. Prima di cominciare con le domande, ha la facoltà di rilasciare una dichiarazione. Vuole farlo?
1: Sentite, mi sono già scusato sul Crimson con l'Associazione Donne Afroamericane, con Forza Latina e con ogni ragazza di Harvard che io possa aver offeso, visto che a quanto pare è così. E riguardo alle accuse di violazione della sicurezza, credo di meritare un ringraziamento da parte di questo consiglio.
2: Come dici?
1: Sì.
2: Non ho ben capito.
1: Quale parte?
0: Merita un ringraziamento.
1: Credo di aver evidenziato grosse falle nel vostro sistema.
3: Chiedo scusa. Signor Zuckerberg, sono responsabile della sicurezza della rete di computer di Harvard e posso garantire sulla sua sofisticatezza.
4: È stato proprio il livello di sofisticatezza che ci ha permesso di arrivare a lei 4 ore.
1: 4 ore?
4: Sì, signore.
1: Bene, se aveste saputo cosa cercare, lo avreste trovato scritto sulla finestra della mia stanza. Credo di aver avuto una buona idea, andiamo fuori. La gente è accorsa in massa su FaceMash, giusto?
5: Sì.
1: Ma non per le foto delle ragazze fiche, puoi trovarle ovunque in rete le foto delle ragazze fiche.
5: Sì.
1: Sono venuti perché c'erano foto di ragazze che conoscevano. La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici, allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono. Foto, profili, qualunque cosa possano cliccare, guardare. Magari cerchi una che hai conosciuto a una festa. E non parlo di un sito per cuori solitari, io parlo di prendere l'intera esperienza sociale del college e metterla in rete. Dovrai conoscere la persona sul sito per andare oltre la tua pagina, come essere pizzicati. Ci servirà un minimo per noleggiare i server e metterlo in rete. Dividiamo 70-30. 70 a me, 30 a te, che metterai $1,000 e ti occuperai della parte economica. Sei il direttore finanziario. Senz'altro perché è politicamente corretto. Ma che ti frega?
6: Era Social Network di David Fincher, dove ci raccontava un po' la storia della nascita di Facebook, dell'ascesa di Mark Zuckerberg. Vi racconto questa cosa perché a volte ci sono anche dei lati positivi, insomma. Io ovviamente, mi diceva anche Giuseppe Lavenia, mi diceva: sì, tu quando metti i bambini ovviamente chiedi il consenso dei genitori, li chiedi l'autorizzazione a metterli, ho capito, ma cioè io credo che l'esposizione che viene fatta è un'esposizione che comunque, sai, almeno parlo di me, è un'esposizione che è mediata sempre dall'intrattenimento. Penso sempre che invece esporre un minore anche alla mercé di attività private, intime, cioè sia comunque un tema da affrontare, no? Cioè, questo è un tema. Però ci sono anche dei lati positivi. Ti racconto una storia bella di quello che è successo a un papà. Senti qua. Un padre paga ogni mese il server di Minecraft del figlio deceduto 10 anni fa. Perché dice: ci sono luci che non si spengono. Mio figlio è morto nel 2016. Ho continuato a pagare $12 al mese per il suo server di Minecraft perché non riuscivo a liberarmene. Aveva 14 anni, lui e i suoi amici hanno creato un mondo intero in quel gioco. Io non capivo niente di tutto quello, sapevo solo che era suo. 2 anni dopo ho controllato il server per la prima volta, c'erano 4 giocatori connessi. I suoi amici non hanno mai smesso di collegarsi. Loro hanno completato il castello che lui non è mai riuscito a terminare, ha mantenuto la sua stanza nel gioco esattamente come lui l'aveva lasciata. Ogni anno, in occasione del suo compleanno, l'intera mappa si riempie di torce. Ora hanno 24 anni, ma continuano a tornare. Questo padre dice: pagherò quei $12 al mese per il resto della mia vita, perché ci sono luci che non si spengono. Bello, no?
7: Bello, bellissimo.
6: Ci sono dei lati positivi.
7: Tanti, anche. Tanti. Beh, queste sono storie che io ho ascoltato tante volte, perché la rete poi riesce a

0: creare anche comunità sane. Quello che abbiamo ascoltato a me è capitato anche con un mio paziente, quindi una situazione molto molto simile, dove questo ragazzo ha perso il fratello con cui aveva costruito appunto un mondo fantastico, ed è sempre attivo questo mondo nonostante siano passati un sacco di anni. E penso che è proprio questo, e questo padre ci racconta anche una cosa che capita spesso a noi genitori, che sappiamo poco del loro mondo online, perché la distanza digitale si trasforma in distanza relazionale. Invece noi dovremmo chiedere ai nostri figli non solo come va la loro vita, ma anche come va la loro vita online, perché io credo che un pezzo della loro identità oggi passa da lì, ed è un modo per tenerli vicini e anche proteggerli.
1: Infatti ci sono tanti messaggi che ci stanno arrivando al 349-238-6666, e ad esempio c'è Marco che dice: cerchiamo di non diventare schiavi di regole, chi mette i figli davanti allo smartphone a 2-3 anni, ci vorranno generazioni per cambiare i genitori. Mio figlio a 14 anni ha imparato a suonare il pianoforte grazie al telefonino e non sono stato io a spingerlo. Luca dice: sono anche io fuori dai tempi, ma mio figlio a 14 anni quest'anno ha avuto il cellulare per la prima volta, non ha alcun profilo social e non ne avrà fino a 18. Dice: ciao Paolo, in bocca al lupo per lo spettacolo, grazie a tutti quelli che verranno a vedere il mio spettacolo, grazie mille, poi ne parleremo. E a un certo punto ce n'era uno bello: Emanuele, siamo in diretta. Sì, vabbè, comunque ragazzi, ora ascoltiamo Luca da Torino, 800240024, apriamo le telefonate, vai Luca, come stai?
2: Ciao. Bene, no, bene non posso dirlo, diverso, no. Strano.
1: Bravo, queste sono le risposte che voglio, dimmi, raccontami.
2: Convivo con un mostro da quando avevo 15 anni, man mano lo sto sconfiggendo, però è sempre lì, ormai siamo diventati amici.
1: Chi è?
2: Non lo so chi è la solitudine, la malinconia, la tristezza, il dubbio di non sapere dove si va, cosa si fa.
1: Quanti anni hai, Luca?
2: 47. Ma adesso lo vivo diverso, da quando sono sposato, ho dato senso alla mia vita, ho una figlia, ci convivo, se no ogni tanto non viene lo vado a cercare.
1: Ti manca la solitudine?
2: No, mi manca questo malessere che mi dà poi la forza di vivere.
1: Ma senti, cos'è dottore questa cosa?
0: Beh, la parte malinconica o melanconica è un pezzo importante per noi, perché ci permette di, come dire, fare una riflessione anche con noi stessi. E quello che ci sta raccontando Luca è, secondo me, importante, ed è una sorta, no, di distimia, una difficoltà a volte probabilmente a stare al mondo, ed è un tema però condiviso in questo momento, perché noi abbiamo sempre più ragazzi che fanno fatica, per esempio, a desiderare, gli adolescenti ci dicono tante indagini, tante ricerche, che più del 60% degli adolescenti fa fatica a immaginare e desiderare un futuro, e il 70% quando lo immagina con ansia. Io penso che stiamo togliendo tanto, se togliamo il desiderio, no? E forse la riflessione che dobbiamo fare è perché i ragazzi non desiderano più. I latini ci insegnavano, no? Desidera sono le stelle, quindi io guardavo
1: uscire
0: le stelle
1: dalla stella.
0: Quando ero in difficoltà cercavo le stelle nel cielo. Oggi forse i ragazzi, Paolo, hanno troppe stelle. Il troppo amore poi ha portato probabilmente molti ragazzi a non cercare più stelle, a non desiderare più e non appassionarsi più.
1: Luca, grazie che ci fai compagnia.
2: Figurati, grazie a te della trasmissione, e di sentire queste persone che, tra virgolette, stanno male, ti danno forza di dire: c'è chi sta peggio, vai avanti.
1: È vero, vabbè, ma guarda anche chi sta meglio, e guarda anche il fatto che puoi stare meglio tu, mi raccomando, Luca, ti abbraccio forte.
2: Equilibrio.
1: Equilibrio, è tutto un equilibrio sopra la follia, diceva il poeta Vasco. Grazie Luca, ti abbraccio, grazie infinite. Aurelio da Lissone. Aurelio, come stai?
3: Ciao Paolo. Affronto la mia linea d'ombra, come direbbe Marco Caccia.
1: Bella, bella, bella, bella. Cosa ci vuoi raccontare?
3: No, io mi volevo riallacciare al tema di apertura legato ai ragazzi, alla patente digitale,
1: sì,
3: che voleva suggerire il tuo...
1: Il dottor Lavenia, sì, sì, sì.
3: Sì, io sarei d'accordo, sebbene per quanto riguarda l'iscrizione a social o comunque in generale per regolamentare un po' tutta questa vita digitale, noi abbiamo in Italia uno strumento che è stato utile per tanto tempo e che adesso lo voglio dismettere, e che è lo SPID. Secondo me quello potrebbe essere un sistema per poter regolamentare.

0: le iscrizioni ai vari siti, qualunque essi siano, e soprattutto per non creare account falsi, che poi sono quelli dai quali partono molti degli attacchi anche di bullismo e cyberbullismo. Io ho due figli, ormai sono diciottenni, però per tanti anni ho lottato anch'io per limitar loro l'utilizzo dello smartphone, certo, perché non lo ritenevo uno strumento valido per poter socializzare.
1: Per poter socializzare. Sentiamo cosa ne pensa il dottor Lavegna dello SPID. Cosa dici, dottore?
2: Ma come dire, ci stanno provando qualche nazione, l'Australia ci sta provando con qualche risultato. Guardate, tutto quello che è digitale e tecnologico i ragazzi lo superano velocemente, quindi basterebbe cambiare indirizzo IP, fare attraverso un VPN, quindi le cose tecniche secondo me sono superabili. E poi noi dobbiamo fare l'errore, perché secondo me è corretto quello che è stato detto, l'accesso ai social, ma non è solo l'accesso ai social, perché la maggior parte delle situazioni di cyberbullismo, per esempio, vengono, Paolo, e qui possiamo attivare una petizione sui gruppi classe WhatsApp. Certo. Cioè lì si prendono i numeri dei ragazzi e poi si utilizzano quei numeri per fare anche altro, quindi forse andrebbero vietati i gruppi classe e i genitori dovrebbero stare anche fuori.
1: Come fai a votare, a vietare?
2: Beh, il gruppo classe, guarda, è molto pericoloso, perché quando avviene un atto poi di cyberbullismo e non si sa di chi è la responsabilità, perché i genitori dicono che è della scuola, la scuola dice che è dei genitori, però attraverso quei gruppi classe poi si accede ai numeri di telefono dei nostri figli e da lì possono succedere tante cose, tante challenge, ve le posso anche raccontare dopo.
1: Grazie Aurelio, grazie dottor Lavegna. E aforisma di Jodorowsky: quello che chiami mondo reale è il tuo autoritratto. Sbam!
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: L'apparente schiarita nei rapporti tra Stati Uniti e Iran, che torna a far sperare in un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, spinge al rialzo le borse europee e innesca una nuova correzione del petrolio. Il FTSE MIB di Milano segna così un nuovo massimo di chiusura, 53.541 punti, e mette a segno la migliore prestazione tra gli listini del vecchio continente, in rialzo dell'1,26%. Tra i principali titoli milanesi, ST corre in rialzo di oltre il 3% in un settore tecnologico in progresso in tutta Europa. Forti acquisti anche su Avio e Prysmian, quest'ultima premiata all'indomani dell'acquisizione dell'americana Adcore. In generale progresso le banche. In coda al FTSE MIB scivola invece Eni, seguendo la flessione del greggio. In calo di circa 4 punti il Brent, in area $80 al barile. In calo anche il gas naturale sui €55 al megawattora. Stefania Blasioli da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno.

Estate, non rispondete tutto bene, noi siamo pronti, abbiamo i centralini che bollono, ci abbiamo Enzo da Milano, Alessandro da Livorno, ma prima sentite qua. Per essere felice devi eliminare due cose, la paura di un brutto futuro e il ricordo di un brutto passato. La maggior parte delle persone non vive nel presente, sono mentalmente intrappolate tra il rimpianto e l'ansia. La depressione spesso tira la mente all'indietro, l'ansia la tira in avanti. E la pace scompare nel mezzo. Il tuo cervello è progettato per ricordare il dolore per sopravvivenza. Ecco perché i momenti imbarazzanti, i cuori infranti, i tradimenti e fallimenti si ripetono così intensamente. Allo stesso tempo, il sistema nervoso prevede costantemente pericoli futuri per proteggerti, anche quando il pericolo non esiste ancora. Il risultato? Un corpo bloccato nello stress che reagisce ai ricordi e agli scenari immaginati, più che alla vita reale stessa. La guarigione inizia quando smetti di trattare ogni ricordo, soprattutto quelli più dolorosi, come se fossero la tua identità. La guarigione inizia quando smetti di avere dei pensieri spaventosi come profezie. I pensieri non sono sempre la verità. La pace non si trova controllando il passato o predicendo il futuro. Deriva dall'allenare la tua mente, il tuo sistema nervoso, a tornare completamente al presente. Una pagina bellissima che si chiama Arthur e Cesar. Amici, alzate i volumi, noi siamo qua, 80 24 00 24, tanti WhatsApp bellissimi, ma adesso andiamo con Vivo, Laszlo De Simone. Sentite che meraviglia, non so se siete magari nel traffico, delle code angoscianti che ci sono in questo momento, voi lasciatevi andare. Uno dice: ma che radio è questa? RDS? No, è Radio 24.

0: Ciao grande Paolo, sì, dovrebbe essere così, secondo me dovrebbe essere dopo 16 anni l'accesso ai social e tutto, ma il problema è che già in prima media se non gli compri il telefono non riescono a fare niente, perché c'è il registro elettronico, i compiti vanno lì, insomma, inutile ragionare se poi la società ci impone di acquistarlo.
1: Questa trasmissione è a dir poco fantastica, ti sono vicina, spero di riuscirti a vedere in qualche altro spettacolo, di poterti ancora dare un abbraccio. Niente, io sono qui, un abbraccio fortissimo e volevo dare forza a tutte quelle mamme che come me in questo momento stanno aiutando le figlie a lottare contro un male schifoso che non si vede, ma che lentamente da dentro, dall'interno, le vuole far morire.
2: Grazie amica mia, grazie per questa ondata di coraggio e grazie, io vi aspetto anche in giro per l'Italia con i miei spettacoli, sarò prossimamente a San Pancrazio, madonna, io domani vado in Salento, però avremo degli ottimi sostituzioni perché avremo delle interviste malincomiche, poi vi dirò con chi, avremo degli ospiti pazzeschi durante questo spazio, poi tornerò in diretta la prossima settimana, comunque non vi lascio soli, mai. Allora, abbiamo un'altra ospite, nel frattempo, come nelle trasmissioni radiofoniche più belle, telefonate. Enzo da Milano, Enzo, brevemente, dici 800240024. Ciao. Ciao Enzo, come stai?
3: Ma abbastanza bene.
2: Non si può dire bene, dai, dici la verità, come stai, Enzino?
3: Bene.
2: Va bene, dai.
3: Senti, io volevo dirti questo. Intanto una mia esperienza. Mia figlia ha 28 anni, quando andava all'asilo, adesso non mi ricordo, il primo o secondo anno, metti che aveva 4 anni, 5, sì. Ricordo già che la maestra riprendette forte.

0: mentre un genitore, perché ha lasciato il telefonino al figlio all'asilo. Stiamo parlando appunto di 24
1: anni
0: fa.
1: Ora Enzo è tutto normale, insomma. Però appunto, io leggo che tu pensi che sia una crisi sociale questa. Cosa vuol dire che è una crisi sociale? Cioè?
0: Esatto, una crisi sociale. Ma diciamo, l'individuo moderno è molto ossessionato, è molto ossessivo, mentre noi quando andavamo a giocare, io ho 61 anni, tu sei più giovane, credo, sicuramente, uscivamo, cioè andavi a volte a giocare a pallone, a volte andavamo alla cava, salivamo su le montagne di sassi, saltavamo giù e così via, avevamo sempre le
1: sbucciate,
0: po' rotte, ma niente di
1: dramatico, però ti do una notizia,
0: no?
1: Enzo, se noi ci stancavamo per aver fatto attività, per aver giocato, oggi i ragazzi si stancano per essere stati fermi.
0: Sì, però,
1: capito? Perché stanno fermi col telefono in mano e questo stanca.
0: Le cose non si lasciano liberi, allora, genitori li tengono in casa per paura magari che gli succeda qualcosa. A quel punto in casa c'è il nulla, poi magari c'è la politica del figlio unico volontaria, non di Stato, perlomeno in Occidente, forse in tutto il mondo, perché io dico l'Occidente, ma penso che in Cina, in termini di uso dei telefoni, insomma, e di scelte che si fanno, diciamo, di modernità di genere, sia la stessa cosa. Sta chiuso in casa, il genitore stesso gli dà il telefono, come diceva il tuo ospite, per paura che rimanga indietro, e addirittura, questo non lo sapevo, gli compra pacchetti di
1: follower,
0: cioè cose assurde, però anche glielo dà per non farsi rompere, capito?
1: Per anestetizzare un po' il bimbo, si dà l'iPad. Cosa dici, dottor Lavegna? Cosa dici, Lorenzo?
2: Ma no, sta raccontando la realtà. Il mondo però è cambiato anche nel frattempo, il digitale fa parte di noi. Io penso che noi dobbiamo aiutare i genitori non solo con l'educazione digitale, ma forse ridando il tempo ai genitori. I genitori sono anche loro di tutti i dipendenti, tutti connessi, noi lavoriamo sempre di più, non abbiamo orari. Penso che forse la cosa da cui dovremmo partire è il diritto alla disconnessione.
1: Il diritto alla disconnessione è bellissimo. Grazie Enzo, ti abbraccio forte. Grazie infinite. Mosè da Bergamo. Mosè, come stai?
3: Caldamente bene, non mi posso lamentare.
1: Ma meno male, dai, dici tutto, raccontaci.
3: Ma nulla, secondo me questi social... è la polenta grande.
1: Una polenta grande.
3: Facendo sì, ma grande come polenta, ma tanto.
1: Cioè, tutto
3: stanno facendo grossa.
1: Sono tutte sciocchezze,
3: allora,
1: dici.
3: La mia generazione.
1: Quanti anni hai, Mosè?
3: Io sono solo del 69, un giovincello.
1: Buono, un bel anno, un bel numero. Vai.
3: Ecco, ci rompevano le balle con la televisione.
1: Giusto.
3: Cattiva, ci facciamo due maroni così.
1: Giusto.
3: Alla fine non mi sembra che siano cresciuti una dei deviati, dei delinquenti.
1: Giustissimo.
3: Non lo so, dei guerriglieri.
1: Bravo Mosè. Anche lui diceva non stare troppo davanti alla televisione, non guardare. Prima ci rompevate i coglioni perché stavamo troppo davanti alla televisione. Ora non si può stare davanti ai social. Ha ragione Mosè da Bergamo. È solo allarmismo, giusto Mosè?
3: Sì. I bulli sono sempre stati. I cretini sono sempre. La mamma dei cretini è sempre incinta. Ma questo è da mo'.
1: Dai.
3: Cioè,
1: è così. Cosa dici, dottor Lavegna?
2: Cosa devo dire? I numeri non danno ragione a lui. Io, a me piacerebbe moltissimo che tutto quello che stiamo raccontando fosse vero. Intanto la TV non era interattiva, non ti esponeva al rischio, non era basata su algoritmi, non aveva l'altro dall'altra parte che poteva manipolarti. Non c'erano challenge pericolose, noi facevamo le sfide e le facevamo di nascosto e speravamo di non farci beccare dai nostri genitori. Oggi si sfidano e lo vogliono far vedere a tutti. È cambiato totalmente il nostro
1: modo
2: di vivere.
1: Sai, Mosè, che c'è un gioco su Netflix dove c'è un gioco horror? Non c'è più, mi dicono che non c'è più. Va bene, niente. Non c'è più Mosè in linea. Alessandro da Livorno, velocemente, prima del traffico. Vai Alessandro, come stai? Bello, ci si vede in baracchina, tanta roba, boia, com'è Ciccio?
4: Ciao Paolo, bene, no, male.
1: Okay. Dimmi.
4: Come stai? Male. Ma una storia molto triste a livello personale. Io sono un padre al quale è morto un figlio.
1: Aspetta.
4: All'età di 33 anni, ma questo è un conto che devo fare con la mia anima, no? E con il pensiero anche che la vita nel suo interno ha la morte, no? Al di là di come certo. Si muore, in che occasione si muore. Quello che a me fa molto male è vedere tutta questa violenza.

0: violenza che è diventata normalità. L'altro giorno in un programma televisivo c'era un padre che era sotto i bombardamenti e che teneva la sua bambina in collo morta con gli occhi pieni di polvere, e lui, pur sapendo che era morta, glieli stava pulendo. Ecco, queste sono scene che si vedono oggi quotidianamente come se fosse normalità, ma la violenza, la non accoglienza dell'altro sempre sta diventando una cosa per me che mi squarcia in due.
1: Quanti anni hai, Alessandro? Quanti anni hai?
0: 63. Io venevo a vederti all'AGIP, alla Mangiavacchi,
1: quando si faceva Iodo.
0: E Michele mio, che non c'è più, era terrorizzato dal fatto che tu le coinvolgessi, perché aveva dei rasta meravigliosi, biondi, e lui diceva: babbo, ma Paolo mi prende, e quindi voleva stare sempre in fondo, però aveva una grande passione per te. Ultima cosa che volevo dire.
1: Ti ringrazio di quello che mi dici, mi fa molto piacere.
0: Grazie Paolo. Ultima cosa che volevo dire era quella sui cellulari, molto interessante quello che dite. Io osservo genitori e figli, l'altro giorno ero al ristorante, babbo, mamma e due figli, tutti e quattro attaccati al cellulare. Mi veniva la voglia di andare lì, prendere quei genitori e dirgli: ma sapete che avete dei figli accanto? Ma sapete che avete dei figli? E questo però lo vorrei dire anche a tutti i nostri politici d'opposizione e di governo. Vedi te, quando sanno perfettamente che escano dalla macchina, che ci sono i giornalisti, che ci sono la televisione, escano con il cellulare all'orecchio. Con sì, chi sì, cavolo sì, devono parlare in quel momento? Neanche il buon gusto di farsi vedere senza il cellulare attaccato all'orecchio. E da lì il degrado più totale.
1: Alessandro, intanto ti ringrazio per il ricordo di tuo figlio e per questo ricordo gioioso, spero, che mi hai restituito di questo spettacolo che abbiamo vissuto insieme. Grazie. Ti volevo dire che non sei solo. Io ne parlavo con degli amici anche ieri sera a cena. Cioè, se tu c'hai una certa sensibilità, non puoi svegliarti la mattina senza un peso sulla cervicale, senza un peso. Io a volte mi sento già ingobbito non solo dalle collane che porto, ma anche da una piccola cifosi che è data dal fatto che comunque questo mondo è diventato un po' troppo cattivello per chi è sensibile come noi. Ma possiamo resistere, Alessandro. Ci sono dei piccoli stratagemmi per svegliare un pochino chi abbiamo intorno e per andare un po' verso la luce piuttosto che verso l'ombra, perché credo che siamo progettati per questo. Grazie di aver chiamato e chiamaci quando vuoi, siamo qui per tenerti compagnia tutta l'estate.
0: Grazie Paolo.
1: Ti voglio
0: Ciao.
1: Bene, un abbraccio
0: Buon
1: forte.
0: Lavoro.
1: Ora io vi do qualche secondo di tempo, perché comunque con una linea di vergogna devo dire che appena io finisco di parlare parte un clacson forte, perché questa radio in questo momento deve dare il traffico, per cui aspettate, decomprimete, lasciate andare i pensieri e ora vai con l'inquinamento sonoro.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati, vi segnalo in apertura 5 km di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Disagi sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio in entrambi i sensi di marcia tra Udine Sud e l'innesto con la A4 per incendi nella barriera centrale. Sulla A4 nel tratto Brescia-Padova si procede in coda per un incidente risolto tra Desenzano e Somma Campagna in direzione Venezia. Per un veicolo incendiato ora spento sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia si procede in coda tra Casteggio e Voghera, verso Torino. Disagi per un veicolo in avaria sull'Autosole verso Milano tra Valsamoggia e Modena Sud, code per incidente sulla Pontina tra il Grande Raccordo Anulare e Castel di Decima verso Latina. Queste le ultime notizie, a più tardi.
2: Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
4: Che il problema non è il contenuto dei social media, è la dinamica che c'è nella stragrande maggioranza dei media sociali. È malsano, si basa sulla dopamina. Quando noi ci troviamo davanti a una novità, genera dopamina. Quando noi ci troviamo davanti a colore, movimento, suono, genera dopamina. Più ho dopamina, meno serotonina. Non è proprio così, però esiste questa correlazione. E noi viviamo in un momento in cui c'è una profonda dipendenza di dopamina. I media sociali vuol dire avere questa dipendenza nel palmo della mano. Io vedo sempre di più difficoltà di approfondire, difficoltà di stare con se stessi, e una forte dipendenza in queste. Quando ho capito la dinamica che c'è dietro il infinite scrolling, la dinamica che c'è dietro questo modo di costantemente prendere la nostra attenzione, quando l'ho sentito sulla mia pelle, ho detto no.
1: Questo signore è un lama, è un maestro buddista, si chiama Lama Michelle, e ci restituisce una visione, secondo la filosofia buddista, di quello di cui stiamo parlando oggi qua. Come stai? Sono le 18.49 e volevo introdurvi una scrittrice, autrice di Forma TV, podcaster, formatrice. È un piacere avere qui Mapi Danna. Ciao.
5: Ciao Paolo.
1: Grazie.
5: Grazie a te.
1: Io so che tu sei in onda su Real Time da mercoledì 16 luglio alle 21.30 con una trasmissione che realizzi con Leonardo Mendolicchio che si titola Persone Medicina, sì. Le relazioni che curano. Le relazioni che curano, quali sono?
5: Guarda, mi ha colpito molto la tua ascoltatrice di prima, quella mamma. Ecco, quella mamma è una persona medicina. Le relazioni che curano sono le persone che stanno vicino a chi sta male e non si spaventano di quel dolore e non provano senso di colpa e non vogliono aggiustarle, ma sentono che hanno una responsabilità perché sono persone che loro amano e sono in grado di creare uno spazio aperto e sicuro perché questa persona possa curarsi senza sentirsi sbagliata. Queste sono le persone medicina.
1: Quindi tu hai incontrato delle persone che sono sull'orlo del precipizio e che hanno trasformato il senso di colpa in un senso di responsabilità.
5: Allora, in realtà il format è a due voci, più la mia e quella del dottor Mendolicchio, che è uno psichiatra e fa una rilettura, quindi clinica, delle storie che raccontiamo. Noi abbiamo un protagonista o una protagonista che sta vivendo una malattia mentale, tipicamente quelle legate alle relazioni, quindi l'anoressia, la bulimia, l'autolesionismo, che è un tema grandissimo di cui si parla ancora poco ma è molto diffuso, la dipendenza dalle sostanze, la depressione, e quindi sono nel precipizio, ma io ho deciso di chiamare in appello le relazioni, perché noi abbiamo bisogno di farmaci, abbiamo bisogno di terapia, ma abbiamo bisogno di persone. E quindi arrivano le mamme, i papà, i fratelli, gli amici, abbiamo avuto dei coach di pallavolo, insomma chi sta male sceglie e capisce chi è la sua persona medicina.
1: Tra l'altro, dottor Lavegna, su questa tremenda malattia che è l'anoressia, mi avevi detto prima un dato,
6: ti raccontavo che adesso nei social, soprattutto sui gruppi Telegram, si trovano i gruppi pro anoressia e pro bulimia con dei coach che ti insegnano proprio a fare questo, ma insomma, penso che sia...
1: Sì, io trovo allucinante. Io allora facciamo una cosa, resettiamo, prendiamo un consiglio orientale e dopo Cinzia da Taranto, sentite.
7: Esiste una leggenda giapponese secondo cui se perdi l'autobus forse hai evitato un incidente, se vieni rifiutato forse ti è stato risparmiato il posto sbagliato, se qualcuno esce dalla tua vita forse sta lasciando spazio a chi deve ancora arrivare. L'universo ti protegge in modi che all'inizio sembrano semplice sfortuna. Abbi fiducia nelle strade che la vita ti fa cambiare.
1: Cinzia, come stai? Ci sei, Cinzietta?
8: Sì, mi senti?
1: Sì, come stai?
8: Insomma, non sto tanto bene, però poi io mi riprendo abbastanza velocemente, diciamo.
1: Raccontami tutto, mi diceva la collega che gli raccontavi di tua figlia di 15 anni.
8: Sì. C'ho una figlia di 15 anni che è un po' ribelle, dato che adolescente io sono da sola a fare tutto, però in quest'ultimo periodo la sto perdendo un po' dalle mani, non accetta le regole e poi vengo rimproverata dal padre che è un po' assente, diciamo, però alla fine, voglio dire, cerco di fare del mio meglio, no? In questo periodo, insomma, sta un po' così, non accetta le regole, sta sempre col cellulare.
1: Quanto sta col cellulare più o meno in mano?
8: Praticamente esce poi ritorna e sta in videochiamata con gli amici anche tutta la notte.
1: E tu hai provato a fare qualcosa? Ora noi siamo qui col dottor Lavegna, che è un professionista. Cosa vogliamo consigliare a Cinzia?
6: Ma io chiederei intanto se abbiamo messo qualche regola e il tempo di utilizzo, perché se non abbiamo dato nessuna regola all'inizio, dopo un po' più complicato.
1: Cinzia, hai messo qualche regola a tempo di utilizzo?
8: Sì, inizialmente le ho messe le regole, dottore, però poi dato che comunque io pure la mattina devo andare a lavorare, comunque io mi addormento, non so che cosa fa poi col cellulare, e quindi lo dovrei togliere, ma adesso a 15 anni diciamo che risulta più quasi 16 risulta più difficile gestirla, è diventata molto dipendente da questo cellulare.
6: Ma fa ancora in tempo a mettere il tempo di utilizzo, provi con suo marito o il suo ex marito, non ho ben compreso.
8: Sì,
6: ok, provi a stabilire delle regole che debbano essere rispettate, il tempo di utilizzo si può tenere anche fino a 17 anni, 18 anni, insomma può essere 2 ore, 3 ore, 4 ore, cioè definite il tempo, ma aiutatela, perché appunto se si innescano meccanismi compulsivi poi non è facile smettere.
1: Cinzia, ti mando un bacio grande, ti voglio bene, grazie,
8: grazie,
1: seguici
8: Paolo,
1: sempre.
8: Ciao, grazie.
1: Sentite Lily Gruber.
9: Come mai hai deciso di non avere social? Tu non hai niente, non hai Instagram, non segui Twitter, non hai nulla.
10: Non sono neanche su WhatsApp.
9: Non sei neanche su... Ok, perché?
10: Perché non ne vedo la necessità e l'utilità. Ho la mia trasmissione che è sui social, ho i miei ragazzi ovviamente che seguono tutto, ma io perché? Per fare cosa?
1: Allora, io volevo anche parlarne con Mapi. Cioè, le persone che non hanno... che non sono connessi, non sono sconnesse. Cioè la signora Gruber, al di là del gusto, non do un giudizio, però è una signora che sta sul pezzo, che commenta la realtà politica e che dice di non avere WhatsApp. C'è un altro signore che io stimo molto, che di mestiere fa il regista, che si chiama Nolan Christopher, che non ha WhatsApp, non ha internet, non ha il cellulare, è un cellulare a conchiglia di quelli dove manda gli SMS, e ha fatto un filmetto che forse casserà $1 miliardo, che si chiama Odissea. Cioè non è che è obbligatorio essere connessi, giusto Mapi?
5: È giusto, però se ci pensi, le persone che ti dicono io non ho WhatsApp, io non ho i social, sono circondate da persone che ce li hanno, quindi sono connessi attraverso gli altri. Poi sai, questo tema della connessione continua, soprattutto sui ragazzi, secondo me dobbiamo chiederci che cosa trovano lì che non trovano nella vita reale, perché è l'unica domanda che dobbiamo veramente farci. E rispetto alla nostra generazione, loro hanno molto più difficoltà, perché noi ci confrontavamo con le persone della nostra classe, al limite con i figli degli amici, dei nostri genitori. Adesso loro hanno un confronto continuo con tutto il mondo e troveranno sempre qualcuno che è più bello di loro, più ricco di loro, più capace di loro, ed è molto difficile staccarsi da quel continuo paragone e anche riuscire a stare bene con se stessi davanti a questo grande paragone.
1: Ragazzi, posso dirvi una cosa? È vero quello che dicevi, cioè nel senso che comunque la connessione anche avviene attraverso altre persone, però sentite questo consiglio, perché c'è qualcosa che a volte ci sfugge, che ci dimentichiamo di godere.
11: È che ognuno di noi ha un ricordo sbagliato dell'infanzia. Sai perché diciamo sempre che quella era l'età più bella? Perché in realtà non ce lo ricordiamo più com'è.
12: Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno. E a quando schiatti, capisci?
1: Fidatevi di Gassman, c'è una legge incontrovertibile. Quello che dobbiamo tutti dirci in questo momento, Mapi, Giuseppe, io, Annina, Cristina, Veronica, Michele, non saremo mai più giovani come adesso. Questa è la
5: vera
1: realtà. Non saremo mai più giovani come adesso. Tutto il resto è silenzio. 800 24 0024, continuate a chiamarci. Noi ci si ferma un pochino e si torna dopo.
13: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Perché? Perché?
14: Perché Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
15: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
15: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
18: Sono le 19.
19: GR24, il sole 24 ore.

0: Trovare risorse per frenare la corsa dei carburanti entro giovedì, la decisione di Palazzo Chigi. I migranti a Ceuta, l'area Schengen non è mai stata compromessa, dice Madrid. Nuovi messaggi sui social. Ex Silva, riunione al Mimit per 8.000 persone coinvolte. L'assenza dei ministri irrita i sindacati. Un lungo abbraccio tra cori, bandiere e occhi lucidi. Milano va oltre il tifo per l'addio a Franco Baresi. Ben ritrovati in primo piano dunque il Consiglio dei Ministri in corso a Palazzo Chigi.
1: Trovare le risorse per prorogare lo sconto sui carburanti che scade giovedì, tutto per evitare che il prezzo torni a correre durante l'esodo estivo. Dopo il taglio delle accise sul gasolio deciso una settimana fa con un costo di 12,5 milioni al giorno, Palazzo Chigi dovrà decidere se prorogare lo sconto con le accise mobili, ma la decisione dipende dai conti che il MEF sta chiudendo in queste ore sull'IVA incassata a luglio. Le accise mobili sono infatti finanziate con l'aumento dell'IVA sui carburanti del mese prima, una misura che si autoalimenta e non pesa sui conti dello Stato. Se l'extra gettito fosse sufficiente, basterebbe un decreto ministeriale, altrimenti si va al decreto legge. Altra soluzione sarebbe quella di ridurre l'ammontare dello sconto e allungarne la durata per arrivare fino alla fine d'agosto. Da parte della Lega, Salvini è dell'idea di attingere agli extra profitti bancari per scongiurare anche l'aumento di alcol e sigarette, altra misura sul tavolo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Starebbe circolando sui social media del Marocco una nuova chiamata ad assalire l'enclave spagnola di Ceuta. Avverrebbe il 15 agosto, sul modello ovviamente di quella che ha già provocato la crisi della scorsa settimana.
2: È stata probabilmente una riunione tesa, quella dei ministri degli interni dei paesi europei sui fatti di Ceuta. La presidenza irlandese non ha incontrato la stampa. Il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione, Brunner, lo ha fatto un'ora e mezza dopo il previsto, comprendendo tutti e non additando nessuno.
3: And there was of course full solidarity with Spain,
2: ma assicurando solidarietà alla Spagna, ringraziando il Marocco per la collaborazione successiva ai fatti, mentre il primo andrà indagato, affermando che sì, si è parlato di rimpatri in paesi terzi e non giudicando infine la sospensione italiana di Schengen, che ha detto verrà valutata ma è stata fatta di fronte a un evento eccezionale. L'importante è che non c'è stata alcuna violazione dello spazio europeo, ha sottolineato. Nessuno è riuscito a raggiungere la Spagna continentale né altri paesi. Forte del risultato, Madrid chiede all'Italia di tornare sui suoi passi. Tanto più che proprio al vertice il ministro Piantedosi ha affermato che la reintroduzione dei controlli non è stata fatta contro la Spagna, ma a favore dell'intero sistema europeo. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Tra le proteste delle opposizioni, la giunta per le autorizzazioni della Camera ha detto no all'esame delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, indagato dalla Procura di Roma perché ritenuto un prestanome del clan camorristico dei Senese.
4: Alla Camera il centrodestra dice no a nuovi approfondimenti sul caso di Andrea Del Mastro. Con un voto a maggioranza la Giunta per le autorizzazioni ha stabilito che sarà l'Aula di Montecitorio nelle prossime ore a pronunciarsi sulla richiesta degli inquirenti di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario esponente di Fratelli d'Italia e il ristoratore Mauro Caroccia, ritenuto un prestanome dei Senese. I membri della Giunta non potranno quindi esaminare i loro messaggi. A trasmetterli alla Camera era stata la Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, di cui Del Mastro, che non è indagato, era socio assieme alla figlia di Caroccia. La maggioranza difende la sua decisione. Per Forza Italia e Lega la documentazione inviata dai PM era inammissibile. Dure invece le critiche delle opposizioni. La destra ha così tanta paura di questa vicenda che vuole chiuderla il prima possibile, attacca il Partito Democratico. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Sarà solo a settembre la decisione del governo sul futuro dell'ex Silva. Ci aspettavamo risposte, denunciano i sindacati dopo l'incontro al Mimit.
5: L'assenza dei ministri irrita i sindacati che si aspettavano risposte dal governo sul salvataggio dell'ex Ilva, a rischio dopo la sentenza che impone la chiusura dell'area a caldo di Taranto. I sindacati chiedono allo Stato garanzie occupazionali per i circa 18.000 dipendenti fra diretti e indotto, anche con prepensionamenti e incentivi all'esodo, e l'intervento pubblico a maggioranza per investimenti e rilancio. Il governo non ha deciso se fare una nuova gara solo per l'area a freddo, come sembrava certo dopo la sentenza. Stiamo valutando la proposta di Jindal per tutto il gruppo, scrive il Ministero delle Imprese. Questo comporterebbe tempi più brevi, ma i sindacati non ci credono e vogliono lo Stato in maggioranza. Davide Sperti, Wilm.
6: Allo stato dell'arte, soprattutto dopo la sentenza, solo una cordata a maggioranza pubblica può garantire l'interesse ambientale, produttivo e occupazionale. Non sarà mai un privato qualsivoglia in questa condizione viene per prendere i soldi pubblici e per licenziare magari le persone.
5: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Saluti nazisti, violenza antisemita, al grido di Sieg Heil, momenti di tensione a Sofia in Bulgaria per un gruppo di adolescenti ebrei arrivato da Milano e Roma.
7: Gli slogan nazisti, la maglietta nera, i capelli rasati, il braccio destro alzato più volte e il volto più gretto e oscuro, quello del neonazismo antisemita che si palesa di notte a Sofia, protagonisti un gruppo di naziskin che la sera del 2 agosto tenta di fare irruzione in un hotel dove alloggiano decine di adolescenti italiani appartenenti alle comunità ebraiche di Milano e Roma. A denunciare l'intimidazione è stato il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun. Quello che è accaduto a Sofia è di una gravità assoluta, richiama un clima da notte dei cristalli che scuote l'Europa dalle sue fondamenta, ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. Il caso è arrivato anche nell'aula della Camera, dove diversi gruppi parlamentari hanno chiesto un'informativa del governo, sottolineando il rischio di un'Europa sempre più nera, nella quale organizzazioni neonaziste, razzismo e antisemitismo trovano nuovi spazi politici e sociali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca ci riporta alla Toscana, un terremoto con epicentro a 7 km da Pisa, ma avvertito in diverse province.
8: Ancora scosse nel Pisano. Dopo la più forte, registrata in mattinata alle 10.15, altre ne sono susseguite, con le più intense, di magnitudo 2.3 e 3.2, intorno alle 13. Nessun ferito. La prima scossa, di magnitudo 4.3, con epicentro a 7 km da Pisa, è stata avvertita in diverse province toscane, in particolare lungo la costa, affollata di turisti. Persone in strada e centinaia le chiamate al 112, il sistema regionale ha avviato le verifiche per monitorare eventuali danni che non risulterebbero dalle prime ispezioni. Segnalazioni sono arrivate soprattutto dalle zone di Lucca, Livorno, Massa Carrara e naturalmente Pisa, dove la torre pendente e i monumenti di Piazza dei Miracoli non hanno subito conseguenze e sono rimasti aperti. A Viareggio disposti i controlli tecnici sugli edifici scolastici. Sospesa per controlli, la circolazione dei treni nei pressi di Pisa è in ripresa dopo aver causato ritardi e cancellazioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un lungo abbraccio tra cori, bandiere, occhi lucidi, la Milano rosso-nera e non solo, ha detto addio Franco Baresi.
9: Giornata di lutto cittadino a Milano per i funerali di Franco Baresi, leggendario capitano del Milan. Alla Basilica di Sant'Ambrogio migliaia di tifosi rossoneri e tantissimi ex compagni di squadra del numero 6, da Maldini a Van Basten. Cori, bandiere e 6 minuti di applausi hanno accolto l'arrivo del feretro. Assente la prima squadra, impegnata in Australia, a rappresentare il Milan sono stati Scaroni, Cardinale e i calciatori Pulisic e Jimenez. Presenti istituzioni e rappresentanti di tutto il mondo del calcio, tra cui il ministro dello sport Andrea Bodi, che ha parlato così di Franco Baresi.
10: È stato quello che è stato la storia del Milan, ma è stato la storia del calcio italiano, la storia della maglia azzurra e il talento che rimane semplice. Il campione che rimane umile.
9: All'inizio della funzione, a pronunciare la prima lettura del Vangelo è stato Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter, avversario di tanti derby, amico e

0: compagno di nazionale. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Abbiamo aperto sul CDM che nel frattempo ha approvato il nuovo taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto. Per adesso è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 21.
2: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
5: Sei qui a causa del sistema. Vedi la televisione? È tutta lì la questione, tutta lì la questione. Guarda, ascolta, ginocchia, ti prega. La pubblicità. Non produciamo più niente, non serviamo più a niente, tutto automatizzato. Che cazzo ci stiamo a fare allora? Siamo dei consumatori, Jim. Ah, ok, compri un sacco di roba da bravo cittadino. Però se non la compri, che succede? Se non la compri, che cosa sei, ti chiedo? Che cosa? Un malato mentale. È un fatto, Jim, un fatto. Se non compri la carta igienica, una macchina nuova, un frullatore computerizzato, un attrezzo elettrico per orgasmi multipli, un impianto stereo con le cuffie che ti spappolano il cervello, cacciaviti con impianti radar miniaturizzati incorporati, computer ad attivazione vocale.
6: Non ti agitare, Jeffrey. Sta calmo.
7: Come state? 19:11, siamo rientrati puntuali e siamo molto felici. Questo è Come stai? Io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24. Quello che avete appena sentito, L'esercito delle 13 scimmie, un film di Terry Gilliam con Brad Pitt, Bruce Willis. E questo era un pezzo proprio in cui forse si insinua una domanda che ci dobbiamo fare, cioè non è che tutta sta roba, tutti questi social, poi alla fine servono a spacciare uno dei beni più sensibili, che sono i nostri dati, che poi servono a farci comprare delle cose, perché alla fine, stranamente, se io parlo a cena e ho il cellulare sul tavolo e parlo di furgoni, incredibilmente quando vado su Instagram e magari prima di andare a letto mi arrivano delle pubblicità di furgoni, no? E alla fine forse è proprio vero che tutto quello che è gratuito significa che il prodotto sei te, semplicemente. Questo è Come stai? Stiamo parlando di questo e di molto altro. 800 24 00 24, 349 238 6666 per mandarci WhatsApp. E vi dico anche un pochino il programma delle prossime giornate. Dunque, domani avremo un'intervista malincomica. Sapete che Come stai, quando a volte in certe giornate si concede un pochino di relax, fa interviste tristi a dei comici che vengono intervistati da me senza l'obbligo di far ridere. Cioè io intervisto dei comici sulla loro tristezza. Domani sarà la volta di Federico Basso, il 6 agosto invece arriverà Deborah Villa, il 7 agosto arriverà Davide Pagnate. Quindi domani Federico Basso, giovedì Deborah Villa e venerdì Davide Pagnate, mentre lunedì prossimo ci sarà Omar Fantini. Dall'11 agosto poi tornerò io e saremo in diretta tutti i giorni, sempre dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30. Siamo qui con Giuseppe Lavegna, che ringrazio, psicoterapeuta, psicologo, che ci sta dando delle informazioni interessanti sul nostro mondo di oggi e sul tema dei social, e con Mapi Danna, autrice, che conduce insieme a Leonardo Mendolicchio questa bella trasmissione che si titola Persone e Medicina, le relazioni che curano. Però non ti ho chiesto, Mapi, come stai?
8: E come sto? Sto in cerca.
7: In cerca? Che bello.
8: Sempre in cerca. Quando smettiamo di cercare, smettiamo di vivere. E questa domanda, come stai, è bellissima. Io ti ringrazio per questo programma, perché noi lo diciamo sempre in Persone in Medicina, noi siamo abituati a chiedere com'è andata. Facci caso, torna a casa un figlio, com'è andata, torna a casa una persona a te vicina, com'è andata. E quello cosa vuol dire? Vuol dire mi interessa la tua performance, il tuo posto in classifica. E invece se noi dicessimo prima come stai, stiamo dicendo mi interessi tu. E tutte le storie che io ho raccontato sono in cerca di questa domanda. Quando una patologia porta il tuo corpo a diventare un teatro del tuo dolore, quella messa in scena vuole chiamare l'attenzione, cioè vuole farsi chiedere come stai, vuole farsi vedere. Pensa che io, soprattutto nell'anoressia e nell'autolesionismo, ho fatto raccontare delle storie a delle ragazze che mi hanno detto alla mia domanda: ma tu vuoi guarire? Mi hanno risposto no. No, perché se io guarisco, mia madre e mio padre non mi ameranno più come non mi amavano prima che mi ammalassi.
7: Che dici, dottore, di questo?
9: Che il sintomo ha sempre un senso e a volte è difficile toglierselo di dosso, anche perché se non si è capito il senso, o se il senso si è compreso troppo ma non si è ancora lavorato, è difficile. E sono molto d'accordo anche sulla ricerca di come noi oggi tendiamo a rispondere sempre perché fai questo, perché fai quest'altro, almeno no? Io sento spessissimo i genitori, io sono anche io padre, no? Perché molto spesso mi capita anche a me di chiedere ai miei figli perché. Dovremmo iniziare a chiedere come ti posso aiutare, come ti posso stare vicino, come ti senti. Noi stiamo facendo questo errore, siamo diventati la società del perché e non del come, e penso che questo possa essere un passaggio sostanziale.
8: È vero, e poi c'è un'altra domanda sul
7: interessante
8: tempo.
7: Quello che avete detto, assolutamente sì, però intanto vorrei, come dire, sottolineare con l'evidenziatore due cose belle che avete detto, cioè sostituire il come è andata a come stai e sostituire il perché al come posso starti vicino in quel momento, no? Sono due cose molto interessanti, anche perché se c'è una cosa che adesso, di cui adesso ci si vergogna, è proprio a star male. Cioè, invece ricordiamolo a tutti coloro che ci stanno sentendo, se si sta male bisogna chiedere aiuto, cioè non sentirsi in colpa di rispondere male. Cioè il senso di colpa credo che sia proprio uno cardine di questo.
8: Sì, pensa che io ho fatto anche un altro programma che ho intitolato Adesso parlo io, in cui ho raccontato storie di ragazzi e ragazze vittime di cyberbullismo, e alla fine a tutti chiedevo: perché hai aspettato così tanto a parlare? Perché hai aspettato così tanto a chiedere aiuto? Sai cosa mi hanno risposto? Non volevo deludere i miei genitori. Tutti mi hanno dato questa risposta. Allora, la nostra generazione, i genitori che adesso hanno figli adolescenti, ventenni, hanno proiettato sui figli la loro realizzazione, hanno fatto dei figli una risposta, una conferma che sono stati bravi genitori, e questo i figli lo sentono. I figli dovrebbero sentire la responsabilità solo di rendere felici se stessi e non i genitori. E poi c'è un'altra domanda, secondo me fondamentale. Noi chiediamo sempre, abbiamo sempre chiesto che cosa vuoi fare, e mai nessuno ci ha chiesto che cosa vuoi essere, e dietro a quel che cosa vuoi fare c'era sempre già una risposta che sapevamo, ed era: vero che vuoi fare quello che mi aspetto da te? E noi l'abbiamo sempre fatto pensando che solo così saremmo stati amati, e poi a un certo punto qualcosa dentro si rompe,
7: fa crack. Molto interessante, sentite che cosa dice Valerio Rosso.
10: Quando sento dire che bambini e adolescenti hanno perso il controllo dei social, impazzisco. Mai bugia più grande fu inventata. Bugia perché siamo noi adulti a aver perso il controllo, non solo dei social, ma della realtà stessa. E ovviamente poi le nuove generazioni ci vengono dietro. È la popolazione adulta a portare avanti stili di vita malsani, a far scoppiare le guerre, a mandare a ramengo il pianeta. E cosa ci aspettiamo? Di far presa sulle giovani generazioni pontificando? Niente conta come il buon esempio. Noi esseri umani prendiamo ispirazione dalla connessione con gli altri, desideriamo quello che vediamo. Guardatevi attorno, credete davvero che gli adulti abbiano il controllo dei social media e delle device digitali? Andate su un autobus, su un treno, su un aereo e vedrete tonnellate di adulti a aver perso il controllo dei social media e dei loro smartphone.
7: Eccoci qua, Nino da Salerno. Nino, buonasera, come stai?
11: Buonasera a tutti, grazie per questo intervento che farò, e intervento brevissimo. Io penso una cosa, che ormai siamo quasi addirittura d'arrivo, ma non per essere pessimista, perché ormai, voglio dire, è un vortice che ci sta prendendo tutti, dagli adulti ai bambini. Io sono nonno di 7 nipoti, 5 figli, 68 anni, 45 anni di matrimonio, e vivo molto spesso con i miei nipotini a casa, e noto che per motivi di lavoro, per motivi vari, insomma, a volte i bambini, anche con delle tempistiche, stanno appiccicati ai telefoni.
7: E tu
11: io
7: che
11: penso
7: fai,
11: una
7: Nino?
11: Cosa che
7: tu
11: ci che vorrebbe un io cosa faccio? Disgrido, però poi ci sono i vari interventi, diciamo, come nei ministeri, no? Per segretario, sottosegretario, poi interviene il ministro e casomai poi zittisci, ma non perché vuoi essere meno o più degli altri, ma perché poi è uno stile di vita che non ci appartiene. Il problema, secondo me, a monte, e come in tutte le cose, è un problema che noi stiamo vivendo come epocale. Poi ci vorrebbe, tra virgolette, il cosiddetto protocollo d'intesa tra i governi, affinché si generasse una condizione per la quale si porrebbe un freno a questo sistema, perché lasciare una liberalità su certe cose io penso che sia molto molto sbagliata, perché oggi i genitori non sono in grado più di gestire questa problematica.
7: Che dici, dottor Lavenia, Nino?
11: No, quello che diceva il signore prima, penso il dottor Lavenia, sì, che gli adulti sono peggio forse dei bambini, ma facciamoci caso, quando andiamo a mangiarci una pizza e vedi tavole di sessantenni e settantenni, su 10 settantenni ce ne sono almeno 8, per non dire 9, che stanno col telefonino in mano. E questo purtroppo è una grande e brutta verità, e gli esempi poi sono già sbagliati. Però ripeto, cioè, ormai
7: grazie,
11: questo
7: Nino,
11: sistema ci ha preso.
7: Lo so. Sentiamo il dottor Lavenia se ha voglia di ribattere su qualcosa, se no è tutto condivisibile quello che dici, se non che comunque l'amore di un nonno va anche al di là, immagino, e quindi la carezza penso che non manchi mai.
9: Beh, il nonno ci sta dicendo una cosa importante: la fatica di essere genitori oggi, forse la fatica di questa generazione, la fatica di saper dire no, perché forse dobbiamo dire ai genitori che quando tu metti un bambino davanti a uno schermo che è arrabbiato, triste o deluso, non gli stai trasmettendo un'informazione fondamentale per la sua sopravvivenza, non gli stai insegnando a gestire sia la rabbia sia la frustrazione, e questo è qualcosa che poi da grande porterà a qualcosa di difficile. E se ci pensate, oggi lo metto davanti allo schermo, domani lo metto davanti a una sostanza, andrà verso una sostanza, e dopodomani potrebbe essere uno di quei ragazzi che fa fatica a tollerare la rabbia o a tollerare l'abbandono da parte di una compagna, e magari non saper gestire quella rabbia e far male all'altro.
7: Speriamo. Mm-hmm. Che dici, Ma?
8: Assolutamente sì. Il problema è che i social network, l'intelligenza artificiale ci fa sentire meno soli.
7: Questo è un dato di fatto. Nino, grazie infinite, ti abbraccio forte, grazie di cuore.
11: Grazie, ciao.
7: Anna da Roma, Anna, come stai? Abbassa il volume della radio perché sennò andiamo in paranoia.
12: Metaforicamente parlando, guardo la vita che passa.
7: Guardi la vita che passa, tesoro mio.
12: Sì.
7: Io leggo qua che tu gli dava il cellulare mentre erano al parco. Vedi tante mamme che danno il cellulare ai figli al parco?
12: Ho ascoltato più che altro perché io quasi non vedo più. E c'era questa mamma con due bimbi, una bambina avrà avuto 3 anni, l'altro 1 anno e mezzo. Uno stava nel passeggino e la mamma stava sul cellulare, questi due bambini cercavano di giocare tra di loro, e la mamma gli diceva: non vi fate i dispetti. E ho pensato, spiega a un bambino di 3 anni il concetto di dispetto. Poi, siccome non li sopportava più, gli ha dato il cellulare.
7: Lo so.
12: E quindi ha imposto alla bambina più grande di leggerlo con una manina sola, perché altrimenti la sorellina non lo vedeva, e quindi tutte e due dovevano guardare il lupo che mangiava i bambini. Io mi è venuto in mente, dico adesso vado lì, scusate l'espressione, e la cartoccio. E mi è venuto in mente, proprio giorni fa, sempre su Radio 24, ho ascoltato...
7: Cosa?
12: Hanno detto che c'era un articolo su The Guardian che parlava appunto dell'uso indiscriminato da parte di questi bimbi fine teatro.
7: Del cellulare. Comunque, Anna, ti posso dire una cosa, al di là del The Guardian. Il concetto è che essere genitori è un casino, come scrive anche adesso Katiuscia in un messaggio, è veramente complesso. E questo è, il fatto è che il cellulare è inevitabilmente un'anestesia, un anestetico che i genitori usano. Io credo che ci sia sicuramente da regolamentare, ma io intervisto tanti bambini e vi dico la verità.

0: Non è un tema dei bambini, la maggior parte dei bambini mi dicono mamma sta sempre su TikTok, questa è la verità concreta. Comunque Anna, ti ringrazio tantissimo, ti abbraccio forte, continua a seguirci quando e quanto vuoi. Marco da Pistoia, nel frattempo sia Andrea, Samuele è arrivata un'insurrezione, chiedo venia, era l'esercito delle 12 scimmie, non 13, ho arrotondato. Marco, come stai?
1: Buonasera. E allora, come stai? Dipende dalle cose, no? Perché come stai è molto generico. Diciamo che sto lavorando su quello che non va bene per farlo diventare qualcosa che poi sia un bene. Ecco.
0: Mi sembra un ottimo stato. Tu mi dicevi che le challenge sono cambiate, cioè?
1: Sì, le challenge sono cambiate a proposito di prima discorso, il mio coetaneo, quindi giovane, del 69. E sono cambiate le challenge, vuol dire quando ero piccino. Noi si truccava il motorino truccavano il motorino, ci mettevano, sai, il 100 sotto il 50, la Vespa, no? O anche i ciao venivano truccati, si faceva tutte le strade su una ruota e si facevano le sfide, però alla fine si comunicava. È questo che vedo, perché io ho tre bimbe, la più piccola ha 6 anni, e manca, viene meno questa comunicazione. Sono sintetico perché hai tante persone che arrivano dopo di me,
0: sì.
1: E io faccio parte di quella generazione che ti ricordi quando c'era il gettone, no? Che si andava nella cabina telefonica, si telefonava,
0: certo,
1: alla ragazzetta, no? se rispondeva lei va bene, il gettone se ne andava, se rispondeva al babbo riattaccavi.
0: Marco, siamo analogici, le challenge una volta erano
1: che io
0: mi ricordo che davo un cazzottino a mio compagno di scuola quando vedevo una macchina gialla. Ora quali sono le challenge, dottor Lavenia?
2: Ma dobbiamo rattristare tutti, no? Vi racconto una che sta girando, purtroppo gira ogni estate, che si chiama la Boiler Summer Cup. C'è anche la nano, che è collegata al peso o all'altezza, quindi ci sono dei punteggi, tu vai in un locale, vai in discoteca, scegli la ragazza più in sovrappeso, ci sono dei punteggi che tu puoi acquisire, ci sono anche dei punteggi che è meglio non raccontarvi, ma sono legati all'intimità che tu riesci a raggiungere con questa ragazza. Quindi c'è un ragazzo che si approccia, un altro che riprende, e la mattina dopo questa ragazza si troverà il video nella chat del gruppo classe, nella chat della discoteca o in giro per i social.
3: L'oggettivazione dell'altro.
0: Abbraccio fortissimo Marco. Il mondo è questo, ragazzi, il mondo è questo, cosa ci dobbiamo fare? Sentite un suggerimento di Ornella Vanoni.
4: Ma perché fermarsi? Una volta è morto, si chiamava Vietti, è quello che ha inventato, questo architetto che ha inventato la Costa Smeralda, gli ha anche dato il nome. Lui aveva una barca a vela ferma, aveva 90 anni e disegnava dei progetti che ci volevano 10 anni per farli. Ma fa niente, lui sapeva che non li avrebbe fatti. Però lui andava avanti, se no che cazzo fa il vecchio?
3: Hai ragione.
4: Se seduto lì e fa il vecchio? Io muoio se sto lì a fare il vecchio.
0: Grande Ornella, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare i vecchi, ragazzi. Il mondo è questo, non c'è mai stato un mondo giusto, non c'è mai stato un mondo buono. Questo mondo ha dei tranelli che sono invisibili. Credo che il nostro lavoro sia quello cercare di ovviarli nel migliore dei modi. Abbiamo un minuto, vi lascio una chiusura, ognuno può dire quello che vuole, diteci qualcosa di positivo, lasciateci con un attimo di serenità. Giuseppe.
2: Ma io penso che il positivo che abbiamo visto è che c'è tanta gente che vuol cambiare, che può fare comunità, esiste una comunità positiva, e forse il cambiamento parte proprio da come ti posso dare una mano, e se facciamo rete, quella rete sana, questo cambiamento può avvenire. E quello che stiamo facendo oggi probabilmente è proprio questo, creare consapevolezza, attraverso la consapevolezza si crea il cambiamento e affrontiamo le paure.
0: Mapi.
3: Io torno sul disagio e sul dolore. Allora, la cosa positiva è che le nuove generazioni sono chiamate Therapation Genere, perché loro sono state capaci di chiedere aiuto, cioè ci stanno insegnando che stare male non è una cosa che possiamo accettare, e quindi ecco, questa è la cosa positiva che noi adulti dobbiamo imparare da loro, e dobbiamo imparare ad ascoltarli lasciando loro lo spazio perché loro ascoltino se stessi parlando con noi.
0: Io vi ringrazio tantissimo, grazie a Mapidanna, grazie a Giuseppe Lavenia. Ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Domani intervista malincomica a Federico Basso. Ciao.
5: Per sempre.
6: No, non usiamo quella parola. No. Mi spaventa, Bill.

0: Sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
1: Cosa?
0: Scopare.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: L'apparente schiarita nei rapporti tra Stati Uniti e Iran, che torna a far sperare in un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, ha spinto al rialzo le borse europee, innescato una nuova correzione dei prezzi del petrolio. Il FTSE di Piazza Affari ha così fatto segnare un nuovo massimo di chiusura a 53.541 punti, più 1,26%, dopo essere salito nel durante oltre 53.600 punti, e ha messo a segno la migliore prestazione tra i listini del vecchio continente. Tra i principali titoli milanesi, ST Micro Electronics ha guadagnato il 3,6% in un settore tecnologico in progresso in tutta Europa, anche grazie ai conti di Palantir e Caterpillar, sostenuti dalla domanda di soluzioni legate all'intelligenza artificiale. Acquisti su Avio più 4,66% e Prismian più 3,47%, mentre in coda al FTSE MIB è scivolata Eni meno 1,38%, seguendo la flessione del greggio. Paolo Paronetto da Radio Corpo Radio 24 sulle 24 ore.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19:32, quasi 33, rieccoci, effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24. Buonasera da Valeria Bernardi in regia, da Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli in redazione, da Andrea Ferro al microfono. 349-238-6666, il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Dunque, la notizia di qualche minuto fa è che il governo ha prorogato fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio, resta di 17 centesimi. Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore, ciao, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: Allora, confermato il taglio, riguarda solo il gasolio, perché si parlava della possibilità di un intervento anche sulla benzina.
2: Sì, però alla fine ancora una volta un conto è parlare, un conto è pagare, nel senso che le coperture vanno trovate, le coperture sotto forma di tagli lineari ai ministeri, come è accaduto nel primo decreto legge che a marzo ha iniziato questa serie, sono bastate solo per concentrare gli sforzi ancora una volta sul gasolio, che è quello più caro e che senza una proroga dell'attuale taglio, che a normativa vigente scadrebbe giovedì,

0: Mobile si parla, piace tanto parlare di accise mobili ai politici, al dibattito pubblico, ma poi quando si fanno i conti dell'extragettito IVA del mese prima, questo extragettito che dovrebbe coprire con le accise mobili, il taglio delle accise il mese dopo è ultraleggero. In questo caso si parla di pochi milioni, coprono un giorno. Di sconti nel decreto dell'altra volta, nel pacchetto di misure dell'altra volta coprivano 2 giorni.
1: A proposito di quattrini, ne parlavi prima, Salvini ha detto che bisogna prenderli dalle banche.
0: Sì, l'ha detto oggi, l'ha detto ieri, l'altro ieri, la settimana scorsa, un mese fa, 2 mesi fa. La cosa non si traduce in pratica per 2 ragioni. Uno, c'è un'addizionale IRAP sul settore che è già stata approvata dal governo ed è in vigore da tempo e che quindi, come dire, non può crescere in continuazione. La seconda questione è un problema di fattibilità tecnica, a parte che fare una tassa sugli extra profitti per prendere 245 milioni è come imbracciare un bazooka perché c'è un moscerino nella stanza. E poi c'è un problema politico enorme perché gli alleati di governo, a partire da Forza Italia, di questa ipotesi non vogliono sentir parlare.
1: A proposito di alleati di governo, da quello che ho letto, il Consiglio dei Ministri è stato preceduto da una riunione tra la Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. È durato anche un po' di più rispetto al Consiglio dei Ministri di 2 lunedì fa. All'epoca durò, se non ricordo male, una ventina di minuti, anche perché si è parlato di altro e si è deciso anche altro.
0: Sì, oggi in verità in Consiglio dei Ministri c'è un ordine del giorno che non finiva mai. Erano un po' i saldi di fine stagione, perché adesso inizia auspicabilmente la pausa estiva. Si è discusso di tantissime cose, si è approvato il correttivo omnibus del decreto fiscale, si è approvato il decreto sul federalismo fiscale, un decreto legge sulla pubblica amministrazione che dà un po' più di spazi, diciamo, di bilancio ai comuni, agli enti locali per far crescere le buste paga dei loro dipendenti e le loro assunzioni e per risolvere una serie di altre questioni rimaste in sospeso. Era un ordine del giorno infinito, ma naturalmente, e nell'ordine del giorno infinito non c'era il decreto legge sulle accise, la cui decisione è stata assunta proprio nel vertice che ha preceduto il Consiglio dei Ministri.
1: Grazie, grazie a Gianni Trovati, il Sole 24 Ore. Alessandro Lanza, direttore esecutivo della Fondazione Eni Enrico Mattei e docente alla LUIS. Buonasera, ben trovato anche a lei.
2: Buonasera, buonasera.
1: Allora, nuovo sconto, si va avanti di misure temporanee, però è evidente che non possono diventare poi
2: No.
1: strutturali.
2: Sì, non possono diventare strutturali. Il governo cerca di metterci una pezza, nel senso che il prezzo della benzina è fatto da tante cose. Una delle componenti è l'accisa, che è una componente, che è una tassa, che è una tassa di fabbricazione cosiddetta. E quindi il governo sta cercando, con un meccanismo che sarebbe anche un po' noioso spiegare, comunque di fare sì di ridurre il prezzo della benzina, se il prezzo della benzina era troppo alto, e quindi per cercare di sterilizzare l'effetto dell'accisa sul prezzo totale. E, come dire, quello che può fare, fa, di più non può.
1: Ecco, oggi la notizia è che potrebbe riaprire Hormuz, insomma, ci sarebbe un accordo, anche se sono settimane che si parla di un'ipotesi di questo genere, poi non succede, chissà che possa essere la volta buona. Ecco, qualora questo non accadesse, ci sarebbero problemi non solo sul prezzo, ma anche sulle riserve a lungo andare, anzi,
2: Ma
1: nel medio termine.
2: a lungo andare sicuramente sì. È vero che da una parte Trump ha vinto questa guerra già 18 volte, ma in realtà mi pare l'ha annunciato non so quante volte che la guerra era finita, e la guerra non è finita. Anzi, quello che stupisce personalmente un analista come me è quanto sia stata sottostimata la capacità della popolazione irachena di fare, diciamo, una ribellione contro il governo. Erano tutti convinti, molti convinti, non solo gli americani, ma molti, che il fatto che gli americani e gli israeliani insieme dessero un colpo al regime ci fosse automaticamente un cambio di regime, e così non è stato. Ma l'Iran non è l'Iraq, e questa sarebbe una storia molto lunga. Certo, se continua ad andare così, questa settimana sono passate 7 navi, sette di numero, e normalmente ne passano un centinaio al giorno. Quindi, insomma, se continua così, certo che ci saranno problemi. Io dubito.

0: Naturalmente dubito che possa andare avanti così, però se lei mi chiede se va avanti così ci sono problemi di riserve, la risposta è sì, nonostante c'è la grande incognita cinese, nel senso che i cinesi, non facendo parte dell'OCSE, non facendo parte dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, non comunicano ufficialmente quanti siano le riserve strategiche, che potrebbe essere superiore al miliardo di barili, che sono tanti, che potrebbero dare una mano, ma sono cinesi, quindi bisogna vedere come va a finire, insomma.
1: Ecco, noi siamo sommersi, c'è un frastuono di messaggi più o meno dello stesso tenore e tutti sullo stesso punto. Aumentano i prezzi alla pompa subito, appena voglio dire il greggio schizza in alto, ma quando poi iniziano a scendere i prezzi, questo però è inevitabilmente scatena una reazione, è inevitabile, è abbastanza logico che ci sia questa reazione da parte di chi va a fare il pieno.
0: Questo è sì, questa c'è la reazione, è sicuramente così. Per quello che vale alle orecchie di chi ci ascolta, cioè niente, nel senso quello che vi dico io, è che facendo delle indagini un po' più serie, la prima indagine sul tema personalmente l'ho fatta, mi pare, nell'89, nel 90, quindi molto molto tempo fa, misurare questa simmetria della risposta è molto difficile, è la percezione del consumatore, che ha tutta la mia simpatia, voglio dire, e a volte non è esattamente quella che è la realtà, cioè l'impressione di questa asimmetria, che in parte esiste, è certamente maggiore di quando se viene misurata in modo corretto. Dopodiché il consumatore ha sempre ragione, si innervosisce, si fa sentire e va bene così.
1: Ecco, lei prima accennava la Cina, ma anche la Russia sta a guardare questa situazione.
0: Certo, e la Russia la guarda con attenzione, perché non voglia mai, come dire, quello che nessuno vorrebbe, cioè che barattiamo l'Ucraina per il ritorno della Russia sul mercato, perché questa è un'altra possibilità. Naturalmente gli Stati Uniti non sarebbero molto contenti, rientrerebbero, perché noi abbiamo smesso di importare gas dalla Russia e ne stiamo importando dagli Stati Uniti. Se noi dovessimo rimetterli in condizione di parità, il costo marginale russo rispetto al costo marginale, il costo marginale del gas russo rispetto al costo marginale americano, la battaglia non c'è, nel senso che la Russia stravince, quindi noi Europa ricominceremo a comprare gas dalla Russia, gli americani non sarebbero contenti. Quindi, insomma, per rispondere in breve, sì, ripartono anche i russi. Se ripartono anche i russi, cambia un po' lo scenario, insomma.
1: Grazie per questa analisi ad Alessandro Lanza, direttore esecutivo della Fondazione Eni Enrico Mattei e docente alla LUIS. Oggi il vertice dei ministri dell'interno dei 27 si sono riuniti in videoconferenza con all'ordine del giorno l'emergenza migranti dopo i fatti di Ceuta. Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore, ciao, buonasera, ben ritrovato.
2: Buonasera, grazie.
1: Allora Beda, quale sarebbe il titolo può riassumere, per così dire, le conclusioni, ammesso ci siano state, di questo vertice?
2: Ma per certi versi molto rumore per nulla, forse è una provocazione la mia è una provocazione.
1: No, ma da quello che posso aver capito io, che non ho la tua competenza e non ho seguito con la stessa attenzione l'evolversi della giornata, mi sembra che sia molto chiaro, era anche abbastanza, diciamo, scontato, se vogliamo, no?
2: Ma credo che ci sia stato molto nervosismo evidentemente per la vicenda di Ceuta. Alcuni governi, in particolare quello italiano, si sono dimostrati estremamente preoccupati e naturalmente c'è stato bisogno di un incontro a livello di ministri. A un certo punto 22 paesi, tra cui quello italiano, avevano lasciato intendere che avrebbero voluto addirittura una riunione dei capi di Stato e di Governo. È stato deciso di fare una riunione dei ministri degli interni dove ciascuno ha spiegato le proprie posizioni e alla fine si sono trovati d'accordo per un comunicato in cui si sostiene e si appoggia la Spagna e si fanno anche i complimenti alla Spagna per il modo in cui, in un modo o nell'altro, ha risolto questa situazione. Sono arrivati a Ceuta fra le 60 e le 70 mila persone, la stragrande maggioranza di queste persone è stata rimandata indietro in Marocco, purtroppo sono morte 70 persone secondo gli ultimi calcoli. Ci sono quindi complimenti alla Spagna, solidarietà alla Spagna e poi anche la missione. La

0: che i Paesi membri devono comunicare meglio quando si tratta di discutere di questioni di immigrazioni e quando si tratta di reagire a vicende di questo tipo.
1: Schengen,
0: Quindi,
1: sì, prego.
0: ecco, questo doppio atteggiamento, solidarietà da una parte e attenzione alla comunicazione dall'altra.
1: Chiaro, Schengen non viene messo minimamente in discussione, a parte l'iniziativa dell'Italia.
0: Sì, no, assolutamente, non viene messa in discussione anche perché Schengen è un patrimonio dei 27 Paesi membri. È un patrimonio sia da un punto di vista di popolarità personale, perché gli europei, da quando è scoppiata la pandemia nel 2020, hanno imparato a considerare Schengen un patrimonio da preservare. E poi è anche uno strumento economico, perché facilita gli scambi, il passaggio della merce, il passaggio delle persone, in particolare in estate, quando ci sono flussi turistici verso sud e verso nord in Europa. Quindi le minacce e anche le scelte di alcuni paesi, a cominciare dall'Italia, sono scelte che valgono quel che valgono, perché ho la netta sensazione che nessun governo vuole mettere in discussione Schengen.
1: Altra questione, chiaramente collegata a tutto questo, è quella dei centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione Europea. Su questo punta l'Italia e ha ribadito, diciamo, l'utilità di un'eventualità di questo genere oggi il ministro Piantedosi durante questa riunione in videoconferenza.
0: Sì, l'Italia fa questa battaglia che non tutti condividono, a cominciare dalla Spagna, ma anche la Francia e altri paesi non sono perfettamente allineati su queste ipotesi, però nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto che i paesi membri si sono trovati d'accordo sull'idea di creare in qualche modo dei centri in paesi terzi, nei quali mandare delle persone che non hanno ricevuto asilo in Europa e che devono essere rimandati indietro nei paesi di appartenenza. E questi centri nascono proprio per questo motivo. È molto difficile concretizzare la decisione di ritorno di una persona arrivata sul territorio comunitario e che non ha diritto all'asilo. E quindi nell'impossibilità di rimandarlo direttamente nel suo paese di appartenenza, l'Unione Europea sta immaginando la creazione di hub esterni in paesi terzi dove parcheggiare questa gente.
1: Grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. E ora andiamo in Spagna. Mario Magarò, voce di Radio 24 dalla Spagna. Buonasera, ben trovato anche a te.
2: Ciao Andrea e buonasera agli ascoltatori.
1: Allora Mario, oggi diciamo il botta e risposta tra Italia e Spagna è proseguito. Ora, al di là di questa conclusione, di questo comunicato che ha chiuso la videoconferenza tra i ministri dell'Interno, in realtà tra Roma e Madrid i rapporti sono rimasti ancora piuttosto tesi.
2: Sì, d'altronde c'è un discorso molto chiaro da fare che ha messo in evidenza lo stesso ministro Grande Marlaska a proposito delle polemiche degli ultimi giorni. In sostanza, Marlaska ha detto, ha voluto giustificare che la posizione dei soci europei, ovvero quindi le forti critiche rivolte alla Spagna, la richiesta di esclusione dallo spazio Schengen proposta dall'Italia, è stata dovuta a immagini, o meglio all'impatto visivo delle immagini di sempre, che quindi hanno creato un grande impatto emotivo e ha sottolineato evidenti posizioni di partito, quindi ampiamente riferimento a una differenza grande, enorme in termini di politiche tra il governo spagnolo attuale e il governo di Giorgia Meloni. D'altronde, al netto delle dichiarazioni così concilianti che ha offerto lo stesso commissario alla migrazione Brunner o lo stesso Grande Marlaska, il ministro degli interni spagnolo, la posizione, le divergenze tra Roma, che ricordiamo per un mese continua ad essere sospeso, insomma, il trattato di Schengen per quanto riguarda gli arrivi via mare e via aereo dalla Spagna, quindi le polemiche

0: che la tensione tra Madrid e Roma persiste, al netto di quelle che appunto sono state le dichiarazioni comunque molto, molto concilianti a margine della riunione di oggi.
1: Ecco, nel corso della riunione si è anche fatto il bilancio definitivo di questa massa umana che si è messa in movimento giovedì scorso, 72.000 persone, addirittura 72.000 persone in movimento, 70.000 sono rientrati, 75 purtroppo corpi ripescati. Questo è, potremmo dire, il bilancio definitivo?
0: Sì, i numeri sono questi. Oggettivamente 70.000 è un numero impressionante. Io che sono stato meno due volte a Ceuta posso testimoniare che il passaggio di 70.000 persone attraverso quel punto della frontiera, quindi dove finisce la barriera fisica, inizia poi, diciamo, la barriera marina, il frangiflutti, è impressionante anche solo pensare che lì, in quello spazio, via mare e via terra, siano passate 70.000 persone. D'altronde il record di crisi migratoria era di soli, tra virgolette, a questo punto 10.000 migranti nel 2021. Sono numeri impressionanti, 75 appunto sono i morti, restano però ancora circa 2.000 persone, sono registrate a Ceuta, molti sono ancora i minori, e c'è soprattutto, vi do un aggiornamento,
1: sì,
0: sulle reti sociali. Lo stesso il Paese ed altri quotidiani stanno riportando la notizia di una nuova allerta, o meglio invito, che è stato rivolto via social ai giovani per un nuovo intento, un nuovo tentativo di invasione previsto per il giorno di Ferragosto, il 15 agosto. Ci sono alcuni gruppi che stanno circolando già su Facebook, una notizia che andrà verificata a fondo, però c'è questa cosa che va detto, è stata riscontrata, riportata da tutti i principali media spagnoli, quindi di questa, diciamo, nuova allerta del 15 agosto. E questo poi si riallaccia anche al discorso che qui in Spagna la sta facendo da padrone in ambito interno, ovvero in merito alla polemica sul presunto avviso che i servizi segreti avrebbero dato o meno in merito all'arrivo dei 70.000 persone alla frontiera di Ceuta. Il ministro degli interni Grande Marlaska ha negato assolutamente che questo avviso sia stato, questa allerta sia stata data dai servizi segreti, però le opposizioni sostanzialmente non credono alla sua versione, partendo da un dato numerico, ovvero dicendo: com'è possibile che 70.000 persone, una massa umana di questi numeri, si sia approssimata alla frontiera e non sia stata in sostanza vista o allertata giorni prima, anche considerando che il fatto che i primi ingressi illegali si erano registrati già tre giorni prima. La tensione al netto del Consiglio straordinario di oggi è comunque molto molto alta qui in Spagna. La sensazione che l'emergenza sia finita non c'è del tutto, anzi si teme appunto che ci possano essere nuovi ingressi irregolari.
1: E oggi c'è stata anche una manifestazione davanti all'ambasciata del Marocco a Madrid.
0: Sì, c'è stata una manifestazione perché d'altronde le opposizioni, la destra stanno caricando duramente contro il governo Sanchez, accusate in sostanza di non essere stato in grado di difendere le frontiere nazionali. È stata chiamata ulteriormente in ballo anche da parte di Bruxelles anche la sanatoria eccezionale che Madrid ha approvato nei mesi scorsi, oltre 1 milione di domande per regolarizzare i migranti illegali, nonostante Bruxelles abbia detto che questo non ha nulla a che vedere con i fatti di Ceuta, ma non è un buon esempio per l'Europa. E ovviamente tutto questo fa sì che si converta comunque in argomenti che le opposizioni stanno utilizzando per, non dico tirare acqua al proprio mulino, ma ovviamente fa parte del loro discorso politico. Appunto, c'è stata anche una manifestazione davanti all'ambasciata del Marocco, ci sono stati momenti di tensione, saluti nazisti da fatti davanti all'ambasciata del Marocco. Insomma, e la situazione, ripeto, è ancora abbastanza, non dico incandescente, però comunque di una tensione ancora effervescente che si respira, sarà anche per le alte temperature che ci sono qui in Spagna. Però insomma è una tensione che si respira.
1: Il quadro che ci hai descritto è chiaro, oltretutto Sanchez forse resta in vacanza, da quello che posso aver capito, e viene criticato anche il suo atteggiamento ambiguo rispetto al Marocco. E c'è anche un'altra questione: Madrid ancora oggi si è dichiarata contraria ai centri di rimpatrio fuori dai confini, però lo scorso ottobre ne avrebbe aperti due in Mauritania, è vero?
0: Sì, in realtà io vi dico, su questa cosa della Mauritania non ho sinceramente informazioni dettagliatissime a riguardo. C'è piuttosto la posizione però sul Marocco, tu facevi riferimento alla posizione sul Marocco, e per certi versi è sorprendente, perché da alcuni anni la posizione di Madrid è totalmente allineata a quella del Marocco in merito alla gestione dei migranti. Il Marocco è ritenuto dalla Spagna un grandissimo alleato, anche ultimamente hanno risaltato la gestione del Marocco per quanto riguarda la gestione dei migranti. Oltretutto, apro parentesi, non c'è da dimenticare che fra 4 anni Spagna, Portogallo e Marocco ospiteranno i prossimi mondiali di calcio, quindi una crisi diplomatica o comunque uno scontro diplomatico ad alto livello tra Spagna e Marocco adesso, con i mondiali alle porte, sarebbe davvero poco auspicabile da parte di Madrid. C'è però una questione, appunto, Sanchez viene criticato per certi versi, soprattutto in ambito interno, per quanto riguarda la sua posizione nei confronti del Marocco, però è sorprendente perché la Spagna da 4 anni è totalmente allineata alla posizione del Marocco per quanto riguarda la gestione, la questione del Sahara occidentale, questa ex colonia spagnola che il Marocco di fatto occupa da 50 anni rivendicandone la sovranità. A ottobre scorso anche le Nazioni Unite hanno messo una risoluzione appoggiando la soluzione proposta al Marocco, che sostanzialmente vorrebbe fare del Sahara occidentale, quindi del popolo Sahrawi, che ne rivendica l'indipendenza e l'autodeterminazione, soltanto un'autonomia, una sorta di comunità autonoma, ma senza riconoscere l'indipendenza. Questa Sanchez è totalmente allineato da questo punto di vista alla posizione marocchina, e quindi fa strano da questo punto di vista, nonostante questo allineamento di posizioni, che poi dal lato marocchino le frontiere siano state aperte, perché di fatto l'inazione delle forze marocchine
1: è evidente.
0: Conclamata.
1: È evidente, 70.000 persone in movimento, è chiaro. Mario Magarò, corrispondente di Radio 24 dalla Spagna, grazie. Prima di fermarci per la consueta pausa delle 20, una notizia: il Ministero degli Esteri di Nuova Delhi denuncia che una nave commerciale battente bandiera indiana ha subito un attacco ed è affondata nel Mar Rosso al largo delle coste dello Yemen. Stando a quanto scrive l'agenzia di stampa ANI, il ministro della navigazione indiano ha dichiarato che tutti i 14 marinai a bordo, compresi i 13 cittadini indiani, sono stati tratti in salvo dalla guardia costiera yemenita e condotti al porto di Mocca. 19:58, quasi, ci fermiamo per qualche minuto.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Effetto estate.
1: A quest'ora il punto sulle notizie del giorno, poi riprenderemo a collegarci con gli ospiti e proseguiremo nella nostra scaletta della seconda puntata della seconda settimana di Effetto Estate. Come abbiamo sentito in apertura, prorogato fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio, resta di 17 centesimi, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri che si è riunito nel tardo pomeriggio di oggi. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi impegnato nella riunione video con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario Bruno

0: Dormer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Intanto nell'exclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto, così appunto sui social. A Sofia, in Bulgaria, tentato assalto ad un albergo dove alloggia un gruppo di ebrei italiani, l'atto antisemita denunciato dalla comunità romana: i nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza antisemita, dice Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma. Il tentato blitz è documentato da un video. Il segretario al tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto di Hormuz entro domani. Il Qatar conferma i colloqui, anche se non diretti. Le voci di un possibile accordo USA-Iran fanno intanto perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli 80 dollari. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa, chiude al massimo storico, oltre i 53.000 punti dopo Wall Street. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, era disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. E proseguiamo con gli esteri, il punto dopo le 20, ormai tradizionale nella nostra scaletta di Effetto Estate. Stasera lo facciamo con Andrew Spannaus, giornalista statunitense, collaboratore, voce di Radio 24, vari programmi. E allora, Spannaus, ben trovato, ci parli da Washington, mi confermi?
1: Sì, sono qui a Washington, sono appena passati gli elicotteri di Trump, pochi minuti dalla Casa Bianca, qui c'è un bel tempo.
0: Non abbiamo avuto gli effetti sonori degli elicotteri di Trump.
1: Esatto.
0: Allora, la notizia, tra le notizie del giorno, è questa possibilità, peraltro una possibilità che, ripetiamo, si rincorre, viene annunciato ormai da settimane, dell'accordo che possa riaprire Hormuz. Ci credi?
1: L'accordo che si possa trovare, sì, almeno temporaneo. Il problema è che l'accordo non sarà quello che dice Bessent o quello che dice Trump. L'accordo a cui si sta lavorando è una, ecco, potete sentire l'elicottero.
0: Ah, vedi, sapevano che c'era Effetto Estate, quindi sono tornati a volteggiare.
1: Vi pare che abbandono Radio 24 solo perché sono negli Stati Uniti?
0: No, ci mancherebbe. Anche gli elicotteri non si abbandonano. Allora,
1: come c'è scritto nel memorandum originale, Oman e Iran stanno lavorando con le mediazioni di altri paesi nella zona, Qatar in particolare, per un accordo che permetta a loro di gestire il traffico tecnicamente libero, ma in realtà pagando dei servizi a loro e scegliendo, usando le rotte che definiscono loro, che significa in entrata da parte dell'Iran, in uscita da parte dell'Oman, no, al contrario, in uscita dalla parte iraniana e in entrata da parte dell'Oman. E quindi si lavora a questo, ma non sarà l'accordo che si spera a Washington.
0: Ecco, Trump è sceso, leggo, al 35% secondo un sondaggio Reuters, parliamo del tasso di approvazione. Trump in realtà sostiene di essere al massimo storico della popolarità.
1: Trump segue il metodo di non cedere mai, non ammettere mai la sconfitta, e quindi lui nega l'evidenza, ma tutti i grandi sondaggi usciti nell'ultima settimana lo mettono a 35 o sotto, anche a 32, 33, ed è un livello piuttosto basso, quindi si percepisce la perdita di sostegno anche da parte di repubblicani che fino a poco fa avevano detto vabbè, ma almeno Trump è meglio dall'altra parte, però adesso davvero con la guerra, con vari altri punti su cui lui insiste, perché il problema è che non cambia lui va avanti, appunto nega la realtà e continua a perdere sostegno.
0: Ecco, Steve Bannon avverte che Trump entro fine agosto, quindi prima delle elezioni di midterm, potrebbe dichiarare emergenza nazionale per presunte interferenze della Cina appunto nel voto.
1: Ricordiamo il discorso fatto in televisione qualche settimana fa, in cui Trump ha annunciato tutte queste prove di potenziali interferenze. In realtà di prove ce ne sono ben poche, però in un certo senso questo mi conforta, solo perché se lo dovesse fare a fine agosto, inizi settembre, c'è tutto il tempo per ostacolare.

0: fare per bloccare da parte dei tribunali. Sarebbe molto peggiore se dovesse farlo a una settimana dall'elezione, perché lì rende la vita più difficile, crea più incertezza. Sappiamo da tempo che Trump sta cercando tutti i modi di condizionare il voto, lo fa attraverso i distretti elettorali, lo fa cercando di far passare una legge che non passerà per limitare chi può votare. Questa è una modalità che appunto è in discussione. Parlarne molto, molto apertamente e a 2 mesi prima del voto lo rende, secondo me, un po' meno pericoloso che potrebbe essere.
1: Il futuro dei democratici, a proposito di elezioni, si gioca in Michigan?
0: Ma è un segnale importante perché dentro il partito c'è una divisione, diciamo, tra l'ala più progressista che è in crescita e quelli che sono preoccupati, dicendo dobbiamo essere più centristi per non alienare e perdere gli elettori moderati. Però si sta votando oggi proprio per questo con un candidato, si chiama El Sayed, che è il più progressista tra i democratici. Se dovesse vincere lui, sicuramente è un segnale importante, e poi rimane da vedere se potrà vincere a novembre, perché l'affermazione, la tesi dei centristi è che quelli più a sinistra non possono vincere. Sappiamo che non è vero cioè a New York, a Washington, in tanti altri posti, quelli più progressisti possono vincere, ma di base i democratici devono vincere dappertutto. Quindi la questione è come fanno a trovare questo equilibrio tra chi fa proposte molto più aggressive di sinistra e chi cerca invece di parlare anche all'altra parte.
1: Oltreoceano, come sono state commentate, ammesso che abbiano suscitato una certa attenzione, le immagini da Ceuta?
0: Ma si è parlato mettendo nel contesto della battaglia in Europa sull'immigrazione, che ha diversi aspetti, c'è l'aspetto di alcuni governi, come il governo italiano che sta da una parte, e poi comunque la reazione politica che si è vista in tutti questi ultimi anni e le pressioni da parte degli Stati Uniti. Ricordiamo tutte le parole molto forti di JD Vance, di Donald Trump in questi ultimo anno, incoraggiando l'Europa di salvarsi dagli immigrati. Quindi viene trattato come un punto caldo, appunto, che dimostra che la preoccupazione che viene espressa da alcuni elementi in Europa non sparirà. Insomma, è un tema ancora molto caldo.
1: Alleggerendo un po', parliamo di golf. Ieri Trump ha celebrato la sua vittoria, però ci sono dubbi sul fatto che sia così forte a golf. Si parla addirittura di questa pallina telecomandata guidata a distanza, un po' come Fantozzi quando giocava a biliardo. A parte che tu non potrai dirmi se questa pallina era effettivamente telecomandata, ma c'è il sospetto vero? È bravo a giocare a golf, oppure c'è un aiutino? Per lui.
0: Beh, il sospetto c'è per chi ha guardato il video, insomma, la pallina va e poi si ferma molto, molto rapidamente. Può succedere di tutto, è un vento anomalo, però qualche sospetto c'è. In generale, non è la prima volta che si accusa Trump di barare a golf. Lui gioca tantissimo. Sì, qualcuno stima che il 25% del tempo l'anno scorso, durante gli orari d'ufficio del presidente, andava a giocare a golf. Quindi gioca tantissimo, sappiamo che è proprietario dei campi da golf in tutto il mondo, però a Trump piace vincere e dove lui è proprietario ci sono molti dubbi che lui vinca in modo onesto oppure che gli altri non lo facciano vincere. Anche degli analisti sportivi, grandi commentatori dicono: ma Trump bara sempre. Questo sospetto è forte. Io non posso dire tranne che quella pallina lì ha avuto un
1: Una
0: percorso anomalo.
1: traiettoria particolare, vabbè, è come quando giocavamo a pallone, chi porta il pallone poi in qualche modo spesso vinceva. Grazie, grazie Andrew Spannaus per la sua corrispondenza, il suo racconto da Washington. Andrew Spannaus, voce di Radio 24. Torniamo in Italia, ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese del Made in Italy, il primo dei tre incontri sul futuro del gruppo siderurgico, incontri che arrivano dopo il provvedimento della Corte d'Appello di Milano che la scorsa settimana ha disposto la chiusura dell'area caldo entro 90 giorni. Oggi è stata la volta dei sindacati, domani ci sarà il tavolo Taranto con gli amministratori locali, dedicato appunto ai progetti di sviluppo industriale del territorio. E sempre domani un altro incontro al Ministero con Confindustria, Federacciai, Federmeccanica e le principali aziende del comparto siderurgico. Giovedì poi sarà la volta delle imprese dell'indotto. Michele De Palma, segretario generale della FIOM, buonasera, ben trovato.
2: Salve, buonasera.
1: Allora De Palma, leggo dai siti, dalle agenzie, grande delusione.
2: È stata malissimo, guardi, noi abbiamo avuto l'incontro a Palazzo Chigi e da cui dovevano partire questi tavoli di approfondimento, e il confronto che c'è stato oggi è stato un confronto assolutamente negativo. Uno, perché è stata sottovalutata da parte del governo, c'era totale assenza da parte dei ministri. Mi permetto di dire che c'è una responsabilità anche del campo, diciamo così, delle opposizioni. Credo che una questione così grande come quella dell'ex Ilva e di 20.000 lavoratori coinvolti non abbia ad oggi ancora il giusto livello di attenzione della politica nazionale.
1: Ecco, una bomba sociale l'ha definita peraltro lo stesso Urso.
2: Ma guardi, il punto vero è che prima di esserci una bomba sociale c'è innanzitutto un tema che riguarda da tempo l'ex Ilva, che riguarda i governi che si sono alternati. Perché fino ad oggi di soluzioni industriali, occupazionali, ambientali che salvaguardassero l'occupazione, la salute e la sicurezza non ci sono stati in tutti i governi che si sono alternati. Questo governo ha cercato in tutti i modi questo bando di vendita, noi continuiamo a sostenere che bisogna prendere atto della realtà, cioè c'è bisogno, come è successo con Alitalia, che ci sia una partecipata pubblica che intervenga, faccia il processo di decarbonizzazione garantendo l'occupazione e poi dopo l'azienda può essere rimessa sul mercato come successe in altre situazioni del nostro paese, ma vanno garantiti i lavoratori e i cittadini da un punto di vista della salute e della sicurezza, i lavoratori da un punto di vista dell'occupazione.
1: Ecco, l'aria caldo però, così dicono osservatori neutrali, l'aria caldo di fatto è finita.
2: Guardi, c'è un provvedimento della magistratura molto chiaro, non avendo ottemperato nel corso del tempo che è intercorso, perché c'è stato un anno di tempo, perché c'è stata una prima sentenza del Tribunale di Milano, ad intervenire su due questioni che erano l'amianto e le emissioni, è del tutto evidente che legittimamente la Corte d'Appello ha deciso di dare 90 giorni per lo spegnimento dell'aria a caldo. Il punto è che questo dovrebbe produrre un elemento di accelerazione sugli investimenti invece per fare la produzione senza quell'aria a caldo, ma facendo il DRI, che è il preridotto, diciamo così, che produce acciaio, e la trasformazione con i forni elettrici e poi dopo con le laminazioni. Cioè, se vogliamo mantenere la produzione di acciaio nel nostro paese, questa è la strada che tra l'altro i commissari e il governo avevano, come dire, sottoposto all'attenzione dei sindacati, che noi abbiamo condiviso, ma ora c'è il punto che sembra che tutto questo scompaia, e scompare perché tra l'altro le risorse, 1,2 miliardi che erano stati messi a disposizione dal governo Draghi, sembrano essere evaporati dai fondi, e oggi non ci sarebbero neanche le risorse per fare questo tipo di processo di decarbonizzazione.
1: Cordata italiana auspicata dal governo, lei in qualche modo ci crede?
2: Ma guardi, io se dovesse lei andare a guardarsi tutte le volte che abbiamo sentito qualcuno dire che eravamo arrivati alla soluzione, lei, come dire, ne potrebbe annoverare solo negli ultimi 2 anni almeno 5 o 6. Io sono abituato, facendo sindacato, a contrattare ai tavoli sulle basi delle cose reali che ci sono. Io continuo a pensare che c'è una sola soluzione reale. La soluzione reale è quella di un soggetto pubblico, anche con la partecipazione dei privati, ma che questo garantisca il piano che ci possa permettere di poter mettere in sicurezza la produzione di acciaio, le lavoratrici e i lavoratori, ma mi faccia dire, c'è anche un fatto che riguarda la città di Taranto. Cioè, per realizzare un piano reale bisogna restituire alla città la salute e la sicurezza, ma anche attraverso un piano di bonifiche che oggi non esiste.
1: C'è Taranto, certo, che è il nocciolo della questione, però ci sono altri stabilimenti, per esempio c'è quello di Genova, presidente
2: Novi Ligure,
1: certo, il presidente, mi riferivo ad una dichiarazione del presidente di Confindustria Genova che ha detto recentemente sostanzialmente che si possa fare lo spezzatino, cioè che in qualche modo il gruppo possa essere scorporato tra i vari stabilimenti. Voi sareste d'accordo?
2: Ma guardi, FinFiamme e Wilma hanno presentato un documento molto chiaro che parla di integrità del gruppo. Il problema che abbiamo in questo momento non è fare gli spezzatini, il problema che abbiamo in questo momento è che servirebbe invece far lavorare le laminazioni, far lavorare le linee che ci sono a Taranto come a Genova come a Novi Ligure attraverso l'acquisto di bramme che sarebbero necessarie per poter tenere in piedi la produzione in assenza dell'aria a caldo. Separare, lo faccio presente a Confindustria, che il valore aggiunto dell'ex Ilva sta proprio nella produzione e nella valorizzazione poi dopo dei prodotti finiti. Spezzettare non servirebbe a risolvere il problema. E invece noi pensiamo che l'incontro di domani, del resto ci sarà anche Federmeccanica, che sostengono invece la necessità di un intervento che è quello che noi abbiamo proposto oggi per l'ennesima volta nei confronti del governo. La dico con una battuta, dopo 8 ore di sciopero che abbiamo fatto l'altro giorno, è necessario che il governo subito riconvochi il tavolo a Palazzo Chigi per trovare le soluzioni che sono necessarie e noi un piano lo abbiamo presentato.
1: Grazie, grazie Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL. Ci fermiamo per pochi secondi, direi.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No.

0: perfetto estate.
1: 20:16 e 42 secondi, in alcuni piccoli centri della provincia di Bari le notti d'estate sono spezzate dai botti, non sono i botti di qualche festa patronale ma quelli dei bancomat e dei postamat che esplodono. Chiaramente non è una questione di cattivo funzionamento, di qualche anomalia strana, è l'effetto delle cariche esplosive piazzate da chi vuole impadronirsi del tesoretto in contanti che questi apparecchi custodiscono. A volte ci riescono, a volte no, ma comunque vada, lo sportello automatico è irrimediabilmente distrutto. E non è solo un problema di criminalità, è anche, sta diventando un problema sociale, perché in alcuni casi il bancomat o il postamat saltato era l'unico in quel comune. L'ultimo episodio a Bitetto, il sindaco di Bitetto Vito Bozzi è collegato con noi. Buonasera, bentrovata a Radio 24.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, quando
2: però
1: è successo?
2: Devo correggere, Binetto.
1: Chiedo scusa anche a tutti gli abitanti di Binetto. Ripeto, Binetto, Vito Bozzi, il sindaco. La ringrazio per questa precisazione, ci mancherebbe.
2: Allora, grazie a voi.
1: Quando è successo tutto questo?
2: Allora, lunedì al mattino, verso le ore 3, si sono sentiti due botti, due esplosioni. E poi vari carabinieri arrivati sul posto hanno accertato che era esploso, avevano fatto deflagrare il postamat, quindi lo sportello automatico dell'ufficio postale, l'unico ufficio postale presente sul territorio, sul nostro territorio comunale.
1: Ecco, presumo che ci siano stati anche dei rischi per le persone che abitavano nei piani superiori dell'edificio.
2: Allora, io ero fuori al momento dell'esplosione, e quindi non sono potuto intervenire sul posto. Il vicecomandante dei carabinieri di Grumo, che ha competenza anche sul territorio di Binetto, mi ha subito avvisato, e la mia prima preoccupazione è stata per le famiglie che abitano negli immobili sovrapposti all'ufficio postale. Una famiglia non mi ha risposto, però i carabinieri mi avevano detto che erano illesi, e poi ho avuto modo di parlare con l'altra famiglia. E lui è un ex carabiniere, un carabiniere in pensione, mi ha assicurato che lo spavento è stato abbastanza forte, però
1: nessuno si è fatto male, via, meno male.
2: Sì.
1: Ecco, dicevo, è un problema chiaramente di sicurezza, ma un problema anche sociale, perché soprattutto per gli anziani diventa veramente difficile poi avere liquidità. Parliamo di territori anche molto estesi.
2: Sì. La preoccupazione per i fragili, per gli anziani, quindi per chi ha disabilità, che deve spostarsi in altri centri. Fra l'altro, anche nei territori limitrofi ci sono stati queste deflagrazioni, questi furti agli sportelli automatici di poste, per cui quello di Bitetto dovrebbe riaprire a settembre, quello di Grumo, altro paese limitrofo, si è riaperto pochi giorni fa, però l'ATM non è funzionante, e quindi sono costretti a migrare verso altri comuni anche più distanti rispetto a questi comuni limitrofi.
1: Ecco, ho letto che addirittura sono stati organizzati dei servizi bus speciali per accompagnare queste persone.
2: Allora, per quanto riguarda il Binetto, no, si tratta di una questione che sarà affrontata poi nei prossimi giorni, con calma. Nel pomeriggio mi sono sentito, poco prima che mi sentissi con voi, mi sono sentito con il responsabile delle filiali territoriali della provincia di Bari, di Poste Italiane. Mi ha detto che i tempi non sono definiti ancora, e quindi occorre organizzarsi anche con loro e con gli altri, con il resto dell'amministrazione, per vedere un po' di cercare una soluzione.
1: Certo. Ecco, quello che è avvenuto, dicevo, problema sociale, problema di sicurezza, che pone però la questione sicurezza anche nei piccoli centri, nei paesi. Spesso noi ne parliamo solo quando accadono episodi gravi nelle città. In realtà in provincia, nei paesi, questo senso di impotenza di fronte poi alla criminalità è ancora più forte. Molti centri, da quello che mi pare di aver capito, non c'è neppure la caserma dei carabinieri, come appunto accade da voi.
2: Sì, come a Binetto, sì. Noi siamo sotto la competenza, come ho detto, di Grumo. però svolgono un egregio lavoro i carabinieri.
0: Però, possono fare poco, se
2: questo è un fenomeno sistematico, come ho detto a qualcuno, e bisogna affrontarlo in maniera sistematica con gli organi preposti, sia da un punto di vista repressivo, ma anche da un punto di vista preventivo. Io mi auspico un tavolo tecnico anche non solo tra sindaci con la prefettura di Bari, ma anche con i soggetti che sono destinatari di questi di questa attività, quindi banche, poste, in maniera tale da organizzare con loro una forma preventiva per poter tutelare gli uffici e quindi di conseguenza anche la popolazione.
0: Tra l'altro voglio prego.
2: Voglio far passare un messaggio. Soprattutto gli sportelli di Poste Italiane dopo una certa ora non erogano più contante, per cui molto spesso accade che ci siano questi attacchi agli ATM, però sono infruttuosi.
0: E infatti da quello che abbiamo letto l'assalto che ha subito l'ufficio postale di Vinetto è andato a vuoto, di fatto non hanno preso nulla. Grazie a Vito Bozzi, sindaco di Vinetto. Questo era un appello, diciamo così, rivolto a chi avesse brutte intenzioni nelle prossime ore, nei prossimi giorni, rispetto appunto a nuovi assalti agli sportelli automatici. Beh, non può mancare un aggiornamento della cronaca del caldo che ci fa così tanto boccheggiare in questa estate, probabilmente un'estate da record, quantomeno per i giorni consecutivi, con temperature sopra la media stagionale, soprattutto le minime, con queste notti diventate tropicali. Domani 25 le città con il bollino rosso, giovedì saranno 27, ma il dato che oggi ha più impressionato è arrivato dall'Austria. Pensate, sempre a proposito di record climatici, a Vienna oggi il termometro ha toccato quota 40,8 gradi, praticamente 41 gradi. Mai in Austria la colonnina di Mercurio si era arrampicata così in alto. E noi in alto in qualche modo restiamo, perché tra le conseguenze di queste settimane roventi c'è l'assalto pacifico, chiaramente, ai rifugi alpini, dove quindi si stanno registrando presenze anche qui, per così dire, al di sopra delle medie stagionali. Alessio Bertot, delegato dell'Associazione Albergatori Valdostani e co-gestore del refugio Chalin di Gignò, buonasera, ben trovato.
3: Buonasera
0: a voi. Allora, state facendo affari d'oro, leggo.
3: Ma vedo la sera molto positivo lei, in effetti.
0: Vabbè, la provo con po', va. Beh, le cose vanno bene.
3: Si sta lavorando bene, assolutamente. Sì. Chiaro.
0: Mai
3: il
0: così
3: tempo,
0: tanti.
3: Il tempo aiuta, nel senso che il caldo sotto gli spinge i nostri visitatori, i nostri ospiti a salire a trovarci, e quindi sicuramente si lavora bene. Ma non direi che ci sia stato un incremento pazzesco. Diciamo che si lavora come gli altri anni, forse un pochino meglio, però insomma siamo soddisfatti.
0: Ecco, leggo che è difficile trovare posto, non parlo solo da voi, ma in generale nel sistema dei rifugi alpini, che è diventato come andare, no, non so, a Capri a Ferragosto, magari costa un po' di meno, però.
3: Direi che costa decisamente meno, immagino, e poi adesso dipende dai posti.
0: Beh,
3: in effetti la nostra stagione è cortissima, però capisce che i rifugi alpini tendenzialmente fanno 3 mesi estivi, e poi qualche più fortunato che si trova magari su comprensori sciistici, lavora anche d'inverno, ma se no gli altri si limita alla stagione estiva, quindi diciamo che raccogliamo i frutti in una stagione molto concentrata. In effetti stiamo lavorando bene, non è così difficile trovare posto, però insomma
0: io non voglio scoraggiare i potenziali clienti, ci mancherebbe, andate a verificare, magari troverete posto.
3: Esatto,
0: ci mancherebbe.
3: Esatto.
0: No, guai. Allora, tanta gente, quindi qualche affare in più, non bisogna vergognarsi di rivendicarlo, però c'è anche qualche problema. L'overtourism, anche se forse qua è un po' esagerato parlare in questi termini, chiaramente determina, per esempio, il problema da una parte della sicurezza, perché comunque si va in montagna, dall'altro anche quella del decoro, della pulizia.
3: Ecco, questo qua è un problema che più che legato all'overtourism, secondo me è proprio legato alla cultura della montagna, che non è così ben affondata nel comportamento dei frequentatori della montagna, perché tanti sono degli improvvisati, quindi non sanno esattamente come funziona. Cioè in montagna, cioè, noi abbiamo, diciamo, promosso un'iniziativa che è quello che sale in montagna scende dalla montagna, quindi quello che voi vi portate dietro ve lo riportate a valle, mentre questo concetto non è ancora ben recepito. Cioè se voi salite con il vostro picnic, che è lecitissimo e ci mancherebbe altro, per farvi la vostra gita in montagna, è giusto che vi riportiate quello che avanza del picnic a valle e lo smaltiate in maniera normale, insomma, dove è più facile smaltire, perché noi abbiamo in montagna due enormi problemi, e sono uno lo smaltimento dei rifiuti e l'altro è l'acqua. È l'acqua, perché tolto quest'anno che è un anno particolare ed è molto secco, e quindi tante sorgenti magari sono in calo o diciamo forniscono meno acqua, però l'acqua in generale è un problema serissimo in montagna, quindi bisogna essere molto coscienziosi, usarla con molta discrezione e valutare bene anche come la si usa per evitare di sprecarla, insomma. E queste cose qua non sono così chiare ai nostri frequentatori, o non a tutti, insomma, perché quelli che non sono così assidui frequentatori della montagna, queste cose non le capiscono, perché risulta tutto semplice e facile, perché quando arrivano magari nel rifugio è tutto bello, carino, sistemato, eccetera, eccetera, e quindi si aspettano il servizio di un albergo qualunque in città o più in basso, dove è facilmente raggiungibile, mentre il rifugio tutti i lavori sono più impegnativi, tutti i lavori comportano più sforzi e eccetera, quindi insomma queste cose qua bisogna farle capire, ma non è così facile, insomma.
0: Grazie ad Alessio Bertot, delegato dell'associazione Albergatori Valdostani, ci ha parlato dal rifugio Scialigne, e allora chiaramente sempre in Valle d'Aosta. E allora alle 20:28 e 15 secondi ci fermiamo per le notizie dalle borse.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: L'apparente schiarita nei rapporti tra Stati Uniti e Iran, che torna a far sperare in un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, ha spinto al rialzo le borse europee, innescato una nuova correzione dei prezzi del petrolio. Il FTSE di Piazza Affari ha così fatto segnare un nuovo massimo di chiusura a 53.541 punti, più 1,26%, dopo essere salito nel durante oltre 53.600 punti, e ha messo a segno la migliore prestazione tra i listini del vecchio continente. Tra i principali titoli milanesi, ST Micro Electronics ha guadagnato il 3,6% in un settore tecnologico in progresso in tutta Europa, anche grazie ai conti di Palantir e Caterpillar, sostenuti dalla domanda di soluzioni legate all'intelligenza artificiale. Acquisti su Avio più 4,66% e Prismian più 3,47%, mentre in coda al FTSE MIB scivolata Eni meno 1,88%, seguendo la flessione del greggio. Paolo Paronetto da Radio Corpo per Radio 24 sulle 24 ore.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore.

0: Serrana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Effetto estate.
2: Abbiamo aperto con le notizie dal Consiglio dei Ministri, in particolare quella relativa al taglio, allo sconto ancora sul gasolio, sempre 17 centesimi fino al 25 agosto, ripetiamo, riguarda solo il gasolio. E ora c'è qualche notizia in più appunto su questo intervento, visto che il Consiglio dei Ministri è terminato una ventina di minuti fa. Abbiamo tagliato un po' di spese ai ministeri, non erano molto contenti, ma poi vedremo. Così ha parlato il Ministro dell'Economia Giorgetti entrando all'incontro informale con l'Ufficio di Presidenza di Camera e Senato, e così ha parlato a chi gli chiedeva delle coperture per la proroga del taglio delle accise. In totale, ha precisato Giorgetti, la misura vale 245 milioni. E sempre a proposito di aiuti da parte del governo, l'ho fatto sapere il ministro per la protezione civile Musumeci, sono stati stanziati 100 milioni di euro per far fronte alle prime conseguenze della recente attività sismica nei campi Flegrei e a Pozzuoli. Voltiamo pagina agli ultimi minuti di questa puntata di Effetto Estate. C'è spazio per parlare un po' di sport. Prima di arrivare nuovamente all'argomento calcio, ci sono nuove medaglie dagli europei di nuoto. Tadeucci, regina d'Europa in 10 km donne, nella Senna, tra polemiche sulla sporcizia che c'era appunto lungo il grande fiume che taglia Parigi. Terza Caponi nei tuffi, trampolino 3 metri, Pellacani e Pizzini in finale. Veniamo a parlare appunto di calcio. Continuano a far discutere le nuove regole adottate dal Como relativamente agli abbonamenti per il prossimo campionato, regole che hanno sollevato appunto polemiche e pure qualche equivoco. E allora cerchiamo un po' di capire meglio come veramente andranno le cose in questo stadio affacciato sul lago di Como. Franco Piantanida, giornalista di Sport Mediaset, ciao, ben trovato a Radio 24.
3: Ciao, ciao Andrea, ciao, buonasera.
2: Allora, partiamo dalla regola che dice: i titolari di abbonamento che dovessero assentarsi a più di 3 partite casalinghe senza aver informato preventivamente il club e senza un motivo valido potranno perdere l'abbonamento e il diritto di rinnovarlo. Sembra un po' una regola da caserma. Ecco, spiegaci meglio, perché forse va interpretata in maniera un po' diversa rispetto ad una lettura superficiale.
3: Sì, più che altro va interpretata oltre le, diciamo, due righe che il Como ha pubblicato 2 giorni fa e che poi hanno scatenato la replica del presidente del Como di ieri, e che quindi, insomma, accusatio non petita, accusatio manifesta, insomma, scusatio non petita, accusatio manifesta. Questo perché? Perché sembra quasi che i tifosi debbano giustificarsi se non possono andare allo stadio, se hanno impegni
2: come a scuola, come a scuola.
3: Come a scuola, come a scuola. Perché subito i tifosi hanno detto: ma scuola, non posso andare a scuola, perdo l'abbonamento. No, allora, innanzitutto la situazione non è proprio così, nel senso che non si perde l'abbonamento, ma si potrebbe perdere il diritto alla prelazione sull'abbonamento della stagione successiva. Detto questo, non è che il Como fa questa cosa. Il Como fa questa cosa innanzitutto perché? Perché vuole avere sempre lo stadio pieno. Motivo numero uno. Motivo numero due lo vuole fare perché? Perché negli ultimi 20 anni il Como non ha avuto tifosi e li sta ricostruendo adesso che è tornato in Serie A, e quindi per fare questa cosa deve evitare che a Como, visto che tutti tifano una seconda squadra inevitabilmente, i tifosi del Como che non possono andare a vedere, non lo so, una partita contro la Juve, cedano il biglietto del proprio abbonamento a un tifoso della Juve. Loro vogliono evitare questa cosa qui. Ora, e quindi hanno messo questa regola, che tra l'altro c'è già in Italia. Anche la Juventus, per esempio, un tifoso per mantenere il diritto di prelazione deve guardare, andare allo stadio almeno per il 70% delle volte. In Inghilterra lo fanno già da anni. Noi ovviamente, quando non siamo abituati a una cosa, sembra una catastrofe, in realtà poi non è proprio così, ecco, su questa regola qui.
2: Ecco, però, come dicevi, forse l'avessero spiegato un po' meglio, si sarebbe evitato tutto questo cancan, o quantomeno avrebbe avuto un po' meno risalto. Poi la seconda regola che ha fatto discutere è quella che riguarda i sostenitori delle squadre ospiti. Recita così: ad eccezione delle aree riservate ai tifosi ospiti, non sarà consentito l'accesso

0: cedere il biglietto di un abbonamento è un tifoso che lo cede a un tifoso di una squadra avversaria. Vabbè, ragazzi, insomma, hanno fatto un pastrocchio.
1: Sì,
0: sì, ma no, hanno fatto un pastrocchio, perché comunque non c'era scritto così. Nel comunicato c'era scritto che se il biglietto potrà essere ritirato, quindi non è, o comunque era scritto male, ma quando una cosa è scritta male,
1: sono stranieri, non sanno l'italiano, diciamo così.
0: No, visto quanto stanno investendo, guarda, mi sa che lo sanno troppo bene l'italiano. Però ecco, voglio dire, la cosa non era spiegata benissimo, sia questa regola sia la regola precedente. Loro si vogliono comunque uniformare a delle regole internazionali, appunto, e prendere ispirazione, ma ripeto, l'Inter stessa ha un minimo di partite, è bassissimo. Per esempio l'Inter, il tifoso dell'Inter deve, per mantenere la prelazione sull'anno dopo, andare allo stadio almeno 8 volte. Ecco,
1: beh,
0: voglio dire, una cosa
1: 8 volte no,
0: su 19,
1: voglio dire.
0: No, poi il presidente ha fatto un'intervista alla provincia di Como in cui dice: no, ma le giustificazioni non valgono se si tratta di impegni sportivi. Per esempio, guarda, mio figlio ha il saggio di Danta.
1: No, è incredibile.
0: Non posso venire. No. Sì, veramente.
1: E poi cos'è? Un'autocertificazione, perché poi uno potrebbe anche,
0: sì,
1: cioè rischia, se io racconto una palla rischio, evidentemente qualcuno va a controllare se è vero. No, dai, veramente,
0: sì,
1: stiamo un po' esagerando,
0: no.
1: Un po' esagerando.
0: Credo che sì, un po' forse caldo, una battuta di questi giorni hanno fatto chiunque, però insomma credo che sia un po' quello.
1: Ecco, abbiamo un minutino, Franco. Chi vince lo scudetto?
0: Il 4 di agosto una squadra che non l'ha vinto negli ultimi 2 anni o 4 anni, cioè Inter o Napoli, secondo me potrebbe esserci una sorpresa anche tra Milan e Juventus. Ecco, io me l'aspetto che una squadra, Napoli e Inter sono le più forti, però secondo me una tra Milan e Juventus in questo momento stanno avendo le ambizioni sul mercato di spesa. La Juve è la terza squadra che ha speso di più in Europa finora, il Milan ha comprato il giocatore più costoso della propria storia, quindi credo che abbiano delle ambizioni di voler tornare a vincere subito, e io mi gioco le fiche su due che insomma,
1: no, perché poi ti premio e poi ti premio, dai, una chissà.
0: Allora, punto su Spalletti e la Juve.
1: Vedremo. Il 4 agosto Franco Piantanida ha detto che la Juve vincerà lo scudetto e credo che qualcuno inizierà, diciamo così, a cautelarsi con qualche gesto. Grazie a Franco Piantanida, giornalista di Sport Mediaset. E ora cinema, domani si apre il Locarno Film Festival che si concluderà a Ferragosto, e allora do il bentrovato al direttore Giona Nazzaro.
2: Buonasera e grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. Allora, ho letto una sua dichiarazione, ha detto: programmare un festival in un momento storico come quello che stiamo vivendo è un privilegio, ma comporta anche una certa dose di responsabilità.
2: Beh sì, la responsabilità deriva dal fatto che inevitabilmente, per citare Brecht, quando diceva ma che tempi sono questi quando un discorso sugli alberi si configura come un crimine, come per dire che in realtà la realtà non tiene conto delle nostre speranze che la realtà sia meno reale, soprattutto meno drammatica. Quindi programmare un festival è senz'altro un privilegio, ma in qualche modo bisogna anche essere degni di questo privilegio e affrontare questa responsabilità sapendo che un programma deve in qualche modo anche riflettere il tempo storico nel quale è stato messo in piedi.
1: E a proposito del programma, leggo che la formula è sempre quella, cioè c'è la competizione e ci sono le proiezioni in piazza per il pubblico. Ecco, come sono stati composti questi due cartelloni?
2: Beh, sono stati composti i due cartelloni della Piazza Grande del concorso internazionale tenendo in testa un'idea guida, e cioè che non c'è una reale differenza. La competizione presenta film in prima mondiale, 17 provenienti da tutto il mondo. La Piazza Grande presenta una piccola selezione di film che hanno ottenuto grande attenzione in altri festival, più tutta una serie di prime mondiali. Entrambi i programmi sono, a mio giudizio e a giudizio del comitato di selezione con cui abbiamo lavorato, estremamente accessibili, offrono il meglio del cinema.

0: in questo momento e offre anche elementi per riflettere sul mondo nel quale viviamo, senza però trascurare l'elemento del divertimento, perché anche e soprattutto in un momento storico come quello che viviamo, il divertimento è un elemento chiave per affrontare una serie di discorsi e di conversazioni. Quindi il divertimento non è assolutamente la negazione dell'impegno, e l'impegno e la riflessione non vanno mai a discapito del divertimento.
1: Gli italiani?
0: Abbiamo numerosi italiani, ne abbiamo due in Piazza Grande, due in concorso e un altro paio in fuori concorso. Iniziamo dal fuori concorso, dove abbiamo un bellissimo documentario su Marco Bellocchio, è una coproduzione italiana con il film Roma Elastica di Bertrand Mandicot. In concorso abbiamo il nuovo film di Giovanni Tortorici, il regista rivelazione di 19, prodotto da Luca Guadagnino con Ketty C'è. Abbiamo il nuovo film di Salvatore Mereu, interpretato da Giulia Maenza. E poi in piazza abbiamo il nuovo film di Dario Albertini, Harmony, interpretato da Valerio Mastandrea. E poi abbiamo una coproduzione Italia-Cile-Svizzera che si intitola Il Cileno, nel cui cast compare anche Sara Serraiocco. L'Italia è presente anche fra i nomi dei premiati, con Asi Argento che riceve un premio per l'insieme della sua carriera, e poi abbiamo il nostro Excellence Award che va a Isabella Rossellini. Quindi l'Italia mi sembra ben rappresentata a Locarno.
1: Attesa anche Monica Bellucci, leggo.
0: Assolutamente, assolutamente giusto. Attesa anche Monica Bellucci, protagonista del film di Giovanni Tortorici, Ketty C'è.
1: Grazie, grazie a Giona Nazzaro. Locarno Film Festival dal 5 al 15 agosto, e termina qui la puntata di oggi di Effetto Estate. Il tempo per ringraziare Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli in redazione, Valeria Bernardi in regia. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento a domani 19:30 circa, Effetto Estate.

0: Strade in diretta.
1: Bentrovati, sono due le notizie di rilievo in questo appuntamento. Sulla tangenziale ovest di Milano si procede in coda a causa di un incidente tra l'innesto con la 1 e la strada statale 412 della Val Tidone in direzione dei Laghi. In questo incidente è coinvolto un motociclista, è occupata la corsia di marcia e di sorpasso. Per un altro incidente si procede in colonnati, siamo alle porte di Roma, sulla pontina tra il Grande Raccordo Anulare e Via di Pratica in uscita dalla capitale. Vi ricordo che le informazioni sono aggiornate sulla mappa interattiva consultando il sito di Radio 24. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
2: Leoni per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
3: Bentornati a Leoni per Agnelli, chi vi parla, pensate un po', è Manuel Agnelli e senza tema di essere smentito vi annuncio che si parlerà di Iran e diritti umani nel
4: mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel. Manuel.
4: Il mondo di Manuel.
6: Manuel.
4: Il mondo perfetto.
5: Manuel.
4: Il mondo di Baduel.
6: Manuel.
4: Dove tutti sono Baduel.
3: Ok. È con grande piacere che saluto Pega Moshirpour, benvenuta.
7: Grazie Pega. Mille, grazie.
3: O Pega, come dici tu, si dice in Iran, però vanno bene tutte e due, no?
7: Entrambe, ma... sì.
3: Senti, nonostante la tua giovane età, sei un po' un simbolo della lotta per i diritti umani in Iran. Sei nata in Iran, sei cresciuta in Italia, ti dichiari femminista e antifascista e sembra la scheda del nemico perfetto per i governi di patrioti.
7: Eh,

0: Perché non puoi essere donna e essere fascista, cioè è un ossimoro, quindi chi conosce il fascismo dovrebbe sapere che è proprio antidonna. Io ovviamente sono molto fortunata ad avere comunque una famiglia libera, insomma, nel pensiero critico, nel pensiero politico, e quindi questo poi l'ho esercitato anche in Italia. Che mi porta, insomma, a combattere tanti pregiudizi che sono capitati a me in primis, però poi ovviamente si è allargato anche al mondo dei diritti umani che non posso sottrarmi dalle mie origini.
1: È bello perché al di là della tua, il tuo coinvolgimento, diciamo più o meno diretto, c'è una nuova generazione che sta finalmente recuperando la partecipazione, no? La collettività, la partecipazione. Questi movimenti di piazza in realtà sono un segnale meraviglioso e sono. Era ora, insomma, che arrivassero. Per quei pochi che non lo sapessero, però, Pega è un'attivista e anche una scrittrice. Probabilmente qualcuno la ricorderà perché ha avuto l'ardire di portare i diritti negati in Iran e le istanze del movimento Donna, Vita, Libertà sul palco del Festival di Sanremo accanto a Drusilla Foer, no?
0: Sì, è stata un'emozione incredibile e non finirò mai di ringraziare Amadeus, insomma, gli autori che vollero quel momento, perché era il momento in cui l'Iran è entrata nei cuori degli italiani, non solo nelle case, quindi era un momento di grande divulgazione, ecco perché i palchi così importanti hanno anche una funzione sociale e politica che non è solo ovviamente nella nostra dimensione, ma è proprio globale.
1: Sono contento che tu dica questo perché molto spesso quando gli artisti si pronunciano su temi di questo genere vengono attaccati da tutte le parti perché noi dovremmo pensare solo a suonare e a divertire le persone, no? Invece siamo cittadini che hanno diritto di parola e se si creano un megafono hanno diritto anche di parlare, anzi secondo me è un dovere più che un diritto, no? Quello di
0: Sì.
1: parlare di quello che ci succede intorno. Non posso evitare di cominciare la nostra conversazione dalla guerra, purtroppo. Correggimi se sbaglio, ma il mio timore è che mentre l'attenzione del mondo è concentrata sullo stretto di Hormuz, perché lì comunque ci stanno economicamente colpendo in un modo o nell'altro, quindi sono tutti concentrati su questa cosa perché ci toccano il portafoglio, e sul nucleare, quindi stato di Hormuz e nucleare, il regime iraniano internamente sta definitivamente devastando qualsiasi forma di pensiero libero.
0: È verissimo, infatti ci sono ovviamente gli storici, avvocati, avvocate, attivisti che sono in carcere o sono praticamente in fin di vita, e questo è un problema proprio nella storicità della resistenza, della forza civile iraniana. E poi c'è tutta la parte dei giovani che sono stati arrestati nel 2022, che sono stati arrestati nelle scorse manifestazioni del 2025 e gennaio 2026, che ha portato all'arresto di migliaia di persone. Solo in questi ultimi 70 giorni 4.000 persone sono state arrestate con l'accusa di spionaggio, e questo vuol dire automaticamente pena di morte. Quindi ogni giorno noi praticamente sentiamo di ragazzi tra i 20 e i 35 anni che vengono impiccati con questa accusa, e ognuno di loro lascia poi le sue ultime parole dicendo che la loro scelta era consapevole, che erano scese per strada per richiedere la libertà, ma questo non vuol dire che gli altri debbano star fermi, quindi bisogna salvare le altre vite.
1: È una cosa davvero sconvolgente, ma adesso voglio fare il finto ingenuo, ma per spiegare anche un po' ai nostri ascoltatori, ci sarà una parte che è favorevole col regime, una grande parte della popolazione, perché com'è possibile che ci sia una sommossa tale e alla fine il regime rimanga comunque ancora in piedi?
0: Sì, questa è la cosa che molto spesso noi non riusciamo a spiegare fuori. Noi parliamo di una popolazione di 92 milioni di persone, 92 milioni che nelle ultime elezioni presidenziali hanno appena votato il 17%, quindi praticamente nulla. E quel 17% che è attaccato al regime, ma perché mangia da quel regime, che fa parte. Tutto il resto invece no, perché tutto il resto sono appunto donne, giovani, pensionati, agricoltori, minoranze etniche come i curdi, i baluci, che non vogliono più questo regime. Quindi in tutti gli atti di disobbedienza che compiono ogni giorno c'è anche la questione di non andare a votare, perché è l'unico momento in cui si ha una statistica della legittimità del regime, che purtroppo il mondo però non l'ha capito, non l'ha percepito. E quindi sì, noi vediamo delle immagini che il regime trasmette, ma perché è la narrazione dominante, ma c'è tutta l'altra parte che è nel buio.
1: Certamente. E immagino che sia.

0: siano spenti un po' tutti i barlumi di speranza, no? che si erano accesi dopo gli ultimi movimenti di piazza.
1: Sì, infatti quello che ti dicevo anche prima, cioè io quando sentivo amici, parenti, insomma persone a me molto care, mi dicevano sempre sì, stiamo bene, ma con un tono convinto, no? E invece questa volta quando mi hanno risposto dopo 70 giorni era sto bene, ma parliamo di cose belle. C'è proprio la stanchezza. E ovviamente mi ha ricordato una tua canzone dove appunto il ritornello diceva fingi di star bene, ma so che fa. E quindi è questo, no? C'è il io non posso pensare che loro stiano bene, cioè perché loro lo sanno che non stanno bene, però cosa devono fare? Devono vivere, ecco perché sono stanchi, ma è una stanchezza che si trascina, che comunque vuole un po' di speranza, vuole un po' di bellezza.
0: Senti, il regime sta nascondendo la crisi sociale e economica nella quale vive il paese?
1: Assolutamente, infatti tra l'altro i dipendenti pubblici non vengono pagati da più di un mese e quindi questo genererà sicuramente altro malcontento. 40 milioni di persone quasi sono sotto la soglia di povertà e è una popolazione che comunque è molto giovane, il 70% ha meno di 35 anni, quindi è un motore forte, è un motore che non si fermerà, ma il problema è che c'è una repressione tale, legittimata anche dalle bombe americane e israeliane, che ha portato a essere un po' più timidi, no, nell'uscire, perché se esci viene automaticamente indicato come spia, come promotore, insomma, contro il regime e non come legittimo cittadino che chiede il suo diritto.
0: Certo, quindi ufficializziamo il fatto che le bombe israeliane e americane hanno fatto solo peggio, perché hanno dato una giustificazione al regime per essere ancora più
1: sì, e anche un pesante. Potere negoziale sullo stretto di Hormuz, che prima non era in totale loro controllo, però adesso lo è. E che da un punto di vista emotivo io lo posso anche capire, perché vivere e nascere sotto il regime degli Ayatollah non è una cosa semplice. I miei genitori hanno deciso di andarsene proprio per non farmi provare quelle esperienze. Però ecco, da un punto di vista emotivo, quindi capisco chi gioiva, cioè praticamente tutti hanno gioito della prima linea del regime che sono stati eliminati, però ha portato a farli rimettere al posto di altri, quindi e poi loro sono passati per martiri, che è la loro più alta aspirazione, perché sono legati a quell'ideologia e il martirio è il dono più grande.
0: Capolavoro di Trump e Netanyahu, quindi veramente un gran pasticcio. Senti, vorremmo trasformare la tua presenza in un'occasione per far ascoltare musica iraniana. C'è una cosa fondamentale da dire: in Iran, come in altre parti del mondo, ci sono artisti che rischiano la loro libertà e persino la vita per fare musica. La musica fa paura ai regimi perché è uno strumento di comunicazione molto potente ed è un linguaggio universale. Quindi dietro le canzoni che ascolteremo ci sono delle storie importanti da raccontare. Qual è il primo brano che ascolteremo?
1: Allora, il primo è sicuramente quello di Tomoj Salehi, che è un rapper e anche attivista iraniano, e la sua canzone si intitola Mohanuz Zendei, vuol dire noi siamo ancora vivi.
0: Ascoltiamolo.
2: من هنوز زندم، هنو پیغمبر عشقم، هنو عداق این کشور، شبا پلکه مره رو پلکم. من هنوز سرپام، هنو

0: Leoni per Agnelli.
1: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti greti. Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
2: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
3: E io lo seccio fuoco.
4: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io che sono Matteo Caccia invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
9: Sono le 21.
10: GR 24, il sole 24 ore.

Il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi fino al 25 agosto. Via libera del governo a 100 milioni per i danni del terremoto ai Campi Flegrei. Il presidente della Federcalcio della Giordania denuncia ricatti affinché appoggi la rielezione di Infantino alla guida della FIFA. Buonasera dalla redazione di GR24.

0: 24 e da Maria Piera Ceci, il governo proroga fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio. Lo sconto attuale sarebbe scaduto giovedì e con la nuova proroga si vogliono coprire i giorni di agosto che prevedono maggiori spostamenti per le vacanze. I fondi necessari, circa 245 milioni, saranno trovati non solo dalle accise mobili ma anche con alcuni tagli alle spese dei ministeri. In Consiglio dei Ministri stanziati anche 100 milioni di euro per far fronte alle prime conseguenze del terremoto del 31 luglio nei campi Flegrei e a Pozzuoli. Lo ha annunciato il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, che ha spiegato anche che verranno dati contributi per l'autonoma sistemazione a chi è rimasto senza casa e contributi maggiori a chi adeguerà la propria abitazione al rischio sismico. Sentiamo Musumeci.
1: Ricordo che non si tratta di mettere in sicurezza gli immobili. Quando si sta seduti sul cratere di un vulcano non esiste sicurezza al 100%. Si tratta di ridurre la esposizione al rischio degli immobili.
0: Approvato sempre in Consiglio dei Ministri il decreto per l'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico che parte a settembre di 346 dirigenti scolastici, 46.600 docenti, di cui 10.800 di sostegno, 2.600 insegnanti di religione cattolica e 12.200 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, cosiddetto personale ATA. Una nave commerciale battente bandiera indiana ha subito un attacco ed è affondata nel Mar Rosso al largo delle coste dello Yemen. Le autorità indiane fanno sapere che i 14 marinai sono stati tratti in salvo dalla guardia costiera yemenita. Governo spagnolo preoccupato dopo che sui social girano di nuovo appelli ai giovani marocchini perché entrino nell'exclave spagnola di Ceuta. La data che viene indicata è quella del 15 agosto. Nella riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, intanto, si è sottolineata la necessità di rafforzare i rimpatri, proseguire nella lotta alle reti di trafficanti e costruire solide partnership con i paesi terzi. Unanime solidarietà del mondo politico alle famiglie dei ragazzi italiani di religione ebraica oggetto di una forte intimidazione a Sofia in Bulgaria. I fatti risalgono al 2 agosto. In un video si vede un gruppo di nazi skin che fa saluti nazisti e tenta di entrare con la forza nell'hotel dove alloggiano i ragazzi con i loro educatori. Vengono poi bloccati dalla polizia. Il presidente della Federcalcio della Giordania denuncia: durante i mondiali mi è stato comunicato che se avessi appoggiato Infantino questo avrebbe aiutato notevolmente la nostra Federcalcio, fa sapere il principe Ali bin Al Husain. Non lo abbiamo appoggiato prima e certamente non lo faremo ora, dice, ma l'intera situazione equivale a un ricatto e ci rifiutiamo di cedere a questo ricatto. Gli azzurri Simone Conte e Raffaele Pellegra conquistano la medaglia d'argento nella piattaforma 10 metri sincro agli Europei di tuffi di Parigi. I due atleti romani di 18 e 17 anni chiudono in seconda posizione dopo i neutrali russi, mentre il bronzo va all'Ucraina. È la 13ª medaglia per l'Italia in questi Europei parigini. Ed è tutto per questo GR24, il prossimo alle 22.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare.

0: Secolo scorso, a Genova, succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: 24 ore podcast.
3: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
4: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
5: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
6: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
5: Non lo sanno, naturalmente.
2: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. Leoni per Agnelli.
7: Rieccoci a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, siamo su Radio 24, in studio con me c'è Pega Moshirpour, che è un'attivista per i diritti umani e digitali e scrittrice italo-iraniana. Abbiamo ascoltato un esempio di musica iraniana, comunque fatta in Iran, e parlando con te ci siamo appunto resi conto che, siccome la musica fa paura ai regimi totalitari ed è un'arma molto potente, i musicisti corrono dei grossi rischi, e non solo dei rischi.
8: Sì, Tomaj per esempio è stato arrestato più volte nel 2021 con l'accusa proprio di propaganda contro il regime, e perché ovviamente le sue canzoni, i suoi testi sono una denuncia verso il sistema, verso la corruzione, verso il malessere dentro il paese. E lui è stato praticamente prelevato da casa sua, portato in luogo sconosciuto, però poi con la pressione mediatica che si è fatta sulla sua liberazione è stato rilasciato su cauzione. Ma nel 2022 è stato riarrestato, e questa volta però è stato anche brutalmente torturato, e appena uscito, che noi pensavamo in realtà che fosse morto perché il regime non dava, cioè non lo rilasciava, e invece poi è uscito e ha creato appunto questa musica, appunto dicendo: noi siamo ancora vivi e continueremo.
7: Ed è così per quasi tutti gli artisti, immagino, che vogliono.
8: Sì, anche donne, perché comunque le donne non hanno il diritto di essere prime voci, sono sempre seconde, e quindi chi anche canta come prima voce viene sempre messa, viene bannata o viene arrestata, ed è quello che succede, insomma. Però loro comunque continuano a cantare, comunque usano appunto le piattaforme digitali per portare avanti il proprio vento di cambiamento, che è inarrestabile.
7: Allora spero che ci siano dei colleghi miei all'ascolto che sentano che ci sono problemi ben più grossi di quelli che abbiamo noi quando apriamo bocca, anche se li abbiamo, per carità, per cui aprire bocca, prendere posizione, secondo me è sempre un dovere degli artisti. Pega, tu hai appena pubblicato il tuo nuovo romanzo che si intitola La casa dimenticata.

0: puntata, che ha una trama complessa, diciamo, ma affronta dei temi legati alla realtà dell'Iran contemporaneo. Per esempio, Shadi, la protagonista, appartiene alla generazione Z e si trova ora ad affrontare la guerra.
1: Sì, questo libro nasceva con la volontà di raccontare la forza della generazione Z iraniana che questa volta invece decide di rimanere nel paese e di cambiare le cose con le sue difficoltà e usando il proprio corpo. Però poi nel frattempo scoppia la guerra dei 12 giorni l'anno scorso e quindi io in realtà quasi voglio raccontare di cosa voglia dire per gli iraniani avere questa guerra perenne dentro, perché la madre, insomma, lei incontra la storia della madre che non aveva mai sentito, di sua madre che appunto era stata aveva vissuto durante la guerra con Iran-Iraq e quindi quegli 8 anni lunghissimi e che alla fine ha le stesse paure umanamente, no? La stessa paura ma anche la stessa voglia di vivere, quindi dal fare il caffè, bere il caffè, cucinare, no? Le cose più semplici, qui noi magari non ci facciamo caso, però sono le cose più belle perché tu in quel momento stai vivendo ed è questo. Però poi lei anche affronta il suo passato con la madre, quindi c'è anche una guerra intergenerazionale, quindi questo rompere lo schema del proiettare i sogni dei genitori sui figli, e lei disobbedisce alla madre e continua però questa disobbedienza anche fuori da casa e quindi nella società.
0: E infatti il tema centrale un po' rimane anche la condizione della donna, no? Che appunto le donne sono strette fra la violenza del regime, però c'è anche quella domestica.
1: Sì, e infatti un'altra ragazza che lei incontra nel libro, che è appunto durante la guerra, è Saba, e Saba riceve insomma il suo aiuto davanti a una perché veniva definita pazza da rinchiudere, perché tutte le donne che disobbediscono al marito, al sistema, sono identificate come pazze, isteriche, certo. Quindi devono essere rinchiuse e lei invece decide di aiutarla e di accoglierla in questa casa dimenticata.
0: C'è questo elemento autobiografico un po' che secondo me vale la pena approfondire un attimo. L'hai accennato prima, però Shadi o Shadi, adesso non, perché lo dico all'inglese ma magari invece sì. È Shadi.
1: Lei si chiama Farah, la protagonista.
0: Ok,
1: sì.
0: Okay. E trova in un baule le testimonianze del lavoro del nonno e attraverso questo materiale scopre un passato completamente diverso, no? Di cultura, libertà, che il regime ha completamente cercato di cancellare. Uh-huh. E dietro questa vicenda c'è la storia di tuo nonno, no?
1: Sì, volevo fare anche un omaggio a lui, perché mio nonno era curdo, iraniano, che ha deciso di trasferirsi a Teheran per dare la possibilità ai figli di frequentare l'università. Ovviamente stiamo parlando dei primi anni del Novecento. Padre di 8 figli, quindi anche insomma famiglia molto numerosa, però sempre con l'obiettivo di lasciare la libertà totale alle figlie prime e poi ai figli. E lui appunto scriveva, aveva creato questa editoriale che si chiamava Oro Nero. Uh-huh. e quindi volevo citarlo proprio per far rendere conto anche che in Iran non è vero che oggi si è svegliata la popolazione, sono decenni che il popolo porta avanti a suo modo, tramite la scrittura, la musica, il cinema, però è un qualcosa che tutti fanno e purtroppo non stiamo ancora arrivando a quel momento, perché la rivoluzione del 79 era un momento di grande speranza per il popolo, perché voleva una repubblica democratica, però appunto sono stati ingannati da Khomeini ed è diventata praticamente un'autocrazia.
0: Senti, ma al di là dei contatti con gli attivisti come te, no? Come sei tu, quali sono le strategie adottate, diciamo, dagli intellettuali, dagli artisti, dissidenti per sopravvivere al regime?
1: Questa è tosta questa domanda, perché io mi emoziono sempre dal coraggio che hanno, cioè, perché non hanno più niente da perdere, no? E quindi nel momento in cui tu sai che non ti possono fare, cioè che cosa altro ti possono fare? Ti hanno torturato, ti hanno rinchiuso, ti hanno tolto la casa, la famiglia, il lavoro, però sei ancora vivo e tu vuoi usare fino all'ultimo respiro

0: no? Quella forza di dire io qualcosa la voglio cambiare. E effettivamente noi in questi 47 anni abbiamo tantissimi esempi di persone che hanno contribuito poi a questa generazione di avere una tale eredità di resistenza in varie forme, ma che ha portato la generazione Z a essere estrema perché usano il loro corpo.
1: Senti, siamo arrivati al secondo brano, che cosa hai scelto e perché?
0: Allora, quest'altra artista si chiama Mehdi Yarroti, lui è anche un cantautore e ha scritto questa canzone che si chiama Rusarito e sarebbe Il tuo velo.
1: L'ascoltiamo.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Bentrovati a tutti voi. Sulla Pontina si procede in colonnati a causa di lavori tra Spinaceto e Castel di Decima in uscita dalla capitale. Ci spostiamo al nord. Il traforo del Frejus verrà chiuso a causa di lavori programmati dalle 21.30 di questa sera fino alle 22.30 con chiusura della rampa d'ingresso in direzione Bardonecchia allo svincolo Autoporto a causa di lavori. Vi ricordo che le informazioni sono aggiornate, come sempre, sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. È tutto, vi auguro buon viaggio e una buona serata.
2: Mi chiamo Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
3: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il

0: Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
1: Leoni per Agnelli.
2: Ben rientrati a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono qui con Pegah Mushirpur. Stiamo parlando dell'Iran e della condizione, diciamo, della donna principalmente, ma degli artisti, degli uomini di cultura, dei musicisti in Iran. E abbiamo appena ascoltato questo brano, mi piacerebbe che tu dicessi due parole anche sull'autore, sul...
3: Sì, Mehdi Arati è praticamente uno dei, insomma, degli storici cantautori, ma durante il movimento Donna Vita Libertà ha scritto questa canzone proprio che invita, no, a togliere il velo, ma non il velo della religione, il velo della censura, il velo dell'obbligo, il velo del regime. E per questa canzone è stato arrestato, ha pagato una cauzione e è uscito, ma poi l'hanno riarrestato perché lui ovviamente continuava a cantare questa canzone, insomma, a pubblicarlo ovunque, e gli hanno detto: scegli tra 74 frustate o il pagamento di un'altra cauzione, un'altra multa. E lui ha detto: io non valgo di più delle mie colleghe cantanti, e quindi io non accetto clemenza semplicemente per il mio genere, quindi ricevo le 74 frustate, e quindi le ha ricevute.
2: 74 frustate
3: sono tante. Sì, io ho una persona che conosco che l'avevano beccato con dell'alcol e gli avevano dato appunto 35 frustate e lui al decimo praticamente è svenuto.
2: Ci credo.
3: E quindi figuriamoci quanto sono 74.
2: 74 sono incredibile. Vabbè, anche 3 sono, per carità. Senti, mi interessava molto in tutto questo dramma l'argomento del passaggio generazionale, no? Perché nel nostro piccolo, non voglio fare paragoni, però nel nostro piccolo possiamo fare in realtà una sorta di parallelo, perché io per esempio ho 60 anni, sono nato in età analogica, non c'era proprio il digitale applicato alla vita di tutti i giorni, quindi non solo nella musica non c'erano i CD e non c'erano supporti digitali, ma non l'avevamo anche proprio negli oggetti che usavamo tutti i giorni, e soprattutto non c'era il telefonino, non c'era internet, quindi avevamo un utilizzo del tempo completamente diverso. Io amo dire avevamo più tempo, era tempo mentale, non era tempo pratico, però il tempo mentale c'era. Mia figlia è nata nel 2005 e quindi è già nata in piena epoca digitale, il confronto non lo fa, no? Mentre mi aggancio a quello che raccontavi prima, la vicenda di tuo nonno, che in realtà appunto nasce in un'altra epoca dell'Iran, quando era ancora Persia, credo, no?
3: Sì, appunto mio nonno ha sempre scritto del diritto dei lavoratori, lo chiamava la classe delle persone che fanno tanto manualmente, no, per il paese, e soprattutto anche donne e minoranze, in quanto anche curdo. E queste, insomma, questi articoli e poi ha iniziato anche a cercare altri come lui con la pubblicazione di questo giornale, e che però appunto l'hanno portato ad essere attenzionato, perché ovviamente Sì, ci troviamo comunque sotto una dittatura, che tra l'altro dice di voler fare il bene del popolo, voleva combattere non so, la nobiltà oppure le classi sociali, insomma la lotta alla, alla,

0: l'uguaglianza, la parità, invece si è ritrovati molto peggio rispetto a prima. E quindi nel libro lei, la protagonista Farah, cerca di arrivare siamo nel blackout, perché ovviamente ogni volta che succede un conflitto, una protesta eccetera, il regime chiude internet, e quindi lei si ritrova da sola in questa casa, che non sapeva neanche dell'esistenza. Ad un certo punto, aprendo questo baule, inizia a vedere qualcosa, e questo qualcosa è il suo passato, e lei capisce che quindi l'Iran è fatta veramente di persone che nei decenni hanno scritto, hanno fatto, e poi appena più, anche più orgogliosa, perché ce l'ha nel sangue, no? Quindi certo. È come aver scoperto una persona così preziosa che aveva fatto ma non ce l'ha fatta. E quindi lei prende un po' questa eredità e dice: ok, adesso la porto avanti io.
1: Infatti io, vabbè, sono tornato sull'argomento perché quando facevo il parallelo con quello che ci è successo con appunto il cambio da analogico al digitale, dicevo, io ho 60 anni, sono testimone di un mondo precedente, e nell'essere testimone di un mondo precedente lo racconto, no? Quindi a mia figlia racconto come funzionavano le cose, addirittura alcune cose ci sono ancora, il giradischi, parlando di musica, parlando di cose chiaramente molto più leggere, però anche dell'utilizzo del tempo, dell'utilizzo anche del concetto di comunità, perché è vero che il telefonino ha reso più facile la comunicazione da un certo punto di vista, però c'è anche divisi, no? E adesso i ragazzi infatti stanno tornando a incontrarsi fisicamente, e le manifestazioni di questi mesi sono un bellissimo esempio di questo.
0: Vero.
1: Per cui diciamo che questa cosa, io sono testimone, diciamo, di un passaggio di epoca, no? Secondo te qual è lo strumento più utile per evitare che venga cancellata la memoria del passato?
0: Bella domanda. Questo baule per me è un po' appunto l'archivio, no? L'archivio non solo familiare, proprio storico del paese. Io penso che noi dobbiamo veramente tornare un po' a rivedere la storia nostra, anche appunto locale, anche perché stiamo vedendo come certi personaggi, insomma, siano ancora amati da alcuni al governo, quindi è seriamente preoccupante. Cioè, se in Iran vedo una popolazione che ha scelto lo studio, l'istruzione per arrivare non solo a un'emancipazione ma proprio a una libertà mentale, e poi di un momento che sanno che arriverà prima o poi, che andranno alle urne, sceglieranno il proprio futuro, ma sono pronti, no? Sono 47 anni che si preparano, e invece noi qui ci stiamo lasciando scegliere, ci stiamo lasciando andare, e vabbè, ma tanto niente cambia. Invece non è così, anzi, se mi permetti, io certo. Posso dire che in Iran fanno bene a non andare a votare, perché in Iran chiunque viene candidato passa per il consiglio dei guardiani. Il consiglio dei guardiani sono 12 persone che decidono se tu puoi essere candidato o meno, e poi arrivi, no? E quindi ecco perché il sistema è lo stesso, non cambia se sono riformisti, non cambia se sono conservatori, ultraconservatori, non cambia assolutamente nulla, sono gli stessi. Invece noi qui chiunque può avviare il proprio pensiero politico, chiunque può fare, insomma, il suo partito politico, chiunque può portarlo avanti, e non scegliere, si sceglierà qualcun altro, e questo è un problema. Stiamo perdendo un po', ci stiamo disinnamorando della politica, e ci stiamo anche disinnamorando dell'Unione Europea, per quanto l'Unione Europea sia complicata, diversa, però è l'Europa, noi siamo l'unica entità dove non c'è la pena di morte. Cioè, noi questo lo dobbiamo tener conto, anche se emotivamente sentiamo delle notizie che ci fanno arrabbiare, ma non è quella la strada è tutt'altra, altrimenti sei una teocrazia come in Iran, come tantissimi altri posti. In Iran solo nel 2025 hanno impiccato più di 1600 persone, fate 1600 persone diviso 365 giorni, ma quanti sono?
1: È incredibile.
0: E poi senza la possibilità anche di difendersi, invece noi qui abbiamo anche la possibilità di difenderci, per quanto anche questo ci possa far arrabbiare, ma il diritto è questo. Anche se io faccio del male a qualcuno, io devo avere quell'ultima possibilità, no, di difendermi, poi sarà la legge che farà il suo corso,
1: certo.
0: Ma io devo, no, da essere umano, altrimenti che civiltà siamo. Quindi, certo, tornare

0: tornare anche alla innamorarci, appropriarci dell'Unione Europea, del sogno degli Stati Uniti d'Europa. Questo ci porta anche a essere più forti in mezzo a due, anzi a più tiranni, dalla Cina agli Stati Uniti, e non continuare a seguire un'onda sempre politica, ma avere una nostra autonomia e soprattutto indipendenza.
1: È anche una questione di grande responsabilità che le persone si devono prendere nel partecipare, nel prendere posizione, che non sia tifo, come purtroppo sto vedendo sempre più spesso, ma che sia vero approfondimento, che sia appunto cognizione di causa. Salutiamo e ringraziamo Pegah Moshir Pur, grazie davvero per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Scrirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, e ci salutiamo con la musica di Carne Fresca come di consueto. Questa è Repression dei Rain Taylor.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale

0: fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 5 agosto, regime di alta pressione africana. Tempo soleggiato e molto caldo, qualche temporale sui confini alpini, sugli Appennini centro-meridionali e in Sardegna. Altrove invece il tempo continuerà a risultare sempre stabile, con cielo sereno al più poco nuvoloso. Umidità sempre su valori elevati, temperature fino a 39 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: I podcast originali di 24 ore podcast.
6: Mi chiamo Paolo Colombo e insegno storia all'Università Cattolica di Milano. Per anni i miei studenti mi hanno assillato lamentandosi perché la storia che gli era stata insegnata era noiosa. E a un certo punto anch'io mi sono stufato e ho cominciato con un format che si chiama Storia e Narrazione a mettere in piedi degli storytelling. Vi racconto qui di come la Olivetti riesca a produrre il primo personal computer della storia, ma poi quella fantastica opportunità vada perduta. Una storia che non bisognerebbe mai stancarsi di raccontare agli italiani, per ricordarci che sappiamo essere molto migliori di come si dice. Il futuro. Ma cos'è il futuro per Adriano? Un anno dopo ce lo dice, cos'è? Primavera 1959, assemblea degli azionisti. La tecnica elettronica potrà avere nel futuro notevoli ripercussioni sul metodo di fabbricazione di prodotti attualmente realizzati in via meccanica. Non dobbiamo lasciarci cogliere impreparati quando la tecnica permetterà di trasformare alcuni nostri prodotti da meccanici a elettronici. L'interesse di Adriano per l'elettronica nasce peraltro già attorno al 1950, quando l'Italia si dota, grazie a fondi del CNR e ai finanziamenti del Piano Marshall, di grandi calcolatori elettronici che vengono acquistati dall'MIT di Boston. Il primo calcolatore elettronico per scopi commerciali è da poco stato messo a punto. 5 tonnellate, a valvole termoioniche, lungo più di 4 metri, largo 2,5 e alto 2,60, praticamente un camion. Ma Adriano è subito interessato alla novità. Lui e il figlio Roberto volano immediatamente negli States, vogliono parlare con tecnici e studiosi. Vanno pure a New York, alla Columbia University, dove incontrano un promettente docente di ingegneria elettronica, Mario Chu. Chu è un italo-cinese di 28 anni, che proviene dall'IBM. È figlio di un diplomatico presso la Santa Sede. Adriano rimane subito colpito dalla sua personalità. Un uomo, dice, davvero interessato alle persone. E non si sbaglia. Chi ci ha lavorato ricorda ancora oggi di Chu l'intelligenza acutissima, il carisma naturale e le doti umane sincere. Dava l'impressione di coniugare alta tecnologia e cultura millenaria, dice qualcuno. Un ingegnere poetico, lo definirà Ettore Sozzas. Chu viene subito assunto e portato in Italia. Nel 1952 Dino Olivetti, fratello di Adriano, viene inviato nel Connecticut ad aprire un centro di ricerche che esplori possibili applicazioni dell'elettronica ai prodotti per l'ufficio. Attenzione, qui dobbiamo capire. Stiamo parlando di una cosa talmente nuova che non la si chiama ancora. In quegli anni, cioè, l'informatica è così una novità che non si chiama ancora informatica. Il termine verrà coniato solo nel 1962. Ma questo non vuol dire che l'informatica non possa esistere. L'Università di Pisa, infatti, su preciso suggerimento di Enrico Fermi, ha dato intanto il via a un progetto di costruzione di un calcolatore elettronico. Adriano nel 1954 si mette in contatto con il rettore pisano e firma una convenzione di collaborazione. Nel 1955 nasce così un laboratorio di ricerche elettroniche in una villetta a Barbaricina, periferia della città. Dalle finestre, solo alberi e campi. Beh, o meglio, non solo, perché Barbaricina è un posto pazzesco. Per darvi l'idea, se andavi a visitarlo, ti poteva capitare di vedere un cavallo passeggiare per il parco. E se chiedevi come mai, ti dicevano che quello non era un cavallo qualunque, ma Maribou.

Ribaud. Sì, Ribaud, il mito della storia dell'equitazione sportiva. Ribaud, quello che ha vinto 2 archi di trionfo, quello imbattuto, il cavallo da corsa più famoso del mondo. E lo portavano lì a svernare. Ma vi rendete conto che storia pazzesca è questa? Ribaud, che è come essere lì alla scrivania a lavorare mentre giù in giardino c'hai Cristiano Ronaldo che fa 2 palleggi contro la porta del box. Che posto incredibile doveva essere in quei mesi Barbaricina. E che poi, a Barbaricina, sono tutti giovani. Alcuni vengono da esperienze all'estero, sono molto motivati, lavorano in un ambiente goliardico, si chiamano tutti per soprannome, cose come Flip, Joe, Moby Dick, uno lo chiamano anche come una formula, V uguale costante, velocità uguale costante, perché una volta senza frenare si è andato a schiantare con il motorino dentro un negozio di frutta e verdura. A mezzogiorno se ne vanno al mare a fare un bagno e poi tornano a lavorare, anche fino a mezzanotte. Delle volte prendono e se ne vanno tutti a imitare Zeno Colò sulle nevi dell'Abetone. Fa niente se i meridionali non hanno mai messo un paio di sci in vita loro. Sono giovani. E Adriano ha di certo in mente i giovani quando dice: l'elettronica rapidamente condiziona nel bene e nel male l'ansia di progresso della civiltà di oggi. Noi non potremo essere assenti da questo settore, per molti aspetti, decisivo. Così nel 1957 Chu presenta un prototipo della macchina Zero, primo calcolatore interamente italiano a valvole e con memoria nuclei di ferrite, e dichiara: solo i giovani si buttano nelle cose con entusiasmo e collaborano in armonia, senza personalismi e senza gli ostacoli derivanti da una mentalità consuetudinaria. Le cose nuove si fanno solo con i giovani. Già quell'anno Adriano si convince della necessità di utilizzare transistor, cioè semiconduttori miniaturizzati, al posto delle valvole, e così decide di creare una nuova azienda per produrli. Fonda, con la Telettra, una società generale semiconduttori. Oggi si chiama ST Microelectronics ed è ancora una delle più grandi aziende produttrici di circuiti elettronici, i chip. Nel 1959 Olivetti presenta l'ELEA 9003, elaboratore elettronico automatico. È il primo calcolatore al mondo interamente transistorizzato e prodotto in serie. Il design accattivante è firmato da Ettore Sozzas, futuro Archistar, il quale vince pure il Compasso d'Oro di quell'anno. Intanto, anche in previsione della produzione su scala industriale dell'ELEA, le attività elettroniche sono state concentrate a Borgo Lombardo. Beh, meno poetico di Barbaricina, è vicino al collettore fognario sud di Milano. Uno dei protagonisti di questa vicenda, l'ingegner Beppe Calogero, lo ricorda ben frequentato da grosse pantegane. Non per nulla l'anno successivo Adriano, più convinto dell'importanza strategica del progetto, vorrebbe spostarsi e allargarsi. Acquista un'area di 300.000 metri quadrati a Pregnana Milanese, vicino a Rho, di fronte all'autostrada Milano-Torino. Praticamente anticipa anche l'Expo. Affida Le Corbusier, o a Le Corbusier, ma abbiamo ancora idea di chi sia? Forse il più famoso architetto e progettista del Novecento. Bene, gli affida il progetto per una nuova sede futuristica. Abbiamo ancora le tavole e i plastici, forme avveniristiche, giardini pensili sui tetti e un'uscita autostradale dedicata. A quel punto, tra ricerca e produzione, il polo elettronico conta un migliaio di addetti, che nel giro di qualche anno triplicheranno. Diventa il centro di ricerca e sviluppo informatico più importante d'Europa. La IBM si fa pubblicità presentandosi come l'azienda che sta costruendo il futuro. Gli slogan della Olivetti, per parte loro, avvertono: da noi il futuro è già cominciato. Tutto bene? Non proprio. Qualche problemino c'è e ha a che fare con la politica. Mario Chu, in un'intervista del novembre 1959, afferma: attualmente possiamo considerarci allo stesso livello dei concorrenti dal punto di vista qualitativo. Gli altri, però, ricevono aiuti enormi dallo Stato. Il Presidente della Repubblica Gronchi, allievo tra l'altro della Normale di Pisa, sembra essere l'unico politico che sostiene questi progetti. E infatti è a lui che Adriano si rivolge per chiedere attenzione e magari qualche aiuto. Ma lo Stato italiano non stanzia una lira. Olivetti ad ogni modo è deciso ad inserirsi in un mercato che è di pochi e non chiede il permesso a nessuno. Ma è proprio in questo momento di grande espansione che qualcosa comincia ad andare storto. 3 eventi negativi per la Olivetti marcano l'inizio del decennio. Il primo, il principale, occupa le pagine dei giornali del 28 febbraio 1960.
Ieri sera, poco dopo le 22, è morto Adriano Olivetti. Olivetti, che aveva 58 anni, si trovava su un treno diretto da Milano a Losanna, in Svizzera, dove lo attendevano importanti appuntamenti d'affari. Subito dopo il confine è stato colto da un'improvvisa emorragia cerebrale. I soccorsi sono stati inutili e Olivetti è deceduto prima ancora di giungere in ospedale. L'ingegnere, da molti ritenuto geniale e visionario, lascia come successore il figlio Roberto. I funerali sono fissati a Ivrea per il 2 marzo. Si prevede la presenza di 40.000 persone, il doppio degli attuali abitanti della città. In segno di lutto, per la prima volta nella storia, sarà annullata la tradizionale battaglia delle arance. Qualcuno parla di un complotto americano, ma sono voci che non saranno mai confermate. Quel che è sicuro è che sulla scena resta il figlio Roberto, l'unico ad aver ereditato almeno in parte lo spirito pionieristico del padre. Roberto dal 1959 dirige la divisione elettronica, ma non è lui ad avere le redini dell'azienda. L'Olivetti è ancora al 70% impresa familiare, in mano ai 6 rami della famiglia, i quali non sembrano andare d'accordo quasi su niente. Unico punto di convergenza sembrerebbe il giudizio sulle idee di Adriano. Troppo avventurose, troppo socialiste e troppo pericolose. Cambia così il rapporto con la cultura e la politica industriale. Riprende vigore quella parte dell'azienda legata alla meccanica. Il vecchio establishment crede che il primato nelle macchine calcolatrici sarà sempre la fortuna dell'Olivetti. Si giudica inutile spendere troppo nell'elettronica, sfida futuristica di cui non si conosce l'esito. Giuseppe Pero, uomo della buona amministrazione, viene nominato amministratore delegato e presidente, ma le vicepresidenze sono divise fra esponenti dei vari rami della parentela. E decidere le cose tra parenti, chi non lo sa, è sempre piuttosto complicato.

Il secondo evento negativo arriva poco più di un anno dopo. La divisione elettronica è già impegnata nella realizzazione del successore dell'Elea quando, il 9 novembre 1961, Mario Ciù lascia Borgo Lombardo diretto a Ivrea. Ciù è seduto sul sedile posteriore della sua auto che, all'altezza di Santhià, si schianta contro un camion. Muore sul colpo a soli 37 anni. Ai funerali i suoi ragazzi, in lacrime, porteranno a spalla la bara. Anche in questo caso nascono voci su un complotto americano per eliminare l'altro cervello che sta dietro al successo dell'elettronica di Olivetti. Alcuni insinuano che ci siano trattative in corso tra Pechino e Ivrea che non piacciono a Washington. L'Italia del 60 del resto è probabilmente il paese occidentale con tecnologie informatiche più avanzate dopo gli Stati Uniti, ma ancora una volta non ci sono prove. Si può solo concludere che Olivetti perde un altro pilastro fondamentale del suo successo. E poi, terza congiuntura sfavorevole. Tra il 1962 e il 1964 si assiste alla prima contrazione della crescita italiana dopo il boom degli anni precedenti. Non è una vera e propria recessione, ma ad esempio il Giappone comincia a fare concorrenza e Olivetti si trova a sopportare un peso ulteriore. L'azienda americana Underwood, tanto voluta da Adriano e da Camillo, sta invecchiando e rivela difficoltà economiche. Per risanare l'azienda d'oltreoceano, l'Olivetti avrebbe messo sul piatto circa 100 milioni di dollari. L'intera società a quel punto ha bisogno di ricapitalizzarsi. Proprio alla vigilia del rallentamento economico vengono decisi aumenti di capitale enormi. Molti degli Olivetti vorrebbero mantenere i propri rapporti di forza inalterati all'interno dell'azienda, ma la famiglia è finanziariamente debole. Vi ricordate che Adriano non aveva lasciato praticamente nulla agli eredi, se non quote aziendali e qualche villa nel Canavese? Così gli Olivetti chiedono aiuto alle banche, specialmente svizzere, ma le banche in cambio chiedono in garanzia i loro titoli. Si rischia, secondo alcuni, che l'azienda finisca in mani straniere. Gruppi tedeschi e americani fanno effettivamente proposte di acquisto. In borsa, dove l'azienda è quotata nel 1960, le cose non vanno meglio. Le azioni all'inizio salgono, ma poi il loro valore prende a scendere. Il mercato, insomma, sente odore di difficoltà e di debiti. Si soffre anche dell'assenza di una guida salda. Il buon vecchio contabile Giuseppe Pero, amministratore prudente, muore proprio nel novembre del 63, quando Olivetti ha ormai dimensioni gigantesche, con bilancio in perdita e passività pesanti. Nel febbraio del 1964 poi accade qualcosa di inaudito. Si decidono i primi licenziamenti della storia dell'Olivetti. Vengono mandati a casa 330 addetti su 400 proprio del centro elettronico di Borgo Lombardo. Seguono scioperi. La famosa frase che Camillo avrebbe pronunciato davanti ad Adriano: «Tu puoi fare qualunque cosa tranne licenziare qualcuno per motivo della introduzione dei nuovi metodi, perché la disoccupazione involontaria è il male più terribile che affligge la classe operaia», e sembra appartenere a un'altra epoca. E oggi? Oggi cosa ci sembra? Del resto, alla mini crisi del 1952-53, quando gli esperti avevano consigliato ad Olivetti di licenziare almeno 500 operai, Adriano aveva reagito in maniera opposta, con l'assunzione di 700 venditori per rilanciare la produzione. Ma quelli erano tutto sommato piccoli graffi superficiali. Queste sono ferite più profonde. Ed è a questo punto, quando cominci a perdere sangue, che arrivano gli squali. Era in navigazione da 2 ore, cercando di riposare e di restare forte, quando vide uno dei 2 pescecani. Erano pescecani odiosi, puzzolenti, divoratori di cadaveri, oltre che assassini, e quando avevano fame azzannavano un remo, il timone delle barche. Erano questi pescecani che tagliavano le gambe, le natatoie delle tartarughe, quando le tartarughe dormivano alla superficie, e azzannavano un uomo in mare, se avevano fame, anche se l'uomo non aveva addosso odore di sangue di pesce. Ai, disse il vecchio, Galanos, venite, Galanos, e vennero. La famiglia Olivetti affida a Bruno Visentini il compito di trovare una cura. Visentini è un giurista ed è vicepresidente dell'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale. Ha fama di oculato amministratore ed è da tempo consulente fiscale della Olivetti. Conosce bene la situazione. Da così il via un giro di consultazioni con l'establishment capitalistico italiano per capire chi sia interessato ad entrare in una potenziale cordata per rilanciare Olivetti. Incontra Agnelli, Pirelli, i vertici di IMI, l'Istituto Mobiliare Italiano e di Mediobanca, Gianluigi Gabetti, allora in banca commerciale.
Gli interessi in gioco non sono chiari. Cuccia, amministratore delegato di Mediobanca, ad esempio, ricorre agli uomini della General Electric, identificati come potenziali acquirenti, per avere una valutazione finanziaria, industriale e tecnologica del comparto elettronico di Olivetti. Ora, sarebbe come se voi andate da un concessionario a comprare un'auto e quello vi chiede di decidere a quanto ve la deve vendere. Ma dai! Sembra inoltre che Vittorio Valletta, Fiat, non voglia intervenire, ma Cuccia convince Gianni Agnelli e Agnelli a sua volta convince Valletta. E a proposito, ma vi ricordate ancora chi era Cuccia? Potreste ricordare i giornalisti che lo inseguono ponendogli domande a cui lui oppone un ostinato e impenetrabile silenzio. Io ho in mente una memorabile intervista muta, o meglio, a una voce sola, quella del giornalista, di Striscia la Notizia. Intendiamoci, come avete capito, di lui si sa pochissimo, perché rifiutò da sempre di rispondere alle domande dei giornalisti. Definito di volta in volta, chissà quanto ha ragione, il banchiere dei banchieri, il silenzioso burattinaio del capitalismo italiano, lo spietato sacerdote del grande capitale, Enrico Cuccia è un uomo minuto, magro e incurvato, è riservato e conduce una vita quasi monacale. Nel 1946 viene nominato direttore generale di Mediobanca e nel 1949 ne diviene amministratore delegato. Mediobanca dall'inizio degli anni 60, quando la borsa italiana dà segni di cedimento, diventa l'abbeveratoio dei gruppi industriali e Cuccia il principale punto di riferimento delle famiglie imprenditoriali più danarose. E Valletta? Vittorio Valletta è un genovese di origini siciliane, laureato in economia e commercio. Giovanni Agnelli nel 21 lo chiama alla Fiat. Diventa direttore contabile e poi direttore generale nel 1928 e infine amministratore delegato nel 1939. Nel 1946, pur interessato dai processi di epurazione fascista nel periodo postbellico, viene nominato presidente. Si dimostra amministratore duro ed efficiente. Per l'azienda non esita di fronte a nulla. Sotto la gestione di Valletta, noto anche come il professore, la Fiat si riorganizza secondo schemi verticistici, cui si accompagnano rigida disciplina aziendale e ferree norme di lavoro, che avviano la grande espansione negli anni 50. È, da un certo punto di vista, l'esatto opposto di Adriano, così come la Fiat degli anni 50 è agli antipodi della Olivetti. Vorrà dire qualcosa? Eppure, sono questi gli uomini che gestiscono il futuro della Olivetti. E così... così arriva il momento decisivo. Tutti lì, attorno a un tavolo,

come fosse per un pranzo. Ma quello non è un pranzo. Quella è una resa dei conti. Attorno a un tavolo, chi? Si è deciso di formare un gruppo di intervento che dà inizio ad una serie di trattative con i rappresentanti dell'azienda di Ivrea. Così, attorno al tavolo, si siedono gli eredi Olivetti, coadiuvati dal fidato tesoriere Mario Caglieris e da Visentini, con Enrico Cuccia, Leopoldo Pirelli, Gianni Agnelli, Gianluigi Gabetti, nomi che vi dovrebbero dire ancora qualcosa, e altri esponenti del mondo finanziario e imprenditoriale di allora. Bisognerebbe valutare come salvare la Olivetti. Ma oggi abbiamo invece la sensazione precisa che tutto fosse già deciso. Far fuori il comparto elettronico, uccidere il sogno e venderlo agli americani, che dei sogni, loro, vogliono avere il monopolio.

0: i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
9: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
12: Ma io sì.
11: Fede, ma dove sei?
12: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
11: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
12: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
11: Con il meglio di Non mi capisci.
12: Il meglio delle nuove generazioni.

0: Sono le 22.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi fino al 25 agosto, stanziati 100 milioni per il terremoto nei Campi Flegrei. Circolano nuovi appelli social fra i giovani marocchini per un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Ginevra Taddeucci oro nella 10 km in acque libere agli europei di nuoto a Parigi, l'acqua della Senna zozza e piena di plastica. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il governo proroga fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio. Lo sconto attuale sarebbe scaduto giovedì e con la nuova proroga si vogliono coprire i giorni di agosto che prevedono maggiori spostamenti per le vacanze. I fondi necessari, circa 245 milioni, saranno trovati con tagli alle spese dei ministeri. Poi gli ulteriori interventi potrebbero arrivare con le risorse degli extra profitti e il meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha anche stanziato 100 milioni di euro per far fronte alle prime conseguenze del terremoto del 31 luglio nei Campi Flegrei.

0: e a Pozzuoli. Lo ha annunciato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ha spiegato anche che verranno dati contributi per l'autonoma sistemazione a chi ha perso casa e contributi maggiori a chi adeguerà la propria abitazione al rischio sismico. Il petrolio chiude a New York in brusca frenata sulle ipotesi di un accordo fra USA e Iran, anticipate dal segretario al tesoro Scott Bessent. Il WTI, il riferimento americano, scende a $75.67, mentre il Brent, il benchmark internazionale, scivola a quota $79.29. Governo spagnolo preoccupato dopo che sui social girano di nuovo appelli ai giovani marocchini perché entrino nell'exclave spagnola di Ceuta. La data che viene indicata è quella del 15 agosto. Nella riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea intanto si è sottolineata la necessità di rafforzare i rimpatri, proseguire nella lotta alle reti di trafficanti e costruire solide partnership con paesi terzi. Unanime solidarietà del mondo politico alle famiglie dei ragazzi italiani di religione ebraica oggetto di una forte intimidazione a Sofia in Bulgaria. I fatti risalgono al 2 agosto e in un video si vede un gruppo di nazi skin che fa saluti nazisti e tenta di entrare con la forza nell'hotel dove alloggiano i ragazzi con i loro educatori. Vengono poi bloccati dalla polizia. È stato ritrovato nel lago di Vico il corpo del marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che dopo un tuffo nelle acque del lago il 27 luglio non era più riemerso. La famiglia, la ministra ha ringraziato chi ha operato in questi giorni e le tante persone che le hanno mostrato affetto. Gli azzurri Simone Conte e Raffaele Pelligra conquistano la medaglia d'argento nella piattaforma 10 metri sincro agli Europei di tuffi di Parigi. I due atleti romani di 18 e 17 anni chiudono in seconda posizione dopo i neutrali russi, mentre il bronzo va all'Ucraina. È la 13ª medaglia per l'Italia in questi Europei parigini. E Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere agli Europei, sempre a Parigi. Linda Caponi ha conquistato la medaglia di bronzo. Allora sentiamo Taddeucci a Rai Sport sull'acqua della Senna.
1: Sì, bella zuzza, si tirava fuori veramente dei troiai indicibili, cioè con gli occhiali di foglie, rami, schifezze varie, poi c'hanno le bottiglie di plastica, c'è più plastica qui dentro che quella biodegradabile, boh, vabbè, saranno messi in quina, ma troiai, proprio ho detto meno male era pulito, penso se era sporca, com'era.
0: È tutto per questo GR24, il prossimo alle 23.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
2: Di nuovo con la seconda puntata speciale di Focus Economia. Dopo quella di ieri abbiamo inaugurato le settimane come ogni agosto, in cui andremo ad ascoltare gli interventi principali, in questo caso del Festival dell'Economia di Trento, l'ultima edizione, tranne, lo ricordo, la settimana, diciamo, di Ferragosto, durante la quale al posto del programma vi sarà il podcast realizzato da Sole 24 Ore dal collega Andrea Franceschi, che si chiama Squali e che racconta le vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi. E ricordo, per chi si fosse perso la puntata di ieri, che il Festival dell'Economia, che è il 21esimo Festival dell'Economia, che si è tenuto dal 20 al 24 maggio a Trento, aveva come titolo quest'anno "Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani". Sono intervenuti, ci sono stati oltre 300 eventi, 700 relatori, di cui 4 premi Nobel, 16 ministri e via così. Ieri abbiamo ragionato di quello che

0: emerso da un incontro sulle prospettive manifatturiere dell'Europa e soprattutto dell'Italia. Oggi ci concentriamo, come avevo annunciato, sul settore manifatturiero, che è l'epicentro delle difficoltà dell'Europa e in parte anche della crisi del manifatturiero europeo. Mi riferisco al settore dell'automotive, dell'auto. Il panel si è chiamato L'industria dell'auto in Europa, Caporetto o rilancio. Vi hanno partecipato Nicola Armaroli, dirigente di ricerca del CNR, Antonella Bruno, managing director di Stellantis, Gianprimo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotore, Antonio Sileo, program director, Fondazione ENI, Enrico Mattei, con la moderazione della collega del Sole 24 Ore, Filomena Greco. È quasi pleonastico ricordare che cosa è successo nel settore auto. Da un lato, la direttiva del Green Deal sbagliatissima, l'abbiamo detto in tutti i modi, adesso un po' è stata corretta, che prevedeva solo l'elettrico nella precedente Commissione europea al 2035. Dall'altro, ho fatto notare molte volte che però questa direttiva è passata perché la Germania non si è opposta, la Germania non si è opposta perché probabilmente l'industria auto tedesca ha pensato di poter raccogliere la sfida con la Cina, invece è una sfida che al momento vede l'industria dell'auto europea e anche tedesca in estrema difficoltà. E allora sentiamo anche la collega Filomena Greco chiarire perché si è scelto un titolo L'industria dell'auto in Europa, Caporetto o rilancio.
1: Abbiamo scelto un titolo paludato, L'industria dell'auto in Europa, Caporetto o rilancio. Naturalmente era, come dire, era un po' ironico il tema del paludato, perché effettivamente parlare di caporetto, di rilancio, non è anche provare a dirsi le cose in maniera molto chiara, così come stanno. Allora, dottoressa Bruno, con lei vorrei parlare di rilancio, invece la parte della Caporetto la lascio al professor Quagliano. Questa è la mia, come dire, decisione irrevocabile. Però, dottoressa, con queste condizioni di mercato industriali, con la velocità con cui stanno cambiando le regole d'ingaggio di questa industria, ci sono le condizioni per poter ribaltare questa crisi che nell'automotive sta emergendo? E quali sono i driver su cui fate leva? Qual è la vostra visione e la sua visione in particolare?
2: Sì, buongiorno a tutti, prima di tutto è un piacere essere qui. Sicuramente oggi l'Europa sta affrontando una situazione di trasformazione molto importante, probabilmente la situazione di trasformazione più drastica degli ultimi 100-150 anni, che ci pone ovviamente di fronte a sfide molto importanti. Sta cambiando il modello industriale, il modello di mobilità, si stanno anche spostando gli equilibri globali. Prima di tutto c'è la sfida dell'elettrificazione, che sta cambiando il paradigma e sta spostando gli equilibri competitivi verso la Cina, verso l'Asia, che oggi ancora detengono una buona parte della supply chain. Poi c'è l'innovazione tecnologica che sta proprio modificando il concetto, il valore dell'auto, la digitalizzazione, la connettività, l'intelligenza artificiale, la guida autonoma stanno trasformando l'auto da un prodotto meccanico a un sistema digitale integrato. E poi sicuramente ci sono delle peculiarità che riguardano l'Europa. Lo hai accennato tu prima, la regolamentazione europea in termini di target di CO2 che non è allineata all'evoluzione della domanda. E poi un tema di cui magari si parla è meno visibile, ma è quello dell'accessibilità. Il mercato europeo non è ancora ritornato ai livelli pre-pandemia. C'è tutta una fascia di mercato, quella delle vetture sotto i 15.000 euro, che è sparita. Pensate che nel 2019 c'erano oltre 50 modelli. Il costo dell'elettrificazione, i requisiti in termini regolatori hanno fatto sì che il prezzo medio delle vetture si sia alzato e questo ha tolto la possibilità a tanti clienti di accedere al mercato del nuovo, rallentando il ricambio del parco circolante, che è molto vecchio in Europa, con ovviamente impatti sugli obiettivi ambientali. Sicuramente questo sta generando una situazione di incertezza che va affrontata in modo sicuramente pragmatico e concreto. Come? Prima di tutto con una revisione, un allineamento tra mercato, capacità industriale e regolamentazione europea in termini di emissioni di CO2. Poi innovare e investire sul prodotto, reintroducendo questa fascia di vetture sotto i 15.000 euro e quindi dando maggiore accessibilità ai consumatori europei con poi benefici sul ricambio del parco circolante. rafforzare la base industriale europea trasferendo competenze.

0: su batterie, su semiconduttori in Europa e poi lavorando, di nuovo lo hai accennato tu prima, a partnership e collaborazioni che rafforzano anziché mettere in pericolo l'identità industriale perché consentono di ridurre i gap competitivi, di accelerare sulla competitività e ridurre i gap tecnologici. Tutto questo determinerà il futuro dell'Europa all'interno del contesto globale.
1: Sì, questa è una visione molto chiara, cioè nel senso attraverso le partnership in qualche maniera acceleriamo e recuperiamo, no? Quel ritardo che abbiamo. Professor Quagliano, in questa Caporetto, prima di tutto ci dice qual è la sua visione, che cos'è che ha generato questa crisi così profonda dell'automotive italiana? Io la risposta la conosco, ma insomma la faccio raccontare a voi la sua risposta. E
2: Beh,
1: poi,
2: prego.
1: quale può essere in questa crisi il ruolo dei player cinesi? Cioè, la dottoressa Bruno ci ha detto una cosa molto chiara, no? Possono essere
2: Tu hai già
1: non
2: accennato.
1: in parte una causa della crisi, perché sul mercato in qualche maniera, no, sono competitor aggressivissimi, ma nello stesso tempo possono essere anche davvero una risorsa in questa fase? Come la vede?
2: Beh, cominciamo dalla fine. Mi pare che Stellantis abbia già dimostrato che possono essere una risorsa. Non è un nemico, ma è qualcuno che può dare una mano per uscire da questa difficilissima situazione in cui, tanto per non menare tanti il campanaia, ci ha portato l'Unione Europea. Perché l'Unione Europea ci ha imposto una transizione energetica insostenibile e di conseguenza è successo tutto quello che è successo e si è verificata la Caporetto dell'automobile. Quando la produzione di autovetture nel nostro paese raggiunge il livello del 1955, cioè di 70 anni fa, la Caporetto c'è già stata. E allora bisogna vedere come da questa Caporetto si esce per cercare di ritornare sul mercato dell'automobile, nell'automobile a pieno titolo come l'Italia è sempre stata. Allora, nella Caporetto di tanti anni fa, il nostro paese rispose cambiando il generale. Il generale allora era il generale Cadorna. Il generale Cadorna, siccome era uno studioso di Cesare e di altri grandi condottieri dell'antichità, pensava che decimare ogni tanto i suoi soldati fosse una cosa che stimolava la ripresa. E così ogni tanto faceva fucilare, quando l'attacco andava male, faceva fucilare alcuni suoi soldati. E questa situazione produsse poi Caporetto e produsse anche tutto quello che è venuto dopo. Allora, mentre invece il generale che ha sostituito Cadorna, il generale Diaz, adottò tutt'altra politica. Fermò lo straniero sul Piave e preparò la vittoria di Vittorio Veneto. Quindi, per proseguire nella metafora e venire a oggi, sostanzialmente occorre un profondo ricambio. Che nelle case automobilistiche, i generali delle case automobilistiche sono già cambiati, ma non sono cambiati i generali dell'Unione Europea, che sono quelli che ci hanno imposto questa drammatica situazione. E allora bisogna che emerga un generale Diaz politico che porti avanti a livello di Unione Europea una revisione profonda di quello che è stato stabilito per la transizione energetica, perché nessuno nel mondo ha seguito l'esempio dell'Unione Europea. Nessuno per cercare di combattere la CO2, che è uno dei tanti gas ad effetto serra, ha portato a questa disastrosa situazione. Quindi bisogna svoltare, ma soprattutto a questo punto la risposta deve venire dall'Unione Europea. Le case automobili, il settore dell'automobile sta facendo tutto quello che può. E queste alleanze con la Cina sono alleanze estremamente interessanti e ci dicono che il nemico non sono i cinesi, non sono le altre case automobilistiche, il nemico noi lo abbiamo in casa, nella casa dell'Unione Europea. Sono stato chiaro, dottoressa? Posso essere anche
1: Abbastanza,
2: più
1: no,
2: esplicito?
1: no, no, più di così no, che poi facciamo fatica se no a fare a costruire un contraltare. No, allora quindi Filosa è una specie di Diaz.
2: Filosa è il nostro Diaz per l'automobile, è il nostro Diaz
1: Dottoressa
2: che non,
1: Bruno, glielo
2: perché
1: mandi a dire
2: l'Unione
1: in qualche
2: Europea ha
1: maniera.
2: fucilato le case automobilistiche con le sue multe.
1: Glielo mandi a dire, glielo faccia sapere in qualche maniera e poi gli mandiamo il libro autografato del professor Quagliano e poi li facciamo conoscere per una pizza. Allora, io in realtà su questo tema del ruolo, del peso, del Green Deal, la trasformazione, la transizione disegnata dall'Unione Europea c'è un grandissimo dibattito. A me piace sempre parlare di una fase in cui c'è stata una riforma e adesso siamo nella piena fase di controriforma, in qualche maniera dal punto di vista politico c'è una visione molto molto critica nei confronti di quel piano di transizione. Però io voglio parlarne con Nicola Armaroli, dirigente di ricerca di CNR, per dire davvero è l'Europa l'origine di questa crisi industriale dell'automotive? È davvero, come dire, la mobilità elettrica è una minaccia per l'industria e per i motori termici? Stiamo parlando di una transizione che forse rappresenta invece più che altro una vera e propria trasformazione, non un cambio completo di pelle. Soprattutto la mia curiosità è questa, e glielo chiedo in quanto proprio ricercatore, ma l'Europa e l'Italia possono in qualche maniera dire ancora qualcosa di nuovo sulle nuove tecnologie legate alle batterie e per esempio alle tecnologie di accumulo? Cioè abbiamo dei margini per innovare una tecnologia che è in mano agli asiatici, che è già matura?
3: Ma noi ci stiamo sorprendendo di una tempesta che era stata ampiamente prevista. Cioè il fatto che l'automobile fosse dopo 150 anni arrivata al capolinea l'automobile termica era chiaro a chiunque, diciamo, si occupasse un po' di questi temi. Abbiamo fatto finta che questo non accadesse e abbiamo cercato di tirare a campare in modo tale da riuscire a scampare. In realtà, come è già stato detto, i cinesi sono abbondantemente arrivati indipendentemente da quello che noi decidiamo di fare. E onestamente dar la colpa all'Unione Europea lo trovo assolutamente criticabile. Noi incolpiamo tipicamente la classe politica di non avere una visione a lungo termine. È una critica fondata che facciamo spesso. Bene, nel 2021 l'Unione Europea ha detto nel 2035, cioè fra 14 anni, non fra 14 giorni o fra 14 mesi, nel 2035, attenzione, il messaggio non era rivolto a me o ai singoli cittadini, era principalmente rivolto alle case automobilistiche, è stato attenzione che fra 14 anni le macchine che voi state producendo adesso non ci saranno più, quindi noi dobbiamo prepararci a questa transizione. E quindi dare la colpa all'Unione Europea, una volta tanto che aveva visto lontano e aveva cercato di dare delle direttive affinché l'industria automobilistica non venisse a trovarsi in un disastro, cosa che sta puntualmente accadendo, perché invece di assecondare questo messaggio per una volta tanto lungimirante, abbiamo tirato in barca cercando di difenderci quando oramai i nemici, gli austriaci, per rimanere alle immagini di prima, stavano già arrivando a tutto spiano. Quindi la crisi dell'industria automobilistica europea, non raccontiamoci francamente questa storia che è cominciata nel 2021, la crisi dell'industria automobilistica europea è cominciata molto prima. Oggi in Italia, l'anno scorso, sono state prodotte meno auto che in Portogallo, siamo al decimo posto. Raccontare che questa catastrofe che ha portato alla produzione da oltre 2 milioni di automobili a poco più di 200.000 sia colpa dell'auto elettrica, considerati i volumi ancora ridotti, diciamo che è una interpretazione a dir poco semplicistica. Le cause della crisi europea hanno radici molto più profonde rispetto a scelte industriali sbagliate e a mancanza di lungimiranza. Questo è. Poi, se vogliamo dare la colpa all'Unione Europea, che è un facile capro espiatorio, va bene, ma per una volta l'Unione Europea ce l'ha visto giusto e adesso pian piano ce ne stiamo accorgendo, anche perché siamo dipendenti da una tecnologia che, per quanto riguarda l'approvvigionamento, il combustibile, siamo totalmente in balia degli eventi e lo andiamo a riscoprire facendo finta di cadere dalle nuvole una volta ogni 3-4 anni. La prima crisi è cominciata quando ero un bambino, e ricordo del TG del 73, ero piccolissimo, quello che si vedeva, e ancora oggi facciamo finta nel 2026, di fronte al blocco dello stretto di Hormuz, del fatto che il petrolio abbia una strozzatura fisica che crea i problemi che ben sappiamo, sia un problema. Noi non possiamo più dipendere da questa tecnologia, noi sono 80 anni che facciamo la guerra per il petrolio, buttando via l'80% del petrolio che portiamo a casa in un motore inefficiente. Ogni 10 euro che di benzina che i cittadini comprano, 8 euro non andranno a muovere le ruote, ma andranno a scaldare il motore, il tubo di scarico e i fumi di scarico. Questo è il problema. Il cambiamento tecnologico, noi non ci possiamo permettere una tecnologia così inefficiente.
1: Mi dice se l'Europa, l'Italia possono in qualche maniera guadagnarsi dei pezzi di sovranità tecnologica su questo?
3: Sì, lo possono fare, perché per esempio sulle batterie in Europa ci sono tantissimi brevetti. Quello che manca è il riempimento della famosa Valle della Morte. Cioè l'Unione Europea ha stanziato, per cercare di contrastare il predominio cinese in questa direzione, recentemente 1,5 miliardi, che è niente. Cioè le risorse che noi dobbiamo mettere in campo per contrastare il predominio tecnologico di queste nazioni deve essere molto più elevato, perché loro ormai hanno un predominio assoluto. Ma perché? Perché hanno visto più lontano. E noi non li abbiamo visti arrivare, adesso sono già là e ci lamentiamo e diamo la colpa all'Unione Europea.
1: Adesso do alla dottoressa Bruno, magari posso. Dopo Sileo le do il diritto di replica. E invece voglio chiedere al dottor Sileo questo, ci aiuta a capire, guardando un po' ai numeri, alle percentuali, alla capacità di penetrazione della mobilità elettrica, ci aiuta a capire se le auto elettriche in Italia, in Europa, magari se siamo riusciti a caricare le sue slide, non lo so, vediamo, proviamo una scommessa.
4: Vabbè, se no ce le dice a voce.
1: Allora, se la mobilità elettrica sta in qualche maniera sostituendo la mobilità tradizionale, come, a quale velocità, qual è la dinamica che lei osserva?
4: Qual è, diciamo, il problema della vettura elettrica in Italia? Questa stessa vettura piccola è perfetta in città, ottimamente performante, ma come vettura unica è bella, diciamo, non è detto che risponda appieno ai bisogni dei consumatori, cioè i viaggi medio-lunghi li sono di fatto interdetti e quindi questo spiega perché in Italia si vendono meno vetture elettriche. In Germania storicamente l'auto più venduta è la Golf, le auto sono...
1: Perché siamo dei vagabondi e attraversiamo almeno 1-2 volte l'anno l'Italia.
4: Perché siamo degli la mia dizione è perfetta, però io di solito sto a Milano, ma in linea teorica almeno una volta l'anno devo poter tornare a casa mia, a Grassano, che è uno dei due paesi dove è stato esiliato Carlo Levi e Ivi ha scritto Cristo si è fermato a Eboli, oppure andare in Sardegna. Ora non è detto che uno faccia così tanti chilometri, però è difficile che chi compra un'auto unica, almeno in linea teorica, non voglia poter fare tanti chilometri. Quindi questo non significa che le auto elettriche non vanno bene, ma semplicemente non rispondono appieno, non rispondono ancora ai bisogni della più parte dei consumatori. Qua ho detto che porta qualche effetto speciale, questo è quattro ruote di adesso e c'è la pubblicità della Grande Panda, ed è la Grande Panda turbo benzina. Ora io non sono certo io, se Stellantis fa quest'auto vuol dire che i consumatori la vogliono, se non l'ha fatta finora è che stava cercando di incastrare la gamma per poter abbassare le emissioni. Adesso anche grazie agli Apple Motor le sto rubando.
0: Ci tenevo poi a
1: questo precisare.
4: Su la sostituzione, ma ci possiamo tornare velocemente.
1: Magari la lasciamo così la commentiamo poi nel secondo giro.
4: Va bene.
1: No, e in realtà quello che diceva, cioè che l'industria italiana, il mercato e l'industria italiana sono da sempre vocati, diciamo, al mass market, alle auto, alle city car, alle auto di piccola taglia, ha accompagnato il progetto dell'iCar annunciato ieri, insomma, perché poi gli annunci industriali di Stellantis in questi giorni sono stati tanto, e dell'iCar dal 2028, insomma, in produzione a Pomigliano per diversi brand e su diversi modelli. Questo almeno è quello che ad oggi noi sappiamo, poi vedremo poi a poche ore, insomma, dal piano industriale di Stellantis domani, vedremo poi quanto verrà argomentato, cosa sarà aggiunto a questo piano. Allora, dottoressa Bruno, torno da lei per darle, se vuole, la possibilità di rispondere e poi per farle una domanda. La risposta e poi le faccio un'altra domanda.
0: La risposta è che ci dimentichiamo che c'è un cliente, c'è un consumatore. Una direttiva europea non può forzare il consumatore verso un'adozione di auto elettrica se il consumatore non è pronto. Ci sono diversi gradi di maturità in Europa, i paesi del nord sicuramente hanno una percentuale di vendita elettrica molto più elevata. In Italia ancora, se prendiamo il segmento B, il segmento della Grande Panda, il 60% di vetture sono acquistate benzina a cambio manuale. L'Italia non è l'unico mercato, quindi quando diciamo che la regolamentazione europea è una regolamentazione forzata, perché il consumatore esprime delle opinioni. Quando parliamo di auto elettrica c'è l'infrastruttura che deve essere ovviamente adeguata. I cinesi, se pensiamo che vendano il 100% di auto elettriche, ci sbagliamo di gran lunga. I cinesi vendono anche e soprattutto la tecnologia full hybrid. Quindi prima di commentare bisogna leggere attentamente i numeri. La decisione di Stellantis è ovviamente di mettere il consumatore al centro. Le nostre piattaforme sono piattaforme multienergia. Che cosa significa? Che noi siamo in grado di offrire il benzina, quello che chiamiamo mild hybrid, e l'elettrico. Questa è la direzione. Il consumatore è al centro e non si può forzare con una direttiva le scelte dei consumatori.
5: Adesso una breve pausa, pubblicità.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Focus Economia.
5: Bene, dopo il meteo di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia. In queste settimane saranno tutte puntate speciali tranne il podcast Squali. A Ferragosto sull'industria dell'auto in Europa, il dibattito che si è tenuto, il panel che si è tenuto al Festival dell'Economia di Trento. Sentiamo di nuovo un passaggio sulle prospettive del settore introdotto di nuovo dalla collega Filomena Greco.
1: Allora, professor Quagliano, quale sarà secondo lei il punto di caduta di questa procedura di revisione del regolamento europeo sulle emissioni al 2035? Si sta lavorando, siamo alla ipotesi 90-10, cioè invece che un taglio del 100%, un taglio del 90% delle emissioni di CO2 al 2035, che è quello che l'Europa ha ipotizzato come aggiustamento, diciamo, a dicembre scorso. Dove si dovrebbe arrivare secondo lei? Che cosa sarebbe auspicabile secondo la sua revisione? Naturalmente la revisione riguarda un sacco di altri temi, quello delle emissioni e quello macro, diciamo. Dove sarebbe auspicabile fermarsi?
2: Gentile inquisitrice, se lei me lo consente vorrei fare prima una domanda dal dottor Ramaroli, che poi risponde quando crede. Ma se questa soluzione...
1: Mi ruba il mestiere questo sta facendo, ma non importa, ma noi siamo generosi. Prego, professore.
2: Se questa soluzione dell'Unione Europea è così meravigliosa, ma perché non è stata adottata da nessun altro paese del mondo? E proprio da nessun altro paese del mondo. E non mi risponda che in Cina fanno l'auto elettrica da tanto tempo, perché l'auto elettrica in Cina la fanno perché ci sono le condizioni per farla da tanto tempo, ma non hanno certo messo al bando tutte le altre forme di motorizzazione. Poi la sua domanda, dottoressa, io ho la sfera di cristallo, però non me la sono portata dietro.
1: Infatti ho detto cosa lei si auspica, non cosa
2: io
1: prevede.
2: Io mi auspico che si torni alla normalità, che sia, sì, l'auto elettrica deve essere favorita, con incentivi, con politiche, ma non imposta, non può essere imposta, perché la gente non la vuole, questo è il problema. La gente non vuole l'auto elettrica e quindi perché imporla?
1: Allora, dottor Armaroli, le do la possibilità di rispondere al professor Quagliano e aggiungo anche un elemento di pura osservazione che condivido qua con voi. Sicuramente il mercato italiano ha una sua peculiarità e anche lì poi non lo andremo ad analizzare perché sennò ci porta lontano. Però ha la quota più bassa di penetrazione delle auto elettriche rispetto agli altri grandi mercati europei, in generale sotto la media di tre volte, diciamo. Quindi una peculiarità tutta italiana, diciamo, di costume, di cultura, di potenzialità economiche, non si capisce perché è un fenomeno complesso. Cioè, allora, la risposta a Quagliano. Armaroli.
3: Ma l'Italia è il paese degli esperti di auto elettriche, quando le statistiche ci dicono che il 65% degli patentati non ne ha mai guidata una e l'85% non c'è mai neanche salito sopra. Quindi, cioè, stiamo parlando sostanzialmente di niente. Io non sono mai riuscito a trovare uno che mi abbia spiegato perché in Portogallo, un paese che ha caratteristiche

0: simile all'Italia, centri storici, periferie con i garage costruiti negli anni 50.
1: Anche PIL medio forse.
0: È un PIL medio più basso. Le vendite sono 4 volte quelle italiane. Ci sono tante ragioni, ma una, a mio parere, è questa: l'informazione delirante che è stata fatta in Italia sull'auto elettrica, anzi la chiamerei la disinformazione che è stata fatta. Per quanto riguarda il tipo di modelli, lei citava prima una macchina, la Tesla, no? Io quando giro in autostrada, oggi sono venuto in treno ovviamente, ma quando giro in autostrada, io sì, l'Italia è la nazione delle macchine piccole, ma io tutti questi SUV, io li vedo nelle città italiane. Tutti questi macchinoni che sfrecciano in autostrada nelle periferie, a Trento ci sono, o li ho visti solo io là fuori. Quella macchina che lei ha citato, oggi, rispetto a un'automobile tedesca di pari potenza, di pari performance, costa 15-20 mila euro di meno, andandole a comprare senza incentivi. Stiamo attenti, perché ormai questo divario sta calando, quindi fare la battaglia sul prezzo, facciamola pure, ma è una battaglia destinata ad essere persa, perché questo oggetto qua, quando costava un tot, ce l'avevano in pochi, ce l'aveva Richard Gere in Pretty Woman, vi ricordate il telefono portatile del mattonello? Non è la stessa cosa, va bene, non è la stessa cosa, però sta di fatto che adesso questo ce l'hanno tutti, quindi i prezzi stanno calando. Io le ho fatto un esempio concreto: Tesla versus Audi, 15-20 mila euro in meno. Attenzione, perché questo trend sta andando nella stessa direzione. E quindi, per quanto riguarda le auto piccole, sì, certo, gli italiani vogliono le auto piccole elettriche ci sono già e si possono comprare, voi stessi state andando anche in questa direzione, e questa è un'ottima notizia, l'annuncio di ieri, vuol dire che stiamo andando in quella direzione. No, il problema è che siamo arrivati tardi, purtroppo per noi, siamo arrivati tardi, ci siamo accorti troppo tardi che questo era il destino del cambiamento della mobilità.
2: Guardi, scusi se intervengo, perché ci sono, voglio dire, a un certo punto uno deve leggere i dati. Stellantis su alcune vetture era partita con una gamma che era per 100% elettrica, dopodiché il consumatore decide. Il consumatore oggi in Italia, ma non solo in Italia, richiede di poter acquistare vetture ibride, vetture termiche. Il consumatore guida le decisioni. Dopodiché, se lei guarda ovviamente le nostre gamme, l'ho detto, su tutti i nostri modelli, ma così come su quello di buona parte dei concorrenti, l'offerta piccola, l'offerta di vetture elettriche c'è dal segmento B al segmento C SUV. Quindi la disponibilità c'è, ma c'è un consumatore che guida ovviamente le scelte. Dopodiché penso che non sia il caso di entrare in questi
3: dibattiti. Ci siamo detti tutto quello che ci dovevamo dire in maniera molto chiara.
0: No, diciamo, piacere che il consumatore sia tornato al centro dell'attenzione, però mi sembra che quando Stellantis, che a suo tempo aveva un altro nome, ha delocalizzato
3: questo è un altro,
0: e quindi
3: tema.
0: L'attenzione era giustamente, non sto criticando, però adesso che siamo diventati solo interessati al consumatore finale, mi sembra una visione accettabile, assolutamente condivisibile, però forse rispetto a quello che è successo al passato ci possiamo
2: discutere. È la nostra visione, è qui veramente la
3: questa è la visione di oggi. Allora Sileo, da dove eravamo rimasti con quella slide che ci stava proiettando? E poi le chiedo anche a lei che cosa pensa rispetto invece alla revisione del regolamento europeo.
4: Sono andato troppissimo
3: troppo avanti,
4: sì, era... sì. No, alcune erano così per far vedere, ecco,
3: era questa.
4: Allora, diciamo, noi, come dire, l'Unione Europea ha puntato sull'elettrificazione mettendo tutte le uova nel paniere, perché diciamo, ci siamo impegnati a decarbonizzare il mix di generazione elettrica, quindi l'idea è utilizzano vetture con energia prodotta da fonti rinnovabili, e quindi queste vetture decarbonizzano i trasporti, che si sta rivelando un settore più difficile di quanto previsto da decarbonizzare. Cosa sta succedendo? Che in questi anni, diciamo, non solo però, attenzione, non solo le vetture elettriche, ma in generale le vetture nuove si stanno aggiungendo a quelle che già ci sono in circolazione, quindi di fatto ne sostituiscono molto poche, o meglio, se si vedono i nomi in aggregato, nessuna. Questi non sono i dati italiani, sono i dati europei.
3: Quindi non c'è un ricambio vero, insomma, no? C'è un'aggiunta, una piccola fetta di elettrico che cresce, ma non ancora quel ricambio che ci aspettiamo.
4: No, però ripeto, il problema è che non

0: No, ma proprio poco poco meno, gli fanno la guerra lo stesso. Io sono un fanatico di automobili, quindi diciamo comunque mi innervosirei nel traffico, non ci penso proprio ad andare in auto, però se qualcuno vuole andare, pagare oppure comprarsi vettura elettrica solo per andare in centro, ben venga per i produttori, ma anche per far partire appunto l'industria. Però da un punto di vista, diciamo, della decarbonizzazione non stiamo andando tanto bene, quindi ai 224 milioni di auto che c'erano nel 2015 ce ne sono aggiunte più di 29 nuove non elettriche e 6 elettriche. Questi sono i dati del 2024, purtroppo gli ultimi disponibili, qui diciamo si vede un po' meglio, e questo è l'incremento del parco europeo, dell'Unione Europea, che coincide peraltro di fatto col parco italiano. Qui c'è anche da dire che probabilmente non tutte le auto del parco italiano e del parco in generale circolano. Delle mie due vetture e mezzo, la mezza è una 500 diciamo originale, che è ferma, ma appena posso la metterò la restaureremo, con cui mi sono cappottato un paio di volte, ci tengo, insomma, non la cambierò mai.
1: Una macchina che ti ha fatto cappottare, come la puoi abbandonare?
0: Certo, mi sono fatto
1: ma
0: niente.
1: Lei chissà come guidava, sarà stato giovanissimo e spericolato, colpa
0: mia,
1: sua,
0: infatti, colpa
1: diciamolo
0: mia. Abbiamo fatto una bella messa
1: di ringraziamento.
0: Esatto. La cosa che volevo far vedere prima è, diciamo, che accennavo prima, la questione dei consumi. Nell'approccio europeo, l'energia elettrica dovrebbe sostituire diciamo un po' tutti, la gran parte dei carburanti fossili. Questo grafico è un po' sbagliato, però, nel senso, misura solo l'energia, bisogna tener conto dell'efficienza delle vetture elettriche, come diceva prima il dottor Ammaroli, è molto maggiore, quindi uno, diciamo, dovrebbe ipotizzare, pensare che si percorrono più chilometri elettrici, però anche moltiplicando per 3 questa elettricità siamo lontani. Questo è solo per dire che il problema è davvero davvero complesso, e io sono d'accordo con la dottoressa che non ho mai visto peraltro un top manager,
1: con la dottoressa Bruno,
0: no, adesso Bruno pensavo, collegavo Bruno a Matera, che è un cognome tipico.
1: Ah, sì.
0: Non ho mai visto un top manager automobilistico partecipare a, diciamo, dei consessi con gente più terra terra come noi adesso, senza voler togliere nulla.
1: va bene.
0: Agli altri,
1: è la magia di Trento, di Trento, anzi grazie,
0: no, perché sono sempre pieni di cose da fare,
1: disponibilità di tutti voi.
0: Quindi diciamo il mio messaggio è solo per dire che il problema è veramente complesso, e in questo complesso, secondo me, per decarbonizzare vale tutto, anche utilizzare un po' meno l'auto, o al limite, cioè, o anche decarbonizzare i carburanti. Adesso mi ricordo che questo è il parco.
2: Di nuovo con questa puntata speciale dedicata agli interventi al Festival dell'Economia, come nelle prossime settimane. Oggi ci stiamo occupando del settore automotive, della crisi, del fatto che abbiamo perso intere modelli, intere fasce di vetture sotto i 15.000 euro, la concorrenza cinese. Insomma, il prezzo, oltre che l'elemento tecnologico, è uno degli elementi che rende i modelli cinesi particolarmente attraenti in un parco circolante molto vecchio come quello italiano. E sentiamo però come si potrebbe affrontare il problema, sempre dalle parole della collega Filomena Greco e degli altri ospiti.
1: Professor Quagliano, lei ha fatto una battaglia molto importante in questi anni sul parco circolante, che è il nostro parco circolante, è un parco circolante molto vecchio, perché abbiamo un mercato dell'usato estremamente ampio. E avere un parco circolante vecchio, cioè datato, significa non incidere abbastanza sulle emissioni, tanto che lei a un certo punto qualche anno fa ha detto bisognerebbe fare, come ha fatto Prodi a fine anni 90, mi corregga se sbaglio, bisognerebbe fare la rottamazione massiva, ampia. Quell'idea non è passata, la rottamazione vera e propria così come era stata negli anni 90 non c'è mai stata in Italia, sono stati fatti degli incentivi, l'ultima tornata di incentivi, quella di ottobre scorso, di fatto è andata solo alla mobilità elettrica e di fatto è andata a sostenere l'acquisto prevalentemente di modelli made in China, diciamo, non è un segreto, lo sappiamo tutti, e non c'era evidentemente ancora abbastanza produzione in Cina, quindi questo per dire quanto un'azione poi, no, di politica industriale può avere un effetto duplice o comunque dubbio. Ecco, che cosa dovrebbe fare l'Europa sul parco circolante? Ci sono ancora termini per poter incidere a livello europeo, secondo lei?
3: Ma quello che si fece ai tempi di Prodi, che erano anche i miei tempi,
0: fu di fare le

0: degli incentivi alla rottamazione degli autoveicoli, perché in questi anni le immatricolazioni sono fortemente diminuite, però il parco circolante è aumentato, perché la gente tiene in esercizio delle auto vecchie o vecchissime, che sono delle bombe dal punto di vista ecologico, ma anche dal punto di vista della sicurezza. Quindi si potrebbe, sia per l'ambiente che per la sicurezza, si potrebbe mettere in pista una rottamazione a livello europeo delle auto più vecchie. Questo sarebbe, poi naturalmente favorendo negli incentivi perché questa rottamazione funzioni, anche l'auto elettrica, perché no?
1: Però questo resta un tema aperto sul tavolo, se questo vogliamo decarbonizzare.
0: Certamente, questo è un tema aperto, ma ricordiamoci che il nostro parco circolante è sempre più inquinante e sempre più pericoloso, la gente non può permettersi, oggi molto meno che una volta delle auto di un certo livello, e quindi compra le carrette che ci sono in giro. E adesso non vorrei che essere frainteso, però io considero la battaglia che Stellantis sta facendo per le auto piccole, con piccoli prezzi, perché si vedono delle vetture belle che costano 15.000 euro. Fino a qualche tempo fa noi dicevamo non si vendono più autovetture perché bisogna spendere almeno 30.000 euro, non è più così, non è più così. E questa è una battaglia a favore della povera gente. Ribadisco, io sono socialista, non so se è possibile.
1: Va bene. Allora, dottoressa Bruno, mi aveva preallertato su la necessità di partecipare a una call, di lasciarci qualche minuto prima. Sì. Se vuole la libero, noi facciamo un altro giro veloce e poi intanto la ringrazio.
2: Grazie a tutti.
1: Dottor Armaloli, questa revisione del regolamento europeo ha, dal punto di vista italiano, con un documento presentato da Salini, che è il referente, diciamo, del Partito Popolare su questa proposta, che è ancora, siamo ancora in una fase, insomma, iniziale, prevede tra le tante proposte, quella che mi ha più colpito, perché veramente introduce un elemento di cambiamento importante, volevo sentire voi cosa ne pensate per completare, diciamo, il quadro. Dice che se avessimo, bisognerebbe introdurre in Europa una nuova categoria di auto alimentate al 100% a biocarburanti, che bisognerebbe considerarla a zero emissioni. Com'è questa cosa dal punto di vista scientifico?
3: I biocarburanti non possono essere a zero emissioni, perché per una ragione molto semplice, io non metto la pannocchia dentro al serbatoio, ok? Io devo seminare, fertilizzare, irrigare, raccogliere, lavorare, trasformare e dopodiché bruciare in un motore estremamente inefficiente, che è la stessa inefficienza che dicevo prima, 80% buttato via, e quindi le emissioni non possono essere zero considerate nella loro globalità. Il problema dei biocombustibili, che per certe applicazioni io credo che saranno molto importanti, ma soprattutto per quanto riguarda le navi e gli aerei in prospettiva. Per le automobili.
1: Vede un futuro per l'auto, cioè, diciamo, no, per la mobilità cittadina.
3: No, perché la soluzione c'è già. Noi abbiamo un problema drammatico di efficienza del parco elettrico. Noi dopo 150 anni il glorioso motore a combustione lo dobbiamo ringraziare in ginocchio per quello che ci ha dato, sia chiaro, ma è giunto il momento che vada in pensione. Siamo in un momento di transizione tecnologica. Non ci piace, non facciamo finta che non sia così, è lo stesso, andrà avanti ugualmente. Tra l'altro noi diciamo i cinesi, ma attenzione, perché l'ondata asiatica è già arrivata due volte, a partire dagli anni 90, prima sono arrivate le macchine giapponesi, poi sono arrivate le macchine coreane, con la stessa motorizzazione, ma con un rapporto qualità-prezzo anche sull'auto piccola imbattibile, ed è per questo che sono entrate in crisi le industrie europee. Cioè non è che i cinesi sono la prima ondata di auto asiatiche che
1: noi
3: abbiamo.
1: Sì, diciamo che quell'ondata lì si è fermata.
3: Comunque, tornando ai biocombustibili, se andiamo a vedere i dati del GSE, noi l'Italia oggi brucia già biocombustibili, importa materie prime per fare biodiesel nelle proprie bioraffinerie, in particolare in Sicilia e a Venezia e a Mestre. E, il 53%, dati GSE, della materia prima per il biodiesel italiano viene dalla Cina, dall'Indonesia e dalla Malesia. Se andiamo all'HVO, che è quel combustibile paraffinico che va bene al posto del diesel e può essere utilizzato direi in tutte le macchine Euro 6, in parte delle Euro 5 al 100%, e che viene in parte venduta nei distributori, ecco, in quel caso la provenienza della materia prima è 83% proveniente da Cina e Malesia. Quindi noi

0: non risolviamo i nostri problemi andando a optare per questa strada, che è una strada comunque costosa, complessa, e alla fine della quale di nuovo butteremo via l'80% di quello che abbiamo messo nel serbatoio, perché questo è il problema. Se ci nascondiamo questo, noi non affrontiamo correttamente tutta questa discussione.
1: Allora, Torsilio, vengo a lei, facciamo una premessa. La sua fondazione è una fondazione voluta e sostenuta da Eni, indipendente da Eni, però questa è una premessa che dobbiamo fare. Ci dice qual è il suo punto di vista sul futuro dei biocarburanti?
2: Mi sono portato un altro colpo di teatro.
1: Uno scudo.
2: Vabbè, ma non è niente che potete immaginare, no?
1: No, questo è fantastico. Prego.
2: Allora, no, questa era una bottiglia di vino, ma non c'è vino dentro. Diciamo, uno, il dottor Maroli è chimico, insomma, sicuramente non è che metterò a contestare quello che ha detto, è come dire, la questione, oltre le obiezioni che ha mosso, c'è pure il fatto se i biocarburanti bastano o non bastano, probabilmente non basterebbero se si facessero cose del genere. Io però, diciamo, un po' da osservatore, un po' da appassionato e anche un po' da modesto economista, perché gli economisti in Italia sono pochissimi, dovrebbero essere gli studiosi di economia, quelli che hanno fatto pubblicazioni eccetera di livello, io dico che, diciamo, una battuta ma neanche tanto, il miglior carburante del mondo, se non dell'universo, sono i soldi. Quindi dove, con i soldi si può fare tutto quasi, quindi dipende da dove si investe, dalla disponibilità a pagare dei consumatori, e qui vengo al gadget. Quest'anno diciamo, si celebrano i 60 anni dell'Alfa Giulia Spider, che con un concorso automobilistico diciamo fu denominata Duetto. Ora, la maggior parte di queste vetture circolano ancora, questo per chi se la ricorda è l'auto che utilizza Dustin Hoffman nel Laureato. Quando eravamo ricchi c'era pure mio padre. Esattamente. Queste vetture, diciamo, tra 60 anni, casomai circolerà poco, però verosimilmente questa e altre vetture sicuramente più di valore e qualcuna meno continueranno a circolare. Per queste auto bisognerà per forza tirar fuori un carburante che potrebbe essere anche non bio o non del tutto bio. Adesso non c'è tempo.
1: Secondo me se la D di Eni sente questa cosa e dice faccio tutto questo sforzo industriale solo per le auto.
2: No, ma io con Eni
1: naturalmente.
2: I miei rapporti sono solo quando vado a fare benzina.
1: Naturalmente.
2: E se gli chiedo le cose non me le dicono.
1: Scherzo.
2: Quindi onestamente diciamo, i biocarburanti, come dire, la partita sembrava del tutto chiusa, poi del tutto chiusa non è mai chiusa.
1: Adesso sembra provare a riaprirsi, vedremo.
2: Sì, ok, però diciamo, c'è da capire quanto si apre questo ventaglio, e nei prossimi mesi capiremo un po' meglio quello che vogliono fare, perché l'altra questione di questi regolamenti, diciamo, il diavolo si nasconde nei dettagli, e negli anni scorsi i dettagli erano sempre a vantaggio dell'industria automobilistica in generale, o meglio dell'industria automobilistica tedesca. Faccio una citazione letteraria, non offendo nessuno. Diciamo, nella fattoria europea i maiali sono la Germania, i tedeschi, diciamo, per
1: questo non ci sono dubbi, nell'automotive è così.
2: E quindi
1: è un fatto.
2: La penalizzazione delle vetture piccole deriva anche dal fatto che
1: non è la loro storia industriale.
2: Esatto, per non penalizzare troppo le grandi abbiamo penalizzato le piccole, e perché poi, come si accennava prima, avevano del tutto sottovalutato sia l'auto elettrica ma anche l'ibrido non l'avevano tanto preso in considerazione, e quindi in effetti, diciamo, innanzitutto l'industria automobilistica tedesca è stata presa abbastanza in contropiede. Però sui carburanti, diciamo, del futuro, anche qui secondo me dipenderà molto dai consumatori, dove i consumatori vorranno mettere i soldi. Ci sono anche gli e-fuel che energeticamente fanno abbastanza pena e sono molto costosi,
1: però li fanno i tedeschi, e sono anche questo, bisogna stare attenti.
2: Esatto, però
1: evoluzione.
2: Piacciono i fanatici di automobili, che già si pagano il Superbowl, si pagano un sacco di cose, quindi se uno compra la Ferrari può anche spendere
1: per gli fuel.
3: Così appunto Nicola Armaroli, dirigente di ricerca del CNR, Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis, Gianprimo Quagliano, Presidente del Centro Studi Promotor, e Antonio Cileo, Program Director della Fondazione Eni, Enrico Mattei, e la collega Filomena Greco, che ha moderato il panel che si è chiamato L'industria dell'auto in Europa, Caporetto o Rilancio. È tutto per oggi, domani il ruolo dell'Europa, ruolo economico dell'Europa in questo nuovo ordine, molti dicono nuovo disordine mondiale. L'appuntamento quindi è a domani. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
6: Più alberi e più foreste non comportano necessariamente un clima più fresco. Buonasera, benvenuti a Smart City, lo dice uno studio guidato dall'ETH di Zurigo con la partecipazione dell'Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo del CNR di Perugia. Questo studio mostra che l'effetto delle foreste dipende di fatto dal tipo di specie e dalle caratteristiche locali ed è rilevante ai fini di rendere più efficace la gestione forestale in tutti quei casi in cui si piantano alberi, lasciatemi dire così, quindi si va dalle politiche di rimboschimento ai boschi urbani alle varie attività di silvicoltura. Infatti, se tutte le specie vegetali contribuiscono a sequestrare CO2 dall'atmosfera, anche se non tutte con la stessa efficienza, e quindi comunque tutte contribuiscono a mitigare il cambiamento climatico su scala globale, non si può dire la stessa cosa del loro effetto sul microclima locale, in particolare sulla temperatura locale, tanto che questo studio mostra come in alcune regioni europee l'espansione forestale abbia contribuito addirittura a un riscaldamento locale invece che a un raffreddamento. Ne parliamo con Alessio Collalti, primo ricercatore del CNR, responsabile del laboratorio di modellistica forestale dell'ISAFOM. Benvenuto a Smart City.
7: Buonasera.
6: Alessio, per favore, aiutaci a capire, per cominciare, quali sono quei fattori che caratterizzano, quegli aspetti che caratterizzano un albero e che hanno appunto un impatto sulla temperatura locale, sotto l'albero, intorno all'albero.
7: Allora, innanzitutto il colore, quindi l'albido, ovvero la capacità di riflettere o di assorbire radiazione solare. Alberi più scuri assorbono senza riemettere, senza riflettere più radiazione, alberi più chiari riflettono maggiormente la radiazione e quindi scaldano meno. Poi c'è l'evapotraspirazione, ovvero la capacità di sudare, ovvero di trasferire in atmosfera l'acqua, esattamente come avviene per il corpo umano.
6: Certo. E infatti è una strategia di raffreddamento, no? Noi sudiamo perché l'evaporazione porta via calore, appunto, no? E gli alberi fanno alla fine un po' la stessa cosa.
7: Esattamente, le latifoglie tendono a evapotraspirare decisamente di più e quindi a raffreddare anche di più. Ma non solo, poi anche intercettano più pioggia, quindi allo stesso tempo evaporano anche di più e diciamo sudano di più.
6: Ecco, diciamo così, ecco, tu hai parlato di latifoglie perché il confronto lo si fa con le conifere. Ecco, tra le due quindi le latifoglie, stai dicendo, hanno una capacità rinfrescante maggiore e di quanto eventualmente, vorrei capire.
7: Allora, il valore massimo che noi siamo riusciti a calcolare a livello europeo per il periodo di luglio, quindi il periodo più caldo, si arriva anche a 0,6 gradi di differenza tra la capacità di, diciamo, rinfrescare delle latifoglie rispetto a quella delle conifere. Mm-hmm.
6: Che non è poca cosa, ricordiamoci che il climate change comunque si misura in gradi, ecco, pochi si spera. Dicevi quindi 0,6 gradi di differenza media di temperatura tra un bosco, diciamo, di latifoglie e un bosco di conifere. Quali sono le specie peggiori barra migliori, almeno da questo punto di vista?
7: Un esempio potrebbe essere l'abete rosso, che ha una chioma decisamente scura, quindi tende ad assorbire più calore senza rilasciarlo. Mentre una latifoglia estremamente diffusa in Europa e anche in Italia potrebbe essere il faggio.
6: Che invece contribuisce a mantenere fresco il clima. E tra l'altro l'Italia, e non solo l'Italia, è piena di abeti rossi perché è una specie che abbiamo piantato moltissimo, no? Per scopi di utilizzo, per il legname.
7: Eh sì, soprattutto sulle Alpi.
6: Quindi alla fine questo studio che cosa ci suggerisce al lato pratico? Ci suggerisce comunque una strategia, no? In tutta una serie di attività.
7: Beh sì, le politiche sul clima ci chiedono di utilizzare le foreste come strumento per la mitigazione e questo studio supporta e dà un contributo da, sotto questo punto di vista. Quindi nel caso di afforestazione o riforestazione, certamente dare, come dire, maggior risalto e maggior
6: spazio proprio, direi,
7: questo, esatto, alle latifoglie. Sì.
6: Grazie Alessio Collalti.
7: Grazie a voi.
6: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani e buona serata.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
14: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
16: Sono le 23.
17: GR24. Il sole 24 ore.
16: Il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi fino al 25 agosto, stanziati 100 milioni per il terremoto nei Campi Flegrei. Il segretario al tesoro americano Bessent parla di un accordo vicino per la riapertura dello stretto di Hormuz. Agli europei di tuffi, Chiara Pellacani conquista il suo quarto oro, stavolta nel trampolino da 3 metri. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ripartiamo proprio da questo ultimo titolo. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa italiana conquista la sua quarta vittoria agli europei di nuoto di Parigi nel trampolino da 3 metri ed entra nella storia dei tuffi italiani superando il record dei 3 ori in un singolo europeo detenuto da Tania Cagnotto. Sfuma la medaglia di bronzo per Elisa Pizzini che si classifica quarta appena sotto il podio. Il governo proroga fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio. Lo sconto attuale sarebbe scaduto giovedì e con la nuova proroga si vogliono coprire i giorni di agosto che prevedono maggiori spostamenti per le vacanze. I fondi necessari, circa 245 milioni, saranno trovati con tagli alle spese dei ministeri. Poi gli ulteriori interventi potrebbero arrivare con le risorse degli extra profitti e il meccanismo delle accise mobili. In Consiglio dei Ministri stanziati anche 100 milioni di euro per far fronte alle prime conseguenze del terremoto del 31 luglio nei Campi Flegrei e Pozzuoli. Arrivano contributi per l'autonoma sistemazione e contributi maggiori a chi adeguerà la propria abitazione al rischio sismico. Oggi la protesta a Pozzuoli.
18: Esplode la rabbia tra i cittadini a Pozzuoli, un migliaio di persone scese in piazza. che hanno anche bloccato il porto per circa un'ora, chiedono interventi urgenti ai campi Flegrei e accusano il governo e le istituzioni locali di averli lasciati soli. Nelle prossime ore a Napoli arriverà il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, presiderà una riunione con i sindaci dell'area Flegrea e incontrerà anche una delegazione di cittadini, cosa che ha permesso di far rientrare almeno temporaneamente la protesta. Intanto aumentano di giorno in giorno le case dichiarate inagibili, gli sfollati e anche le richieste di verifica alle abitazioni, il punto del prefetto di Napoli Michele Di Bari.
19: A Pozzuoli abbiamo già oltre 30 ordinanze di sgombero per sostanzialmente circa 700 persone.
18: Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
16: Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già nelle prossime ore, l'ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessent. La CNN rivela intanto che gli Stati Uniti hanno esaurito l'80% degli intercettori TAD e metà dei Patriot. SpaceX, la conglomerata di Elon Musk, che spazia dai razzi riutilizzabili all'intelligenza artificiale e all'internet satellitare, chiude il secondo trimestre dell'anno fiscale in aumento del 92% a 7,81 miliardi di dollari. Si tratta della prima trimestrale della compagnia dalla quotazione in borsa. Dal debutto a $150 del 12 giugno, il titolo SpaceX ha perso il 16% del suo valore alla chiusura di martedì. Ed è tutto per questo GR24, il prossimo a mezzanotte.

quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Anche la musica purtroppo può essere snaturata e utilizzata in modo improprio. Succede ad esempio in ambito bellico e in maniera sicuramente meno cruenta sta avvenendo da qualche tempo negli Stati Uniti con la musica classica, e da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. It's gotta be, oh yeah, i cast.

Wait's Gotta Be, oh yeah, i Cast con i cori di P.P. Arnold. Occhio perché il prossimo 30 gennaio arriva il nuovo album del gruppo di Liverpool, gruppo tornato potentissimo dopo aver fatto da supporto agli Oasis nel tour della reunion dei fratelli Gallagher. Traduzione: Way It's Gotta Be, come deve essere, perché senza fare nessuna retorica, la musica, si sa, è un'arte che eleva mente e spirito, sprigiona emozioni e immaginari, connette le persone, trascende barriere culturali e linguistiche, un universo tanto meraviglioso che una volta snaturato però può trasformarsi in un orribile mostro, e questo non può essere. Martedì prossimo sarà il giorno della memoria e oltre a ricordare tutti gli orrori immaginabili e inimmaginabili nei campi di concentramento e sterminio nazisti, va anche detto che lì anche la musica ha avuto un ruolo terribile, con orchestrine composte da detenuti nei campi che accompagnavano vari momenti della quotidianità, con gli internati comunisti ad esempio costretti a scavarsi la propria tomba cantando l'Internazionale, o con gli ebrei deportati a cui venivano fatti cantare salmi o brani antisemiti quando venivano picchiati o in altre occasioni. Sappiamo anche come la musica sia stata ad esempio utilizzata dall'esercito degli Stati Uniti come strumento di tortura, e attenzione perché c'è anche un altro utilizzo improprio e snaturante dei suoni, sicuramente meno drammatico e cruento, che da tempo va in scena negli Stati Uniti. Se ne parlava anni fa e pensavo che fosse una pratica in via d'estinzione, e invece è ancora lì, e cioè la musica classica come strumento di controllo e sorveglianza. Non ci si crede, ma è così. Un mio collega è appena tornato per lavoro da Tacoma nello stato di Washington e mi ha raccontato che all'esterno di alcune stazioni di servizio o di alcuni mini market ci sono altoparlanti che sparano a volumi altissimi, appunto musica classica, e certo non lo fanno per attrarre clienti, elevare lo spirito di chi si trova in quei luoghi o promuovere una determinata forma d'arte. L'intento è di allontanare presunti malintenzionati, persone senza fissa dimora, ed evitare possibili capannelli indesiderati di soggetti in quei luoghi. Quindi Bach, Beethoven, icone della lirica quali Callas, Pavarotti, Placido Domingo e altri, come deterrente per scoraggiare eventuali comportamenti antisociali, contando sul presunto effetto disturbante di suoni a cui molte persone non sarebbero abituate. Brooke Combe, How Can I Tell You to Love Me More?

How Can I Tell You to Love Me More, il singolo di Brooke Combe, artista scozzese tra le voci più soul in circolazione in Gran Bretagna e non solo. Di solito, tornando a quello che si diceva, le stazioni di servizio e i minimarket sono associati all'odoraccio di carburante, di benzina e al caffè o ad altri cibi non proprio di massima qualità, certo non all'arte. Invece, in alcune zone degli Stati Uniti, la prima cosa che ti viene in mente quando pensi a quei posti è l'associazione con la musica classica. Mi sono andato a leggere un po' di pezzi sull'argomento e già una quindicina di anni fa i quotidiani americani raccontavano che a New York, nell'enorme terminal dei bus di Manhattan, la musica classica come forma di deterrenza sonora imperversava metallica, dura, aggressiva, in pratica l'esatto opposto ad esempio dei trio per pianoforte di Schubert, che però lì si trasformava all'improvviso in un compositore mastino da guardia contro vagabondaggio e accattonaggio. C'è questo pezzo del Washington Post che nel 2012 rilevava che i primi esperimenti del genere risalivano alla metà degli anni 80 con un mini market, un 7-Eleven, che aveva iniziato a diffondere musica classica nel parcheggio antistante come deterrente contro i gruppi di ragazzini che si radunavano lì. In seguito è stato imitato anche da altri esercizi commerciali. Nel 2001 la polizia di West Palm Beach in Florida aveva invece fatto ascoltare a tutto volume Mozart e Beethoven all'angolo di una strada frequentata da persone secondo loro non proprio raccomandabili, rilevando che gli atti criminali si erano ridotti drasticamente. Nel 2010 l'azienda di trasporto pubblico di Portland in Oregon aveva iniziato a diffondere musica classica alle fermate della metropolitana leggera e 5 anni prima anche la metropolitana di Londra aveva optato per la classica nelle sue stazioni, ma è negli Stati Uniti che il fenomeno si è diffuso in maniera evidente e continua a far discutere. Peaceful Georgie Fame, dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 5 agosto, regime di alta pressione africana. Tempo soleggiato e molto caldo, qualche temporale sui confini alpini, sugli Appennini centro-meridionali e in Sardegna. Altrove invece il tempo continuerà a risultare sempre stabile, con cielo sereno al più poco nuvoloso. Umidità sempre su valori elevati, temperature fino a 39 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
4: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su postaitaliane.it.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

The jet lag, i giapponesi QASB assolutamente inarrestabili, un omaggio totale ai mondi sonori di James Brown. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, certo che storia questa della musica classica utilizzata soprattutto negli Stati Uniti come deterrente per scoraggiare presunti comportamenti antisociali in prossimità di esercizi commerciali, stazioni di servizio e altrove. Ecco, questo è un esempio emblematico di come una forma d'arte venga rovesciata e rifunzionalizzata in maniera snaturante e disturbante. Il caso più drammatico e devastante resta comunque quello del suono come strumento di tortura utilizzato dall'esercito degli Stati Uniti nelle guerre e negli interventi militari seguiti all'11 settembre 2001, in particolare in Afghanistan e in Iraq. Tanto per fare qualche esempio, dopo gli attacchi dell'11 settembre la tortura musicale è stata utilizzata nella prigione di Abu Ghraib, 30 km a ovest di Baghdad, in Iraq, a Guantanamo sull'isola di Cuba, nella base aerea di Bagram in Afghanistan, a Camp Nama a Baghdad, nella base operativa avanzata Tiger sempre in Iraq, nella base aerea di Mosul in Iraq, a Camp Cropper, ossia l'aeroporto internazionale di Baghdad, e in altre strutture cosiddette oscure della CIA. Già nell'89, comunque, durante l'invasione americana di Panama, gli americani avevano bombardato di suoni per giorni l'ambasciata del

Vaticano in cui si era barricato il generale Noriega, della musica come strumento di tortura e del suo utilizzo disumanizzante si è parlato a lungo in questi ultimi anni nei media, si è detto di come pezzi di Metallica, Queen, Bee Gees, Slayer, Van Halen, AC/DC, Red Hot Chili Peppers, Eminem, Dr. Dre e di tantissimi altri artisti siano stati drammaticamente cambiati di segno e si è anche detto delle reazioni dei vari artisti. Care of Cell 44 for the zone.

Care of Cell 44, uno dei pezzi più noti degli inglesi Zombies, in pratica una lettera che una lei scrive al suo compagno in carcere che sta per essere rilasciato. La tortura musicale, a proposito di quanto si diceva, è una di quelle tecniche come i finti annegamenti, le temperature estreme o la privazione del sonno, cosiddette senza contatto. Distruggono cioè la psiche del soggetto e non lasciano segni visibili che aiuterebbero a documentare i maltrattamenti. C'è questo saggio di Tore Tvarne Lind, antropologo musicale dell'Università di Copenaghen, che ha studiato queste tecniche, in cui si ricorda come dopo l'invasione americana dell'Iraq nel 2003, nella base militare di Camp Nam a Baghdad era comparsa su un muro la scritta "No blood, no foul", ossia se non c'è sangue non c'è stato fallo, frase comune ad esempio nel basket in America. In pratica, se non ci sono conseguenze fisiche o danni evidenti, allora nessun problema. E infatti, se nelle dittature il corpo mutilato è esibito ad esempio dal potere come affermazione di sé, nelle cosiddette democrazie la circolazione delle immagini e quindi della prova in sé ha spianato la via all'assenza appunto di contatto. Non esistono comunque playlist ufficialmente approvate, anche se la musica ad altissimo volume durante gli interrogatori è stata avallata dalla CIA. I pezzi utilizzati provenivano dagli iPod, dai notebook o dai CD dei soldati, e in molti casi i brani erano uguali a quelli ascoltati dai militari stessi in varie occasioni. "This Time I Can't Lose", Darren Robinson. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultrapop qui su Radio 24.

0: ultra pop.
1: Perché?
0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Sure, Johnny Burgess, cantante di Brooklyn, da A Long Short Story, l'album uscito a novembre. Tornati dentro Ultra Pop, qui su Radio 24, si è detto dell'utilizzo pervasivo della musica classica in America come deterrente per scoraggiare presunti comportamenti antisociali in prossimità di esercizi commerciali, stazioni di servizio e altrove. Non siamo certo, come ricordato, all'uso drammatico del suono come forma di tortura, in particolare in ambito bellico, ma anche qui c'è comunque un cambiamento di segno della musica in sé, e questo è un dato, almeno per me, sempre molto inquietante. Si accennava anche allo studio dell'antropologo norvegese Tore Tvern Linde sulle torture in ambito bellico. Ci torno un istante perché rilevava come la musica possa assolutamente rivelarsi un modo molto efficace, si legge, per soffocare i pensieri dei prigionieri, soggetti che quindi perdono progressivamente il senso di sé. La domanda allora è scontata, ma informazioni ottenute in quello stato, alla fine, che valore possono avere? Da notare che i cosiddetti suoni delle torture durante l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti e dei paesi alleati a partire dal 2003 non superavano mai, per forza di cose, i 79 decibel, e questo partendo dal presupposto che gli interrogatori dovevano fornire risposte e che la soglia del dolore uditivo si aggira intorno ai 120-130 decibel. Oltre quel livello i suoni diventano fisicamente dolorosi e possono causare danni immediati e permanenti all'udito, rendendo quindi inefficaci i successivi interrogatori. Le Nazioni Unite e la Corte Europea dei Diritti Umani hanno comunque vietato l'uso della musica ad alto volume negli interrogatori, e anche gli Stati Uniti dopo Abu Ghraib sono intervenuti in tal senso, anche se in realtà in America non esiste un divieto specifico e pubblico in merito. Le linee guida militari aggiornate in ogni caso non autorizzano più la musica ad alto volume come tecnica di interrogatorio riconosciuta. Poi se tutto questo venga rispettato o meno non possiamo saperlo. I think I'll call it morning, Gil Scott-Heron.

0: Call It Morning, che pezzo, Gil Scott Heron, dal primo album in studio dell'artista afroamericano, l'autore di The Revolution Will Not Be Televised. Tornando all'utilizzo decisamente improprio della musica classica di cui si diceva, ho letto che dal 2019 nell'area di Los Angeles molti punti vendita 7-Eleven hanno cominciato a diffondere in esterno suoni, diciamo, di deterrenza, opere di Beethoven, Schubert e altri compositori. È una pratica che continua e non riguarda solo la California. Dal 2023 anche la catena di minimarket e distributori di benzina Speedway di proprietà di 7-Eleven si è buttata sulla musica classica, in particolare a Columbus, la capitale dell'Ohio, idem in Texas, New Mexico e altrove. A Tacoma anche Walgreens, la seconda catena di farmacie più grande degli Stati Uniti, accoglie i clienti con varie arie d'opera a volumi altissimi. In rete comunque ci sono alcuni filmati presi dai telegiornali in cui gli inviati raccontano e la voce è totalmente sovrastata dal suono, non ci si crede, tra un momento lo sentiamo. Ovviamente si sono formati negli anni i partiti del pro e del contro, chi è a favore sostiene che stazioni di servizio e altri esercizi commerciali attrarrebbero anche soggetti molesti, allontanando in questo modo i clienti, altri ritengono che vagabondo sia solo un altro modo per definire le persone senza fissa dimora che le aziende ritengono indesiderate, aprendo in un certo senso la questione di chi siano invece i cosiddetti desiderabili con diritto loro sì di accesso agli spazi pubblici. Insomma, una roba molto seria. C'è Alessandro Chiappini in regia. Ale, sentiamoci un istante cosa succede in una stazione di servizio ad Albuquerque in New Mexico.
1: Looks like they took things up a notch while that story was airing. We got some opera music that is now playing behind us.
0: Ecco, il giornalista quasi non riesce a parlare e la collega in studio, sto vedendo, lo guarda attonita. Certo, lei non ci può credere e lo so, va così. Quella che si sente peraltro è la voce di John Sutherland, tra le maggiori protagoniste della lirica del Novecento. Senza parole, Soul Brothers

Drifter, un classico del Northern Soul, secondo gli inglesi Soul Brothers Syndicate, splendida la voce di Darryl Smith. E a proposito di Drifter, di soggetti senza fissa dimora, ho letto una nota molto dura del Centro Legale Nazionale sulla Povertà Abitativa, un'organizzazione non profit americana che difende i diritti delle persone senza fissa dimora, appunto, e promuove politiche abitative e sociali. Nota in cui si dice che questo modo di dipingere come altri fasce di popolazione ritenute meno desiderabili contribuisce a legittimare pratiche di trattamento diseguale rispetto agli standard che ciascuno rivendicherebbe per se stesso. Il Washington Post invece rilevava che diffondere musica classica per sgomberare luoghi pubblici sarebbe un atto di supremo elitarismo, un tentativo, sto leggendo, di civilizzare, tra virgolette, uno spazio rendendolo sgradevole a persone i cui gusti sono diversi dai tuoi, che mi ricorda un po' quello che succedeva nel film Mars Attacks, dove i marziani che invadono il Nevada vengono sconfitti dalla musica country. Lì i suoni acuti dello yodel mandavano in tilt i loro cervelli e li facevano esplodere. Il country, quindi, spesso considerato stereotipato, provinciale e basso, utilizzato per salvare il mondo sconfiggendo una civiltà ipertecnologica aliena. Alla fine veniva fuori questa satira divertentissima dell'elite e del potere in genere, della retorica patriottica e del presunto eccezionalismo americano, con la scoperta del country salvifico che arrivava casualmente, quindi non per virtù morale o per una qualche strategia, scoperta fatta da una nonna appassionata di quella musica e da un nipote raffigurato come il classico sfigatino, quindi soggetti a cui il cosiddetto potere mai avrebbe prestato attenzione. Con la musica classica come deterrente sonoro, quello che è considerato in genere il suono alto di un'elite qui viene invece appunto utilizzato per neutralizzare soggetti cresciuti con musiche di massa come hip hop, rock o country, soggetti che, secondo chi utilizza Beethoven o Mozart come deterrenti sonori, non sarebbero quindi capaci di relazionarsi a un genere che non hanno mai frequentato. Nulla di più discriminante. La realtà invece è che è sicuramente quel volume altissimo, come abbiamo sentito, a scoraggiare interazioni sociali di qualsiasi tipo. Rispetto poi alla scoperta casuale delle virtù salvifiche del country, Mars Attacks, qui secondo organizzazioni che si occupano dei senza fissa dimora negli Stati Uniti, andrebbe piuttosto messa in campo una ragionata creazione di spazi alternativi di incontro, altro che ostinarsi a sparare Beethoven a volumi insostenibili provando a dissuadere le persone dal radunarsi vicino alle attività commerciali. Planned obsolescence, gli inglesi sports team.

I Fell in Love, i tedeschi Angels of Libra con la voce di Nathan Johnston, artista irlandese. Sempre a proposito di quanto si diceva, ci sono anche le lamentele dei residenti delle zone vicine agli esercizi commerciali in questione, soverchiati quotidianamente anche loro da bordate di musica ad altissimo volume. Hanno protestato per quello che considerano un persistente inquinamento acustico e a volte hanno sporto denuncia. I fautori della deterrenza audio fanno comunque riferimento a statistiche secondo cui con la musica classica ci sarebbe una riduzione delle attività criminali. I loro oppositori ritengono invece che si tratti di numeri che lasciano il tempo che trovano. Piuttosto è possibile che gli altoparlanti installati in determinati spazi alla fine si trasformino in marcatori di zone rosse, di luoghi cioè associati a prescindere da tutto a un'idea di criminalità. In ogni caso, anziché alla musica di qualsiasi genere, si dovrebbe pensare a predisporre da parte delle varie attività commerciali in questione misure di sorveglianza e precauzioni antifurto più accurate. Easy Evil, il Quartet Fritz Kate.

Gli olandesi Kwartet Frieskate, certo che storia questa della musica classica trasformata in una specie di poliziotto audio, con brani d'opera, partiture di Mozart, Bach, Beethoven e overture famose sparate al massimo volume giorno e notte in parcheggi all'aperto e aree varie. A distanza di anni è una pratica che continua ad essere diffusa negli Stati Uniti e che però non è suffragata né da una determinata legge federale o statale né da uno specifico programma culturale ufficiale. Non tutte le stazioni di servizio o i negozi di una determinata catena sono in ogni caso coinvolti e spesso dipende dalla scelta del singolo proprietario del franchising o dal gestore locale. Nel frattempo attivisti e gruppi per i diritti dei senza fissa dimora continuano a criticare la pratica come discriminatoria, in quanto tratterebbe le persone più vulnerabili come forma di disturbo anziché affrontare cause profonde come la mancanza di alloggi o spazi di aggregazione. Si è anche osservato che, nonostante i volumi sonori molto alti e a prescindere dal genere musicale, molte persone restano comunque nelle vicinanze degli esercizi commerciali. Un'ultima cosa: l'utilizzo improprio e snaturante della musica alla fine serve comunque a ricordarci che le nostre piccole orecchie sono tra le parti più sensibili del corpo, controllano equilibrio e funzioni corporee e in molti, troppi casi purtroppo continuiamo ad abusarne. E a questo punto che entri Miss Grace, The Times, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Sì, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
6: Io sono Antonio Talia.
5: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
6: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
5: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
7: È mezzanotte.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi fino al 25 agosto, stanziati 100 milioni per il terremoto nei Campi Flegrei. Il segretario al tesoro americano Bessent parla di un accordo vicino per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo la CNN, ma la Casa Bianca smentisce, usati in guerra l'80% degli intercettori TAD e metà dei Patriot. Agli europei di tuffi, Chiara Pellacani conquista il suo quarto oro, stavolta nel trampolino da 3 metri. Prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto, la decisione in Consiglio dei Ministri.
9: Una decisione attesa dagli italiani e Giorgia Meloni scrive sui social: il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte, dice la Premier, per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento. Prorogato quindi il taglio sul gasolio fino al 25 agosto, che resta di 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Abbiamo tagliato un po' di spese ai ministeri, non erano molto contenti, ma poi vedremo, spiega il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti riguardo alle coperture per una misura che vale 245 milioni e che non poteva essere coperta soltanto dal meccanismo delle accise mobili, finanziate con l'aumento dell'IVA sui carburanti. L'esodo estivo è salvo, viene da dire, il petrolio intanto scende con i mercati fiduciosi dell'accordo USA-Iran. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: In Consiglio dei Ministri stanziati anche 100 milioni di euro per far fronte alle conseguenze del terremoto del 31 luglio nei Campi Flegrei e a Pozzuoli. Via libera a contributi per l'autonoma sistemazione e a contributi maggiori per chi adeguerà la propria abitazione al rischio sismico. Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci.
10: Ricordo che non si tratta di mettere in sicurezza gli immobili. Quando si sta seduti sul cratere di un vulcano non esiste sicurezza al 100%. Si tratta di ridurre la esposizione al rischio degli immobili.
7: Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore, lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Intanto, secondo la CNN, nel conflitto

0: Le forze armate statunitensi hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà dei Patriot. L'esercito avrebbe usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Casa Bianca smentisce. Nel giorno in cui l'Europa esprime la sua solidarietà al governo di Madrid, sui social gira il messaggio che incoraggia nuovamente i giovani marocchini ad entrare nella exclave spagnola di Ceuta.
1: Starebbe girando sui social media marocchini una nuova chiamata ad assalire l'exclave spagnola di Ceuta il 15 di agosto, così come sarebbe successo la scorsa settimana, provocando tra gli europei una delle più profonde crisi sul tema migratorio e non solo degli ultimi anni. Prova ne sia il lungo vertice di ieri mattina in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'UE, al termine del quale il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner ha diplomaticamente riferito che c'è piena solidarietà con la Spagna, gratitudine per la collaborazione del Marocco, che si è parlato di rimpatri in paesi terzi e non ha espresso giudizi per la sospensione italiana di Schengen. L'importante è che non c'è stata alcuna violazione dello spazio europeo, ha sottolineato. Nessuno è riuscito a raggiungere la Spagna continentale né altri paesi. Forte del risultato, Madrid ha chiesto ancora all'Italia di tornare sui suoi passi, tanto più che al vertice il ministro Piantedosi ha affermato che la reintroduzione dei controlli era stata decisa a favore dell'intero sistema europeo di sicurezza. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Saluti nazisti e un grande spavento a Sofia, in Bulgaria, per un gruppo di ragazzi ebrei arrivati da Milano e Roma.
2: Gli slogan nazisti, la maglietta nera, i capelli rasati, il braccio destro alzato più volte e il volto più gretto e oscuro, quello del neonazismo antisemita che si palesa di notte a Sofia, protagonisti un gruppo di naziskin che la sera del 2 agosto tenta di fare irruzione in un hotel dove alloggiano decine di adolescenti italiani appartenenti alle comunità ebraiche di Milano e Roma. A denunciare l'intimidazione è stato il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun. Quello che è accaduto a Sofia è di una gravità assoluta, richiama un clima da notte dei cristalli che scuote l'Europa dalle sue fondamenta, ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. Il caso è arrivato anche nell'aula della Camera, dove diversi gruppi parlamentari hanno chiesto un'informativa del governo, sottolineando il rischio di un'Europa sempre più nera, nella quale organizzazioni neonaziste, razzismo e antisemitismo trovano nuovi spazi politici e sociali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Grazie ai voti della maggioranza, la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha detto no a nuovi approfondimenti sul caso di Andrea Del Mastro. Sarà l'Aula di Montecitorio a decidere sulla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat fra l'ex sottosegretario e ristoratore Mauro Caroccia, indagato dalla Procura di Roma perché è ritenuto un prestanome del clan De Senese. Protestano le opposizioni, che non escludono un ricorso alla Corte Costituzionale. Ricoverata in ospedale per una forte disidratazione, una bambina di un anno e mezzo che da giovedì insieme alla famiglia vive fuori dai locali di Spin Time Labs, l'edificio dichiarato inagibile dopo l'incendio del 29 luglio. Nel palazzo occupato vivevano circa 400 persone. Roma Capitale ha presentato una proposta che prevede l'acquisizione dell'immobile per consentire nel più breve tempo possibile il rientro delle famiglie. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa italiana conquista la sua quarta vittoria agli europei di nuoto di Parigi nel trampolino da 3 metri ed entra nella storia dei tuffi italiani, superando il record dei 3 ori in un singolo europeo detenuto da Tania Cagnotta. Sfuma il bronzo per Elisa Pizzini, che si classifica quarta. Gli azzurri Simone Conte e Raffaele Pelligra conquistano la medaglia d'argento nella piattaforma 10 metri sincro, Ginevra Taddeucci oro nella 10 km in acque libere. Linda Capone ha conquistato la medaglia di bronzo. Sentiamo Taddeucci a Rai Sport sull'acqua della Senna.
3: Sì, bella zozza, si tirava fuori veramente dei troiai indicibili, cioè con gli occhiali di foglie, rami, schifezze varie, poi c'hanno le bottiglie di plastica, c'è più plastica qui dentro che quella biodegradabile, boh, vabbè, saranno messi in quino, ma troiaio, proprio ho detto meno male era pulito, penso se era sporca, com'era.

0: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Ma ti ordina Pupo? Si è sentito che imitavo.
3: Scusate, siamo in diretta. Questa è Radio 24. Sentite qua. Se un pettegolo ti dice che sei noioso, forse è perché non gli dai più materiale per rovinarti la reputazione. Se un approfittatore ti dice che sei cambiato, magari è perché non ti lascia più sfruttare. Se un manipolatore ti dice che sei freddo, forse è perché non gli stai più dando accesso ai tuoi punti deboli. Se uno superficiale ti dice che parli troppo di cose serie, forse è perché stai iniziando a prendere sul serio te stesso. Se uno invidioso ti dice che stai esagerando, probabilmente è il segno che stai crescendo più di quanto gli faccia comodo. Ecco, i giudizi esterni, soprattutto quelli che riceviamo sui social, sono un pochino come le polemiche. Cioè, le polemiche esistono se sono poche, se no diventano discorsi. Quando iniziano a essere tante le polemiche, diventano fatti normali. E normale è qualcosa che, insomma, bisognerebbe ragionare sul fatto che possa essere una cosa bella, il normale. Il normale c'ha dentro anche il male. E il male, quando inizia a essere troppo, si depotenzia, diventa normale. Ecco perché noi dovremmo essere norbene. Questo è come stai. E non rispondete tutto bene, ditemi la verità. 800 24 0024, WhatsApp 331 57 55 721, o 349 238 6666. Sigla.
4: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Cioè, io posso anche entrare sul GR se voglio, basta che accendo sto piatto. Basta che accendo sto pippolo, entro su tutte le mittenne. Ma che meraviglia. Benvenuti, benvenuti a Come stai? Non rispondete tutto bene? Ringrazio già la redazione, Michele La Serra, Cristina Lunghi, Veronica Serafini, regia Anna Elena Riva. Noi siamo qua, siamo in diretta, 18.07. Questo è il vostro spazio in cui quello che si sente merita di essere ascoltato. E ringrazio Roberta Casa per questo claim meraviglioso. 800 24 00 24. Abbiamo un ospite che conoscete già, ma prima di annunciarlo, ecco la nostra copertina con attaccata una canzone che mi piace molto. Sentite. Le persone perdono tempo a cercare di rendere la propria vita invidiabile. Scattano foto, costruiscono sorrisi, raccontano una storia perfetta che non esiste. E più mostrano felicità e meno la sentono davvero. Viviamo in un'epoca in cui contano i filtri e le luci giuste. Vogliamo dare le versioni migliori di noi stessi, ma dietro ogni profilo c'è solo una persona che ha paura di non bastare. Ci hanno insegnato a mostrarci, non a sentirci, a raccogliere approvazione e non pace. E così finiamo per confondere la vita con la vetrina, l'amore con la visibilità, la connessione con il rumore. Questa è una cosa molto importante che ho imparato quest'anno. Nessuno è davvero felice se deve dimostrarlo. Amici miei, siamo qua. 800 24 00 24. Come stai? Sfogatevi.

0: sono Mariana, ho una disabilità motoria. La depressione, le ansie, gli attacchi di panico sono veramente brutte malattie che annebbiano la mente. So cosa vuol dire, perché non ho sofferto anni fa. Ora sono serena. Volevo chiederti se il 4 marzo prossimo, che vengo a vedere le visite, posso portare una lettera per ringraziare i miei genitori per quello che fanno per me ogni giorno. Vorrei che tu la leggessi sul pacco, sarebbe un mio desiderio. Grazie per quello che fai.
1: Ciao Paolo, sono Daniela. Ti ho visto a Fiera di Primiero. Avrei voluto farti una domanda, ovvero qual è il tuo rapporto con la fede, ma sono sempre in imbarazzo quando devo parlare davanti a tanta gente, quindi ti dico solo che è stato un piacere ascoltarti.
2: E tu Paolo, come stai davvero?
3: Sempre meglio, amica mia, sempre meglio. La mia risposta è sempre meglio, che è una risposta che è un po' un augurio, per sintetizzare. Altrimenti ci domandiamo in questa trasmissione che cosa bisogna rispondere davvero a come stai. Forse bisognerebbe dire come ci percepiamo oggi, come state, con questo caldo, con queste ferie che incombono, con queste città deserte. Vi sentite a vostro agio, siete a disagio? I social vi stanno dando una mano? Noi parliamo soprattutto di social oggi e lo facciamo con un ospite che è qui in studio, che di social se ne intende, psicologo, terapeuta, insomma è anche sempre contro la lotta sul cyberbullismo ed è una persona a cui voglio molto bene, Giuseppe Lavenia, benvenuto.
4: Grazie, grazie, buon pomeriggio a tutti.
3: Madonna, quanto sei serio, io non sono abituato a sentirti. Poi dopo andiamo a cena, ci trucchiamo in due, però insomma qui in radio dobbiamo mantenere un certo plomb.
4: Siamo seri.
3: Tu hai portato dei dati agghiaccianti da leggerci che magari possono stimolare anche qualche genitore che in questo momento ci sta ascoltando e che si domanda, ma a quanti anni devo dare a mio figlio il cellulare?
4: Ma la risposta non la diamo.
3: Non la diamo.
4: A che età no?
3: A che età non si sa.
4: A che età no?
3: C'è una legge? Non c'è una legge. Tu stai facendo una petizione? Promuovila.
4: Sì, stiamo facendo una petizione per insomma vietare lo smartphone, ma l'accesso ai social soprattutto dopo i 16 anni. E poi oltre a vietare per me,
3: cioè,
4: fondamentale,
3: dopo i 16 anni?
4: Dopo i 16 social si accede nei social.
3: Pensavo che la legge fosse per vietarlo dopo i 16 anni, cioè, da 0 a 16 anni li puoi usare dopo. Non sarebbe male,
4: Li vietiamo sempre, no? Sarebbe la proposta
3: di legge com'è?
4: La proposta è quella di vietare i social fino ai 16 anni e poi introdurre quello che insomma cerco di portare avanti da tantissimi anni, che è il patentino digitale obbligatorio, una sorta di patente a punti dove tu fai un percorso, fai l'educazione digitale, coinvolgi anche i tuoi genitori e solo una volta aver ricevuto questa certificazione la carichi in piattaforma e puoi accedere, così tutti sono responsabili, sia le piattaforme, sia i genitori, ma anche il ragazzo che se commette qualche errore o fa qualche sbaglio o viene limitato l'account o deve recuperare con un corso di recupero. Io penso che dobbiamo partire dall'educazione e non solo dal vietare. Il vietare però ha messo, come dire, le carte sul piatto e ci permette di dire finalmente che anche le piattaforme, ma soprattutto gli algoritmi che ci sono dietro, è un'arma, come dire, una sorta di lotta impari che noi combattiamo, noi contro i giganti dei social o noi genitori contro gli algoritmi, e quindi loro tendono a vincere sempre, quindi penso che l'unica soluzione è l'educazione.
3: Siete d'accordo, amici che ci ascoltate su Radio 24? I social e il cellulare dopo i 16 anni, patentino digitale? Diteci cosa ne pensate, 800 24 00 24. Arrabbiatevi col dottor Lavenia oppure condividetelo se avete voglia, ma ecco i dati agghiaccianti che il dottor Lavenia ha voglia di darvi in questo bel pomeriggio d'estate.
4: Vai. No, non ho voglia, ma penso sia importante partire dai dati. Io sono un ricercatore, quindi per me è sempre fondamentale parlare dei dati e ti darò dei dati che secondo me stupiranno anche te. Un'indagine condotta su 6.600 famiglie italiane con la Società Italiana di Pediatria Condivisa e l'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche. La fascia 0-6 anni, il 60%, oltre il 60% ha già a disposizione uno smartphone.
3: A 6 anni?
4: il 41,5 è la fascia 2-3 anni che ha il primo accesso allo smartphone.
3: Mi prendi in giro.
4: E ce l'ha per più di due ore.
3: No, allora voglio capire questa cosa. Cioè il 40% dei bambini
4: viene messo davanti uno smartphone.
3: A due anni?
4: 2-3 anni, la fascia 2-3 anni. Questi sono stati i genitori a raccontarcelo.
3: E tiene il cellulare in mano
4: per più di due ore. Il 16,9.
3: Allora, io per chi ci sta seguendo in TV o sui social, ho qui i dati, è incredibile. 41,5% dei bambini ha il primo contatto digitale tra i 2 e i 3 anni e lo tiene per più di due ore.
4: Sì.
3: Il 17% di questo 40%.
4: Sì, sì, beh, questi sono i dati, ma a me il dato che allarma di più, che quella fascia che ti raccontavo, 0-6, il 50% in realtà ha già WhatsApp.
3: A 6 anni.
4: Ma anche a 3, perché la fascia...
3: A 3 anni c'hanno WhatsApp.
4: Sì, ma sai come funziona, Paolo? Non sanno leggere, non sanno scrivere, ma sanno mandare l'audiomessaggio alla nonna, all'amichetto. Ma il dato più sconvolgente di questa ricerca, di questa indagine, è che il 24% ha un profilo social fatto dai propri genitori.
3: A quanti anni, scusami?
4: Sempre 0-6.
3: Ragazzi, io forse sono un retrogrado, non lo so. Sono
4: però se
3: un
4: ci
3: bigotto,
4: pensi...
3: mi sembra surreale che un bimbo a 5 anni, 4 anni abbia un profilo social.
4: Però sai, io girando tanto, portando la divulgazione nel teatro, quello che ho acquisito è che i genitori creano i profili ai figli non perché sono cattivi i genitori,
2: no,
4: ma perché pensano che in questo modo il figlio da grande avrà i suoi seguaci. Per allora, questo a 16 anni regalano poi i pacchetti di follower ai propri figli. Questo è un altro dato allarmante.
3: Allora,
4: e mi fermo così con i dati, perché se tu mi prendi in giro.
3: No, dalli, io butto giù la maschera, cioè non voglio fare l'ipocrita, perché io intervisto i bambini e questo format lo faccio sui social, cioè faccio un lavoro dove intervisto dei bambini, per cui metto sui social anche minori, metto sui social anche bambini, ma insomma credo, io non credo, non lo so, mi stai facendo venire un dubbio, cacchio. Cioè non so se i bambini che intervisto poi hanno un profilo social, cioè io non penso, cioè io quell'attività lì è un'attività che invece di farla in televisione la faccio su un altro media che è i social network. Però caspita, i dati, c'hai un altro dato forte da dare?
4: Ma io ne ho tanti, anche le reazioni esplosive, l'81% di questa fascia d'età utilizza lo smartphone autonomamente, quindi vuol dire che questi bambini vengono delegati allo smartphone e poi gli algoritmi che ci sono dietro, perché anche YouTube crea difficoltà. Se ci pensi, guarda, c'è una bella ricerca che dice che per esempio nel 2050 avremo bambini completamente ciechi, quasi completamente ciechi.
3: Nel 2050?
4: Sì, quindi fra un po'. Perché? Perché noi sappiamo che a furia di stare sempre con lo schermo vicino, a una distanza molto ravvicinata, noi rallentiamo la visione da vicino e quindi non tendiamo a guardare più da lontano. E già riscontriamo miopie gravissime che dovremmo riscontrare a 60 anni. E questo è un altro dato che dovrebbe essere già più che sufficiente per dire che i bambini digitalmente modificati anche no.
3: Mi sembra una follia, mi sembra una follia, non so cosa dirvi, rilassiamoci un attimo, ascoltiamoci una canzone, 800 24 0024 per commentare questi dati con noi.

0: Signor Zuckerberg, questa è un'udienza preliminare presso il Consiglio d'amministrazione universitario. L'accusa è di violazione delle norme di sicurezza, violazione della privacy mediante la creazione del sito web www.facemash.com. È poi accusato di violazione della politica universitaria sulla distribuzione di immagini digitali. Prima di cominciare con le domande, ha la facoltà di rilasciare una dichiarazione. Vuole farlo?
1: Sentite, mi sono già scusato sul Crimson con l'Associazione Donne Afroamericane, con Forza Latina e con ogni ragazza di Harvard che io possa aver offeso, visto che a quanto pare è così. E riguardo alle accuse di violazione della sicurezza, credo di meritare un ringraziamento da parte di questo consiglio.
2: Come dici?
1: Sì.
2: Non ho ben capito.
1: Quale parti?
0: Merita un ringraziamento.
1: Credo di aver evidenziato grosse falle nel vostro sistema.
3: Chiedo scusa. Signor Zuckerberg, sono responsabile della sicurezza della rete di computer di Harvard e posso garantire sulla sua sofisticatezza.
4: È stato proprio il livello di sofisticatezza che ci ha permesso di arrivare a lei in 4 ore.
1: 4 ore?
4: Sì, signore.
1: Bene, se aveste saputo cosa cercare, lo avreste trovato scritto sulla finestra della mia stanza. Credo di aver avuto una buona idea, andiamo fuori. La gente è accorsa in massa su FaceMash, giusto?
5: Sì.
1: Ma non per le foto delle ragazze fiche, puoi trovarle ovunque in rete le foto delle ragazze fiche.
5: Sì.
1: Sono venuti perché c'erano foto di ragazze che conoscevano. La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici, allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono. Foto, profili, qualunque cosa possano cliccare, guardare. Magari cerchi una che hai conosciuto a una festa. E non parlo di un sito per cuori solitari, io parlo di prendere l'intera esperienza sociale del college e metterla in rete. Dovrai conoscere la persona sul sito per andare oltre la tua pagina, come essere pizzicati. Ci servirà un minimo per noleggiare i server e metterlo in rete. Dividiamo 70-30. 70 a me, 30 a te che metterai $1,000 e ti occuperai della parte economica. Sei il direttore finanziario. Senz'altro perché è politicamente corretto. Ma che ti frega?
6: Era Social Network di David Fincher, dove ci raccontava un po' la storia della nascita di Facebook, dell'ascesa di Mark Zuckerberg. Vi racconto questa cosa perché a volte ci sono anche dei lati positivi, insomma. Io ovviamente mi diceva anche Giuseppe Lavenia, mi diceva sì, tu quando metti i bambini ovviamente chiedi il consenso dei genitori, gli chiedi l'autorizzazione a metterli, ho capito, ma cioè io credo che l'esposizione che viene fatta è un'esposizione che comunque, sai, almeno parlo di me, è un'esposizione che è mediata sempre dall'intrattenimento. Penso sempre che invece esporre un minore anche alla mercé di attività private, intime, cioè sia comunque un tema da affrontare, no? Cioè questo è un tema. Però ci sono anche dei lati positivi. Ti racconto una storia bella di quello che è successo a un papà. Senti qua. Un padre paga ogni mese il server di Minecraft del figlio deceduto 10 anni fa. Perché dice, ci sono luci che non si spengono. Mio figlio è morto nel 2016. Ho continuato a pagare $12 al mese per il suo server di Minecraft perché non riuscivo a liberarmene. Aveva 14 anni. Lui e i suoi amici hanno creato un mondo intero in quel gioco. Io non capivo niente di tutto quello. Sapevo solo che era suo. 2 anni dopo ho controllato il server per la prima volta. C'erano 4 giocatori connessi. I suoi amici non hanno mai smesso di collegarsi. Loro hanno completato il castello che lui non è mai riuscito a terminare, ha mantenuto la sua stanza nel gioco esattamente come lui l'aveva lasciata. Ogni anno, in occasione del suo compleanno, l'intera mappa si riempie di torce. Ora hanno 24 anni, ma continuano a tornare. Questo padre dice, pagherò quei $12 al mese per il resto della mia vita, perché ci sono luci che non si spengono. Bello, no?
7: Bello, bellissimo.
6: Ci sono dei lati positivi.
7: Tanti, anche. Tanti. Beh, queste sono storie che io ho ascoltato tante volte, perché la rete poi riesce a creare anche comunità sane. Quello che abbiamo ascoltato a me è capitato anche con un mio paziente, quindi una situazione molto molto simile, dove questo ragazzo ha perso il fratello con cui aveva costruito appunto un mondo fantastico, ed è sempre attivo questo mondo nonostante siano passati un sacco di anni. E penso che è proprio questo, e questo padre ci racconta anche una cosa che capita spesso a noi genitori, che sappiamo poco del loro mondo online. Perché la distanza digitale si trasforma in distanza relazionale. Invece noi dovremmo chiedere ai nostri figli non solo come va la loro vita, ma anche come va la loro vita online. Perché io credo che un pezzo della loro identità oggi passa da lì, ed è un modo per tenerli vicini e anche proteggerli.
6: Infatti ci sono tanti messaggi che ci stanno arrivando al 349-238-6666, e ad esempio c'è Marco che dice, cerchiamo di non diventare schiavi di regole. Chi mette i figli davanti allo smartphone a 2-3 anni ci vorranno generazioni per cambiare i genitori. Mio figlio a 14 anni ha imparato a suonare il pianoforte grazie al telefonino e non sono stato io a spingerlo. Luca dice: sono anche io fuori dai tempi, ma mio figlio a 14 anni quest'anno ha avuto il cellulare per la prima volta, non ha alcun profilo social e non ne avrà fino a 18. Dice: ciao Paolo, in bocca al lupo per lo spettacolo, grazie a tutti quelli che verranno a vedere il mio spettacolo, grazie mille, poi ne parleremo. A un certo punto ce n'era uno bello: Emanuele, siamo in diretta. Sì, vabbè, comunque ragazzi, ora ascoltiamo Luca da Torino, 800240024, apriamo le telefonate, vai. Luca, come stai?
2: Ciao, bene, no, bene non posso dirlo, diverso, strano.
6: Bravo, queste sono le risposte che voglio, dimmi, raccontami.
2: Convivo con un mostro da quando avevo 15 anni. Man mano lo sto sconfiggendo, però è sempre lì, ormai siamo diventati amici.
6: Chi è?
2: Non lo so chi è. È la solitudine, la malinconia, la tristezza, il dubbio di non sapere dove si va, cosa si fa.
6: Quanti anni hai, Luca?
2: 47. Ma adesso lo vivo diverso, da quando sono sposato, ho dato senso alla mia vita, ho una figlia. Ci convivo, se ogni tanto non viene, lo vado a cercare.
6: Ti manca la solitudine?
2: No, mi manca questo malessere che mi dà poi la forza di vivere.
6: Ma senti, cos'è, dottore, questa cosa?
7: Beh, la parte malinconica o melanconica è un pezzo importante per noi, perché ci permette di, come dire, fare una riflessione anche con noi stessi. E quello che ci sta raccontando Luca è, secondo me, importante ed è una sorta, no, di distimia, una difficoltà a volte probabilmente a stare al mondo, ed è un tema però condiviso in questo momento, perché noi abbiamo sempre più ragazzi che fanno fatica, per esempio, a desiderare. Gli adolescenti, ci dicono tante indagini, tante ricerche, che più del 60% degli adolescenti fa fatica a immaginare e desiderare un futuro, e il 70% quando lo immagina con ansia. Io penso che stiamo togliendo tanto, se togliamo il desiderio, no? E forse la riflessione che dobbiamo fare è: perché i ragazzi non desiderano più? I latini ci insegnavano, no? Desidera sono le stelle, quindi io guardavo
6: uscire
7: le stelle
6: dalla stella.
7: Quando ero in difficoltà cercavo le stelle nel cielo. Oggi forse i ragazzi, Paolo, hanno troppe stelle. Il troppo amore poi ha portato probabilmente molti ragazzi a non cercare più stelle, a non desiderare più e non appassionarsi più.
6: Luca, grazie che ci fai compagnia.
2: Figurati, grazie a te della trasmissione e di sentire queste persone che, tra virgolette, stanno male, ti danno forza di dire: c'è chi sta peggio, vai avanti.
6: È vero, vabbè, ma guarda anche chi sta meglio e guarda anche il fatto che puoi stare meglio tu, mi raccomando, Luca, ti abbraccio forte.
2: Equilibrio.
6: Equilibrio, è tutto un equilibrio sopra la follia, diceva il poeta Vasco. Grazie Luca, ti abbraccio, grazie infinite. Aurelio da Lissone. Aurelio, come stai?
5: Ciao Paolo, affronto la mia linea d'ombra, come direbbe Marco Caccia.
6: Bella, bella, bella, bella. Cosa ci vuoi raccontare?
5: No, io mi volevo riallacciare al tema di apertura legato ai ragazzi, alla patente digitale,
6: sì,
5: che voleva suggerire il tuo...
6: Il dottor Lavenia, sì, sì, sì.
5: Sì, io sarei d'accordo, sebbene per quanto riguarda l'iscrizione a social o comunque in generale per regolamentare un po' tutta questa vita digitale, noi abbiamo in Italia uno strumento che è stato utile per tanto tempo e che adesso lo voglio dismettere, e che è lo SPID. Secondo me quello potrebbe essere un sistema per poter regolamentare le iscrizioni ai vari siti, qualunque essi siano, e soprattutto per non creare account falsi, che poi sono quelli dai quali partono molti degli attacchi anche di bullismo e cyberbullismo. Io ho due figli, ormai sono diciottenni, però per tanti anni ho lottato anch'io per limitar loro l'utilizzo dello smartphone,
6: certo,
5: perché non lo ritenevo uno strumento valido per poter socializzare.
6: Sentiamo cosa ne pensa il dottor Lavenia dello SPID. Cosa dici, dottore?
7: Ma come dire, ci stanno provando qualche nazione, l'Australia ci sta provando con qualche risultato. Guardate, tutto quello che è digitale e tecnologico i ragazzi lo superano velocemente, quindi basterebbe cambiare indirizzo IP, fare attraverso un VPN, quindi le cose tecniche secondo me sono superabili. E poi noi dobbiamo fare l'errore, perché secondo me è corretto quello che è stato detto, l'accesso ai social, ma non è solo l'accesso ai social, perché la maggior parte delle situazioni di cyberbullismo, per esempio, avvengono, Paolo, e qui possiamo attivare una petizione sui gruppi classe WhatsApp. Certo. Cioè lì si prendono i numeri dei ragazzi e poi si utilizzano quei numeri per fare anche altro, quindi forse andrebbero vietati i gruppi classe e i genitori dovrebbero stare anche fuori.
6: Come fai a votare, a vietare?
7: Beh, il gruppo classe, guarda, è molto pericoloso, perché quando avviene un atto poi di cyberbullismo e non si sa di chi è la responsabilità, perché i genitori dicono che è della scuola, la scuola dice che è dei genitori, però attraverso quei gruppi classe poi si accede ai numeri di telefono dei nostri figli e da lì possono succedere tante cose, tante challenge, ve le posso anche raccontare dopo.
8: È vero o no che nel mondo ci sono tanti imbecilli? Mi pare sì, adesso si può discutere se sono la maggioranza o la minoranza, ma ce ne sono tanti. Nel momento in cui la rete permette a tutti di parlare, permette di parlare a una grande serie di imbecilli, quindi bisogna sapere anche criticare quello che passa sulla rete, basta. Certo. Credo che chi, se qualcuno ha protestato, sono chi? Gli imbecilli.
6: Come state? Non rispondete tutto bene, noi siamo pronti, abbiamo i centralini che bollono, abbiamo Enzo da Milano, Alessandro da Livorno, ma prima sentite qua. Per essere felice devi eliminare due cose, la paura di un brutto futuro e il ricordo di un brutto passato. La maggior parte delle persone non vive nel presente, sono mentalmente intrappolate tra il rimpianto e l'ansia. La depressione spesso tira la mente all'indietro, l'ansia la tira in avanti. E la pace scompare nel mezzo. Il tuo cervello è progettato per ricordare il dolore per sopravvivenza. Ecco perché i momenti imbarazzanti, i cuori infranti, i tradimenti e fallimenti si ripetono così intensamente. Allo stesso tempo, il sistema nervoso prevede costantemente pericoli futuri per proteggerti, anche quando il pericolo non esiste ancora. Il risultato? Un corpo bloccato nello stress che reagisce ai ricordi e agli scenari immaginati più che alla vita reale stessa. La guarigione inizia quando smetti di trattare ogni ricordo, soprattutto quelli più dolorosi, come se fossero la tua identità. La guarigione inizia quando smetti di avere dei pensieri spaventosi come profezie. I pensieri non sono sempre la verità. La pace non si trova controllando il passato o predicendo il futuro. Deriva dall'allenare la tua mente, il tuo sistema nervoso, a tornare completamente al presente. Una pagina bellissima, si chiama Arthur e Cesar. Amici, alzate i volumi, noi siamo qua, 80 24 00 24, tanti WhatsApp bellissimi, ma adesso andiamo con Vivo, Laszlo De Simone, sentite che meraviglia. Non so se siete magari nel traffico, delle code angoscianti che ci sono in questo momento. Voi lasciatevi andare. Uno dice: ma che radio è questa? RDS? No, è Radio 24.

0: Ciao, grande Paolo. Sì, dovrebbe essere così. Secondo me dovrebbe essere dopo 16 anni l'accesso ai social e tutto, ma il problema è che già in prima media, se non gli compri il telefono, non riescono a fare niente, perché ci vuole, c'è il registro elettronico, i compiti vanno lì, insomma, inutile ragionare se poi la società ci impone di acquistarlo.
1: Questa trasmissione è a dir poco fantastica, ti sono vicina, spero di riuscirti a vedere in qualche altro spettacolo, di poterti ancora dare un abbraccio. Niente, io sono qui, un abbraccio fortissimo e

0: telefonate. Enzo da Milano. Enzo, brevemente, dicci. 800240024. Ciao Enzo, come stai?
1: Ma abbastanza bene.
0: Non si può dire bene. Dai, dici la verità. Come stai, Enzino?
1: Bene, bene, bene.
0: Va bene, dai.
1: Senti, io volevo dirti questo. Tanto una mia esperienza. Mia figlia ha 28 anni. Quando andava all'asilo, adesso non mi ricordo, il primo o secondo anno, metti che aveva 4 anni, 5. Sì. Ricordo già che la maestra riprendette fortemente un genitore perché aveva lasciato il telefonino al figlio all'asilo. Stiamo parlando appunto di 24 anni fa.
0: Stiamo parlando di 24 anni fa. Ora, Enzo, è tutto normale questa cosa, insomma. Però
1: appunto,
0: io leggo che tu pensi che sia una crisi sociale questa. Cosa vuol dire che è una crisi sociale? Cioè?
1: Esatto, una crisi sociale. Ma diciamo l'individuo moderno è molto ossessionato, è molto ossessivo, mentre noi quando andavamo a giocare, io 61 anni, tu sei più giovane, credo, sicuramente, uscivamo, cioè non andavi a volte a giocare a pallone, a volte andavamo alla cava, salivamo su le montagne di sassi, saltavamo giù e così via, avevamo sempre le ginocchia
0: sbucciate,
1: po' rotte, ma niente di
0: lo so, però ti do una notizia,
1: no?
0: Enzo, se noi ci stancavamo per aver fatto attività, per aver giocato, oggi i ragazzi si stancano per essere stati fermi.
1: Sì. Però,
0: capito? Perché stanno fermi col telefono in mano e questo stanca.
1: Le cose non si lasciano liberi, allora, i genitori li tengono in casa per paura magari che gli succeda qualcosa. A quel punto in casa c'è il nulla, poi magari c'è la politica del figlio unico volontaria, non di Stato, perlomeno in Occidente, forse in tutto il mondo, perché io dico l'Occidente, ma penso che in Cina, in termini di uso dei telefoni, insomma, e di scelte che si fanno, diciamo, di modernità di genere, sia la stessa cosa. Sta chiuso in casa, il genitore stesso gli dà il telefono, come diceva il tuo ospite, per paura che rimanga indietro, e addirittura, questo non lo sapevo, gli compra pacchetti di
0: follower,
1: cioè cose assurde, però anche glielo dà per non farsi rompere, capito?
0: Per anestetizzare un po' il bimbo, si dà l'iPad. Cosa dici, dottor Lavendia? Cosa dici, Lorenzo?
2: Ma no, sta raccontando la realtà. Il mondo però è cambiato anche nel frattempo. Il digitale fa parte di noi. Io penso che noi dobbiamo aiutare i genitori non solo con l'educazione digitale, ma forse ridando il tempo ai genitori. I genitori sono anche loro di tutti i dipendenti, tutti connessi, noi lavoriamo sempre di più, non abbiamo orari. Penso che forse la cosa da cui dovremmo partire è il diritto alla disconnessione.
0: Il diritto alla disconnessione è bellissimo. Grazie Enzo, ti abbraccio forte. Grazie infinite. Mosè da Bergamo. Mosè, come stai?
3: Caldamente bene, non mi posso lamentare.
0: Ma meno male, dai, dici tutto, raccontaci.
3: Ma nulla, secondo me questi social... è la polenta grande.
0: Una polenta
3: ma
0: grande.
3: Facendo sì, ma grande come polenta, ma tanto.
0: Cioè, tutto
3: stanno facendo grossa.
0: Sono tutte sciocchezze,
3: allora,
0: dici.
3: La mia generazione.
0: Quanti anni hai, Mosè?
3: Io sono solo del 69, un giovincello.
0: Buono, un bel anno, un bel numero. Vai.
3: Ecco, ci rompevano le balle con la televisione.
0: Giusto.
3: Cattiva, ci facendo i maroni così.
0: Giusto.
3: Alla fine non mi sembra che siano cresciuti una dei deviati, dei delinquenti.
0: Giustissimo.
3: Non lo so, dei guerriglieri.
0: Bravo Mosè. Anche lui diceva non stare troppo davanti alla televisione, non guardare. Prima ci rompevate i coglioni perché stavamo troppo davanti alla televisione. Ora non si può stare davanti ai social. Ha ragione Mosè da Bergamo. È solo allarmismo, giusto Mosè?
3: Sì. I cretini sono sempre la mamma dei cretini è sempre incinta. Ma questo è da mo.
0: Dai.
3: Cioè,
0: è così. Cosa dici, dottor Lavenia?
2: Cosa devo dire? I numeri non danno ragione a lui. A me piacerebbe moltissimo che tutto quello che stiamo raccontando fosse vero. Intanto la TV non era interattiva, non ti esponeva al rischio, non era basata su algoritmi, non aveva l'altro dall'altra parte che poteva manipolarti. Non c'erano challenge pericolose, noi facevamo le sfide e le facevamo di nascosto e speravamo di non farci beccare dai nostri genitori. Oggi si sfidano e lo vogliono far vedere a tutti. È cambiato totalmente il nostro
0: mondo.
2: Sai
0: Mosè
2: di
0: che c'è un gioco su Netflix dove c'è un gioco horror? Non c'è più, mi dicono che non c'è più. Va bene, niente. Ah, non c'è più Mosè in linea. Alessandro da Livorno, velocemente, prima del traffico. Vai Alessandro, come stai? Bello, ci si vede in baracchina, tanta roba, boia, com'è Ciccio?
4: Ciao Paolo, bene, no, male,
0: dimmi.

0: stai male. Ma una storia molto triste a livello personale. Io sono un padre al quale è morto un figlio.
1: Aspetta.
0: All'età di 33 anni. Ma questo è un conto che devo fare con la mia anima, no? E con la, con il pensiero anche che la vita nel suo interno ha la morte, no? Al di là di come certo. si muore, in che occasione si muore. Quello che a me fa molto male è vedere tutta questa violenza che è diventata normalità. L'altro giorno in un programma televisivo c'era un padre che era sotto i bombardamenti e che teneva la sua bambina in collo morta con gli occhi pieni di polvere, e lui, pur sapendo che era morta, glieli stava pulendo. Ecco, queste sono scene che si vedono oggi quotidianamente come se fosse normalità. Ma la violenza, la non accoglienza dell'altro sempre sta diventando una cosa per me che mi squarcia in due.
1: Quanti anni hai, Alessandro? Quanti anni hai?
0: 63. Io venevo a vederti all'AGIP, dalla Mangiavacchi,
1: quando si faceva
0: quando facevi, e Michele mio, che non c'è più, era terrorizzato dal fatto che tu le coinvolgessi, perché aveva dei rasta meravigliosi, biondi, e lui diceva: babbo, ma Paolo mi prende, mi prende, e quindi voleva stare sempre in fondo, però aveva una grande passione per te. Ultima cosa che volevo dire...
1: Ti ringrazio di quello che mi dici, mi fa molto piacere.
0: Grazie Paolo. Ultima cosa che volevo dire era quella sui cellulari, molto interessante quello che dite. Io osservo genitori e figli, l'altro giorno ero al ristorante, babbo, mamma e due figli, tutti e quattro attaccati al cellulare. Mi veniva la voglia di andare lì, prendere quei genitori e dirgli: ma sapete che avete dei figli accanto? Ma sapete che avete dei figli? E questo però lo vorrei dire anche a tutti i nostri politici d'opposizione e di governo. Vedi te, quando sanno perfettamente che escano dalla macchina, che ci sono i giornalisti, che ci sono la televisione, escano con il cellulare all'orecchio. Con sì, chi sì, cavolo sì. devono parlare in quel momento? Neanche il buon gusto di farsi vedere senza il cellulare attaccato all'orecchio. E da lì il degrado più totale.
1: Alessandro, intanto ti ringrazio per il ricordo di tuo figlio e per questo ricordo gioioso, spero, che mi hai restituito di questo spettacolo che abbiamo vissuto insieme. Grazie. Ti volevo dire che non sei solo, io ne parlavo con degli amici anche ieri sera a cena, cioè se tu c'hai una certa sensibilità non puoi svegliarti la mattina senza un peso sulla cervicale, senza un peso. Io a volte mi sento già ingobbito non solo dalle collane che porto, ma anche da una piccola cifosi che è data dal fatto che comunque questo mondo è diventato un po' troppo cattivello per chi è sensibile come noi. Ma possiamo resistere, Alessandro. Molto interessante, sentite che cosa dice Valerio Rosso.
2: Quando sento dire che bambini e adolescenti hanno perso il controllo dei social, impazzisco. Mai bugia più grande fu inventata. Bugia perché siamo noi adulti a aver perso il controllo, non solo dei social, ma della realtà stessa. E ovviamente poi le nuove generazioni ci vengono dietro. È la popolazione adulta a portare avanti stili di vita malsani, a far scoppiare le guerre, a mandare a ramengo il pianeta. E cosa ci aspettiamo? Di far presa sulle giovani generazioni pontificando? Niente conta come il buon esempio. Noi esseri umani prendiamo ispirazione dalla connessione con gli altri. Desideriamo quello che vediamo. Guardatevi attorno, credete davvero che gli adulti abbiano il controllo dei social media e delle device digitali? Andate su un autobus, su un treno, su un aereo, vedrete tonnellate di adulti a aver perso il controllo dei social media e dei loro smartphone.
1: Eccoci qua, Nino da Salerno. Nino, buonasera, come stai?
3: Buonasera a tutti, grazie per questo intervento che farò, e intervento brevissimo. Io penso una cosa, che ormai siamo quasi addirittura d'arrivo, ma non per essere pessimista, perché ormai, voglio dire, è un vortice che ci sta prendendo tutti. Dagli adulti ai bambini. Io sono nonno di 7 nipoti, 5 figli, 68 anni, 45 anni di matrimonio, e vivo molto spesso con i miei nipotini a casa, e noto che per motivi di lavoro, per motivi vari, insomma, a volte i bambini anche con delle tempistiche stanno appiccicati ai telefoni.
1: E tu
3: io
1: che
3: penso
1: fai,
3: una
1: Nino?
3: Cosa che
1: tu
3: ci che vorrebbe un io cosa faccio? Disgrido, però poi ci sono i vari interventi, diciamo, come nei ministeri, no? Il segretario, il sottosegretario, poi interviene il ministro e casomai poi zittisci, ma non perché vuoi essere meno o più degli altri, ma perché poi è uno stile di vita che non ci appartiene. Il problema, secondo me, a monte, e come in tutte le cose, è un problema che noi stiamo vivendo come epoca, epocale. Poi ci vorrebbe, tra virgolette, il cosiddetto protocollo d'intesa tra i governi, affinché si generasse una condizione per la quale si porrebbe un freno a questo sistema. Perché lasciare una liberalità su certe cose io penso che sia molto molto sbagliata, perché oggi i genitori non sono in grado più di gestire questa problematica.
1: Che dici, dottor Lavenia, Nino?
3: No, quello che diceva il signore prima, penso il dottor Lavenia, sì, che gli adulti sono peggio forse dei bambini, ma facciamoci caso, quando andiamo a mangiarci una pizza e vedi tavole di sessantenni e settantenni, su 10 settantenni ce ne sono almeno 8, per non dire 9, che stanno col telefonino in mano. E questo purtroppo è una grande e brutta verità, e gli esempi poi sono già sbagliati. Però ripeto, cioè, ormai
1: grazie,
3: questo
1: Nino.
3: Sistema ci ha preso...
1: Lo so. Sentiamo il dottor Lavenia se ha voglia di ribattere su qualcosa, se no è tutto condivisibile quello che dici, se non che comunque l'amore di un nonno va anche al di là, immagino, e quindi... La carezza penso che non manchi mai.
4: Beh, il nonno ci sta dicendo una cosa importante: la fatica di essere genitori oggi, forse la fatica di questa generazione è la fatica di saper dire no. Perché forse dobbiamo dire ai genitori che quando tu metti un bambino davanti a uno schermo che è arrabbiato, triste o deluso, non gli stai trasmettendo un'informazione fondamentale per la sua sopravvivenza, non gli stai insegnando a gestire sia la rabbia sia la frustrazione, e questo è qualcosa che poi da grande porterà a qualcosa di difficile. E se ci pensate, oggi lo metto davanti allo schermo, domani lo metto davanti a una sostanza, andrà verso una sostanza, e dopodomani potrebbe essere uno di quei ragazzi che fa fatica a tollerare la rabbia o a tollerare l'abbandono da parte di una compagna, e magari non saper gestire quella rabbia e far male all'altro.
1: Speriamo. Che dici, Mapi?
5: Assolutamente sì, il problema è che i social network, l'intelligenza artificiale ci fa sentire meno soli.
1: Questo è un dato di fatto. Nino, grazie infinite, ti abbraccio forte, grazie di cuore.
3: Grazie, ciao.
1: Anna da Roma, Anna, come stai? Abbassa il volume della radio perché sennò andiamo in paranoia.
6: Metaforicamente parlando, guardo la vita che passa.
1: Guardi la vita che passa, tesoro mio. Sì. Io leggo qua che tu gli dava il cellulare mentre erano al parco. Vedi tante mamme che danno il cellulare ai figli al parco?
6: Ho ascoltato più che altro perché io quasi non vedo più. E c'era questa mamma con due bimbi, una bambina avrà avuto 3 anni, l'altro 1 anno e mezzo. Uno stava nel passeggino e la mamma stava sul cellulare, e questi due bambini cercavano di giocare tra di loro, e la mamma gli diceva: non vi fate dispetti. E ho pensato, spiega a un bambino di 3 anni il concetto di dispetto. Poi, siccome non li sopportava più, gli ha dato il cellulare. E quindi ha imposto alla bambina più grande di leggerlo con una manina sola, perché altrimenti la sorellina non lo vedeva, e quindi tutte e due dovevano guardare il lupo che mangiava i bambini. Io mi è venuto in mente, dico adesso vado lì, scusate l'espressione, e l'accartoccio. Mi è venuto in mente, proprio giorni fa, sempre su Radio 24, ho ascoltato...
1: Cosa?
6: Hanno detto che c'era un articolo su The Guardian che parlava appunto dell'uso indiscriminato da parte di questi bimbi fine dei
1: del cellulare. Comunque Anna, ti posso dire una cosa, al di là del The Guardian, il concetto è che essere genitori è un casino, come scrive anche adesso Katiuscia in un messaggio, è veramente complesso, e questo è il fatto è che il cellulare è inevitabilmente un'anestesia, un anestetico che i genitori usano. Io credo che ci sia sicuramente da regolamentare, ma io ho intervistato tanti bambini e vi dico la verità, non è un tema dei bambini, la maggior parte dei bambini mi dicono mamma sta sempre su TikTok, questa è la verità concreta. Comunque Anna, ti ringrazio tantissimo, ti abbraccio forte, continua a seguirci quando e quanto vuoi. Marco da Pistoia, nel frattempo sia Andrea Samuele è arrivato un'insurrezione, chiedo venia, era l'esercito delle 12 scimmie, non 13, ho arrotondato. Marco, come stai?
7: Buonasera, e allora come stai? Dipende dalle cose, no? Perché come stai è molto generico. Diciamo che sto lavorando su quello che non va bene per farlo diventare qualcosa che poi sia un bene. Ecco.
1: Mi sembra un ottimo stato. Tu mi dicevi che le challenge sono cambiate, cioè?
7: Sì, le challenge sono cambiate a proposito di prima discorso, il mio coetaneo, quindi giovane del 69. Sono cambiate le challenge, vuol dire quando ero piccino. Noi si truccava il motorino, truccavano il motorino, ci mettevano, certo, sai, il 100 sotto il 50, la Vespa, no? O anche ciao, venivano truccati, si faceva tutte le strade su una ruota e si facevano le sfide, però alla fine si comunicava. È questo che vedo, perché io ho tre bimbe, la più piccola ha 6 anni, e manca, viene meno questa comunicazione. Sono sintetico perché hai tante persone che arrivano dopo di me,
1: sì,
7: e io faccio parte di quella generazione che ti ricordi quando c'era il gettone, no? Che si andava nella cabina telefonica, si telefonava,
1: certo,
7: alla ragazzetta, no? se rispondeva lei va bene, il gettone se ne andava, se rispondeva al babbo riattaccavi.
1: Marco, siamo analogici, le challenge una volta erano
7: che io
1: mi ricordo che davo un cazzottino a un mio compagno di scuola quando vedevo una macchina gialla. Ora quali sono le challenge, dottor Lavenia?
4: Ma dobbiamo rattristare tutti, no? Vi racconto una che sta girando, purtroppo gira ogni estate, che si chiama la Boiler Summer Cup. C'è anche la nano, che è collegata al peso o all'altezza, quindi ci sono dei punteggi, tu vai in un locale, vai in discoteca, scegli la ragazza più in sovrappeso, ci sono dei punteggi che tu puoi acquisire, ci sono anche dei punteggi che è meglio non raccontarvi, ma sono legati all'intimità che tu riesci a raggiungere con questa ragazza, quindi c'è un ragazzo che si approccia, un altro che riprende. E la mattina dopo questa ragazza si troverà il video nella chat del gruppo classe, nella chat della discoteca o in giro per i social.
5: L'oggettivazione dell'altro.
1: Abbraccio fortissimo Marco. Il mondo è questo, ragazzi. Il mondo è questo, cosa ci dobbiamo fare? Sentite un suggerimento di Ornella Vanoni.
8: Ma perché fermarsi? Una volta è morto, si chiamava Vietti. È quello che ha inventato, questo architetto che ha inventato la Costa Smeralda, gli ha anche dato il nome. Lui aveva una barca a vela ferma, aveva 90 anni e disegnava dei progetti che ci volevano 10 anni per farli. Ma fa niente, lui sapeva che non li avrebbe fatti. Però lui andava avanti, se no che cazzo fa il vecchio?
9: Hai ragione.
8: È seduto lì e fa il vecchio? Io muoio se sto lì a fare il vecchio.
1: Grande Ornella, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare i vecchi, ragazzi. Il mondo è questo, non c'è mai stato un mondo giusto, non c'è mai stato un mondo buono. Questo mondo ha dei tranelli che sono invisibili. Credo che il nostro lavoro sia quello cercare di ovviarli nel migliore dei modi. Abbiamo un minuto, vi lascio una chiusura, ognuno può dire quello che vuole, diteci qualcosa di positivo, lasciateci con un attimo di serenità. Giuseppe.
4: Ma io penso che il positivo che abbiamo visto è che c'è tanta gente che vuol cambiare, che può fare comunità, esiste una comunità positiva, e forse il cambiamento parte proprio da come ti posso dare una mano, e se facciamo rete, quella rete sana, questo cambiamento può avvenire. E quello che stiamo facendo oggi probabilmente è proprio questo, creare consapevolezza, attraverso la consapevolezza si crea il cambiamento e affrontiamo le paure.
1: Mapi.
5: Io torno sul disagio e sul dolore. Allora, la cosa positiva è che le nuove generazioni sono chiamate genere, perché loro sono state capaci di chiedere aiuto, cioè ci stanno insegnando che stare male non è una cosa che possiamo accettare, e quindi Ecco, questa è la cosa positiva che noi adulti dobbiamo imparare da loro, e dobbiamo imparare ad ascoltarli lasciando loro lo spazio perché loro ascoltino se stessi parlando con noi.
1: Io vi ringrazio tantissimo, grazie a Mapidanna, grazie a Giuseppe Lavenia. Ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Domani intervista malincomica a Federico Basso. Ciao.
9: Per sempre. No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
10: Cosa?
9: Scopare.
11: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
12: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
13: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
14: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
15: GR 24 di mezzanotte.
16: Il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi fino al 25 agosto, stanziati 100 milioni per il terremoto nei Campi Flegrei. Il segretario al tesoro americano Bessent parla di un accordo vicino per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo la CNN, ma la Casa Bianca smentisce, usati in guerra l'80% degli intercettori TAD e metà dei Patriot. Agli europei di tuffi, Chiara Pellacani conquista il suo quarto oro, stavolta nel trampolino da 3 metri. Prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto, la decisione in Consiglio dei Ministri.
17: Una decisione attesa dagli italiani, e Giorgia Meloni scrive sui social: il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte, dice la Premier, per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento. Prorogato quindi il taglio sul gasolio fino al 25 agosto, che resta di 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Abbiamo tagliato un po' di spese ai ministeri, non erano molto contenti, ma poi vedremo, spiega il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti riguardo alle coperture per una misura che vale 245 milioni e che non poteva essere coperta soltanto dal meccanismo delle accise mobili, finanziate con l'aumento dell'IVA sui carburanti. L'esodo estivo è salvo, viene da dire, il petrolio intanto scende con i mercati fiduciosi dell'accordo USA-Iran. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: In Consiglio dei Ministri stanziati anche 100 milioni di euro per far fronte alle conseguenze del terremoto del 31 luglio nei Campi Flegrei e a Pozzuoli. Via libera a contributi per l'autonoma sistemazione e a contributi maggiori per chi adeguerà la propria abitazione al rischio sismico. Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci.
18: Ricordo che non si tratta di mettere in sicurezza gli immobili. Quando si sta seduti sul cratere di un vulcano non esiste sicurezza al 100%. Si tratta di ridurre la esposizione al rischio degli immobili.
16: Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore, lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Intanto, secondo la CNN, nel conflitto le forze armate statunitensi hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà dei Patriot. L'esercito avrebbe usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione.

0: Commissione. La Casa Bianca smentisce. Nel giorno in cui l'Europa esprime la sua solidarietà al governo di Madrid, sui social gira il messaggio che incoraggia nuovamente i giovani marocchini ad entrare nella exclave spagnola di Ceuta.
1: Starebbe girando sui social media marocchini una nuova chiamata ad assalire l'exclave spagnola di Ceuta il 15 di agosto, così come sarebbe successo la scorsa settimana, provocando tra gli europei una delle più profonde crisi sul tema migratorio e non solo degli ultimi anni. Prova ne sia il lungo vertice di ieri mattina in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'UE, al termine del quale il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner ha diplomaticamente riferito che c'è piena solidarietà con la Spagna, gratitudine per la collaborazione del Marocco, che si è parlato di rimpatri in paesi terzi e non ha espresso giudizi per la sospensione italiana di Schengen. L'importante è che non c'è stata alcuna violazione dello spazio europeo, ha sottolineato. Nessuno è riuscito a raggiungere la Spagna continentale né altri paesi. Forte del risultato, Madrid ha chiesto ancora all'Italia di tornare sui suoi passi, tanto più che al vertice il ministro Piantedosi ha affermato che la reintroduzione dei controlli era stata decisa a favore dell'intero sistema europeo di sicurezza. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Saluti nazisti e un grande spavento a Sofia, in Bulgaria, per un gruppo di ragazzi ebrei arrivati da Milano e Roma.
2: Gli slogan nazisti, la maglietta nera, i capelli rasati, il braccio destro alzato più volte e il volto più gretto e oscuro, quello del neonazismo antisemita che si palesa di notte a Sofia, protagonisti un gruppo di naziskin che la sera del 2 agosto tenta di fare irruzione in un hotel dove alloggiano decine di adolescenti italiani appartenenti alle comunità ebraiche di Milano e Roma. A denunciare l'intimidazione è stato il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadrun. Quello che è accaduto a Sofia è di una gravità assoluta, richiama un clima da notte dei cristalli che scuote l'Europa dalle sue fondamenta, ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. Il caso è arrivato anche nell'aula della Camera, dove diversi gruppi parlamentari hanno chiesto un'informativa del governo, sottolineando il rischio di un'Europa sempre più nera, nella quale organizzazioni neonaziste, razzismo e antisemitismo trovano nuovi spazi politici e sociali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Grazie ai voti della maggioranza, la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha detto no a nuovi approfondimenti sul caso di Andrea Del Mastro. Sarà l'Aula di Montecitorio a decidere sulla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat fra l'ex sottosegretario e il ristoratore Mauro Caroccia, indagato dalla Procura di Roma perché è ritenuto un prestanome del clan De Senese. Protestano le opposizioni, che non escludono un ricorso alla Corte Costituzionale. Ricoverata in ospedale per una forte disidratazione, una bambina di un anno e mezzo che da giovedì insieme alla famiglia vive fuori dai locali di Spin Time Labs, l'edificio dichiarato inagibile dopo l'incendio del 29 luglio. Nel palazzo occupato vivevano circa 400 persone. Roma Capitale ha presentato una proposta che prevede l'acquisizione dell'immobile per consentire nel più breve tempo possibile il rientro delle famiglie. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa italiana conquista la sua quarta vittoria agli europei di nuoto di Parigi nel trampolino da 3 metri ed entra nella storia dei tuffi italiani, superando il record dei 3 ori in un singolo europeo detenuto da Tania Cagnotta. Sfuma il bronzo per Elisa Pizzini, che si classifica quarta. Gli azzurri Simone Conte e Raffaele Pelligra conquistano la medaglia d'argento nella piattaforma 10 metri sincro, Ginevra Taddeucci oro nella 10 km in acque libere. Linda Capone ha conquistato la medaglia di bronzo. Sentiamo Taddeucci a Rai Sport sull'acqua della Senna.
3: Sì, bella zozza, si tirava fuori veramente dei troiai indicibili, cioè con gli occhiali di foglie, rami, schifezze varie, poi c'hanno le bottigliette di plastica, c'è più plastica qui dentro che quella biodegradabile, boh, vabbè, saranno messi in quino, ma troiai, proprio ho detto meno male era pulito, penso se era sporca, com'era.
0: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci qui, ben ritrovati.
1: Questa domenica vi raccontiamo la Calabria. Io ho scelto per cominciare un santuario, l'eremo di Santa Maria della Stella, all'interno di una grotta che racconta storie molto antiche. Poi andiamo ad Aieta, provincia di Cosenza, uno dei borghi più belli d'Italia. Poi scendiamo per scoprire il borgo fantasma di Rogudi e tornare alle influenze della Magna Grecia. E infine entriamo in un museo legato ai Borboni. Alessandra, raccontaci dove ci porti.
2: Eh sì, Valeria, cominciamo a pedalare da Catanzaro raccontandovi la quarta tappa del Giro d'Italia, che può essere di ispirazione per un viaggio in bicicletta, magari da fare a tappe. Poi, arrivati al traguardo di Cosenza, vi proponiamo un tour ad anello dal Parco del Benessere per questa città dalle mille anime che vi sorprenderà. Una città che tra l'altro è un punto ideale di partenza per raggiungere la ciclovia dei Parchi della Calabria. Sono in questo caso 545 chilometri tra Pollino, Sila, Le Serre e Spromonte, un percorso di cui abbiamo parlato già tempo fa, ma che sta crescendo molto in termini di presenze cicloturistiche e di servizi. E tu, Silvio, di cosa ci parlerai?
3: E allora dedicheremo, sì, come sempre, appunto, l'ultima parte di Grand Tour al trekking e al cammino, e lo faremo oggi per lo più all'interno del Parco Naturale Regionale delle Serre, scoprendo il Cammino del Normanno, che è un itinerario che si sviluppa per circa 160 km, diviso idealmente in 8 tappe, e che attraversa il cuore diciamo più verde della Calabria, che mette insieme anche paesaggio, storia e identità di questa porzione di regione. Quindi un viaggio a passo lento che ci porta dal Tirreno allo Ionio, collegando quindi Vaticano a Monasterace, ed è un cammino che racconta una Calabria un po' diversa e tutta probabilmente da scoprire, fatta di borghi, di boschi, di silenzi, ma anche di sapori e memorie lungo, insomma, le tracce appunto lasciate dalla presenza normanna. Poi dentro al Parco Naturale Regionale delle Serre, nel nostro racconto incroceremo un altro itinerario simbolico, in questo caso del trekking anche italiano, che è il Sentiero Frassati, che fa parte di una rete nazionale di sentieri che sono accomunati non da un filo geografico, ma soprattutto, insomma, culturale ed educativo, mi viene da dire. In Calabria si sviluppa ad anello per circa 20 km collegando Mongiana a Serra San Bruno, che ci porta a scoprire, insomma, un bellissimo anche esempio di archeologia industriale.
1: E dunque anche questa settimana, gambe in spalla, si parte.

Arriviamo finalmente in Calabria, terra ricchissima e antichissima, e nel nostro girovagare tornerà spesso la Magna Grecia, il Greco e l'Oriente. Il viaggio comincia da un santuario, l'eremo di Santa Maria della Stella, un santuario dal carattere fortemente ecumenico. Il rettore è Don Enzo Chiodo.

0: siamo in provincia di Reggio Calabria, vicino la vallata cosiddetta dello Stilaro. Stilo è molto conosciuto appunto per la cattolica cosiddetta di Stilo, e siamo a fine provincia di Reggio Calabria, proprio tra la provincia di Reggio Calabria e la provincia di Catanzaro. È un luogo di confine.
1: Se lei dovesse descrivere l'eremo a chi non c'è mai stato, che cosa si trova di fronte chi arriva?
0: Allora, l'eremo, il santuario di Santa Maria della Stella, si trova nel contesto

0: contesto paesaggistico della cosiddetta Vallata dello Stilaro, nel comune di Pazzano. È una posizione centrale tra mare e montagna, è distante dal Chiasso, e questo perché i monaci che hanno abitato questi luoghi, soprattutto questa vallata dello Stilaro, ma anche altri luoghi della Calabria, sono arrivati qui proprio perché sono dovuti emigrare, perché hanno avuto una persecuzione in Oriente, e allora loro si sono insediati primariamente nelle grotte che trovavano sui monti. In particolare in questa vallata dello Stilaro cosiddetta, sono presenti 35 grotte censite, dove c'è un residuo di affresco, significa che c'è stata una presenza monastica. E quindi la bellezza di questo luogo è che, si tratta appunto di una piccola chiesa rupestre, dove appunto questi uomini che andavano alla ricerca di Dio, trovavano in questi spazi lontani, anche silenziosi, trovavano l'habitat naturale. Non a caso le pietre che abitano questi luoghi assomigliano molto, soprattutto al mondo orientale, al mondo greco. Quindi, da questo punto di vista, i monaci cercavano sempre dei luoghi di forte spiritualità, che poi loro adibivano con affreschi, celebrando le loro liturgie.
1: Lei ci ha in qualche modo già raccontato un po' parte della storia di questo eremo, di questo santuario, che evidentemente affonda le radici davvero molto in là nel tempo.
0: Sì, si tratta di un luogo che ha 1000 anni di storia, appunto collegato alla migrazione monastica, e la testimonianza più antica che noi abbiamo è esattamente un affresco datato IX-X secolo, che è l'affresco di Santa Maria Egiziaca e di San Zosimo, due santi che sono orientali. Questo affresco raffigura soprattutto un aspetto importante della vita di questi santi, la conversione di Santa Maria Egiziaca ad opera di questo monaco che si chiamava San Zosimo. Santa Maria Egiziaca era una prostituta per professione. E quindi si trovava in diversi luoghi proprio perché esercitava questo mestiere. Un giorno si trovò ad andare in Terra Santa e allora quando arrivò alla tomba di Cristo, lei capisce che doveva convertirsi e lei fugge nel deserto. E nel deserto trova questo santo monaco Zosimo, il quale, vedendo questa donna che si converte così profondamente attraverso la penitenza, la preghiera, il deserto, allora gli dà la comunione alla maniera orientale, con un cucchiaino, così come ancora oggi nelle chiese orientali si usa. L'originalità di questo affresco consiste nel fatto che i due santi sono insieme, ed è significativo questo affresco perché, secondo il bios antico, questa donna è vero, si è convertita, ma si è convertito anche questo santo monaco, vedendo la bellezza di questa donna che ha il coraggio di cambiare vita. Nel passaggio che c'è stato dal rito greco al rito latino, è stata installata dentro la grotta appunto la Madonna della Stella, che è una statua del 1562 di scuola gaggenesca, che raffigura Maria che guarda verso il cielo, per cui è un'assunta, ma alla base ha un'annunciazione. La caratteristica di questa statua è che si tratta di una Madonna cosiddetta incinta, cioè nell'attesa di partorire, per cui non ha il bambino nelle mani, e tutto fa pensare, fa convergere tutta la statua verso il gesto della preghiera. Evidentemente nel passaggio dal rito greco al rito latino, è avvenuto questo passaggio che è tipico di noi occidentali. Noi amiamo di più il corpo, quindi la statua che è tutta in marmo ed è di una semplicità unica.
1: Come ci si arriva al santuario? C'è un sentiero, un percorso e soprattutto è visitabile?
0: Sì, è visitabile.

tutto l'anno, perché appunto si tratta di una grotta naturale. Sopra la grotta naturale è costruita una chiesetta e soprattutto un piccolo conventino del 1700, perché fino al 1600 i monaci abitavano la grotta. Gli altri affreschi che ci sono in grotta testimoniano una presenza costante appunto di monaci o di monache. Si arriva diciamo così dall'autostrada fino a Lamezia per chi viene dal nord, poi si attraversa la 106 e poi si arriva verso Stilo, e da Stilo a 7 chilometri c'è questo eremo. Questo luogo è amato molto soprattutto non solo dai devoti, diciamo così, no? Ma soprattutto dagli atei, dagli agnostici, da persone che magari non frequentano la realtà della Chiesa, no? Il turismo sia religioso, ma c'è anche un turismo di trekking, dove tu trovi gente che è alle ricerche, non è credente. Però la cosa bella che succede è esattamente questa, cioè che quando loro arrivano il luogo parla molto da sé.

0: Da Pazzano, nella Locride, ci spostiamo ad Aieta, provincia di Cosenza. Il sindaco è Pasquale De Franco.
1: Siamo nell'Alto Tirreno cosentino, siamo primo se non secondo paese della Calabria scendendo dal nord, e Aieta è un paese che dista circa 13 km dalla vicina Praia a Mare, quindi dal mare, e si trova a un'altezza di circa 524 metri sul livello del mare, quindi abbiamo in 13 km mare e montagna, quindi la sua, come dire, peculiarità è quella di essere un paese dell'entroterra ma vicinissimo al mare.
0: Un'altra peculiarità di questo comune è che è uno dei borghi più belli d'Italia.
1: Sì, da circa 10 anni appartiene a questo club rinomato dei borghi più belli d'Italia. Stiamo cercando di migliorare a livello di rigenerazione urbana, di servizi. Abbiamo, grazie al PNRR e anche ad altri finanziamenti regionali e ministeriali, intercettato diverse risorse e stiamo comunque cercando di abbellirlo e di renderlo sempre più attrattivo.
0: Ci descriva il perché è uno dei borghi più belli d'Italia. Faccia conto che chi ci ascolta non c'è mai stato. Lei come lo descriverebbe?
1: No, io sono di parte, quindi lo descrivo in modo, come dire, con le sue peculiarità e con le sue bellezze naturalistiche. Monti, il monte più alto è circa 1500 metri, a 10 km dal centro abitato e a 13 km abbiamo il mare, quindi già questo può far pensare che ci troviamo nel giro di 20 minuti dalla montagna al mare. Poi ha una sua, come dire, peculiarità, è quella di non aver stravolto l'abitato con opere edilizie importanti, quindi le case come erano 100 anni fa, come struttura sono adesso, ristrutturate. La problematica che attanaglia il borgo di Aieta, come tantissimi altri borghi d'Italia, è lo spopolamento, il fatto che molto spesso queste zone vengono lasciate per le zone più grandi, per le cittadine più grandi, quindi si soffre come in altri luoghi la carenza di nascite e quindi la diminuzione di popolazione.
0: Senta sindaco, che origini ha Aieta?
1: Aieta, il suo nome deriva dal greco che indica Aetos Aquila, che appunto ha dato il nome a questa bellissima cittadina. Ha un palazzo rinascimentale che è una delle pochissime, se non l'unica, opera rinascimentale in Calabria, che è del, saliamo circa al XVI secolo come costruzione, è un'opera bellissima che ha una sua valenza storica in tutta la Calabria e in tutta Italia, in quanto la sua facciata è patrimonio tutelato dai beni ambientali. Quindi vi invito a visitare questo borgo magnifico con questo palazzo rinascimentale che sorge sulla parte più alta del paese. Come si arriva nel borgo, si vede questo bellissimo castello che domina l'abitato. Aieta, che ha tante chiese, in ogni via principale, che poi si divide in varie vie il paese, c'è la chiesa principale, che è la chiesa di Santa Maria della Visitazione, che è sita in piazza. Poi abbiamo il convento di Sant'Antonio, una volta all'ingresso del paese, nella piazza del convento, e poi per ogni via abbiamo le cappellette dove di tanto in tanto vengono celebrate delle messe. Mi viene in mente Santa Lucia, che si trova al Canto Grande, ma anche a Piazza Rea c'è la chiesetta dell'Immacolata. Quindi in ogni rione, San Biagio, in ogni rione c'è una chiesetta di piccole dimensioni dove di tanto in tanto il nostro sacerdote celebra delle messe. Quindi anche questa è una caratteristica. Sono tutte quasi in ottime, come dire, condizioni. Cerchiamo di mantenere quelli che sono i luoghi sacri e anche quelli che utilizza l'intera comunità.
0: Grand Tour seconda parte, siamo in Calabria. Ritroviamo tanto dell'eredità greca in questo piccolo paesino in cui ci addentriamo. Rogodi Vecchio, ormai disabitato da oltre 50 anni. Ci accompagna Luigina Larizza, che dal 2016 si occupa della promozione territoriale della regione.
2: Feelings, broken meanings, Rogudi si trova all'interno dell'area grecanica della Calabria, che è un'area in cui si parla il greco di Calabria, che è una delle lingue minoritarie della nostra regione, insieme all'occitano e all'arbresh. Diciamo che l'unico paese interamente ellenofono è Gallicia, no, ad oggi, perché Rogudi Vecchio, il paese di Rogudi Vecchio è stato comunque abbandonato negli anni 70 a causa di due alluvioni e la popolazione poi è stata trasferita a Rogudi Nuovo, che è un paese che si trova a due passi da Melito di Porto Salvo.
0: Lei ci ha già un po' svelato il perché parliamo di Rogudi Vecchio, perché appunto è un luogo abbandonato ormai già da una cinquantina d'anni e quindi è diventato una sorta di paese fantasma.
2: Esatto.
0: Però ce lo racconti un po', perché comunque è un paese affascinante, anche perché ha una storia, come ci ha appunto anche un po' anticipato.
2: Sì, allora, diciamo che appunto, come diceva lei, si tratta di un paese fantasma. Io ho avuto la fortuna di visitarlo insieme a due guide e la vista, dall'alto è qualcosa di eccezionale, perché vedi questo, aggregato di case abbandonate che poi fanno da sfondo ad un paesaggio naturalistico fuori dall'ordinario, perché ci sono queste anse color argento della fiumara Mendolea che caratterizzano il paesaggio di Rogudi Vecchio.
0: Come si struttura proprio il paese?
2: Allora, il paese, c'è un nucleo comunque centrale abbarbicato su questa collina e poi ci sono delle case che comunque sono state costruite un po' più giù, ecco, però c'è tutta la parte del nucleo centrale e poi, le case circostanti, ecco.
0: Questo paese è possibile visitarlo?
2: Allora sì, anche se la strada non è sempre percorribile, perché ci sono diverse frane e quindi è sempre bene contattare. Io consiglio sempre l'Associazione Nazionale delle Guide Ufficiali d'Aspromonte per avere più informazioni. Quindi non è un paese che si può visitare nell'immediato, ecco, bisogna sempre informarsi prima per avere la sicurezza di poterlo raggiungere, perché comunque è un territorio molto fragile, quindi c'è la necessità ovviamente di informarsi.
0: C'è qualche particolarità, magari anche storica, che è legata a Rogudi?
2: Ci sono delle leggende che caratterizzano questo paese, tra cui si dice che ai muri di Rogudi ci fossero dei ganci a cui venivano legati delle funi per evitare che i bambini cadessero giù, ecco, nella fiumara. Il greco di Calabria è una delle tre lingue minoritarie della nostra regione, insieme all'occitano e all'arbresh, da diversi anni ormai, dal 2016, se non ricordo male. A Bova Marina si organizza ogni anno un corso intensivo di greco di Calabria organizzato dall'associazione Yalotuvua, che è un'associazione dove ci sono tantissimi giovani che appunto organizzano questo, questo corso, e lo tengono anche per i bambini, cosa che è una, insomma, è molto importante, perché il greco di Calabria è comunque una lingua che è stata inserita dall'UNESCO, che è stata considerata dall'UNESCO come lingua in pericolo.

0: Il nostro giro si chiude a pochi chilometri da Vibo Valentia. Con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel MUFAR, il Museo delle Reali Ferriere di Mongiana.
1: Oggi andiamo a Mongiana, in provincia di Vibo Valentia, a scoprire il MUFAR, che è l'acronimo che sta per Museo Fabbrica d'Armi Reali Ferriere Borboniche. Per capire il museo e il suo progetto bisogna anche in questo caso partire da lontano, e più precisamente da quando, a partire dalla seconda metà del Settecento, la struttura delle ferriere rappresentava un importantissimo complesso siderurgico voluto e realizzato dai Borbone, che, sviluppandosi in un territorio già di per sé dedito alla produzione siderurgica, aveva finito per rappresentare un esempio produttivo sostanzialmente unico per l'epoca. In realtà il complesso era arrivato ad avere grande rilevanza solo a seguito di una serie di progressive trasformazioni e di progressivi ampliamenti che ne avevano migliorato la produttiva, aggiungendo anche una fabbrica di armi e portandoli insieme ad impiegare nel periodo di massima produttività 1500 persone per quanto concerneva le ferriere e 2500 persone per quanto riguardava invece la fabbrica d'armi. Il complesso cessa di essere rilevante nella seconda metà dell'Ottocento e inizia a ridurre la propria produzione e quindi il conseguente impiego di operai, sino ad arrivare ad essere definitivamente chiuso. Anche dopo l'abbandono della ferriera, quello che è stato questa realtà rappresenta una struttura e un'area produttiva che ha segnato profondamente la vita e l'economia del territorio. È proprio per questo motivo che in tempi recenti è stato deciso di recuperarla, così da poterla trasformare in una struttura storica a carattere museale, capace di raccontare appunto le ferriere borboniche per come si sono sviluppate nel corso di un secolo di vita e per come soprattutto hanno influenzato la natura e la vita del territorio che le ospitava. Nel 2016 nasce così il nostro museo, che si articola sostanzialmente in due percorsi, uno esterno e uno interno, che partono dai locali della fabbrica d'armi e si sviluppano attraverso la fonderia per arrivare sino agli altiforni e ai resti della ferriera Robinson e dell'area del Cubilot, che era il forno a cupola utilizzato per fondere la ghisa. Il MUFAR possiamo dire che si fa forte di due diverse modalità comunicative. Da un lato sfrutta, diciamo, gli spazi nei quali si colloca, permettendo al visitatore di vedere direttamente i luoghi nei quali la ferriera a suo tempo si era sviluppata, e dall'altro utilizza delle metodologie narrative ad alto valore tecnologico, con le quali mette il visitatore in condizione di approfondire tanto gli aspetti storici quanto quelli più propriamente sociologici che hanno riguardato le attività del sito. Tanto per dare un esempio in questo senso, il visitatore può accedere a delle postazioni touchscreen che, partendo da un'esplorazione spaziale e temporale del territorio di Mongiana, permettono di ripercorrere la storia della fabbrica e delle ferriere grazie ad una cartografia georeferenziata che si articola secondo diversi aspetti, sia in senso geografico che cronologico, grazie al supporto di filmati, ricostruzioni 3D, immagini, sequenze audio-video. E ancora, a disposizione del pubblico ci sono tre proiezioni in multivisione che ripercorrono sia le attività lavorative che la vita quotidiana, così come si articolavano nel periodo di massima attività delle ferriere, ottenendo il risultato di permettere ai visitatori davvero un'immersione a 360 gradi in un luogo e in un tempo che hanno fatto la storia di questo territorio.
2: Grand Tour a ruota libera.

0: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Gran Tour Ruta Libera, puntata sulla Calabria, regione dove il ciclismo sarà protagonista con la quarta tappa del Giro d'Italia che segnerà l'esordio della Corsa Rosa nel nostro paese. Dunque andiamo a conoscere questa tappa che attraversa il territorio calabrese, come sempre può essere anche di ispirazione, come tutte le tappe del Giro, per chi vuole programmare un viaggio, anche un'escursione in bicicletta in questa regione. Lo facciamo con Albano Marcarini, autore di un approfondimento, tra l'altro, che verrà pubblicato, di un speciale di Bell'Italia sul Giro. Buon pomeriggio, Albano.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, quarta tappa. Dopo quanti anni torna il Giro in Calabria?
1: Ci torna dopo parecchio tempo. Cosenza è stata sede di tappa per ben 10 volte però, quindi non è una città che non conosce il Giro d'Italia, sarà appunto il traguardo di questa quarta tappa che dà inizio alla risalita della nostra penisola dopo la parentesi iniziale che si svolgerà in Bulgaria. Si partirà da Catanzaro, si risale la Calabria, passando però per la costa, quindi ci si sposterà verso Lamezia Terme, per poi tornare a un certo punto, poco prima di Paola, verso l'interno. E qui ci sarà, diciamo, l'unica asperità della tappa, non indifferente, perché si tratta di salire dal livello del mare fino a quasi 1000 metri sul valico di Cozzo Tunno. Dopodiché nella tappa si dipana in discesa lungo la valle, arriverà fino a Cosenza per il suo traguardo. Possiamo ricordare che a Cosenza vinsero, nelle 10 occasioni in cui fu arrivo, corridori di un certo spessore: nel 1930 Alfredo Binda e per ben 2 volte nel 1972 e nel 76 un certo Roger de Vlaeminck. Fu davvero un gran bel corridore belga, era chiamato il Gitano per il suo atteggiamento un po' canzonatorio e per i tratti del viso un po' selvaggi. Era un gran corridore perché sapeva fare tutto, era veloce allo sprint, era un bravo finisseur, come si dice, correva in pista, correva su strada ed inverno vinceva anche nel ciclocross. Dicevamo della sua vittoria nel 72 a Cosenza e dobbiamo anche ricordare che il giorno successivo si svolse la tappa Cosenza-Catanzaro, praticamente l'inverso della tappa che si correrà quest'anno. Ci fu una grande vittoria in quell'occasione di Eddy Merckx, che riuscì a vincere allo sprint contro Gösta Pettersson, uno dei 4 fratelli svedesi che correvano in Italia, e durante quella tappa a Cosenza conquistò la maglia rosa che riuscì poi a portare di Merckx fino a Milano, vincendo quell'edizione del Giro del 72.
0: Per il ciclo escursionisti sicuramente sono 144 chilometri, quindi almeno 3 tappe, oppure 2 anche, insomma, per i più allenati.
1: Beh, bisogna dire sì, sicuramente 2 tappe di 70 chilometri circa.

0: E arrivati al traguardo di Cosenza, ci concediamo una visita sempre in bicicletta a questa città ricca di chiese, palazzi nobiliari, ma anche di luoghi di modernità. Partiamo dal Parco del Benessere seguendo un percorso ciclopedonale lungo un itinerario ad anello di qualche chilometro. Ci accompagna Alessandra Scanga, guida cicloturistica. Ciao Alessandra, benvenuta.
1: Ciao Alessandra, grazie per l'invito e un saluto anche ai radiospettatori.
0: Bene, allora partiamo per questo tour a Cosenza, che possiamo definire una città dalle mille anime.
1: Assolutamente, infatti io la definisco sempre una città dalle tre anime, quella antica, moderna e contemporanea. Il nostro viaggio oggi inizierà proprio dall'area più contemporanea, in prossimità del Parco del Benessere, dove è possibile non solo passeggiare ma anche praticare sport all'aria aperta, e da lì c'è una ciclovia che ci permette di godere, ecco, anche della città più contemporanea. In questo luogo si trova in prossimità anche della città antica, dell'inizio del percorso della città antica, infatti da lì si prosegue con grande facilità verso Piazza dei Bruzzi, che è la piazza che ospita il municipio della città di Cosenza e che tra l'altro ricorda anche i fondatori di questa cittadina. Infatti Cosenza ha una storia un po' differente rispetto alle altre città della Calabria, perché fu fondata da un popolo di guerrieri, di combattenti, che furono definiti bruti, ribelli, e che conquistarono Cosenza nel IV secolo a.C. Quindi da lì si prosegue nel centro storico per raggiungere altri luoghi identitari come la chiesa cattedrale e anche il teatro poi di tradizione nella bellissima piazza 15 marzo.
0: Qualche piccola pennellata su quelli che sono i luoghi da non perdere, magari anche meno conosciuti.
1: Assolutamente sì, sicuramente tra i luoghi che bisogna visitare dobbiamo citare la chiesa cattedrale, che tra l'altro ha avuto un riconoscimento UNESCO, che rientra, ecco, nei luoghi un po' più emblematici della città per la sua storia, perché è una chiesa cattedrale tipicamente sedericiana. Ma poi, ecco, un'altra chicca da non perdere è il Museo Diocesano, che si ritrova alle spalle, ecco, della chiesa cattedrale, che preserva una croce reliquaria che ci fu donata da Federico II di Svevia, risalente al XII secolo, che è un'opera straordinaria di oreficeria, quindi un'altra chicca che molti purtroppo non conoscono e che sicuramente è una di quelle cose da non perdere. Poi Cosenza è una città che è veramente molto molto ricca dal punto di vista museale, e molti a volte non conoscono anche le diverse gallerie d'arte che si conservano in città, come la grande e straordinaria galleria di Palazzo Arnone, che conserva anche una collezione di arte contemporanea dedicata al grande artista Umberto Boccioni, che ricordiamo nacque proprio a Reggio Calabria, quindi era un artista calabrese.
0: Ci sono, ecco, quindi delle sue opere anche importanti?
1: Sì, assolutamente, da visitare all'interno della Galleria Nazionale. Ne citiamo una tra tutte, perché è quella che si ritrova tra i famosi 20 centesimi italiani, forme uniche della continuità dello spazio, che rappresenta la seconda copia presente in Italia proprio nella città di Cosenza, nella famosa galleria di Palazzo Arnone. Quindi ecco, questa è un'altra chicca che molti non conoscono e che sicuramente è un percorso che ci permette di vedere anche attraverso il percorso appunto ciclopedonale questa città in un itinerario ad anello, partendo appunto da Piazza dei Bruzzi e ricongiungendoci poi, ecco, sempre nella piazza del municipio.
0: Allora Alessandra, grazie per avercela fatta scoprire, per averci dato appunto qualche suggestione.
1: Grazie, grazie e buona giornata. Presto.

0: di dislivello tra Pollino, Sila, le serre e Aspromonte, tanta montagna, tanti boschi, colline, laghi e borghi. Un percorso che sta crescendo sempre di più in termini di presenze di cicloturisti e di operatori che offrono i loro servizi. Si attraversa il cuore della Calabria, il mare non c'è, ma è sempre presente in lontananza, quasi a ogni curva. Roberto Cosentino è direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, questo bel progetto, che poi insomma non è solo un progetto, è davvero una ciclovia che viene percorsa. Io ho accennato appunto un modo per scoprire la Calabria più autentica, ecco, che cos'è?
1: Intanto è nata veramente sulla scorta di un'ispirazione, perché si dice a volte retoricamente, ma tanto più invece cogliendo nel segno, la Calabria ha tante ricchezze. Quelle più note sono quelle del mare, le nostre coste sono meravigliose e in qualche modo si promuovono da sole. Ciò che ha guidato la realizzazione della ciclovia dei parchi è stata proprio l'esigenza di mettere a conoscenza i calabresi e chi in Calabria vuole venire della realtà che all'interno della nostra regione abita, vive e muove. È una realtà fatta di patrimonio naturalistico, di borghi, di vite che con la ciclovia sono state toccate, sfiorate, attraversate.
0: Perché appunto è anche un modo per rigenerare l'economia interna, perché poi la realizzazione di questa ciclovia ha portato con sé anche il coinvolgimento di operatori locali.
1: Sì, c'è stato un investimento economico molto importante. La regione ha speso diverse risorse per fare in modo che questi 545 chilometri che partono dal Parco del Pollino, attraversano quello della Sila, per poi, dopo il Parco delle Serre, piegare e chiudere il suo percorso nel Parco dell'Aspromonte, perché appunto questo percorso venisse arricchito di tutte quelle infrastrutture necessarie per entrare nei territori e per far crescere intorno a questo percorso che molti ciclomatori ormai hanno scoperto, dà l'opportunità davvero di creare anche un'economia diffusa. Non è l'economia del mese all'anno, dei 2 mesi all'anno della stagione balneare, del turismo di luglio e di agosto. È la possibilità che molti piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, chi si occupa di una ricettività turistica diversa, possa durante 365 giorni all'anno offrire ospitalità e conoscenza a chi in Calabria arriva.
0: Allora, grazie a Roberto Cosentino, direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria.
1: Grazie e buon pomeriggio.
2: Grand Tour a passo libero.
3: E quindi ora il nostro viaggio radiofonico in Calabria prosegue a piedi, incamminandoci idealmente lungo il Cammino del Normanno, che è un itinerario di circa 160 km diviso in 8 tappe e che collega Capo Vaticano a Monasterace, quindi si cammina dal Mar Tirreno allo Ionio. In un viaggio a piedi che ci immerge attraverso la catena appenninica delle serre, ci porta alla scoperta delle varie identità di questa porzione della regione, riunendo storia, cultura, enogastronomia, anche spiritualità lungo appunto questo stesso itinerario che raccontiamo oggi in compagnia di Francesco Maria Pittitto, direttore del Parco Naturale Regionale delle Serre, che gestisce appunto questo cammino. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, cerchiamo di riassumere in pochi minuti questo viaggio a passo lento, partendo dal nome. Perché Cammino del Normanno?
4: Cammino del Normanno perché unisce una serie di posti, una serie di luoghi che hanno una storia che si unisce al periodo, si congiunge al periodo normanno che è interessato nei primi, tra il Novecento e l'anno 1000, e la Calabria. E quindi partiamo dal Castello di Stilo, che è un castello normanno, poi andiamo su Serra San Bruno con la grande tradizione e di spiritualità con la Certosi Serra San Bruno, per poi andare al Castello di Arena, Mileto, che è stata capitale normanna, e per poi andare fino al mare, fino al Mar Tirreno.
3: E in apertura ho citato l'enogastronomia, partiamo con la prima tappa da Capo Vaticano e come lasciamo insomma la vista mare siamo subito rapiti da uno dei prodotti tipici che in qualche modo identificano anche nel mondo la Calabria, l'nduja, che troviamo subito nella prima tappa a Spilinga.
4: A Spilinga, sì. La tappa capoticano Spilinga, per la verità, ha due eccellenze, che sono

Cosenza e la sua provincia sono punto di partenza ideale per esplorare la Sila e più in su il Parco del Pollino, da cui parte ufficialmente la ciclovia dei parchi della Calabria, infrastruttura ciclabile di 145 km, 11.000 metri

0: La cipolla di Tropea e l'anduja di Spilinga. Il cumino del Normanno in sé rappresenta, tagliando la Calabria in due, rappresenta, e tagliando nel cuore, nel centro della Calabria, rappresenta quanto di più bello può esprimere la Calabria. E quindi abbiamo le bellissime spiagge di Capo Vaticano e poi tutti i prodotti, sia di enogastronomia, sia che si uniscono alla storia, tradizioni, cultura, religione, perché poi da Spilinga noi passiamo alle grotte di Zungri, che hanno l'insediamento rupestre di Zungri, per poi passare a Mileto e quindi la sua storia normanna, la sua storia religiosa, per poi andare su Serra San Bruno, le Ferriere di Mongiana, con la grande storia e la grande vestigia dell'archeologia industriale delle Ferriere di Mongiana e quindi le miniere di Bivongi di ferro, per poi arrivare a Monasterace e agli insediamenti greci.
1: Ecco, accennava a Zungri, soprannominata la città di pietra, no? In questo caso.
0: Zungri è un bellissimo paesino che ospita questi insediamenti rupestri, che sta avendo in questi ultimi anni un grande eco anche mediatico, un afflusso importante di visitatori per la sua bellezza e per la sua particolarità.
1: Un'altra particolarità la troviamo nella quinta tappa, passiamo da Gerocane, il borgo dei Vasai per la lavorazione dell'argilla in questo
0: Sì,
1: caso.
0: Gerocarne è uno dei borghi dei Vasai calabresi che rappresenta più l'autentica Calabria dell'entroterra, la Calabria delle aree interne, con una serie di artigiani che ancora oggi producono terracotta, prodotti in terracotta con tecniche tradizionali.
1: Quindi insomma tante cose diverse lungo questo cammino, vedo anche nella sesta, settima tappa attraversiamo anche un bosco, dei boschi
0: I
1: anche.
0: boschi bellissimi che sono il bosco, siamo tra Serra San Bruno e Mongiana e Bivongi, il bosco di Stilo Archiforo, che è uno dei più bei boschi calabresi, con alberi secolari, abeti altissimi, tra i più alti d'Europa, e il bosco Archiforo è uno dei 40 boschi nel mondo indicati da King Lee come una tappa importante per fare la terapia della foresta.
1: E invece ottava tappa, il percorso continua verso Stilo, uno dei borghi in questo caso più belli d'Italia di epoca bizantina che troviamo qui in Calabria, appunto.
0: Sì, Stilo ospita la Cattolica di Stilo, che è il monumento più visitato in Calabria, e che è incastonata appunto nella vallata dello Stilaro ed è racchiusa nel bellissimo borgo di Stilo.
1: E quindi abbiamo capito, insomma, che questi 160 km veramente sono intrisi di tante cose da scoprire a passo lento. A questo punto, qual è la particolarità principale di questo cammino, di questo viaggio a piedi in Calabria?
0: È un cammino che unisce il meglio della Calabria, come dicevo prima, e quindi unisce natura bellissima perché attraversa il cuore della Calabria, il cuore verde della Calabria, boschi rigogliosi, pieni di verde e pieni di acqua specialmente, perché il Parco delle Serre, che appunto è il cuore di questo cammino, è un polmone verde per la Calabria. E poi unisce anche grandi spunti di religione, spiritualità, con la Cattolica di Stilo, il monastero di Bivongi, la Certosa di Serra San Bruno e via dicendo. E unisce anche bellissimi centri storici, quindi con cultura e storia.
1: Ecco, si cammina per lo più lungo sentieri?
0: La maggior parte del percorso si sviluppa su sentieri e non su strade.
1: Chi sono i camminatori che scelgono di venire a camminare lungo il cammino del Normanno?
0: Al momento, dopo 2 anni dal lancio di questo cammino, abbiamo diciamo, dalle nostre statistiche sono per lo più gruppi di 3-4 persone, gruppi poco numerosi che si incamminano e dividono il percorso nelle tappe segnalate da noi, oppure autonomamente si organizzano e fanno tappe diverse.
1: Che tipo di accoglienza troviamo lungo l'itinerario invece?
0: Noi organizziamo attraverso anche la nostra associazione delle guide, abbiamo un call center, un'assistenza per trovare l'alloggio e per trovare anche, siccome il cammino è anche ciclopedonabile, non è solo pedonale, è anche ciclabile, abbiamo anche l'assistenza delle bici e tutta una serie di servizi al camminatore e al ciclista.
1: A questo punto, in chiusura, chi lo possiamo consigliare?
0: Lo consigliamo a esperti e meno esperti, a persone che vogliono vivere e scoprire la vera Calabria, la Calabria che non è solo mare, la Calabria che è aree interne, che è storia, cultura e natura.
1: Allora, questa era giusto, diciamo, un'infarinatura su questo viaggio a piedi. Per tutte le altre informazioni potete fare riferimento al sito www.camminodelnormanno.it.

0: Grazie mille a Francesco Maria Pittito, a presto, buon cammino.
1: Grazie, benvenuti a tutti, arrivederci.
0: E a questo punto chiudiamo questa puntata dedicata alla Calabria, incrociando il cammino del Normanno che abbiamo appena raccontato, perché rimaniamo lungo il Parco Naturale Regionale delle Serre per scoprire un altro percorso di trekking, decisamente insomma più corto, il Sentiero Frassati, che è una rete di sentieri nazionali sparsi appunto in diverse regioni italiane, in cui il filo conduttore non è solo geografico ma culturale e anche educativo. E appunto in Calabria è un sentiero che si sviluppa ad anello, sono circa 18 chilometri che collegano i paesi di Mongiana e Serra San Bruno, che abbiamo incontrato anche poco fa appunto lungo il cammino del Normanno. E per raccontare il sentiero di Frassati oggi al telefono con noi Giorgio Pascolo, guida ambientale escursionistica. Buongiorno Giorgio.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a te. Grazie di avermi invitato.
0: Grazie a te. Allora, come ho fatto in apertura con il cammino, partirei anche in questo caso dal nome, Sentiero Frassati. Raccontaci un po'.
1: Sentiero Frassati è stato creato in onore di Pier Giorgio Frassati, che è stato canonizzato proprio a settembre del 2025. Pier Giorgio Frassati praticamente era un giovane con la passione della montagna, dell'alpinismo, e sempre vocato all'aiuto del prossimo, quindi lui aiutava molto le persone bisognose e aveva la passione della montagna e coinvolgeva molti giovani a camminate, gite in montagna.
0: Questo è un sentiero che potremmo dire ha due anime, no? O due tappe: la parte che ci immerge nell'archeologia industriale e quello che viene definito sentiero mistico.
1: Sì. Per quanto riguarda il percorso Frassati nelle Serre, è un percorso, come hai detto tu, ad anello di poco più di 20 chilometri, parte dalla Certosa di Serra San Bruno, che è il punto di interesse religioso, spirituale più importante dell'altopiano delle Serre, e suo giro di boa è a Mongiana, sito di archeologia industriale, famoso diciamo nel meridione, ma adesso sta diventando famoso anche nel circuito dell'archeologia industriale italiana, perché fino al 1861 c'erano le fonderie, c'erano le fabbriche. Difficile da credere, ma era una Calabria industriale dove oggi è possibile vedere questo tramite un museo, il Museo delle Fabbriche d'Armi.
0: Ecco, è un sentiero che possiamo percorrere in un solo giorno?
1: È un sentiero, sì, che in primavera e estate noi lo proponiamo a vari, soprattutto target, tra cui quello, il target escursionistico, che si può fare in una giornata perché abbiamo più ore di luce. Però noi ad esempio in autunno l'abbiamo fatto anche con le scuole, facendo un piccolo pezzo, ad esempio quello che dalla Certosa arriva all'Eremo di Santa Maria, dove appunto San Bruno ha fondato il suo primo ordine certosini, e si trova in un ambiente paesaggistico unico, una betaia, perché il Parco delle Serre è conosciuto soprattutto per i suoi boschi di abete bianco, e l'Eremo di Santa Maria è circondato da questo bosco, e noi abbiamo accompagnato tantissime scolaresche soprattutto nel periodo autunnale, ma in primavera e autunno che è il sentiero dal suo forte, dove appunto accompagniamo gruppi di escursionisti da tutta Europa a conoscere il sentiero, il Parco delle Serre, e tramite il Sentiero Frassati il Parco delle Serre appunto.
0: A te cosa piace di questa escursione, di questo sentiero?
1: Ma perché è molto vario, perché su questo percorso tocchiamo tanti temi, dalla spiritualità con la Certosa, dall'archeologia industriale alla biodiversità. Lungo il percorso costeggiamo anche la riserva naturale Cropani Micone, dove all'inizio un'area gestita dai Carabinieri Forestali, Villa Vittoria, con i recinti faunistici, i percorsi botanici, due laghi, il lago Sambuco, il lago Rota. Quindi è un percorso diciamo che abbraccia tanti temi, ma ci sono anche tanti punti di interesse storici, spirituali, naturalistici, quindi lo consiglio vivamente a chi ama la natura, vivere in natura, di venire a Serra San Bruno e fare questo percorso.
0: Ecco, in chiusura Giorgio, tu sei una guida ambientale, una persona insomma che si spende molto per la promozione di un turismo attivo in Calabria, quindi ogni tanto dobbiamo lasciare le mete più turistiche, diciamo così, per scoprire una Calabria magari più
1: una vera, Calabria
0: autentica.
1: poco conosciuta. Il Parco delle Serre è uno dei quattro parchi calabresi ed è diciamo un parco molto vivo, dove la biodiversità è proprio a ridosso delle parti antropizzate. Diciamo una Calabria che non è conosciuta per i suoi boschi. Ecco, se un turista, la maggior parte dei turisti che viene in Calabria non si aspetta di trovare un bosco di abete bianco. oppure tutti questi corsi d'acqua, cascate, fiumi, laghi. La Calabria è conosciuta per il mare, la Calabria è conosciuta come una terra arida, invece è un entroterra rigoglioso, davvero ricco, ricco di biodiversità.
0: E per tutta questa ricchezza, anche in questo caso, chiudiamo con un sito internet, sentierofrassati.org, dove appunto scoprire anche le altre espressioni regionali di questo sentiero. Grazie mille a Giorgio Pascola, a presto.
1: Grazie a voi, una buona serata.
2: Siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi fino al 25 agosto, stanziati 100 milioni per il terremoto nei Campi Flegrei. Il segretario al tesoro americano Bessent parla di un accordo vicino per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo la CNN, ma la Casa Bianca smentisce, usati in guerra l'80% degli intercettori TAD e metà dei Patriot. Agli europei di tuffi, Chiara Pellacani conquista il suo quarto oro, stavolta nel trampolino da 3 metri. Prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto, la decisione in Consiglio dei Ministri.
2: Una decisione attesa dagli italiani e Giorgia Meloni scrive sui social: il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte, dice la Premier, per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento. Prorogato quindi il taglio sul gasolio fino al 25 agosto, che resta di 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Abbiamo tagliato un po' di spese ai ministeri, non erano molto contenti, ma poi vedremo, spiega il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti riguardo alle coperture per una misura che vale 245 milioni e che non poteva essere coperta soltanto dal meccanismo delle accise mobili, finanziate con l'aumento dell'IVA sui carburanti. L'esodo estivo è salvo, viene da dire, il petrolio intanto scende con i mercati fiduciosi dell'accordo USA-Iran. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In Consiglio dei Ministri stanziati anche 100 milioni di euro per far fronte alle conseguenze del terremoto del 31 luglio nei Campi Flegrei e a Pozzuoli. Via libera a contributi per l'autonoma sistemazione e a contributi maggiori per chi adeguerà la propria abitazione al rischio sismico. Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci.
3: Ricordo che non si tratta di mettere in sicurezza gli immobili. Quando si sta seduti sul cratere di un vulcano non esiste sicurezza al 100%. Si tratta di ridurre la esposizione al rischio degli immobili.
1: Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore, lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Intanto, secondo la CNN, nel conflitto le forze armate statunitensi hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà dei Patriot. L'esercito avrebbe usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Casa Bianca smentisce. Nel giorno in cui l'Europa esprime la sua solidarietà al governo di Madrid, sui social gira il messaggio che incoraggia nuovamente i giovani marocchini ad entrare nella exclave spagnola di Ceuta.
4: Starebbe girando sui social media marocchini una nuova chiamata ad assalire l'exclave spagnola di Ceuta il 15 di agosto, così come sarebbe successo la scorsa settimana, provocando tra gli europei una delle più profonde crisi sul tema migratorio e non solo degli ultimi anni. Prova ne sia il lungo vertice di ieri mattina in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'UE, al termine del quale il commissario europeo per gli affari